0: Eh sì, attenzione proprio a questo contropiede Viola con una bellissima apertura di testa di Braschi per Mazzeo. Che asse splendido è questo. Mazzeo, il cross al centro, dalla parte opposta c'è Bertolini che non può arrivare sul pallone. Il marcatore del 2-0, però prova a soffiarla Ndiaye, non ci riesce purtroppo il numero 7 Viola. Brava con la difesa felsinea a eludere la marcatura strettissima degli avanti Viola. Riparte poi il Bologna con Iacu, da poco entrato, al posto di Lyon, con il Bologna, linea di centrocampo, fa una sportellate. E il postatore di palla rosso-blu con il capitano Viola a Trapani, e poi ancora il Bologna che sbaglia tutto, per fortuna De Viola regala una rimessa laterale alla Fiorentina. 75 minuti scorrono impietosi, minuti sul cronometro, un quarto d'ora più recupero alla fine della partita, 2-0 per la Fiorentina. E meno male che la Fiorentina ha fatto il gol del 2-0, ha messo quasi quasi al sicuro la qualificazione, perché toglieremo il quasi quando magari faremo il gol del 3-0. Speriamo di potervelo raccontare. Qui il Bologna riconquista un pallone con Ravaglioli, c'è ancora un giocatore a terra, i giocatori rossoblu chiedono di alzarsi perché continuano a giocare. Attenzione adesso a Negri che penetra in profondità, Negri invia il tacco per un compagno di squadra, attenzione ancora al Bologna, il tiro e la paratissima di Leonardelli di piede, grande parata del portiere della Fiorentina. Grandissima parata del portiere Viola, era tutto buono Ludovico, grande
1: era
0: parata.
1: Tutto buono, l'arbitro ferma il gioco soltanto adesso per crampi di alcuni giocatori Viola e per Leonardelli che ha preso una botta, questa volta molto bravo a levare tempo e spazio al calciatore del Bologna che ha calciato in diagonale anche bene, ottima parata col piede perché avrebbe riaperto la partita.
0: L'altra gran bella azione del Bologna, molto bella, tutta sull'asse che poi si è spostato a sinistra, conclusione. E parata di Leonardelli, molto bravo di piede. Ora poi si perde un po' di tempo perché tra crampi, infortuni più o meno gravi, poi chiaramente uno gioca col cronometro, si perde del tempo che verrà chiaramente recuperato, perché oltre al cooling break sono stati anche diversi cambi e quindi andremo secondo me su almeno 5 minuti di recupero già adesso vi posso già dire che più o meno il tempo extra sarà questo. 77 minuti per quanto riguarda la panchina Viola, ricordiamo quelli che sono i giocatori a disposizione di Daniele Galloppa con Fei, portiere di riserva, poi c'è Bonanno, centrocampista, Turnone, difensore, con esterno offensivo, Perrotti, terzino sinistro, Iallo, centravanti, Angiolini, che è un trequartista, Conti, che è un centrocampista, Evangelista, che è un esterno, e Sturli, che è un terzino. Io credo che a cose normali serva cambiare poco, magari direi dall'80esimo in poi di dare fiato a qualcuno, per magari così permettere, se poi sarà finale, di far tirare il fiato a chi poi sarà candidato a scendere in campo in occasione della ultima sfida di questo torneo Giacinto Pacchetti. Ricordo domani ore 20:30 l'altra semifinale. Attenzione ancora al Bologna che sfrutta con un erroraccio difensivo Viola, ancora Negri in area di rigore della Fiorentina sulla destra, il cross al centro, mette fuori Trapani di testa, molto bravo il capitano della Fiorentina, come sempre stoico il terzino classe 2006, però ancora Bologna in possesso palla. Ora chiaramente Bologna darà il tutto per tutto, mancano poco più di 10 minuti, la Fiorentina dovrà essere cinica, spietata a trovare un contropiede, il tiro dalla distanza di Castaldo, palla che per fortuna finisce non troppo larga alla destra di Pietro Leonardelli, ci ha provato però il numero 9 del Bologna, che in stagione, dico subito, ha segnato la doppietta di 4 gol, per il centravanti è che siamo uno score particolarmente redditizio, insomma Braschi ha fatto 18 e ha saltato 11 partite stagionali, ma insomma Braschi è stato certamente insieme a Esteban del Lecce e Nicola Jeschi del Parma la stella tra i centravanti di questo campionato primavera. Tra l'altro oggi facciamo i complimenti a Carlos Cuesta, perché non solo abbia vinto la gara contro il Sassuolo, ma perché ha fatto giocare per 45 minuti proprio Nicola Jeschi, e noi gli facciamo i complimenti perché lo ha stancato in vista delle finali, non certo perché l'ha fatto giocare, ovviamente ci porta assai se ha giocato Nicola Jeschi, no stiamo scherzando, ha dato un bel segnale nel far giocare i giovani, nel far giocare questo attaccante polacco che mi risulta era stato proposto alla Fiorentina prima di essere acquistato dal Parma, però la formazione polacca dove militava voleva una valanga di soldi e allora la Fiorentina ha deciso di puntare su altri centravanti, e devo dire insomma poi alla fine chi c'è insomma ha fatto grandi cose, anche lo stesso Iallo che è in panchina oggi ha fatto 2 gol proprio a Bologna stesso, ne ha fatti 8 in tutta la stagione e quindi è uno score di tutto rispetto. Attenzione ancora al Bologna con Negri, cross al centro, mette fuori di testa Deli, il tiro alla distanza del Bologna e poi la Fiorentina che recupera, palla adesso in profondità per Braschi che è bravissimo a far sola sfera, ma fino a un certo punto speriamo non sia fatto male, ai crampi, il centravanti Viola, ancora il Bologna in profondità, bravissimo Cospo, soffiare il pallone al diretto avversario, mandare la sfera di messa laterale. C'era fallo secondo te?
1: No, non c'era fallo, nessun Drasco, nessun Cospo, molto bravo il difensore mezzo bosniaco, mezzo svizzero, poteva rilanciare meglio essendo indisturbato. Altri cambi intanto per Galloppa. Vediamo in questo momento un Bologna vivo che sta spingendo tanto e che sta concludendo tanto dalle parti di Leonardelli. Castaldo un po' più ispirato in questi minuti. È il momento in cui c'è da stringere i denti e da ripartire, anche perché Braschi ha abbastanza una certezza davanti anche nel tenere il pallone al passare della squadra.
0: Ultimi cambi, insomma, poi vediamo se sono gli ultimi. Altri cambi Viola con due centrocampisti, dentro Conti al posto di Puzzoli e fuori anche Deli. Ed entra Bonanno e quindi evidentemente la Fiorentina è un pizzico arretra, passa al 4-3-3 e in questo finale di gara con Bertolini e Mazzeo alle spalle di Berti, di Braschi, dal 4-2-3-1 passa al 4-3-3. Conti non sta bene, si vede anche da come entra in campo, perché ha avuto un problemino nei giorni scorsi, ma sapevamo che un 10 minuti, un quarto d'ora di tempo l'avrebbe avuto a disposizione per giocare questa sfida. Ricordiamo che Gabriele Conti è il vice capocannoniere della Fiorentina Primavera, 11 reti per un centrocampista, un bottino straordinario, ragazzo splendido Gabriele Conti, che ci sente a bestia per la maglia viola. Bellissima palla in profondità per Mazzeo. Apponen però stavolta non commette errori e fa solo la sfera senza alcun tipo di problema. Serve subito in difesa Papazov, che parte però sbaglia il numero 15 del Bologna, riparte la viola. Dio sta per tramontare il sole, ma tanto sta per finire la partita, ormai buonanotte suonatori. Con Balbo che adesso riguadagna una rimessa laterale in zona difensiva, 9 minuti più recupero al termine della sfida. Altri cambi in casa Felsine, a due ingressi, il numero 31 e il numero 35, entra Pantaleoni e Anastasio, questi due cambi disposti da Morrone. Fuori il numero fuori il numero 19 Nesi e fuori il numero 42 Libra. Questi due cambi disposti da Morrone, con chiaramente l'ingresso di Pantaleoni e di Anastasio. Siamo ormai arrivati alle battute finali di questa sfida, con la Fiorentina che sta vincendo per 2-0. Insomma, la speranza è che Viola ci facciano vivere un finale di gara molto sereno. Peraltro un successo nei 90 minuti sarebbe una notizia più per il Bologna che per la Fiorentina, perché il Bologna non perdeva da una vita, ha chiuso la regular season con 7 vittorie nelle ultime 9 partite, caro Ludovico, a conferma del fatto che la formazione emiliana ha fatto un giro di ritorno spaziale rispetto alla prima parte di stagione, dove non ha fatto benissimo. Infatti la Fiorentina, ricordo che nella gara di andata a Crespellano si impose 2-0 senza grossi problemi. La gara di ritorno la Fiorentina vinse, ma con grandissima fatica, e secondo me oggi più o meno abbiamo visto una gara simile. Forse la Fiorentina alla fine l'ha vinta con un pizzico più di facilità oggi rispetto alla gara di campionato, ma insomma oggi Bologna ha comunque venduto cara la pelle per almeno 50 minuti di gioco. I minuti da giocare però ne rimangono appena 7 più un recupero, con la Fiorentina che attacca adesso con Mazzeo. Devo dire brava la Viola, perché poi nonostante tutto fantastico Ludovico, la necessità del Bologna chiaramente di provare a finire la gara, grossissime opportunità per il Rosso Blu ce ne sono stati. Magari è un demerito degli emiliani, ma anche un merito forse dei Viola. Che
1: sì, le cose stanno un po' a metà. È vero che il Bologna ha spinto e gli vanno dati i meriti di aver alzato più la testa rispetto a un primo tempo abbastanza timido. Di contro sono stati spesso imprecisi i ragazzi di Morrone quando sono arrivati in avanti. Ha detto che non togliergli del merito che Leonardelli nel secondo tempo è stato di tutt'altra pasta rispetto alla prima frazione di gioco.
0: Crampi per il capitano Viola, Niccolò Trapani, che crolla a terra esausto. Forza Niccolò, stringi i denti, manca poco alla fine della partita. Adesso non bisogna mollare nel modo più assoluto. Bologna che va in contropiede adesso con Negri, palla in profondità, il cross al centro, Leonardelli fa sua la sfera, bravissimo il portiere Viola. Manca l'impatto con la sfera Castaldo, che si era proiettato molto bene nella di rigore. Poi manda la palla rimessa laterale Leonardelli, perché veramente ci sono tantissimi giocatori che sono esausti, ma non solo in casa Viola, dove vedo che ci sono Balbo e Trapani veramente in difficoltà, sono i terzini, sono quelli che hanno spinto di più, è normale, ma anche in casa Rosso Blu, sono giocatori stanchi. Allora esce Trapani, non ce la fa più, normale. È raro vedere sostituito il capitano, Trapani non esce mai, non ammaina mai la bandiera il capitano della Fiorentina, ma d'altronde è esausto e quindi dobbiamo averlo in forza e al 100% per la finale di giovedì. Ora cominciamo un po' a poterne parlare della finale di giovedì. Al posto di Trapani entra Turnone, ma c'è anche un altro cambio, entra Mevale Conè, quindi mi immagino esca un giocatore offensivo. Vediamo un po' chi esce. Dovrebbe uscire Mazzeo? Da un po'. Esce Bertolini? No. Vorrei se fosse rifatto. No. Esce Mazzeo. Esce Mazzeo. Ah, ecco, perché se non usciva Bertolini, un mese di infortunio, povero ragazzo, ha fatto gol oggi dopo una sfortuna incredibile. Se no, davvero era un disastro. Allora, ultimi minuti di gioco, poi sarà soltanto extra time. Amici di Radio Firenze Viola, poi naturalmente ci saluteremo, ridaremo la linea a Stefano Cherubini, che ringrazio veramente tanto per il sostegno tecnico da Via Panciatichi, perché è stato preziosissimo nel racconto di questo secondo tempo, dove abbiamo trasmesso in diretta praticamente entrambe le reti della Fiorentina. 5 minuti più recupero alla fine di questa sfida, recupero che sarà molto lungo, secondo me sarà tra i 5 e i 6 minuti. Leonardelli, lungo rilancio alla ricerca di Bertolini, che subisce fallo, no, secondo l'arbitro, rimessa in favore del Bologna. Bertolini si deve rialzare perché l'arbitro non ha concesso fallo. Attenzione al Bologna, c'è un tocco di mano, poi Saputo, limite dell'area di rigore, lo scambio è con Rovaglioli il tiro, per fortuna sui tabelloni pubblicitari, c'è un calcio d'angolo però, ultima deviazione di un giocatore Viola, quindi corner in favore dei rossoblù che spingono, non potrebbe essere altrimenti questo finale di partita. 86 minuti ragazzi, non molliamo proprio adesso, non prendiamo previsto questo finale di match. Iacu sul pallone per il corner alla sinistra di Pietro Leonardelli. Tutte le marcature in aria sono strettissime, il cross del numero 38 rossoblù, palla che per fortuna viene calciata da un giocatore del Bologna, finisce alta sopra la traversa. Mamma mia, meno male, di pochi centimetri alta sopra la traversa gli sviluppi di questo corner, l'abbiamo rischiato qua.
1: Sì, dovrebbe essere stato Nisi a prendere il pallone centro aria dopo un corner ben battuto e con la palla che dopo una carambola è rimasta in aria. Si può dire la Fiorentina un po' in affanno in questi minuti, è anche comprensibile visto il minuto di gioco che adesso segna 87 quasi.
0: 87 che sta per scoccare e tra l'altro insomma ragazzi si è giocata una temperatura impossibile oggi. Veramente, ma chiaramente il caldo lo sentono entrambe le squadre, non è che lo sente solo la Fiorentina. Questo mi sembra scontato, però siccome la Fiorentina è quella che ha attaccato di più e ha corso di più, secondo me è naturale che la Fiorentina abbia dovuto sostituire intanto un terzino e poi anche praticamente tutti gli esterni offensivi. Fiorentina che con questa palla, Braschi subisce fallo, forse no, però ancora in possesso della sfera la Viola. Ha commesso fallo poi Braschi, soluzione per il Bologna. Bah, ha trattenuto un avversario il centravanti Viola. Bah, fatemi dire bah. Per questa punizione fischiata dall'arbitro che non abbiamo ricordato, il signor Giuseppe Maria Manzo, vorrei sapere come si chiama la signora, si chiama Manzo lui. Punizione per il Bologna, palla riconquistata dalla Fiorentina.
1: Se vuoi una pillola di curiosità, il signor Manzo arbitra in Serie C da qualche anno, posso dirti che ancora più curioso è un suo collega che di cognome fa Terribile.
0: Mamma mia, seguiamo questo contropiede Viola che speriamo non sia terribile. Palla per Conè, d'Andretto di Bertolini per Conè, la grande girata di Conè, la parata di Appolen, stavolta bravo il portiere nord europeo del Bologna che mette in calcio d'angolo. Qua pizzico di fortuna, secondo me la Fiorentina poteva trovare il gol del 3-0, ma grande giocata di Gabriele Bertolini, impatto fotonico del terzino di Carrara, grande tifoso della Carrarese, Bertolini va spesso in curva a vedere la Carrarese, che si è salvata, quindi facciamo i complimenti alla formazione di Calabro. Angolo per la Viola, battuto corto, ancora Bertolini che va alla bandierina, ancora Bertolini, possesso di palla all'altura del gol del 2-0, che prova a cercare un fallo che non ottiene, anzi lo commette lui, e quindi niente da fare. Però siamo all'88esimo e 20 secondi, quindi siamo ormai nel finale di partita e si perde del tempo, ma insomma ormai siamo a ridosso dell'extra time che mi aspetto molto corposo. Rimessa per il Bologna, non punizione, con i rossoblù che vanno a lungo rilancio alla ricerca di Castaldo, molto brava difesa Viola a far solo la sfera. Quadio non ne ha lasciata passare una di palla, bravissimo nel 2006. Oggi Quadio tornava in primavera, ne aveva già giocato un'altra di partita a Lecce e anche contro il Monza, se non mi sbaglio, nelle ultime gare di campionato, però a Lecce aveva fatto una partita terribile, oggi invece ha fatto una grande partita.
1: Sì, su questo va detto che la Fiorentina beneficia di diversi elementi per merito, ovviamente, del settore giovanile viola, che sono in orbita prima squadra. Avere due centrali come Cospo e Quadio non è assolutamente poco per una squadra che comunque si sta, incrociamo le dita, per giocare la finale scudetto, e avere elementi del genere in campo contro i parità fa la differenza.
0: 89 minuti e 30 secondi, soltanto 30 secondi alla lavagnetta luminosa del quarto uomo, che ci mostrerà quanto recupero bisognerà giocare in questa semifinale, ma la Fiorentina l'ha indirizzata e la sta gestendo al meglio. Fiorentina 2, Bologna 0, questo è il punteggio che sta maturando allo stadio Curva Fiesole del Viola Park. Fiorentina che dunque, come lo scorso anno, conquista o sta per conquistare la finale scudetto primavera. Lo scorso anno batté la Roma 2-1 in rimonta con un gran gol di Rubino di testa e gol di Harder. Tra l'altro mi fa molto piacere dire che Rubino, che Harder, che Baroncelli, che Vannucchi sono tutti qua presenti a vedere la partita, quindi sono venuti tutti a vedere i loro ex compagni ed è testimonianza di grande affetto. Recupero di 7 minuti, me l'aspettavo lungo, era evidente, il pubblico della Parca rumoreggia, ma secondo me ci sta, cioè se non era 5 era 6, 7 magari un po' troppo, però dai.
1: Io penso un po' troppi, però 5 ci potevano stare tutti, ecco, 7 mi sembrano un po' eccessivi anche a me.
0: Vediamo una furiosa Patrizia Iannicelli in tribuna stampa che non è d'accordo con questo extra time, e c'è un fallo intanto di frustrazione di Castaldo su Balbo. Giallo per il centravanti rossoblu, ormai insomma stanno saltando un po' i nervi alla squadra di Morrone, che vede sfumare la qualificazione alla finale. Devo dire la verità, questa eliminazione probabile del Bologna non cancella una stagione secondo me di grandissimo livello per la formazione rossoblu, che nella sua storia, almeno da quando c'è la formula della Final Four primavera, non aveva mai raggiunto le finali scudette, quindi merito del gruppo di Morrone per aver raggiunto questo traguardo. Ma ha trovato di fronte il Bologna una squadra oggettivamente più forte e che ha dominato la regular season e che resta la favorita secondo me a vincere lo scudetto. Speriamo di poterlo dire anche da qualche giorno, giovedì, quando andrà in scena la finale. Allora, molto contrariato anche il nostro Stefano Cherubini in regia per questo punto, per questo extra time che francamente è quasi un tempo supplementare intero. Il Bologna adesso va sul fondo, manovra e Conti subisce fallo. Grande Gabriele Conti, 1:30 intanto del recupero se n'è andato, il sole sta per tramontare, quindi a breve mi trasformerò in licantropo, ovviamente adesso questa punizione. Sto scherziamo, perché siamo quasi in finale e allungheremo la nostra stagione e anticipiamo già oggi che insomma Radio Firenze Viola racconterà la finale di giovedì alle 20:30 contro una tra Parma e Cesena. Saranno le formazioni che si affronteranno domani qua al Viola Park nella semifinale che chiude questo primo spezzone di Final Four. Io verrò a vederla, verrai anche tu domani?
1: Ci saremo noi, ci saremo a raccontarla per via scritta chiaramente sulle nostre frequenze radio. Vi ricordiamo giovedì la finale scudetto con al 99% lo possiamo dire la Fiorentina, che vi racconteremo passo dopo passo, sperando, Andrea, di raccontare un tricolore che manca da lontano 1983 e che nel frattempo è sfuggito già diverse volte, non più tardi dell'anno scorso, sempre qui in casa ai danni dell'Inter.
0: Sì, proprio sì. Attenzione adesso al Bologna che attacca con Diaye, le ultime schermaglie della formazione rossoblu, palla che per fortuna arriva docile dalle parti Leonardelli. Ti devo dire la verità, il Bologna sotto l'aspetto offensivo mi ha deluso veramente tanto, e non è una squadra che ha un vero e proprio centravanti fortissimo. L'unico era questo Lo Monaco, che peraltro è un giocatore molto bravo a subentrare a gare in corso, ma ha veramente compicciato poco. Bravissima però la difesa viola, che ha permesso al Bologna di compicciare veramente pochissime occasioni. Ancora Bologna in attacco, ultime possibilità per la squadra emiliana. Pantaleoni apre dalla parte sinistra del campo, dove c'è Iacu, e poi arriva Negri sulla sfera. Siamo di nuovo a destra, il cross di Negri, di testa Ndiaye, Leonardelli senza alcun tipo di problemi esce in presa alta e passa la sfera. Metà dei 7 minuti di recupero se ne sono andati, 3:30 in archivio, se ne sta andando anche il sole, viva Dio. Tra l'altro domani la partita inizierà a quest'ora, quindi anche la finale, quindi avanti tutta, forza meteo. Lungo rilancio di Leonardelli alla ricerca di Braschi, che l'ha giocata tutta, Riccardino Braschi, che ha deciso con un gol la sfida di oggi, il gol dell'1-0 al 50°. palla adesso di Apponen in profondità per...
1: fa la differenza in questa primavera, Riccardo Braschi, c'è poco da fare, un centravanti così forte nella categoria Under 20, la Fiorentina non lo vedeva da qualche anno, lo dimostrano anche le 17 reti più quella di oggi messa a referto quest'anno, e gli sono valse anche il debutto in prima squadra.
0: E tu pensa, che la Fiorentina primavera ha vinto la regular season senza il suo centravanti per 11 partite. E la comunque quindi...
1: direi che anche oggi ha fatto vedere una certa supremazia, possiamo dircelo senza fronte, di questa Fiorentina è meglio di questo Bologna e merita la finale scudetto.
0: D'altronde, tre confronti in stagione tra Fiorentina e Bologna, tre vittorie per la Fiorentina, qualcosa vorrà pur dire. La Fiorentina comunque si affronterà in finale una squadra che ha sia battuto ma che l'ha anche battuta, perché con Parma e Cesena gli scontri diretti sono pari. Col Parma ha vinto 2-1 qui, ha perso 2-1 a Noceto, e col Cesena ha vinto 2-1 e ha perso 1-0 a Cesena. Quindi comunque sia, sarà secondo me una finale comunque molto più equilibrata rispetto a questa semifinale, che seguiamo comunque perché mancano 2 minuti alla fine del match, con Kone che riconquista un buon pallone, lo riperde però in modo goffo e lo soffia Ravaglioli, devo dire modesto l'apporto del numero 14 in partita, ma insomma la gara era già abbastanza compromessa. Riconquista la palla la Viola con Quadio, che serve Conti, bella palla per Bertolini che è solo, alla di rigore Bertolini per Conti, sbaglia la Fiorentina, il gol del 3-0, pazzesco, cosa si è divorata la Fiorentina, che peccato, poteva chiudere i conti la Fiorentina con Conti, non ce l'ha fatta. Poi Buonanno riconquista la palla, la serve saggiamente dalle parti di Leonardelli, ultimi 90 secondi di partita, Leonardelli va a lungo rilancio in favore di Kone, poi la perde, ma la riconquista di Bologna che sbaglia tutto, rimessa laterale in favore di Viola, ultimi 70 secondi di partita, insomma siamo ormai in dirittura di arrivo, qualcuno urla vogliamo andare a cena, e noi comprendiamo perfettamente questa esigenza del tifoso, la comprendiamo perché anche d'altronde la nostra, e anche quello di Stefano Cherubini che si sta mangiando ormai i tasti del mixer per ricucillarsi. Siamo agli ultimi 50 secondi di partita, rimessa di Balbo per la testa di Conti, palla adesso che arriva dalle parti di Tomasevic, ancora Bologna in possesso palla, ma non ha vita facile la formazione rossoblu perché la Viola riconquista il pallone. Buonanno, palla per Turnone in favore di Kone, possesso palla, marcato stretto da Papazov, ancora il giocatore senegalese che mantiene il possesso in campo, marcato stretto, ultimi 20 secondi di partita, forza, grande giocata di Kone, che qua subisce anche fallo, grande Mevale Kone, grandissimo Mevale Kone, che chiude una partita che la Fiorentina nel secondo tempo ha letteralmente dominato e che permette alla squadra viola di volare in finale. È la quinta finale scudetto negli ultimi 10 anni per la Fiorentina. Purtroppo le prime 4 le abbiamo perse, quindi direi che dovremmo invertire il trend, e finisce qua, la Fiorentina vince 2-0 con le reti di Braschi al 50esimo e di Bertolini al 67esimo e vola in finale per il secondo anno consecutivo, e affronterà giovedì la vincente tra Parma e Cesena, che si affronteranno domani. Ludovico Mauro, un rapidissimo commento per chiudere questa radiocronaca. 2-0 Viola, che dici?
1: La Fiorentina ha fatto vedere di essere superiore al Bologna, l'ha fatto vedere per tutto l'anno in regular season, restando sempre ai primissimi posti. Il Bologna ha fatto, come dicevi tu, un girone di ritorno molto molto importante, approdando anche in semifinale, battendo l'Inter, lasciamelo dire, ai quarti, centrando non un'impresa ma quasi, perché comunque far fuori Nerazzurri, campione in carica, non era assolutamente cosa facile. Stasera si è visto un Bologna comunque più piccolo a cospetto di una Fiorentina non eccezionale, ma comunque dal secondo tempo in poi, da quando l'ha sbloccata, meritatamente sempre avanti e giustamente in finale scudetto per il secondo anno consecutivo.
0: E allora grazie Ludovico Mauro, ti ritroveremo giovedì che sarai la mia spalla nel racconto della finale scudetto. Grazie a tutti i nostri ascoltatori che ci hanno seguito, sono convinto, con grande attenzione. Grazie davvero a Stefano Cherubini per il lavoro alla parte tecnica. La Fiorentina batte 2-0 il Bologna, vola in finale scudetto, e l'appuntamento per le nostre dirette si aggiorna a domani mattina alle 7. Buona serata e buona domenica con le repliche adesso di Radio Firenze Viola. Ciao.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Oh, brucia nelle vene. Ti amo Viola, weekend alle. la la la la oh, la la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
3: Viola Weekend, approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
5: 14:07, siamo in diretta in questa domenica 24 maggio 2026, la voce di Francesco benvenuti, in regia c'è l'ottimo Stefano Cherubini, ci siete tutti voi al 348-7513-933-055-77-111-71, messaggi, WhatsApp audio, interventi in diretta, chi più ne ha più ne metta, email, fax, pigioni viaggiatori, scegliete voi il metodo. L'importante è essere parte di questa trasmissione. È la prima domenica dalla fine del campionato della Fiorentina e quindi se vogliamo anche una nuova occasione per fare un po' il bilancio di quello che si è visto, di quello che non si è visto. Tra poco faremo un po' una sorta anche di aggiornamento rispetto alla situazione Vanoli, che ha chiuso questa sua stagione da un punto di vista statistico raccogliendo la 38esima panchina della sua annata, comprese ovviamente le partite anche di Coppa Italia e di Conference League. La statistica finale di Vanoli è 14 vittorie, 11 pareggi, 13 sconfitte, 48 gol fatti dalla sua Fiorentina, 50 subiti, questo ripeto considerando tutte le competizioni, invece limitandosi solo e soltanto alla Serie A, ricordando che Vanoli eredita la squadra da Pioli che fu esonerato dopo Fiorentina-Lecce 0-1 con 9 vittorie, 11 pareggi, 8 sconfitte, 38 punti in 28 giornate, una media di 1,36, 34 gol segnati, 34 gol subiti. Questo alla luce dell'1-1 di venerdì con l'Atalanta. Prosegue in un certo senso anche il percorso di riflessione della Fiorentina, questa sorta di limbo che dà sempre di più la sensazione di essere una situazione in cui la Fiorentina non è totalmente padrona del contesto, nel senso che tutto sommato la Fiorentina sta anche un po', mi verrebbe da dire, aspettando le mosse altrui o quantomeno le decisioni su alcuni allenatori che magari rappresentano anche e hanno al loro interno un motivo di interesse per la stessa Fiorentina, penso soprattutto a certe piste internazionali. E chiaramente Vanoli continua anche a perorare la propria causa. Sullo sfondo ci sono però dei nomi anche ormai da settimane al centro del dibattito per quanto riguarda gli allenatori, non a caso e questo se vogliamo ci viene anche come assist, tra meno di un'ora scenderà in campo il Sassuolo contro il Parma in trasferta al Tardin nella 38esima giornata dei neroverdi. Nella conferenza stampa di vigilia ovviamente a Fabio Grosso, che è un nome forte, fortissimo anche per la panchina della Fiorentina, è stata rivolta per l'ennesima volta una domanda sul suo futuro. Sentiamo come Grosso ha risposto in merito.
6: Una cosa importante di questa frase che abbiamo detto è che poi se no ripeto sempre la stessa cosa, che dovremo parlare, però il nostro parlare sarà a prescindere da quello che succederà dopo. Parleremo di tutte le cose belle che abbiamo fatto e di quelle che ci dovremo confrontare, però non è legato a qualcosa che arriva da fuori, sarà semplicemente legato a quello che proviamo, a quello che sentiamo, a quello che immaginiamo di voler fare insieme o di non voler fare insieme. Però lo ripeto, lo farò con una persona seria che stimo tantissimo e che ringrazio tanto per i complimenti che comunque ogni volta che ha la possibilità mi fa, e quindi finiremo tutto adesso, che è quello a cui stiamo pensando. Lo so che voi lo state facendo meno, ma io lo devo fare anche considerando il fatto che ci saranno tanti ragazzi nuovi, ci saranno tante situazioni che potrebbero variare all'interno della squadra in questa partita, quindi la mia testa è dentro questa partita. Nonostante abbiamo fatto qualcosa di straordinario, c'è ancora la voglia di continuare a fare un altro passetto, perché sarebbe bello farlo. Io lo so, i ragazzi lo sanno, non è sempre facile, ci hanno dimostrato queste ultime due giornate, perché andremo a incontrare una squadra che ha dei valori, però quello per ora è il nostro obiettivo. Poi quando si chiuderà il campionato ci troveremo e capiremo quello che succederà, a prescindere da tutte le situazioni di cui si parla.
5: Così dunque Fabio Grosso, di fronte all'ennesima ma anche inevitabile domanda sul suo futuro. Sassuolo che appunto sta per chiudere il suo campionato da neopromossa anomala evidentemente, visti i valori, mi viene da dire, economici ma anche tecnici sul campo e anche per l'esperienza societaria accumulata in tutti questi anni, comunque con l'obiettivo di raggiungere quota 50, visto che il Sassuolo adesso è a 49, momentaneamente all'undicesimo posto, ma con la chance ancora di finire nella parte sinistra della classifica. Ambiente, quello del Sassuolo, che conosce benissimo

0: momento di pensare a fare cose diverse nella lista, come tu pensai. Aquilani, Abate sono dei prospetti che ci piacciono molto a noi neroverdi.
1: Caro direttore della struttura, mi sembra che in altre trasmissioni qualcuno l'avrebbe definita il valzer degli allenatori e io avrei risposto la breakdance degli allenatori, però mi sembra che comunque, diciamo, da qui a 10-15 giorni per un mercataro doc come te non mancherà il lavoro sulla questione allenatori, perché allargo un attimo la riflessione non solo alla Fiorentina, che tra l'altro in questo momento mi sembra anche un po' spettatrice della situazione, perché chiaramente prima devono muoversi, se vogliamo, anche le panchine delle big, e visto che ci sono tante, se vogliamo, anche conseguenze dirette ai movimenti delle big, mi viene da chiederti, dal tuo punto di vista, quale sarà la prima grande panchina della Serie A a dare il là a questa breakdance degli allenatori, come la definivamo noi.
0: Sicuramente l'addio di Conte crea un presupposto importante, perché per me Conte andrà via assolutamente, l'ha già comunicato De Laurentiis, ormai non ci sono più dubbi, i segnali sono in questa direzione. Per me c'è da capire che vuol fare Conte, cioè se vuole ancora essere in corsa per la nazionale, dove per me c'è anche dei competitor interessanti, se vuole però magari potrebbe anche rimanere un anno fermo, ecco, questa è un'ipotesi. Credo molto meno all'ipotesi di andare alla Juve al posto di Spalletti, perché io credo che Spalletti l'abbia spiegato anche ieri in conferenza stampa, penso che nei prossimi giorni parlerà anche con John Elkann, a meno che non cambi idea da due o tre giorni. In due o tre giorni penso che rimarrà l'allenatore della Juventus, cioè nel caso in cui dicesse: ragazzi, ma avete bello divertito, per usare un'espressione fisicamente non strana, allora a quel punto Conte potrebbe tornare in ballo anche per la panchina della Juventus. Però lui dà il via ufficiale, per me va via anche Italiano. Io ieri le dichiarazioni di Italiano mi sono sembrate delle dichiarazioni molto importanti, nella direzione che lui vuole una squadra ancora più ambiziosa, non credo che Bologna gliela possa garantire, e quindi Italiano potrebbe andare a prendere il posto proprio di Antonio Conte a Napoli. Io glielo dico tutto il bene del mondo, perché lo sai, Vincenzo è uno dei protetti del Cecca.
1: Sì.
0: Capisco la voglia, ma occhio, perché c'è veramente da rischiare tante cose.
1: Però forse Nick è un rischio da correre.
0: No, non c'è dubbio a questo punto, però ecco, è un rischio da correre, però non so se è già pronto, ecco, cioè nel senso che io non so se lui è già pronto per una piazza come quella di Napoli, poi potrebbe essere quella
1: però
0: di Roma.
1: Nick, io non sono un italianista della primissima ora, però mi viene anche da pensare, cioè guardo il curriculum di Italiano, allenatore che ha iniziato nel 2016 e che ha alle spalle 6 anni di Serie A, se non ora quando, oltretutto ha 50 anni Italiano, no, quindi non è neanche un giovane.
0: Deve provarlo ora, sì deve provarlo ora, no, magari sai, la pressione comunque dipende anche dai corsi dove vai, no?
1: No, perché certo,
0: Allegri è stato furbo, certo, perché è andato al Milan nel momento in cui il Milan aveva fatto il 9° posto, qualcosa aveva fatto il 9° o 10° posto, non mi ricordo neanche più, e quindi è andato a ricostruire, quindi sicuramente si era messo nelle condizioni di poter far bene. Oggi Italiano va a sostituire Conte dopo che hanno vinto un campionato, una Supercoppa, sono arrivati secondi in campionato, e comunque a Napoli ormai no, la colina se l'hanno in bocca, e non è che si accontentano di fare un quarto, un quinto, se mai dovesse succedere, cioè ora vogliono stare
1: il paracadute minimo è la qualificazione in Champions.
0: Sì, il suo traguardo minimo sarà quello della qualificazione in Champions, certo, ammesso che ovviamente ci vada lì, e poi vediamo che succede, perché poi il domino, se esce Italiano, e lì ci potrebbe entrare anche Grosso, Palladino, lo stesso Manoli.
1: Ma quindi Nick, c'è il rischio che, appunto, se davvero Grosso in questo momento è stato tenuto un po', allora, forse non è neanche il termine corretto, in stand by dalla Fiorentina, o quantomeno la Fiorentina non può permettersi di affondare il colpo su Grosso, perché in mezzo a tutte queste valutazioni Grosso, magari cercato da una squadra come il Bologna, potrebbe anche, prima di dire il sì definitivo, firme alla mano alla Fiorentina al Bologna?
0: Ma io non lo so, io credo che Grosso sia un po' titubante, perché per esempio per lui ci potrebbe essere, allora è un nome, ti posso garantire marginalmente, che però viene fatto anche per l'Atalanta, perché comunque l'Atalanta vorrebbe prendere Sarri, però non è così semplice, ascoltato che la Lazio liberi Sarri, cioè lì si pronuncia una guerra di quelle costi che secondo me, non so quanto l'Atalanta poi possa aspettare, no, alla fine che possa liberarsi Maurizio Sarri, per cui anche delle alternative, mi dicono Grosso anche alla Lazio, quindi comunque Grosso ha in questo momento un variegato importante. Poi Radio Mercato dice che Paratici l'ha già bloccato, io sinceramente tutta questa certezza non ce l'ho, nel senso che comunque sicuramente è un allenatore che piace tanto al direttore.

0: sportivo della Fiorentina, e che secondo me sicuramente lui c'ha già delle idee sopra, sicuramente avrà sondato anche la sua disponibilità, non direttamente ma indirettamente, quindi è un po' ancora tutto in divenire, però di sicuro ora con Vanoli parleranno, finalmente dovrebbero parlare entro la fine della prossima settimana e metteranno un punto su questa storia, quindi però Grosso rimane una grande alternativa, ecco, per la Fiorentina, quindi vediamo, ecco, vediamo come si evolve. Poi io sono curioso di vedere anche quello che accade sulle altre panchine, perché c'è un grandissimo movimento ovunque, quindi sarà sicuramente un'estate incandescente, anzi non neanche un'estate, diciamo una tarda primavera incandescente, perché ormai siamo veramente tutte le squadre, a parte voglio dire Gasperini, che comunque è stato in bilico anche lui, no? Resta Gasperini, va via Ranieri, oppure va via Gasperini e resta Ranieri, poi però a parte l'Inter, sulla quale non c'è mai stato mezzo discorso, su tutte le altre squadre, tutte le prime 6-7, eccezione Inter e Como, non si è fatto altro che parlare di allenatori, ecco.
1: Molto vero, caro direttore, rispondi a queste domande. Il Lomba ti domanda: ma non sei andato a vedere il Grassina in trasferta?
0: No, non sono andato contro Monti Prenestini. Tra l'altro ho visto una roba, che quelle sono le cose che piacciono a te.
1: Cioè?
0: Ho visto che nel tabellone del playoff nazionale d'eccellenza, da una parte c'è Monte Prenestini contro Grassina e dall'altro lato c'è la SPAL. Dall'altro lato c'è la SPAL contro un'altra squadra, per cui non succede. Ma se succede, come sarebbe,
1: No, una roba assurda. Tra l'altro ricordiamo che appunto la SPAL purtroppo oggi si chiama Ars et Labor Ferrara.
0: Ha cambiato il nome.
1: Per forza di cose, proseguendo diciamo de facto la tradizione della SPAL, ma essendo stata costretta alla rifondazione lo scorso anno dopo le note vicende quando c'era sostanzialmente Tacopina e tutto quello che è successo anche a livello di risultati sportivi. Però tanta roba, Nick,
0: tanta roba. Tra l'altro mi dicono che anche in eccellenza sono andati in tantissimi a vedere la SPAL, cioè questo naturalmente dovrebbe far riflettere che ci sono delle tifoserie che meritano tanto e che non meritano certe proprietà, perché non esiste che ci sia qualcuno che poi distrugga, no, i sogni delle persone, che devono ripartire sempre dal basso. Ma penso che quello è successo a Livorno, ma è successo a Messina, è successo a tante altre parti di tante piazze che hanno dovuto sempre ripartire da zero per colpe non loro, ecco. Quindi bisognerebbe che nel mondo del calcio ci fosse un po' una selezione quando si vanno a prendere determinati proprietari, perché servono delle garanzie. Siccome questa cosa non succede così raramente, ma purtroppo una frequenza, come non va bene, che in Serie C ci sia qualcuno che parte e poi non arriva, e non va bene neanche questo. Quindi io questo penso sia un invito a fare. Io gliel'ho già detto al presidente Manani, con il quale chiaramente ho un rapporto un po' diverso rispetto ai presidenti precedenti, però non è giusto per certe piazze ritrovarsi con personaggi che poi alla fine fanno tutto fuori il calcio, ecco.
1: Immagina questo diciamo gruppetto composto da Niccolò Ceccarini, Carnevali, Palmieri e Neck a cantare Nero Verdi, Nero Verdi, tanta roba,
0: sì,
1: non c'è dubbio.
0: Sì. Tra l'altro Neck però è adattato al Sassuolo, nel senso che non è un vero tifoso del Sassuolo.
1: Lo so, però Neck serviva un cantante per l'inno e comunque ci ha regalato un sogno, Neck, voglio dire.
0: Sì, assolutamente sì. Tra l'altro poi non lo so, ho preso una discussione con Mocciaro, perché Mocciaro è convinto, ha detto: no, guarda, Neck è per il Milan. Masini mi ha detto che è simpatizzante nerazzurro, per cui farò incrociare in redazione Masini o Mocciaro, la faranno a fare bici.
1: L'unica cosa certa è che Neck è nato a Sassuolo, quindi quantomeno
0: quello possiamo darlo per ufficiale.
1: Come diritto, in quanto sassuolese di nascita, a fare l'inno è tutto a posto, tutto in regola. C'è un nostro ascoltatore da Ferrara che ci dice: oggi in 6.000, Nick, a Ferrara.
0: Vedi,
1: tanta
0: vedi.
1: Roba.
0: E questo voglio dire è da una parte il bello del calcio, perché se in 6.000 hanno questa passione, cioè lo SPAL era in Serie A, ragazzi, voglio dire, cioè quanti anni fa era in Serie A? Sarà passato 4-5 anni? Quanto ne sarà passato?
1: Sì, forse qualcosa in più, ma comunque Nick, cioè non solo la SPAL è stata in Serie A, ma ha avuto anche una bella continuità in Serie B. Cioè,
0: sì,
1: quindi oltretutto, cioè negli ultimi 10-15 anni la SPAL aveva dato continuità dopo essere ripartita ancora una volta da quelle categorie. teoria, perché io la ricordo anche contro la mia amata Fortis una dozzina di anni fa in Serie D. E poi però una volta di più raggiunti certi traguardi, è come dire, in un certo senso, come un po' fosse tornata al punto di partenza di quel fallimento del 2012 che l'aveva portata in Serie D, ecco.
0: Esatto, e quindi voglio dire, purtroppo succedono troppo spesso queste cose, e quindi ne parliamo un po' come quando si fa ben il discorso sulle riforme nel calcio, no? Quante volte è stato detto bisogna cambiare le squadre, il numero delle squadre professionistiche, bisogna fare in modo che la Covisoc, che faccia benissimo il suo lavoro e che si accerti al 100% se un club ha i conti giusti per poter assolvere a tutte le adempienze economiche durante la stagione calcistica. Abbiamo detto un miliardo di volte e tutti gli anni stiamo a raccontare la stessa storia.
1: Ovviamente
0: vale su questo, no? Anche sulle riforme del calcio. Abbiamo detto mille volte che bisognava cambiare il calcio, ci sono passati tre mondiali ai quali non partecipiamo. Io voglio vedere adesso, è un po' come comparatici, no? Io il Jolly, ma glielo ho anche spiegato a Paratici, il Jolly ce l'hai te oggi, tu sei l'unico che ha il Jolly in mano, nelle carte, e il resto non c'è una partita, la partita ce l'hai te in mano, c'è il tuo Jolly, quindi fatti dimostrare che puoi riportare la Fiorentina a un certo livello, perché gli altri hanno le carte ma non hanno il Jolly. E ugualmente io me la gioco anche con Malagò, voglio vedere se Malagò, che penso vinca lui alla fine, rifà qualcosa di importante, o meglio faccia nel calcio Benve quello che ha fatto, diciamo, in generale nel mondo dello sport, perché comunque Malagò, devo dire, come dirigente sportivo è un signor dirigente. Ora il calcio non so se è una cosa un po' anomala, dove un dirigente sportivo fa un po' fatica, no? Perché guardavo oggi le parole di Velasco, no? Ripensavo un po' anche a quello che dice spesso Velasco, e anche lui ha provato a entrare nel mondo del calcio, no? E ha fatto fatica anche Julio Velasco, perché questo secondo me è un settore molto specifico, cioè il calcio è veramente un qualcosa proprio di difficile interpretazione, non so se è per un problema, voglio dire, diciamo, di natura sua costituzionale, però mentre negli altri sport è più facile adeguarsi, secondo me nel calcio o sei nato e vissuto lì dentro o se no diventa dura, per cui mi auguro che Malagò ci inverti.
1: Ti saluto, Nick, col messaggio di Francesco.
0: Da darti però una notizia, Benve, perché sennò in tutto questo poi mi sono dimenticato. La Roma è su Dodò e la Fiorentina ha già aperto alla cessione, e il primo obiettivo per la fascia di giallorossi.
1: Come vice Wesley?
0: No, non credo, perché Wesley l'hanno portato a sinistra, no, ultimamente mi sembra. O no, gioca anche a sinistra Wesley, quindi io non credo sia un vice Wesley, sia proprio un obiettivo da farlo giocare a destra, ma titolare, io ho capito questo. Poi non lo so.
1: No, allora
0: meno.
1: Cioè, sarebbe una cosa un po' particolare, perché comunque Wesley il meglio di sé. Ora la Roma quest'anno è stata falcidiata dagli infortuni, quindi è stata costretta un po' anche a reinventare certi utilizzi e certi rendimenti. Wesley ha giocato anche a sinistra, sì, però allora mi viene da pensare che cioè fino a che punto. Ora vediamo anche che tipo di mondiale farà Wesley. La Roma, se ricordi, Nick, si è ritrovata senza Angelino per motivi di salute, Tsimikas ha sempre fatto fatica a dare continuità, c'è stata una crescita importante di Celik, che a questo punto mi viene da pensare allora verrà ceduto.
0: No, Celik, ecco, ora abbiamo trovato la chiave, perché io me l'ero un attimo perso nel discorso. Celik va a scadenza di contratto e va via.
1: E non rinnova. E allora a quel punto, essendo
0: e
1: Wesley...
0: Loro dovranno vendere anche qualcuno, Ben, perché stasera si riescono ad andare in Champions, dove chiaramente Milan e Roma sono favoriti,
1: certo,
0: rispetto,
1: certo,
0: a Como e Juventus, avranno i soldi della Champions, ma uno lo sacrificano. Io penso che sia Koné. Io continuo a pensare che il giocatore loro sia o Koné o Sule, così torna di rima.
1: No, ecco, dicevo, comunque è interessante, perché la Roma lì su quelle corsie deve rifare un po', deve ripensare un po' tutto, quindi magari anche deve ripensare anche a come utilizzare Wesley, che è un giocatore clamoroso. Infatti Wesley va al mondiale, Dodò no, perché ci sono le categorie anche nel calcio, che si dica a Firenze su Dodò. Quindi intanto abbiamo magari individuato uno di quei big o presunti tali nella rosa della Fiorentina da sacrificare sull'altare anche della necessità di fare un po' cassa.
0: Guarda, era notizia di qualche giorno fa che gli esterni difensivi sono tutti sacrificabili. quindi Dodò, Fortini, un altro che va via al 100%, secondo me se non succedono cataclismi è Fortini, e credo che nella lista di coloro che sono in partenza, ma l'abbiamo già detto altre volte, ci sia anche Gosens. Su questa cosa non mi trovano minimamente d'accordo, perché con Balbo, che dobbiamo ancora capire cosa sia, anche se naturalmente ha fatto vedere anche delle buone partite, ma le ha alternate da altre meno buone, e con Parisi infortunato fino a novembre, io prima di dare via un esterno, a meno che non mi danno tanti soldi, ci penserei, soprattutto per quanto riguarda la presenza anche dell'uomo Gosens in questa squadra. Però vediamo che cosa tirano fuori dal cilindro, perché poi alla fine questa rivoluzione di cui si parla non sembra sia portata sugli esterni difensivi e sugli esterni offensivi, cioè nel senso gli Harrison e Solomon, che potrebbero essere riscattati, sì, poi devi prendere naturalmente altri, e il centrocampo e la difesa, io non sento dire grandi cose sul centrocampo e sulla difesa. Io francamente questa cosa non l'ho capita molto, perché io penso che la Fettina abbia bisogno di aggiustare questi due reparti. Sulla difesa ora comunque ripartirà da zero, perché comunque la stagione di quest'anno facciamo finta non ci sia stata, però siamo convinti che con Comuzzo, Ranieri, Pongracic senza grossi innesti, con Rugani che comunque non viene riscattato, e penso che non ci saranno anche riproposizioni della vicenda, ma poi magari questo sarà tema di discussione nei prossimi giorni, e se ne sa qualcosa bene. Però detto questo, per me non basta. Cioè, Pongracic che va al mondiale, è un giocatore che può permettere alla Fiorentina di fare il salto di qualità difensivo, no? Perché se no poi va bene tutto, cioè se poi non si modifica qualcosa è inutile stare a raccontare poi la storia che si vuole essere competitivi.
1: Non c'è dubbio, non bastano le parole per mettere sul piatto una grande esclusiva andata a segno. 14:29 sul cronometro, caro Nick, anche per oggi è davvero tutto.
0: Sì, ora devo andare giù dai ragazzi nello spogliatoio, sai, l'ultima partita, è il momento anche insomma di dargli un po' una carica.
1: 4:50 abbiamo detto, è l'obiettivo.
0: Sì, ora glielo vado a dire a Fabio e insomma poi ti abbraccerò Berardi, va bene?
1: Ottimo, con piacere. Grazie al direttore della struttura, preciso e puntuale come sempre. Ciao Nick. Siamo alle 14:30, a proposito di precisione, tra poco ascoltiamo anche i vostri WhatsApp audio, c'è un lungo messaggio di Francesco da Montreal, accennavo prima, che dice: mi sento di esprimere un desiderio per l'allenatore, a prescindere dal livello, che sicuramente non potrà essere da top il prossimo anno, vorrei che venisse scelto un allenatore con gli attributi, uno che non le manda a dire alla società e che non ha timore di esprimere dissenso o disaccordo. Finora sono sempre stati presi solo degli yes men, sarebbe il caso di smetterle e prendere allenatori che abbiano una personalità, oltre che ovviamente la competenza per le zone medio-alte della classifica. Però, caro Francesco, nella tua riflessione mi viene da dire, c'è anche un po' forse la risposta. Sicuramente sul passato, non so fino a che punto anche sul futuro. Torniamo tra poco.
2: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: 14:35, rieccoci qua in diretta. Ci sono un po' di messaggi da leggere, ce n'è anche uno da ascoltare. Allora, Stefanino mio, Radio Firenze Viola, ovviamente, sempre in diretta anche in questa domenica di fine maggio. Sentiamo intanto un bel WhatsApp audio.
4: Ciao ragazzi, ma davvero pensiamo che l'allenatore sia il problema principale per la Fiorentina? A un testa di calcio come Bembe, però chiedo, abbiamo dal gennaio 2025 un Comuzzo involuto che ne ha combinate più di Carlo in Francia, confuso sin dall'offerta del Napoli, non si è mai ripreso e sconta pure essere passato di mano da 4 allenatori. Cosa farne di Comuzzo? Ciao da Marco il Moviolista.
1: Cosa farne di Comuzzo? Quello che sicuramente non è stato fatto negli ultimi 18 mesi, perché dopo l'esplosione, anche se vogliamo inattesa e inaspettata, da quella gara con il Parma in poi di inizio 24-25, Comuzzo ha avuto non solo un'involuzione, perché tu giustamente dici dall'offerta del Napoli, il problema vero è che la Fiorentina con Pradè ha iniziato a mettergli il price tag addosso, cioè il cartellino col prezzo, ed evidentemente su un giocatore come Comuzzo questa strategia, peraltro poi senza cederlo, perché si può anche portare a termine una cessione, ovviamente al di là che uno sia cresciuto o meno nel proprio settore giovanile, ha anche un po', se vogliamo, destabilizzato il giocatore stesso, non tanto per togliere responsabilità al giocatore, però anche per dare un contesto a un rendimento che è stato sicuramente non così lineare dal gennaio dell'anno scorso in poi, per come la vedo io. Non ho capito molto il messaggio di Fabio che dice: io penso a tutti quei fiorentini che considerano Dedò un mediocre, mi metto le mani nei capelli, anche quest'anno le analisi sbagliate porteranno a buttar via il bambino con l'acqua sporca, Vanoli compreso. Quindi non ho capito, Fabio, che cosa dovremmo fare, cioè che cosa dovrei dedurre da questo messaggio, quindi che Dodò è, non è un mediocre, e si può anche essere d'accordo, ma sostituiamo mediocre con cosa? Con quale termine? Con quale definizione? Io non sono un dodiano convinto, anzi credo che complessivamente a Firenze ci sia anche troppa considerazione su Dodò. Cerco però anche di avere un attimo un riferimento complessivo su quella che è la carriera di questo giocatore. A novembre compirà 28 anni, non ha ancora collezionato una presenza col Brasile, e il Brasile negli ultimi anni non è il Brasile di Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Kakà e compagni. Però aspetto il tuo messaggio. Intanto Damiano finalmente è stato ribattezzato Schadenfreude, come da lui richiesto dopo aver parlato di questo meraviglioso concetto qualche settimana fa, anche perché Damiano diceva: non so più come fare, sono più frustrato di Pioli quando Allegri non lo ha messo e inserito nella corsa Champions. A questo punto sulla lavagna, citando quella famosa frase, caro Damiano, da oggi in poi sarai Mr. Schadenfreude. Stefano da Sassuolo: la domanda vera per me è: ma com'è possibile che Paratici ci sia venuta questa Fiorentina con un contratto a Londra? Che senso ha per uno con il suo curriculum? Io non riesco a spiegarmelo. Sempre al top, benve, un abbraccio, Stefano da Sassuolo. Ora raggiungo il Cecca. Sì, effettivamente, caro Stefano, a questo punto dobbiamo per forza di cose intervenire e creare un contatto, vista la quantità di ore passate da Cecca a parlare del Sassuolo. Però non ho capito bene il tuo messaggio, in che senso con un contratto a Londra, questa, ma non l'ho capita io, Stefano, quindi se me la spieghi meglio ti rispondo anche nel dettaglio. Oggi però è una giornata dove comunque c'è anche modo di parlare di calcio giocato, non solo perché c'è ovviamente la Serie A, soprattutto alle 20:45 le partite determinanti nella corsa salvezza e nella corsa Champions, visti ancora gli obiettivi in ballo per tante squadre in questa Serie A 2025-2026. C'è però ancora, dicevo, calcio giocato che riguarda da vicino anche la Fiorentina. Fiorentina Primavera, alle 18:30 entriamo nel vivo dei playoff per quanto riguarda il campionato Primavera 1, con Fiorentina-Bologna, che è una delle due semifinali, l'altra è Parma-Cesena, quindi comunque sarà una finale con l'Emilia-Romagna di mezzo. Ecco, poi ci sarà da capire se con un derby o se invece sarà la Fiorentina poi l'eccezione alla regola. Intanto noi ci ascoltiamo Galloppa parlare proprio in vista del match contro il Bologna, Bologna che nei quarti aveva superato per 2-1 la Roma.
5: Bene, sta bene, diciamo che la modalità è stata quella di star sereni, di essere leggeri, di non pensarci in maniera così profonda, perché tanto poi sono partite che si caricano da sole dal mio punto di vista, quindi io ci vorrei arrivare molto leggero di testa. Tanto ora la partita tra oggi e domani già entra più nella testa dei ragazzi, sapendo anche chi è l'avversario, e quindi spero, sono sicuro che saremo carichi per la partita. Il Bologna è una squadra che secondo me è cresciuta molto da andata e ritorno, che ha cambiato modo di giocare, soprattutto modo di pressare gli avversari, e molto più aggressiva. Io mi aspetto questo, poi avendo giocato loro ieri non so se sosterranno tutta la partita una pressione magari feroce uomo su uomo come ci hanno portato qui a Firenze, e quindi io mi aspetto questa di partita, non mi aspetto quella dell'andata, però vedremo, dobbiamo essere pronti a entrambe le situazioni. Ma sì, l'abbiamo vista tutti insieme, staff, giocatori, ragazzi al bar qui al Viola Park. È stato anche un momento bello per stare insieme ancora di più. E mi aspettavo, io credo che in queste partite l'episodio è determinante, quindi poteva succedere di tutto. Pensavo che la Roma fosse favorita, soprattutto anche per l'ambiente, comunque giocare a Roma non è facile. In realtà il Bologna è venuto fuori fisicamente, è venuto fuori meglio, il secondo tempo ha meritato il passaggio. Ma io mi auguro e gli auguro sempre il meglio, mi porto dietro... Ogni anno è qualcosa di diverso. Guarda, quest'anno il racconto è stato quello di un film nuovo, che era Episodi, che era la nostra serie, che volevamo far noi, che volevamo essere protagonisti. E prima di Lecce gli ho detto proprio questo: siamo partiti per un nuovo viaggio con un gruppo diverso, a costruire un nuovo film, ogni partita un episodio, però sempre con l'obiettivo di essere protagonisti di questo film. I ragazzi sono stati straordinari, perché comunque sia, a volte ci è riuscito meno bene, a volte bene, hanno sempre avuto grandissimo coraggio e un'identità forte, quindi io devo solo ringraziarli, perché l'allenatore quando percepisce questo da ragazzi, quando percepisce che i ragazzi ti seguono, credono in quello che provi a trasmettergli, sicuramente ci devi mettere del tuo, ma ringrazio tanto loro, perché poi comunque sia chi sposta gli equilibri sono i ragazzi dentro al campo, quindi i protagonisti sono stati loro e mi porto dentro tantissimo.
1: Così dunque Galloppa, ricordando l'appuntamento di oggi a partire dalle 18:30 con l'altra semifinale, quella tra Parma e Cesena, in programma domani alle 20:30. Poi chiaramente questa sorta di Final Four, definiamola così, con l'appuntamento infrasettimanale che speriamo ovviamente di potervi raccontare. Sicuramente la partita di oggi ce la racconterà il nostro Andrea Giannattasio, che andiamo a salutare. Ciao Andrea.
6: Ciao Francesco, buon pomeriggio a tutti.
1: Già comunque il raggiungimento delle semifinali, alla luce di quanto fatto in regular season da parte della squadra di Galloppa, va insomma a mettere un'ulteriore certificazione su quel lavoro che Galloppa ha portato avanti in questo suo percorso con la Primavera, e che poi di fatto sta già portando, visto che si parla in lungo e in largo del mercato degli allenatori, anche lo stesso attuale allenatore della Primavera ad essere un nome caldo per alcune prime squadre, o comunque insomma per affacciarsi anche a questo mondo, visto che quanta esperienza ha accumulato lo stesso Galloppa. Ma intanto però c'è un lavoro da portare a termine, e c'è una semifinale che intanto ti chiedo se arriva un po' a sorpresa contro il Bologna, se personalmente ti aspettavi più la Roma, e come arriva la Fiorentina, ecco, la partita di oggi.
6: Ma allora, un po' sorprende, perché sinceramente il Bologna ha fatto un campionato a doppio volto, perché per esempio intanto l'anno scorso è una squadra che si è salvata al play-out contro l'Empoli, quindi veramente ha rischiato le retrocessioni in Primavera 2. Quest'anno è iniziato malino, il corso di andata era praticamente a metà classifica, a metà parte bassa, e poi invece nel giorno di ritorno ha fatto molto bene, ha vinto molte partite, si è qualificato secondo me con merito ai playoff, e sinceramente ha vinto con merito anche la gara con la Roma, lo spareggio quarto di finale, chiamiamolo così, di giovedì scorso. Con l'altro in trasferta, il Bologna aveva un solo risultato a disposizione, era sotto di un gol a fine primo tempo, invece è riuscito a vincere segnando il gol vittoria al 90. Un po' sorprende, perché poi la Roma tutti gli anni è una delle favorite, secondo me la favorita numero uno, però va detto che quest'anno la squadra di Guidi non ha fatto un buon campionato, è arrivata quarta, ha chiuso con grande fatica, e sinceramente io me la sono vista la gara tra Roma e Bologna. La Roma ha fatto bene il primo tempo, il secondo tempo ha gestito veramente troppo e il Bologna ne ha approfittato, perché è una squadra che sta veramente bene da un punto di vista fisico, quindi sotto questo aspetto la formazione di Morrone ha meritato. Le altre due semifinaliste, Parma e Cesena, non stupiscono, perché sono insieme alla Fiorentina le tre squadre che hanno stradominato il campionato, non c'è nessun'altra che ha provato ad arrivare ai primi posti, se non appunto le tre che ti ho detto, e quindi sono secondo me giustamente arrivati in fondo alla competizione. La Fiorentina rispetto all'anno scorso è una squadra che ha veramente tutti i favori del pronostico, e questa cosa può giocare un brutto scherzo, perché gioca in casa, ha vinto la regular season, ha il miglior attacco del campionato, lo scorso anno ha fatto la finale, siamo alla fine di un ciclo, perché come dicevi tu giustamente, credo che Galoppo a fine anno saluterà, e quindi l'idea è un po' quella di vedere questa finale scudetto come la conclusione di un percorso iniziato 3 anni fa. Ecco, è chiaro che nel corso di questi anni Galoppo ha cambiato un sacco di calciatori, perché è partito con il 2005, ora si ritrova con il 2007, però ecco, adesso siamo praticamente alla chiusura di un cerchio, e già da stasera bisogna vedere di che passo è fatta questa squadra. La Fiorentina ha chiuso benino la sua stagione, nel senso che prima della sconfitta per 2-0 a Lecce all'ultimo turno aveva vinto tutte le partite praticamente a disposizione, tra l'altro due importantissime rimonta su Juventus e Atalanta, e quindi ci arriva bene, ha riposato rispetto al Bologna che ha una gara in più nelle gambe, vediamo come ci arriva. La novità è che, e poi ti lascio la parola, Galoppo avrà tutta la rosa a disposizione, avrà Braschi, avrà Balto, addirittura avrà Quadio, quindi insomma ritrova un po' i pezzi del 90, Puzzoli, che sono stati in prima squadra molto frequentemente nel corso degli ultimi mesi.
1: Ecco, su questo Andrea, visto che insomma presumibilmente ci si avvicina alla fine di un altro ciclo in panchina, dopo quello di Aquilani, ora quello di Galoppa, ti chiedo invece da un punto di vista tecnico, quindi proprio parlando di rosa, che cosa rappresenta intanto questa semifinale e l'eventuale finale per questo gruppo, visto che insomma l'abbiamo raccontato tu in prima battuta, in questi anni il campionato primavera di per sé è stato oggetto di tante riforme, alcune riuscite, altre un po' meno, alcune sui format, altre sull'anagrafe dei giocatori impegnati, ma nello specifico della Fiorentina per questo gruppo che cosa rappresenta la finale di questi 4 giorni, semifinale e finale?
6: Secondo me è l'opportunità di chiudere un percorso che è iniziato secondo me l'anno scorso, perché poi la Fiorentina di 3 anni fa, quella che poi ha vinto la Coppa Italia pur non raggiungendo i playoff, arrivò a metà classifica, era una squadra molto diversa, era una squadra molto giovane, secondo me non aveva nemmeno dei grandissimi valori. Quella di quest'anno è molto simile a quella dell'anno scorso, dico molto, ma forse potrei togliere il molto, perché poi Rubino non c'è più, Caprini non c'è più, Harder non c'è più, insomma parliamo di 3 giocatori che lo scorso anno facevano tanto tanto la differenza, però ecco, c'è la sensazione che poi l'anno prossimo la squadra verrà molto ringiovanita. La Fiorentina di norma sceglie a un certo punto di mettere un anno di sott'età e di giocare veramente con moltissimi giovani, per poi magari non dico perdere un anno, ma gestire un anno e poi l'anno dopo essere pronta per alzare il livello. Poi bisogna anche capire qual è l'obiettivo di un settore giovanile, e poi c'è questa nuova Fiorentina, se poi riuscirà davvero a vincere lo scudetto avrà fatto il massimo dei massimi, perché ha portato in prima squadra non solo l'allenatore, perché Galoppo per una partita è stato anche allenatore della prima squadra, ma ha portato 4 calciatori che hanno esordito. C'è chi ci è rimasto di più, c'è chi ci è rimasto di meno in prima squadra. Secondo me Balbo e Quadio alla fine sono stati utili, soprattutto Balbo, e poi perché comunque sia dal punto di vista degli obiettivi la squadra ha vinto il campionato regolare su 38 gare, è arrivata prima, e adesso vediamo cosa fa in queste semifinali. La cosa che mi auguro è che la squadra stia bene mentalmente e che sia serena, perché non ho dubbi che sentirà il peso del ricordo della finale dell'anno scorso e di giocare in casa ancora una volta, perché poi alla fine questo può essere un fattore positivo, ma si può anche creare delle aspettative e delle pressioni che non ti fanno bene.
1: Chiudo Andrea tornando su Galoppa e su quello che chiaramente sono tutte riflessioni diciamo internos. Dal tuo punto di vista, oltre alla Sampdoria, chiaramente immagino il mercato della Serie B possa essere un mercato anche in grado di strizzare l'occhio a Galoppa, visto anche i recenti esempi positivi di altri allenatori usciti dal campionato primavera. Ti aspetti, qualora dovesse andare in porto una di queste situazioni, una soluzione interna, cioè una promozione magari da uno degli under sotto rispetto alla primavera per la primavera del domani in casa viola?
6: Ma sì, ultimamente la strada è stata questa, perché per esempio lo stesso Aquilani era stato tecnico dell'under 18 per una mezza stagione, poi era stato promosso nello staff di Iachetti, una squadra. Galoppa stesso ha fatto dall'under 16 in su, e quindi la sensazione è che l'allenatore l'anno prossimo possa essere Marco Cappalella, che è attuale tecnico dell'under 18, che secondo me ha fatto un buonissimo lavoro non solo con l'under 18 in questi ultimi 2 anni, quest'anno ha vinto il torneo di Viareggio, ma ha fatto una finale scudetto con l'Under 16 qualche anno fa, insomma è un allenatore che ha fatto bene e che so che è molto stimato nella Fiorentina. Penso che possa essere questa la strada, ecco, visto che oltretutto abbiamo dato per prima la notizia confermata che Valentino Angeloni metterà al suo posto, ecco, quindi essendo ancora lui responsabile del settore giovanile, se la filosofia degli ultimi anni ci ha dato una strada, non vedo perché questa strada debba essere interrotta. Sulle panchine possibili per Galloppa ho avuto conferme sulla Sampdoria, così come nella arrivata voce del Catanzaro. Ora è chiaro che Catanzaro stasera gioca la finale playoff di andata contro il Monza e quindi ha delle possibilità anche di salire in Serie A, e a quel punto lì sarebbe una ipotesi difficile, no, da vedere realizzata, anche perché presumo che Aquilani voglia magari proseguire in caso di Serie A il percorso con i calabresi. Però chi mi aveva fatto un disegno aveva spiegato che in caso di permanenza in B del Catanzaro, Aquilani sarebbe stato promosso in Serie A, forse già al Sassuolo, perché Drosso credo che comunque sia, se ne andrà, che sia Fiorentina o meno, e la panchina del Catanzaro poteva andare proprio a Galloppa, che mi sembrerebbe, guarda, un percorso anche giusto, perché poi i due allenatori giocano un calcio molto simile. Ora è vero che negli ultimi tempi Aquilani è tornato anche con la difesa a 3, però di base rinasce come allenatore che gioca a 4, quindi così come Galloppa, quindi potrebbe essere secondo me una scelta corretta. È bello perché quello che dicono poi i dirigenti Viola non sono frasi fatte, ma è vero. Alla fine la Fiorentina non fa crescere soltanto i giocatori ma anche allenatori.
7: Vero.
6: E la riprova di Aquilani è secondo me l'aspetto migliore. Vediamo se poi Galloppa farà un percorso simile, ma glielo auguriamo sicuramente, e sinceramente ne sono anche convinto.
1: Allora Andrea, appuntamento più tardi chiaramente anche con le formazioni ufficiali, poi dalle 18.30 con il racconto di Fiorentina-Bologna.
6: A più tardi, grazie, ciao.
1: Grazie Andrea, grazie al nostro Andrea Giannattasio. 14.53, allora Stefano da Sassuolo prima specificando intendeva come è possibile che abbia firmato con la Fiorentina mentre aveva un contratto con il Tottenham. Beh, sai, allora, è chiaro che evidentemente i motivi per lasciare il Tottenham hanno superato i motivi per rimanere al Tottenham. Tra l'altro Tottenham che ancora non è salvo e che oggi avrà bisogno di un punto in casa con l'Everton per blindare la permanenza in Premier League. Ai danni del West Ham, curioso il calcio nelle sue evoluzioni, perché ieri per esempio è retrocesso in seconda divisione il Girona, la squadra che comunque due anni fa aveva ottenuto il pass con il gol di Dovbyk per andare in Champions, ecco adesso il Girona è andato in seconda divisione insieme al Mallorca di Murici, per intenderci. Però ecco, mentre si è salvato il Levante di Moreno, ve lo dico da mesi e su questo non mi sono sbagliato, chi si è goduto il finale di stagione in Liga si è divertito da matti. Per intenderci, la penultima, la Liga a 20 squadre come la Serie A, la penultima, cioè il Girona, ha concluso con 42 punti. 42 punti non sufficienti per salvarsi. Pazzesco. Il West Ham invece, come sa bene la Fiorentina e come sanno bene i suoi tifosi, dopo la vittoria in Conference, dopo la partecipazione all'Europa League, in Premier League a questo genere di squadre, nonostante gli acquisti, nonostante il budget a disposizione, nonostante un certo tipo di percorso, sì, si può incappare anche in questo tipo di classifica. Per intenderci, se uno va a vedere, escludendo Wolves e Burnley che sono retrocesse da diverse settimane, ecco, dal 18° al 15° posto, risalendo la classifica, troviamo West Ham che ha fatto la finale vincendola di Conference 4 anni fa, nella Conference di 4 anni fa, il Tottenham recentemente stato anche, oltre ad aver partecipato a tante edizioni anche della Champions, anche finalista della Champions League, il Nottingham Forest semifinalista di Europa League e il Crystal Palace che in settimana giocherà la finale di Conference. Ecco, questo è il livello della Premier League, per cui sì, anche un club come il West Ham può retrocedere. Prima Andrea giustamente ricordava alle 20 anche la sfida tra Aquilani e Bianco, tra Catanzaro e Monza d'andata per quanto riguarda la finale per la Serie B, con il vantaggio per il Monza del posizionamento nella regular season e di quello che ha fatto in virtù di ciò anche nella semifinale, due semifinali peraltro molto belle, molto divertenti, il Monza contro la Juve Stabia e il Catanzaro contro il Palermo. mi viene da dire che, rispondendo però a Stefano, ecco, probabilmente una volta analizzato i pro e i contro della sua situazione al Tottenham, la Fiorentina è stata anche quella più convincente per esporre al dirigente un piano, un progetto di un certo tipo. Per come la vedo io, al di là della durata del contratto, Paratici, secondo me, non avrebbe mai potuto attendersi una rivoluzione come quella in atto in questi giorni, anche da un punto di vista di dirigenze. Perché se uno va a vedere in Serie A, c'è un via vai potenziale di dirigenti che vanno a colpire il Milan, che vanno a colpire il Napoli, che vanno a colpire magari, perché no, la Roma, che vanno a colpire perché no, la Lazio. Cioè ci sono tante società con grandi rivoluzioni vere, potenziali, presunte, anche da un punto di vista dirigenziale. Questo non vuol dire che allora, col senno del poi, Paratici non avrebbe accettato la Fiorentina, però è chiaro che poi a un certo punto è arrivato un certo tipo anche di corteggiamento. Ora però bisognerà capire fino in fondo che margine di manovra avrà Paratici, caro Stefano, per dare anche seguito al suo aver detto sì alla Fiorentina. Cioè, un conto sono le motivazioni per dire sì, un conto poi è la messa in pratica di quelle motivazioni nei mesi a venire. Non so se sono riuscito a spiegarmi, però secondo me è ora che viene il bello per quanto riguarda Paratici e per quanto riguarda anche la sua capacità di mettere poi in pratica tutto quello di cui magari hanno parlato in fase di trattativa a dicembre con in particolar modo Ferrari. 14:58, caro Stefanino, foto di rito tra Questa e Grosso prima del fischio d'inizio di Parma-Sassuolo, gara che apre la domenica di Serie A, l'ultima domenica di Serie A, l'ultima giornata di Serie A che oggi si chiude con tutti i verdetti. Torniamo tra poco.
2: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: 15:03, rieccoci. 3 minuti anche nel corso di Parma-Sassuolo, 0-0 il parziale, prima gara della domenica di Serie A. Luca dalla Svizzera si domanda: ci possiamo permettere un titolare della nazionale brasiliana? Questa è una domanda un po' generica, nel senso, se uno va a vedere quello che è il percorso della nazionale brasiliana, non è obbligatorio avere un titolare della nazionale brasiliana. Certo, ribadisco ancora una volta, visto la domanda un po' per come la vedo io, un po' pretestuosa, un conto è un titolare, un conto è un giocatore mai convocato, nel senso, che senso ha domandarsi se la Fiorentina può avere un giocatore titolare della nazionale brasiliana se non è legata alla situazione di Dodò che peraltro non riesce a trovare spazio nella nazionale brasiliana all'interno di uno dei cicli, se vogliamo, anche più deboli della nazionale stessa. Invito l'amico Luca a guardarsi le convocazioni di Ancelotti per le corsie e per la difesa in generale. È costretto ancora una volta a fare affidamento a giocatori come Danilo e Alexandro. Ci sarà un motivo in tutto questo, se Ancelotti va peraltro sulla falsa riga di quanto fatto da tutti i suoi colleghi negli anni precedenti. Il che non vuol dire che Dodò sia scarso, però a Firenze c'è questa tendenza a esaltare, per come la vedo io, certe cose senza avere contezza del contesto. E allora per questo bisognerebbe, secondo me, dare il giusto valore alle cose, a maggior ragione ai giocatori. Questo ovviamente è il mio punto di vista. Simone 099 risponde all'amico di prima che parlava del bambino e dell'acqua sporca. Dice lui: si può anche gettare l'acqua sporca e tenere il bambino, non lo vieta mica qualcuno. Con un braccio tieni il bambino e con l'altra mano svuoti l'acqua. E questa è la situazione anche di Simone 099, a uno dei modi di dire che, devo dire, mi ha sempre e dà sempre più dato fastidio. Cioè proprio non mi piace per l'immagine che evoca, ma anche per il senso, non l'ho mai capito fino in fondo. Vabbè, comunque sarà un mio problema eventualmente fare pace con questo modo di dire. Non c'è invece bisogno di far pace con il fantacalcio, a meno che uno non stia vivendo con l'acqua alla gola questa domenica di Serie A, magari con un primo posto in ballo. Non è però l'argomento specifico e il motivo per cui abbiamo richiamato anche oggi Luca Di Leonardo, tutto fantacalcio. Ciao Luca.
7: Eccoci Francesco, un saluto a tutti, buona domenica.
1: chiaramente per la Serie A, per i fantallenatori, il fantacalcio non è finito, lo è però chiaramente per la Fiorentina. E devo dire che da un punto di vista fantacalcistico, Luca, comincio chiedendoti: la Fiorentina si è salvata, ma cosa si salva sotto quest'altro punto di vista, quindi del campo virtuale, per i fantallenatori di questa stagione viola?
7: Ti dico che ho fatto tanta fatica a trovare qualcosa di positivo, perché è ovvio che molti hanno puntato, ma io stesso, su Ken, e ne abbiamo parlato tante volte, Francesco, durante l'anno, anche prima dell'inizio della stagione, c'erano tante aspettative su Ken, ma di base c'erano anche aspettative sulla Fiorentina. Nessuno si sarebbe mai immaginato che la Fiorentina in questa stagione avesse lottato per non retrocedere. Poi sulla salvezza alla fine è arrivata, ci mancherebbe, però è ovvio che a livello fantacalcistico ci sono stati tanti, forse troppi flop, in primis a Ken, perché comunque è vero, ha fatto 8 gol. Parliamo di una Serie A dove il capocannoniere è arrivato a 17 gol, ovvero Lautaro Martinez, record negativo, perché siamo da 12-13 anni che non si arrivava a una quota così bassa come gol. È ovvio che questa ha fatto un po' crollare il castelletto. Io mi vado a prendere determinati giocatori, sono sicuro che hanno quella rendita, invece quest'anno quella sicurezza non c'è stata. E quindi nella Fiorentina Ken è sicuramente il maggiore flop, nonostante gli 8 gol, ma anche 8 gol con pochissime presenze, perché comunque ha fatto 26 presenze, vuol dire che 12 partite l'ha saltato.
1: Sì,
7: un attaccante, per un primo slot, perché Ken era assolutamente un primo slot, è veramente poco. Quindi Ken è in assoluto il flop di questa stagione, e a fianco ci mettiamo Gudmundsson, perché comunque anche su di lui, già lo scorso anno, ma c'erano magari problemi extracampo, quindi l'anno sabbatico, diciamo, quest'anno dice vabbè, ok, ha risolto, quindi quest'anno magari riuscirà a far meglio. Invece 5 gol e 3 assist, ma anche lui ha avuto tante insufficienze, una media voto del 5,88 per un attaccante è un numero bassissimo, perché comunque anche Gudmundsson non era un primo slot, non era nemmeno un secondo, ma sicuramente un titolare della tua rosa. E quindi loro due sono sicuramente i due giocatori che hanno tradito le attese. E ci mettiamo un giocatore che citavi tu, che è Dodò, probabilmente sopravvalutato, perché a livello realizzativo veramente poco. L'anno scorso fece in pari 5 assist e 0 gol, quest'anno ha fatto un gol però 2 assist, quindi comunque per un difensore come lui, che comunque paghi,
1: certo,
7: perché comunque un giocatore come Dodò è un titolare della Fiorentina, che comunque al via giocava comunque per un posto in Europa. È ovvio che questi sono un po' i giocatori. Gosens ha fatto un po' meglio, però anche lui ha avuto tutti incostanti. Ti dico che il giocatore migliore a livello fantacalcistico è Mandragora.
1: Immaginavo.
7: Quanto lo vai a pagare Mandragora ad agosto? 2 crediti, 3 crediti su 500, forse 5, forse 10 a Firenze, ma non ne sono nemmeno sicuro. Però è un giocatore che ha fatto 7 gol e 2 assist, cioè un gol in meno rispetto a Ken.
1: Non c'è dubbio. E tra l'altro, ecco l'aspetto che mi viene quindi un po' da per sintetizzare il rendimento fantacalcistico dei giocatori della Fiorentina, è che quelli pagati tanto in estate non hanno reso, e quelli pagati meno, magari non poco ma sicuramente meno, sono stati quelli che magari sono emersi, mi viene ad esempio anche da pensare, magari con con dei bonus un po' sparpagliati anche in Europa. Però ad esempio i 3 gol di Indur in campionato magari sono arrivati per investimenti, non certamente come primo slot a centrocampo per lui.
7: Assolutamente, tra l'altro ti aggiungo, e probabilmente non l'hai nemmeno schierato in quelle giornate. Quindi te lo sei completamente,
1: certo,
7: bruciato, perché comunque, con tutto il rispetto, Juve Fiorentina, è difficile immaginare un fantallenatore, a meno che non sia in emergenza piena, che metta a titolare Indur, ma anche lo stesso Mandragora. Perché comunque Mandragora ha avuto un rendimento medio-alto, ma per un tot di partite è scomparso dai radar, addirittura non giocava. Quindi quante volte in questa stagione giocatore consigliato Mandragora, perché comunque i dati dicevano questo. È stato un anno orribile in generale per il fantacalcio, c'è poco da dire, perché se lo andiamo anche a generalizzare, mi viene a pensare a giocatori come Zaccagni, che ha fatto appena 3 gol e 0 assist.
1: Esatto.
7: Un giocatore come Zaccagni che aveva fatto l'anno migliore nel primo Sarri alla Lazio. Quindi ormai 2 più 2 non fa 4, perché qual era il ragionamento? Ok, Sarri ritorna alla Lazio, Zaccagni l'anno scorso non l'ha fatto benissimo, quest'anno sicuramente farà il botto, arriverà magari alla doppia cifra o in gol, in assist, è giù a 0 assist un giocatore come lui che è un esterno. È ovvio che è stato pagato tanto, viene a pensare lui, viene a pensare a Pulisic, ha fatto un ottimo giro di andata ma appena 2 assist nel giro di ritorno, poi gioca stasera contro il Cagliari, magari farà tripletta, ma in ogni caso comunque è un anno dove ha vinto chi si è tenuto i soldi e ha preso male a gennaio.
1: Sì, alla fine è una sintesi brutale ma molto veritiera, sì. Perché poi se uno va a vedere anche la classifica dei cannonieri, io faccio fatica a trovare un giocatore, escludendo Malen che però è arrivato a gennaio, di quelli presenti a settembre, dalla fine del mercato in poi, del mercato estivo, costante tra gol e assist. O gli infortuni o il rendimento dei singoli o delle squadre, ma anche lo stesso Nico Pass, per esempio, che aveva iniziato in modo scintillante, poi non ha mantenuto quel trend. Ecco, paradossalmente la continuità invece l'hanno avuta giocatori in altri ruoli, qualcuno una continuità di bonus fuori dalla logica, per esempio Di Marco.
7: Di Marco è fuori classifica.
1: Che esatto, ha fatto un altro sport sotto questo punto di vista, però certo di mestiere, anche da un punto di vista fantacalcistico, non è listato attaccante.
7: Assolutamente, tra l'altro 7 gol e 17 assist.
1: Ecco, cioè 24 bonus portati in dote.
7: Ed è un giocatore comunque che è stato pagato, ti posso dire.
1: Certo, certo.
7: Che c'erano tante aspettative su Di Marco, però lui quei 17 assist mi fa fatica anche dirlo, 17 assist, perché sono tantissimi, più tutti i voti, più che positivi, quando non ha portato bonus. Però lui ha portato, come dicevi tu, 24 bonus, e sono tantissimi su 38 giornate. Cioè
1: numero folle, un numero folle.
7: Non te aspetti da Di Marco.
1: No, certo,
7: e infatti, certo. Cos'è successo? L'anno scorso, se ricordi, Dumfries fece l'apocalisse, miglior difensore, e Di Marco un po' meno. Quest'anno è successo il contrario, è andato benissimo Di Marco e Dumfries un po' meno, anche perché ha avuto un brutto infortunio, e quindi è ovvio che l'Inter ha catalizzato i primi posti della classifica nettamente, perché ha vinto lo scudetto ma ha avuto anche un rendimento costante, meno il Napoli, per dire. Perché il Napoli, certo, ha avuto degli infortuni, mi viene da pensare De Bruyne si è infortunato battendo un calcio di rigore a ottobre, e i primi tempi era massimo 2 mesi, ritorna, è ritornato a marzo, ma non è nemmeno ritornato lui. Quanto l'hai pagato ad agosto? Tanto. Cioè purtroppo quest'anno è stato difficile, perché certe certezze, già ce ne sono poche in serie di certezze, in più quelle poche che hai sono quasi tutte andate male, a quel punto vince chi pesca nel mucchio, chi prende un Dubikas,
1: come no, grande sorpresa.
7: Esatto, che comunque ha fatto 13 gol. Uno dice vabbè, il Como ha fatto un ottimo campionato, forse c'erano delle aspettative, ma tu le aspettative le avevi su Nico Paz, non su Dubikas. Ricordiamo che c'era Morata,
1: 0 gol.
7: Comunque parliamoci chiaramente, quando è arrivato Morata, ok, Morata è titolare nel Como, farà qualcosa, magari arriva alla doppia cifra, 0 gol. E poi anche un campionato dove è molto polemico, mi ricordo ancora la partita Como-Cagliari, dove lui chiede il cambio perché è infastidito da Mina. Cioè, come per esempio i bambini di 5 anni giocano in piazzetta, no, il pallone è mio, me lo porto a casa, ciao, finito il gioco. Non ti aspetti una reazione del genere da un professionista come Morata. Quindi ripeto, è stato un fantacalcio molto difficile, perché quasi tutti hanno tradito le attese, e vediamo il prossimo anno, perché io spero che ci sia un refresh totale. Dimenticavo, casa Juve, i vari David, Vlahovic, Openda, sono tutti giocatori pagati tantissimo che non hanno reso. Quindi insomma, quest'anno, ripeto, chi ha preso male ha probabilmente vinto il campionato, magari non tutti, però nei primi 3 posti sicuramente, a meno che non aveva una squadra disastrata, e tanti big hanno tradito nettamente le attese. Si segna poco, perché comunque si è segnato quasi il 35% in meno rispetto allo scorso anno. Il fantacalcio vive di bonus. Se non arrivano i bonus, perde anche quella pill, che non vuol dire che uno smette di giocare a fantacalcio, però è anche vero, magari crescendo con l'età uno dice: ma sai cosa, vado con la famiglia a farmi una gita e non guardo la Serie A, e quindi ti allontani. C'è poco da fare, perché dubbio. Questo purtroppo è il dato. Giocatori magari sono anche rientrati, che poi hanno visto effettivamente che non è il fantacalcio degli anni 90, dei primi anni 2000, dove quasi avevi una lista di 10 giocatori e dici: chi prendo tra questi che vanno tutti bene? E quindi un po' te la dividevi ed era un po' più battagliero come fantacalcio. Adesso è difficile, quei pochi che sono validi li paghi una cifra esagerata, che magari sbagliano l'annata e ti sei fregato il fantacalcio.
1: Luca, chiuderei con una riflessione anche per quanto riguarda la porta, perché io, analizzandola da un punto di vista statistico, che quindi è diverso rispetto ad un'analisi prettamente fantacalcistica, la stagione di De Gea io la divido in due blocchi: in un modo nelle prime 26-27 partite, in un altro modo nelle ultime 10-12 mal contate. Le prime 26-27 sono state quelle di un portiere con una percentuale di parate decisamente più bassa del solito, con pochi clean sheet e con tanti gol subiti. Poi nelle ultime 12 De Gea ha cambiato passo, ha una percentuale di parate altissima, superiore per intenderci persino a quella di Svilar, che è il miglior portiere sotto questo punto di vista nel nostro campionato. Ha chiuso con 10 clean sheet e con 49 gol subiti, il 50esimo lo ha preso Christensen, che sono dei numeri che, appunto, pensando all'andamento della Fiorentina fino a due mesi fa, sono in netto miglioramento. Però il fantacalcio chiaramente non è solo statistiche, quindi ti chiedo, nel complesso, da un punto di vista fantacalcistico, che stagione è stata questa per De Gea?
7: Ecco, come hai detto bene tu, una prima parte di stagione horror, ma un po' come tutta la Fiorentina, perché comunque la Fiorentina, ricordiamo, è stata ultima in classifica, mai una squadra si era salvata dopo 0 vittorie nelle prime 15 partite. De Gea comunque ai nastri di partenza era sicuramente non tra i top, ma secondo slot. Nella serie non riesco a prendermi Svilar, non riesco a prendermi Magnan, non riesco a prendermi lo stesso Di Gregorio, che anche lui ha tradito le attese. De Gea è uno di quei secondi slot, come Carnesecchi, come Provedel, però alla fine si è trovato un portiere che nella prima parte prendeva gol praticamente ogni partita. Mi pare che abbia realizzato un clean sheet nelle prime, aspetta, perché i dati vanno allora, sì, ha realizzato 3 clean sheet nel girone di andata,
1: sì, tra l'altro 2 nelle primissime giornate, perché una fu col Torino e una col Pisa nelle primissime partite,
7: 2-0-0, esatto,
1: sì,
7: due bellissimi 0-0, me li ricordo benissimo,
1: sì, con
7: Fiorentina l'avevo visto con un amico di Firenze e stavamo per cambiare canale,
1: sì, soprattutto quella col Torino ci fu un De Gea sensazionale, e quella con il Pisa ci furono soprattutto tanti errori, anche tante parate da parte di Gea, ma anche tanti errori da parte dei giocatori del Pisa, un paio di episodi anche controversi nell'area di rigore della Fiorentina. Comunque furono per lo più concentrati lì, ecco, i clean sheet del girone d'andata della Fiorentina.
7: È vero, quindi nella seconda parte però ha fatto meglio, però il discorso è che chi è riuscito a fare magari degli switch probabilmente ha dato via De Gea e ha preso altri portieri, da pensare magari a Bailov del Genoa, che comunque lui è arrivato nel girone di ritorno e il Genoa andava meglio della Fiorentina comunque, quindi a un certo punto magari cercavi anche di recuperare dei crediti per prenderti un portiere di seconda, terza fascia e magari rinforzarti in qualche altro reparto. Quindi De Gea è stato tra i meno peggio, però a livello fantacalcistico, per le aspettative, anche lui è sicuramente un portiere che doveva dare di più, ma lì conta anche la squadra. Non è una difesa, ecco, non abbiamo detto sulla difesa, è ovvio che i vari Pongracic, Comuzzo, Ranieri sono stati devastanti. Il peggiore è Rugani, ma ha giocato pochissime partite. Quindi il lato debole della Fiorentina è stato sicuramente la difesa. E quindi poi di conseguenza una squadra che subisce tanti gol, segna poco, ecco, probabilmente la stagione della Fiorentina in pillole, ecco.
1: Caro Luca, siamo arrivati non solo alla conclusione di questo collegamento, ma anche alla conclusione per quanto riguarda Radio Firenze Viola della stagione con te e con tutto Fantacalcio. Ci sarà però tempo e modo anche magari di risentirsi in estate, attendendo l'evoluzione del mercato anche in ottica fantacalcistico per quanto riguarda la Fiorentina stessa. Io ti auguro intanto buon lavoro per la chiusura dell'annata per quanto riguarda tutte le altre squadre, buon lavoro con tutto Fantacalcio e chiaramente a prestissimo.
7: Grazie mille a voi, grazie mille a Francesco, un saluto a tutti e buona estate. Grazie a tutti. Ciao,
1: grazie
7: ciao.
1: Luca, un grande abbraccio e alla prossima. Sono le 15:20, intanto è arrivato anche Niccolò Righi, che sarà poi il proprietario della trasmissione insieme a Lorenzo e la Giovan Paola dalle 16. Scaletta croccante, collegamenti sfiziosi, un hype ben superiore a quella di una finale di Champions League come può essere quella tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Questo giusto per non mettere pressione al buon Niccolò Righi. Intanto per quanto riguarda

0: giallo-blu, tra l'altro giocatore offensivo che se la vede con un altro 2006 nella difesa del Sassuolo accanto a Izes. Non c'è infatti Muaremovic, ma c'è Tommaso Macchioni che aveva accumulato anche alcune convocazioni, o per meglio dire era stato convocato intanto per Sassuolo Lecce 2-3 dello scorso turno. Parliamo di un difensore anche in questo caso della Primavera 1. Poi ci sono comunque diversi big, c'è Lorente, c'è Berardi, c'è Pellegrino, c'è anche Nicolus Caviglia per esempio per quanto riguarda il Parma, però classica partita a fine stagione dove detto il Parma può avere l'obiettivo di migliorare la propria classifica e il Sassuolo magari di raggiungere quota 50. Parma che di fatto non è mai stato davvero protagonista della lotta per non retrocedere, poi chiaramente dopo le vittorie con Udinese e Pisa ha mollato gli ormeggi e negli ultimi tre ha raccolto 0 punti. Matteo da Piombino, ci fermiamo con questo messaggio. Benve, che ne pensi del mister del Getafe e di quello del Rayo Vallecano? Allora, cominciamo da Bordalas, ovviamente, mi verrebbe da dire, che ieri ha concluso, direi, la sua stagione con un'impresa, perché superando l'Osasuna di Alessio Lisci, allenatore italiano, poi l'Osasuna si è comunque salvato, il Getafe ha blindato il settimo posto, sinonimo di Conference League, caro Stefanino.
1: E invece sì,
0: bravo Niccolò Santi che si è inserito a gamba tesa, con un dato meraviglioso, cioè aver fatto 51 punti, 15 vittorie, 6 pareggi e 17 sconfitte, segnando 32 gol. Che ovviamente è un argomento che poi catalizza anche l'attenzione di tutte le pagine, tipo la ragione di Stato, che ovviamente su questo ci va a nozze, ma devo dire è una fotografia meravigliosa di come si possano ottenere tanti risultati dall'ottenimento di alcuni trofei, di alcuni obiettivi, qualificazione all'Europa, salvezze in mille strade diverse. Non c'è bisogno a tutti i costi di avere tutti la stessa ricetta, né tantomeno gli stessi ingredienti. Quindi il Getafe, per esempio, 51 punti con 32 gol segnati, rappresenta un dato chiaramente anomalo. Il Getafe ha chiuso con 38 gol subiti, quindi una delle difese sul podio della Liga, ma ha chiuso anche con il penultimo attacco e nonostante questo ha ottenuto il settimo posto, pur avendo per esempio segnato 27 gol in meno della Real Sociedad, che poi ha chiuso al decimo posto. Real Sociedad che farà l'Europa League avendo vinto la Coppa del Rey. Bordalas è un allenatore che sotto questo punto di vista non viene certo scoperto oggi, allenatore di grande esperienza, un classe 64 con una storia già importante alle spalle, è stato chiaramente molto legato all'Alavés, però allena dalla fine degli anni 90, quindi magari i più attenti osservatori del calcio spagnolo potrebbero anche ricordarselo non solo al Valencia ma anche all'Alavés, all'Alcorcón. Insomma, ha allenato davvero nelle categorie minori, soprattutto nella seconda divisione, in molte realtà, ottenendo anche diverse promozioni. Poi da quando si è consolidato con il Getafe, a parte appunto quella stagione con il Valencia, ha ottenuto dei risultati sempre sorprendenti. Quest'anno siamo proprio al top di gamma. Per quanto riguarda invece il Rayo Vallecano, ovviamente manca ancora la ciliegina sulla torta della finale di Conference, però qui parliamo di tutt'altro profilo, perché Iñigo Pérez fa giocare la sua squadra in modo molto propositivo, nonostante il Rayo non abbia né una rosa né le strutture potenzialmente per poter fare quello che ha fatto in questo biennio. Già da un mese si parla di Iñigo Pérez come il candidato principale per andare a raccogliere l'eredità di un top comunque tra gli allenatori del calcio spagnolo come Marcelino al Villarreal. Intanto però c'è da chiudere il lavoro con Rayo Vallecano, che però già aver condotto prima la qualificazione europea e poi alla finale ai Conference è un qualcosa di speciale. Capisco, Matteo, in sintesi tu dici a me piacerebbe tanto vedere un allenatore straniero. Io però ti dico anche, non fermiamoci solo così al gusto della novità, ecco, ci sono tantissimi allenatori stranieri che sarebbe bello vedere in Italia, ne hai citati due tu, io aggiungo Iraola, aggiungo Glasner, in Premier la lista per me è infinita, a me piacerebbe tantissimo anche vedere Marco Silva, voglio dire un allenatore come Daniel Farke che ha salvato il Leeds, avrebbe anche diritto dopo la promozione dell'anno scorso di fare qualcosa anche

0: magari di superiore rispetto alla possibilità del Leeds. Solo che bisogna capire fino in fondo quanto la Serie A possa essere attrattiva per allenatori in rampa di lancio che vivono anche realtà lontane dall'Italia, come la Liga, la Bundesliga o la Premier. Ecco, per intenderci, c'è un allenatore come Albert Riera, ex Celje, che ha fatto questi mesi all'Eintracht di Francoforte, che adesso è libero. Ricordo quando la Fiorentina affrontò il Celje, ci fu un innamoramento di massa, insieme anche a quelli che non lo sopportavano perché aveva avuto questo dissing, come dicono quelli bravi, con Palladino in conferenza stampa. Ecco, l'importante è che la Fiorentina, che sia italiano, straniero, alto, basso, giovane, esperto, scelga un allenatore coerente con le ambizioni della società e che ci sia lo stesso livello di competenza tra la dirigenza, l'allenatore e la squadra. Io, tra virgolette, mi accontenterei di questo. Poi tutto il resto è noia, diceva qualcuno più importante di noi. Ma intanto 15:28 sul cronometro, ultimo break e poi ancora qui.
1: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo. Iniziamo questo viaggio onirico negli what if di mercato con un nome luccicante, che è quello di Zlatan Ibrahimovic. Sì, perché forse non ve lo ricordate, ma c'è stato un passaggio

assetto delle suggestioni, appunto, di mercato. Una nomenclatura che viene usata forse per non usare termini spiacevoli come sparata o bufala. Insomma, dicevamo di Ibrahimovic alla Fiorentina, affare che non si è fatto, ma secondo molti si poteva fare. E si poteva fare precisamente a inizio estate 2019, era appunto il giugno 2019, esattamente 4 anni fa. Rocco Commisso era da pochi giorni diventato il presidente della Fiorentina, mentre l'asso svedese, per parlare dell'altro protagonista della storia, dopo un anno da Annababbo a Los Angeles Galaxy, sentiva già il richiamo del calcio europeo. Ecco, probabilmente dall'associazione di questi due fatti e dalla bella storia che si poteva scrivere da sola, col facoltoso imprenditore italiano che si porta dagli State, il campionissimo negli ultimi anni della sua carriera sportiva, come fosse una bottiglia preziosa per una cena importante da amici, nasce una bolla di mercato che si scoppia da sola nel giro di pochi giorni.

0: addirittura testimonianze di tassisti che affermano come sia già tutto pronto per il trasporto del fenomeno svedese dall'aeroporto di Peretola al centro sportivo. Si parla di una presentazione ovviamente in pompa magna, come ovvio che sia, con l'annuncio che sarebbe stato dato durante i tradizionali fuochi di San Giovanni, il 24 giugno per l'appunto, uno spettacolo pirotecnico che sarebbe stato impreziosito dalla gigantografia di Ibra in un quadro molto hollywoodiano e che pensavamo si confacesse al nuovo proprietario della Fiorentina, ovvero Rocco Commisso. I titoli sono i soliti quando ci sono notizie del genere, mai sbilanciati ma possibilisti e che strizzano l'occhio alle fantasie più recondite. Ibra Fiorentina, ecco perché si può, clamoroso, la Fiorentina apre per Ibrahimovic, eccetera eccetera. Nel concreto, se andiamo a guardare queste notizie, c'è poco, forse c'è stato qualche contatto tra la dirigenza viola e l'allora agente del calciatore, ovvero Mino Raiola. Il gancio da sfruttare sarebbe stata, come detto, la volontà di Ibrahimovic, che allora aveva 37 anni suonati ed aveva comunque scoperto di essere ancora competitivo ad alti livelli, di tornare in Europa per l'appunto, o meglio in Italia, dove oltre alla Fiorentina ci sta pensando anche il Bologna, di un altro italo-americano, o meglio italo-canadese, come Joey Saputo. Lo scoglio mastodontico su cui si infrangono tutti questi sogni d'inizio estate è ovviamente legato al compenso economico che andrebbe garantito a un campione come Zlatan Ibrahimovic, che a LA guadagnava più di 6 milioni l'anno, cifra che per l'MLS del tempo era record e ovviamente era inconciliabile con la tensione certosina al bilancio che i tifosi fiorentini poi impareranno essere una delle virtù di Commisso. Fatto sta che alla fine il taxi prenotato da Peretola rimane lì, così come la maglia numero 11 che si dice fosse stata già prenotata, e rimane lì anche la possibilità di comporre una coppia vintage ma di livello planetario con Ribéry. Pensate un po', Zlatan Ibrahimovic e Frank Ribéry alla Fiorentina, roba da fantacalcio nel vero senso della parola. La Fiorentina infatti non proverà neanche ad avvicinarsi ad Ibra, anche se un presunto ritorno di fiamma sembrava potesse esserci a dicembre del 2019, quando l'account Twitter del club gigliato pubblica un tweet per l'appunto con una foto di Ibra con sulle spalle una maglia della Fiorentina con la didascalia "Ciao Ibra, non vediamo l'ora di vederti di nuovo in Italia". Ecco, da lì di nuovo i social e i tifosi in delirio per qualche ora prima che Commisso spenga i bollenti spiriti, chiuda definitivamente la storia dicendo "Ibrahimovic, basta e avanzo io come vecchio", in una battuta che però comunque confessa la volontà della Fiorentina di non comprare un giocatore di quel calibro e di quell'età. A monte è facile interpretare il tweet come un mero augurio di rientro in Italia, forse la volontà di cavalcare l'immagine di Ibra che comunque sui social e su internet va sempre forte, e quindi lo svedese alla fine tornerà in Serie A, sì, in quei giorni a gennaio 2020, ma per tornare nuovamente al Milan per la seconda volta. Il resto, come si suol dire, è storia. Alla fine i viola punteranno tutto su un calciatore che è cresciuto nel mito di Ibra e quando lo incontrerà sul campo dirà che è stato appunto il suo idolo, ovvero Dusan Vlahovic. Zlatan Ibrahimovic e Fiorentina non si incroceranno veramente mai, anche se probabilmente l'ultima grande partita della carriera Ibra la gioca proprio qui al Franchi nel novembre 2021, quando in una gara vinta 4-3 dalla Fiorentina d'Italiano lo svedese segna la sua ultima doppietta, mettendo a segno, pensate, il decimo ed undicesimo gol in carriera a quella che in una sorta di mini illusione collettiva di qualche anno prima poteva essere addirittura la sua squadra. Quasi ufficiale è un prodotto ufficiale di Radio Firenze Viola. Se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348 75 13 933. Ciao.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Eccoci qua in diretta, 15:32, 24 maggio, Francesco benvenuti in studio, l'ottimo Stefano Cherubini in regia, dalle 16 Niccolò Righi per altre due ore, chiaramente poi palinsesto che prosegue, perché poi c'è da seguire con Domenica Viola e col lavoro di Andrea Giannattasio e Ludovico Mauro dal Viola Park, la semifinale tra Fiorentina e Bologna del campionato primavera. Uno, l'obiettivo è quello di raggiungere poi le finali, la finale per meglio dire, domani, con la contezza poi di quella che sarà la seconda semifinalista, la seconda finalista, pardon, con il match tra Parma e Cesena. Abbiamo anche risposto a tutti i vostri messaggi, tutte le vostre curiosità in questa domenica, che tra l'altro è anche una domenica, se vogliamo, insomma, anche con un certo valore, mi viene da dire così, anche tornando un po' indietro nel tempo. 24 maggio 2001, la partita d'andata della finale di Coppa Italia tra Parma e Fiorentina, con il gol dello stesso Paolo Vanoli. Un gol, una partita, un contesto che dovrebbe conoscere anche molto bene il nostro prossimo ospite, che è Mauro Bressan. Caro Mauro, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a tutti voi.
3: Insomma, un contesto quello che dovrebbe riportarti alla mente qualche ricordo, no? Quello di quel momento, di quella Fiorentina, di quegli obiettivi, mi viene anche da dire, no? Che tu hai conosciuto in prima persona la tua permanenza in Viola, Mauro.
4: Eh beh, ovvio, gol di Vanoli, cross mio e vittoria 1-0 a Parma. Poi dopo ritorno 1-1
3: e trionfo.
4: Dico purtroppo, nel senso, bene, ma purtroppo è ancora l'ultimo trofeo della Fiorentina che non, io aspetto sempre ogni anno che venga tolta questa maledizione.
3: Cioè, in modo tale non ci sia anche tutte le volte magari un motivo per parlare con te o con alcuni dei tuoi ex compagni.
4: Ma,
3: per...
4: questo lo facciamo lo stesso e molto volentieri. Bisognerebbe commentare anche con qualche telefonata che ha i trofei della Viola. Però, ecco.
3: Giusto, magari sempre... per poterlo definire a quel punto il penultimo trofeo vinto.
4: Esatto.
3: Fiorentina.
4: Esatto, giusto almeno per dire era il penultimo e adesso via, si è rotto l'incantesimo, andiamo avanti.
3: E invece Mauro, insomma, da un punto di vista di risultati ottenuti in questa stagione, parliamo di qualcosa di molto lontano rispetto a quella Fiorentina, rispetto a quei traguardi, rispetto a quel contesto nella sua totalità. Chiaramente una stagione andrebbe spacchettata e divisa in tante parti per poterla analizzare nel modo più completo possibile. Personalmente, da osservatore, che cosa ti resta di questa stagione della Fiorentina?
4: Ma mi resta un grande spavento, una grande paura e poi invece un grande sollievo, ecco, diciamo. Forse le parole sono giuste, sono queste, nel senso che mi sono spaventato, si sono spaventati tutti i tifosi della Viola, mio papà in primis, perché veramente a vedere la Fiorentina retrocedere era l'ultimo dei suoi pensieri, e niente, poi invece per fortuna con l'arrivo di Vanoli la mentalità è cambiata e gli risultati sono venuti fuori e si è salvato, diciamo, dal disastro. Non è che si è salvato la stagione, ma si è salvato la situazione dal disastro. Ora ovviamente con gli errori che sono stati fatti quest'anno, senza dar colpa a nessuno, ma prenderne atto tutti quanti, e spero che dal prossimo anno, dal nuovo direttore, ci sia la possibilità che la società dia delle soddisfazioni, dia delle gioie ai tifosi che quest'anno hanno sofferto tanto.
3: Mauro, da un punto di vista di rosa, quanto è difficile secondo te, visto che la Fiorentina però non può fare altrimenti se non considerare anche questa stagione, per dover valutare da chi ripartire, da chi mettere sul mercato, ci sono dei giocatori che secondo te comunque vanno tra virgolette salvati rispetto alle difficoltà collettive, che possono rappresentare un punto di ripartenza per una Fiorentina impegnata in ben altri obiettivi il prossimo anno?
4: Ma salvati è brutto dire, nel senso, sono ovviamente dei giocatori che, diciamo, questa stagione io non direi colpa di nessuno e merito di nessuno, nel senso che sono andati in difficoltà tutti quanti, poi tutti quanti sono riusciti a venirne fuori. È ovvio che quando tu dici giocatori sul mercato, giocatore no, io penso che il mercato non lo faccia neanche la Fiorentina, nel senso che fa la domanda è l'offerta, no? Quindi se arriva qualcuno che vuole un giocatore e offre dei soldi che sono giusti, penso che qualsiasi squadra, ma non parlo della Fiorentina, ma tutti magari possono sedersi a parlarne. Detto questo, è ovvio che ci sono dei giocatori che secondo me mi piacerebbe, almeno per il mio giudizio personale, di vedere a Firenze il prossimo anno e intorno ai quali magari si possa ricostruire qualcosa. E poi dopo sai il mercato su quel parametro che tante volte ti sballa un po' le situazioni, perché magari poi dopo quelli che tu vorresti magari vanno via. In primis, io parlo che il centrocampo con, non so, dicendo Fagioli, Mandragora e Endur, sono i tre che magari mi piacerebbe rivedere il prossimo anno. Ovviamente tante cose bisogna fare in avanti, qualcosa dietro, ma questo lo sanno benissimo anche i dirigenti della Fiorentina. Il problema grosso comincia, diciamo, dalla società, nel senso che bisogna capire tra richieste di giocatori e budget che la Fiorentina può mettere a disposizione quello che si potrà andare a fare sul mercato. E questo è una cosa che io non lo so, nel senso, non si può sapere, e quindi sarà un elemento che determinerà un po' la costruzione anche della Fiorentina del futuro.
3: Prima parlavamo appunto dell'assist di Mauro Bressan per Paolo Vanoli. Vanoli che, insomma, in queste 28 partite in Serie A sulla panchina della Fiorentina ha collezionato 38 punti, ha portato la Fiorentina alla salvezza alla 36esima giornata nel match contro il Genoa. C'è un grande dibattito ovviamente qui a Firenze sulla questione allenatore, e io mi rilego anche a quello che diceva Mauro su il volere societario e dirigenziale, secondo me un po' lasciando erroneamente in secondo piano anche appunto le questioni legate al piano di sopra rispetto a quello che avviene in campo, cioè capire fino in fondo la società e anche la dirigenza che cosa ha in testa, cioè come considera anche questa stagione, se una macchia non ripetibile nella stagione della Fiorentina, o se invece un punto di partenza che porterà una Fiorentina più ambiziosa, però con tempo, con un passo dopo l'altro, sapendo che nel frattempo appunto ci sono realtà come l'Atalanta, il Como, il Bologna che stanno provando a dare continuità a certi livelli. Con questo punto interrogativo, e quindi in attesa di capire la società fino in fondo e cosa vorrà fare, tu Mauro come valuti il lavoro di Vanoli, e se sei d'accordo sul fatto, e come dice lo stesso allenatore della Fiorentina, se di conferma si dovrà parlare non sarà per riconoscenza per aver salvato la Fiorentina, ma per la bontà del lavoro, dei numeri ottenuti dallo stesso Vanoli?
4: Vabbè, mi sembra giustamente questo, quello che ha detto Vanoli, condivido, nel senso che nessuno fa le cose per dire riconoscenza di quello che è stato fatto. Bene, complimenti a Vanoli per quello che è successo, per quello che ha portato, per quella mentalità che ha riuscito a cambiare la Fiorentina, per una salvezza insperata, che non c'è, secondo me, squadre a 6 punti dopo 15 giornate che sono salvate, che mi ricordi io non so se ci sono, se ci sono state. Quindi grandi meriti a Vanoli per il lavoro che ha fatto. Ora ovviamente bisogna pensare al futuro. Il futuro è, come ha detto bene anche Vanoli, è capire se la società ritiene Vanoli adatto per aprire un ciclo, aprire un qualcosa. E ovviamente oltre alla società dipende anche dal mister, nel senso che bisogna capire che fossi io il mister, nel senso fossi io Vanoli, io dico ok, rimango, però voglio un certo tipo di squadra, un certo tipo di giocatori, voglio magari portare qualcosa in più, nel senso che sono convinto questo, che Vanoni non voglia fare questo campionato è stato fatto perché era dovuto, no? Alla salvezza, alla mentalità da fare. Il prossimo si spera, ma no, si spera, è obbligo di fare un campionato con altre prerogative, e quindi lui sa che deve avere una Fiorentina anche diversa, una Fiorentina più propositiva, una Fiorentina che magari gioca di più nella metà campo avversaria, con giocatori magari con caratteristiche diverse che magari vuole lui. Io sono convinto che lui possa fare questo lavoro, e quindi dimenticare un po' anche certe partite brutte che ha fatto la Fiorentina, ma perché era troppo importante il risultato. Questo bisogna vedere se anche Paratici è d'accordo, bisogna vedere se i giocatori, che magari adesso io faccio un momento di dialogo che magari può esserci fra loro, Vanoli potrebbe dire ok, io rimango, però vorrei questa tipologia di giocatori, non si possono prendere, allora non rimango. L'ho buttata lì per dire,
3: certo.
4: Dipende molto anche da quello che può avere Vanoli. Sono convinto che Vanoli, per rimanere a Firenze, voglia anche delle garanzie, perché non vuole fare una stagione come questa a livello di gioco. Sono convinto, lui ha dovuto fare questo perché era quello che si doveva fare. però sono convinto che lui possa fare anche un gioco propositivo, e per fare questo magari giustamente vuole certe caratteristiche sui dei giocatori. Per quello che è troppo legato il discorso fra proprietà, direttore e allenatore, perché bisogna avere un'idea comune, e se questa è perseguibile, le cose vanno a posto, se no ovviamente si tentenna, si cercano altre soluzioni.
3: Insomma, il compito e il lavoro da svolgere non è di poco conto, Mauro. È chiaro che il calcio ci ha abituato a una serie di stravolgimenti anche, insomma, particolarmente rapidi. Penso ad esempio al Napoli, che alterna scudetto con Spalletti, decimo posto con una serie infinita di allenatori cambiati da Rudy Garcia in poi l'anno dopo, poi sceglie Conte e rivince lo scudetto, con in mezzo ovviamente tante operazioni in entrata e in uscita, anche cambi dirigenziali e quant'altro. Quindi il tempo, diciamo, ogni società lo può sfruttare anche bruciando le tappe. Penso il Napoli sia una delle migliori dimostrazioni in questo senso. Però è anche vero che comunque vada, il lavoro da fare, mi sembra anche alla luce della riflessione che hai fatto poco fa, non sia solo limitato alla scelta dell'allenatore, alla scelta del mercato, ma forse anche un po' riscrivere completamente, no, il senso di questa Fiorentina e le motivazioni che spingono anche questa proprietà magari a portare avanti il proprio lavoro all'interno della Fiorentina stessa.
4: Sì, ho fatto un esempio calzante per quanto riguarda il Napoli, però abbiamo un presidente lì che un anno, anzi per tanti anni è stato molto morigerato nel mercato, ha deciso di prendere conto e spendere tanti soldi per fare una campagna di acquisti grandissima. Dopo una delusione decimo posto, è riuscito a vincere il campionato, quest'anno ha speso ancora tanto, però non è arrivato ancora alla vittoria. Ed è prossimo anno, penso che, parlando proprio di Napoli, magari possa ridimensionare un attimo e magari fare un passo indietro a livello proprio di spesa, dico io, non di ambizione ovviamente. Per quanto riguarda la Fiorentina, ovviamente che dopo un campionato come quello che è passato adesso, deve trovare una continuità, nel senso di un progetto, che è anche una parola brutta magari da dire, ma un'idea più che un progetto, dove io penso che il fulcro deve essere quello di fare una Fiorentina più continua, più vicina sempre alla zona Europa, ma in modo costante, e che poi dopo anno possa sempre ambire a qualcosa di più, perché i giocatori, come ne abbiamo già parlato tante volte insieme, è ovvio che la Fiorentina o l'Atalanta o io metto dentro anche il Como ovviamente, che sono quelle squadre lì, adesso ho fatto tre nomi di squadre da Europa League che possono entrare nel settimo posto, diciamo, no? Sesto, settimo posto, possono ambire a un certo tipo di giocatori. E cambia se vai in Champions League. Nel Champions certo. League cioè non è più una questione che ovviamente economica, a parte che hai più possibilità, ma anche il giocatore dice vado a fare la Champions League, cioè, quindi cioè, cambiano anche le prospettive di poter avere giocatori anche più importanti, quindi il passo da fare è proprio quello di arrivare in quel gota che ti permetta poi di essere una società ambiziosa, di poter attirare anche un certo tipo di giocatori. Questo è quello che vogliono i tifosi, ma questo è quello che magari può essere una linea da perseguire. Non è facile, però avendo già qualcuno bravo e avere qualche giocatore che possa girare una linea e trovare un'identità con un allenatore che possa essere ben accetto dalla società, è un buon punto di partenza.
3: Mauro, nel salutarti, a proposito di quello che poi è successo nella, diciamo, nella Serie A di quest'anno, mi interessa il tuo punto di vista sul Como e l'Atalanta, perché il Como comunque stasera si gioca l'accesso in Champions e già di per sé, insomma, fa sorridere per la straordinarietà dell'obiettivo, che comunque è ancora alla portata del Como. Non solo dipende dal Como, chiaramente ci sono altri risultati che devono arrivare, ma nella peggiore delle ipotesi sarà Europa League, è già un risultato incredibile. E mi viene anche da chiederti dell'Atalanta, perché comunque, insomma, nel primo anno post Gasperini l'Atalanta è stata la migliore italiana in Champions, fatto semifinale di Coppa Italia, e magari in questo anno cuscinetto non è andata benissimo né con Juric né con Palladino, però per ripartire punta con forza su un allenatore come Sarri. Ecco, ti chiedo se queste due realtà dal tuo punto di vista, nonostante quello che ha passato l'Atalanta, quindi la gestione del post Gasperini e il Como che si ritrova un po' forse anche ben oltre le sue aspettative a lottare per l'Europa con la E maiuscola, ti aspetti continuità e che possano rimanere a certi livelli? Perché poi sono discorsi che riguardano anche la Fiorentina, chiaramente per rientrare nella corsa Europa serve che qualcuno a un certo punto lascia anche il suo posto, no? Alla Fiorentina stessa.
4: Esatto, sono avversari, come ho detto prima, che possono essere delle avversarie della Fiorentina per quella lotta insieme alla Lazio, quelle squadre lì, il Bologna, per arrivare a scalare le posizioni. Partiamo dall'Atalanta. L'Atalanta ovviamente quest'anno, dopo Gasperini, ha avuto difficoltà con Juric grandissime, rimesse a posto un po' da Palladino, soprattutto in Europa, che ha fatto bene, è stata la migliore squadra, come hai detto te, però ovviamente siamo lontani dall'Atalanta del Gasp, quindi diciamo, conosco anche qualche tifoso della Dea e non è molto contento, diciamo, anche del trend che si è fatto quest'anno. L'arrivo di Sarri mi lascia un po' perplesso, ma nel senso che non perplesso come scelta, perché Sarri si conosce, sa che gioco può portare e siamo agli antipodi, no, con quel gioco di Gasperino, il gioco dell'Atalanta fatto negli ultimi anni, quindi questo potrebbe essere una sorpresa, ma potrebbe essere anche un'idea buona, non lo so, vediamo nel futuro. Però mi mette in incognita di quello che potrebbe essere l'Atalanta il prossimo anno, perché il gioco di Sarri è ben delineato, ha delle idee molto precise e può essere fare molto bene, ma deve avere degli interpreti giusti. Per quanto riguarda il Como invece, sento di dire che possa essere consolidato in questa crescita e non avrei dubbi nel metterlo come squadra difficile da affrontare il prossimo anno per tutte le grandi. Per quello che ha fatto, io penso che anche delle parole che possa rimanere Fabregas, anche perché è giusto merito dare merito a lui di portare il Como in Europa il prossimo anno, far conoscere questa realtà, far conoscere l'identità che ha espresso come calcio in Italia. E penso che anche a livello economico, siccome non hanno grossissime problematiche, possono anche rinforzare anche ulteriormente la squadra, sempre con giocatori adatti e che possono seguire l'idea di Fabregas. Quindi, rispondendo alla tua domanda, mi sento molto, molto presente il Como anche il prossimo anno in zona Europa, e l'Atalanta la metto con punto interrogativo, che potrebbe essere, ma anche no, perché ovviamente c'è un cambiamento di ideologia, un cambiamento di gioco che potrebbe essere positivo o negativo.
3: Mauro, è sempre un piacere averti qui a Radio Firenze Viola, buona domenica e alla prossima.
4: Grazie a voi, arrivederci, salve.
3: Ciao Mauro, grazie davvero. Noi ci salutiamo, a proposito di ex giocatori della Fiorentina, con un estratto di un intervento di Gianluca Comotto, che ieri ha parlato ai nostri microfoni. Adesso però chiaramente non ci fermiamo. Tra poco Niccolò Righi, Lorenzo della Giovan Paola, addirittura le richieste tipo Matteone dal Vingone che dice: ciao Benve, oggi è il compleanno della mia signora e non ha iniziato bene la giornata, se le fai gli auguri in diretta sicuramente apprezza. Però manca un nome, Matteone, cioè nel senso, sono in difficoltà a fare degli auguri generici, potrei dire buon compleanno alla signora Matteona dal Vingone, però mi sentirei davvero non professionale e soprattutto non un professionista degli auguri fatti su richiesta, quindi spero che entro pochi secondi tu possa sopperire a questa mancanza per far sì che io possa, ecco, elevarmi all'uomo che fa gli auguri, che comunque è un ruolo, voglio dire, tutto rispetto, ci mancherebbe altro, io insomma un po' come una sorta di jukebox. E quindi niente, allora, cara Matteona dal Vingone, tanti auguri di buon compleanno e ricordati sempre, questo vale per te ma per tutti, che tanto le giornate belle quanto le giornate brutte hanno in comune un aspetto: a un certo punto finiscono e quindi bisogna godersi il momento quando è bello, e quando non è bello sapere che a un certo punto puff, svanirà, se ne andrà. E quindi alla fine la vita ci mette tutti d'accordo sotto questo punto di vista. Tornando invece agli argomenti più terreni, dicevamo di Gianluca Comotto, ci ascoltiamo un estratto tra poco Niccolò Righi, Lorenzo della Giovan Paola in diretta altre due ore, e poi vi ricordo dalle 18.30 qui su Radio Firenze Viola la semifinale del campionato Primavera 1 tra Fiorentina e Bologna. Ciao.
5: Sto parlando di Gianluca Comotto, che è in linea con noi. Gianluca, buon pomeriggio, ben trovato.
6: Buon pomeriggio a voi e a tutti.
5: Grazie per essere in nostra compagnia. Sto parlando di Gianluca Comotto, che è in linea facendo l'analisi, no?
6: Buon pomeriggio a voi e a tutti.
5: Grazie per essere in nostra compagnia. Noi, come potrai immaginare, stiamo facendo l'analisi, no? È iniziando il nuovo capitolo di una Fiorentina che finalmente ha messo alle spalle questa stagione sciagurata. Non lo so da dove vogliamo partire, Gianluca. Secondo te, quanti di questa squadra sono i giocatori giusti per ripartire per l'anno prossimo per fare un campionato di tutt'altro tipo? Perché ad oggi parliamo di una rifondazione che dovrebbe avvenire in estate, però è anche vero che, come dicevamo prima, non si possono cambiare 25 giocatori su 25. Secondo te a che punto è la Fiorentina per la costruzione della nuova rosa?
6: Ma innanzitutto partiamo da che giustamente hai detto sciagurata, ma poteva trasformarsi in drammatica, certo, no? Sempre sportivamente parlando, logicamente, e quindi tenere la categoria era diventato a un certo punto una cosa che si era anche complicata, poi è stata portata a termine, diciamo, un minimo sindacale. Ma è una squadra dove c'è un misto di nazionalità, di giocatori di tutti i vari tipi, mi sembra un gran minestrone, in cui più che altro quello che da fuori, è sempre da parlare da fuori, sempre facile, comunque dove si nota che manca è personalità, quindi meglio magari tenere più giocatori, andarne a comprare un paio, due o tre di personalità che trascinino anche i compagni, perché come hai detto bene, cambiare 25 giocatori è pressoché impossibile.
7: Gianluca, intanto buon pomeriggio. Una scelta importante sarà ovviamente, e se ne parla da diverse settimane, quella dell'allenatore, soprattutto poi per una stagione che darà il tempo all'allenatore anche di lavorare, non avendo le coppe europee, quindi avendo di fatto un impegno a settimana oltre alla Coppa Italia. Hai te qualche preferenza tra i profili di allenatori che stanno uscendo in ottica fiorentina, o magari appunto la permanenza dello stesso Vanoli?
6: Mi sembra che la permanenza di Vanoli non sia quasi nemmeno più in percentuale considerata, ma parlo, ripeto, da esterno, da chi vede da fuori, la sensazione è quella, quindi penso che Paratici ci andrà su un profilo giovane, con idee di calcio magari innovative, soprattutto che possa anche far giocare i giovani, di cui una squadra come la Fiorentina senza coppe secondo me deve essere imbottita. Quindi ho visto, secondo me Grosso potrebbe essere il profilo migliore, però mi sembra che sia abbastanza ambito da diverse squadre, però penso che la Fiorentina per Grosso sarebbe un bel traguardo,
5: ecco. Tra l'altro, a proposito di Grosso, ha parlato oggi in conferenza stampa prima dell'ultima gara di campionato contro il Parma, essenzialmente ha detto: io ho un ottimo rapporto con Carnevali, faccio parte di una società seria, ci sono cose oggettive, poi ci sono cose soggettive, proveremo a parlarne per decidere ciò che poi succederà. Quindi alla fine ha fatto capire che sta bene a Sassuolo, si trova bene con la proprietà, con la dirigenza, col plenipotenziario, perché Giovanni Carnevali non è il proprietario ma è il tuttofare del Sassuolo, si incontrerà in settimana e poi deciderà. L'ipotesi invece di un allenatore straniero, Gianluca, ti scalda? Cioè, potrebbe fare il caso per riaccendere un po' l'entusiasmo?
6: Non mi scalda, però penso che Paratici lo possa anche prendere in considerazione se penso di sposare, diciamo, di avere più o meno idea del pensiero di Paratici, quindi non è da mettere a parte. Non chiedetemi nomi perché non lo so, però potrebbe essere una valutazione che farà. Per quanto riguarda Grosso, tutte queste parole secondo me portano al fatto che chi vuole Grosso dovrà spendere qualche soldino, ecco, perché sicuramente gratis non viene fatto uscire, probabilmente con esborso economico, allora sì.
7: Gianluca, ti porto su quello che è stato poi il tuo ruolo, no? Quello di difensore, e sul pacchetto di centrali della Fiorentina. Quest'anno si sono alternati in diversi. Pongracic è stato quello più continuo a livello di minutaggio, nel finale, dopo un periodo in cui è stato accantonato, è tornato anche a giocare con continuità Ranieri. C'è Comuzzo, che è un po' tra virgolette un caso, perché dopo la valutazione alta che aveva in virtù dell'anno scorso e della scorsa stagione, ha abbassato le proprie prestazioni, l'autogol di ieri a parte, diciamo, che non è riuscito a ripetersi. Come agiresti su questo settore del campo? Chi vedi come in prospettiva anche un elemento da cui ripartire, o se invece magari confermeresti in blocco tutto il pacchetto?
6: Ma vedi, ci eravamo sentiti l'anno scorso di tempi, quando la Fiorentina aveva fatto un mercato che veniva considerato, diciamo, super, no? Con 90 milioni spesi. Io da difensore, perché poi uno guarda anche poi, diciamo, si parla di calcio, guarda poi anche al proprio ruolo che è stato in carriera, io dicevo che secondo me in difesa non si era intervenuti, e un po' il punto debole della Fiorentina era la difesa. Poi sono successe varie situazioni, tra cui Comuzzo, che è incappato in una stagione sbagliata, ma ci sta, perché è un ragazzo giovane, probabilmente le aspettative si erano troppo alzate con quella valutazione, quindi un anno d'assestamento ci può stare, perché rimane il fatto che Comuzzo è un buon giocatore, sicuramente il prossimo anno farà meglio, però in difesa c'è da investire assolutamente, perché una difesa, con tutto rispetto per Ranieri, non si può basare soltanto sul buon Ranieri.
7: Ma nello specifico cosa ti senti dire che manca a livello di caratteristiche, magari oltre che di livello, anche un difensore più veloce, uno che sappia guidare la linea?
6: Io penso che manchi un difensore di personalità, e sia più veloce dei difensori attuali, perché soprattutto con una difesa, se si utilizzerà una difesa a 4, servono centrali, i due centrali devono essere forti anche di personalità.
5: Gianluca, siamo in chiusura, e allora, prima di salutarti, ci faceva piacere spendere con te due parole anche su tuo figlio, che quest'anno ha fatto la Serie B, Christian. Purtroppo lo Spezia è retrocesso, quindi non c'è stato purtroppo un grande risultato sul campo, però sicuramente per lui è stata una bella esperienza, no? Nella seconda categoria italiana con i grandi, insomma, sicuramente una stagione che l'ha fatto crescere personalmente.
6: Sì, parlando di questo devo mostrare un gran dispiacere, perché una squadra, una società e un pubblico in quella maniera è veramente un peccato che debba affrontare un campionato di Serie C. Però questi un po' sono i misteri del calcio, perché era una squadra che tutto si aspettava tranne che andasse a lottare per non retrocedere, poi tutta una serie di concause hanno portato alla retrocessione. Ecco perché comunque la Fiorentina l'ha scampata bella, perché quando ci sono quelle annate maledette poi dopo diventa tutto difficile. Christian si ha fatto tante presenze, a 17 anni probabilmente nemmeno ce lo si aspettava, e adesso vedremo cosa succede. Certo, ha capito da subito quanto il calcio dei grandi sia impegnativo, ha vissuto anche situazioni un po' poco piacevoli, ma tutto ciò fa parte della crescita, appunto, del ragazzo.
7: Gianluca, velocissimo, sempre rimanendo su questo tema, avendo appunto l'esperienza diretta con tuo figlio, su come vengono gestiti i giovani in Italia, no? Questo era il primo anno appunto che faceva tra i professionisti Christian una stagione completa. Quanto è importante, no? Ora, diverse realtà, tra cui anche il Milan, di cui fa parte Comotto, hanno le seconde squadre. Nella gestione dei giovani, avere squadre che giocano a livello professionistico e non le primavere, in cui comunque il livello rispetto alle prime squadre poi in cui si va a giocare è totalmente diverso.
6: Ma io penso, riferiamoci nello specifico alla Fiorentina, una squadra con quel centro sportivo, secondo me, come evoluzione non può non avere una seconda squadra. Sarebbe troppo importante, perché come si vede il passaggio difficile è appunto quello dalla primavera al calcio professionistico, perché la primavera è un livello ancora da ragazzini, no? Anche se è stato poi aumentato il livello cercando di far diventare più competitivo con retrocessioni e play-out e play-off eccetera, però rimane un campionato che è poco formativo per le prime squadre. Quindi io penso che la Fiorentina, se troverà spazio e modo, sarebbe proprio una cosa ideale creare appunto la seconda
5: squadra. Sono
2: Radio Firenze Viola.
1: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
8: Oh, brucia nelle vene, ti amo Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
1: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
9: E continua la diretta di Radio Firenze Viola. Una buona domenica 24 maggio 16:06. Vi arriva come sempre dagli studi di Via Panciatichi, dove riceviamo il testimone di Francesco Benvenuti, che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti. Un saluto vi arriva da Niccolò Righi. Con me c'è Lorenzo della Giovanpaola. Ciao,
7: ciao Nick, e sono diciamo contento di fare di formare una nuova coppia.
9: Sì, è vero, era tanto
7: un nuovo tandem d'attacco con,
9: è vero,
7: con Niccolò Righi, sì, assolutamente.
9: Era tanto che non ci esibivamo insieme.
7: Sì,
9: in
7: sì,
9: questa...
7: tipo gli Oasis che sono tornati.
9: Esatto,
7: insieme,
9: esatto.
7: Sì.
9: Noel e oddio, Liam Gallagher.
7: Sì,
9: c'avevo
7: c'è stato un lapsus.
9: E non lo so se Stefano Cherubini, chi è il terzo degli Oasis, non so se c'è un terzo degli Oasis magari nascosto in qualche meandro di mondo, non lo so. Fatto sta che c'è sempre Stefano Cherubini di là dal vetro a curare la parte tecnica, e voi soprattutto siete il nostro pubblico, quelli che sotto al palco ci dovete dare forza e coraggio per affrontare queste due ore dove fa molto caldo. Si può dire che fa molto caldo in questo studio?
7: Sì, sì.
9: Anzi, magari non lo so.
7: Secondo me ci sono stati pomeriggi peggiori a livello di temperatura.
9: Ma non lo so, senti, io se fossi in te abbasserei un pochino la temperatura, perché
7: stai...
9: Sì, mi fa un po' caldo.
7: Ma è un calore derivato proprio dalla temperatura o da qualcosa che bolle?
9: Non sta bollendo niente in pentola. Comunque ricordiamo i numeri 348-75-13-933 per mandarci messaggi WhatsApp, note audio 055-77-11171. Se volete intervenire in diretta, non bolle niente in pentola nel calderone della Fiorentina, il cui campionato è già finito ormai da due giorni in maniera anche un po' scialba.
7: Quasi 48 ore, sì.
9: Sì, 48 ore, una maniera appunto un po', non lo so, senza grandi guizzi.
7: Della partita non si è mai parlato di venerdì sera, ma nemmeno in conferenza stampa subito dopo la fine.
9: No,
7: probabilmente...
9: i temi di futuro sono stati, hanno accompagnato l'immediato post partita di Fiorentina-Atalanta, anche perché la partita ha avuto veramente poco da dire, insomma una partita da ultimo giorno di scuola, e come sempre l'ultimo giorno di scuola si porta i dolci,
7: si va via prima, si
9: parla con i professori, ci si racconta le cose, si capisce anche chi potrà far parte della classe del futuro, quelli che
7: chi viene bocciato, chi viene rimandato,
9: a capire i professori che rimarranno. In questo momento la cattedra di Vanoli mi sembra sempre in bilico, no? Ancora non si sa bene quello che sarà il futuro della Fiorentina. Chiaramente i prossimi giorni saranno dirimenti. Comunque insomma prosegue oggi la Serie A, perché diciamo che oggi c'è il succo, la parte corposa. In questo momento si sta giocando Parma-Sassuolo, ma questa è anche un'altra di quelle partite molto balneari, che dal sapore da sotto l'ombrellone, dove il Sassuolo ha clamorosamente...
7: Lo vedrete che è balneare se avete la TV accesa, perché non ho mai visto il Parma così spaccato e soprattutto attaccare così tanto. Cioè, proprio siamo arrivati a... preso un'imbucata da Berardi con Llorente che si è divorato un gol che probabilmente in stagione non penso gli sia mai capitato così.
9: Spero che sì, un tiro praticamente un rigore in movimento che ha calciato con l'esterno, la tira fuori e Berardi se la ride, però è proprio,
7: ci dispiace,
9: partita da amichevole del giovedì sera. Llorente comunque io ce l'ho al fantacalcio, mi sto giocando un secondo / terzo posto, per cui
7: diciamo che tante partite questo turno qua sono viste secondo me anche per questo discorso qui, soprattutto quelle appunto che stanno andando in scena tra la serata di venerdì con la Fiorentina e quelle di oggi fino alle 18 col Napoli, che sono state scelte, no? Di essere inserite per non per via di obiettivi che non hanno hanno più nessuna delle squadre. Infatti la cosa curiosa rispetto a Fiorentina-Atalanta è che le dichiarazioni del pre erano probabilmente identiche alle dichiarazioni del post, cioè non c'era una diversità, come se nel mezzo non ci fosse stato nulla, perché di fatto quella partita oggettivamente non ha contato nulla per nessuno, e se non per il contorno di quello che si è visto al Franchi, no? Con la contestazione
9: che però si può dire anche non blanda, ce ne vogliono i tifosi, insomma ci si aspettava forse anche qualcosa di più, pochi cori, soprattutto anche prese in giro nei confronti di Palladino, che io
7: quello
9: sinceramente
7: è il momento più alto, secondo me, però
9: io sinceramente non l'ho capita molto, perché poi Palladino ci ha dato 20 punti in classifica all'Atalanta, per cui insomma guarderei nel mio di orticello, ma immaginiamo una contestazione un pochino più pungente, ecco, anche verso, diciamo, anche i vertici societari, però così non è stato fatto. Stasera appunto il vero piatto forte della Serie A, perché ci si gioca la Champions League e la lotta a salvezza, con Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Dando anche uno sguardo agli altri campionati, oggi in campo dalle 17 tutta la Premier League, dove il Tottenham di Roberto De Zerbi va a caccia di almeno un punto che gli garantirebbe la salvezza, in virtù di una differenza reti in questo momento nettamente migliore rispetto a quella del West Ham. In caso poi di vittoria sarebbe ancora più certa, ecco, la salvezza. Sguardo anche alla Serie B, perché stasera a partire dalle 20 ci sarà la prima gara di andata tra Catanzaro e Monza,
7: per decidere la prossima partecipante.
9: Forse con i tifosi della Fiorentina potranno dare uno sguardo a questa partita. Insomma, c'è il gemellaggio con il Catanzaro, c'è Aquilani che ha fatto benissimo in
7: stagione.
9: Bravo,
7: te lo stavo per dire, oggi parlavo con qualche mio amico tifoso e è venuto fuori il nome di Aquilani, no?
9: C'è anche il nome di Aquilani, sì.
7: Sì, no, lo so, a livello proprio di gradimento, perché comunque è un profilo che a Firenze ha fatto bene. Sentivo l'altro giorno Ambrosini, che per fonte diretta, essendo grande amico di Alberto Aquilani, sottolineava come se ci fosse ancora Giovarone a Firenze, se fosse ancora in vita Giovarone, probabilmente in questo momento Aquilani sarebbe l'allenatore della prima squadra, perché gli aveva promesso proprio la panchina della prima squadra maschile della Fiorentina quando Aquilani allenava la Primavera, con cui ha ottenuto buoni risultati, ha fatto bene prima poi di iniziare appunto la sua esperienza nel calcio professionistico, e questo risultato ottenuto col Catanzaro è comunque, ricordiamolo, ha vinto, è passato nei confronti del Palermo, che era probabilmente, soprattutto con Inzaghi, anche
9: forse la favorita, forse sì, anche più del Monza, nonostante sia arrivato sotto in Monza a livello di regular season. Però sì, forse il Palermo si presentava questi nastri di partenza di queste playoff come la favorita, invece il Catanzaro è riuscito a passare in virtù di un'andata al Rigamonti giocata in maniera perfetta, in cui era già in vantaggio per 3-0 dopo i primi 45 minuti. Poi il Palermo si è rifatto sotto al Barbera, ha segnato due gol, però insomma non gli hanno permesso di ribaltare la gara di andata, con il Catanzaro trascinato anche da alcuni ex viola come Iemmello davanti, che è stato un ex Primavera della Fiorentina, ai tempi di credo ci fosse, non so se già Semplici in panchina, addirittura il ciclo precedente,
7: siamo
9: con
7: Buso, 2010,
9: sì, siamo in quegli anni lì, okay, con Bernardeschi, secondo me quella Fiorentina lì.
7: Allora.
9: E c'è anche Fabasuli, per cui una Fiorentina più assolutamente più recente. Questo per dare uno sguardo anche alla Serie B. Ci interessa anche, tra virgolette, abbiamo parlato anche di Fiorentina Primavera oggi, a partire dalle 18:30, anche l'inizio del cammino della Fiorentina nelle final dello scudetto. La Fiorentina, in virtù del primo posto conquistato, è partita direttamente dalle semifinali, e di fronte si troverà il Bologna, che ha eliminato la Roma, e quindi insomma uno scudetto che manca, se non sbaglio, dal 1984, sì, uno scudetto Primavera della Fiorentina. C'è grande attesa anche da questo punto di vista. Ecco, se si può dire, se in questi anni la Fiorentina di Rocco Commisso, il ciclo di Rocco Commisso, non ha portato poi grandissimi risultati alla prima squadra, bisogna alzare le mani per quello che è stato il percorso del settore giovanile, perché la Fiorentina è sempre riuscita a tirare fuori grandi talenti e poi a ottenere anche dei risultati. È vero che io sono sincero, non è che mi stimolino molto i risultati ottenuti in Primavera, cioè l'importante è portare quei calciatori a giocare in prima squadra, sì, poi sì, se sì, sarà scudetto o no, però a questo punto ci siamo, giochiamocelo. E già l'anno scorso la Fiorentina lo sfiorò nella finale, poi persa contro l'Inter, quest'anno ci riproverà, appunto contro, vedremo, le finali saranno giovedì al Viola Park, la vincente della Fiorentina Bologna affronterà la vincente di Parma Genoa. Comunque siamo appunto a 48 ore la partita, facciamo anche un po' un sunto di quella che è stata questa stagione, che si è conclusa appunto in maniera scialba, ma il campionato comunque, si può dire che era già sì, che era già concluso.
7: Sì, concluso da, diciamo, lo abbiamo detto spesso anche dalla partita con la Lazio, cioè Fiorentina-Lazio è stata probabilmente a livello non matematico ma a livello di sentore la partita che ha sancito la salvezza. E poi è un periodo lungo in cui ci stiamo trascinando, no? Un po' dubbi sul futuro, ipotesi, scenari, e ora più che mai ci addentreremo dentro quelle che sono le dinamiche poi della programmazione della prossima stagione. Sappiamo del viaggio rivelato da Ferrari per andare in America, insieme a Paratici, a parlare con la proprietà commisso, sappiamo quindi dell'importanza di questo momento, che probabilmente poi darà il là alle decisioni nel concreto, quindi certo, sulla panchina e poi anche su programmazione dal punto di vista del mercato. Quindi diciamo che fino a quel momento secondo me ancora ci sarà da aspettare per capire un pochino quale poi potranno essere le dinamiche della Fiorentina dell'anno prossimo. Il viaggio dovrebbe essere intorno al pochi giorni dopo la presentazione dei calendari, quindi dovrebbe essere intorno all'inizio di giugno,
9: sì, sì,
7: per poi appunto arrivare a ovviamente un mese che lo sappiamo bene tutti, quando c'è il mondiale poi il mercato a volte va anche un po'
9: a rilento certo,
7: perché
9: sì,
7: tanti
9: sì,
7: giocatori sono impegnati, quest'anno c'è un format anche più esteso, quindi sì, diversi saranno i giocatori che magari essendo impegnati ovviamente non presteranno attenzione al mercato ma metteranno in stand by le varie trattative per poi farle riprendere alla conclusione del mondiale, o comunque almeno della prima fase che farà una scrematura di alcune nazioni. Quindi sarà un mercato che partirà secondo me verso inizio luglio, fine giugno, ad essere un pochino più concreto anche per la Fiorentina, perché poi ci auguriamo che la Fiorentina intervenga, anche se vai a prendere profili che giocano in nazionale vuol dire che sono profili mediamente sì, importanti.
9: Certo, assolutamente. Guarda, colgo il tuo assist perché mi hai parlato appunto di rivoluzioni attese in quel di Firenze, per dare il benvenuto al primo ospite di oggi, che è Mario Tenerani. Ciao Mario, buon pomeriggio.
10: Buon pomeriggio a voi, ciao Niccolò, un saluto a tutti.
9: Guarda, ciao Mario, ti coinvolgo subito su quella che è stata un po' la notizia di giornata, che ha sviscerato questa mattina la Repubblica. Si parla sul quotidiano di una possibile rivoluzione legata allo sponsor, ossia alla possibilità la prossima stagione di non vedere più Mediacom. All'inizio la Fiorentina aveva fatto anche sapere che era una questione legata anche al fatto delle magliette celebrative del centenario, però insomma oggi Repubblica ci andava giù in maniera un pochino più pesante, cioè proprio che Mediacom non sarebbe stato lo sponsor della Fiorentina. Non so se tu hai novità in tal senso e come l'hai presa questa notizia appunto.
10: Ma senti Nicolò, allora circa un mese fa, ti dico anche, cito la trasmissione Le bombe del Seno fanno male con Andrea Biorini e Leonardo Petri,
9: vero, sì,
10: alle di radio fu data questa anticipazione, cioè che sulle maglie nuove, tra l'altro raccontavano fossero belle, non compariva la scritta Mediacom. La Fiorentina fece subito solitamente sapere che era tutta una cosa, come avete detto voi, legata alla maglia e quant'altro, il centenario doveva essere pulita, no? E tutte queste cose qui. E però evidentemente c'era qualcosa di più grande. Oggi il pezzo l'ha fatto il mio amico Giuseppe Calavese su Repubblica, per cui insomma, oltre ad essere un amico, un grandissimo giornalista, quindi il quotidiano autorevole, mi sembra che Repubblica vada più o meno, no, a confermare quell'indicazione che era stata data alle radio, e mi fa piacere se confermata, ma non ho piacere del resto, perché certo, quello che voi sapete è che per anni il precedente commisso tramite media ha mandato 25 euro all'anno alla Fiorentina. Allora se il tema è Mediaclub non dà più 25 milioni, abbiamo un altro sponsor, ci può stare, però ricordatevi che nessun sponsor darà alla Fiorentina 25 milioni l'anno, assolutamente, è impossibile questo, forse li può dare 25 milioni se va bene per 3 anni, ecco, se va bene, però insomma bisogna vedere, quindi è una notizia sicuramente non bella, non felice, che probabilmente è il primo segnale, uno dei primi segnali di un cambiamento nella governance della Fiorentina, cioè nel modo di condurre la Fiorentina, probabilmente più americano che italo, se mi è passata la battuta, okay. E infatti Joseph Commisso, che mi dicono essere molto molto attenta ai conti, sta in America, così è il boato sottofondo che sto venendo la finale per il terzo e quarto posto da Fiorentina e Empoli qui al Poggioni e le Caldine per il Niccolò Galli,
9: certo.
10: Se non mi sbaglio dovrebbe essere il 3-0 Fiorentina, ha dato un gol bellissimo là fuori area del derby, insomma se lo sta giudicando la Fiorentina, credo sia 3-0 che sono arrivato a partita iniziata, ma avevano detto 1-0, ma mentre mi avessi dato la linea c'è stato il raddoppio a Fiorentina sul rigore di Dinuzzo e poi adesso è arrivato il terzo gol, quindi credo di poter dire, considerando che qui i tempi, no, a 13 anni durano molto meno, credo 25 minuti, quindi insomma la Fiorentina si sta aggiudicando la medaglia di bronzo al torneo Niccolò Galli. Sto tornando purtroppo a cose meno allegre, cioè ai soldi su cui potrà contare la Fiorentina. Beh, insomma, da questo punto di vista è chiaro che sono segnali. E il viaggio negli Stati Uniti, per quanto ne so io, l'ho anche scritto pochi giorni fa su Firenze Viola, è esclusivamente per un discorso di budget, o quantomeno il budget è il tema in agenda, no? Okay. Al primo punto, poi parleranno anche di altro, sicuramente se prende due mancini, un mancino, un centravanti, per carità, ma soprattutto vanno perché lì c'è l'uomo, diciamo, che rappresenta la proprietà, che è il direttore generale, e l'uomo veramente operativo che è Paratici sul piano tecnico, che ha il diritto dovere di sapere su quanti soldi può contare la Fiorentina il prossimo anno, perché tra l'altro c'è uno sbilancio per quanto riguarda il passivo di mercato e quindi anche lì c'è da capire come vorrà intervenire la Fiorentina e la società, insomma ci sono secondo me diverse cose che vanno chiarite. E quindi, però insomma, certo non sono se ne, io guardate, noi ci sentiamo tutte le settimane, no? E io vengo a trovarvi in studio anche qualche volta, ne riparleremo, ne abbiamo parlato. Io personalmente non sono abbastanza dubbioso, cioè sul fatto che la Fiorentina abbia tutta questa voglia di investire, alla luce anche del disastro che è stato fatto sul mercato e

0: mi portano in mente che può essere appunto un prendere le distanze anche un po' e separare già l'azienda dalla società.
1: Ma è possibile, allora devo dire che loro fanno di tutto per farci sapere che non venderanno mai.
0: Certo.
1: No? E invece in giro se ne sente di ogni sulla Fiorentina, penso siamo tutte fiabe, per carità, più o meno metropolitane, che qualcuno viene anche da fuori regione, per cui non lo so, io è chiaro, tanto ragazzi, ve lo ripeto, se avessero deciso di vendere non lo direbbero a nessuno e farebbero pure bene, e se il giorno in cui venderanno noi lo sapremo. Un'ora prima è la cessione, certo. Non prima, a meno che non ci sia un giornalista così bravo e fortunato, perché ci vuole bravura, tanta e fortuna, che becchi la notizia in anteprima e allora ecco, è finita la partita, è stata Fiorentina e terza. Detto questo, al memoria di Colo Galli e 24esima edizione, detto questo non ce lo diranno mai e quindi vale tutto. È chiaro, la sua domanda è molto giornalista e molto giusta. Questo non c'è il minimo dubbio, perché è un segnale anche quello, ma non ci sono prove, e quindi come si fa? Si raccontano delle cose senza fondamento e noi facciamo i giornalisti e dobbiamo muoverci su dati di fatto.
2: Mario, intanto buon pomeriggio, ci ritroviamo. Ti volevo chiedere, per quanto riguarda, riportandoti sul campo, perché stavamo iniziando a fare un bilancio della stagione con Niccolò, i tuoi tre giocatori da salvare, no, all'interno della stagione e anche magari da cui ripartire, perché si fa tanto in parlare ovviamente dell'allenatore da cui poi dipenderanno le scelte dal punto di vista di chi tenere e chi cedere, ma dipendesse da te, quali sono i tre giocatori cardine da cui ripartire l'anno prossimo e che ti hanno anche convinto di conseguenza di più all'interno di questa stagione?
1: Ma senti, guarda, più che cardine direi gente affidabile. Non sono tutti inaffidabili, io penso per esempio che De Gea, nonostante abbia fatto una brutta stagione, però insomma è affidabile, credo tornerà fra un anno. Io dietro Comuzzo lo vogliono vendere, io sono contrario, però se lo vogliono vendere facciano un po' come voglio, però in rosa secondo me uno come Danieri a dare una mano dietro, titolare, prima alternativa, secondo me fa comodo uno così. Per me ora non so come tornerà dall'infortunio, anche uno come Parisi in rosa va bene, tra i titolari vedo Fagioli e io non venderei neanche Mandragora, perché vedete ragazzi, se la Fiorentina fa una squadra competitiva, Mandragora nei 22-24 ci sta alla grande. Se la Fiorentina non fa una squadra competitiva, a quel punto voglio dire, a maggior ragione Mandragora, insomma, secondo me fa comodo, perché quest'anno ha fatto 8 gol, quindi lì ci siamo. Fagioli ve l'ho detto, e poi io non mi priverei neanche di Endur, ve lo dico sinceramente, perché credo che ora con l'esordio anche Nazionale A, che mi sembra sia imminente, con la banda Baldini, li voglio chiamare così, ragazzi di Baldini, ecco, quindi lo terrei. Poi ragazzi, per il resto insomma bisogna assortire in tutti i modi, leggo che la Roma vuole Dodò, ma glielo può dare la Fiorentina, perché è un buon giocatore, sì, ma tanto ci ha fatto vedere, insomma, secondo me il suo massimo è quello, ecco, per me.
0: Anche perché tra un anno gli scadrà anche il contratto, per cui insomma.
1: E tra un anno gli scadrà anche il contratto, quindi c'è anche il discorso lì. Io credo che il lavoro più difficile per Fabio Paratici sia cercare di capire quello che avete detto voi adesso. Cioè, perché la sensazione in questo momento è via tutti, no? Ed è la sensazione. Io dico via tanti, ma non tutti. Via tanti ma non tutti, perché qualcuno secondo me può fare ancora comodo, perché qualcuno ci ha sentito per la maglia più di altri, e secondo me questi in qualche modo vanno premiati, ci possono dare una mano. E poi ragazzi, non stiamo a fare tanto con gli schizzinosi, perché se poi alla fine non Paratici non ha tutto questo tesoretto per le mani, i ragionamenti vanno fatti bene,
0: assolutamente,
2: sì, no, certo.
0: Mario, guarda, prima di salutarti, hai parlato della banda Baldini che sta per esordire in nazionale. Domani c'è anche la banda Tenerani che scende in campo al Franchi per la partita del Lussi, non so, contro Palazzo Vecchio.
1: vi volevo dire che dopo questa cosa avete detto Silvio è mio amico, mi querela.
0: No.
1: Quindi speriamo che non sia all'ascolto.
0: No. Stiamo scherzando, no? Ovviamente.

0: Anche se vi ringrazio. No, è la banda del Lussi, il senso buono, cioè che quest'anno devo dire il motore è stata Sara Menini della Rai, molto vicina da sempre anche a Firenze Viola, che ha avuto quest'idea. Lei è vicepresidente del Lussi, vuol dare giustamente un impulso nei confronti dei giovani. Qualcosa c'è di meglio che fare squadra con i giovani, fare una squadra e possibilmente quasi tutti i giovani. Perché? Perché il lavoro, il nostro lavoro, ragazzi, non è più come una volta, cioè noi passavamo ore e ore al campo, ai campini, allo stadio, al Bar Marisa, cioè noi arrivavamo lì alle due del pomeriggio, certe volte andavamo via alle sette di sera, col freddo, col sole, e quindi i giovani stavano con i vecchi e quelli nel mezzo stavano con i giovani e con quelli più vecchi stavano nel mezzo. Quindi in qualche modo si creavano anche delle conoscenze, delle amicizie, dei bei rapporti, alcuni vanno ancora avanti. Oggi purtroppo il calcio è peggiorato molto, non c'è più accesso agli allenamenti, non c'è più accesso a contatto con i protagonisti, quindi poi ognuno è levato quell'ora alla settimana in sala stampa, ognuno fa la sua vita, e secondo me non, questo non è bello. Allora è venuta questa idea a Sara, loro mi hanno chiesto di fare l'allenatore, io gli ho detto ma siete pazzi, no dice lo devi fare te, che dice sei in qualche modo quello più anziano, ed è vero, e ci siamo divertiti in un torneo, però questo va ricordato, che è intitolato alla memoria di un grande uomo che è Nicola Zuppa, che non c'è più da qualche anno, che era un mio amico e quello che praticamente mi portava a fare seminari a Sollicciano 30 anni fa, 25 anni fa, 20 anni fa. Io ci ho portato anche Battistuta, Rui Costa e tanti più, facevamo questi incontri con i carcerati. Nicola è uno che si è speso moltissimo per il prossimo, ci ha lasciato purtroppo prematuramente, e quindi giustamente è stato intitolato questo dall'UISP, è stato intitolato questo torneo a lui. Perché? Perché poi per la prima volta è stata creata la squadra di calcio di Sollicciano, che si chiama Sollicianese, certo. E quindi sono stati chiamati i Vigili del Fuoco, la scuola della Rondinella, la scuola Dentro Fuori, che è un'associazione di Firenze che cura quelle persone, quei giovani che sono arrivati in vita clandestini e cercano di essere regolarizzati, per cui insomma è un'altra scuola dall'alto contenuto valoriale, secondo me. Siamo andati anche noi, c'è la squadra del suo secchio Leonardo da Vinci, e insomma spero di averle ricordato tutte, se ho dimenticato qualcuno mi dispiace, mi scuso, e noi ci siamo divertiti. E domani ci sarà la finale al Franchi, cioè la giornata finale, non la finale, l'ultima di campionato al Franchi, ci saranno diverse partite. Io direi anche chi ha voglia di venire a vedere venga, ma credo Niccolò, che credo che essendo un cantiere sia precluso l'accesso agli esterni, temo, perché ma è giusto così, quindi non lo so, però se qualcuno è in zona si affaccia, lo fanno passare, tanto meglio, si inizia domattina. Noi giocheremo alle 11, c'è una prima partita alle 10 e dunque insomma poi ci sarà la premiazione finale, noi siamo siamo lì a lottare per il primo posto e vediamo un po' che cosa succede. Abbiamo l'obbligo di vincere domani contro la squadra di Palazzo Vecchio e vedere che cosa fa poi l'associazione Dentro Fuori, che giocherà contro l'Istituto Tecnico Leonardo da Vinci. In base a quello che faremo c'è la possibilità di vincerlo, se no arriveremo come arriveremo, ma va bene lo stesso, che ci siamo divertiti. Io devo dire un gruppo di ragazzi eccezionale e veramente veramente tutti in gamba, e quindi insomma tanto giocano anche bene, ci sono diversi ragazzi della squadra nostra che giocano molto bene, e quindi vi faccio i complimenti, perché soprattutto mi è piaciuto lo spirito, perché spero che domani vada bene, ma fino ad oggi la squadra dei giornalisti sportivi in campo si è comportata molto bene anche dal punto di vista comportamentale. Questa è la cosa alla quale io tenevo, ma teneva Sara, voglio ricordare per i nostri presidenti, sono Franco Morabito, presidente del Lussi Toscana, e Giampaolo Marchini, che è presidente dell'Ordine dei giornalisti, per cui insomma poi sono loro che sovrintendono a tutto. Quindi grazie, abbiamo cercato di rappresentare al massimo tutte le redazioni. Fammi dire un'ultima cosa, la lista è open, non è chiusa, quindi chiunque sia giornalista e se la sente di venire a giocare ci interpella e le porte sono aperte.
1: Benissimo, Mario, un bocca al lupo allora per domani e alla prossima, ci sentiremo in settimana.
0: Grazie.
1: Ciao Mario.
0: Voglio ricordare anche, scusa al volo,
1: vai, vai.
0: Mattina alle 10 all'albero di Alessandro Rialti, al giardino comunale di Campo di Marte, sotto la Fiesta ci sarà la premiazione per la sesta edizione del Memoriale Alessandro Ciccio Rialti, che deputata a trovare il miglior, c'è cioè una giuria che vota solamente il miglior cronista di Fiorentina del 45, e quest'anno ha vinto ancora con merito, come avevano vinto gli altri, Federico Sartoni, sì, della redazione di Radio, e domattina riceverà il premio dalle mani Moreno Loggi. Quindi complimenti di cuore a Federico Sartoni,
1: e i complimenti glieli rinnoviamo anche noi. Grazie Mario, alla prossima.
2: Saluto.
3: Ciao Mario.
1: Un saluto a Mario Tenerani, che ci ha dato appunto anche questa, insomma, ci ha introdotto quello che è la grande partita di domani del Lussi Toscana, che vedrà anche coinvolti alcuni dei nostri colleghi della nostra redazione. C'è Ludovico Mauro, c'è Alessandro Di Nardo, c'è Alessio Del Lungo di Tutto Mercato Web.
3: Dovrebbe esserci anche il nostro Pietro
1: C'è Andrea qui, sì. Ok, non ero sicuro se Pietro presenziasse.
3: Io mi ho dato un'indiscrezione, non ho la certezza.
1: Perché alle 11:30 in teoria c'è Chi si compra. Ho detto, boh, magari Pietro sarà dietro.
3: Dovrebbe esserci, però, dovrebbe
1: lo vedremo
3: riuscire.
1: Domani, se non lo vedrete in conduzione, saprete.
3: Usciranno i convocati
1: in serata. Noi ci prendiamo una brevissima pausa. Voi non cambiate canale, restate con noi. A tra poco.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ragazzi, la Fiorentina già stava in chiusa al dicembre 2025, quando purtroppo ci ha lasciato un messo.
3: Sono sensazioni, ma secondo me alla fine se ci dicono, e quello che ci dicono è che la Fiorentina non è in vendita, come ha ribadito prima Mario in collegamento con noi, tenderei a crederci. Non c'è motivo per cui uno non debba crederci, anche se è ovvio che fai l'addizione, no? Uno più uno, cioè Commisso che era veramente l'accentratore del progetto Fiorentina, e nonché ovviamente il proprietario, padrone proprio, che mandava avanti i fili della società, soprattutto dopo la scomparsa di Gio Barone è venuto a mancare anche lui. È ovvio che il tifoso può fare questo collegamento, però al momento, se bisogna stare alle notizie, le notizie ci dicono che la Fiorentina non è in vendita. Poi
4: certo, no, assolutamente, come ha detto bene Mario, finché non avremo notizie che vanno in controtendenza,
3: arrivano magari il giorno prima.
4: Alcune ogni tanto arrivano degli ascoltatori e scrivono: ma voi che lo sapete non lo potete dire, guardate, noi non, no, in realtà,
3: la cosa più bella in questi casi, e riguarda tutte le squadre, quando c'è, soprattutto da parte del tifoso, no, il sogno della cessione, c'è sempre il nome dell'arabo, cioè cordata, certo, araba, certo. Fondo arabo acquista la Fiorentina, fondo arabo acquista l'Inter, acquista la Lazio, cioè è sempre così, c'è sempre un fondo arabo da qualche parte. Fatto sta che gli arabi in Italia ancora non ci sono arrivati.
4: Assolutamente. Guarda, intanto il direttore Tommaso Loreto mi segnala una notizia che mi ero perso, in realtà, sì. Faccio mea culpa qui in diretta, perché lo potete leggere per bene la notizia su www.firenzeviola.it. Ma domani, per questa partita, per riprendere appunto il discorso del Lussi contro la squadra di Palazzo Vecchio, ci sarà uno speciale, una puntata speciale di Viola Amore Mio dalle 12 alle 14, proprio con il direttore Tommaso Loreto e Luca Calamai, che saranno in live dal Franchi per seguire lì dal vivo la sfida, commentarla, insomma. Quindi ci saranno anche le telecamere di Radio Firenze Viola a bordo campo per raccontare questa giornata, che insomma in precedenza Mario Tenerani ci ha un po' spiegato come funziona questo ultimo giorno con queste partite in programma. Comunque trovate la notizia appunto su firenzeviola.it. Voltiamo pagina, perché abbiamo parlato anche di quelle che possono essere le possibili conferme rispetto al prossimo anno. E ovviamente è tempo di, esatto, siamo arrivati all'ultimo giorno di scuola, e come ultimo giorno di scuola, o come ogni ultimo giorno di scuola che si rispetti, bisogna dare i voti. Qualcuno in redazione si è già spinto. Intanto c'è il gol del Parma, che ha sbloccato la gara
3: Pellegrino,
4: con la rete di Pellegrino. Ho anche lui al fantacalcio, ma ce l'ho in panchina, quindi
3: non si mette in panchina Pellegrino, in Parma sta solo.
4: No, però mi entra, perché ho messo Ildiz che si è spaccato, per cui
3: purtroppo
4: ho avuto abbastanza fortuna. Gol di Pellegrino,
3: Parma
4: in vantaggio 1-0 quando siamo all'80esimo. In precedenza il Parma ci ha provato più volte a cercare il gol.
3: Beh, è la partita del Parma in stagione con più presenza nella tre quarti offensiva e più occasioni da gol create.
4: Sì, direi
3: forse
4: di
3: un segnale di un Cuesta l'anno prossimo che cambierà, si trasformerà da Allegri a Guardiola.
4: Lui ha detto che ha fatto di necessità virtù quest'anno. Si parla di Cuesta, tra l'altro era uno dei tanti nomi accostati anche alla panchinella fiorentina, quella della Lazio.
3: Ce ne abbiamo messi tutti, quindi
4: mettiamoceli tutti, mettiamocene uno in più. Però appunto volevamo dare dei nostri personalissimi voti, che non sono richiesti, ma parte della redazione si è spinta a questo, e chi siamo noi per esimerci
3: dal
4: non farlo in questo caso. E te mi hai detto che ce l'hai tutti in mente, devo leggere, perché sono una persona molto smemorata e quindi non me li ricordo. Voi scriveteci, che magari al 348 75 3933, che magari facciamo, diciamo, bischerate.
3: No, sicuramente scriverete, perché c'è.
4: Sono voti che chiaramente sono personali,
3: essendo soggettivi, sono sempre oggetto di dibattito, giustamente.
4: Chiaramente, non ci fustigate, non ci insultate, perché diteci anzi la vostra, se non la pensate come noi, partendo da De Gea, a cui io ero molto incerto, perché perché a me all'inizio secondo me è stato uno dei grandi assenti quest'anno della Fiorentina,
3: nella prima parte di stagione,
4: la prima parte di stagione assolutamente, che probabilmente vedeva proprio in De Gea quel leader carismatico, anche cioè nessuno si aspettava una stagione un po' così negativa da De Gea. Invece è partito molto male all'inizio, però si è ripreso molto nella seconda parte di stagione, grandi parate decisive anche nel momento del bisogno. Quindi tutto questo per dire che io alla fine un 6 gliel'ho dato al buon David.
3: Io sono stato più generoso. Cioè,
4: addirittura?
3: Sì, perché alla fine non ho mai compreso. Allora, io ricordo Sassuolo Fiorentina come probabilmente la peggior partita di De Gea, perché i due gol del Sassuolo, due gol su tre del Sassuolo sono praticamente due gol di De Gea all'angolo, e quello è un difetto che lui ha sempre avuto anche allo United: non ha la lettura dell'uscita, cioè tendenzialmente rimane fermo sulla linea, e quello per un portiere è un difetto che sulle palle native, che sono poi oggi soprattutto decisive, è effettivamente un problema. Ma è un portiere che ha un'età tale per cui è difficile che possa modificarlo. E gli errori che ha fatto per appunto in quella partita, mi sembra su un tiro da fuori di Volpato, sono magari quelli nei riflessi in porta che da lui non ti aspetti, ma onestamente ho più memoria di comunque parate. Ricordo la partita contro l'Inter in cui fa una bellissima parata su Esposito al 95esimo. Cioè è un portiere che secondo me viene oltremodo criticato. Il fatto che lo cerchi la Juventus ti dovrebbe dare anche un attimino il sentore che forse è più visto male all'interno di Firenze che nel resto del campionato e nel resto del sistema calcio. Per questo io alla fine gli do un 6,5.
4: 6,5 per De Gea. Si passa a Christensen, che io sinceramente
3: Secondo i portieri nella mia testa metterei un senza voto a tutte e due.
4: Però ogni tanto è stato chiamato in causa
3: per la partita dell'altro giorno e si è preso l'MVP.
4: Dai, sì.
3: Diciamo effettivamente
4: ora non che contasse molto quella partita, però insomma io un 6 uccio.
3: Un 6 scolastico,
4: incoraggiamento.
3: Sei in condotta, sì,
4: quello di quelli che ti dice vabbè dai,
3: senza infame,
4: è scampata
3: senza
4: lode, quest'anno. Vabbè, Lezzerini SV,
3: stesso discorso.
4: Martinelli gli ho dato un 6 perché alla Samp ha fatto molto bene.
3: Allora beh, se analizziamo la stagione alla Samp, assolutamente anche 6,5, perché è un giovane, la prima esperienza seria, diciamo, con i contorni del titolare in un club come la Sampdoria, ci sta a voglia.
4: Posso dire però che la gestione di Martinelli
3: quella gestione è da 4.
4: Gestione da 4, perché insomma un giovane così ha iniziato, non giocava neanche in Europa, ha perso letteralmente 6 mesi
3: della propria carriera.
4: Che per carità è un 2006, avrà tempo per rifarci, comunque si è allenato con De Gea.
3: È un portiere che questo non fa mai male, hanno una carriera con una durata mediamente più lunga rispetto ai giocatori di movimento, quindi gli auguriamo veramente di poter essere il numero uno della Fiorentina da qua alla fine della sua carriera professionistica.
4: Sì, un Martinelli che tra l'altro ci risulta, lo abbiamo anche scritto nei giorni scorsi, che potrebbe rimanere un altro anno in prestito alla Sampdoria. La Sampdoria è molto contenta di quello che è stato il suo apporto.
3: Io gli farei fare un anno in serie, una bassa serie A. Dopo
4: è
3: un
4: vero
3: anno
4: anche,
3: in B.
4: Sì, è vero, però dico anche magari è più allenante un anno di alta serie B o quella che si
3: presume la dovrebbe fare,
4: fare piuttosto che magari una serie A, non lo so, nel Pisa di turno, nell'Hellas Verona di turno, in cui boh, non lo so, a una
3: magari
4: certa
3: il Catanzaro
4: poi
3: sale in serie A e
4: lo staremo a vedere. Però ecco, da quello che ci risulta la Samp è molto contenta, si valuta insomma in casa blu cerchiata di proseguire con il prestito di Martinelli, anche perché abbiamo registrato come De Gea sembra intenzionato a rimanere ancora un'altra stagione alla Fiorentina. Andiamo alla difesa, perché finora siamo stati anche molto buoni, insomma finora neanche un'insufficienza, e qui iniziano le note negative, perché io ti dico, ho segnato i difensori centrali,
3: non
4: ho una sufficienza. E parto purtroppo da Comuzzo, a cui non posso non dare, nonostante mi dispiaccia molto, però a cui non posso non dare un 4 pieno, perché la sua è stata una stagione difficilissima, che poi l'altro giorno è stata anche coronata
3: dall'autogol,
4: in senso negativo, con quell'autogol molto goffo, molto maldestro. Purtroppo è un giocatore completamente involuto dall'anno scorso, che di questi tempi la Fiorentina si era difesa a gennaio da un tentativo molto forte del Napoli di Conte, che lo voleva con sé per rimpolpare la difesa. difesa si apprestava a vivere un'estate in cui sarebbero arrivate anche varie offerte, il Milan, l'Atalanta, si era parlato soprattutto
3: l'Al Hilal
4: di Simone Inzaghi, che avrebbero fatto follie per prenderlo. Poi lui alla fine rifiutò, come ci raccontò anche Daniele Pradè, nonostante la Fiorentina avesse anche avallato la cessione. Quest'anno è un giocatore che come minimo rispetto a quei 30-35 milioni di cui si parlava un anno fa, mi viene da pensare che forse ne vale meno della metà, e quindi io sono anche d'accordo,
3: siamo sulla metà, qualcosina in meno, sì.
4: Io sono anche d'accordo con Mario quando dice che un giocatore così ad oggi, per me la Fiorentina potrebbe decidere di continuare con lui, perché ripeto, oggi trovare una squadra che ti dia 10-12 milioni per questo giocatore, non so, e quindi aspetterei e spererei di riavere quel giocatore con quei lampi che possa.
3: Però sai, dipende sempre. Sì, sono d'accordo con te. Allora, io ho dato 4 a Comuzzo, uguale a te. È un ragazzo che comunque ha patito molto a livello, secondo me, mentale all'inizio della stagione, dopo le voci di mercato, qualche problemino anche fisico all'inizio stagione non l'ha fatto entrare in condizione. Poi però sicuramente in una stagione del genere, quindi una stagione che la Fiorentina ha passato soprattutto la prima fase molto molto difficile e in continua lotta per non retrocedere, non è facile emergere se sei un ragazzo così giovane. Però ecco, in generale io non sono mai andato pazzo per Comuso, nemmeno nel momento tra virgolette, come si dice oggi, del suo prime, no?
4: Certo.
3: Però in generale questo è un Comuzzo troppo sotto standard rispetto a quello visto l'anno scorso. Non ha grandi qualità tecniche in impostazione, è un difensore roccioso da uno contro uno, che però quest'anno ha abbassato parecchio di standard, quindi secondo me 4 ci sta in generale, anche considerando l'annata che ha fatto la Fiorentina.
4: Andiamo avanti con Pongracic, che sinceramente non so bene inquadrare. Allora, io qui gli ho dato 5, però forse sono stato anche un po' troppo ingeneroso.
3: Secondo me sì.
4: Non andrei sulla sufficienza.
3: Te non hai dato una sufficienza a tutti i reparti, giusto?
4: No, perché non mi sono. Cioè, per me Ranieri comunque è stato, forse per quello che ha passato, anche il migliore dei centrali, ma non mi sentirei comunque di dargli la sufficienza.
3: Io ho dato solo una sufficienza a Pongracic,
4: okay,
3: nonostante abbia in testa diversi suoi errori su tutti, per dire la marcatura su Højlund in Fiorentina-Napoli, sia all'andata che a Napoli-Fiorentina al ritorno, però ricordiamo anche, per dire, la prestazione fatta su Vlahovic poco tempo fa, è stato quello più continuo, cioè hanno ruotato tutti, lui c'è sempre quasi stato, hanno ruotato i vari Comuzzo, appunto Ranieri, che è rientrato dopo aver perso il posto da titolare, e lui invece ha sempre giocato, ha fatto secondo me discretamente bene, quindi una sufficienza la volevo dare nel reparto difensivo, soprattutto in virtù di quello che il reparto difensivo ha fatto nella seconda parte di stagione, quando ha abbassato il numero dei gol subiti, e quindi gli do 6.
4: È stato, tra l'altro, a proposito di continuità, sono andato a ricercare ma ero abbastanza sicuro di quello che stavo per dire, è stato il secondo giocatore di movimento con più minutaggio di tutta la rosa, alle spalle del solo Dodò, che ha vinto questo speciale premio. Il primo è De Gea.
3: Forse non ha avuto nemmeno un infortunio, Pongracic, c'ho un lieve affaticamento.
4: Sì, esatto, una partita a 7 fuori perché non stava benissimo, però effettivamente la salute l'ho assistito. E Pongracic, che sarà tra l'altro l'unico giocatore che ammireremo dei viola al mondiale. Ranieri, appunto, te lo anticipavo, però per me comunque 5 e mezzo. Quindi Pongracic sono d'accordo, forse a 5 sono stato troppo
3: cattivo,
4: basso. Sì, ma è un 5 e mezzo, diciamo che Ranieri è un 5 e mezzo più, cioè c'ha quel, secondo me c'ha un pochino
3: di
4: più,
3: 6 meno meno,
4: cioè
3: ti mettevano 6 meno meno,
4: 6, un 5 6, non lo so, quando
3: 5 6, sì.
4: Il mio 5 6 quando tornava a casa diventava sempre un 6, chiaramente.
3: E 5 6
4: meno meno diventava un 6.
3: Bravo, perché 5 6 fai fatica secondo me a trasformarlo. Io il 6 meno meno ero contento che c'era il 6 comunque, anche se c'era il meno meno,
4: è vero, però il mio 6 meno meno diventava un 6, finché poi non ci sono stati quei maledetti registri elettronici che ti facevano
3: non
4: vedere.
3: Mettiamo un argomento.
4: Però insomma, Ranieri, anche per quello che ha vissuto a livello personale, il fatto che gli sia stata tolta la fascia e tutto, mi fa comunque. Poi l'ho visto anche abbastanza bene in alcune partite, anche lui all'inizio una partenza di stagione disastrosa, però si è ripreso, non gli permette per me di raggiungere la sufficienza, però fra tutti i centrali forse è stato quello che mi ha convinto. Io
3: sono andato su un 5 e mezzo su Ranieri, non ho grande stima a livello generale del giocatore in quanto difensore, per qualità per me non è un grande difensore e non è non è un difensore che può fare il titolare inamovibile alla Fiorentina, o comunque può essere un titolare, ma ti dirò di più, una Fiorentina che lotta per determinati obiettivi, secondo me nemmeno nella rosa può rientrare. Però è un'opinione personale, gli do 5 e mezzo, però, perché comunque quando è stato richiamato in causa dopo l'episodio fascia, quindi a livello psicologico una batosta abbastanza importante, è rientrato e ha fatto comunque bene. Quindi un pochino meno di Pongracic, perché ha avuto più alti e bassi, soprattutto più bassi di Pongracic, però non sufficiente.
4: Allora andiamo qui più un pochino più veloci, perché
3: sì, se no, te lo stavo, esatto, per dire, non li finiamo.
4: Per me Rugani è un 5, perché è vero che non ha giocato poi male, ha giocato soltanto 4 partite, la prima malissimo, le altre 3 non male, soprattutto quella con la Lazio è stata anche una partita importante, perché è stata quella che di fatto ha consegnato virtualmente alla Fiorentina la salvezza.
3: Però ci si aspettava di più,
4: però mi aspettavo quasi che diventasse un titolare, che quei 2,5 milioni potessero essere anche abbordabili per un'eventuale riconferma in un reparto che ho detto, boh, magari il prossimo anno la Fiorentina vuole cambiare tanto e vuole ripartire da magari un giocatore esperto come Rugani. Ad oggi chiaramente no, non credo che la Fiorentina ha fatto decadere tra l'altro questo obbligo di riscatto a 2,5 milioni, per cui non credo si rimetta a trattare con la Juventus per abbassare la cifra, un giocatore che farà il percorso inverso, per cui
3: sono d'accordo con te, vado sul 5 anch'io per Rugani.
4: Ho dato non classificabile a Cospo, che non lo abbiamo mai visto in campo letteralmente, anche lì però la gestione sarebbe da 2, perché io non ho capito perché siamo andati a prendere un giocatore dal Barcellona per non farlo giocare in primavera, non ha mai giocato, e per farlo giocare in primavera, quando per me in primavera ai tuoi, quelli che ti sei coltivato nel tempo, è uno che
3: vabbè,
4: in primavera
3: sono quei progetti, però ti guarda Yildiz che è l'apice, magari la Juve lo prende dal Bayern, lo butta in seconda squadra e poi diventa pronto per la prima con
4: è
3: il
4: vero
3: tempo.
4: sì è vero, insomma, però sì, è sul 2007
3: voto,
4: per cui
3: sul
4: insomma,
3: senza voto sono d'accordo,
4: avrà tempo, però ecco, per ora non ho capito il suo acquisto. Quadio sempre senza voto, una senso manciata discorso di minuti, non neanche male, però insomma troppo poco. Pablo Mari e Viti, io ho dato, non so, non te li aspettavi questi, io ho dato un 3 a tutte e due, cattivissimo.
3: Sì, io andrei sì, perché ho dato 4 a Comuzzo, dovrei alzare di mezzo voto Comuzzo, se do 4 a loro diamo un 3 e mezzo, dai,
4: no? Va bene, insomma sì, molto dimenticabili le sì, stagioni. Vado con gli esterni e ho dato 6 a Balbo, perché alla sì, fine a me non mi è,
3: sì, quando è stato chiamato in casa secondo me è uno su cui puoi lavorare, sì assolutamente. E poi arriviamo alle note
4: negative. Io ero incerto se dare meno a Dodò o Gosens. Alla fine ho scelto di dare meno a Dodò, a cui ho dato 4 e mezzo, e a Gosens ho dato 5.
3: Non sono d'accordo assolutamente.
4: Quindi te,
3: io do 5 e mezzo a Dodò. Io sono un fan di Dodò a livello, cioè, che so i limiti che ha Dodò, ma so anche quanto è difficile trovare un terzino migliore di Dodò, almeno in Italia. Ho avuto diverse discussioni anche in redazione con i nostri colleghi su quanti terzini effettivamente ci sono migliori di Dodò, però per me resta un giocatore su cui comunque fai affidamento, perché ha qualità a livello di uno contro uno, in progressione ti salta gli uomini e ti dà superiorità numerica. Manca nell'ultima scelta in tre quarti offensiva, però
4: quello
3: vabbè,
4: è una mancanza grossa.
3: Lo so
4: un gol e 2 assist,
3: ma infatti
4: in
3: non gli do la sufficienza, gli do 5 e mezzo, gli do invece do 5 a Gosens, che per me rimane un pilastro e uno dei pochi giocatori a livello caratteriale veramente leader di questa Fiorentina, però ha avuto un'annata a livello fisico soprattutto troppo disastrosa, quindi do 5 e mezzo a Dodò e 5 a Gosens.
4: Vabbè, ci sta, e io ripeto,
3: sei stato più cattivo,
4: un terzino che non ha numeri in questo modo, in questo
3: sono
4: calcio
3: d'accordo
4: moderno, che vediamo che le squadre più forti
3: però
4: del
3: occhio
4: mondo
3: che
4: hanno.
3: Se va da Gasperini vediamo
4: no, sicuramente
3: fa,
4: magari ci farà ricredere a tutti. Ho dato 5 e mezzo a Fortini, perché forse sarebbe anche da 5, però è anche vero che secondo me è stato anche fortemente penalizzato, un ragazzo che comunque ha giocato una stagione buona in carriera e l'ha fatta da quinto di centrocampo a sinistra ed è stato messo quarto di difesa a destra, per cui secondo me non
3: sono
4: è stato molto aiutato dal
3: 5
4: contesto
3: e mezzo, perché il contesto non l'ha aiutato, lui ha fatto vedere di avere buone qualità ma infortuni e appunto poi struttura generale di dove è stato inserito a livello tattico non lo hanno aiutato, quindi 5 e mezzo ci può stare.
4: Non classificato all'anno Conte, vabbè, okay, abbiamo visto 25 minuti. Ho dato dei nuovi acquisti, non, magari non sarete d'accordo, però questa è una battaglia tutta mia, a Harrison 5 e mezzo, a Solomon 5, perché per me Harrison è stato, nonostante un 5 e mezzo per cui un apporto comunque insufficiente, alla fine si è dimostrato secondo me il migliore degli acquisti fatti a, a gennaio, ecco.
3: Mentre è appena terminata Parma Sassuolo con il la vittoria del Parma per 1-0, io su Solomon ed Harrison invece ti dico che do 2-6. Perché Harrison ha dimostrato più affidabilità e più continuità sia a livello fisico che a livello tattico. Solomon ha fatto vedere più picchi, ma anche più fragilità a livello atletico e a livello, poi ovviamente anche è un giocatore che tatticamente ti copre meno rispetto ad Harrison, però ti dà di più in fase offensiva. Sono due giocatori che sono arrivati nel momento migliore della stagione della Fiorentina, che è la seconda parte di stagione, quindi non li faccio rientrare anche nella prima parte disastrosa di stagione della Fiorentina. Hanno dato il loro contributo. Probabilmente Solomon all'inizio si pensava potesse essere in prospettiva anche da riconferma quasi certa, perché sembrava veramente che la Fiorentina avesse trovato un titolare aggiunto, e invece poi gli infortuni e un calo di rendimento hanno un po' ridimensionato il suo valore e la percezione del suo valore. Quindi però ti do 2-6, perché sennò veramente non so dove dare le sufficienze.
4: Io do la sufficienza chiaramente a Parisi, a cui ho dato 6 e mezzo, mi sono spinto anche un pochino oltre, nonostante per me mi abbia convinto un po' a metà, ovvero secondo me è un giocatore da cui si può ripartire, fermo restando che in questo momento non si potrà ripartire da lui per causa di forza maggiore, perché è stato molto sfortunato a rompersi il crociato proprio nelle ultime battute di campionato. Non credo che sia un giocatore che alla lunga possa fare quel ruolo di esterno alto, perché per me non ha assolutamente i numeri, un giocatore che insomma nei ruoli di esterni vediamo oggi, io non ti voglio prendere il caso Lise, ma che fa 60 fra gol e assist, certo. Io non pretendo quello,
3: però ha una qualità, importante Parisi, che è quella di saltare l'uomo.
4: Sì, è vero, è vero.
3: Vai a vedere tutte le partite di Parisi, è uno di quelli che, se non quello che insieme a Dodò nella Fiorentina salta di più l'uomo, ed è una, e lo salta in maniera diversa, perché lo salta con l'agilità e la sterzata, invece Dodò lo salta più con la progressione. Però sono d'accordo con te sul 6 e mezzo, peccato per l'infortunio. Può essere, infatti Fabregas non a caso lo cerca e lo ha cercato, un giocatore che anche a 4 in un determinato modo di giocare può fare la sua figura.
4: Andiamo più veloce con i centrocampisti, che siamo in chiusura della prima ora di trasmissione. Io, il peggiore per me è stato Fabian, a cui ho dato 4, che per me è un acquisto che non ha avuto un senso in questo momento, mi sembra un pesce fuor d'acqua. Anche contro l'Atalanta l'ho visto galleggiare tra l'attacco e il centrocampo senza neanche prendere bene la posizione. Non ha, cioè, quello che gli veniva riconosciuto a Bologna era una dimensione anche a livello offensivo per quanto riguarda i gol, non ne ha fatti neanche uno a Firenze, per cui mi sembra un giocatore che non abbia portato niente alla causa, e anzi si porti dietro un riscatto enorme da 15 milioni che io non so la Fiorentina come faccia da oggi a valorizzare.
3: Io qua cerco di trattenermi perché vorrei essere veramente cattivo, ma gli do 4, perché
4: sempre
3: no, volevo andare anche più basso, però è una roba, cioè per me Fabian non ha un pregio a livello tecnico tattico, se non quello che alle volte, come hai detto te, era in grado di arrivare con i tempi giusti in fase di inserimento e di conclusione. Non è un giocatore che tatticamente in fase di non possesso ti sa tenere la posizione o ti dà una mano in fase difensiva, in fase di costruzione non partecipa quasi mai. Non vedo delle qualità in Fabian, per cui soprattutto poi si debba arrivare a pagare la cifra del riscatto che ha stabilito la Fiorentina. Quindi per me 4, ma proprio per, non solo per quello che ha fatto vedere, ma anche per la in relazione all'affare che ha fatto la Fiorentina, all'acquisto.
4: Sì, sì, assolutamente. Salgo a 5 con Brescianini e Fazzini per motivi diversi. Uno forse anche un po' sfortunato, l'ha detto anche Vanoli, che non lo ha mai utilizzato nel suo ruolo, ovvero Fazzini, però è anche vero che non ha dato praticamente niente anche lui. Sembrava dovesse essere quel centrocampista un po' frizzantino che entrava dalla panchina, però insomma tanto fumo e pochissimo arrosto. Tra l'altro è sparito poi nella seconda di campionato, per cui
3: io darei un 5 e mezzo a Brescianini, proprio perché comunque ha giocato qualche partita in più con continuità, e perché a differenza del discorso su Fabian è un giocatore che ha dei limiti, ma ha anche delle cioè è un giocatore che in campo si fa sentire,
4: delle caratteristiche,
3: che ti dà delle caratteristiche utili,
4: sì,
3: utili,
4: sì, okay? Assolutamente.
3: Quindi sì, e anche lui è incomprensibile la cifra che hai stabilito per il riscatto obbligatorio, soprattutto.
4: Guarda,
3: cioè erano due acquisti che dovevi fare senza l'obbligo, che poi ti potevi prendere tempo di valutare, perché poi soprattutto vista la prospettiva di una Fiorentina che deve ricambiare e ripartire, cioè non, boh, io avrei messo altre condizioni, però.
4: Guarda, salgo alle sufficienze, perché poi ho dato Andur 6, un giocatore che a me personalmente non dispiace, nonostante qui anche in redazione è molto
3: criticato,
4: sono molto spaccate, c'è una fazione, gli induriani e gli anti-induriani. Io sono un
3: induriano, anche
4: che
3: è il capo della fazione degli induriani. Penso di conoscerlo.
4: No, il capo dell'Induriana è Dimitri Conte.
3: Esattamente.
4: Però anche a me piace molto. È una buona stagione. Un giocatore, secondo me, su cui si può lavorare, nonostante mi sembra che abbia un po' dei limiti tecnici, però
3: fisici, secondo me.
4: Anche fisici, sono d'accordo. Però secondo me ci si può. È un giocatore su cui si può lavorare. Salgo a 6,5 invece per Mandragora, che comunque, nonostante degli alti e dei bassi, ha avuto degli alti che comunque vuoi o non vuoi, il vice capocannoniere della Fiorentina, per cui la salvezza è passata tanto anche dai suoi piedi.
3: Certo.
4: Poi è un giocatore che a tanti non
3: piace,
4: però per me, guarda, io ero incerto se addirittura dargli 7 a Mandragora, e forse non lo so.
3: È lo stesso dubbio che ho avuto io quando ho fatto i voti. Diciamo, ti faccio il pacchetto dei 3 che ci butto dentro. Immagino fosse il prossimo
4: Fagioli. 7.
3: Io ho dato 7 a Fagioli perché per me è stato probabilmente uno
4: migliore,
3: dei migliori, se non il migliore della Fiorentina, e perché anche per qualità e livello è potenzialmente il migliore della Fiorentina. Ho dato 6,5 a Mandragora, mezzo voto in meno, perché ha fatto di più a livello di statistiche, ma un po' meno a livello di continuità di prestazioni, soprattutto nella seconda parte di stagione, mentre è stato uno dei pochi a salvarsi nella prima parte di stagione. E Andur, anche a lui do 6,5. Io non sono un fan di Andur, mi metto nel mezzo. A un giocatore che ha dei limiti a livello, come detto, fisico, cioè non ha il passo, non ha, è troppo lento per i ritmi del calcio di oggi. Ha una buona qualità, ha mostrato una conclusione da fuori che comunque è un pregio in una Serie A, in un calcio di oggi in cui comunque la conclusione da fuori fa ancora la differenza in partite bloccate. Quindi do 6,5, e questo è quanto sui 3, che sono probabilmente 3 dei migliori della stagione.
4: Finiamo con l'attacco. Non ti sto a citare i vari Braschi eccetera, perché insomma sono tutti senza voto. I tre attaccanti, per me alla fine il migliore, a cui ho dato 5, quindi il migliore per modo di dire, è stato Piccoli, perché gli do il beneficio di quel fardello da 27 milioni che non è, diciamo, non è colpa sua, cioè si è ritrovato in una situazione più grossa probabilmente di quello che gli veniva richiesto. Non è che lo sto giustificando, gli ho dato 5, però
3: certo,
4: alla fine gli do questo beneficio. Scendo a 4,5 per Gudmundsson, ma che potrebbe essere anche un 4, perché insomma è stato veramente un disastro. Mi aspettavo anche di più dopo anche il processo. Insomma, si pensava che l'anno scorso gli si dava appunto il beneficio del processo, un po' la testa impegnata. Quest'anno è caduto anche il ricorso, la testa ce l'ha avuta libera, però insomma mi sembra che le prestazioni siano state un po' quelle. E poi non posso dare, nonostante mi dispiaccia molto, perché chi mi segue lo sa che io comunque resto un accanito sostenitore e resto sul carro, però la stagione di Ken non può che essere da 4, perché 26 partite giocate, un terzo di campionato lo ha saltato, quelle 26 partite spesso più male che bene, 8 gol e basta, giocatore più pagato della storia della Fiorentina a livello di ingaggio, non ha portato praticamente niente alla causa. E quindi per me Ken, dei giocatori, forse è in assoluto l'MVP, al contrario, cioè secondo me quello che poi alla fine è stato il peggiore della Fiorentina per quello che doveva essere, chiaramente non magari a livello assoluto. Fabian magari ha fatto peggio, Comuzzo ha fatto peggio, però per quello che doveva dare non ha dato.
3: Allora io ti dico che dei 3, per me il peggiore di tutti, a cui do 3,5, è Gudmundsson, perché non l'ho mai visto niente da Gudmundsson in questa stagione, nell'anno e mezzo, se non qualche sprazzo, ma troppo poco in proporzione a quello che poi avevo visto a Genova, a Sponda Genova, e quindi gli do 3,5 per i motivi già citati mille volte. Di è proprio un fantasma a volte in campo, non lo vedi, cioè, capito? E quella è la sensazione peggiore che ti può dare un giocatore, secondo me. Ti do 5 sia a Ken che a Piccoli per due motivi diversi. Ken, secondo me, è stato penalizzato tanto anche dagli infortuni.
4: Sì, è vero.
3: E ogni volta che ha giocato, comunque sia, ha dato e ti ha dato la sensazione di una maggiore pericolosità rispetto, per dire, anche allo stesso Piccoli. Piccoli gli do 5, quasi un 5 che va più a penalizzarlo dal punto di vista della cifra spesa, perché secondo me il discorso su Piccoli è banale. Se te pagavi Piccoli 10 milioni, 12 milioni, dicendo ragazzi abbiamo preso perché è una riserva, allora ha fatto quello che ti aspetti faccia una riserva, qualcosina in meno, sì, ma pagandolo 27 milioni il voto scende a 5.
4: Assolutamente. Concludiamo questi voti con gli allenatori a cui a Pioli ho dato 2 simbolico, perché mi dispiaceva
3: dare 0,
4: però sì, si può dare 1, si può dare 0.
3: Io darei un senza voto quasi, perché non ha allenato, quindi ci sta che si possa dare senza voto.
4: Sì, purtroppo i 10 punti, i 4 punti in 10 partite, le 0 vittorie parlano per lui. A Vanoli, nonostante non abbia, lo abbia spesso criticato, e non mi rimangio assolutamente niente, perché non voglio dire che abbia fatto il minimo, perché come ha detto Gosens non era scontata la salvezza. Io questa non l'ho mai pensata, io ho avuto seriamente il timore che la Fiorentina potesse retrocedere, però secondo me si può raggiungere la salvezza in un modo, ma non, e anche in un altro, cioè mi spiego meglio. Ho dato 6 a Vanoli, okay. Premetto, perché comunque l'obiettivo l'ha raggiunto, però per esempio vedo il Genoa, e io sono un grande fan per esempio di De Rossi, che era più o meno nella situazione della Fiorentina, e sono stati cambiati nello stesso momento. Il Genoa, oltre a essersi salvato, è riuscito a creare anche valore nella rosa che aveva a disposizione. Oggi dei tanti giocatori del Genoa valgono più rispetto ad inizio stagione. Penso a Colombo, penso ad Ostigard, penso a Marcandalli. È vero che la Fiorentina partiva da un valore diverso, sono d'accordo, però non mi sembra che poi Vanoli, a parte, voglio dire, forse Parisi, sia veramente riuscita a valorizzare un giocatore,
3: qualcuno, sì.
4: E quindi non lo critico per questo, il voto non va a influire su questa cosa, non va a influire sul voto, però allo stesso tempo, ecco, gli critico questo tra virgolette a Vanoli.
3: Allora io gli do 6,5, perché secondo me alla fine i numeri devono parlare e parlano. Ci sono tante partite brutte della Fiorentina, molte meno le partite belle. Lui ha spiegato il motivo e secondo me è giusto anche come spiegazione, quella che ha dato è giusta, nel senso che comunque giochi per salvarti, devi guardare al concreto e non puoi vedere troppo l'estetica del gioco. Non gli do di più di 6,5, perché parliamo di comunque una salvezza per la Fiorentina, però non scordiamoci i numeri con cui è arrivato, cioè la Fiorentina non aveva mai vinto, dovrebbero essere 4 punti dopo 15 partite, giusto?
4: 4 punti dopo, sì, lui è arrivato alla undicesima, la prima vittoria l'ha fatta alla quindicesima, esatto. Non è mai successo.
3: Ha avuto una partenza difficile, c'è stato qualche momento in cui si pensava addirittura a un doppio cambio in panchina, perché si pensava di allontanare anche Vanoli, però in generale secondo me 6,5, anche se sono d'accordo con te, cioè io in quel periodo avrei preso De Rossi e non Vanoli, perché a questo punto secondo me non eravamo nemmeno a parlare di futuro allenatore, cioè saresti partito con De Rossi, punto. Ha valorizzato De Rossi molto più di quello che ha valorizzato Vanoli, che comunque va detto, ha dato una svolta alla carriera momentanea di Fagioli, ha dato una svolta alla carriera interrotta poi momentaneamente da Parisi per l'infortunio all'ex Empoli. Poco altro, sì, effettivamente Mandragora ha valorizzato Hondur, secondo me, i centrocampisti. Mandragora stava già facendo bene, ha continuato poi in fase realizzativa. Poco altro.
4: Questi sono i nostri voti. Scriveteci al 348-7513-933 cosa ne pensate. Ci prendiamo una seconda pausa, dove salutiamo Lore perché deve andare a fare il turno, quindi deve andare a spulciare. E tra l'altro ci sarà anche la partita della primavera, per cui la seguiremo anche a livello di sito. Rimarrò un'oretta scarsa, rimarrete anzi un'oretta scarsa in mia compagnia, dove ci proietteremo anche la partita della primavera, in programma tra circa 1:20. A tra poco.
1: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ragazzi, giovani, bravissimi, mi è piaciuto tantissimo l'analisi che avete fatto su Ranieri, ma soprattutto su Cospo. Veramente, avete tirato fuori un caso e nessuno ne parla, giusto? Cospo non si capisce perché non ha mai giocato un minuto. Tra l'altro, secondo me è il migliore, meglio di sicuramente di Balbo, di Quadio, non sia fisicamente che tecnicamente. Bravi ragazzi, ma come mai nessuno ne parla?
4: Questo è il messaggio di Giovanni che ci è arrivato al 348-7513-933. Seconda ora, anzi secondi 45 minuti da trascorrere soltanto in mia compagnia, perché Lorenzo della Giovan Paola mi ha abbandonato. Mia di Stefano Cherubini, che è sempre lì attentissimo in cabina di regia a prendere i vostri vocali, a girarmeli subito. Continuate a scriverci al 348-7513-933, rispondendo a Giovanni. Guarda, io Giovanni, su Cospo, ma il motivo per cui non lo so, andrebbe chiesta alla società, sinceramente. Poi capisco anche che non sia il primo tema, se hai una domanda, ecco, forse non è la prima domanda che gli faresti quella di Cospo. Però come ti ho appunto detto prima, lo ripeto, cioè, io non ho ben capito la scelta della Fiorentina di andare dal Barcellona e prendere questo ragazzo con grandi prospettive, perché lui era un titolare del Barcellona, della Masia, che l'anno scorso ha vinto addirittura la Youth League, che sarebbe la Champions League dei giovani, un giocatore che è finito anche nel mirino nel giro della nazionale bosniaca, ha cambiato nazionalità da svizzero, è diventato bosniaco, è stato convocato ai tempi ed ha anche debuttato a settembre, a ottobre se non sbaglio. Quindi è un giocatore anche nel giro della nazionale, che in un anno tra l'altro ha perso anche la possibilità di essere convocato con la Bosnia al mondiale, perché con la Fiorentina ha fatto 0 minuti. È passato dall'essere convocato in prima squadra, dove non ha mai giocato, ad andare in primavera, dove ha dato anche sfoggio di quelle che sono le sue abilità, in un campionato che però forse non avrebbe dovuto neanche giocare. Da quello che mi risulta dovrebbe esserci, aveva preso una botta al piede ed era assente nell'ultima stagionale sia della Fiorentina sia della primavera, però dovrebbe essere al top per essere a disposizione con Daniele Galloppa per queste Final Four di primavera. Però ecco, sinceramente non capisco il senso di un campionato in cui per me dovresti valorizzare i tuoi giocatori e dare un percorso di crescita a loro, quando magari vai a prendere un giocatore che si alza il livello da primavera e che magari poi ti farà vincere il campionato. Però ecco, secondo me non dovrebbe essere quello il senso finale. Però ripeto, è comunque un 2007, ha tanto tempo a disposizione davanti a sé, per cui staremo a vedere quella che sarà la sua carriera. Ad oggi è un altro dei misteri del calciomercato estivo della Fiorentina, che con quei 90 milioni poi di oggi rimane ben poco. Andiamo avanti con i messaggi che ci sono arrivati alla nostra casella WhatsApp, li recuperiamo tutti perché non li abbiamo letti nella prima ora, anzi scusate. Stefano ci scrive su Fabiana: il mio voto è 8 ma a Sartori, per cui insomma molto ironico. Stefano 69, per me è stato veramente un altro di quegli acquisti che io non ho ben capito, non mi faceva neanche impazzire ai tempi quando venne preso. Non era il centrocampista che serviva alla Fiorentina, si è dimostrato appunto un giocatore che è monodimensione e che a Firenze sembra aver perso anche quella, perché poi contro l'Atalanta ha avuto 3 buone occasioni. Sì, su una è stato anche bravo Sportiello a deviarla sopra la traversa, l'ultima, ma insomma sulle prime due, in una non è arrivata all'appuntamento su un bel suggerimento di Harrison, e in un'altra sempre su un cross di Harrison di testa ha completamente mancato la porta, anche da buona posizione. Per cui giocatore che aveva una caratteristica nelle sue corde interessante, discreto, ovvero quella capacità di segnare, che a Firenze sembra aver perso anche quella. L'intruso Viola scrive: se è vero come è vero che con questa rosa si doveva arrivare da metà classifica in su, perché si dice di dover vendere tutti? Io penso invece a qualche ottimo innesto nei giusti ruoli da parte di un dirigente top che abbiamo. La riflessione in questo mercato secondo me dovrà necessariamente vertire in questa direzione, ovvero quali sono i giocatori che hanno underperformato e che, su cui la Fiorentina potrà costruire. Secondo me non sarà una scelta semplice, perché la Fiorentina ha tantissimi giocatori in rosa in questo momento. Noi ve li abbiamo citati alcuni, per quelli a cui abbiamo dato i voti, ma non abbiamo citato i vari Beltran, i vari Sabiri, i vari Infantino, i vari Sottil, i vari Amatucci, Bianco, cioè tutti i ragazzi, Lucchesi se non sbaglio, anche se se il Monza dovesse essere promosso credo scatti l'obbligo, vado a memoria, però ecco, sono tutti i giocatori su cui dovresti prendere una decisione definitiva. Io faccio un esempio, per esempio su Amatucci parlano di lui benissimo, che abbia fatto una grande stagione in Serie B spagnola con la maglia della Spalmas, che sia stato veramente uno dei riferimenti della squadra in un calcio comunque quello spagnolo, che stimola anche la crescita di un centrocampista. Però il momento è adesso, è un classe 2004. Manca in questo momento una riserva di Fagioli, perché è stato adottato Mandragora l'altro giorno quando è stato deciso che Fagioli dovesse partire in panchina nell'ultima partita. Ecco, se la Fiorentina vorrà puntare su Amatucci, dovrà essere questo il momento che prende una decisione, perché è un giocatore che il prossimo anno, nel 2027, andrà per i 23 anni. Mi sembra che un altro giro in prestito non abbia molto senso. Poi vedremo quello che verrà fatto. Som, ecco, un altro giocatore che tornerà alla base, di cui c'è Kwame, che dovrebbe essere ancora in rosa, per cui insomma tante operazioni. Si prospetta un'estate di grossi cambiamenti, e poi da qualcuno dovrei pur ripartire, perché vendere 40 giocatori sarà impossibile. Matteo ci scrive: speriamo di giocarci l'obiettivo Coppe anche noi il prossimo anno. È veramente snervante vedere Como, Bologna, Atalanta che ti passano davanti e addirittura vincano i trofei. Ora mi viene da pensare, Matteo, che l'Atalanta è un po' di anni che ci è passata avanti, non è questo il momento. Mi sembra che sia ormai una decina d'anni quasi che l'Atalanta è passata avanti alla Fiorentina. Sul Como mi prendo questa piccola rivincita, perché la scorsa estate vi avevo pronosticato un Como nelle prime 6 posizioni. Arrivò un messaggio di un ascoltatore che mi disse letteralmente: drogati meno. E invece ne dico tante di bischerate, ma quella del Como l'ho presa, perché insomma era secondo me abbastanza battezzabile che il Como avesse un progetto abbastanza interessante. Mentre invito Stefano Cherubini a mettersi in collegamento con il prossimo ospite, leggo ancora un po' di messaggi. Anna ci scrive: bene, Grosso ha perso, riflettete. Ma io guardo la classifica, cara Anna, e vedo la Fiorentina a 42 punti, il Sassuolo a 49, con un Sassuolo che magari nelle ultime partite ha tirato anche un po' i remi in barca. Penso alle ultime due sconfitte che ha registrato in sequenza, contro il Lecce e contro il Parma. Non lo so, io ripeto, non mi fa impazzire questa lettura che Grosso deve essere un bollito per forza. Poi non credo si stia parlando del nuovo Guardiola, però ecco, il fatto che si sia già deciso che Grosso è un allenatore scarso, non lo so, non lo capisco. Andiamo avanti con la nostra trasmissione, perché coinvolgiamo con noi un graditissimo ospite, un amico di Radio Firenze Viola, che è mister Leonardo Semplice. Buon pomeriggio mister, grazie mille di aver accettato il nostro invito.
5: Ciao, buonasera.
4: Allora mister, ripartiamo da un sunto banalmente di quella che è stata la stagione, una stagione che per la Fiorentina si è conclusa in un anonimo venerdì sera. Mi viene da pensare che la Serie A non ha riservato neanche il weekend alla Fiorentina per concludere la sua stagione, e forse è un po' la sintesi di tutto quello che è stata quest'annata. C'è stato un pareggio contro l'Atalanta, ma in una partita che aveva ben poco da raccontare. È vero che la Fiorentina poi nella seconda parte sicuramente ha fatto meglio, anche nelle ultime partite ha onorato fino alla fine il campionato, e comunque si è concluso con i 3 punti a Torino e con il pareggio con l'Atalanta. Però insomma, non so se lei vede qualcosa in cui ripartire, perché stavamo anche riflettendo con i nostri ascoltatori che chiaramente la Fiorentina non è che potrà vendere 40 giocatori, però dovranno fare delle riflessioni profonde su quelli che è una rosa che sulla carta siamo tutti d'accordo che partiva per essere, non lo so, la settima, l'ottava forse della Serie A e poi si è ritrovata quindicesima.
5: Ma è chiaro che non è facile scegliere i giocatori da poter proseguire questa cosa, soprattutto dopo l'annata che si è svolta fino ad oggi, che si è conclusa venerdì. È chiaro che i presupposti iniziali erano, insomma, addirittura sembrava si parlasse di poter lottare per la Champions League, anche Pioli l'aveva detto, quindi insomma poi l'annata è stata veramente difficile. Sono stati bravi a recuperare, a portarla in fondo, perché quando c'è questo tipo di annate si rischia veramente qualcosa di importante, però insomma alla fine la Fiorentina, anche per le qualità che sicuramente magari non potevano essere quelle per lottare per la Champions League, ma nemmeno quelle per retrocedere, confrontandosi anche con le squadre poi hanno allertato per la salvezza. Quindi credo che l'arrivo di Paratici sotto questo aspetto possa dare grandi garanzie. Ci voleva una persona, secondo me, di calcio che comandasse o riuscisse a incidere in maniera importante in quelle sono le decisioni. Credo che lui sia una persona ad hoc per questo. In questi mesi credo che abbiano individuato i calciatori da cui ripartire. È chiaro che queste sono cose che le sa Paratici e l'allenatore, che eventualmente o sarà confermato o magari verrà qualcun altro, però insomma in questo aspetto la Fiorentina si faccia trovare pronta, perlomeno me lo auguro, per poter allestire una rosa.
4: Abbiamo persa mister, non so. Ok, no, ora l'abbiamo recuperata, avevamo avuto un calo di linea. Guardi, vengo anche a un singolo di cui abbiamo parlato nella prima ora, che è Pietro Comuzzo, che l'anno scorso con Palladino aveva fatto una stagione anche sorprendente, soprattutto per la prima parte, perché insomma da debuttante non ci immaginavamo un impatto del genere, tanto che attirò su di sé gli occhi di mezzo mondo, addirittura l'Alilal sembrava pronto a fare follie in estate con Simone Inzaghi che lo voleva a tutti i costi in Arabia. Quest'anno forse è stato il giocatore che più di tutti ha subito un downgrade rispetto a quello che era il suo livello di partenza. Lei ha lavorato molto con i giovani, cioè è normale che magari, ora io seguo molto anche la NBA, il basket americano, faccio un parallelismo con il basket americano appunto, si dice sempre che per un rookie il secondo anno sia sempre più difficile del primo. Ecco, come si lavora su questi giovani, sulla testa, su nuovi stimoli, perché quest'anno Comuzzo veramente ha dato prova di una stagione disastrosa, poi culminata anche con quel goffissimo autogol contro l'Atalanta.
5: Ma io credo che sia un prospetto importante, sia un giocatore che la Fiorentina deve sicuramente aiutare a crescere e a costruirsi una carriera, secondo me diventerà di primo livello. È chiaro che ha avuto le difficoltà, mi risulta che lui abbia giocato anche infortunato,
4: sì, all'inizio
5: abbia
4: è vero.
5: Avuto dei problemi insomma grossi di adattamento fisica e ha sofferto molto questa situazione. Ha sofferto anche secondo me il fatto che a un certo punto la Fiorentina lo voleva cedere, lui non voleva andare via, sembrava insomma le richieste della Arabia fossero importanti. Io credo ci sia stato un insieme di cose che hanno precluso un'annata positiva a questo ragazzo, e mettiamoci anche il rendimento poi della squadra, che sicuramente non l'ha aiutato, perché mettere in un contesto, magari poteva essere l'anno passato della Fiorentina dove le cose andavano molto bene, è un discorso. Quest'anno magari si è attribuito anche le responsabilità non sue, però credo sia un giocatore in cui la Fiorentina debba puntare debba aiutarlo a crescere e a far sì che lui tiri fuori tutte le sue qualità.
4: Guardi mister, prima di liberarla, visto che abbiamo parlato di giovani, la porto su quella che è l'argomento di oggi in casa fiorentina, che sono l'inizio delle Final Four del campionato primavera. Fiorentina, in virtù del primo posto che si è guadagnata appunto durante la fase di campionato, giocherà contro il Bologna nell'altra semifinale, la sfida tra Parma e Cesena. Ecco, se in questi anni la Fiorentina non sempre ha dato sensazioni positive per quanto

0: grandi, solo la Fiorentina è arrivata a queste finali, insomma Milan, l'Inter, la Juve, insomma queste squadre di solito si ritrovavano in finale e non ci sono. E mi auguro che possa essere veramente il coronamento di un percorso. Vedo la Fiorentina a livello di sottotitolo giovanile da Corvino in poi abbia sempre lavorato in maniera eccellente, con grandi prospetti, con giocatori che poi hanno avuto delle buone carriere sia in Serie B che in Serie A, qualcuno addirittura è arrivato in nazionale, campione d'Europa. Quindi insomma ci sono state tante cose che hanno confermato l'ottimo, direi, lavoro del settore giovanile della Fiorentina. Io mi auguro che quest'anno veramente possa essere l'anno che si possa togliere questa soddisfazione e tanti anni magari che manca da Firenze, specialmente nel momento anche particolare della prima squadra. Sicuramente darebbe lustro a tutto il settore giovanile, al lavoro, al grande lavoro che hanno fatto in questi anni, e al merito anche del mister che in questo momento allena Galloppa e ha fatto un percorso direi molto bello.
1: Si parla di lui anche in ottica insomma professionismo il prossimo anno, quel salto che ha fatto Aquilani, che lo stiamo vedendo fare grandi cose anche lui stasera in campo per giocarsi la prima dei due partite importantissimi per la storia sua e quella del Catanzaro, insomma la finale del playoff contro il Monza. Ecco, Galloppa può essere, magari, perché no, proprio magari, si parla di Aquilani in ottica Sassuolo, se dovesse andare via Grosso, magari che Galloppa proprio non possa ripartire dal Catanzaro, comunque può essere pronto per quel salto nel professionismo.
0: Ma glielo auguro, questo è chiaro, è un allenatore, si è formato nel settore giovanile viola come è stato in passato per me e per Aquilani, e auguro che insomma che anche lui possa dimostrare le sue qualità. È chiaro che cambiano le prospettive, cambiano gli ambienti, cambiano gli allenatori a disposizione, sicuramente sono esperienze diverse, però penso possa avere delle qualità e requisiti per poter dire la sua anche in campionati professionisti.
1: E noi ce l'auguriamo. Mister Leonardo Semplici, grazie mille, come sempre è stato un piacere, buona domenica e alla prossima.
0: Altrettanto, buona serata.
1: E grazie a Leonardo Semplici, con cui abbiamo fatto anche questo excursus nel campionato primavera, ma a cui parleremo anche nella prossima mezz'ora, perché appunto si sta avvicinando, manca un'oretta scarsa al fischio d'inizio di Fiorentina-Bologna, gara semifinale delle Final Four del campionato primavera. Fiorentina ci arriva appunto con i favori del pronostico, almeno perché il campionato dice questo. Nel frattempo c'è una mosca che da due ore mi sta facendo vedere le stelle, mi ronza attorno, non lo so, eppure mi sono anche fatto la doccia, per cui non c'ho neanche problemi di tanfi e roba varia. Intanto se la ride di là Stefano Cherubini, beato lui che ride, qui a me qui mi fa caldo, c'ho le mosche, cioè c'è di tutto. Andiamo, recupero qualche messaggio mentre chiedo a Stefano se intanto prepara il file di Mister Galloppa, perché almeno ce lo riascoltiamo le parole pronunciate dal tecnico della primavera alla vigilia, con intanto Chris da Campi che ci manda una bella immagine con un 4 e dice: in sintesi ecco il mio voto alla stagione, giocatori, società e giornalisti. Ma a caso, ora non voglio difendere la mia categoria, che sicuramente ci sarà chi sa fare più o meno bene il proprio lavoro, magari io merito anche un 2 per quanto riguarda l'opinione di Chris, però magari contestualizza la Chris, in che modo i giornalisti meriterebbero un 4 nel tuo giudizio, perché poi per carità si incassa tutto, però magari motiviamoli anche le scelte e i voti. C'è Marco che ci scrive: buonasera ragazzi, se la scelta è tra Vanoli, Grosso, De Rossi, si evince che la società non è affatto ambiziosa, addio sogni di gloria. Allora Marco, io sono non troppo d'accordo con te, cioè per me De Rossi è una scelta che è sinonimo di ambizione, perché per me è un allenatore che si farà, l'ho detto più volte che se dovessi essere la scelta fosse mia, chiaramente tra gli allenatori spendibili, per cui non è che dico Guardiola, grazie al piffero, Però ecco, prenderei probabilmente Daniele De Rossi, che mi sembra un allenatore molto quadrato, che sa lavorare con i giovani, che sa creare gruppo attorno alla squadra, sa creare ambiente. È un allenatore che comunque, anche forse per il passato recente da calciatore, si fa molto rispettare. Però

0: dico che i matrimoni mi hanno sempre insegnato che si devono fare in due, e in questo momento la Fiorentina non so che appeal possa offrire. Io, da quello che ho capito, ma mi potrei anche sbagliare, è che Parati ci stia anche un po' aspettando, stia un po' nicchiando con Vanoli per capire questo grande valzer di panchine che si sta per creare in Serie A a cosa porterà. Perché non succede, però poi magari ci sarà il nome grosso che rimane fuori. E quindi ed è anche questo il motivo che sta un po' tergiversando, per questo sta un po' tergiversando. Detto ciò, però, ecco, in questo momento la Fiorentina, rispetto anche a un Iraola che con molta probabilità porterà il Bournemouth in Champions League o comunque in Europa League, in Premier League, la Fiorentina ha da offrire una squadra che parte quindicesima, che ha tutti i problemi di rosa che abbiamo raccontato prima. Quindi io non lo so, poi me lo auguro che possa essere questo un profilo, però non mi sentirei di biasimare un allenatore se dice: però ragazzi, insomma, magari risentiamoci il prossimo anno o fra due anni. Che in questo momento la dimensione è questa. Nel frattempo stiamo per arrivare all'inizio della primavera, ci ascoltiamo brevemente le parole di Galloppa e poi andiamo da Andrea Giannattasi al Viola Park.
1: Bene, sta bene, sta bene. Diciamo che la modalità è stata quella di star sereni, di essere leggeri, di non pensarci in maniera così profonda, perché tanto poi sono partite che si caricano da sole dal mio punto di vista. Quindi io ci vorrei arrivare molto leggero di testa. Ancora la partita tra oggi e domani già entra più nella testa dei ragazzi, sapendo anche chi è l'avversario, e quindi spero, sono sicuro che saremo carichi per la partita. E allora, il Bologna è una squadra che secondo me è cresciuta molto da andata e ritorno, che ha cambiato modo di giocare, soprattutto un modo di pressare gli avversari, è molto più aggressiva. Io mi aspetto questo. Poi, avendo giocato loro ieri, non so se sosterranno tutta la partita una pressione magari feroce uomo su uomo come ci hanno portato qui a Firenze, e quindi io mi aspetto questa di partita, non mi aspetto quella dell'andata, però vedremo, dobbiamo essere pronti a entrambe le situazioni. Ma sì, l'abbiamo vista tutti insieme, staff, giocatori, ragazzi al bar qui al Viola Park. È stato anche un momento bello per stare insieme ancora di più, e mi aspettavo. Io credo che in queste partite l'episodio è determinante, quindi poteva succedere di tutto. Pensavo che la Roma fosse favorita, soprattutto anche per l'ambiente, comunque giocare a Roma non è facile. E in realtà il Bologna è venuto fuori fisicamente, è venuto fuori meglio, il secondo tempo ha meritato il passaggio. Ma io mi auguro e gli auguro sempre il meglio, mi porto dietro... Ogni anno è qualcosa di diverso. Guarda, quest'anno il racconto è stato quello di un film nuovo, che era Episodi, che era la nostra serie, che volevamo far noi, che volevamo essere protagonisti. E prima di Lecce gli ho detto proprio questo: siamo partiti per un nuovo viaggio con un gruppo diverso, e a costruire un nuovo film, ogni partita un episodio, e però sempre con l'obiettivo di essere protagonisti di questo film. I ragazzi sono stati straordinari, perché comunque sia, a volte ci è riuscito meno bene, a volte bene, hanno sempre avuto grandissimo coraggio e un'identità forte. Quindi io devo solo ringraziarli, perché l'allenatore quando percepisce questo da ragazzi, quando percepisce che i ragazzi ti seguono, credono in quello che provi a trasmettergli, sicuramente ci devi mettere del tuo. Ma ringrazio tanto loro, perché poi comunque sia chi sposta gli equilibri sono i ragazzi dentro al campo, quindi i protagonisti sono stati loro e mi porto dentro tantissimo.
0: Queste le parole pronunciate dal tecnico Daniele Galloppa alla vigilia di Fiorentina Bologna Primavera. Noi andiamo subito al Viola Park, dove c'è il nostro Andrea Giannattasio, che seguirà da lì il match, perché ci sono le formazioni ufficiali. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
2: Ciao, eccoci Nicolò, buon pomeriggio a tutti. Sì, guarda, sono arrivate da pochi istanti le formazioni ufficiali di Fiorentina Bologna. Fiorentina che ritrova tanti titolari, o almeno comunque sia tanti di quei giovani che nell'ultimo periodo hanno lavorato insieme alla prima squadra. Fiorentina che gioca con il 4-3-3 con Leonardelli in porta, Trapani, Quadio, Cospo e Balbo in difesa. Quindi c'è Balbo, che dopo insomma sei mesi in prima squadra oggi torna dall'inizio di primavera. Montenegro, Deli, Azzeni sono i centrocampisti, Puzzoli, Braschi e Matteo i componenti del terzetto offensivo. In panchina Maffei, Bonanno, Turnone, Bertolini, Conè, Perrotti, Iallo, Angiolini, Conti, Evangelista e Sturli. Quindi anche giocatori un po' acciaccati come Bertolini e Conti sono a disposizione di Daniele Galloppa. Per quanto riguarda il Bologna, Bologna schiera il 3-4-2-1, questo molto ci dicono di riferimento della formazione rosso-blu, con Apponen, Trepas, Nesi, Tomasevic e Papazov che sono i tre centrali, Negri, Ndiaye, Libra e Lai i centrocampisti, Lo Monaco e Toruk a supporto di Castaldo. Queste le scelte della formazione ospite, e sì, sull'inizio alle 18:30 chiaramente di questo match valido per la semifinale del campionato primavera. Ricordo a tutti il regolamento: non ci sono favori riguardanti il posizionamento in classifica della regular season, quindi va in finale chi vince. Se si va se la partita al 90° termina sul risultato di parità, si va subito ai calci di rigore, non ci saranno i tempi supplementari. La Fiorentina nelle due sfide quest'anno in regular season contro il Bologna ha sempre vinto, ha vinto 2-0 all'andata a Crespellano e 2-1 qui al Viola Park. È un Bologna che però nel corso dell'anno ha cambiato veramente pelle, con il tecnico Morrone che dopo un inizio difficile ha saputo veramente trarre il meglio possibile dal suo gruppo. Infatti Bologna da zona centro classifica ha chiuso l'anno al quinto posto. Fiorentina, che invece praticamente è sempre stata in testa fin da inizio stagione, ha iniziato alla grande e ha chiuso alla grandissima, perché ha chiuso al primo posto in classifica.
0: Guarda Andrea, ti chiedo un commento sulla formazione, perché prima con i nostri ascoltatori parlavamo, quando ero con Lorenzo e stavamo dando i voti della stagione, e non ci tornava troppo anche la gestione di Cospo, il suo acquisto, vabbè, parlavamo con gli ascoltatori, dicevamo che perché comprare dei giocatori per poi per la prima squadra, per poi portarli in primavera, quando in teoria dovresti tirare su quello che è il tuo settore giovanile. Rispetto a questa partita, tu che sei comunque uno che la Fiorentina primavera l'ha seguita nel corso di tutto l'anno, cosa pensi della scelta di mettere quelli che in teoria dovrebbero essere ormai dei giocatori della prima squadra, Balbo, lo stesso Cospo, Braschi, Quadio, cioè non si va un po' anche a svalutare, snaturare anche quella che è stata la stagione della Fiorentina, o ormai che ci siamo il traguardo è vicino?
2: Le risposte sono di due tipi. La prima è che, tanto per cominciare, Balbo, Braschi e Cospo facevano parte inizio stagione del gruppo primavera.
0: Sì, però è vero anche che
2: sono presi.
0: No, è vero. Però...
2: E la seconda cosa è che la Fiorentina vuole vincere lo scudetto. Cioè, non è che ci sono da fare troppe considerazioni. La Fiorentina quest'anno vuole vincere, lo ha fatto l'ultima volta nell'83 a livello di scudetto. L'anno scorso ha fatto una finale che è andata male, quest'anno vuole vincere. Tutte parti, quindi si guarda un po' poco anche alla meritocrazia, si fa giocare che è più forte. Io sono convinto che Daniele Galloppa sia un tecnico talmente esperto che avrà valutato pro e contro di inserire un primavera subito nell'under 20 dopo i mesi passati in prima squadra. L'avrà fatto con attenzione, sono convinto che avrà scelto per il meglio, perché ho pochi dubbi sulla competenza della
0: prima. Ti sentiamo un po' male.
2: C'è un vento pazzesco.
0: Sì, vento... lo sentiamo, sì, effettivamente.
2: È curioso, perché se stiamo al vento e all'ombra fa freschino, c'è quasi da doversi mettere un golf. E se stiamo al sole, perché sulla tribuna c'è un sole che ci riscalda, e se stiamo al sole fa un caldo pauroso, sembra essere a luglio. Quindi noi tra poco, quando andremo posto in tribuna stampa, saremo chiaramente al sole. Intanto entra in campo la Fiorentina per il riscaldamento, scendono in campo i portieri Leonardelli, Dolfi e Fei, e poi ovviamente sullo sfondo anche Gabriele Conti, che sta facendo recupero, non è al 100%, quello che peraltro è il vice capocannoniere della squadra, ricordiamo, certo. Gabriele Conti, nonostante sia centrocampista, ha fatto 11 reti stagionali, giocatore che ha una grandissima esperienza in Serie D alla Pro Palazzolo, e purtroppo ha avuto un problemino alla caviglia nei giorni scorsi, se non ho capito male, quindi è stato fuori nell'ultima partita e deve recuperare. Da quello che ho capito, la partita potrebbe complicarsi, è probabile che poi alla fine Galloppa deciderà di mandarlo in campo, ma sappiamo che non è al 100%.
0: Guarda Andrea, ti chiedono anche i nostri ascoltatori del futuro di Angeloni. Si è parlato molto anche di un possibile cambio per quanto riguarda il responsabile del settore giovanile, anche se poi sono arrivate delle smentite. Io ci unisco anche una postilla che ne parlavamo prima con gli ascoltatori e anche con Leonardo Semplici, l'ex tecnico della Fiorentina Primavera, che era nostro ospite in precedenza. Mi sembra che quest'anno tra l'altro ricorre il ventennale dalla nomina del capo, come del responsabile del settore giovanile, di Vergine, e in questi anni la Fiorentina prima con Vergine e poi con Angeloni è riuscita sempre ad avere una costanza nel settore giovanile, mentre la prima squadra ha avuto momenti di up and down, per usare un inglesismo. Ecco, la Primavera è sempre rimasta una costante comunque fruttuosa per la Fiorentina. Lo scudetto andrebbe anche a coronare un po' questo lavoro, quindi pensi che la conquista del titolo possa portare anche ad un cambio, ad un nuovo progetto, ad un voltare pagina, o si va avanti con questa direzione tecnica?
2: Ma allora, magari i nostri ascoltatori sono stati un po' distratti, ma noi su Firenze Abbiamo, scritto, penso almeno 2 mesi fa, che si va avanti con Valentino Angeloni.
0: Sì, sì.
2: Mi ero esposto abbastanza sull'argomento e quindi avevo con assoluta certezza, peraltro, da parte di più fonti, dato questa comunicazione, quindi si andava avanti con lui, anche perché aveva ancora un anno di contratto. E poi dal 27-28 staremo a vedere, però non ci sono dubbi che sarà ancora lui a capo del settore giovanile. Sono d'accordo che lo scudetto oggi sarebbe come chiudere un cerchio, perché è perfettamente vero quello che dici, Niccolò, che nel corso delle ultime annate la costante positiva della Fiorentina è stato il lavoro del settore giovanile. E mi riferisco non solo alla Primavera, mi riferisco all'Under 18, che quest'anno per esempio ha vinto il torneo di Viareggio dopo tantissimo tempo, mi riferisco a tutte le giovanili che al momento sono in zona playoff. I campionati in realtà sono praticamente tutti finiti tranne quello della 18, però insomma ci sono tutte squadre che hanno raggiunto i loro obiettivi, e quindi è chiaro, no, che ti viene facile ogni anno fare bene se dietro alle spalle hai selezioni di alto profilo. Quindi questo è quello che mi sento di poter dire. Speriamo che davvero la Fiorentina stasera inizi un percorso vincente.
0: Guarda Andrea, ti faccio l'ultima e ti faccio una domanda su Galloppa, perché si parla molto di Galloppa in chiave salto tra i professionisti, un po' come ha fatto Aquilani, che anche lui tra poche ore scenderà in campo per giocarsi una grande partita importantissima per lui e per il Catanzaro. Lo vedi pronto Galloppa, e pensi che possa essere alla fine, possa arrivare questo salto nel professionismo a fine stagione?
2: Sì, penso di sì. Credo che Galloppa sia l'ultimo anno sulla panchina viola, avrà l'opportunità l'anno prossimo sicuramente di iniziare il percorso dei professionisti. Ci sono due squadre che più di altre lo stanno monitorando, uno è il Catanzaro, proprio gli Aquilani, okay, e l'altro è la Sampdoria. Vedremo, sono due sfide eccellenti entrambe, penso che con la Sampdoria le questioni sarebbero nettamente maggiori, però insomma staremo a vedere quello che succederà. Di sicuro insomma Galloppa ha dimostrato di aver fatto un lavoro eccezionale nel corso di questi anni, quindi mi auguro che in questo caso possa salutare con un trofeo il più prezioso sul petto.
0: E speriamo, noi chiaramente ci uniamo a questa speranza, chiaramente poi uno scudetto che se dovesse arrivare ve lo racconteremo, perché insomma ti risentiremo poi nel corso delle prossime trasmissioni, della prossima 2 ore, per commentare appunto in diretta il match tra Fiorentina e Bologna.
2: A dopo, ciao.
0: Ciao, ciao al nostro Andrea Giannattasio al Viola Park, per seguire appunto la semifinale fra Fiorentina e Bologna, semifinale scudetto. Per quanto riguarda il campionato Primavera, mancano 10 minuti alla fine della nostra trasmissione, facciamo anche un salto a vedere quello che succede magari in giro per l'Europa, perché insomma se il campionato della Fiorentina è finito, chiaramente il resto d'Europa si sta giocando, manca pochissimo al fischio d'inizio di Napoli-Udinese, la seconda delle 8 partite in programma, anzi no scusate, delle 7 partite, pardon, in programma quest'oggi in Serie A. Magari diamo anche velocemente la lettura delle formazioni che recupero, eccole. Il Napoli schiera un 3-4-2-1 con Meret tra i pali, Di Lorenzo, Irrachmani e Olivera a formare la linea di difesa, Politano, Lobotka, McTominay e Gutierrez a centrocampo, Elmas e Allison dietro l'unica punta che è Rasmus Højlund, risponde l'Udinese con Okoye in porta, Christensen, Cabasele e Solé a centrocampo con Ezibue, Karlström, Piotrowski, Zemura, Miller e Attà sono i due trequartisti alle spalle di Kenan Davis in un weekend che potrebbe portare all'addio all'ultima partita al Maradona per quanto riguarda Antonio Conte. Si parla di un imminente addio ormai del tecnico del Napoli, chissà che non possa essere Antonio. Stefanino ride, no, dice di no, scuote la testa Stefano Cherubini, non sarà Antonio Conte il tecnico della Fiorentina, l'ha detto Stefano, lui è amico di Antonio Conte, gli ha assicurato che non c'è di questi pericoli. Lo prendereste voi Antonio Conte sulla panchina della Fiorentina? Perché magari c'è anche chi per la insomma non è sicuramente l'allenatore tra i più simpatici al pubblico fiorentino, per cui non so se qualcuno di voi se la sentirebbe di passare sopra questa oggettiva antipatia che c'è, forse verrebbe forse quasi da pensare dal punto di vista reciproco, però non voglio pensare cose del tecnico salentino che poi magari non corrispondono alla realtà. Comunque appunto manca veramente pochissimo al fischio d'inizio tra Napoli e Udinese, poi stasera appunto ci sarà la ciccia vera, perché insomma Cremonese e Lecce vanno a caccia di un posto nella prossima Serie A. Io sinceramente spero nel Lecce, perché mi dispiacerebbe per Di Francesco, che sarebbe la sua terza retrocessione consecutiva. Non me ne voglia qualche, non lo so, tifoso della Cremonese che in questo momento dubito ci stia ascoltando, però ecco, se qualche tifoso della Cremonese ci sta ascoltando mi dispiace, però io simpatizzo per il Lecce anche perché ho un grande amico che ha il padre salentino, per cui insomma di riflesso sono anch'io simpatizzante del club pugliese. Poi chiaramente grande bagarre in Champions League con il Como che gioca proprio contro la Cremonese, il Milan contro il Cagliari, il Torino con la Juventus e Verona-Roma. Tra l'altro ci segnalano, insomma potrete trovare la news anche su tutto il mercato web, grandi scontri a Torino in questo prepartita di Torino-Juventus, insomma c'è un po' di tafferugli, clima non molto sereno per questo derby che potrebbe costare alla Juventus l'accesso alla Champions League, peraltro prima volta nella storia della Serie A che si giocherà un derby della Mole. Proprio all'ultima giornata diamo anche un occhio a quelli che sono gli altri campionati, perché si sta giocando tutte le partite in Premier League e in questo momento la cosa che fra virgolette ci la cosa più calda, la notizia di giornata è che il Tottenham è vicinissimo alla salvezza, Tottenham che ha chiuso il primo tempo contro l'Everton in vantaggio per una rete a zero siglata da il portoghese Palinha. Con questo risultato nulla vanificherebbe anche l'eventuale vittoria del West Ham, che al momento sta pareggiando 0-0 in casa contro il Leeds, per cui West Ham che è passato da vincere la Conference League con la Fiorentina a 45 minuti dalla retrocessione in Championship. Si gioca anche in altri campionati, stasera finirà anche la Liga Spagnola con il posticipo tra Villarreal e Atletico Madrid, e poi insomma ci si avvia verso l'ultima settimana che porterà alla finale di Conference League, alla finale di Champions League e poi al Mondiale, che chiaramente vi daremo anche conto, nonostante appunto ci sia poco di Fiorentina da raccontare questo Mondiale, perché Pongracic sarà l'unica presenza in rappresentanza dei viola in quel degli Stati Uniti, però insomma il Mondiale è sempre il Mondiale. Secondo te Stefanino chi lo vince il Mondiale? Questo così te la chiedo, così no, non mi puoi rispondere, non lo sai, dai dimmi una nazionale così, dai. Non lo vuoi dire, non ti vuoi esporre. Non lo so nemmeno io, sinceramente, chi può vincerlo. Curaçao c'è, certo che c'è. Curaçao, no, non credo che vincerà Curaçao. Mi sento di escludere che vincerà Curaçao.
3: E invece sì.
0: No, secondo me no. Anche se Niccolò Santi dice invece sì, secondo me no. E, tra l'altro, in questo momento si sta parlando di una clamorosa ipotesi di ripescaggio per l'Italia, l'ennesima, con questo abbraccio destro, questa figura mitologica di Donald Trump che è Zampelli, che prima ci aveva un po' sollecitato per quanto riguarda il mondiale con l'Iran, con la possibile esclusione dell'Iran. Ora sembra che l'Iran sia destinato a partecipare. Adesso è scoppiata l'epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo e quindi chissà che non ci possa essere posto per la nazionale. Vabbè, chiaramente stiamo dicendo un po' di bischerate, ma credo sia al limite dell'impossibile che la nazionale possa partecipare. Comunque siamo arrivati in conclusione, ora la linea passerà ad Andrea Bruno Savelli, che vi terrà compagnia per la prossima ora e mezzo, fino appunto alle 19.30. qualche flash dal Viola Park con il nostro Andrea Giannattasio e Ludovico Mauro, che vi racconteranno la diretta di Fiorentina Bologna, che vi invito a seguire comunque su firenzeviola.it, e poi nel secondo tempo il totale linea al Viola Park, dove Andrea vi racconterà appunto tutti i secondi 45 minuti di partita. Un saluto vi arriva anche dal sottoscritto, io vi auguro una buona domenica e un buon proseguimento di serata. Ciao.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Buonasera, bentrovati. Noi non molliamo, siamo qua anche dopo una partita abbastanza inutile e triste come quella di venerdì, ma soprattutto oggi puntata speciale di Domenica Viola, perché ci dedicheremo certo alla Fiorentina, ovviamente con non dico neanche un occhio di riguardo al futuro, ma parlando quasi esclusivamente del futuro, anche perché il passato recente, anche il passato un pochino più prossimo e il presente è stato di una tristezza infinita. Quindi resettiamo tutto, compreso l'allenatore, però riapriremo la discussione senz'altro con voi e con gli ospiti in studio su chi vuole Vanoli. Il sondaggio, a quello che ho visto ieri, il sondaggio di Firenze Viola era abbastanza schiacciante, 80-20 per ringraziare Vanoli. La dico alla Mario Ciuffi, medaglina e via. E, detto tutto ciò, seguiremo anche con grande attenzione la semifinale della primavera della Fiorentina al Viola Park contro il Bologna, perché poi ci sarà la giovedì la finale, se non mi sbaglio, e lo dico un pizzico di dispiacere, ma scoprirete perché dopo, perché giovedì c'è anche un'altra cosa bellissima su Firenze, e seguiremo e racconteremo anche e un po' di che del, e appunto parleremo anche della Rondinella Marzocco, grande Rondinella Marzocco, che è tornata in Serie D, e abbiamo due ospiti straordinari. Partiamo con, poi sono partito moscio, via, me lo dico da solo, partiamo con le presentazioni. Alla mia sinistra e alla destra dei teleschermi, per chi ci guarda da casa o in streaming, lui, l'unico, Andrea Massaro.
7: Buonasera a tutti, ben ritrovati.
6: Da non confondersi con quel Daniele Massaro che pesa 120 kg e che da Firenze ci tradì per il Milan anni e anni or sono, e poi il karma ti presenta il conto, ora fa fatica a camminare, quando fa le pubblicità si è un pochino imborsito, va bene, da non confondere, esatto. Non c'è grado di parentela,
7: no,
6: nulla,
7: no,
6: via,
7: io sono
6: via,
7: unico
6: via.
7: Andrea Massaro e basta.
6: Daniele Massaro era un grande calciatore, però è andato via male da Firenze. Noi non siamo per nulla rancorosi, non dimentichiamo, ma c'è anche l'aspetto bello. Nessuno a Firenze, anche quando ne parlavamo prima, è finita in terza categoria, si è mai dimenticato e ha mai perso l'amore e l'affetto per la Rondinella Marzocco, che da sempre è stata la seconda squadra di Firenze. Per certi aspetti la squadra di Firenze di un rione, quello che la Lonely Planet ha definito il quartiere più cool del mondo, e che noi abbiamo... continuiamo a vedere soprattutto come uno dei rioni che continua a mantenere la sua anima profondamente fiorentina, anche se ormai è centro storico a tutti gli effetti, giri, c'è gli americani, c'è i commercianti che si arrabattano a parlare inglese per vendere agli americani, ma c'è sempre e comunque anche i fiorentini. E per parlare di Rondinella Marzocco, della Serie D, della prossima promozione in Serie C, non è che ci si nasconde dietro un dito, anzi lo incalzeremo, il vicepresidente Daniele Rossi, buonasera.
8: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
6: Sì, lei ride, ma siamo pronti a salire?
8: Sarò pragmatico.
6: Daremo
9: 1000% per salire, se poi sarà quest'anno saranno dopo.
8: Vediamo.
9: L'obiettivo
8: vediamo.
9: È quello.
8: L'obiettivo
9: tornare
8: è quello.
9: In Serie C, l'obiettivo. Dove la rondinella Marzocco ha il suo habitat naturale. Oddio, quando c'era Pino Vitale e si arrivò un pelino alla Serie B, eh?
8: Dal sogno. Comunque faremo il massimo per far godere i fiorentini, dato che ce n'è bisogno.
9: Certo, assolutamente. E poi, siccome è da anni che si è aperto alle seconde squadre, la Fiorentina, Paratici ci ha detto che è fondamentale, ma non abbiamo dubbi. Però probabilmente potrebbe essere anche molto importante stabilire un rapporto privilegiato con la rondinella, per avere non una seconda squadra, perché ridurre la rondinella alla seconda squadra della Fiorentina, fossi vicepresidente mi arrabbierei, mi alzerei, mi strapperei le cuffie e direi ma dove sono capitato, ma una collaborazione proficua da tutte e due le parti, in modo da poter tenere i figlioli della primavera, dove più sott'occhio invece che mandarli chissà dove.
8: A Trento.
9: Esatto, ma avere un colloquio più semplice e anche degli accordi più precisi, perché no? Vicepresidente, partiamo subito così. So che la Fiorentina vi ha festeggiato la promozione in Serie D, è stata tra l'altro una cavalcata straordinaria. Io credo che tutti quanti noi la dedichiamo al presidente, senza se e senza ma, a cui mandiamo un grande abbraccio, un grande bacio. Ora mi commuovo, quindi sarà felice di quello che è successo.
8: Sì. E tutto quello che noi abbiamo fatto in questi mesi è stato tutto dedicato a lui, ma noi soci, i dirigenti, tutti i tecnici, preparatori e i ragazzi veramente, tutti, da quelli del settore giovanile a quelli della prima squadra, e le famiglie, i genitori, sono veramente rimasti scossi da questa tragedia. E niente, abbiamo fatto quel pochino che potevamo fare per portare avanti il lavoro che ha fatto lui, perché in questa promozione c'è tantissimo del suo, sia per questi 10 anni di presidenza della Rondine, che ripresa ovviamente in condizioni, insomma,
9: ricordiamo.
8: Un po' da...
9: Non so se Lorenzo è arrivato quando era in terza categoria, però insomma è ripartita dalla terza.
8: In seconda, però è ripartito dalla terza. Bravissimi ragazzi della vecchia guardia che l'hanno ripescata, certo, dalle ceneri. E li ringrazio tanto e gli faccio i complimenti anche loro e questo grande successo della città. E Lorenzo poi l'ha presa in seconda e piano piano.
9: Straordinario lavoro. Poi si dice sempre, ed è giusto così, delle persone che vengono a mancare, che erano straordinarie. Lorenzo Bosi era davvero una persona straordinaria e ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti quelli che l'hanno incrociato. Io non lo conoscevo. Non avevo una conoscenza quotidiana, mettiamola così, l'avevo conosciuto abbastanza bene e sono rimasto scioccato.
8: Era un ragazzo, che un imprenditore, che aveva, era un uomo di relazioni, perché veniva ovviamente dai fasti del padre, che è stato un grandissimo della politica italiana, 2 volte sottosegretario alla difesa, e Lori, anche se era un imprenditore, aveva questo imprinting,
9: sì,
8: e soprattutto era un uomo di visione, era un ragazzo che vedeva le cose prima degli altri, e questo gli permetteva di arrivare prima a taluni risultati. Poi devo dire che 2 anni e mezzo fa c'è stata la riforma dello sport riguardo alle società dilettantistiche, che sono diventate SRL, e in questo si è saputo circondare di una serie di imprenditori e di forze nuove che hanno dato probabilmente uno sprint decisivo al suo progetto, e quindi anche per questo tutto quello che è accaduto direi che è tutto merito suo.
9: Assolutamente, e va bene. Ora, era doveroso questo ricordo, ci proiettiamo sul futuro, l'incontro per festeggiarvi, per conoscervi, con la Fiorentina ha prodotto, produrrà? Sono troppo curioso?
8: Allora, diciamo che i rapporti sono ottimi, ovviamente noi siamo tutti fiorentini,
9: certo.
8: Direi che la Rondinella più che la seconda squadra è l'altra squadra di Firenze.
9: Perfetto,
8: che molti si
9: non
8: offendono.
9: sono uno che si fa correggere volentieri, ma questa è una giusta correzione, giustissima,
8: perché proprio facciamo leva sull'orgoglio della ovviamente del quartiere dove nasciamo, ma effettivamente la Rondine rappresenta proprio quell'anima popolare di Firenze, no? E quindi noi ci sentiamo di incarnarla molto, anche perché siamo tutti fiorentini, in grossa parte tifosi della Fiorentina.
9: È degobbizzata.
8: È molto degobbizzata come area. E diciamo nelle parti apicali è malata di viola, però questo, diciamo, in questo momento passa in secondo piano rispetto al lavoro che dobbiamo fare. Comunque, tornando alla domanda, sono stati gentilissimi, ci hanno accolto subito dopo la vittoria del campionato, è stata una riunione molto cordiale e abbiamo definito una serie di punti su cui lavorare. Noi diamo ampia disponibilità e loro lo stesso, e per noi ovviamente è un orgoglio, perché ripeto, è la massima entità sportiva della nostra città, perché comunque siamo tutti fondamentalmente a difendere i colori della nostra città, che sono meravigliosi e ci inorgogliscono, che sia calcio o basket o pallanuoto, quando c'è il giglio e i colori bianco e rosso declinati nel viola,
9: certo,
8: siamo tutti orgogliosi. Quindi sì, direi che è un rapporto che può essere funzionale a entrambe le parti, perché noi, intesi come la Fiorentina, come fiorentini per la Fiorentina, abbiamo un settore giovanile di eccellenza, e magari per loro sapere di poterli controllare e visionare dal vivo tutte le volte che vogliono, penso che sia un qualcosa in più. Per noi ovviamente la possibilità di arrivare a dei ragazzi che hanno fame e che vogliono arrivare, che vogliono crescere, che poi è quello che sta alla base dei risultati sportivi, no? Quella sana garra che purtroppo probabilmente in Italia abbiamo un po' abbiamo visto andarsi perdere.
9: Sono d'accordo, direi che è sacrosanto quello che ha detto vicepresidente. È bello, non era affatto scontato, magari non è stato scontato in passato sempre la collaborazione della Fiorentina e le realtà più importanti di Firenze, della Toscana. C'è un'altra cosa meravigliosa che abbiamo al telefono, il nostro collegamento col Viola Park. Ho visto, sono uscite informazioni, Andrea Giannattasio, sei pronto?
10: Ciao Andrea, sì, guarda, cambiamo all'inizio di questa semifinale, scudetto primavera. Scusa se mi sentite male, ma c'era un vento pauroso della Park.
9: In realtà ti sentiamo abbastanza bene.
10: E no, tra l'altro se stiamo all'ombra e al vento fa, non dico freschino, ma insomma si sta bene, ma questo vento è quasi fastidioso. Se invece stiamo al sole c'è un caldo che ci sembra di stare alle Maldive sostanzialmente.
9: Ma tu perché tu prendi alla lettera garrisca il vento, perfetto.
10: Ah beh, certo. Effettivamente è una lettura corretta. Sì, ci sono le formazioni ufficiali, ve ne ribadisco a breve. La Fiorentina che ritrova praticamente tutti gli effettivi, compresi anche quei ragazzi che hanno lavorato in prima squadra negli ultimi mesi. Primavera Viola che scende in campo col 4-3-3, Leonardelli in porta, Trapani, Quadio, Cospo e Balbo in difesa, Montenegro, Deli e Azzeni a centrocampo, Puzzoli, Braschi e Mazzeo, il terzetto offensivo. Davanti ci sarà un Bologna che gioca con il 3-4-2-1, Apponen tra i pali, Nesi, Tomasevic e Papasov in difesa, Negri, Ndiaye, Libra e Lai a centrocampo, Lo Monaco e Storo che davanti, la punta è Castaldo. Questa che le scelte della formazione Fersinia, con ovviamente una Viola che è chiuso al primo posto la regular season, ha vinto il campionato, il Bologna è chiuso al quinto posto, ma ci ha sorpreso perché nel turno preliminare che è stata questa semifinale ha battuto la Roma in rimonta, aveva solo risultato a disposizione il Bologna per passare, lo ha centrato e oggi si trova qua a giocarsi contro la Fiorentina l'accesso alla finale, che ricordiamo si giocherà giovedì prossimo alle ore 20:30 sempre qui al Viola Park, l'altra semifinale è quella di domani tra Parma e Cesena alle 20:30, e lui seguiremo anche quella sperando che possa essere utile in funzione della finale, dove speriamo di poter vedere e raccontare la nostra Fiorentina.
9: Andrea, tu sei il massimo esperto mondiale di campionato primavera e dopo essere stato il primavera tra i giornalisti più bravo del mondo, ora sei giustamente in Serie A. Ti volevo chiedere chi sono gli spauracchi, perché della Fiorentina giocatori più noti ho visto li mette in campo tutti, ovviamente come Balbo che c'ha già tanta esperienza con la prima squadra, ma anche Quadio che non imparerò mai a dire, poi c'è Cospo che invece nella prima squadra non ha toccato boccia, ma insomma l'ha bazzicata tanto. C'è Braschi e il Bologna.
10: Ma allora, quelli della Fiorentina li hai detti tu, sono soprattutto il ritorno di Braschi davanti e di Balbo in difesa sull'alto sinistro, sono dei punti importanti. Per quanto riguarda il Bologna, io starei a dire che c'è soprattutto alle Monaco, tre quarti.
9: Ora ti abbiamo un pochino perso.
10: No, stavo dicendo, il Bologna starei attento a Castaldo, che è il centravanti, e anche soprattutto allo Monaco, il trequartista, perché pensate, ha una caratteristica molto particolare, ha segnato tutti i suoi gol in stagione dal 75esimo in poi, quindi è un giocatore che negli ultimi minuti è letale. Oggi Bologna lo schiera dal primo minuto, vedremo se si stancherà. Bologna comunque ha giocato 90 minuti abbastanza intensi giovedì scorso al Trefontane con la Roma, quindi magari potrebbe arrivare a questa sfida un po' stanco. Vedremo, però stiamo molto attenti. Più che altro il Bologna, io starei attento anche in generale alla forma di questa squadra, che ha vinto sette delle ultime nove partite, un momento di forma eccezionale, poi vive la gara con la Fiorentina con un grande entusiasmo, essendo per loro un vero e proprio derby, anche per noi, magari loro lo sentono un po' di più, e quindi stiamoci attenti.
9: Va bene, allora torniamo a collegarci tra poco per l'inizio della partita.
10: Direi sì, poi chiaramente sei tu il padrone di casa, però direi a inizio gara, poi a metà tempo e poi gli ultimi minuti del primo tempo, e poi ricordo a tutti gli ascoltatori che faremo radiocronaca integrale del secondo tempo, quindi quando finirà l'ottima Domenica Viola ci ricollegheremo col Della Park e racconteremo integralmente tutto il secondo tempo. Ricordo che se la gara finisce in parità si va subito ai calci di rigore, non ci sono supplementari, quindi eventualmente racconteremo anche quelli. A dopo.
9: A dopo, dottor Giannattasio, grazie anche per l'ottimo, grazie. Dunque, Fiorentina che è tornata a vincere il Viareggio, un tempo era molto più importante la Coppa Carnevale, ora sì, un pochino ha perso di livello, purtroppo, perché era una festa bellissima. Io mi ricordo quando da ragazzino si andava a vedere giocare, a parte mi ci ricordo di essere andato a vedere anche Baggio in recupero dalle ginocchia, ma poi Franceschino Flachi contro Del Piero, perdemmo una finale con Flachi, Banchelli,
8: forse uno dei più ricordati,
9: assolutamente. Sì, certo, quello è anche il torneo in cui Riccardo Magherini si ruppe il ginocchio e chiuse sostanzialmente la sua carriera, che sembrava di un livello assoluto fino alle giovanili. Io me lo ricordo bene, Riccardo, altra perdita
8: importantissima. Vabbè,
9: sì, lasciamo perdere.
8: Salutiamo il babbo Guido, che sarà giovedì e poi.
9: Esatto, perché poi ora andiamo a raccontare cosa si fa noi di giovedì. Qualche messaggio è arrivato, sì. Andrea. Sì, addirittura
8: il primo,
9: non c'è
8: il
9: nessuno primo. Che va in mare, mi sbravi, ma anche dal mare voi vi collegate, fate finta di sentire la musica, mettete Firenze Viola se avete la fidanzata, allora, dice, ma anche oggi non è finito il campionato, perché di base
7: c'è due messaggi. Il primo di Moreno, che dice: buon pomeriggio e buona domenica, la partita di venerdì era utile come la R nella parola Marboro.
9: Sì, sì, abbiamo anche giocato per renderla un pochino inutile. Io devo dire, ecco, tornando alla partita, non so se il vicepresidente ha avuto modo di seguirla, ma Saro deve
7: averla seguita. Era allo stadio, quindi
9: perfetto. Ho due domande. Una, io non ho capito perché, cioè, fai giocare Christiansen, fallo giocare fino in fondo, perché fai fare la passerella al terzo allenatore, al terzo portiere, e non fai entrare Braschi. Questa è stata la mia prima arrabbiatura. Cioè, quando l'opinione pubblica nazionale, con addirittura il dottore, dice ecco perché l'Italia, cioè, pensate che parola giusta, è bischerata, ha detto questo, l'Italia non va ai mondiali perché Vanoli non mette Braschi titolare. E io, allora, la domenica dopo si mette titolare, che è spinto dall'opinione pubblica. Sbagliato, perché il ragazzo doveva entrare. Sbagliato, insomma, si poteva gestire meglio. Dopo non lo fai giocare l'ultima partita, perché? E perché Levi Gudmundsson, e a mio avviso ho letto i fischi alla sostituzione, secondo me i fischi erano per la sostituzione, perché era la prima volta che giocava benino tutta la partita Gudmundsson, e almeno la parte di tribuna dove ero io non ha preso bene l'uscita di Gudmundsson. Tutti vedevano piccoli con le gambe, le gambone frollate, che non reggeva più e si era dato un grande affare. Gudmundsson aveva saltato secco, non si era mai visto a Firenze un dribbling così di Gudmundsson, era stato, cioè, placcato stile rugby, da quasi arancione, anzi senza dubbio il cartellino arancione non lo poteva buttare fuori, ma era un fallo assolutamente antisportivo. E mi levi Gudmundsson e metti il portiere di riserva, e metti quello ancora più di riserva. Se devi fare quel cambio, fallo con un altro, è stata la mia impressione, mentre aveva levato Piccoli per Braschi invece che togliere Gudmundsson. Ecco perché nell'inutilità che sarebbe rimasta inutile, almeno ci facevi vedere due ragazzi, forse ne potevi mettere anche uno in più, tanto l'hai fatta pareggiare uguale passando dalla difesa a 5 nascosto, ma ce ne siamo accorti che giocava a 5 con l'inglese, gli facevi fare il quinto tutte le volte, Dodò che rientrava, sei passato a 4 e ti hanno bucato subito da una parte. Prima il vicepresidente, poi il dottor
8: allora
9: Massaro.
8: Non posso essere preciso perché ero in ufficio alla rondine e quindi non ho visto la partita, però sì, sono dinamiche che è difficile da fuori lo spogliatoio commentare, e sicuramente sì, per una logica poteva magari essere fatto in un altro modo. Poi il mister ha pieno possesso dello spogliatoio, che direi comunque ha gestito
9: alla grande,
8: nel modo migliore. Io anzi, da fiorentino, lo ringrazio, perché credo che sia intervenuto in una situazione drammatica, perché i valori tecnici e quelli tattici, in una situazione psicologica come quella che lui ha ereditato, erano praticamente azzerati, importanti, meno di zero. E sì, quindi lo ringrazio tanto da fiorentino, perché ha portato la barca in salvo.
9: Dottor Massaro, lei
7: ero presente allo stadio.
9: Lei ha avuto l'impressione che i fischi fossero per la sostituzione, come io ho sentito no, e che tu lo levi una volta di gioca, cioè era palese, o che fossero per il calciatore? Forse sono vere tutte e due le cose, il calciatore non ha fatto una grande
7: probabile
9: stagione.
7: Però la partita che ha fatto Gudmundsson venerdì non è stata malaccio, quindi
9: no, ha giocato bene.
7: Secondo me sono più verso il tecnico. Su Christensen sono d'accordo con te, l'avrei fatto giocare tutta la partita, anche perché ha giocato anche una buona gara.
9: No, ottima.
7: Ha fatto delle buone prodezze, anche delle ottime parate, quindi il ragazzo si vedeva aveva voglia di giocare, quindi l'avrei tenuto per tutti i 90 minuti. Su Braschi l'avrei messo subito a inizio secondo tempo, perché si vedeva che Piccoli non ne aveva più, era sfinito, e avrei dato occasione anche più giovani di poter giocare. Anche
9: ma guardi, dottor Massaro, c'era la partita oggi, quindi Balbo gli ha fatto fare un quarto d'ora, poteva fare anche Braschi, magari 45 gli appesantiva un po' le gambe, perché poi un ragazzo messo in Serie A corre come un dannato, no? Quindi non si contiene certamente, però un quarto d'ora, 20
7: sì, assolutamente
9: minuti.
7: Anche perché dal punto di vista sportivo la partita non aveva valore, quindi è un'occasione, un palcoscenico da dare ai ragazzi che hanno giocato meno e più giovani per dimostrare qualcosa, ecco.
9: Vicepresidente, lei ha fatto i complimenti a Vanoli e l'abbiamo ringraziato tutti, tra l'altro la curva ha cantato "rispettiamo solo Vanoli" tra le varie cose che ha cantato, molte meno di quelle che tutti si potevano aspettare, detto tra di noi, però uno dei cori che ha stupito è "rispettiamo solo Vanoli". Ma lei lo confermerebbe o no? Io sono assolutamente per il no. Per due motivi, lo dico sempre, si arrabbia un sacco di gente. Prima di tutto perché c'è bisogno di azzerare completamente, c'è bisogno proprio di fare aria fresca dopo quello che è successo, che ha appesantito tutti, di cui Vanoli ha meno responsabilità di chiunque altro, forse insieme a Paratici, e poi perché non mi ha convinto dal punto di vista tecnico come allenatore. Non mi ha convinto a me, non ho capito com'è il suo modo di giocare, anzi, quando l'ho seguita a Venezia, perché a Venezia ho seguito parecchio, quello che avevo capito non mi piaceva, cioè un difesa a blocco basso, e cioè non più vicina a Allegri che a Conte, se vogliamo fare un paragone, visto che è stato vice allenatore di Conte per una vita. Conte è uno che si difende bene, ma c'ha anche un modo magari sistematico e quasi scontato, e però funziona. Abbiamo visto anche, per esempio, una classica azione di Conte: palla lunga, palla corta, palla avanti, palla indietro. Con De Bruyne è più facile.
8: Infatti stavo per dire quello. Poi molto le squadre le fanno la qualità dei calciatori, certo. Ecco, perché soprattutto lo sviluppo offensivo, soprattutto noi in Italia lavoriamo sul blocco basso, però poi quando si ragiona di sviluppo la parola passa ai calciatori, ecco, perché poi lì ci sono i livelli e con la qualità dei ragazzi si sviluppa calcio o non si sviluppa. Riguardo al tuo incalzare, non vorrei prendere una posizione precisa. Allora, Vanoli ha sicuramente delle caratteristiche precise, non è che lo abbiamo visto, lo dobbiamo diciamo commentare per quello che ha fatto in questi mesi, ma sappiamo che tipo di allenatore è, con tutti i suoi pregi e forse con qualche difetto. Credo che molto importante sia il lavoro del direttore, che ho avuto la fortuna di conoscere.
9: Impressione?
8: Impressione ottima, persona di livello anche umano. Un ragazzo, ha fatto un paio di battute che mi hanno fatto capire che insomma è persona scafata, sveglia, abile nelle relazioni, e che sia un grande conoscitore di calcio non
9: ho dimostrato la storia.
8: Credo non lo dobbiamo dire noi. Viene da un calcio che è il calcio, perché noi non credo sia offensivo, no? Dire che le tre non partecipazioni mondiali sono lo specchio, no? della situazione del nostro calcio. Questo è un calcio che, rispetto a quello da cui viene lui, è a distanze siderali. E quindi è professionista che porta un bagaglio di esperienze dopo questi anni passati in Inghilterra importante. Credo che l'allenatore ovviamente è importantissimo, ma venga dopo al lavoro che deve fare questa persona. Io spero che la famiglia, commisso, gli dia ampia, e il direttore Ferrari gli diano ampia
9: libertà
8: d'azione, perché ci vuole coraggio. Viene da un calcio dove, e ci intrecciamo anche con il pomeriggio della primavera, lui viene da un calcio dove i ragazzi, qui un 2006 è considerato un ragazzo, lì un 2006 c'ha 40 presenze in campionato, si parla di ragazzi abili, quindi di gente che sa giocare, quindi deve portare anche un po' questa mentalità. Per fare calcio, quando non ci sono i soldi delle grandi, ci vogliono idee, se no non competi. E quindi io spero che lui possa portare coraggio nel far giocare anche ragazzi giovani. Ci vuole qualche scommessa, noi come tifosi non piacciono mai, ma purtroppo le scommesse sono alla base, no? Quindi voglio dire, noi abbiamo preso un Adrian Mutu, per fare un esempio, no? Che voglio dire, faceva l'esterno in un centrocampo a 4 a Torino, perché se no non giocava mai. Quando giocava, veniva da tutto quello che aveva vissuto, e poi abbiamo visto cosa ci siamo ritrovati in mano, no? Quindi dico, coraggio nel far giocare i ragazzi e qualche scommessa. Ha la mentalità acquisita sia in una Juve importante, ahimè per noi, ma
9: sì, qui queste parolacce, vicepresidente,
8: sarebbe meglio, no? Sarebbe
9: la
8: meglio.
9: Nominiamo in altri modi, squadra senza colore sulla maglia, male assoluto, però parolacce così, c'è un sacco di bambini che ci guardano, poi ci resta male,
8: non ricapiterà più.
9: Grazie, grazie.
8: Chiedo venia,
9: non gliel'avevo detto prima, si figuri, che di solito gli ospiti che lo sanno, ammoniti, 30 secondi di silenzio, alla seconda espulsi fuori,
8: medaglina,
9: esatto,
8: alla Mario, medaglina alla Mario.
9: Niente, niente nomi, Mario Ciuffi che diceva lei, secondo me era già troppo dolce con lei, però Ciuffi grande era un Mario. Signore, era un signore. Però l'ho interrotta.
8: Sì, niente, quindi credo che lui abbia tutta l'esperienza per poter fare un calcio coraggioso, per avere le idee e per costruire una Fiorentina che, al netto delle risorse che la famiglia Commisso metterà in campo, sia in grado di competere. Il concetto è ripartire e crescere. Quanto ci vuole a crescere? Dobbiamo crescere. Un piano industriale, cosa che non è mai avvenuta in questa in questi diciamo ultimi tempi, perché magari i dirigenti hanno dovuto rincorrere situazioni purtroppo anche
9: sì,
8: come la nostra con Lorenzo, situazioni anche a livello umano molto difficili. Ora diciamo ci sono probabilmente tutte le possibilità per poter rifare un progetto industriale come questa società aveva già provato a fare, e speriamo che i risultati, lo speriamo da fiorentini, possano finalmente arridere.
9: Allora andiamo da Andrea Giannattasi, la partita è cominciata, mi sembra che il Bologna stia pressando forte forte alto e che si battagli soprattutto nella metà campo della Fiorentina. Dico mi sembra perché nell'inquadratura c'è una simpatica ombra che rende difficile capire per una buona fascia la partita, però insomma occhio, Bologna è partito forte.
11: Sì, siamo giunti al quinto minuto, 0-0, ma c'è il Bologna che attacca, palla messa al centro, Balbo di petto la mette fuori, però ancora il Bologna che prova con un tiro da lunga distanza di Ndiaye, palla che arriva dalle parti di Leonardelli ma non riesce a tenerla in campo, spera che finisce il calcio d'angolo. Noto con dispiacere che siamo in mezzo alla curva Burgarelli, caro tipo Mauro, una zona che è molto rosso-blu dalle nostre parti. Comunque seguiamo questo corner in favore del Bologna, il primo di questa sfida. Poi ricordo che nel secondo tempo faremo la radiocronaca integrale del match, palla che viene affidata al piede del numero 43 Lo Monaco, che ha deciso con un gol al 90esimo la gara con la Roma dell'altro giorno. Il cross al centro, colpo di testa, palla messa fuori per un istante, poi un tiro dalla distanza di Lai, palla alta sopra la traversa, chiedo alla regia di abbassare cortesemente la base perché sento un po' troppo benissimo, un ritorno abbastanza forte se no di audio. Seguiamo ancora un minuto di radiocronaca questa partita, poi vi restituisco la linea, caro Andrea, così poi potete andare avanti con la vostra trasmissione e ci ricollegheremo nel corso del primo tempo se ci dovessero essere particolari azioni di gioco particolarmente di rilievo da raccontare. Leonardelli ancora con il pallone tra i piedi, temporeggia il portiere della Fiorentina. Fiorentina che è partita evidentemente contratta perché sente il peso di questa partita, anche le responsabilità, le pressioni nello scendere in campo da squadra che ha vinto il campionato regular, e quindi è chiaro che ha i favori di questo playoff in generale. Rimessa che viene data in favore di Balbo in favore di Montenegro, palla che torna però dalle parti ancora della difesa viola con Cospo che manovra il pallone. La Fiorentina non riesce a sfondare, sarà per mancanza di idee, sarà perché Bologna è messo molto bene in campo, ma per il momento è una prova veramente senza grossi spunti quella che stiamo raccontando. Proviamo a vedere se adesso la Fiorentina esce fuori bene, palla al piede con Montenegro che dà per Braschi, tocco di tacco in favore di Balbo ancora per Braschi, centravanti viola, scambia con Mazzeo e poi ancora Balbo, attenzione, proiezione viola in avanti, Balbo, il tiro di Balbo, palla che finisce sul fondo, non ci sono deviazioni, però si fa vedere un attimino la Fiorentina, ha un piccolo problema Azzeni che era stato protagonista dell'azione nella circostanza, come posso dire, interrogato dall'arbitro sullo suo stato di salute, si può proseguire. Io vi restituirei la linea, cari amici, ottavo minuto, 0-0 tra Fiorentina e Bologna, e ci sentiamo direi a metà primo tempo per aggiornarvi su quello che sta accadendo allo stadio Curva Fiesole del Calafate.
9: Benissimo Andrea, pazienza, pazienza, perché a mio avviso loro, che sanno di avere meno banane di noi, sono partiti a tutta, perché poi nel secondo tempo con sto caldo, avendo avuto molto meno riposo, sanno di calare inevitabilmente. La Fiorentina fa bene a studiare la partita, poi farebbe meglio ancora a fare tre gol, che discorsi, però credo che sia questo il copione che sta provando a mettere sul campo il Bologna, pressing alto a tutta forza i primi tre quarti d'ora, e vediamo se si riesce a indirizzare la partita. Non succederà, dottor Massaro, non le ho chiesto se ha cambiato idea su Vanoli, mi ricordo bene la sua posizione, grandi ringraziamenti, rispetto per il lavoro fatto, però anche una non conferma.
7: Esatto, l'ho sempre detto anche nelle puntate precedenti, Vanoli ci ha salvato, ha fatto un grande miracolo, perché ci ha preso quando eravamo a 6 punti in classifica, una situazione disastrosa. Gioco non gioco, la salvezza l'ha portata a casa ed era quello l'obiettivo, e va ringraziato come ha fatto la Curva Fiesole venerdì, quindi un coro anche che appoggio molto volentieri, e va cambiato assolutamente allenatore, non rifare l'errore che è stato fatto negli anni passati come per Beppe Iachini, che poi era stato...
9: preferirebbe fargli la statua a Vanoli piuttosto che confermarlo.
7: Assolutamente.
9: Lì fu confermato, ma non gli toccò la statua.
7: Esatto.
9: Che era prevista al piazza di Michelangelo accanto al Davide col cappellino, era un po' complicato dal punto di vista logistico, però insomma fu confermato, esatto. Sempre il solito cappellino.
7: Inutile riconfermare un allenatore e poi le prime 2-3 giornate esonerarlo, quindi cambierei immediatamente e cercherei un allenatore che riaccenda la piazza, riaccenda l'entusiasmo.

0: che tutti gli anni si dice di alzare, ma che poi sfortunatamente non riusciamo poi ad arrivare a quel livello e cercare di posizionarsi almeno in un'Europa importante, che non dico Champions League, ma almeno un'Europa League.
1: Ma lo vuol dire, eh? No, mi ha avvisato alla legge.
0: Sì, sì.
1: Poi non le danno la colpa a lei se...
0: No, io vorrei partire piano, ecco, direi Europa League, anche Champions League, assolutamente. Ma se no, diciamo anche Scudetto, eh.
1: Scudetto ci vuole, ci vorrebbe tanta roba, sì. Però il Napoli, che ha vinto il primo Scudetto di Spalletti, era già più squadra, ma insomma fu smantellata bene, tutti, cioè, vi ricordate Mertens, Insigne, Koulibaly, tutti ceduti. A Di Maro subirono la contestazione alla presentazione e poi hanno vinto lo scudetto. Accidenti, accidentello. Vicepresidente, allora, abbiamo detto giovedì in contemporanea, senti che gufata che faccio partire, con la finale della Fiorentina, che io ci credo fortemente allo scudetto della Fiorentina Primavera, ci credo tutti gli anni, sono rimasto tanto male quando si perse con Lecce mi sembra durante il recupero, un minuto prima della fine, sì. No? Poi l'anno scorso l'Inter non ci ha fatto veder boccia in quella finale. E quest'anno sembrerebbe che la Fiorentina abbia tutte le caratteristiche per portare a casa, se non mi sbaglio, dall'81-82 manca, sì. Quindi è una roba, cioè, praticamente quando ci hanno rubato il terzo scudetto, che secondo me lo scudetto manca da quell'anno lì, manca anche quello della Primavera, almeno questo sarebbe carino andarsi a riprendere. Però tanto a Viola Park più di 2000 persone non ci stanno, noi siamo 600.000, quanti siamo? In città con la città metropolitana siamo 1.000.000,
2: sì.
1: 998.000, dove devono venire? Vicepresidente, pardon?
2: Anzi, salutiamo il presidente Riccardo Cerza e il vicepresidente Francesco Di Costanzo.
1: Assolutamente.
2: Oltre a tutti i membri del CDA, perché la nostra, prima di risponderti, vorrei sempre... diciamo confermare che la nostra è una comunità, veramente, cioè quando abbiamo spiegato anche per esempio a Paratici e Ferrari come funzionava la rondinella, veramente ci hanno detto che è un caso praticamente più unico e raro nel panorama, sì. Perché noi siamo veramente una comunità di imprenditori e di persone che vogliono bene a Firenze, vogliono bene alla rondinella e senza diciamo personalismi, vogliono fare di tutto per riportarla dove si merita. Detto questo, giovedì, se uno non ha fissato cose mirabilanti, anche perché
1: se uno ha fissato sfissa
2: cioè, subito,
1: che banda
2: va sfissato,
1: ecco,
2: subito,
1: c'è tutto il tempo per sfissare e nessuna scusa per non farlo,
2: e quindi vi aspettiamo al centro sportivo di Ponte a Greve, che nonostante lo stadio dove noi giochiamo, che è casa della rondinella, è lo stadio delle due strade, il Bozzi, e noi ovviamente siamo legatissimi al Torino perché è la nostra storia. Il centro operativo è a Ponte a Greve.
1: Bisogna, a Fiorentina c'è il centro sportivo a Bagnaripo e lo stadio.
2: Perfetto,
1: perfetto,
2: no? E noi siamo a Ponte a Greve, in città, direi, in città.
1: Assolutamente.
2: E niente, faremo questa festa bellissima per festeggiare, perché non solo è il centenario della Viola, ma è l'80esimo questo anno della rondinella. Una storia che tutti i nostri concittadini conoscono, una storia bellissima fatta di rondinelle disegnate su un bar, fatta di tombole al Torino che alimentavano le campagne acquisti del grande Pino Vitale. Ho già salutato Guido Magherini, con il cui figlio che abbiamo nominato prima ho anche giocato da ragazzo.
1: Era un gran giocatore Riccardo.
2: Sì. Ed era un gran bravo ragazzo,
1: sì.
2: E niente, siamo orgogliosi del fatto che la grande rondinella degli anni Ottanta, quella della doppia vittoria col Bologna, quella del quasi miracolo per andare in Serie B, sarà presente in Pino Vitale e poi in quello che rappresenta gli anni successivi, che è Guido Magherini, Renzo Melani, tanti altri calciatori, Salvatore Bacci, Calonaci, che segnò proprio in quei mitici match con il Bologna, e tanti altri. E la giornata sarà così organizzata, nel pomeriggio dalle 5 alle

0: 27 ci saranno in due campi tutta una serie di partite esibizioni delle giovanili della Rondinella, e mentre in un campo ci sarà un palco con un talk diretto dai nostri Claudio Maggiorelli e Roberto Vinciguerra, che è responsabile delle attività di storia e tradizione della Rondine. E lì, oltre ad essere anche presenti le istituzioni sportive e le istituzioni cittadine e regionali, saranno presenti tutti i grandi ex del passato. E, finito questo questa passerella, nel mentre ci sarà un'attività della fondazione su nella nostra sala conference, perché il nostro impianto, grazie alla visione di Lorenzo, è stato completamente ristrutturato, un investimento da più di 2 milioni di euro, che essendo non soldi pubblici ma soldi privati è l'unico caso nella nostra città, e di questo ne siamo orgogliosi. Nella sala conference da poco inaugurata ci sarà anche un'attività sull'intelligenza artificiale della Fondazione Rondinella. Anche di questo siamo orgogliosi, perché la Rondinella è l'unica società semiprofessionistica e una delle poche professionistiche ad avere una fondazione che non si occupa di calcio ma si occupa di formazione di giovani, su aiuto alle utenze deboli, e si occupa di intelligenza artificiale, di metaverso, e quindi ci sarà spazio anche per queste attività con una relazione del presidente Andrea Simoncini, presidente della fondazione. Dopo ci saranno le premiazioni di queste esibizioni, e ci saranno un po' di saluti, sarà presente ovviamente la radio, che ringraziamo perché ci ha dato supporto tutto l'anno. Ricordiamo che noi abbiamo una trasmissione il giovedì, dal Nido della Rondine, condotta dal nostro responsabile di comunicazione Claudio Maggiorelli, e quindi la radio sarà presente, seguirà l'evento, e quindi ci saranno dei momenti di svago. Poi alle 9, e qui al conduttore odierno interesserà, perché c'è una partita tra le Rondinella Legend, quindi i calciatori dalla fine degli anni 80, primi 90, fino ai giorni d'oggi, e una rappresentativa All Star Firenze con vari personaggi della città, quindi politici, giornalisti, attori, cantanti, calciatori della Fiorentina, sportivi, rappresentativi della città. E questo sarà il massimo momento della festa per allietare tutte le persone che verranno. L'impianto sarà sicuramente pieno. Prima di questa partita, dalle 8 alle 9, sfilerà la prima squadra, che è stata autrice di un miracolo sportivo, e con il proprio staff tecnico verranno consegnati ma questa sarà una sorpresa che vedremo giovedì, verrà consegnato un premio da parte della società a questi ragazzi, e noi siamo orgogliosi
1: assolutamente
0: di poter dare alla città un giorno di festa. Speriamo i fiorentini accorrano numerosi, siamo abituati, questo è un impianto che fa all'incirca 120.000 presenze annue, e speriamo che possa essere una giornata di festa per tutti i fiorentini.
1: Lo sarà assolutamente, perché non ci sono assolutamente dubbi. Lei, Massaro, sarà presente?
2: Assolutamente sì,
1: abbiamo già reclutato,
0: e ci sono anche
1: altro.
0: Due calciatori già nella All Star.
1: Va bene, benissimo. Ora lo ripeteremo nel corso della trasmissione, lo racconteremo cosa di bello succederà giovedì. C'è un sacco di messaggi.
2: Sì, c'è tanti messaggi, Andre,
1: andiamo a leggerli e poi ci ricolleghiamo con Gianna Tasi. Intanto vi dico che la Fiorentina ha smesso di difendere, è passata ad attaccare in maniera abbastanza veemente, non ha trovato il gol, un po' per sfortuna, un po' per imprecisione. Fiorentina primavera contro il Bologna al Viola Park.
2: Allora, Claudio ci dice un caro saluto da tutta la Rondinella Marzocco. Poi Chiara del Mugello si riferisce agli fischi, dice: no, io ero in curva, i fischi erano per Gudmundsson per un'annata indecente.
1: In tribuna i Mugugni erano più per la sostituzione, poi l'annata di Gudmundsson è stata indecente, mi verrebbe da dire, però io ho oggettivamente il cuore diviso quando parlo di Gudmundsson, perché secondo me è il giocatore più forte che abbiamo in rosa, e so benissimo che questa ha fatto ridere, mi viene da dire, ditemi che è stato bravo, però non ci sono giustificazioni, soprattutto perché Gudmundsson l'ho visto saltare l'uomo secco, come invece a Genova vedevo spesso, solo quando in quell'azione che si citava lì l'ha lasciato sul posto, questo gli si è attaccato, ha fatto anche qualche metro con lui sul groppone. Avrei voluto vedere più spesso questa forza e questa voglia da parte, non credo si tratti di voglia, non mi sono fatto mai ingannare dalle facce e dalla cultura di Gudmundsson come quella di Ilicic. L'anno in cui lo accusavamo e non avere voglia, veniva da una stagione da 12 gol se non mi sbaglio con Paolo Sosa,
0: straordinaria,
1: esatto, l'anno dopo ne fece 5 e prese 8 pali e poggia e buca, come dicevo,
0: e sono quelli che hanno fatto la differenza su quello che noi pensiamo, ma
1: esatto,
0: era stata una grande stagione anche per
1: esatto, però l'atteggiamento è quello di un abulico pigro, ma non di uno che gioca contro a posto, che non ha voglia. E lo stesso Gudmundsson non gli è riuscito, ma come non è riuscito a Dodò, come a un certo punto riusciva qualcosa solo a Fagioli, bisogna dircelo, anche nel momento migliore. Poi tra l'altro andiamo avanti.
2: Marco il moiolista dice su Comuzzo: da gennaio 2025 dopo l'offerta del Napoli si è involuto partecipando attivamente ai disastri viola, e aver avuto 4 allenatori non ha contribuito certo a farlo crescere. Cosa fareste con lui?
1: Allora, io intanto non sono d'accordo su questa analisi, ma per nulla, nel senso, voglio sapere anche la sua. Massaro certo ha giocato peggio, ma non da gennaio scorso. Poi non ha avuto 4 allenatori perché ce ne ha avuti 3, ci ha avuto Palladino, Vanoli e Pioli. Semmai non sono stati bravi a farlo crescere, perché a lui ha proprio bisogno di una, sapete con chi diventa, anche se forse non è il suo ideale, uno dei centrali più forti italiani, se non il più forte, con Maurizio Sarri, che gli insegna a difendere, a guardare la palla, ma a sapersi posizionare col corpo, cioè quelle cose che in cui è mancato ha spesso perso l'uomo, o lo sai sentire o fai la linea perfetta, perché Sarri non vuole mai che si guardi l'uomo, sempre a palla, però la linea è perfetta e non fa passare uno spillo. No. Detto ciò, ha giocato peggio quest'anno, ma non dall'offerta del Napoli, semmai ha avuto la mononucleosi a settembre, come al solito per la privacy non l'hanno detto, e questo è andato contro in realtà al giocatore, che giocava sottopeso e in difficoltà fisica quando era chiamato in causa senza essere pronto. Ha giocato una stagione brutta, venerdì scorso ha giocato bene, ha fatto un autogol che è solo frutto di un po' di sfortuna, quello lì, oppure anche lì gli potrebbero insegnare che se vai col sinistro la metti in calcio d'angolo e se vai col destro la rischi.
2: Sì, errore anche di distrazione più che tecnico, ma io su Comuzzo l'avevamo detto anche nelle puntate precedenti, è un difensore da cui ripartirei assolutamente per l'anno prossimo, quindi
1: poi se arrivano 40 milioni
2: sì,
1: ci
2: arriva,
1: penso,
2: un'offerta, certo, uno ci ragiona, però inevitabilmente la stagione di quest'anno è stata peggiore rispetto alle altre,
1: molto
2: non
1: peggiore,
2: c'è dubbio,
1: molto peggiore rispetto a quella prima, ne aveva avuto
2: dubbio
1: una sola,
2: però ecco, su un'offerta su 40 milioni ci possiamo ragionare,
1: ma non arriverà
2: però,
1: mai,
2: a parte non arriverà mai, però io è un giocatore su cui punterei l'anno prossimo per un pilastro difensivo.
1: La verità,
2: anche l'allenatore, anche
1: certo, la verità però è che lui è calato, ha giocato peggio, non si abbina bene a Pongracic, perché cioè lui faceva bene con Ranieri, come Pongracic fa bene con Ranieri, mentre Comuzzo, Pongracic sono due che non hanno capacità di guidare, non sono vicepresidente, mi passi, non sono il vecchio libero, no? Ranieri che gioca in linea, ma c'ha la mentalità di quando si giocava noi da ragazzini, è libero, cioè va a chiudere, ti copre, ti dirige. Loro invece sono i marcatori più puri, e insieme è stato un errore clamoroso secondo me metterli in coppia, perché c'era caccia alle streghe contro Ranieri, che era troppo teatrale nel lamentarsi con gli arbitri, poi se non si lamentano non ci tengono alla maglia, e tutto quanto. L'altra cosa che poi invece so di per certo è che più che soffrire dopo l'offerta, la mega offerta del Napoli, ha avuto un po' di sofferenza psicologica dopo aver rinunciato ad andare in Arabia da Inzaghi, quello è certo, perché la società lì a quel punto ce l'avrebbe spinto volentieri. Quello è stato qui però qua al limite, è avvenuto a luglio, forse ad agosto.
0: Sì.
1: Che ne pensa? Lei lo tratterrebbe? A meno che non arrivi di nuovo Simone Inzaghi e ci ridà 30 milioni, allora uno un pensierino ce lo può fare, avendo anche questo Pongracic che ha 28 anni e non è vecchio.
0: Queste ovviamente sono cose che il direttore saprà benissimo, e il ragazzo sicuramente è un ragazzo giovane, con tante qualità e anche abbastanza definite, quindi sappiamo, nonostante probabilmente grandi margini di miglioramento, sappiamo già quali sono le caratteristiche, no, di questo ragazzo. Quindi ovviamente in base a quale sarà l'allenatore e alle caratteristiche che serviranno per il pacchetto centrale, si saprà se il ragazzo può avere ancora un percorso da noi. Sicuramente, se si deve investire, è auspicabile farlo su ragazzi che hanno margini di prospettiva.
1: E allora abbiamo ancora Andrea Giannattasio che sta guardando i ragazzi che hanno tanti margini di prospettiva. Fiorentina è venuta fuori alla propria metà campo, ha anche sfiorato un gol clamoroso con Braschi.
3: Sì, devo dire, siamo giunti intanto al 27esimo, siamo sullo 0-0 tra Fiorentina e Bologna. Non è una bella partita, e c'è stata una sola occasione da rete, quella che menzionavi tu, Andrea, al 16esimo, con un grave errore del portiere del Bologna, Apponen, che è uscito a far falle. La palla è arrivata sui piedi di Braschi, che ha concluso dalla distanza, dai 20 metri, e a porta vuota l'ha messa fuori. È stata l'unica vera occasione da gol di questa quasi mezz'ora di partita. Per il resto la gara la sta facendo il Bologna, che sta giocando meglio, non ha collezionato chissà quale opportunità. Certo, Leonardelli un paio di interventi l'ha dovuti fare, non troppo difficoltosi. La Fiorentina, ho l'impressione che, come dicevo nel primo collegamento, giochi molto tesa, giochi con molta tensione, giochi con molta con scarsa lucidità, mentre adesso ci prova il Bologna dalla distanza. Per fortuna in due tempi Leonardelli fa sua la sfera, e quando la Fiorentina non è lucida, perché ha pressione, perché ha un po' troppo così, troppi pensieri per la testa, non rende al meglio. Ora seguiamo un po' questa azione viola. Siamo giunti al 28esimo, 0-0, Puzzoli perde il pallone, tanti palloni persi veramente dai ragazzi viola, che normalmente invece danno del tuo alla sfera e riescono invece, proprio con la qualità del loro gioco, spesso a saltare la prima linea di pressione avversaria. Oggi invece il Bologna si è schierato molto bene e sta facendo veramente una buona partita. Seguiamo i viola, che adesso impostano dalle retrovie con Luca Montenegro, che scende sulla linea di centrali per impostare, palla adesso al capitano Trapani. Adesso c'è Braschi, va a raccogliere il suggerimento sulla linea di centrocampo. Ancora il centravanti viola, che taglia il campo e dà il pallone in favore di Azzeni. Azzeni che scambia con Braschi. Braschi va via, palla al piede. Braschi, limite dell'area. Braschi da solo, perde però il pallone malamente. Poteva fare molto meglio col centravanti viola. Però Fiorentina in pressione. Seguiamo ancora questa azione della Fiorentina con Quadiocri, conquista la palla. 29 minuti sul cronometro, 0-0. Quadio sbaglia tutto. Peccato, voleva servire Balbo sulla fascia sinistra, non è servito, non è riuscito a farlo. Bologna che riconquista il pallone con Ndiaye, ancora Ndiaye marcato stretto da Braschi, palla rimessa laterale in favore del Bologna. Insomma, partita Paolo Caselli, che partita è? Faccio commentare anche a te.
4: Una partita nervosa da parte della Fiorentina, perché non riesce a trovare le sue solite trame di gioco. Il Bologna ben messo in campo, è difficile per la Fiorentina, sa che se i favori del pronostico sono dalla sua parte, sa che si gioca a Viola Park, sa che ha vinto il campionato, e quindi la tensione è tutta dalle parti dei ragazzi di Gallo.
3: Attenzione a questa azione della Fiorentina con purtroppo la viola, che perde un tempo di gioco che permette al Bologna di risistemarsi. Ancora però i viola in attacco con Puzzoli, che fa possesso palla. Anche qua ritarda un tempo di gioco la Fiorentina e regala poi un pallone alla rimessa laterale, che però per fortuna dei viola è in favore della Fiorentina, perché l'ultimo tocco è di Negri. Io, cari amici di Domenica Viola, vi restituirei la linea. Ci sentiamo attorno al 43esimo, 44esimo, così raccontiamo l'ultimo scorcio di primo tempo. Però per il momento, alla mezz'ora qua al Viola Park, siamo sullo 0-0 tra Fiorentina e Bologna in questa semifinale scudetto primavera.
1: Speriamo di sentirci prima per un bel golletto, però della
3: Fiorentina. Speriamo, diamine, certo.
1: Speriamo,
3: certo,
1: speriamo. Sì, sì. Se no ci sentiamo tra un quarto d'ora. Ciao Andrea.
3: A dopo.
1: E allora, andiamo avanti con un po' di messaggi.
2: Allora, c'è Lorenzo, tra l'altro mio compagno di stadio di Fantacalcio, quindi che saluto, e scrive:
1: insomma, questo è un messaggio che ha dettato prima la trasmissione.
2: No, dirà, suggerisce
1: ma quanto è bravo, opinionista più bravo che si
2: purtroppo
1: sia mai trovato.
2: Non mi elogia, però
1: non la elogia, va bene.
2: Scrive sull'allenatore e dice: il prossimo anno Xavi come allenatore si vola.
1: Sì, grazie. Anche Guardiola, no? Ora vi lascio, poi andiamo in pubblicità con una provocazione non tanto che ho fatto io, ma che ha fatto The Athletic, quotidiano che segue lo sport dagli Stati Uniti, e che diceva: sarebbe bello che Guardiola si mettesse alla prova dopo aver fatto benissimo con intanto il Bologna, meno male la Fiorentina ha difeso bene ma non è ancora finita, si mettesse alla prova con una squadra italiana che, questo lo aggiungo io, in questo momento è una squadra importante ma non è tra le prime 4-5, e citava Fiorentina e Lazio. Tra Fiorentina e Lazio non ho dubbio che Guardiola sceglierebbe la Fiorentina per una serie di motivi, tra cui il fatto che spesso passa l'estate.
0: Bravo, ti volevo dire, è molto legato alla nostra regione e alla nostra campagna.
1: Devo dire che poi è amico, perché ha giocato insieme, di Emiliano Viviano, a cui ho messo tutta la responsabilità di questa trattativa. Gli ho subito mandato il giornale, ho detto: ora tocca a te, non hai più scuse. Detto tutto ciò, insomma, anche con Guardiola, con Xavi, sì, se piace vincere facile, il tuo amico.
2: Esatto.
1: Va bene, andiamo in pubblicità, continua a attaccare il Bologna di qua. Noi continuiamo a ricordarvi che giovedì avete preso un aereo, state a casa, c'è tutti i problemi nel mondo e venite alla festa della Rondinella, va bene?
0: Direi assolutamente.
1: Bene, a tra poco, pubblicità.

0: Radio del Cuore è Radio Firenze Viola. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura ai negoziati Iran-USA, slitta la firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere l'intesa sulla quale le trattative continuano serrate. Non c'è fretta, dice Trump, il tempo è dalla nostra parte. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno, se l'intesa sarà firmata a giorni. Intanto è stato fermato un gruppo flotilla in Libia con due italiani. La portavoce riferisce forse arrestati, negoziavano un checkpoint con le milizie di Haftar. Attivata la Farnesina e la difesa israeliana si smarca dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Il presidente Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir. Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Callas dice Mosca in un vicolo cieco terrorizza i civili. La premier Meloni fa sapere al lavoro per la pace. E siamo alle elezioni amministrative. Affluenza in lieve calo al voto che coinvolge quasi 750 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi. Degli oltre 6 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%, il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni. E siamo alla cronaca, scontri a Torino prima del derby, un tifoso rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico, trasportato prima all'ospedale Mauriziano, poi alle Molinette, dove è stato operato d'urgenza. Non è chiaro cosa l'abbia colpito alla testa, sono in corso indagini. La partita è cominciata con un'ora di ritardo, gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. E sul campo il calcio giocato, Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato, affiancano Inter, campione d'Italia e Napoli, restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus in vantaggio nel derby dopo gli scontri. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio di Al-Sharawi, 4-1 del Como per la prima volta in Champions alla Cremonese, che retrocede in B con Pisa e Verona. E con questo è tutto, a più tardi.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
2: Oh, grande Tommaso.
3: Pietro.
2: Allora?
3: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
2: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
3: Ma davvero?
2: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
4: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Buongiorno Firenze.
5: Giornali in edicola e non solo.
0: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti. Lunedì 25 maggio, le 7:05 minuti, parte un'altra settimana con le dirette di Radio Firenze Viola. La prima settimana senza calcio, la prima settimana in cui cominceremo a ragionare di ciò che è stato, ma soprattutto di ciò che sarà, perché vogliamo metterci realmente tutti quanti alle spalle quella che è stata una stagione orribile per la Fiorentina, veramente brutta, che poi, se devo dire la verità, con quelli che sono stati i risultati di ieri, conferma ancora una volta come con le idee, con la buona volontà, con la competenza, con i soldi, certo, perché poi i soldi fanno sempre la differenza, si possono raggiungere i risultati. Riferimento va in modo particolare alla qualificazione Champions del Como, che ieri, come anche raccontava il giornale radio che ci ha da poco preceduto, ha battuto la Cremonese e, sfruttando un clamoroso passo falso del Milan in casa col Cagliari, si è qualificato alla prossima Champions League. Una qualificazione per certi aspetti in attesa, io non so quanti tifosi del Como o se lo stesso Fabregas ci sperasse davvero, senso che comunque sia il Milan che perde in casa col Cagliari, che è già salvo, è qualcosa di clamoroso, ma insomma che è meritata per quello che è stato il tipo di calcio offerto dal Como e gli investimenti fatti dal Como, perché poi il Como, fatico a definirlo la favola Como, il Como ha speso milioni e milioni di euro, ecco, una società che in virtù proprio delle sue assenza dalle coppe nel corso degli ultimi anni ha potuto spendere tantissimi soldi, milioni e milioni di euro, quindi la favola è quando magari in Champions ci arriva una squadra che ha speso il giusto e poi si salva, ecco, o vince, scusatemi, che ha speso il giusto e poi va in Coppa, oppure che, faccio l'esempio del Lecce, ha il 20° monte ingaggi della Serie A e si salva per il 4° anno consecutivo. Ecco, quelle sono favole. Il Como è una realtà importante che ha speso tantissimo e che ha visto premiata comunque sia la competenza, la lungimiranza e la programmazione. E questo cosa mi porta a pensare? Che quando la Fiorentina quest'estate ha speso 90 milioni sul mercato con un passivo di 60, tutti pensavamo che questi investimenti potessero portare a qualcosa di importante, invece non è stato così, anzi la stagione è stata orripilante e poteva essere decisamente peggiore se non fosse arrivato Paolo Vanoli. In ogni caso, oggi vi dico subito che non c'è un tema del giorno, lo dico anche all'ottima Sara Mastrosimone, che è in regia e che mi darà una mano a coadiuvare tutti i messaggi e tutte le telefonate che arriveranno, perché oggi voglio che la puntata di questo lunedì, da domani andiamo più su dei temi specifici, la società, l'allenatore, i giocatori, però oggi voglio che Buongiorno Firenze sia uno sfogatoio, voglio che sia la valvola di sfogo da parte vostra per intervenire su qualsiasi argomento, dalla contestazione di domenica che è stata fatta un po', a mio avviso, all'acqua di rose, tenendo fuori, secondo me, in maniera un po' curiosa la proprietà e la società, la stagione in generale, le responsabilità della società, appunto, dei calciatori, la programmazione futura, che cosa bisogna fare, qual è la prima mossa che vi attendete adesso da parte della famiglia Commisso, insomma vorrei che, così anticipo già cosa sarà, quale sarà il piatto forte del nostro domandone mattutino, anticipiamo già, ecco, quello che sarà appunto il quizzone su cui porre attenzione stamani e sul quale, al quale voi da casa, dal lavoro, dovrete dare risposta. Quindi sfogatoio, mi raccomando, sfogatoio non troppo arrabbiato, nel senso che sì, potete essere serenamente arrabbiati, ma non dovete utilizzare parolacce e offese, questo ci mancherebbe altro. Se volete dare di incompetente a qualcuno lo potete fare sicuramente, perché non è un'offesa, ma se dovete offendere quello e quell'altro anche no, ecco, quindi moderate le vostre dichiarazioni. Quindi ripeto, sfogatoio per tutti voi. E a proposito della stagione finalmente andata in archivio della Fiorentina con l'1-1 di venerdì sera contro l'Atalanta, fatemi sapere che cosa ne pensate, che cosa vi è più rimasto sul gozzo di quest'annata, se la qualificazione in Champions del Como, che lo scorso anno si è salvato, è arrivato a metà classifica e due anni fa faceva la Serie B, vi fa rodere ancora di più e può essere una strada da seguire. Se in generale siete fiduciosi per il futuro, non lo siete, insomma, voglio la vostra, ripeto, libero sfogo, libera espressione per tutto ciò che è stata quest'annata terribile finita nell'archivio da pochi giorni. Per rispondere a questa domanda, o comunque sia per dar seguito a questo nostro tema odierno, dovete inoltrarci i vostri pensieri scritti e vocali al 348 75 13 933, oppure chiamarci alla linea fissa 055 77 111 71. Altre notizie arrivate dal campionato di Serie A di ieri: la qualificazione Champions della Roma insieme a quella del Como, secondo me meritatissima la qualificazione Champions della squadra di Gasperini, che ha fatto 15 punti nelle ultime 5 partite. La qualificazione all'Europa League del Milan e della Juventus non era mai successo nella storia della novella Champions League, nella formula attuale, quindi dal 92 in poi, che sia Juve che Milan nello stesso anno non facessero entrambe la Champions. Almeno una l'aveva sempre fatta, invece quest'anno per la prima volta né Juve né Milan la faranno. Anche in questo caso, se da un lato con il Como e con la Roma è stata premiata la competenza, la lungimiranza, la proposta di calcio, con Juventus e Milan è stato bocciato il calcio speculativo, il calcio retro, quello del Milan in modo particolare, i cambi della Juventus, che ha cambiato dirigenti, allenatori a ogni piesso spinto, ha fatto un mercato decisamente modesto, quello bianconero almeno lo è stato, quindi bocciate le idee di calcio primitive, premiate invece quelle di un calcio propositivo come quelle di Roma e di Como. Nella parte bassa della classifica retrocede giustamente la Cremonese. Io francamente, se ben vi ricordate, da tipo gennaio-febbraio vi stavo dicendo: state attenti alla Cremonese, che non ne vinceva più una nemmeno per sbaglio. Ecco, la Cremonese giustamente è retrocessa, ha fatto un girone di ritorno da vergogna, da vergognarsi, cambiando allenatore, prendendone uno ormai più non presentabile come Marco Giampaolo, e mandando via uno che tutto sommato il suo l'aveva fatto, cioè Nicola. Mentre il Lecce, che ha avuto la forza di continuare dalla prima all'ultima giornata con Eusebio Di Francesco, pur con una squadra scarsissima, perché il Lecce è una squadra scarsissima, si è salvato. Quarta salvezza consecutiva, 5 partecipazioni consecutive in Serie A per la squadra salentina. E permettetemi, visto che è stato qua a Firenze tanti anni, un grandissimo applauso al lavoro di Pantaleo Corvino, che con pochi spiccioli, con il 20° monte ingaggio della Serie A, è riuscito a fare l'ennesimo miracolo sportivo. Pantaleo Corvino veramente un fuoriclasse, e fatemi fare complimenti a Eusebio Di Francesco, perché dopo 2 retrocessioni di fila con Frosinone e Venezia, tutti pensavano che sarebbe arrivata la terza quest'anno a Lecce, invece si è dimostrato un tecnico bravo, con idee e con competenze. Ragazzi, alla fine il calcio, la proposta di calcio, le idee di calcio pagano sempre in questo mondo, pagano sempre quando sai come si gioca il pallone. E quindi complimenti a chi, tramite una proposta di gioco coerente, è riuscito a centrare i propri obiettivi. Mi riferisco alla Roma, mi riferisco al Como e mi riferisco anche al Lecce, ovviamente. Bene, benissimo. Non abbiamo menzionato la Fiorentina Primavera, no, mica me ne sono dimenticato, figuriamoci se me ne dimentico. Complimenti alla Fiorentina Primavera, che ieri ha vinto 2-0 contro il Bologna al Viola Park e si è qualificata alla finale scudetto del campionato. Le reti tutte nella ripresa di Braschi e di Bertolini. Quanto era mancato Riccardo Braschi a questa squadra, decisivo con un gol molto da opportunista a inizio ripresa, ma in generale con una prova di sostanza e di sacrificio. Molto bello anche il gol in contropiede dell'esterno viola di Bertolini, che era entrato da una decina di minuti. Tra l'altro, insomma, Bertolini si è messo alle spalle un periodo difficilissimo dove aveva avuto tantissimi infortuni, un'espulsione e quindi non era serenissimo, ecco, ve lo posso confermare. Invece ieri è entrato, ha spaccato la partita e ha chiuso i conti di una sfida che la Fiorentina ha vinto con ampio merito. Il Bologna si è visto i primi 15-20 minuti, la Fiorentina era molto contratta, molto tesa. Devo dire che ieri al Viola Park faceva un caldo spaziale. Io non so quanti di voi ieri erano al Viola Park, ma c'era la tribuna al sole, metà del campo era tutta sotto il sole, era veramente una roba, e si giocava alle 18.30, quindi nemmeno alle 4, ma era una roba, sembrava essere luglio. E invece fortunatamente poi il secondo tempo è stato fatto alla grande e la squadra di Galloppa ha vinto 2-0. Questa sera alle 20.30 l'altra semifinale scudetto, quella tra Parma e Cesena. Personalmente me l'andrò a vedere, così studierò un po' gli avversari della Fiorentina, quindi vedremo chi uscirà vincitore da questo derby emiliano-romagnolo. Sta di fatto che giovedì 28, tra pochi giorni, finale scudetto al Viola Park, Fiorentina contro una tra Cesena e Parma. Ore 20.30, quindi mi raccomando, se potete giovedì prossimo andate, ripeto, ore 20.30 Viola Park giovedì prossimo. Ma in ogni caso noi di Radio Firenze Viola seguiremo la partita con una radiocronaca diretta integrale, e quindi ovviamente non avrete problemi a seguire la partita, anche se non potrete andare al Viola Park. Benissimo, benissimo, grazie, e mi scuso per questo preambolo un po' lungo, ma insomma i temi sul piatto erano moltissimi, volevo sincerarmi di scriverli tutti e di scriverli, di esporli tutti. E vedo che stanno arrivando una valanga di vocali, mi fa molto molto piacere. Beh, d'altronde lo sfogatoio è la cosa migliore che ci possa essere per provare a purificare tutti i mali e a espiare le proprie colpe. Devo dire che colpe nessuno di voi ne ha, sinceramente, non ne vedo di colpe da parte dei tifosi, anzi siete stati fin troppo pazienti ad andare allo stadio e a trattenere la contestazione soltanto per le ultime due partite. Sì, devo dire, la contestazione non mi ha fatto così, quella di venerdì, mi riferisco a quella, non mi ha fatto così tanto impazzire, nel senso che credo che un minimo di responsabilità, un bel po' di responsabilità ce l'abbiano anche la presidenza, la proprietà e la dirigenza in questa stagione così nefasta. Tenerli fuori dalla contestazione mi è sembrato un po' curioso, però è un mio parere, ognuno è libero, chi paga il biglietto, io il biglietto non lo pago, io vado lì per lavorare, quindi posso soltanto fare cronaca ed esprimere un giudizio, ma che può essere fine a se stesso. Chi paga il biglietto è libero di esprimere ciò che vuole in un senso o nell'altro, quindi ci mancherebbe altro se mi permetto di dare lezioni di tifo e in particolare alla curva Fiesole, assolutamente no. Però devo dire che sono stati tanti i messaggi vocali arrivati alla nostra radio che, al pari del sottoscritto, sono un po' stupiti su i contenuti della contestazione, che sì, è stata molto dura nei confronti della squadra, già era partita nei giorni prima, ma ha tenuto sostanzialmente fuori in maniera costante la dirigenza e la proprietà. Vabbè, staremo a vedere se accadrà qualcosa nei prossimi giorni in tal senso. Molto bene, ricordo ancora 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp scritti o audio, 055 77 111 71 per tutte le vostre chiamate in diretta. Mi raccomando, chiamate fin da subito se volete, perché il numero fisso è già a disposizione. Per i vocali e per i messaggi scritti andiamo a diciamo le 7.45. Mi raccomando, i vocali corti, perché vedo che stanno arrivando anche audio di oltre un minuto. Cortesemente cercate di mantenervi, io capisco che lo sfogatoio si chiami sfogatoio perché uno parte per la tangente, dice ciò che pensa, e va benissimo, perché nessuno vi ha mai messo paletti o limiti, però ecco, almeno da un punto di vista temporale cercate di contenervi, siate bravi, siate buoni. Allora, iniziamo con la rassegna stampa, iniziamo con la lettura dei giornali e diamo un'occhiata a quello che scrivono le testate sportive più importanti. Cominceremo dalla Gazzetta dello Sport e dal Corriere dello Sport Stadio. Vi dico subito che oggi il Corriere dello Sport Stadio dà un nome nuovo per la panchina viola dell'anno prossimo. Non vi dico altro perché vorrei che poi lo commentaste insieme a me appena lo vedrete. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport che come nome per la panchina della prossima stagione viola indica sempre e comunque Fabio Grosso. Fabio Grosso, che è un profilo ormai da tempo seguito dalla Fiorentina, non è un mistero. La Fiorentina se lo sta condividendo con altre società, tra queste c'è il Bologna, ma non solo, perché anche il Napoli, che ieri ha ufficialmente salutato Antonio Conte. Ieri c'è stata una conferenza stampa congiunta tra Conte e De Laurentiis, dove il tecnico salentino ha annunciato di voler andare via dal Napoli per non essere riuscito a compattare l'ambiente. Questo è quello che ha detto Conte. Ebbene, Fabio Grosso è un tecnico che ha fatto bene quest'anno. È vero che il Sassuolo ha chiuso male, ma d'altronde quando ti salvi non hai più obiettivi, ci sta che stacchi la spina. Ha fatto una buona stagione il Sassuolo, e quindi Grosso è sulla bocca di tanti. Pagina 29 della Gazzetta dello Sport, la stiamo vedendo in grafica per chi ci segue in formato video. È sfida per Grosso, scrive la Gazzetta. Bologna e Fiorentina pronte a cambiare, il preferito è Fabio. Il tecnico del Sassuolo in pole position per i rossoblù, se italiano va via, ma piace pure a Paratici. I due club seguono anche De Rossi che certamente dovrà confrontarsi col Genoa nei prossimi giorni e dovrà chiarire il suo futuro. Io penso che De Rossi se ne andrà, perché io il Genoa difficilmente lo vedo come una squadra in grado di alzare il livello rispetto a quest'anno. Insomma, io penso che più che fare 40-45 punti tutti gli anni il Genoa non possa fare. La Fiorentina invece deve fare più di 42 punti, che poi il bottino con cui ha chiuso quest'anno al 15° posto. È un obbligo morale, civile, storico, fare almeno tutti gli anni tra i 60 e i 70 punti. Sto fantasticando, 70 punti la Fiorentina non li fa da una vita, ma dovrebbe farli, secondo me. Ecco, dovrebbe essere nelle sue corde quello di provare a fare ogni anno tra i 60 e i 70 punti almeno. Per cui, torniamo sulla Gazzetta, leggiamo quello che scrive il quotidiano milanese per quanto riguarda la panchina viola. La lista di Paratici, il pezzo è firmato a quattro mani da Matteo Dalla Vite e da Fabiana Della Valle. Chiaramente Matteo Dalla Vite, bravissimo collega che si occupa di Bologna, Fabiana Della Valle, bravissima collega che si occupa da qualche mese di Fiorentina. Il DS della Fiorentina, scrive la Gazzetta con Fabiana Della Valle, si è preso qualche giorno di riflessione lontano dal Viola Park. Vanoli, arrivato a novembre, ha un'opzione di rinnovo per un'altra stagione, esercitabile fino al 30 maggio dalla società. Il tecnico ha più volte dichiarato pubblicamente il desiderio di restare e si aspetta di conoscere il suo destino entro quella data, anche per avere il tempo di valutare altre proposte. I dubbi di Paratici non sono legati tanto al suo rendimento in viola quanto alla necessità di dare un taglio netto al passato. Il DS era partito con ambizioni alte, da De Zerbi a Maresca fino a Iraola. I suoi preferiti erano tutti profili destinati a squadre che garantiscono anche un palcoscenico europeo, passerella che mancherà alla Fiorentina nella prossima stagione. L'idea del tecnico straniero lo stuzzica, ma è rischiosa e comporta un periodo di adattamento. Per questo il focus si è spostato su italiani emergenti che hanno fatto bene nel 25-26 e che possono riportare entusiasmo in una piazza depressa ed emotivata. I nomi coincidono con quelli che figurano nella lista del Bologna, ovvero Grosso e De Rossi, con il primo che è sempre stato un po' più avanti rispetto al secondo. Paratici e Grosso, scrive la Gazzetta, hanno un ottimo rapporto. Il tecnico del Sassuolo ha un contratto fino al 2027, la D Carnevali non gli tarperebbe le ali, ma vorrebbe un conguaglio per lasciarlo partire. De Rossi ha avuto il rinnovo automatico dopo la salvezza ottenuta con il Genoa, ma vuole parlare con la società prima di decidere il suo futuro. Paratici intanto riflette, ma non può farlo a lungo perché Grosso è ambito e De Rossi pure. E insomma, oggettivamente questo è il punto della situazione a proposito della Fiorentina secondo la Gazzetta dello Sport. Io però direi di passare subito al Corriere dello Sport, perché c'è un altro nome importante che il quotidiano di Roma, diretto da Ivan Zazzaroni, tira fuori stamattina, che è quello, udite udite, perché poi voglio anche il vostro commento, di Patrick Vieira. Patrick Vieira, che lo scorso anno ha fatto un grandissimo lavoro al Genoa, quest'anno invece è stato esonerato dopo le prime giornate, e al suo posto è arrivato proprio De Rossi, è arrivato in contemporanea quando è arrivato Vanoli alla Fiorentina, De Rossi, e quindi Vieira è durato quanto Pioli. E quindi un altro nome che la società viola starebbe vagliando, riporta Stadio stamattina, è quello di Patrick Vieira, giocatore formidabile quando giocava a calcio, io me lo ricordo in particolar modo nelle sue esperienze italiane alla Juventus e all'Inter, ma aveva fatto benissimo anche in Inghilterra naturalmente, però ecco, da quando è allenatore sicuramente ha fatto l'anno scorso, ripeto, un buonissimo lavoro al Genoa, quest'anno non buono, e quindi insomma è un profilo un po' particolare. Leggiamo quello che scrive il Corriere dello Sport, che abbiamo già intravisto. Viola anche Vieira, il tecnico della Fiorentina, in settimana incontrerà Paratici. Conferma o divorzio? A proposito di Vanoli, naturalmente, tra Vanoli e Grosso emerge una nuova ipotesi. Sono giorni caldi. Sul fatto che sono giorni caldi ce ne siamo accorti anche guardando il termometro, perché fa veramente un caldo pazzesco. Esperienza internazionale e personalità, il francese piace, scrive il quotidiano. Tra l'altro stasera Vanoli sarà premiato al trofeo Maestrelli a Montecatini Terme, avremo Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato inviati a Montecatini, racconteranno i premiati, ci racconteranno le parole di chi sarà premiato, tra questi anche Paolo Vanoli, che tra l'altro si è lasciato sfuggire una battuta abbastanza al pepe, al veleno, venerdì sera dopo la partita contro l'Atalanta, perché a microfoni spenti abbiamo chiesto a Vanoli: ma mister, ma sarà presente lunedì a Montecatini per il premio Maestrelli? E lui ha risposto: sì sì, verrò volentieri, tra l'altro, lo ha detto ridendo, non l'ha detto in tono polemico, mi premierà un giornalista che per tutto l'anno ha parlato male di me. Ora io non voglio fare il nome di questo giornalista perché non sarebbe corretto, però insomma stasera immagino che vedrete le foto e quindi vi farete un'idea di chi è il giornalista che a ogni piesso spinto ha parlato male di Paolo Vanoli, e con grande invece serenità il buon Paolo Vanoli riceverà questo premio, perché non è una persona che porta rancore, presumo, a meno che non gli voglia rispondere qualcosa, e farebbe secondo me anche bene quando riceverà il premio Maestrelli questa sera. Comunque non vi dico altro su questo giornalista, poi vi farete un'idea voi. E dunque torniamo su su Stadio, perché insomma il nome di Patrick Vieira è sicuramente un profilo di un certo spessore, lo era molto di più da giocatore che da allenatore, insomma da allenatore ha cominciato da poco Vieira. Vi leggo un po' quello che scrive il quotidiano: per una ragione che appartiene soprattutto a Paratici e che abbraccia la sua voglia di internazionalità ad accompagnare le possibili mosse. Il francese, sostituito a Genova da De Rossi, per esperienza e personalità corrisponde alle prerogative di cui va in cerca il responsabile dell'area tecnica. Ma la prima scelta, Paratici e Ferrari sono chiamati a farla, stabilendo definitivamente se continuare oppure no con chi ha salvato la Fiorentina. Di Vieira in realtà non è che si parli moltissimo, c'è giusto proprio un accenno, senza stare a specificare altri aspetti. Vabbè, allora non andrei oltre, ecco, su questo argomento. Su altri argomenti invece andiamo, sempre su Stadio. In taglio basso si parla della vittoria della primavera, l'abbiamo detto, 2-0 ieri contro il Bologna, partita abbastanza equilibrata nel primo tempo, anche se poi le vere occasioni da gol anche nel primo tempo ce l'ha avute la Fiorentina con Braschi e Azzeni, e poi ripresa dominata dai viola, 2-0 con le reti sempre di Braschi e di Gabriele Bertolini. E poi un doveroso omaggio all'amico e collega Federico Sartoni. Siamo nel box sul lato destro della pagina, che oggi, collega di Lady Radio e di RDF 102.7, oggi il nostro amico e collega Federico Sartoni verrà premiato con la sesta edizione del premio Alessandro Rialti, premio che di fatto insomma dà riconoscimento ai migliori giornalisti fiorentini under 45. Lo scorso anno l'ha vinto il nostro Pietro Lazzarini, quest'anno l'ha vinto Federico Sartoni, e noi oggi saremo lì per raccontarvi la cerimonia e congratularci con naturalmente il collega di Lady Radio che ha vinto con ampio merito questo premio. Allora io mi fermo qui perché sono le 7:30, vado in pubblicità. A rientro abbiamo ancora qualche giornale, però ricordo a tutti che oggi è il giorno dello sfogatoio. Oggi è lo sfogatoio e quindi aprite i rubinetti, fate uscire tutta la bile che avete in corpo e fatemi sapere come volete sfogarvi dopo questa annata. 348-7513-933, i vostri WhatsApp scritti o audio, ce ne sono già tantissimi. Telefonate 055-77-111-71. Linea sana in regia e tra poco torniamo.

0: Gustosi Viola. È arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena. Menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria alla vecchia capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La vecchia capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
0: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
2: Che incubo il trasloco!
3: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
2: Ma è fantastico!
3: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
0: Zeus Traslochi, in via Bocci 105. In zona Careggi. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
4: Onda Dolce, dove il piacere è garantito. Colazioni con pasticceria di propria produzione per iniziare la giornata con dolcezza. Pausa pranzo veloce con piatti espressi per soddisfare ogni tuo desiderio. E la sera, l'aperitivo diventa un'arte. Due location, via Pistoiese 433 in zona Brozzi a Firenze e la nuova apertura Onda Dolce La Terrazza in via Pistoiese 161/C a Firenze. E per le tue feste private ci pensiamo noi. Onda Dolce, dove il piacere è garantito.
5: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
6: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
7: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
8: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
9: Tutti matti per il Velvet Pet.
0: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Radio Benissimo, benissimo, torniamo in diretta, rieccoci, le 7:36 minuti, Andrea Giannattasio che vi sta parlando, Sara Mastro Simoni in regia e tutti i vostri messaggi che stanno continuando ad arrivare. Ricordo ancora 348-7513-933, i vostri WhatsApp scritti o audio, 055 77 111 71 per tutte le vostre telefonate. Oggi non c'è un tema del giorno, è come se fosse un giorno post partita, anche se si è giocato di venerdì, ma non voglio minimamente portarvi su Fiorentina-Atalanta 1-1, ci importa assai del pareggio di venerdì contro la squadra di Palladino, tra l'altro insomma con quell'autogol orripilante di Comuzzo, che è la sintesi perfetta di un anno tragico per il centrale viola. Io mi auguro che Comuzzo resti, perché è un prodotto del nostro settore giovanile, è un ragazzo secondo me intelligentissimo e bravissimo e oltretutto, cosa non da poco conto, è un ottimo calciatore secondo me, però non può assolutamente permettersi di fare un'altra annata tremebonda tipo quella che ha fatto quest'anno. È stata una roba allucinante davvero quella del buon Comuzzo. Comunque no, a parte tutto, a parte la gara di venerdì, ripeto, oggi il tema del giorno è il commento alla stagione, lo sfogo, perché ho detto che bisogna parlare di sfogatoio, lo sfogo su questa stagione, quello che non è andato, praticamente l'80% delle cose non sono andate, e quindi vi chiedo un parere in generale su questa annata tra

milioni e milioni di euro, non è una favoletta, la favoletta come, no? Favoletta, una mazza, una favoletta è quando una squadra spende due spicci e ottiene dei risultati clamorosi. Como ha speso milioni e milioni, ha fatto un passivo di oltre 100 milioni nelle ultime sessioni di mercato, quindi insomma, i soldi li ha spesi, però li ha spesi bene, quindi vuol dire che quando spendi soldi e hai competenza ottieni risultati. Quando spendi soldi a vanvera, come ha fatto la Fiorentina quest'estate prendendo giocatori retrocessi o giocatori impresentabili, il rischio è quello di lottare per la salvezza, è quello che infatti è successo. Comunque sia, gli ultimi anni hanno confermato questo trend, cioè che quando ti impegni e provi a far calcio ottieni dei risultati, e la Fiorentina invece si è avviluppata in se stessa in queste ultime stagioni e non ha ottenuto assolutamente niente. Quindi lo sfogatoio deve partire da qui, dall'ennesimo anno di niente, dall'ennesimo anno zero, speriamo che sia davvero zero, di rivoluzione che dovrà vivere la Fiorentina. Un anno in cui ci sarà un nuovo allenatore, ce l'auguriamo, un anno in cui Fabio Paratici sarà chiamato a un grandissimo lavoro di smaltimento di mi verrebbe a dire rifiuti, ma non chiamiamoli rifiuti, di smaltimento di giocatori non utili, e soprattutto di un lavoro per ricreare entusiasmo in città. Questo c'è poco da dire, bisogna che la Fiorentina riporti grande entusiasmo sugli spalti nell'anno del centenario, peraltro non è esattamente un anno qualsiasi. Quindi sfogatoio, libero sfogo per tutti voi amici da casa, 055 77 111 71, io ce l'ho con, e voglio sentire con chi ce l'avete, forza, potremmo anche inaugurarla questa modalità, io ce l'ho con puntini puntini, 055 77 111 71, per le vostre telefonate, e per i vostri invece WhatsApp vocali e scritti 348 75 13 933. Mi raccomando, vocali entro i 40 secondi, per favore, non fate smadonnare in regia la Sara, che poi si arrabbia. A proposito, fatemi fare i ringraziamenti, l'ho fatti già ieri, li rifaccio stamattina, al nostro tecnico giovanissimo Stefano Cherubini, che ieri ha sostenuto da solo il peso di tutta la regia con due inviati allo stadio Curva Fiesole a Viola Park, cioè il sottoscritto e Ludovico Mauro, perché ci ha permesso di andare in onda durante il racconto della partita tra Fiorentina e Bologna primavera. Quindi grazie a Stefano per il grande lavoro. Allora, a breve partiamo con i messaggi vocali, perché ce ne sono una valanga, in attesa delle vostre telefonate, che mi auguro possano essere copiose altrettanto. Vado soltanto un attimo sulla Nazione, oggi Tutto Sport non ha articoli sulla Fiorentina, quindi lo cassiamo serenamente. Poi Tutto Sport oggi è una valle di lacrime, con la Juventus che è arrivata quinta in classifica, fuori dalla Champions, un disastro cosmico, un disastro economico di portata internazionale, quello della Juventus, al pari di quello del Milan naturalmente, ma insomma la Juventus è messa molto peggio, perché la Juventus, ricordiamo, è la squadra che ha il monte ingaggi più alto del campionato, ha delle cifre spaventose, e quindi non andare in Champions è un danno economico bestiale, peraltro danno economico procurato dalla Fiorentina. E andiamo sulla Nazione, e quindi al volo chiudiamo la rassegna stampa momentaneamente guardando quello che scrive il quotidiano fiorentino. L'apertura del quotidiano dedicata al lavoro della dirigenza nei prossimi giorni, il pezzo è di Giampaolo Marchini. Viola non stop, lavora oltranza dall'allenatore al piano squadra, inizia una settimana già decisiva, ora la società è davanti a un bivio. Il 30 scade l'opzione su Vanoli, poi il viaggio in America per ottenere il via libera del presidente commisso, e poi si parla delle vacanze dei giocatori. In realtà poi c'è chi pensa già al mondiale, come Pongracic, che sarà al momento l'unico viola che parteciperà alla competizione americana. E poi l'altro pezzo d'apertura delle pagine sportive della Nazione di oggi è dedicato alla nuova maglia, una nuova maglia dove potrebbe non esserci la scritta Mediacom, ma ribadisce la Nazione, Mediacom rimarrà comunque lo sponsor della Fiorentina, e quindi la famiglia commisso continuerà a mettere quei 25 milioni che ha sempre messo dal 2019 ad oggi. La divisa del centenario, identità, storia e marketing, quattro maglie speciali, e Mediacom resta sponsor. Addio K, torna Coma, ecco come saranno le casacche del prossimo anno. E poi spazio anche alla primavera.

0: Era che ha battuto 2-0 il Bologna ed è in finale scudetto. Scudetto a un passo. Mi tocco. Perché sono un titolo un po' forte. Battuto il Bologna, ecco la finalissima. Braschi e Bertolini in gol. Ora la vincente di Parma Cesena. Molto molto bene il lavoro dei Baby Viola, è giusto che sia riconosciuto. Allora, amici miei, mi fermo qui con la lettura dei messaggi. Con ovviamente con la lettura dei giornali, volevo dire. Mi fermo qui con la lettura dei giornali. Direi che possiamo andare a brevissimo. Direi anche subito, Sara, con l'ascolto dei primi audio. 7:44 minuti. Ricordo ancora: libero sfogo, sfogatoio da parte vostra. Voglio che vi liberiate di tutto il cattivo, la rabbia che avete in corpo oggi dopo questa stagione così pessima. Voglio sapere con chi ce l'avete, con chi siete arrabbiati e che cosa vi aspettate adesso come prima mossa dalla dirigenza. Avanti tutta, Sara, partiamo con una bella carrellata di vocali, grazie.
1: Buongiorno e buona settimana. Lezione indonesiana al calcio italiano, in particolar modo alla nostra proprietà, che pensa solo alle infrastrutture e non ha mai fatto una squadra degna della città e per lottare per i vertici. E ora siamo in una situazione di vivacchiamento e basta, senza meno male che riusciamo sempre a salvarci dalla Serie B.
2: Buongiorno Giampiero di Ceccano, questa proprietà non mi rappresenta, sono 3 anni che non metto piede più allo stadio e finché ci sono i commisso o Catherine non ne metterò, mi dispiace. Lo dovranno capire anche i tifosi, la Francia è più calda del tifo.
3: Buongiorno Andrea, vorrei che tu facessi 2 parole sulla primavera in prima di tutto. Per quanto riguarda il discorso del Como, beh, lo avevamo un po' detto tutti e diciamoci la verità, eravate un po' voi giornalisti o opinionisti a dire attenzione, attenzione, il Como non farà meglio della Fiorentina, ancora dobbiamo vederlo, ma un po' tutti ci eravamo resi conto che il Como era messo meglio. Comunque la stagione è finita, meglio così, ciao.
4: Buongiorno Andrea, buongiorno da Bergamo. E se Orcalamai ci disse chi dove arriva, 3 partite via, Gasperini in una polveriera, non arriva a Natale, il Como cosa, non ha storia, non è che può darmi 86 numeri da giocare all'otto il buon Calamai. Ciao.
5: Io mi aspetto solo che la famiglia Commisso lasci definitivamente la Fiorentina, anche perché se è vero ha scritto Repubblica che praticamente lo sponsor Mediacom non viene rinnovato, cioè a dire direttamente la famiglia, insomma non ci mette più soldi sulla Fiorentina, e a questo punto mi sa che è l'anticamera della vendita. Ciao Alessandro Viola.
6: Buongiorno Andrea, ma questa volta volevo dissentire da quello che tu dici, ma chi vuol contestare la società può andare allo stadio e fare uno striscione. Se non sei o chi non è d'accordo con la curva può far benissimo, va in maratona, va in tribuna e fa uno striscione. Troppo facile stare a casa e scrivere sui social, è troppo facile così,
7: Ciao Andrea, buongiorno Fausto, Scoglionati Viola. Ma io non parlerei più del passato, guarderei un po' al futuro, a ciò che ci aspetta. Da quel che leggo la situazione non mi sembra molto rosea, al di là dei debiti già contratti, si parla della sponsorizzazione, si parla dei soldi che deve dare per lo stadio. Quindi ci sono le possibilità per fare una squadra competitiva o no?
8: Andrea, io sono moderatamente d'accordo con te, perché bisogna andare a guardare tutto. Il Como ha 150 milioni di debito che ripianeranno, per l'amor del cielo, però li ha. Non ha un italiano in rosa, cioè parteciperà alla Champions e probabilmente andrà fuori al primo turno prendendo, può essere, imbarcate stile Atalanta Bayern Monaco.
0: Questo non è detto.
8: E allora ne vale la pena? Oppure per un percorso anche del Como sarebbe stato meglio fare l'Europa League? Secondo me la seconda.
0: Va bene, allora mi fermo qua con gli audio, ce ne sono altri, ma ho chiesto a Sara di stoppare perché ci sono tantissimi temi che avete tirato fuori. Guarda, Save, io... chiaro che siamo d'accordo su tante cose, sui soldi spesi dal Como. Io continuo a pensare che il Como non sia una favola. La favola è quando magari c'è un anno in cui spendi il giusto, ti va bene tutto e c'entri il tuo obiettivo. La favola può, la favola è il Leicester di Ranieri che vince la Premier League. Va bene che in Premier League c'hanno tutti quanti milioni e milioni da spendere, però non è una superpotenza, non era, è anche retrocesso in Serie C praticamente quest'anno. Non era una superpotenza come lo erano le altre, però riuscì a vincere la Premier. Il Como è una realtà che ha la proprietà più ricca del campionato, tanto per cominciare più ricca del gruppo dell'Inter, del gruppo del Milan, dei commisso. Hanno speso valanghe di soldi e sono in Champions con merito, cioè anche perché la proposta di calcio del loro allenatore ha premiato questo risultato. E, però io penso sempre che ne valga la pena, cioè io non sono d'accordo con chi dice vabbè non hanno un italiano e vabbè prenderanno le imbarcate, a parte che non è detto che le prenderanno, il Napoli di Conte, che era tra le prime fasce quest'anno nel sorteggio della League Phase a inizio Champions League di quest'anno, è arrivato tra le ultime ed è volato fuori nella fase campionato della Champions. Quindi esattamente come una squadra favorita ha preso la brata da chiunque, mi ricordo il Napoli quest'anno che perde contro il PSV Eindhoven, che fa figure barbine praticamente ovunque, è uscito fuori. Ecco, quindi esattamente come le squadre favorite fanno così, una squadra sfavorita come può essere il Como può invece fare il suo percorso. Poi magari può essere più utile fare passo dopo passo, salire di categoria, posso essere anche d'accordo, però se c'è il piatto forte me lo prendo subito, ci mancherebbe altro. Quindi io su questo non sono molto d'accordo, sperando che abbiano degli italiani in rosa da poter mettere, perché effettivamente il fatto che non ci sia nemmeno un italiano è un po' curioso. No, al volo, altri argomenti, me ne sono segnati un po' tutti, vado a ritroso rispetto a quelli che mi avete segnalato. La contestazione, ma io non mi sono permesso di dare le patenti di tifo o lezioni di tifo a nessuno, io mi sono permesso, da cronista, anche tifoso, ma da cronista in particolare, di notare, di evidenziare come sia stato curioso, ho utilizzato questo aggettivo, curioso, che nella contestazione non siano finiti il presidente e i dirigenti. Poi però ripeto cosa ho detto prima, che chi va allo stadio e paga il biglietto è giusto che esprima ciò che si sente di esprimere. Quindi se la curva non si sentiva di prendersela con la proprietà o con i dirigenti, che erano tutti in tribuna schierati, e viva la curva, non si sentiva bisogno di farlo e quindi avrà avuto i suoi motivi. Lo sponsor, no, lo sponsor resta. Anche la Fiorentina ieri ci ha confermato che la Mediacom resta lo sponsor della Fiorentina. Può darsi che ne arrivino altri, ma lo sponsor Mediacom rimarrà come base per gli investimenti della famiglia Commisso nella Fiorentina. Quindi ogni anno, speriamo, fin quando resteranno, metteranno i soldi per sostentare il club. Poi un tifoso se la prendeva con Calamai per le sue previsioni. Io vi invito a chiamare quando c'è Luca in studio, perché insomma farlo quando ci sono io non è corretto, così come non è corretto che magari ve la prendiate con me quando c'è Luca in diretta. Se ve la volete prendere con me, chiamate ora o mandatemi un messaggio adesso, almeno ci chiariamo. Forse. Poi i pronostici li sbaglia soltanto chi li fa. Chi non li fa non sbaglia di sicuro. E poi un ascoltatore voleva che parlassi della primavera. Beh, che dire, ieri ha meritato di vincere, tra l'altro secondo me nel secondo tempo poteva fare anche più di due gol. Il Bologna è una bellissima realtà, ha meritato di arrivare dove è arrivato il Bologna, però Fiorentina è più forte nettamente e lo ha fatto vedere. È partita molto contratta ieri, faceva un caldo asfissiante, ma il caldo riguardava tutte e due, non è che soltanto la Fiorentina è fotosensibile. E siccome la Fiorentina è quella che ha il tasso tecnico maggiore, quando sei bloccato o per la testa o per il caldo fai più fatica, no, a tirar fuori le qualità. Nel primo tempo è successo questo, nella ripresa la Fiorentina è stata bravissima a sbloccare la partita dopo 5 minuti e poi l'ha vinta con merito. Stasera L'altra semifinale, Parma-Cesena, sono due belle squadre. Io spero passi il Cesena perché mi sembra un po' più alla portata. Parma è veramente un osso duro, molto molto duro. Cesena un po' meglio, però vediamo quello che succederà. Una telefonata in attesa è quella di Michele dall'Isolotto. Ciao Michele, buongiorno.
9: Buongiorno Andrea.
0: Ciao.
9: Allora, io non voglio parlare del passato, le colpe sono tante, molteplici, insomma non voglio rimanere al passato, pensiamo al futuro. Penso che anche il prossimo anno, non illudiamoci, sarà un anno di transizione per la questione di bilancio e dei giocatori da piazzare. Lì ci vorrà veramente un buono scouting e la mano di Paratici e dei direttori, che dovranno piazzare tanti giocatori che ci torneranno. A mio avviso dovranno essere sistemati comunque i due esterni di difesa, 5 giocatori titolari subito e tutto l'attacco da rifare completamente. Quindi lì ci sarà da investire tanto e recuperare vendendo anche qualche big.
0: Sì sì, sono d'accordo.
9: Vediamo un pochino sull'allenatore, io credo, sono convinto che a questo punto arrivi grosso, non ci sia. E poi volevo un tuo parere su due giocatori. Io ho visto la partita della primavera.
0: Sì.
9: Mi hanno impressionato veramente Quadio e Cospo. Sono due giocatori veramente, non come titolari, ma come rincalzi per la difesa. Secondo me questi ragazzi fisicamente e a livello di personalità sono pronti per poter far parte della rosa della Fiorentina. Che ne pensi?
0: Grazie davvero Michele. Allora, tra l'altro non era nemmeno la coppia titolare quella di ieri, perché la coppia di centrali sarebbe Sadotti-Cospo. Sadotti è infortunato, ieri tra l'altro era in tribuna sofferente perché soffriva per la squadra, non perché stava male, anzi è da oggi, da quello che abbiamo capito, dovrebbe tornare in gruppo Edoardo Sadotti, e vedremo se giocherà lui la finale oppure se confermerà Quadio. Io credo che potrebbe confermare Quadio, però staremo a vedere. E Quadio, secondo me, allora ti dico la verità, Quadio, che tra l'altro è un 2006, l'anno prossimo deve andare a giocare, non può rimanere a fare la panchina come ha fatto per tutto l'anno a Firenze. Quest'anno veramente ha buttato via un anno Quadio, come l'ha buttato via Fortini, come l'hanno buttato via tantissimi, presi dalla primavera, messi in panchina e messi lì a fare la muffa, perché quella è muffa. E io gli auguro veramente l'anno prossimo di andare in una squadra di Serie B, magari per giocare molte partite, il buon Eddy. Cospo secondo me è un buon giocatore, è un 2007, quindi secondo me lui l'anno prossimo potrebbe rimanere ancora un anno in primavera. Ha dei limiti secondo me in qualche aspetto, nelle letture difensive in modo particolare. Può far di meglio, ieri ha fatto bene. Ti dico anche la verità che il reparto offensivo del Bologna ieri è stato pressoché innocuo, perché poi l'hai vista la partita, no? Il centravanti, il numero 9 Castaldo, ha fatto 4 gol in stagione. Ora, se un centravanti fa 4 gol in stagione, c'è qualche problema. L'altro attaccante, quello forte, lo Monaco, ne ha fatti 8. E ieri non ha toccato boccia, non ha toccato proprio palla. Poi è entrato Ravaglioli, non ha fatto niente. Insomma, non mi è sembrato quello del Bologna un attacco particolarmente brillante. Dovremmo stare molto attenti agli attacchi di Parma e di Cesena, soprattutto di quello del Parma, dove c'è questo polacco Mikołajewski, 2006, che ieri peraltro ha giocato titolare in Parma-Sassuolo, l'ha fatto debuttare questa al primo minuto, 45 minuti ha giocato, ha avuto un paio di opportunità, ho visto, stasera penso verrà portato al Viola Park, visto che ha giocato ieri. E vediamo che cosa farà. Ecco, speriamo si sia stancato. Però attenzione, perché gli attacchi di Fiorentina, di Parma e Cesena, primavera dico, sono molto migliori rispetto a quello del Bologna, che comunque sia ha fatto un campionato di altissimo spessore. Ha buttato fuori la Roma nel playoff preliminare alle finali, quindi insomma la squadra di Morrone ha fatto veramente un buonissimo lavoro. Tra l'altro Morrone si è espresso a favore della Fiorentina, visto che lui ha giocato nel Parma con Galloppo, ha detto spero che il mio amico Daniele vinca lo scudetto, e io non posso che dire speriamo che tu abbia ragione. Ecco, allora io mi fermo qui con questa seconda parte di prima ora di Buongiorno Firenze, andiamo in pubblicità, A rientro riprendiamo con i vostri messaggi scritti, perché ce ne sono tantissimi. Mi raccomando, continuate a mandarci sia vocali che messaggi testuali al 348 75 139 33, oppure, come ha fatto un ascoltatore poco fa, a chiamarci allo 055 77 111 71. Oggi è la giornata dello, almeno per quanto mi riguarda, dello sfogatoio. Vi dovete sfogare e mi dovete dire con chi ce l'avete, con chi siete arrabbiati, con la squadra, con la proprietà, con la presidenza. Sfogatevi. Il modello Como, che è l'ennesima provinciale che va sopra la Fiorentina e fa calcio. Forza, dai. Voglio sentire cosa ne pensate. Linea alla Sara in regia, e tra pochissimo torniamo.
10: Radio Firenze Viola.
11: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
12: La prossima ora di trasmissione è offerta da
11: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
13: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
11: Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi Viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
14: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
15: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
14: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
15: Istitutogiglio.it.
14: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
16: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
17: Golden Bistro Assigna, l'idea di vivere un'esperienza diversa. Non un ristorante, non un pub. Aperitivi, menù corto con rotazione periodica dei piatti di mare e di terra. Serate a tema, eventi privati e piccole feste, allietati da bella musica e ottimi drink. Giardino esterno e ambiente interno climatizzato. Un luogo particolare che trova armonia nel caos della vecchia fornace di Signa. La famiglia Sturino vi aspetta in questa incantevole location. Ci trovate a Signa in via dei Renai 2. Per info e prenotazioni chiamate il 371 434 64 40.
18: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato

0: Happy Auto Kia Firenze. A Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Berlungo, uscita raccordo.
1: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
2: Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, poi subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
3: I negoziati Stati Uniti-Iran slitta la firma dell'accordo allo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Secondo i media americani c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'intesa sarà firmata a giorni. Secondo gli 007 americani a rallentare i negoziati anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei nascosto al sicuro. Ottimista Rubio, all'accordo si può arrivare già oggi e Israele avrà comunque il diritto di difendersi.
4: Intanto cala il prezzo del petrolio di oltre il 5% ed è stato di nuovo fermato un gruppo flottiglia in Libia con due italiani. La portavoce dice forse sono stati arrestati, negoziavano a un checkpoint con le milizie di Haftar. La Farnesina è già stata attivata. Le forze di difesa israeliane intanto si smarcano dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir.
3: Conflitto Mosca Kiev fa rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti e adolescenti con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 morti. Decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma condanna dell'Europa, l'alta rappresentante dell'Unione Europea Callas dice: Mosca è un vicolo cieco, terrorizza i civili.
4: La cronaca, scontri a Torino prima del derby di ieri sera. Un tifoso della Juventus è rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico, è stato operato d'urgenza. La partita comincia con un'ora di ritardo. Gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. Anche 4 agenti sono rimasti feriti nella guerriglia tra tifoserie e rivali. Una serata all'insegna del calcio e del divertimento, a causa del comportamento irresponsabile e criminale di alcuni, è degenerata in scontri e violenze. Così ha dichiarato il sindaco Stefano Lorusso.
3: Formula 1, Kimi Antonelli prende il volo nel mondiale vincendo a Montreal il suo quarto gran premio consecutivo. Dopo quasi metà gara di sorpassi e controsorpassi tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida e il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese al 30° giro. Sul podio canadese con Antonelli salgono nell'ordine Lewis Hamilton, secondo, ed è il suo miglior risultato con la Ferrari, e Max Verstappen. Il 7 volte iridato Brack poi supera 7 giri dal termine la Red Bull dell'olandese. Si ferma ai piedi del podio Charles Leclerc, che salva in extremis un weekend nell'ombra del suo compagno di squadra.
4: Con questo è tutto, a più tardi.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: Bene, benissimo, benissimo. Torniamo in diretta. Andrea Giannattasio che vi sta parlando, Sara Mastrosimoni in regia. Le 8 e 7 minuti, la seconda ora di Buongiorno Firenze che parte puntuale come sempre, chiaramente ci concentriamo sui temi più caldi e in particolar modo su quello che è stato poi il filo rosso che ha diciamo così guidato la nostra prima ora di trasmissione, ovvero sia lo sfogatoio. Io mi rivolgo a tutti coloro i quali si fossero messi in collegamento con noi soltanto da pochi minuti, insomma spesso lo vediamo anche dai nostri portali di statistiche, no? Che ci certificano più o meno la media ascolti, quando c'è il picco, quando c'è la parte più bassa. Ecco, il picco degli ascolti della mia trasmissione, ve lo dico perché insomma ho spesso chiesto lumi alla regia, arriva dalle 8 in poi, no? Perché magari c'è tanta gente che si sveglia presto come faccio io e quindi già dalle 7 accende, ma ci sono tante persone che magari si svegliano alle 7, 7 e un quarto, 7 e mezzo e accendono la radio dalle 8 oppure montano in macchina alle 8 e quindi il picco di ascolti per quanto riguarda Buongiorno Firenze è dalle 8 in poi e quindi immagino che tante persone non siano state all'ascolto della prima ora di Buongiorno Firenze. Allora io ricordo che il tema del giorno, che ci ha già permesso di ascoltare la voce di tanti amici, è libero, nel senso che il tema del giorno è lo sfogatoio di Radio Firenze Viola, e quindi il ce l'ho con, e io oggi ce l'ho con Pinco Pallino, ce l'ho con Pinco Pallone, Tizio, Caio, Sempronio, insomma voglio che mi diciate con chi ce l'avete, sfogatevi, magari ce l'avete sulla stagione in generale, sui giocatori, la società, la proprietà, un singolo in particolare, chiaramente con decenza e con un eloquio non troppo volgare, vorrei sapere che cosa ne pensate, quali sono le vostre remore, i vostri mal di pancia dopo questa stagione terribile che, viva Dio, è terminata e mettiamo nel dimenticatoio. Allora, ci sono già tantissimi altri audio, ma li ascoltiamo dopo, perché prima voglio dare spazio ai messaggi scritti, perché ce ne sono molti. Allora, ripartiamo da Adrian. 71 punti, adesso a sminuire il Como. Il Como ha investito in giovani, il Como all'undicesimo Montingaggi ed è finito quarto. E tu vuoi sminuire dicendo che non è una favola. Adrian, ti leggo un pezzo, perché poi io capisco che forse non mi sarò fatto capire bene, ma confermo assolutamente che il Como non è una favola, ma nella maniera più assoluta, sarebbe gravissimo definire il Como una favola. Il Como è una realtà vera, è una realtà che spende i soldi, che programma, che ha un tecnico bravo, ma al di là delle mie parole, che ti possono sembrare aria fritta, ti leggo dei numeri, c'è un ottimo pezzo di Ivan Cardia, pubblicato già ieri sera su tutto Mercato Web, che certifica il lavoro del Como, non quest'anno, in questi anni, perché un anno può essere una favola, ma se fai investimenti e programmazione da anni non sei una favola, sei una realtà. E allora sei tu che sminuisci il Como, sei tu che sminuisci il Como dicendo che è una favola. Io ho detto che è una realtà il Como, attenzione. Allora, il Como solo nello scorso anno solare ha investito 214 milioni di euro con un disavanzo in passivo di 194 milioni. Negli ultimi tre anni il passivo del Como è pari addirittura a 221,3 milioni di euro, superate anche la Juventus e il Milan. È un grandissimo risultato, scrive tutto Mercato Web, nessuno vuole smentirlo, ma se i soldi fanno la felicità, o almeno i risultati, nessuna società di calcio ha speso come il Como in Italia negli ultimi anni. E ti dico che se Cesc Fabregas quest'estate ha detto all'Inter no grazie, Inter aveva fatto la finale di Champions pochi mesi prima e ha vinto lo scudetto quest'anno per rimanere a Como, non è perché sapeva di essere il protagonista di una favola, era perché sapeva di essere in un posto dove si fanno le cose in grande. Quindi chi dice che il Como è una favola lo sminuisce, perché il Como è solido, è ricco, investe, ed è questo che mi fa incavolare, perché è una piazza che nella storia del calcio non ha mai contato nulla, perché bisogna dire le cose come stanno, ha una tifoseria composta da quattro gatti, poco più, uno stadio fatto all'IKEA, sembra il Castellani di Empoli, ok? E però con la programmazione e con i soldi e la lungimiranza e la competenza, perché poi è quella la parola chiave, la competenza, si ottengono i risultati. Per questo io mi incavolo quando vedo che quest'estate la Fiorentina ha speso un sacco di soldi, 90 milioni ed è arrivata quindicesima e si è salvata alle ultime 4-5 giornate. Queste cose mi fanno perdere la testa, perché siccome i soldi, la proprietà ce li ha anche messi, non come gli Artono, ma ce li ha messi, e se arrivi quindicesimo vuol dire che è proprio sbagliato tutto ciò che c'è nel mezzo, tutto ciò che c'è nel mezzo. Un'altra telefonata, Walter da Roma. Buongiorno Walter, ben trovato.
7: Buongiorno Andrea, ciao, scusami, adesso ti ridisturbo.
6: No, va bene.
7: Senti Andrea, io vedi, non è da adesso che dico queste parole che sto per dire, ho mandato pure dei messaggi con la scritta viva i Campini, no?
6: Sì.
7: Ma non era per qualcosa, perché io il Viola Park ho detto sempre che a me non era una cosa che interessava nell'immediato, e in effetti è la differenza tra il Como e la Fiorentina, se vogliamo fare una differenza, l'ho sempre detto, è che il Como ha investito anima e corpo sulla squadra dall'inizio, da quando è venuta questa proprietà, mentre la Fiorentina si è, diciamo tra virgolette, distratta e ha pensato solo esclusivamente alle infrastrutture. Questa è la differenza, e adesso noi ci teniamo il Viola Park, loro si tengono la Champions League.
6: È vero.
7: Ora hanno un passivo di 200 milioni, come ha detto tu, all'incirca, insomma.
6: Sì.
7: Ok, ma hanno una società solida, una società che non, anche se avessero questi 200 milioni, li ripianano quando vogliono. Però se la Fiorentina avesse pensato prima alla squadra, cosa che non hanno fatto, perché parliamoci chiaro, l'interesse primario è stato quello dell'infrastruttura, quindi se tu pensi all'infrastruttura tralasci la squadra, e si è visto, perché hanno fatto degli investimenti sulla squadra, facendo una squadra, sì, facciamo sta squadra, come viene, la cosa importante però era lo stadio e Viola Park, perché il compianto presidente è questo che ha fatto quando è arrivato. Bisogna dirle queste cose.
6: Sì, è vero.
7: E quindi ecco i risultati. Purtroppo, per carità, ognuno con i soldi propri fa quello che vuole, ci mancherebbe altro, solo che qua ci siamo noi tifosi, purtroppo, che speriamo sempre che la nostra Fiorentina vinca qualcosa. Io non chiedo di vincere lo scudetto, eccetera, eccetera, tanto me ne andrò, che il terzo scudetto non lo vinceremo sicuramente, però almeno di lottare per il vertice, e con questa proprietà io ci avevo creduto.
6: Certo.
7: È quella la differenza col Como, è inutile girarci intorno, si sono dedicati tutto alla squadra, e poi adesso stanno pensando alle infrastrutture, non so se mi spiego.
6: No, Walter, guarda, sei stato chiarissimo, e ti ringrazio, perché ti devo tagliare, perché devo dare spazio anche agli altri.
7: Grazie Andrea, ciao.
6: Grazie Walter, ma è chiarissimo il discorso di Walter. Guarda, ieri gli amici di Passione Fiorentina, l'amico Flavio Ognissanti, che tornerà oggi peraltro perché è lunedì, ha fatto un post su Passione Fiorentina su Instagram che è la sintesi di ciò che ha detto Walter. Idee e scelte giuste. Senza stadio e senza Viola Park, il Como va in Champions dopo 2 anni in Serie A. È vero. Poi sicuramente ci sono dei lati negativi, perché il fatto che il Como non abbia un mezzo italiano non mi fa esaltare, ma se tralasciamo questo dettaglio, che non è molto dettaglio, veramente questi hanno fatto le scelte giuste. Poi è chiaro, sono tutte cose figlie dei soldi tirati fuori, cioè, ragazzi, ma il Como faceva far panchina a Jesus Rodriguez o a Baturina avvicendevolmente, cioè, non so se ci rendiamo conto. A Baturina, che la Fiorentina voleva in tutti i modi qualche anno fa, poi non l'ha preso. Cioè, se ti permetti di far panchina a uno di questi, vuol dire che hai una rosa profondissima. Allora, un po' di messaggi scritti, poi tra poco andiamo con il primo ospite. Antonio, sono veramente contento. La vittoria sulla Juventus si è concretizzata, i Gobbi non vanno in Champions, molto bene. Andrea da Milano, anche il Como in Champions, roba da ulcera, perforante. Ora ci manca solo il Venezia l'anno prossimo, il Venezia che pare abbia voglia di spendere un sacco di soldi. Valerio da Certaldo, il mio sfogo è questo: l'obiettivo realistico per la prossima stagione è vincere il campionato della parte destra del campionato. Arrivare undicesimi, visto che la nostra triste proprietà è sempre più con squadre che emergono, e occhio al Venezia, Valerio. Come un altro ascoltatore parla del Venezia, sarebbe da festeggiare con una salita a Montesenario. Tommaso: buongiorno Andrea, l'unica spiegazione che mi riesco a dare è che la curva abbia avuto rassicurazioni sulla competitività del prossimo anno. Risulta qualcosa o mi sto illudendo? Guarda, io mi sono un po' informato sul perché la curva non ha contestato la proprietà e la dirigenza. Intanto perché credo la curva sulla proprietà abbia avuto la sensibilità nell'anno in cui è morto Commisso di non prendersela con la moglie e il figlio. Quindi questo è il primo. E la seconda è perché non risulta che la società, io questo ve lo continuo a dire, poi magari come qualcuno va a dire, secondo me sbagliando, ma magari hanno ragione loro e sbaglio io, poi magari la società tra due settimane viene venduta, ma siccome non mi risulta e non penso risulti nemmeno alla curva, credo che lo abbiano voluto tenere fuori per questo motivo. E poi la dirigenza non lo hanno contestato, perché poi la dirigenza è quella che ha puntato su Fabio Paratici e ha deciso di mandar via, se n'è andato da solo, Daniele Pradè, e di cominciare un ciclo nuovo. Io queste sono le spiegazioni che mi sono dato sul perché la curva non ha contestato, che sono peraltro scelte legittime. Io figuriamoci se mi metto a dire brava o cattiva la curva, assolutamente no. Sicuramente è curioso che se la siano presa solo con i calciatori, perché non mi paiono gli unici responsabili, ecco, mettiamola così. Andrea Scandicci: buongiorno, ora anche Vieira, quando arriva Delio Rossi, che almeno due labbrate gliele dà ai giocatori, ora non esageriamo, poi prenderai Natali, ex calciatore che diede un destro a Bobo Vieri dopo che rideva nel tunnel dello stadio per aver sbagliato il rigore in semifinale, sì, contro i Rangers. Poi abbiamo Daniele: secondo me il nome di Vieira, come quelli di altri, sono buttati lì per farci apprezzare grosso. Vieira è l'anticalcio. Paolo dall'Isolotto, e poi andiamo con il prossimo ospite in linea. Per quelli che si lamentano che non è stata nominata la società, vorrei far capire che chi ha fatto questa squadra non c'è più: Rocco, Pradè, ora vediamo cosa fa, e Pioli, ci aggiungo, ora vediamo cosa farà Joseph con Paratici. È come una società nuova, ma insomma proprio nuova no, se posso permettermi, perché il direttore generale per esempio è lo stesso, il direttore tecnico per esempio è lo stesso, il medico per esempio è lo stesso, il team manager per esempio è lo stesso. Ecco, ci sono delle figure che io personalmente rivedrei un pochino, ecco, o le sposterei o le metterei a fare qualcos'altro personalmente. Quindi proprio una società nuova non è, ecco. Va bene, dai, mi interrompo un attimo con i messaggi. Saluto e ringrazio Andrea Trapani di Calcio Toscano e del Foglio per essere con noi anche questo lunedì. Ciao Andrea, buongiorno.
8: Buongiorno, un saluto a tutti.
6: Allora, oggi la parola d'ordine era lo sfogatoio, è stato ciò che ho chiesto agli ascoltatori, no? Di sfogarsi stamattina. Tu con chi ti vuoi sfogare alla luce di questa stagione, che peraltro insomma ha visto ieri andare il Como in Champions League, e naturalmente tanti tifosi sono arrabbiatissimi per questa cosa.
8: Sì, è abbastanza strano, cioè anch'io mi vorrei sfogare per questa stagione che non è andata come si voleva, eccetera, ma trovo bizzarro che l'effetto scatenante sia il Como, come due anni fa fu il Bologna o altre situazioni. Ho già sentito chi si lamenta perché il Venezia potrebbe entrare nelle prime posizioni.
6: Sì.
8: In realtà ci dovrebbe rallegrare, perché noi siamo una di quelle società che da molto tempo vuole scardinare quello che è l'ordine precostituito della Serie A, perché la Serie A, se ha avuto un difetto negli ultimi decenni, è che ha favorito, diciamo così, sempre le solite 4-5 squadre. Il fatto che sia possibile scardinare questo sistema, avere il Como che conquista in due anni la Champions League, che il Bologna, con un po' di fortuna perché arrivò quinto il Bologna, sì, andò in Champions League, eccetera, secondo me è una buona notizia, perché se no non capisco cosa vogliamo. C'è un competitor in più, bene, meglio, ma è un competitor in più per tutti, perché oggi io penso sia arrabbiato con il Como un tifoso del Milan, un tifoso della Juve, gli azionisti, visto si parla di SFA, di queste squadre, e la Fiorentina stava giocando un altro campionato purtroppo, e anche quando avevamo pensato di migliorare il sesto posto, stavamo giocando più per il quinto che per i primi quattro, perché eravamo molto molto consapevoli delle nostre possibilità. Quindi non è che ce l'ho con chi è arrabbiato col Como e lo trova come una causa scatenante, ma io la vedo come un fatto positivo che finalmente la Serie A non abbia il solito ordine d'arrivo che era deciso tra le due squadre di Milano e quella di Torino. Anzi, abbiamo dimostrato noi che con una vittoria che abbiamo fatto, diciamo, è stata una bella vittoria, ma probabilmente delle vittorie che abbiamo avuto a Torino per, appunto, per la classifica eccetera, la più inutile, e guardate che effetto a catena ha scatenato. Quindi da un certo punto di vista me ne rallegro, anzi vorrei essere al posto del Como, ma non sono certo arrabbiato quando il Como, il Bologna o se il Venezia arrivasse nelle prime quattro posizioni. L'ambizione è arrivarci anche noi, non che gli altri ci arrivino anche prima di noi. Quello è una cosa che fa parte del calcio. Io sono convinto, quando la Fiorentina di 20 anni fa, di 15 anni fa, conquistava l'ultima Champions, molti tifosi delle squadre più forti avranno pensato: ma come, c'è la Fiorentina? Quindi fa parte del nostro gioco. Quindi io sono contento per chi si sfoga, perché significa che comunque c'è voglia che la Fiorentina ritorni in posizioni che contino davvero per un risultato europeo, che non sia sempre la solita Conference, che oramai negli ultimi nell'ultimo lustro forse ci siamo tolti anche troppo la voglia di farlo, perché l'abbiamo giocato troppe volte.
6: Allora, siamo finalmente a bocce ferme a ragionare di una stagione che è andata in archivio, per cui ti chiedo la prima mossa che ti aspetti dalla proprietà, per esempio l'allenatore, per esempio magari la scelta di comunicare, che ne so, che Kenner non si vende o che Kenner si vende, la scelta di investire subito su un giocatore importante. Cosa ti aspetti come prima mossa da parte del club adesso, Andrea?
8: Io mi aspetto il cambio dell'allenatore e poi un annuncio più facile di quello di Ken, per esempio che De Gea decide di restare, perché comunque voci sul fatto che De Gea se ne potesse andare ci sono state, e poi a seguire la scelta dell'attaccante. Quindi, diciamo così, fossi a gestire quello che sono le prossime uscite pubbliche della Fiorentina, partirei dall'allenatore, darei una certezza anche abbastanza banale, giusto appunto per continuare nel flusso delle notizie, e poi direi quale sarà il prossimo attaccante della Fiorentina, perché queste sono cose che diciamo il primo luglio è già troppo in là, perché lo scorso anno abbiamo vissuto una stagione, noi ci siamo dimenticati perché siamo stati tutti un po' abbagliati, io stesso, dal fatto che stava per arrivare Pioli. Abbiamo tollerato diversi giorni di ritardo rispetto alla prassi per dire chi è il prossimo allenatore eccetera, perché aveva vincoli contrattuali. Io penso che quest'anno non sarà fatta la stessa cosa, anche perché spero, mi auguro, sceglieremo una situazione per il tecnico molto molto più tranquilla di quello dello scorso anno. Sì, sì. Quindi direi allenatore, una conferma, diciamo così, un uomo squadra, e poi quello che sarà il nostro prossimo centravanti.
6: In chiusura, visto che poi ieri eri al Viola Park, hai seguito con me la primavera, che effetto ti ha fatto vedere questa squadra vincere 2-0 sul Bologna, conquistare la finale, e che sensazioni hai in vista proprio dell'ultimo atto di giovedì contro una tra Parma e Cesena?
8: Io spero che finalmente anche qui romperemo quella maledizione, perché in finale siamo andati anche troppo spesso nel campionato primavera ultimamente. Se non sbaglio è la quinta in 10 anni, e spero sia la volta buona, perché se lo merita Galloppa, se lo merita questo gruppo, perché per la prima volta in un'annata disgraziata, quello che mi ha fatto piacere vedere anche ieri nell'11 titolare è che avevamo diversi giovani che hanno esordito in prima squadra. Poi noi conosciamo anche dietro le quinte, noi tifosi della Fiorentina, che molti hanno esordito perché abbiamo avuto una serie di problemi abbastanza importanti. Penso a Balbo, che ha dovuto esordire perché non c'erano spazi, ma comunque ci sono tanti questi ragazzi che hanno fatto l'esperienza della maglia viola in una competizione ufficiale, e io spero che si tolgano la soddisfazione. La finale sarà contro una squadra che sicuramente ci ha dato fastidio durante il campionato, perché sia Parma che Cesena sono sempre risultate abbastanza ostiche, ma io spero innanzitutto che questo, guarda, lo dico perché ieri c'era abbastanza gente, ma se ti ricordi eravamo in una parte in cui c'erano anche molti tifosi ospiti. Io spero sia anche molto viola per la finale, perché è un piccolo trofeo, una piccola soddisfazione, ma comunque è un risultato molto importante per questa formazione. Quindi spero ci sia giovedì sera anche una bella rappresentanza, perché mi piacerebbe molto che in questa annata, che ricorderemo come una delle più brutte della Fiorentina, rimanga comunque anche qualcosa di positivo. E quindi, caro Andrea, spero che Galloppa faccia capire, secondo me l'ha fatto capire, l'ho visto nel secondo tempo di ieri, che comunque vincere questo scudetto per questa città, anche se nel settore primavera, un qualcosa significa.
6: Grazie davvero Andrea, buona giornata, a presto.
8: Grazie, un saluto a tutti.
6: Grazie davvero al collega di Calcio Toscano e del Foglio Andrea Trapani, lo risentiremo presumo lunedì prossimo e quando speriamo, insomma, saremo già a qualche giorno di distanza dalla vittoria dello scudetto, speriamo, della primavera. Oggi Parma Cesena, ricordo l'altra semifinale primavera, under 20, ore 20 e 30, e ieri c'erano veramente tanti tifosi del Bologna. Devo dire che Bologna è molto vicina a Firenze, ieri era domenica pomeriggio, si giocava alle 18.30, per cui insomma spettacolare, no? Perché deve fare una trasferta, uno sa che comunque rientra a casa, non dico per l'ora di cena, ma insomma per le 9.30-10 è a casa. E invece oggi è già lunedì, Parma e Cesena, che sono vicine ma non vicinissime, insomma, soprattutto Cesena è un po' un problemino arrivarci, insomma, un po' distante. Uno fa il muraglione, o uno, io che non farei mai, per esempio, o uno fa fino a Bologna e poi fa tutta la via fino che taglia la Romagna fino a Cesena. Ecco, io farei quella in realtà. E comunque staremo a vedere quanta gente ci sarà oggi e soprattutto quanta gente ci sarà in finale. Mi auguro giovedì anche la curva Fiesole decida di partecipare, non sarebbe male una rappresentanza del tifo organizzato viola a vedere l'under 20. Sono certo peraltro che la primavera apprezzerebbe tantissimo la presenza degli ultras, visto che sono tantissimi i giocatori della Fiorentina primavera, tifosi viola cresciuti in curva, che ci vanno ancora di nascosto ogni tanto. Mi viene in mente, vabbè, ora ultimamente non ci poteva andare perché era in prima squadra, ma Braschi è uno che è andato spesso in curva, Conti, Trapani, lo scorso anno ci andavano spesso Martinelli e Rubino, insomma ovviamente c'è una grandissima passione viola tra i ragazzi dell'under 20 e quindi non sarebbe male se il tifo organizzato volesse dare una mano a questi ragazzi. Allora, ore 8:29, mi fermo qui, andiamo in pubblicità, Sara. Al rientro il caffè nero bollente con Luca Calamai, come sempre, poi il rush finale di questa puntata, perché ci sono tanti tanti tanti messaggi scritti e tanti tanti tanti messaggi vocali. A tra poco.
9: Radio Firenze Viola.
10: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
11: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
12: E sono in nacchero, fai bucamare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio l'inviamento dai 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
13: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
14: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
2: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, l'anticiclone subtropicale rinnova tempo soleggiato e caldo su tutti i settori. Scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 29 e 34 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature in ascesa con massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.

0: Bene, torniamo in diretta, 8 e 34 minuti, Andrea Giannattasio che vi parla, sarà Mastro Simone in regia, dobbiamo correre perché dobbiamo proporvi veramente tantissime cose in questa parte finale di puntata. Come sempre però, giunti a questo momento, è doveroso gustarci tutti assieme un ottimo caffè nero bollente.
1: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
0: Assieme a Luca Calamai ovviamente, ciao Luca, buongiorno.
2: Ciao Andrea, buongiorno. Mi verrebbe da dire grazie Como, non perché mi interessi del Como, non me ne importa assolutamente niente del Como e dei suoi proprietari straricchi, ma grazie Como perché hai ribadito un concetto che per me era chiarissimo, ma probabilmente perché qualche tifoso della Fiorentina meno e per qualche ex dirigente della Fiorentina meno. Cioè il fatto che ci voglia chissà quale tempo biblico prima di poter costruire una squadra competitiva. Il Como ha smentito questo: quando c'è competenza, quando ci sono i soldi, quando c'è un allenatore bravissimo, quando si fa un investimento importante sui giovani di talento, può uscire una miscela che gode di un colpo di fortuna, perché la qualificazione in Champions del Como è un colpo di fortuna, è un colpo che premia chi ha fatto buon calcio. E allora, cari tifosi della Fiorentina, pensate che possiamo almeno meritare di essere a livello di Como Atalanta, oppure dobbiamo dire no, che loro sono più bravi di noi? Ecco, un po' di orgoglio fiorentino, il Como ce lo sbatte in faccia.
0: Grazie Luca. Indubbiamente è così. E guai, ripeto, a chi parla di miracolo, di favola Como, perché non è così. Sarebbe sminuire, secondo me, ciò che è il Como, quello che è la realtà Como, per come la vedo io. Guarda, l'unico miracolo che ti posso dire, la favola, vogliamo scomodare la parola favola? Scomodiamola. Secondo me la favola è stata il Bologna degli ultimi anni, che ha fatto un quinto posto con Thiago Motta e ha vinto la Coppa Italia con Italiana. E quest'anno è tornato all'ottavo posto. Io francamente non so in futuro quanto potrà rientrare il Bologna nella lotta per l'Europa. Ecco, mi sembra la proprietà Saputo non una proprietà particolarmente lungimirante, che vuole spendere e espandere. Ha avuto due bravissimi allenatori, Motta e Italiano, ha avuto anche delle squadre forti, perché in questi anni insomma ha avuto Calafiori, Zirze, Ndoye, Ferguson al massimo livello, ha avuto squadre vere, ok, squadre di un certo spessore. Tutti gli anni gli ha sempre venduto un pezzo, e quest'anno più di tanto Italiano non poteva fare. È arrivato ottavo, sì, ha buttato fuori la Roma all'Europa League, però poi ne ha prese, mi pare, sette dall'Aston Villa andata e ritorno, qui insomma, che poi ha vinto la Coppa. Quindi ecco, quella è stata più una favola, perché con costi contenuti, senza spendere chissà che cosa, il Bologna ha fatto un anno la Champions e l'anno dopo ha vinto la Coppa Italia. E quella è la favola. Ma il Como non è una favola, è una realtà, ma vera, verissima. Il sindaco dell'Isolotto al telefono con noi. Ciao sindaco, ben trovato.
3: Ciao, buongiorno Andrea, buongiorno. Allora, ora si vede finalmente se il fair play finanziario funziona con la novella che ci hanno raccontato per farci sta buoni la sera, no? Come quando la mamma ci diceva che sta buono, arriva la moneta e ti porta via. Ora senza, va bene? Quindi si vede, perché uno con 230 milioni di debito, se non entra in vigore il fair play finanziario, io voglio vedere quando entra. Perché già a noi ci hanno fatto fallire con 40 milioni. Bene.
0: Sì.
3: 40 miliardi
0: forse, sì.
3: Sì, con tutto il parco giocatori. Questi sono 230 milioni che vogliono spendere gli altri soldi. Più 100 che gli entra dalla Champions, quindi sono sempre sotto 130 milioni. E, cioè, allora, funziona questo per il pre finanziario o non funziona? Andrea, te che tu sei più diciamo dentro il sistema di me. Cioè, come funziona questo per il pre finanziario? Si può spendere che ci pare, si può fare che ci pare, basta rimettere anche di dentro, oppure ci vuole, come dicano, gli introiti, il merchandising, lo stadio, tutte quelle asset che la Fiorentina ha già costruito, va bene, per poter aumentare il patrimonio, o no?
0: Certo.
3: E a questo punto io mi ritrovo in difficoltà, in primis. Poi la stessa Juve, in Milan, che non sono arrivati in Champions, che gli manca 100 milioni quest'anno, a tutte e due. funziona o no questo perpetuo?
0: Ma allora,
3: quanto l'ha fatto il gobbo di Platini, che voglio vedere che funziona.
0: Grazie, grazie sindaco intanto per la telefonata. Allora, il fair play finanziario funziona intanto per le squadre che partecipano alle competizioni europee.

0: resta un fatturato, ora sicuramente ora aumenterà perché arriveranno i soldi della Champions, che sono importanti, sono subito 40-50 milioni appena ti qualifichi, però il fatturato del Como resta comunque quello di una squadra normale, per diritti televisivi, per introiti da botteghino e per sponsor, quindi no, secondo me non avranno tantissime disponibilità per spendere, anche perché il Como la squadra forte ce l'ha di già, cioè, se è arrivato quarto quest'anno vuol dire che la squadra forte ce l'ha, quindi non potranno spendere e espandere, dovranno sottostare a delle norme. Peraltro spiegava benissimo Fabregas l'altro giorno, il Como dovrà comprare giocatori italiani, per questo il Como si è interessato a Comuzzo, per questo il Como si è interessato a Parisi, perché devono comprare giocatori italiani per metterli in lista. Ci sono le famose la lista UEFA, la lista dei 25, 17 liberi, 4 cresciuti nei vivai italiani e 4 cresciuti nel tuo vivaio. Non è facile, non è facile. Como peraltro alla primavera, che è stata promossa quest'anno in primavera 2, ma l'anno scorso, quest'anno ha fatto la seconda, la serie B, quindi dovranno investire molto, cioè, è un progetto vero, serio, che si deve strutturare adesso. I soldi sicuramente non gli mancano, ma adesso devono rispondere alle norme del fair play finanziario, questo poco ma sicuro. La Fiorentina invece no, la Fiorentina ha un altro problema, che ha un passivo di 80 milioni accumulato in questo anno tra mercati e stipendi. Ce lo spiegava benissimo il collega Salvatore Napolitano, intervenuto mi sembra 2 settimane fa qui in radio. Ha un passivo di 80-85 milioni, se la società ricapitalizza e si mette una mano sulla coscienza li mette a babbo morto e può spendere anche 100 milioni di campagna acquisti, lo può fare, non, nessuno glielo vieta. Se invece ci sarà la logica di fare ammiccino e di fare autofinanziamento, facciamoci il segno della croce, perché so quanto si possa fare, per quanto Paratici sia bravissimo, arriverà un allenatore sicuramente più bravo di Pioli rispetto all'anno scorso, però non mi aspetto una Fiorentina in pompa, ma di sicuro però una cosa la devo ribadire, l'ho detta già tante volte e la ribadisco anche oggi, che la Fiorentina non il Sassuolo, la Roma, la Lazio e l'Atalanta, la Fiorentina ha già dimostrato negli ultimi anni con i Della Valle, ma anche con Commisso, che dopo un anno schifoso, perché quello di quest'anno è stato schifoso, l'anno dopo si può subito tornare in Europa al primo colpo, si può fare, è successo con i Della Valle, con Prandelli, con Montella e con Italiano, con il Commisso, che dopo anni in cui la Fiorentina lottava per la salvezza, al primo anno Prandelli arrivò quarto e arrivò in Champions, poi fu tolta a Calciopoli, ma era arrivato in Champions League. Montella arrivò quarto e a quel tempo non valeva la Champions League, valeva l'Europa League, famoso anno, rigore per il Milan, no, con Balotelli, il 2012-2013. E Italiano, primo anno di Italiano, 2021-2022, dopo un anno schifosissimo con Iachini, Prandelli, primo anno di Italiano, Fiorentina settima, Conference League, ma arrivò a 1.2 dall'Europa League la Fiorentina quell'anno lì, perché perse delle partite pazzesche, mi ricordo perse la penultima a Genova con la Sampdoria già salva. Insomma, per dire che cosa? Che ancora una volta ribadisco, con i soldi sì, ma anche con le idee e la competenza si può far bene, e il Como oggettivamente ha avuto idee, soldi e competenza, questo è poco ma sicuro. Sara, un po' di vocali, grazie, poi torniamo dai messaggi scritti.
1: Buongiorno, bene o male è finito, e comunque oggi voglio proprio sentire Pietrone, che non gli va giù il Como, vederlo in Champions League starà dando di matto, e il mitico grande Calamai, che anche quest'anno, con tutto rispetto, ne ha azzeccata zero, non azzecca niente, perché Gasperini doveva saltare dopo 2 minuti, doveva saltare dopo 2 minuti anche Fabregas, e è andata così. Ora forza Viola, bene o male siamo salvati, ogni tanto anche voi tra virgolette un po' di riflessioni e spararle meno grosse aiuterebbe. Ciao grande Gianna.
2: Buongiorno dottor Andrea, io ce l'ho e confermo con i giocatori, perché sono giocatori che potevano dare molto di più, e molti tecnicamente scarsi, ma molti

0: sono forti e questi qui o non hanno reso, sono stati spesso in tribuna o falsi malati o masticatori di chewing gum o ridanciani in campo. Cioè io ce l'ho prevalentemente con i giocatori, anche perché la presidenza i soldi l'ha spesi, ha dimostrato buona volontà per lo stadio e certo sono americani, giustamente poco conoscitori di questo sport, ma hanno investito dei soldi e quindi l'unico errore loro, si sono affidati a persone non incompetenti, ma a persone che hanno fatto di molto i propri interessi e non quelli della società. I dirigenti no, perché iniziano ora, mettiamoli alla prova. Riccardo dallo stadio.
1: Buongiorno Radio Firenze Viola, io vorrei dire solo una cosa: competenze più soldi uguale Como, dimostrazione che anche senza infrastrutture si può fare delle grandi cose. Ale dai bicchieri mezzo pieno.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Allora, lungi da me difendere questa proprietà, perché in questi anni ha fatto più danni che la grandine, però quando si dicono le cose bisogna dirle tutte, perché già sto sentendo e leggendo troppe cose che non mi piacciono. Allora, è vero che la Fiorentina ha speso tanto in questi anni, il Como ha speso 200 milioni negli ultimi due anni ma senza fare nessuna cessione, mentre la Fiorentina ha speso 90 milioni quest'anno ma la metà erano solo per i riscatti e le squadre degli anni scorsi sono state sempre smantellate. Allora dico, oltre che hanno un allenatore che secondo me è fortissimo, vabbè. Allora secondo me, cioè, non si può fare il paragone. I commissari hanno sempre fatto mercati su cessioni vecchie e poi a Como hai meno pressioni. Cioè a Firenze, se ti avessero presentato un Ramon, cosa avrebbero detto?
3: Buongiorno Andrea, io ce l'ho con la società sicuramente, perché vedere il Como dalla Serie B praticamente alla Champions è un fallimento di commisso, del tutto un management che in questi anni hanno fatto fast, ma hanno distrutto veramente la parola calcio, hanno guardato esclusivamente al mattone. Un saluto da Massi da Follonica.
4: Oh Andrea, buongiorno, sono Massimo Cercia. Cioè, altro il mal di pancia, e si pensa che Como in tre anni dalla Serie C è andato in Champions, dimmi che purtroppo ci sa l'americano sbagliato, la proprietà sbagliata, questi hanno il braccino corto o non si intendono di calcio, e purtroppo la nostra fine è così. Tutti gli anni si parla di un nuovo progetto, per ora tutti i progetti che hanno fatto l'hanno sbagliati tutti, non si compiono paratici, però non è il salvatore della patria, e il compenso è circondato da gente secondo me incompetente. Ciao a tutti, Massimo.
5: Buongiorno, no, volevo rispondere all'amico che ha chiamato e ha detto che il Como era meglio che andare in Europa League, perché se no in Champions rischia di fare delle figure barbine. Prima di tutto è tutto da vedere, uno. Due, gli ricordo che noi le si sono fatte in Conference, le figure barbine, in Conference, non c'è, magari a farle in Champions, magari.
6: Io vorrei un po' più di chiarezza a parte tua, anche Andrea, ma diciamo benissimo che c'è la parte di stampa e anche di tifosi che non può vedere Ferrari, mentre la curva ritiene che Ferrari sia un dirigente e capace, che sa il fatto suo. Lo possiamo dire o no? Perché qui sennò sembra sempre che si dice e non si dice. La curva appoggia quello che fa Ferrari perché lo ritiene un ottimo dirigente, a dispetto del circolino del web. Ciao da Fish, buon mare a tutti.
7: Buongiorno, ma per seguire le orme del Como ci vogliono investimenti pesanti, gente competente, adesso con Paratici sembra ci sia il personaggio giusto, e soprattutto non cominciare a vendere i giocatori migliori, perché la Fiorentina di commisso tutti gli anni ha venduto un giocatore importante e così non si costruisce niente. Ciao.
8: Sì, tranne quest'anno, paradossalmente, quest'anno la Fiorentina non aveva venduto nessuno. E io personalmente, quando la Fiorentina ha tenuto Ken, la Fiorentina ha tenuto, ora non mi ricordo chi erano i pezzi pregiati che avevano mercato quest'estate, Gosens, Dodò, immagino, ora Fagioli stesso, insomma, quest'estate la Fiorentina non ha venduto, De Gea ha rinnovato, la Fiorentina quest'estate ha tenuto tutti e ha preso altri giocatori di dubbio valore, aveva preso un allenatore che aveva fatto la Champions League e aveva vinto lo scudetto col Milan, è invece stato un fiasco totale. Quindi ammetto che non sempre quando poi tieni tutti poi fai subito bene, anzi è stato un disastro totale. No, risponda a Fish, io non credo sinceramente che la curva non abbia contestato Ferrari perché lo ritiene un bravissimo dirigente. Io penso che la curva abbia altri motivi per cui non l'ha fatto, perché ritiene che alla, presumo, perché ritiene che alla base ci sia la volontà di fare una Fiorentina forte e hanno avuto rassicurazioni. Penso questo, onestamente, sia il motivo. Poi non è vero che ci sono giornalisti, tutti i giornalisti ritengono Ferrari incompetente. C'è chi lo stima di più e c'è chi lo stima di meno. Io penso che Ferrari, così come l'anno scorso ci ha detto a domanda di Niccolò Santi, ricordo ancora, io non ho pensato a dimettermi perché Pradè, vi ricordate cosa disse a maggio, giugno dell'anno scorso? Ho pensato anche a dimettermi. Poi non si è dimesso, ma si è dimesso a novembre. E Niccolò Santi chiese a Ferrari: ma perché lei direttore non ha pensato a dimettersi? E Ferrari disse: perché credo che lo scorso anno abbiamo fatto 65 punti, bla bla bla. Legittimo, legittimo, anche se poi non è sceso in campo lui, ma sono scesi in campo i giocatori e l'allenatore era Palladino. Però Ferrari si è detto comunque sia di sentirsi protagonista di una stagione da 65 punti. Beh, glielo possiamo anche riconoscere. Il problema è che quest'anno ne ha fatti 42 di punti la Fiorentina, ha rischiato di retrocedere fino alle ultime 5 giornate, ha fatto una figura di melma in Coppa Italia volando fuori subito, in Conference League è volata fuori ai quarti di finale contro la squadra che probabilmente vincerà, ma comunque sia, che era alla sua portata, perché anche il Crystal Palace ci è sembrato una squadra normale, no? Nella gara di ritorno. E quindi dovremmo domandarci se adesso Parati si sente comunque sia di far parte di una squadra che ha fatto 42 punti. Ecco, questo glielo potremmo chiedere. Parati c'era anche stato quello che, come aveva detto Commisso qualche tempo fa, Commisso Rocco, ma l'Atalanta ci ha messo 7 anni per arrivare in Champions League con i percassi. Bene, gli Artono nel 2019, quando il presidente Commisso ha rilevato la Fiorentina, gli Artono nel 2019 erano in Serie D. Ora non solo sono in Serie A, ma hanno fatto la Champions League in 7 anni, dopo il secondo anno di Serie A. Quindi qualcosa non torna. La storia del ci vogliono degli anni per fare le cose non torna, non torna. E spero che si aprano gli occhi sull'argomento e che Paratici, uomo di calcio, uomo d'esperienza e di competenza, ci dia qualche cosa in più rispetto a ciò che c'è stato fino adesso. Marco da Sesto: Andrea, ho già salutato Pietro il Benve, primo anno da pensionato, passato ogni mattina o quasi ad ascoltarvi, domani vado via per un po' a disintossicarmi, ti ringrazio per la compagnia che mi hai fatto questa stagione, ci sentiamo a fine agosto. No Marco, non devi, ma ora c'è tutto il calciomercato, c'è il nuovo allenatore, ci sono tutti i giocatori nuovi, magari che ne so, c'è il cambio di proprietà, non credo, non mi risulta, ma comunque magari c'è il cambio di proprietà, che ne sappiamo. Non devi scollegarti da Radio Firenze Viola, anzi è ora che arriva il bello, c'è tutta l'estate col mercato, l'allenatore, dai forza. Ah, io mi devo fermare però, madonna, siamo già alle 8.53. Non ho letto un sacco di messaggi, mi scuso davvero e mi scuso con gli almeno 40 messaggi che ancora non ho letto. Ringrazio Sara in regia che ha fatto un lavoro straordinario, ringrazio tutti voi che siete intervenuti al telefono, via WhatsApp, grazie davvero. Vi ricordo che oggi è un lunedì un po' particolare perché si alterneranno Viola Amore Mio e Palla al Centro, ovvero Viola Amore Mio si sposta praticamente alle 14 e Palla al Centro inizia alle 12, quindi Luca Calamai e Tommaso Loreto li ritroverete in esterna alle 12, poi vi diremo da dove, ma comunque sia a Firenze, in un luogo che tutti conosciamo, mentre Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini li vedremo alle 14 su Radio Firenze Viola. Io vi saluto e vi ringrazio, grazie a Sani Regia, appuntamento con Buongiorno Firenze è domani mattina alle 7, puntuale come sempre. Ciao, buona giornata.
9: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
10: Il centenario. Il 25 maggio 1958 si gioca Fiorentina-Padova. È l'ultima giornata di campionato, con in palio il secondo posto, ma è anche il giorno del saluto di Juninho e di Bernardini alla Fiorentina e al suo pubblico. Giornata calda, con la presenza in tribuna stampa di numerosi giornalisti brasiliani al seguito della loro nazionale, diretta in Svezia per la Coppa del Mondo, che il 29 maggio disputerà un'amichevole notturna vincendo 4-0 contro la squadra viola. La Fiorentina termina in bellezza il campionato con un risultato strepitoso, legittimo e ampiamente meritato, che fa rimpiangere una volta di più il tardivo risveglio dei viola, che potevano aspirare a ben altro in questo torneo. Nelle ultime 13 gare di campionato la Fiorentina perde una sola volta, conquistando 18 punti e mantenendo inalterato il distacco, 8 punti, dalla Juventus. Il Padova è stato umiliato, piegato con autorità e risparmiato dopo il sesto gol segnato da Virgilio al 65esimo. È stata una grande esibizione, spinta da Juninho, desideroso di congedarsi dal suo pubblico con una prova scintillante. Il pubblico ha apprezzato e alla fine è scattato in piedi per salutare con grandi battimani i giocatori schierati al centro del campo, con Bernardini che versa qualche lacrima in mezzo a loro. Fin dalle prime battute la Fiorentina ha preso autorevolmente in mano le redini del gioco. È pervenuta al gol al quarto minuto ed ha raddoppiato un minuto dopo. Il Padova, che aveva presentato un catenaccio a doppia mandata, si vede costretto a rivedere i suoi piani. Virgili, scatenato, si getta su ogni palla. Lo Iacono entusiasma, Montuori tira di fioretto. Bizzarri è il quinto moschettiere di una compagnia d'attacco brillante e travolgente. Dietro, tutto perfetto. Chiappella e Segato non perdono battute. Cervato domina. Magnini e Robotti non si fanno sorprendere e Sardi rimane disoccupato. Al 35esimo del primo tempo il gol più bello. Juninho irrompe al volo sul cross di Montuori e insacca. Dopo l'intervallo continua la festa, al 47esimo Bizzarri, poi al 52esimo e al 65esimo la doppietta di Pehosbil Virgili. Rimane il tempo per il gol della bandiera del Padova e per tanta Accademia Viola, applauditissima dal pubblico.

0: Ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
6: Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Negoziati USA-Iran, slitta alla firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Secondo i media americani c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump, ma Teheran avverte: se continua l'ostruzionismo USA su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno, se l'intesa sarà firmata a giorni. Secondo gli 007 americani a rallentare i negoziati anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei nascosto al sicuro. Ottimista Rubio, all'accordo si può arrivare già oggi e Israele avrà comunque il diritto di difendersi.
7: Intanto cala il prezzo del petrolio di oltre il 5% ed è stato di nuovo fermato un gruppo flottiglia in Libia con due italiani. La portavoce dice: forse sono stati arrestati, negoziavano un checkpoint con le milizie di Haftar. La Farnesina è già stata attivata. Le forze di difesa israeliane intanto si smarcano dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir.
8: Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kallas dice: Mosca in un vicolo cieco, terrorizza i civili.
7: La politica: hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora era del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo da Venezia a Reggio Calabria per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
8: In Bangladesh un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato stamattina su un'autostrada nel centro del paese, causando almeno 15 morti e 10 feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino quando l'autista ha perso il controllo del mezzo a 83 km a nord-ovest dalla capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stavano dirigendo verso nord, in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha che cade giovedì.
7: Calcio: Roma e Como conquistano la Champions League negli ultimi 90 minuti del campionato, affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus che pareggia nel derby col Torino dopo gli scontri che hanno posticipato l'inizio del match. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio del Sharawi. 4-1 del Como alla Cremonese che retrocede in Serie B con Pisa e Verona. I lariani sono per la prima volta in Champions League.
8: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina.
9: c'è Polemica, l'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
10: Oh, buongiorno, amiche ed amici di C'è Polemica, eccoci qua, come state? Buon lunedì, finalmente ne sono successe in questo weekend. Devo dire, è stato un weekend ricco di notizie, ricco di sorprese, ricco di cose da dire, quindi non so da dove vogliamo partire stamattina. Anzi, voglio partire da fare gli auguri a una persona, quindi bisogna fare gli auguri all'Aberti, che io ieri ho conosciuto, perché l'ho conosciuta a Milano, gliel'ho promesso e partivo da qui, quindi faccio gli auguri all'Aberti, oggi è il suo compleanno e quindi le promesse si mantengono. Adesso iniziamo a dire le mie solite castronerie, perché ovviamente noto che questa sia la città che si eccita per tutti, ma non per la Fiorentina. È vero che quest'anno la Fiorentina non ha fatto godere forse solo contro la Juve, ma non è perché per una partita che cambiano le sorti di una stagione. È vero che si è goduto poco, il nostro obiettivo alla fine poi è diventato la salvezza, è tutto vero. Però ecco, io ho notato ieri sera del giubilo, del pipirittismo, lo definisco così per non essere volgare, di lunedì mattina, perché poi mi dite: ah, ma tu usi il turpiloquio, per non dire che c'era gente con i membri più duri rispetto a quando sono a letto con le proprie mogli. E questo mi fa specie, perché sembra che quando l'Atalanta va in Champions League, quando il Bologna va in Champions League, quando il Como va in Champions League, quando Italiano vince qualcosa, si sia più felici rispetto che con le proprie compagne e fidanzati. È un po' una sorta di chalice naturale, la vittoria altrui, e questo mi fa piacere per voi, cioè, ve lo auguro spesso e volentieri di godere così tanto. Però è vero che la Fiorentina non ci ha fatto godere, e non siamo qui e non sono qui a sminuire l'impresa del Como, attenzione, perché io non sono qui a sminuire l'impresa del Como, è un'impresa incredibile, bravissimi Gartono, bravissimo Fabregas, bravissimi tutti, ma ragazzi, anche lassù si sono ammutinati, anche lassù hanno fatto di tutto, e il Como è stato più bravo a rimanere lì. Però ragazzi, e io vi posso dire, io sono anche contento che ci sia il cambiamento tra la Juve, il Milan e altre squadre, tra cui appunto il Como, la Roma e quant'altri. Benissimo, ha vinto il calcio, certo. Però ecco, a me mi avete proprio cariato i coglioni, detto proprio nel senso tecnico del termine, perché ecco, io voglio sentir dire, no? Perché anche ieri sera guardavo un po' di programmi sportivi, io vedendo paragoni folli sul Como, su Fabregas e quant'altro. Ma ragazzi, ma Gimenez del Milan è un giocatore che è peggio di quelli che ha la Fiorentina. Cioè, il Milan ieri non si qualifica per la Champions perché si distruggono dentro lo spogliatoio tra Allegri, Ibrahimovic, giocatori, Leao e quant'altro. Ma il Milan è rimasto a galla per la Champions League fino all'ultimo secondo, con dei giocatori che potrebbero giocare tranquillamente in Serie B. Cioè, Gimenez non ha niente di meglio rispetto a tanti che ieri sera hanno giocato nel Monza, per esempio. Cioè, nemmeno se ci mette mano Klopp su Gimenez, per esempio. Però ecco, io vi dico, non parlo per invidia, non parlo peraltro, ma io mi sembra ci sia il tasto d'ori in questa città. Il tasto d'ori è quel tasto che ti permette di resettare tutto quello che è successo. Ieri sera mi ha scritto un mio amico, mi fanno: a Como stanno facendo i caroselli. E grazie al cazzo, cosa devono fare? Sono Champions League, in tre anni sono arrivati in Champions League, cosa devono fare? Si devono suicidare? Il problema è che anche tu gli hai fatti i caroselli in passato, anche tu sei stato felice, e quindi questi tempi spero possano tornare nel più breve tempo possibile. E il tema vero è anche che se te la pensi così e non sei lì a sbrodolare o a fare la masturbazione a coccio d'uovo a Fabregas, ti danno del coglione. E io sono francamente felice di essere coglione. Io sono francamente felice di esserlo. Cioè, ieri sera c'era tutta una serie di godimento, di eccitazione, di veramente di pipirittismo che io non ho mai visto neanche per la Fiorentina, ma neanche quando siamo andati nelle finali di Coppa. Cioè, io quando siamo andati nelle finali di Coppa dopo Bruges, tutta questa gioia non l'ho vista in tanti miei colleghi che ieri sera erano pronti lì a dare del coglione a quell'altri, nel dare di imbecilli a quegli altri che casomai non la pensano come te sui Como, che casomai sono un po' restii anche a dir qualcosa su questa roba qui. saremo coglioni, va benissimo, bravissimo il Como, però ragazzi possiamo anche dire che il Como potrebbe giocare tranquillamente nella Serie A Uzbeka, nella Serie A di Congo, nella Serie A australiana, nella Serie A del Canada, ma sarebbe uguale, perché è una squadra completamente non italiana che non ha giocatori italiani in campo, e gli stessi che poi si arrampicano sugli specchi dicendo ma l'Italia non va in mondiale, bisogna fare le ricette, e vanno a Coverciano e parlano con gli ex giocatori e parlano con gli ex allenatori della nazionale e fanno le riunioni dove parlano i giovani, bisogna fare i giovani, bisogna lavorare nei centri sportivi, poi si vanno a impiccare sui Como. Io ragazzi al Como preferisco 100 Catanzaro, una squadra fatta di soli italiani, una squadra fatta che nessuno si aspettava che arrivasse in finale di playoff, poi prende un secondo gol ieri sera a Bischero Sciolto, che lì Uden doveva segare, caso tra l'altro un altro ex viola, però ragazzi a un Como preferisco 100 Catanzaro, e poi non ci vengono neanche in Serie A. Però le preferisco, è un sistema di calcio e preferisco. Poi mi direte, sti cazzi, vedi, Luca da Franciacorta dice, ma sti cazzi, io ci voglio andare in Champions, porta cazzo del Como. Certo ci voglio andare in Champions. Ma ragazzi, ma vi ricordate a Roma quando è arrivato Gasperini, che c'era tifosi della Roma e dicevano che era un coglione, che gli stava su coglioni, e che ora quando è successa la roba di Ranieri c'è tanta gente che è stata con Ranieri e non con la società? È uguale qui. È come quando qui ci si prende la fittonata per l'ex giocatore, la fittonata per l'ex allenatore, si dice la società sono dei pezzi di merda. La società a Roma, che in tanti, quando si è giocato Roma-Fiorentina, hanno detto avete visto i tifosi, hanno contestato la società. Benissimo, la società a Roma quest'anno, a gennaio, è andata a prendere Malen, che ha segnato 14 gol e che ha portato la Roma in Champions League. Quindi tante volte quando si dice... quando si guarda in casa degli altri, poi guardiamo come va a finire, e lì si vede anche così, proprio in futuro. Vai Lecchino, che vergogna. Scusa Fish, però io stamattina da te non mi aspettavo questo commento, perché puoi darmi del Lecchino, va benissimo, dei Lecchini ce ne tanti altri in questa città, ma guarda, non è un problema, ma il tema vero è che tu adesso dovresti stare con me, perché tu che sei uno che dice che Ferrari è un ottimo dirigente, io ti sto dicendo, in una città dove tutti dicono che la Fiorentina in 7 anni non ha fatto un cazzo mentre tutti fanno tutto, la Fiorentina è bubù, si sembra veramente la città degli avvoltoi, dovresti essere dalla mia parte oggi tu dovresti essere con me a dire che non ce ne frega un cazzo, anzi del giubilo che si porta verso il Como. E io vi dico di più, non la penso neanche come chi dice che il Como deve essere un esempio, perché secondo me l'esempio ognuno se lo crea, cioè l'Atalanta ha creato un sistema in 7 anni, preferisco quello rispetto a un sistema che non ha una giovanile italiana, non ha un sistema di, cioè ha un sistema da franchigia americana, che può piacere, non può piacere, può essere quello che è, ma tu ad oggi dovresti essere con me, dovresti essere dalla mia parte oggi, caro Fish, contro quelli di cui dici che io sono l'hai segnata tutto l'anno denigrando Fabregas, esaltando Allegri, esaltando il Milan Juve 0-0, pigliati vaffanculo e stai zitto, tu hai masturbato Allegri e Vanoli tutto l'anno, io piglio vaffanculo e sto zitto, sei stato il primo stamane a dirmelo, continuo a dire che io Massimiliano Allegri lo prenderei domattina per la Fiorentina senza problemi, Allegri ha fatto tanto di più rispetto a quello che Milan poteva fare, poi ha fallito, non è andato in Champions League, questo è la palissiano. Voglio vedere quanti allenatori sarebbero riusciti a fare quello che hanno fatto Allegri, tenendo il Milan in una posizione sopraelevata rispetto a quello che è con una società contro, con una dirigenza contro e con i tuoi giocatori più forti contro di te. L'avrei voluto vedere, perché poi alla fine a comprare un Kunku e quella gente lì non è stata Allegri, ma sono state altre persone. Allegri ha il merito di aver portato al Milan un certo Rabiot, quindi così, tanto per. Poi io ho masturbato Vanoli tutto l'anno. Io ho creduto in Vanoli prima che arrivasse a Firenze, perché io lo volevo dopo la partita con il Como, tra l'altro. Puoi andare a rivedere, ci sono i post, caro Adrian. Io non ho masturbato nessun Vanoli, anzi penso di essere stato uno dei pochi che quando c'era da commentare le sue conferenze stampa deliranti, lì l'avevo attaccato, anzi a maggior ragione, Poi però Vanoli ha portato a casa il risultato, ovvero arrivare a una salvezza che quando avevi 4 punti non ci pensavi, cioè era difficile. In tanti che dicevano: ma la Fiorentina non ci arriverà se continua a giocare così. Alla fine ci è arrivata con calma, bene, come poteva arrivarci un paio di partite prima, ma io penso che metterci le mani nello spogliatoio della Fiorentina di quest'anno, io penso che nemmeno uno dei più bravi, dei più grandi psicologi, nemmeno se ci metti Vittorino Andreoli, riuscivi a fare questo. Mamma mia, grande Como, grandissimi, Marco. Sono contento che a te tu ti ecciti guardando il Como. Io personalmente non ho questo tipo di eccitazione. Partiamo dal fatto, sì, comunque Sara, l'ho visto ora tra poco, lo chiamiamo. Si faranno i conti a maggio con il Como, lo voglio vedere dove è a maggio. Dimostrazione di plastica di come non capisci nulla di calcio. Ma infatti io non capisco nulla, lascio guardare quali poi saranno i risultati sempre. Quest'anno qui avete avuto ragione voi. Va benissimo così, ragazzi, va bene. Va benissimo anche ragionare così. Poi, appunto, nel calcio contano i risultati. Quest'anno il Milan ha fatto tarallo. Spalletti, che in tanti in questa città lodano e idolatrano come migliore amico, ha fatto tarallo pure lui, e l'ha fatto anche per colpa nostra, perdendo punti per strada, e non si può dire che la colpa era di Tudor. Merita Gasperini, che ci sta sui coglioni, ma Gasperini ha portato a casa il risultato. Però ragazzi, Como vince anche perché qualcun altro si è ammutinato, come quelli che dicono la Fiorentina si è salvata perché la Cremonese e il Lecce si sono ammutinate, la stessa identica cosa, niente di più. Sono contento per la finale scudetto della primavera, forza viola sempre. Bravo Michele dalle Due Torri, che hai girato il tema, e sono pienamente d'accordo con te al 101%. Emiliano da Montale, buongiorno.
11: Oh, buongiorno Dario. Che ha pienamente ragione, ha detto 100 Catanzaro, ok? Io ti dico una cosa, ma questo vuol dire saper programmare, il Como ha saputo programmare. Poi se tu dici che sei uno che offende, ok? Ma se stanno ricommesso, ma mi dici te, come fa a non offendere queste persone? Cioè, qui c'è dei sentimenti quando dietro a una squadra, e questo in 7 anni ha fatto una nullità a Firenze. Il Como ha saputo programmare e sono un scempio.
10: Sì, il Como ha saputo. Ma guarda, lascia fare la programmazione. Allora, oggi tanti si dicono, Emiliano, e poi ti lascio finire, scusami, perché il Como non ha fatto il centro sportivo. Ragazzi, ma poi quando si parlava perché c'era il centro sportivo a Firenze negli anni di Prandelli, e si voleva il centro sportivo, non ha fatto lo stadio. Lo stadio lo stanno rifacendo, hanno buttato giù la curva adesso. Hanno saputo programmare, certo, si sono fidati di un allenatore che ha grandi contatti e che ha un'esperienza, secondo me, forte. Oltre a questo, ti dico che è verissimo quello che dici. Non sono qui a rosicare, però non sono neanche qui a fare la celebrazione come vedo oggi. Cioè, io preferirei analizzare quello che è successo, ma fermarmi lì. Oggi vedo una eccitazione totale in città, quando il mio principale pensiero non è nemmeno il Como, tanto che vi posso garantire che tanti di quelli che sono lì a tifare, che ieri sera erano lì con la bandierina, poi vanno un curva nord dell'Inter, un curva sud del Milan. Finisci pure, Emiliano.
11: No, ho finito, io ti volevo dire questo. Tutte cose. È così, tu vedi che non sanno programmare, cioè c'è un Ferrari e non capisci niente. Ora voglio vedere che ven fuori, che vanno in America. Questo ti volevo dire.
10: Vediamo.
11: Dai. Vai, ciao.
10: Vediamo.
11: Dai.
10: Ciao, ciao. Allora, infatti da quando il Como è massimo campionato, mi dice Marco, nessuno ha speso quanti Lariani, secondo gli ultimi report della FIFA addirittura 11° a livello mondiale. Sì, ma infatti il prossimo anno guadagneranno 80 milioni rotti dalla Champions e potranno spendere solo quello che riescono a vendere. Ma è legittimo, vediamo. Noi il prossimo anno non ci saranno vincoli, vediamo se qualcuno si fruga dall'America. Se si frugano, bisogna stare zitti. Vediamo. Poi Simo Bex, facciamo, mi importa una straripante sega della primavera, TVB Baldi. Ma in realtà, guarda Simo, vedi, io sono d'accordo con te. Io sono uno che il campionato primavera penso sia una cosa aberrante e che non sia da guardare. Infatti glielo dico sempre anche Andrea Giannattasio come fa a guardarlo. Però quando si arriva nella fase finale si vedono diversi giocatori. Io che ho la passione per guardare la B e la C, ieri durante Catanzaro-Monza c'era una quantità di giocatori che sono passati dalla Fiorentina primavera senza poi vedere il campo, e che comunque fanno le sue porche figure, perché lo stesso caso di Monza nonostante tutto era roba nostra, credo. E quindi vediamo, Cioè, nel senso, io a forza di sentire Zannari e Como, c'ho coglioni, fanno compagnia a piedi, sono d'accordo con te. A me mi importa una sega del Como. Qui il problema è che si dovrebbe iniziare a guardare come è messa davvero la Fiorentina. Senza emissione di soldi veri, tra poco perdiamo anche la coppa del bilancio e il mercato il prossimo anno rischiamo di farlo in autofinanziamento con le cessioni. Considerati che i primi 25 servono per Fabiano e Brescianini, siamo molto lontani da un progetto serio e sportivo, e Ferrari sta ancora lì. Beh ragazzi, Ferrari sta ancora lì perché è l'uomo di fiducia della famiglia Commisso, non è che c'è tanto altro. Io spero, oggi c'è una copertina del Corriere Fiorentino che dice tocca a voi due, spero che tocchi a Paratici e Ferrari sia lì che faccia la normale amministrazione, credo, poi una mia speranza quella lì, ma non perché ce l'abbia con lui, quanto perché credo ci sia bisogno di questo. Via Dario, lasciamo perdere il Como e pensiamo a noi, che al prossimo anno la vedo nera. Se finiva ora la stagione, cioè se finiva ora, via ragazzi. Ciao Dario, il tuo commento sul Como è populista, ci sta Giovanni, legittimo che tu me lo dica. È calcio, non è che hanno comprato un Mbappé o un Kunku Openda, sì, però hanno comprato giocatori e comunque sia sconosciuti, per i più, però comunque sì, hanno speso diversi soldini. C'è uno Fabregas che 10 anni avanti ad altri 19 allenatori di Serie A, e questo è legittimo, è fattuale, come negli altri 5-6 allenatori spagnoli nei top club. Ma guarda, non solo, io ci metto lo stesso Carlos Cuesta, che a me piacerebbe molto, ma infatti è di una categoria superiore. Va benissimo il Catanzaro, va benissimo il Como, se giocano bene a calcio hanno giocatori under 23. Beh Giovanni, non è vero, perché poi gli stessi che poi sono oggi a incensare il Como sono gli stessi, e quando la nazionale va fuori vengono lì, accendono il loro microfonino la mattina alla radio, il loro speaker televisivo, e ci fanno la filippia sul perché la nazionale non va bene, i giovani non giocano a calcio, e si comincia con la filippia, e non ci sono più i bambini che giocano a pallone nei cortili, e non ci sono più le scuole calcio che fanno la formazione, e poi ti vengono a dire non si fa più la forca, non si fa più quell'altro. Delle due una: o si vuol fare la formazione, la forca e questa roba qui, oppure una squadra senza giocatori italiani ci fa girare i coglioni. Cioè non è che si può essere attaccare la nazionale perché esce, e poi però invece dall'altra parte si dice no, perché bisogna che ci possa essere anche tutti i giocatori stranieri. Via ragazzi, non scherziamo. Ai dazzoniani di Firenze, la Fiorentina si ama nel bene e nel male. Noi non vinciamo da anni e abitiamo nel feudo napoletano. La Fiorentina la proteggiamo sempre. Forza Baldi, grazie del tuo sostegno che ci hai dato nel momento del bisogno. Francesco, io ti ringrazio a te per essere il mio fido ascoltatore, e vivendo lontano da Firenze ti capisco e ti comprendo, e sono pienamente d'accordo con quello che dici. Nessuno ne parla ieri, ma la Roma è stata aiutata da un'espulsione ingiusta di Valentina. Questo non lo so, non la vedo così. Non la vedo così, poi ci può anche stare se è stata aiutata, ma poi io ieri sera guardai Catanzaro. Vedi Dario, io sono più cazzato, in questi anni ci hanno superato Atalanta, Bologna, Como, e ringraziamo questa proprietà che ho sempre sostenuto, perché a livello di infrastrutture ha fatto cose che nessuno aveva mai fatto, e ci ha fatto fare questa fine con scelte scellerate a livello sportivo. Stiamo vivacchiando da anni e mi meraviglio che ci sia qualcuno che si è scandalizzato per le parole di Palladino. È già il secondo allenatore che dice più di lì non si può andare. Ma io, guarda, le parole di Palladino io le interpreto in una maniera ben precisa, ovvero che credo che abbia dato una bella stoccata, cioè abbia dato una bella risposta innanzitutto anche alla goliardia dei tifosi, ai cori, in tanti dicevano chissà come sarà riaccolto Palladino, che ricordiamolo è stato più inviso di Piroli sicuramente, anche dello stesso Vannoli, cioè è stato veramente attaccato sempre e comunque fin dalla prima partita Palladino, e quindi ha dato una risposta secondo me che ci stava, molto paracula come è sempre stato lui, ma ha dato una risposta che secondo me ci stava ampiamente, ma ti ha dato un segnale che appunto lui ha avuto dei problemi con qualcuno della dirigenza, che casomai non c'è più, e non è Commisso, certo. Dario, il prossimo campionato il nostro obiettivo, dato che dovrà Paratici pensare a sanare il bilancio in profondo rosso, sarà arrivare fuori dalla zona pericolosa, dal 12° al 15°. Crede di rifare meglio Utopia, seguiremo lo stesso la Fiorentina perché siamo tifosi, ma la prospettiva di attesa della cessione sarà questa. Boh, bomber, secondo me l'estate, io dico solo questo, il 25 maggio sono le 9:21, potete prenderla questa. Secondo me sarà un'estate molto lunga, molto lunga, molto lunga, ma soprattutto sarà un mese da oggi fino alla fine di giugno molto lungo, molto lungo. 6 punti in più della leggendaria storia di Palladino al settimo anno di questa società di baracconi. Buongiorno, ho letto che il Como in Europa necessita di giocatori italiani. Certo, gli serve la lista UEFA come tutti, come tutte le squadre, come noi. Noi, Moreno, abbiamo tanti giocatori, tipo Lezzerini è tornato da noi perché è cresciuto nelle giovanili, quindi gli ci vogliono giocatori cresciuti nelle giovanili del Como, che non ha, che ce ne sono pochissimi. Gli ci vogliono gli italiani cresciuti nei Viva Italiani, assolutamente. È un criterio UEFA questo. Ferrari sulla parte sportiva conta, è sempre contato come i due di briscola. Sei sicuro, caro Gé? Sei veramente sicuro? Io non credo, caro il mio Gé. Allegri, Spalletti, Sarri, allenatori super bolliti, meglio quelli giovani, vale anche per la Viola. Infatti oggi, guarda, il Corriere dello Sport rilancia il nome di Patrick Vieira, che io vi posso dire che tra Grosso e Vanoli, a me Patrizio Vieira non mi dispiace, lo posso dire. Poi mi piace, è esotico come nome, mi piace, è una bella chiamata, come direbbero i bravi. Como vince perché programma e spende con competenza. Non mi dire che c'è andato perché si sono ammutinati gli altri, e noi siamo andati 2 volte in conference da ottavi grazie alla rinuncia dei Gobbi al secondo posto nella classifica annuale delle coppe. No, in realtà è perché c'è la Lazio ha perso il Lecce. Ogni anno fa storia a sé. Il campionato primavera con la nascita delle squadre B non ha più senso. Inter, Milan, Atalanta e Juve, i giovani più forti li fanno giocare lì. Io non lo so nel Como, ma lo invidio per la lungimiranza dimostrata. Vabbè, questo è un tuo pensiero. No, ma i campionati di primavera per me non aveva senso già prima delle seconde squadre. E se tutti si fa le seconde squadre, non ha senso fare tutte le seconde squadre. Secondo me, caro Ivan. Poi è un'opinione mia personale. Il tuo discorso non fa una grinza. Di solito non guardo gli orti dei vicini, ma cerco di curare il mio al meglio, che da Nuova York si sveglino, ma è quello sicuramente. Ma io credo che, visto anche il segnale che arriva dai giornali di oggi, io penso che presto andranno a prendere contezza anche con commisso di quello che succede. Allenatore, fondiamo il DDR. Bello il DDR. De Rossi, lo sai, io sono un grande fan. Poi tu sei di Nettuno, quindi sicuramente ci avrai un'influenza maggiore rispetto a me su di lui, ma io sono De Rossiano, a me mi piacerebbe, l'ho detto l'altra volta, io preferirei De Rossi e Iraola per un pensiero mio, ma quello è un'idea mia personale, l'ho detto venerdì, oggi lo ripeto. Vai con un audio, dai.
12: E stamattina mi sono svegliato, Allegri ciao Spalletti, ciao Palladino, ciao, stamattina mi sono svegliato e c'è Fabregas in Champions League, Fabione nostro porta anche noi in Champions League, Fabione nostro porta anche noi a giocare al Bernabeu.
10: Sarebbe bello Fabione nostro giocare ai Bernabeu. Ma guarda, io ti dico, sì, io alla luce del risultato, io spero tantissimo che Allegri si dimetta, che domani Fabio Paratici torni da un suo ex sodale, vada lì e ci faccia e porti dentro tanto amore verso la città. Per me sarebbe un epilogo bellissimo. Poi ovviamente in questa città gli piace il calcio, le idee di calcio, i metodi di lavoro, il cervello, bisogna giocare, stare alti, il pensiero. Io sono per le cose più pratiche, a me, lo sapete, preferisco l'1-0 sempre, il 2-0 sempre. Io sono di corto muso nella vita, ieri sera ha sbagliato, si è spento. Io posso dirlo, io lo spero, posso sperarlo, posso dire che io preferirei lui, benissimo, se no ragazzi commenteremo, ma è che tu dici Vieira ha perso il capo? No, l'ha detto il Corriere dello Sport Stadio, e quindi quello è quello che mi preoccupa. Da qui a settembre sono i giornalisti che parleranno di calciomercato e come sempre non azzeccheranno un nome nemmeno per sbaglio. Ma infatti guarda Dido, lo sai che qui io non so un cazzo di calcio, ma soprattutto di calciomercato ancora meno, ne so, sarebbe veramente una follia, ancora meno. Ciao, un giorno caldo, vento afoso dal Medio Oriente. questa è bella, è molto bella come cosa. Ti dico, non lo so se c'è un vento afoso dal Medio Oriente, ma secondo me sarà un'estate lunga. Sarà un'estate lunga, l'avete visto ieri con la notizia di Repubblica sullo sponsor Mediacom, che poi era una cosa che si sapeva già, e c'è stata una mezza, un mezzo cambiamento della notizia. Quindi, ragazzi, io penso sia un'estate lunga. Fine. Ma il che tu dici e ti garba, ben via. Ma io ho detto che mi stuzzica, che è un'idea esotica. A portare alla salvezza il Genoa con una squadra distrutta, una squadra finita, e quindi via. Io sto con Vanoli, confermare subito. Questo me lo scrive un amico, che non posso fare il nome, ci sta ascoltando, si chiama Dennis. Dennis, ti dico, lui sta con Vanoli per farvi arrabbiare. Io ripeto, tanti di voi stanno con Vanoli al 348-75-13933. Poi voglio dire una cosa, prima poi si chiama, anzi sento un altro audio tra un po', prima però voglio dire una roba. Allora, un po' di cose sparse qua e là. Primo sabato sera sono andato a vedere l'ottimo Paolo Bologna, che ha vinto con il match contro Skinina. Lo avete trovato il resoconto su Firenze Viola. Grande Paolo Bologna, campione europeo Bu Silver, complimenti a lui. Grande vittoria anche per Yassin Ermi, tra l'altro, perché era lì che è in finale per il campionato italiano. E queste sono due note a margine. Seconda nota a margine la voglio fare su quelli che ovviamente si sono arrabbiati con la curva. Io venerdì l'avevo ampiamente prevista questa cosa, potete riascoltarvi la trasmissione con il mio amico Peter Lazzarinis, dove chiunque avrebbe messo la merda del pannolino sporco dentro un ventilatore l'avrebbe fatta girare. Così è stato, così è stato, perché chiunque ha potuto dire la propria, ha potuto sparare a zero, ha potuto insomma lanciarsi verso lidi dove chiunque ha potuto dire quello che gli pareva, come giusto che sia, come giusto che fosse, la cosa in questione. Io dico questo, in tanti si chiedono del perché non sia stata attaccata la società, ma siano stati attaccati i giocatori, non siano stati fatti nomi. Io penso che sia stata una protesta legittima, coerente, arrivata alla fine della partita a dimostrazione di quanto si fa, ovvero di sostenere sempre fino alla fine la squadra. Poi tutti parlano, tutti danno giudizi, tutti danno idee, tutti danno pensieri, tutti fanno quello che gli pare. Però detto questo, io penso che dare un giudizio sul perché non ci sia uno striscione su quello piuttosto che su quell'altro mi sembra un po' una puttanata. Io penso che la contestazione, ognuno, cioè, siamo talmente liberi che se uno vuole contestare si alza e contesta. I geni che hanno fatto la corsa dei sacchi in maratona sono dei geni, e nell'essere dei geni siccome sono dei geni, puoi farla in quella maniera lì. Però ecco, secondo me, e io lo dico e qui continuo a dirlo, dare la patente di tifo dicendo non hanno contestato quello, non hanno contestato quell'altro, non hanno contestato quell'altro, secondo me è abbastanza sbagliato. Vai con un audio e poi si chiama l'ospite, vai.
13: Buongiorno Dario, sì, ma infatti continuo a ripetere da stamattina che lungi da me difendere questa società, ma non sono minimamente paragonabili le due cose. Cioè il Como e gli Artono hanno 10 volte il patrimonio di commisso, cioè se quelli perdono 200 milioni in un anno non gliene frega niente, cioè sono briciole per loro. Per commisso invece, se perde 500 milioni in 3 anni, cioè è il 10% del patrimonio. Poi sono due visioni differenti di società, quelli fanno impresa, quelli stanno lì per divertirsi e butta soldi. Non so paragonabili le cose. Poi ci hanno superato, ok, questo è Como ci ha superato, il Bologna già sta tornando dove gli compete, però l'Atalanta quest'anno così vedremo.
10: No, quello sicuramente quello sicuramente, sono pienamente d'accordo con te, come spesso succede, caro il mio Yuri. Spero che torni dall'America con la notizia che vendono. Questo, vabbè, è legittimo. Uno la pensi anche così. Poi regia, dimmi quando c'è la nostra ospite. Io voglio questa, dice Matteo, anch'io, eccola qua. Allora, come ogni lunedì, anche se il campionato è finito, però è giusto dare un saluto finale di campionato. Poi se lei vorrà, ovviamente la teniamo fino a quando c'è, anche prima delle vacanze. Voglio salutare la nostra signora in viola, la Sonia Anichini. Ciao Sonia, buongiorno.
14: Ciao Dario, come va? Stamattina sono
10: io bene.
14: Un pochino con la matita rossa.
10: Vai, vada di matita rossa e poi vada.
14: No, ascolta, perché sinceramente e mi sembra tu faccia un po' me la volpe e l'uva. Perché tutto questo denigrare la Champions del Como? Io sono fra quelli che ha gioito.
10: Ma io non la denigro. No, aspetta Sonia, non la denigro.
14: Ora finisco.
10: Vai, va bene.
14: Te lo dico, c'è anche una cosa diciamo legata all'informazione. Devi sapere che non c'entriamo niente noi, eccetera. L'altro giorno guardavo un programma sportivo su una rete Mediaset, ok? E parlavano della corsa Champions. Secondo te avranno parlato del Como?
10: No, ma perché tutti lo davano per scontato che avrebbe vinto il Milan.
14: Ho capito, però sinceramente a me mi sarebbe, siccome mi piace il discorso di Davide contro Golia, l'abbiamo fatto tanti anni con la Fiorentina, l'abbiamo pensato della Fiorentina quando andava in Europa, l'abbiamo pensata quando batteva le squadre importanti, quando faceva cose più importanti chiaramente di questi campionati sciatti degli ultimi anni. Ecco, io fossi stata nei tifosi del Como, la presidenza del Como, il dirigente, che sarei andata lì sotto la sede della Fiorentina e avrei fatto tutto un bel gesto dell'ombrello collettivo, un flash mob con l'ombrello. Allora, a me piace l'idea di questa squadra che dal niente mi va in Champions, alla faccia delle strisciate, delle romane, cioè della Lazio, di tutte le squadre importanti, va bene? Quindi io provo profonda invidia, io posso dire, io non mi sento di denigrare niente, di fare
10: delle. Ma infatti Sonia, ma guarda, ma qui nessuno lo denigra.
14: Stadio voglio vedendo giocano, chi se ne frega, si organizzeranno, perché mi sembra.
10: Vedi, io non ho detto neanche questo, io non ho denigrato, assolutamente. No, però io ti dico, non capisco questa eccitazione suprema per un'altra squadra, e tante volte non la vedo neanche per la Fiorentina, perché quando siamo andati in finale di Conference, tu dirai non è la stessa cosa, certo.
14: Niente.
10: Non c'era.
14: Mi fa paragonare
10: è uguale. Ho capito, ma stavi andando in finale. Ma te le coppe l'hai viste? Io non ho visto un cazzo. Quando vado in finale sono contento, perché voglio arrivare da qualche parte.
14: Sì,
10: io
14: certo,
10: ti posso dire una cosa.
14: Sono ridotti a questa la coppa di nonno.
10: Però Sonia,
14: ultimamente, dai, via. Io ritengo che poi chiudiamo il cassettino del Como, gli auguriamo ogni bene e apriamo il cassettino vuoto della Fiorentina, permettimi Dario, e il cassettino vuoto della Fiorentina, nella quale, se tu vuoi metterci come a forma di coppa la vittoria con la Juve, il fatto che abbiamo gliel'abbiamo messo un qui posto ai Gobbi, a me mi ha fatto ridere l'altra settimana, ora non più, cioè io in bacheca non ce lo metto.
10: Ma no, io penso che in questa città non ci sia nessuno che lo pensa.
14: No,
10: io non penso.
14: Sei goduto, però fine, non è che uno della serie basta, il campionato finisce lì, la storia finisce lì. L'abbiamo detto settimana scorsa, dopo quella vittoria con la Juve si è cominciato a dire sì, però quello si potrebbe tenere, no, ma quello potrebbe far cosa.
10: No, però una base la devi tenere per forza.
14: Ha raggiunto il quello che è arrivato a destinazione. Bravo, complimenti, applausi, però almeno per quanto mi riguarda, l'idea di ripartire con Vanoli mi ricorda questa annata di tormento, mi ricorda le cose brutte, mi ricorda la tristezza di pensare che la Fiorentina potesse retrocedere. Poi lui è stato bravo,
10: certo.
14: Ok, bravo, ti ripeto, applausi, però anche no. Io vorrei una storia nuova, vorrei qualcosa, una ventata di cose nuove. Poi mi rendo conto che è difficilissimo, cioè io ero sto fatto di questa viaggio premio negli Stati Uniti, quello che.
10: Ma non è mio un viaggio premio, Paratici non l'ha mai conosciuto, quindi.
14: È una battuta.
10: No, vabbè.
14: Ma non gita scolastica di fine anno, via, dai. Va bene tutto, che non è mia un problema questo, anzi è bello, no? Troviamoci insieme, la società. Io spero che veramente, come che non sia una gita che si torna col souvenir, con la statuina del ponte di Brooklyn o che tu vuoi, ma si pensi a dirsi e a parlarsi chiaramente per pensare di programmare una Fiorentina nuova. Io ci vedevo poco progetto prima in questa Fiorentina, ora sinceramente abbi pazienza, io non riesco a vederci niente. Niente.
10: Vediamo cosa succederà nel prossimo futuro. Io mi immagino, Sonia, mi immagino che quest'anno ci sia un po' di svolta. Mi immagino, poi ci sta che io mi sbagli. Tutto può essere, io di calcio non capisco nulla. Quindi Ma io, la mia non è ottimismo, è semplicemente c'è un dirigente diverso, dopo 20 anni che ci sono sempre gli stessi due, ho un minimo, un pochino più di speranza, lo posso dire? Ho capito, ma se la dirigenza poi gliela lasciano in mano a quell'altro, io lo spero.
14: Perché
10: io
14: l'hanno lasciata per 7 anni in mano a persone che ci hanno portato a questo.
10: Appunto, ma siccome per la prima volta abbiamo un dirigente scafato, un dirigente che ha i controcoglioni calcisticamente, un dirigente che ha delle idee secondo me molto chiare, perché secondo me Paratici c'ha le idee chiare, me lo auguro, porta con sé un dirigente che è Morganti, che è al Catanzaro, offrendogli un contratto importante rispetto a quello che lui aveva in Serie B, quindi l'ha portata ad accettare la nostra offerta. Io secondo me c'è una rivoluzione societaria che a me personalmente potrebbe piacere, voglio vedere quello che succede. Intanto dei primi passi si sono visti, non a livello di calcio ovviamente,
14: È ancora molto molto nebulosa la cosa, probabilmente, io parlo per me, ho ancora da smaltire le scorie di questo campionato terribile, quindi io ho ancora tanta rabbia, tanta delusione, e quindi l'idea di che cosa ci aspetterà, un parco giocatori da sistemare immenso, monti ingaggi da rivedere, soldi a disposizione, boh, Rossi conti in rosso, e quindi cioè le metti insieme queste cose con la difficoltà di non sapere ancora se Paratici abbia carta bianca e soldi a disposizione per poter costruire una Fiorentina che si risollevi da questo scempio, non lo so, io ancora non riesco ad essere particolarmente propositiva, perché sono ancora molto c'è ancora un taglio profondo, vediamo, spero che si cicatrizzi velocemente, perché non credo che ci meritiamo questo, no? Vediamo le cose belle, no? Ne avete parlato, sentito, ne parlano tutti, il discorso per non ritornare al Como, ai progetti che sono stati dell'Atalanta, eccetera. C'è necessità di tornare ad essere anche noi protagonisti, ad essere additati nel senso buono, cioè visto quando si parlava di calcio importante, d'Europa, la Fiorentina c'era sempre. Capito? E quindi il fatto di vedersi relegati a una storia triste è veramente antipatico. Ed è vero il fatto che tu sei giovane, come tanti altri giovani, non avete visto veramente, cioè avete visto la Conference.
10: Nulla.
14: E siete stati costretti, perché io ti ripeto, io a me ha sempre fatto un po' sorridere questa coppa, e siete in qualche modo costretti a vedere l'Europa tramite la Conference, che se fosse stata inventata anni fa, la Fiorentina avrebbe fatte tante di Conference negli anni passati, no? Ecco, quindi io un po' di sto spurgando un po' della delusione di questo campionato,
10: di questa annata, certo, ma è legittimo ovviamente poi anche spurgare quest'anno che è stato drammatico, triste, deprimente, tutto quello che è. Io però per il futuro

0: boh, come faccia, mi resta un mistero, ma chiaramente io mi occupo d'altro e lui chiaramente fa il direttore della Fiorentina.
1: Certo.
0: È così, un momento di tirare le somme, no? Questo, il campionato è finito, tiriamo le somme e la Fiorentina non ha...
1: Quindi te sei per il Vanoli, no?
0: No, io non, no, io okay. vorrei okay. Per me il nuovo parte anche da lì, perché l'allenatore è una figura importante, no? E quindi io, per me il Vanoli no, giusto per non ritrovarsi, l'abbiamo già detto, lo dicono tutti, per non ritrovarsi dopo tre partite fatte male, ha visto, ce lo siamo tenuti dopo l'annata e si è fatto, eccetera eccetera, si ripartirebbe dopo tre partite un'annata di nuovo complicata. Io vorrei che ci fosse un progetto nuovo. Per me il progetto nuovo parte anche dal tecnico. Chi sarà? Non riesco a capirlo. Si diceva Di Grosso, ora no, ora arriva anche De Rossi.
1: Ora c'è Vierà. Ora Vierà, c'è Vierà.
0: Cioè, tu puoi pensare che mi faccia salti di gioia.
1: No, no, certo, certo. Allora, un po' di messaggi per te. Lore ti dice: quindi, secondo la signora in viola, Paratici è venuto in villeggiatura.
0: No, non è venuto in villeggiatura, però un po' mi preoccupa, perché vorrei capire quanto ha nel portafoglio e quanto ha la possibilità di aprirlo il portafoglio.
1: Vedremo, quello va visto per forza. La signora Viola si ricorderà che la vittoria della Fiorentina con la Juve era lo scudetto annuale ai tempi della presidenza Melloni. Una società povera allora quella di Melloni, ma faceva il miracolo di tenere Antonioni. Con una presidenza ricca come quella di Commisso ci si deve accontentare ed esultare per vincere quei gobbi. Questo è, siamo alla frutta, questo è.
0: Come io
1: è
0: sono probabilmente dell'età del nostro ascoltatore, perché io me lo ricordo Melloni, e mi ricordo quando eravamo una squadra da più facile che si lottasse per non retrocedere che non per entrare in Europa, ed effettivamente c'è stata una parte storica di noi tifosi un po' più grandi dove il nostro trofeo era veramente la vittoria con la Juventus, e sapeva da ammirare le gesta di Antonioni. Questo è vero, però ha detto bene, Melloni non era la famiglia Commisso, quindi le disponibilità ci sono. Ora, con anche questo discorso che ho letto dello sponsor, boh, io non lo so, insomma, ci sono segnali che non mi fanno.
1: No, ma lì poi è stata smentita la cosa tramite altri articoli. Non ci sarà sulla maglia, ne cercheranno altri, ma non è che mancherà l'immissione di denaro. Questo è stato già anche sui giornali di oggi, è già stata chiarita la cosa. Ma era una roba che era già uscita in passato, non so perché è stata ritirata su dal calderone. Sonia, ti faccio una domanda, poi ci sentiamo settimana nuova, casomai, se ci sono novità anche sull'allenatore. Morena ci chiede: firmereste già da ora per raggiungere la salvezza con 5 giornate di anticipo sul prossimo campionato?
0: Cioè, questo per il prossimo campionato?
1: Sì.
0: No, ragazzi, facciamo scherzi. C'è un altro campionato di genere e io sono vecchia. Invecchio 10 anni a botta, non mi va mia bene a me. Veramente mi sta
1: come,
0: ragazzi, dai, no, non facciamo scherzi. Io vorrei un campionato decisamente più tranquillo, non quello di salvarsi a 5 giornate dalla fine del campionato. Non diciamo bischerate, per non di peggio. Ecco, vabbè, se no veramente...
1: Assolutamente, sono d'accordissimo con te. Sonia, che ti dico? Ti lascio gioire per il Como, io invece continuo a rosicare e ci si sente settimana nuova.
0: Beh, guarda, è un gioire perché il Como, capisci? Un certo un po' troppo maggiorire per la Roma, per il
1: Napoli. No, lo so, perché è anche un ricambio, certo, certo.
0: Perché mi fa piacere vedere una squadra nuova, una squadra che nessuno, te l'ho detto, Madonna, mi sono arrabbiata l'altro giorno, avrei voluto telefonare il programma di Mediaset e dirgli: scusate, ma voi Como?
1: Perché non lo considerate, certo. Squadra.
0: E invece me li hanno messo nel bocciolo, mi fa un sacco di piacere per i tifosi del Como. Io non sono tifosa del Como, ma mi fanno decisamente simpatia.
1: Vabbè, questa è la tua opinione legittima, sì. E ovviamente è giusto, ma non sei sola in questa città, quindi forse sono io in minoranza. Ciao Sonia, grazie mille per averti chiamato.
0: Ciao Dario,
1: ciao. Andrea si dice: il lago, secondo me il lago è solo colpa di quelli del comune, non gli hanno fatto costruire un lago. Ci sta, dietro la curva ci sta un bel lago. A parte quando piove il lago si fa comunque qui. Con i giocatori che sceglie Paolo farà bene il Gabrio. In che senso? Che sceglie Vanoli, ok. Che hai fatto ieri Dario? Oggi è la voce di Sean Connery. Ma guarda, amico mio, purtroppo vengo da un venerdì, sono stato a Trento. Ho portato una mia collega in macchina, soffre la macchina, c'era l'aria condizionata a palla, fuori c'era 35 gradi già lì. Sabato sono stato a vedere appunto il Bologna all'Allianz Cloud c'era 40 gradi dentro e 50 fuori, e ieri sono stato tutti i giorni al Giro d'Italia, ho sudato le pene dell'inferno, e quindi purtroppo

0: Purtroppo ho questo calo di voce, è andata così. I della Valle sono stati contestati per molto meno. Firenze, svegliati. Heisenberg, vedi qual è la cosa bella. Per fare una manifestazione basta una persona che vada in questura e lo dica. Se tu vuoi contestare la proprietà, lo puoi fare. Non è che sei libero di... Cioè, l'anno scorso, quando ci sono stati i cori contro quello che succedeva nella curva, è legittimo. Poi, ragazzi, cioè, guarda, ti faccio un esempio concreto. Guarda l'esempio di Torino. C'è una parte dei tifosi del Torino che continua a non contestare Jairo. C'è una parte dei tifosi della Lazio che continua a non contestare lo Tito. C'è chi continua a non contestare Commisso. Se tu vuoi contestare, lo puoi tranquillamente fare. Cioè, non è che ti traccetti, cioè qualcuno ti lega alla sedia, capito? È quella la cosa bella. Cioè, se te vuoi la contestazione, vai davanti a Viola Park, ti metti con 100, 200, 5.000, 10.000 persone, via Commisso da Firenze. Ci sarà sempre più persone insieme a te, ma lo puoi fare anche da solo. Bondì, ma se tu fossi un magnate che vive dall'altra parte del mondo e tu avessi la possibilità di acquistare una stupenda gioielleria a Firenze, la faresti gestire da un gioielliere bravo che ha fatto successo sul posto o dal pescivendolo che gestisce bene la sua bottega sotto casa sua? Ecco, qui c'è scritto di chi è la colpa della mediocrità della Fiorentina, ma infatti mi sembra che adesso un gioielliere abbastanza bravo si sia preso, ma di quelli importanti tra l'altro. Premetto che anch'io Vanoli lo cambierei, però è vero che anche nel girone di ritorno ha fatto 38 punti, tra l'altro senza un'idea di gioco. Se l'avesse ereditato la squadra da inizio stagione, suggerendo giocatori adatti alla sua idea e facendo una preparazione ad hoc, forse non avrebbe fatto gli stessi punti di oggi, ma in zona Europa ci saremmo arrivati. Questo è Aldo e oggi si è svegliato. Bene, vai con la telefonata di Massimo, ciao.
1: Buongiorno, buongiorno Dario. Ciao. Allora, io sono molto soddisfatto del comportamento della curva, perché tutti si aspettavano la contestazione dura, la contestazione, e questi hanno dimostrato una grossa intelligenza, anche perché poi dopo chi ne paga le conseguenze di tutto, e lo sai come funziona ora, tanto ci sono 80 d'aspo per la partita con il Siviglia. Esatto. E niente, sono rimasto molto soddisfatto perché non è stata una contestazione giusta, non sono stati presi di mira né giocatori né, cioè giocatori sì, però insomma no, non sono stati fatti nomi, e questo è dimostrazione di grandissima intelligenza da parte della curva. Sono molto contento. Io vorrei che quelli che sono sui divani e contestano questi ragazzi vadano a Viola Park, quando è Viola Park contestano, quando quello vogliono, striscione offensive, poi ne pagheranno le conseguenze. Cioè, ora è un mondo, è cambiato, non ci sono più, noi si è fatto parte della curva.
0: Sì, certo.
1: E prima era diverso, ti portavano questura e ti danno un manganella e amano il tuo babbo. Ora c'è il basso, sono soldi che uno spende 5 anni senza fare, anche solo fare l'allenatore, il direttore sportivo si può avvicinare a un campo. Cioè, io sono quelle cose che poi dopo, se tu le fai, ah, questi sono dei delinquenti, questi non devono più venire in curva, hanno dimostrato una grandissima intelligenza.
0: No, assolutamente, questa è una tua opinione che condivido anche io, caro Massimo, lo sai, la penso molto come te. Grazie mille per aver chiamato, vai, in bocca al lupo per la tua nuova esperienza, grazie, alla Florence ovviamente.
1: Vai, ciao, grazie.
0: Grazie mille. Comunque il Como è una rosa da 350 milioni, Gianmarco d'Avernio. Gianmarco, è vero, è verissimo, però non ci si scorda sempre. Ma vanno le opzioni per la società, scade sabato? Perché dovrebbe scadere sabato? Non capisco perché dovrebbe scadere sabato. Allora, parliamo di cose serie, ma Vieira l'ha scritto il Corriere dello Sport, non è una cosa che ho detto io, a me personalmente, ripeto, non è un nome che mi dispiace, non è neanche un nome che mi eccita, cioè te devo scegliere, riprenderei De Rossi, lì c'è tutta la questione della clausola e quant'altro, poi però sono cose diverse. Non lo devo fare io Baldi, ma la dovrebbe fare la curva e per ora dorme. Ma vedi, caro Heisenberg, ripeto, se uno vuole, siccome c'è tanta gente che dice ma nessuno contesta, mi sembra ci sia tanta gente invece che vuole contestare. Te sei primo, ma ce n'è tanti altri che scrivono qui, tanti altri su altre pagine, tanti altri su altre radio. Se con la foga con cui tu mandi un messaggio e hai voglia di contestare, lo puoi fare, non è che c'è qualcuno che ti impedisce di contestare. Se non lo fanno è perché casomai non lo ritengono il momento adeguato, oppure non lo ritengono da fare. Ma se tu vuoi contestare, sei libero di farlo. Cioè, la bellezza di questo paese, nonostante ci sia dei reti liberticidi e quant'altro, è che siamo più o meno abbastanza liberi ancora di poter manifestare. Poi ti manganellano, ovviamente, oppure succede come è successo ieri a Torino. Io sui fatti di Torino, se volete, poi centro rapidamente. Allora, fatti di Torino. Diciamo che secondo me hanno fatto bene i tifosi del Torino a lasciare lo stadio, posto che lanciare un lacrimogeno a altezza uomo è roba da infami. Bisognerà capire se è realmente successo così, e se è successo così la questura di Torino deve ovviamente agire. Secondo me il questore di Torino insieme a qualcuno nel ministero oggi dovevano già dimettersi, perché tenere sotto scacco una partita di pallone per, da quattro tifosi vuol dire che proprio non hai manco i coglioni. Io poi dico anche questo, lì capisco i tifosi e hanno fatto benissimo, ma dall'altra parte, siccome ne leggo di ogni lezione da chi ha giocato una finale di Champions festeggiandola con 39 morti, non le prendo, punto. Questo è il mio riassunto di oggi. Vi lascio alla carrellata con i vostri messaggi, ci vediamo domani come sempre dalle 9 alle 10 se mi sveglio, perché devo recuperare un po' di voce. Ciao.
2: Ma un conto è fare un centro sportivo e un conto fare un mega parco lì che non serve a una sega.
3: Scusate, ma che il Comune aveva il fair play finanziario è già stato detto, perché mi sembra una differenza piuttosto grossa non avere limiti di spesa e avere dei paletti di spesa. Ora certo ha un bel introito con la Champions League, ha fatto un bel lavoro, però la Fiorentina da quando è entrata in Conference è rientrata subito nel regime di fair play finanziario.
4: Comunque, a forza di osannare gli altri e non guardare a casa nostra, ieri molto probabilmente è passata un po' in sordina una delle notizie migliori di questa di quest'anno, cioè Mediacom sembra voglia ritirare la sponsorizzazione della maglietta. Vedi mai sia il primo passo per la cessione? Dai, dai!
5: Dario, Sara, buongiorno, Luca da Fucecchio, ti dico il mio modestissimo pensiero. Mi auguro che Paratici, dovendo ricostruire, e non credo avrà a disposizione cifre importanti, ma avrà un debito che comunque non so se dovrà appianare in un anno, in due anni o in tre anni, ma lo dovrà portare sicuramente a compimento. Ti dico questo, io non entro nella diatriba degli allenatori perché ognuno c'ha il suo, e potrei darti anche ragione nel nome che hai fatto poc'anzi. Ti dico questo però, voglio il tuo parere, ma se vendiamo Ken per 40 milioni, perché sarebbe l'ora che andasse, ti dico la verità, e prendiamo Pellegrino del Parma, così, eh?
6: Ciao Dario, sui Jack. Ora, ovviamente, con ironia, ma io la gente tipo stamane la signora in bianco-blu, più che la signora in viola, e non capisco, cioè capisco magari della gelosia, dell'invidia, del fastidio perché diceva gli altri ce la fanno, noi no, ma esultare per il Como, e come ha detto lei, no, perché come quando Davide, la storia di Davide contro Golia, quando toccava a noi, ma quindi è contenta che Bologna abbia vinto la Coppa, ha festeggiato per la Coppa Italia di Bologna l'anno scorso, che discorsi sono? Che discorsi sono? Tifo la viola, amo la viola, soffro per la viola, non potrò mai essere contento perché il Como piccolo va in Champions, discorsi sono.
7: Buongiorno, a me già il fatto che siamo primi, tra poco gli primi di giugno, siamo a fine maggio, che bisogna andare in America per sapere quanti soldi ci sa, per fare il mercato, la mi sembra di già una cosa che siamo belli partiti male, già partiti male. A me voi mi dovete dire, Paratici, io mi meraviglierei che se Paratici ande torna dice arrivederci a tutti, perché questo qui praticamente si dice lavora, lavora, lavora, ma ancora non sa nemmeno che base intesa per lavorare. E come fa a lavorare? Con soldi che guadagna questi giocatori? Questi giocatori e soldi che guadagna poi, perché buoni ce ne poi di questi e ne ha cambiati tanti. A me mi dovete dire bisogna andare con Ferrari, ma che ci ha a fare Ferrari? Ma lo lasciano là oppure lo lasciano in mezzo all'Atlantico? In che ci sta a fare? In che va a fare Ferrari in America? A me mi dovete dire che va a fare? A fare confusione come gli ha fatto negli ultimi 7 anni. Arrivederci.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive. Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: La politica: hanno riaperto stamani alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne. Alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
7: I negoziati tra Stati Uniti e Iran, slitta la firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz, per ora resta chiuso. Secondo i media americani c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump. Ma Teheran avverte: se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo blocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno, se l'intesa sarà firmata a giorni. Secondo gli 007 americani, a rallentare i negoziati anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei, nascosto al sicuro. Ottimista Rubio: all'accordo si può arrivare già oggi.
8: Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kallas dice: Mosca in un vicolo cieco, terrorizza i civili.
7: La cronaca: stavano andando al lavoro in uno degli allevamenti che costella la pianura in provincia di Mantova. Due 25enni erano a cavalcioni della stessa bicicletta quando intorno alle 5 di mattina a Ronco Ferraro un furgone li ha travolti. I due giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista, 68enne, è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova.
8: I bambini della famiglia nel bosco sono stati iscritti alla scuola pubblica. Lo riporta il quotidiano La Repubblica, il quale aggiunge che, nonostante la contrarietà dei genitori, a giugno i tre dovranno sostenere un esame di controllo seguito dalla missione alla scuola primaria. I gemelli di 7 anni sosterranno il test di accesso alla seconda elementare. Se non saranno ritenuti idonei, partiranno dalla prima. La loro sorella maggiore, di 9 anni, invece sosterrà l'esame della scuola vigilante per capire se dovrà accedere dalla quarta elementare o se dovrà riprendere dalla terza.
7: Estate alle porte, con picchi roventi già 35 gradi mercoledì. La tendenza meteo dal 27 maggio segnala infatti l'apice del caldo anomalo, con picchi di 35 gradi, mentre da giovedì 28 aumenterà l'instabilità. Il vasto e robusto anticiclone di matrice subtropicale, che interessa gran parte dell'Europa, d'Europa. Continuerà a dominare la scena anche nei giorni successivi, ma parzialmente indebolito. Il caldo intenso poi si farà ancora sentire in gran parte del paese, con valori ancora molto elevati, ma con tendenza a un calo a partire da giovedì, a causa di infiltrazioni di aria leggermente più fresca da est.
8: E con questo è tutto, a più tardi.
9: Cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
11: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
12: Passione Fiorentina sbarca su Radio Firenze Viola.
13: Ogni lunedì dalle 16 alle 17.
12: Il giorno dopo la partita ci ritroviamo con me, Flavio Nissanti.
13: E con Rossella Bucci.
12: Per dibattere, confrontarci, commentare tutto ciò che è successo nella gara di campionato. Dai social alla radio nel giorno più caldo della settimana.
11: Ogni martedì dalle 19 alle 20:30 su Radio Firenze Viola va in onda Calcio più on air. Tutte le emozioni del calcio giovanile e dilettantistico di Firenze e dintorni, passando per le categorie regionali, provinciali e il calcio femminile.
14: Con Giulio Dispensieri,
15: Benedetta Ghelli
16: e Samuele Tofani.
11: Calcio più on air, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
17: Radio Firenze Viola.
18: Chi si compra?
19: Savasandir. Ma che vuol dire?
20: Senti, ben vedaretta, a me usciamo da queste tristi facezie, Viola, e parliamo di cose serie. Yellowstone, tu ha detto, ti viene fuori un giro spettacolare. Allora, Yellowstone, tu ci abbini un paio di altri parchi nazionali tipo i Jasper National Park e Banff, che sono in Canada. Ci metti accanto due città splendide come Vancouver e Seattle, ti viene fuori un giro anello spettacolare. Da retta a me, grande Pepe.
21: E ora che Pioli non era scarso, ha fatto 4 punti in 5 mesi, nemmeno un punto in mese. No, non era mica scarso, no.
22: Ma quale budget, ma quale strategie future? Ve lo dico io, perché Ferrari e Parati ci vanno a New York da Joseph per annunciare a Times Square in pompa magna la conferma di Vanoli. Ecco svelato.
23: Sarebbe una grossa delusione se io vengo riconfermato per riconoscenza. Io voglio essere riconfermato perché mi hanno visto lavorare, perché penso che i numeri dimostrano quello che ho fatto, ma soprattutto perché sono ambizioso e voglio costruire una Fiorentina importante.
18: Chi si compra?
24: Buongiorno amici di Chi si compra, 10:03 sul cronometro, 25 maggio 2026, con la nostra copertina abbiamo fatto il giro del mondo passando dal Canada e arrivando fino al manifesto del vanolismo. Si è conclusa la Serie A con alcuni verdetti direi pirotecnici che andranno ad alimentare comunque anche la discussione di oggi. Francesco, benvenuti, e il dottor Ferri, buongiorno.
25: Buongiorno, buongiorno. Senti, c'ho un libro che racconta le vicende del compianto Tortora, che si chiama Applausi e Sputi. Penso possa essere il sottotitolo della puntata di oggi, soprattutto per quanto ti riguarda, ovviamente.
24: È vero. Oggi vivo infatti in precario equilibrio tra il mio allegrismo distrutto dagli eventi, dalle circostanze, ma anche il mio comaschismo che vibra evidentemente con il Como in Champions League. Devo dire, sono anche molto contento per Gasperini. Tutte situazioni ovviamente contribuiranno a rendermi ancora più simpatico
25: certo, agli occhi alla piazza.
24: Ma questo passa dal convento, e come diceva qualcuno, ça va sans dire, giusto appunto, con la conseguenza diretta di un Milan e di una Juventus nell'Europa League 26-27, l'Atalanta nei playoff di Conference, la terza e ultima retrocessa è la Cremonese. Questo è quanto ha offerto la Serie A 2025-2026. secondo me sono tutti risultati al di là della Cremonese che poi vanno a intrecciarsi anche con le riflessioni sulla Fiorentina, che ha chiuso il suo campionato al 15° posto, superata anche dal Cagliari, che è stato un po' l'ago della bilancia di questo ultimo turno di campionato, andando a vincere a San Siro. Io sono molto curioso ovviamente di sentire, anche con un po' di distanza dall'ultima partita, come voi ascoltatori state vivendo anche questa settimana, che ci auguriamo possa portare a una decisione senza appelli sulla panchina della Fiorentina, ma anche come avete reagito a questi risultati, perché comunque sono risultati storici, nel senso che la Roma non andava in Champions da 7 anni, il Como 2 anni fa era in Serie B, adesso si ritrova in Champions. Secondo me sono tutte riflessioni che riguardano anche il percorso di crescita della Fiorentina. Però mettiamo un attimo in stand by tutto questo, perché oggi sarà una mattinata e un pomeriggio anche di grande interesse fuori dagli studi di Radio Firenze Viola. Allora, per farci un po' raccontare e presentare l'evento di oggi, gli eventi per meglio dire di oggi, salutiamo Pietro Lazzarini. Ciao grande Peter, buongiorno.
0: Eccomi qua, ciao ragazzi, penso che stiate già vedendo le immagini, sì, della premiazione. Siamo in questo momento nei giardini Niccolò Galli, che sono quelli di fatto adiacenti alla curva Fiesole. Ora è tutto chiuso in curva Fiesole ovviamente, ma qui c'è l'albero dedicato a Ciccio Rialti, infatti l'albero che vedete accanto a Moreno Roggi e a Federico Sartoni, premiato con la sesta edizione di questo premio. È in corso in questo momento il discorso appunto di Moreno Roggi per ricordare Ciccio Rialti, ma soprattutto per premiare Federico Sartoni, emozionatissimo, collega di Lady Radio, lo conosco da quasi 20 anni, è ovviamente molto emozionato, probabilmente non si aspettava nemmeno di ricevere questo premio, e quindi è ancora più bello vederlo così raggiante in una giornata così bella, visto che l'anno scorso, quando sono stato premiato io, era una giornata tendenzialmente autunnale, invece oggi sembra di essere a luglio, fa un gran caldo. Dopo questo evento ci sarà la fase finale, l'ultima giornata del trofeo Zuppa, che fondamentalmente mette insieme qualche realtà legata soprattutto al sociale e al benessere, diciamo, di chi sta anche dei carcerati, e quindi anche la possibilità per la Sollicianese, che è una delle squadre partecipanti, di far sì di poter giocare questo torneo. Oggi sarà la giornata conclusiva e farà parte di questa giornata anche Lussi, e quindi la squadra dell'Unione Stampa Sportiva Italiana, ovviamente della Toscana. E quindi adesso il discorso di Federico Sartoni, che tra poco ovviamente troveremo ai nostri microfoni per salutarlo e fargli fare due battute proprio per carpirne le emozioni di questo premio. Ripeto, un premio che lo vede molto emozionato anche nel ricordo di Ciccio Rialti. Chiaramente ci sono tutti i colleghi che sono arrivati per ricordare Ciccio Rialti e per applaudire, come avete sentito, anche Federico Sartoni, che è appunto, come ricordavo, il sesto premiato di questo premio insignito alla memoria del noto collega giornalista del Corriere dello Sport. L'anno scorso appunto sono stato l'ultimo ad essere premiato prima di Federico Sartoni, ma nel corso degli anni è stata premiata Francesca Bandinelli, Sara Maini, è stato premiato Matteo Magrini, Giovanni Sardelli, insomma tanti colleghi giovani, considerati giovani da questo premio. No, so che non sarete d'accordo con questa denominazione, visto che si parla di under 45, ma forse per il giornalismo si può ancora definire giovane uno che ha 40 anni. Chiaramente è una bellissima targa quella che ha ricevuto in questo momento Federico Sartoni. Potete continuare a vedere le immagini con Moreno Roggi, cerimoniere, diciamo, di questa edizione del premio, tanti anche curiosi che si stanno avvicinando qui all'albero dedicato a Ciccio Rialti nei giardini di Niccolò Galli. Chiaramente è un premio che va anche a sottolineare quello che è il grande impegno di Federico Sartoni in questi tanti anni di Lady Radio. È uno dei colleghi più longevi fondamentalmente, che all'interno di Lady Radio porta avanti la redazione sportiva, anche con chiaramente ovviamente Mario Tenerani, Duccio Mazzoni e tutti i cari colleghi e cari amici della nostra emittente di Radio Firenze Viola, che comunque abbiamo ascoltato spesso e ritroviamo spesso anche all'interno dei nostri palinsesti. È arrivato Luca Calamai, Giacomo Galassi sta arrivando adesso con un passo felpato, insomma ci sono ovviamente Di Nardo in prima fila come sempre. Comunque una bellissima giornata, io credo ci sia già almeno 30 gradi, voglio vedere dopo quando si dovrà giocare che cosa ne verrà fuori. Ovviamente questo non coinvolgerà direttamente voi, o quantomeno al massimo verrà fatto forse un collegamento al momento dell'inizio della partita, che dovrebbe essere intorno alle 11:30, ma credo che verrà tutto riferito poi a quello che abbiamo programmato oggi, ovvero un anticipo dei conduttori di Palla al Centro, ovvero di Tommaso Loreto e di Luca Calamai, che si vestiranno nei panni di Viola Amore Mio, e poi ci sarà un Palla al Centro diverso con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini, quindi si daranno il cambio e la partita verrà raccontata proprio da Luca Calamai insieme a Tommaso Loreto, grazie alla regia di Stefano Carlesi e Stefano Cherubini che sono qui con noi. Io a questo punto direi avviciniamo direttamente Federico Sartoni, visto che possiamo fare tutto in presa diretta, possiamo essere i primi anche a intervistarlo. Caro Fede, non ho ascoltato molto il tuo discorso semplicemente perché eravamo in diretta. Questo premio, dato complimenti veramente, cosa significa per te?
1: No, significa tanto, perché tra l'altro quest'anno non ricorrono i 20 anni da giornalista, e quindi insomma festeggiare così francamente inaspettato e fa tanto bene, davvero mi sento gratificato, insomma è veramente un premio molto importante in ricordo di un faro, no? Perché Sandro era un faro per tutti noi, per chi anche si avvicinava in quegli anni insomma al mestiere, e devo dire, guarda, è un onore pazzesco, ho un'emozione addosso pazzesca. Pietro.
0: Beh, lo so, io l'ho detto, l'ho raccontato, perché ti conosco da 20 anni praticamente, quindi eri giornalista da poco, io stavo diventando giornalista. Beh, prima diciamo di farti una domanda anche sulla Fiorentina, te ne faccio una via di mezzo. Cosa avrebbe detto secondo te Ciccio Rialti di quello che sta succedendo a Firenze adesso?
1: Insomma, l'avrebbe detto sicuramente a modo suo, ecco, sarebbe intervenuto in sala stampa a modo suo con le sue domande, e sicuramente
0: con poca misura
1: e saremmo stati ad ascoltarlo, perché poi insomma, rappresentava anche questo, no? L'esuberanza, l'esperienza, e anche nelle prime conferenze stampa ricorderà un piacere ascoltare Sandro che faceva le domande, insomma questo bel ricordo di lui.
0: Sarebbe molto comodo secondo me una domanda quotidiana diciamo di Rialti a questa Fiorentina che purtroppo non è riuscito a, come si può dire, applaudire o criticare in base a un po' anche alla sua esperienza. Allora, prima di salutarti, una domanda sulla Fiorentina: che succede? Che ne pensi? Tra quanto saprà qualcosa? Stasera parla Vanoli, ma non crediamo che arriveranno notizie in merito alla sua permanenza o al suo addio. Ti aspetti che andrà via? Ti aspetti un altro allenatore?
1: Io credo che si arriverà poi ai saluti, anche se poi questa settimana sarà quella magari di ulteriori contatti, di ulteriori colloqui. In questi prossimi giorni probabilmente arriverà, anche prima della scadenza del 30 maggio, una parola definitiva sulla sua eventuale, e non credo, prosecuzione dell'avventura sulla panchina della Fiorentina, perché poi dopo appunto i dirigenti andranno negli Stati Uniti e credo che vorranno presentarsi là già con una sorta di idea sulla panchina, se non ufficialità, ecco, da questo punto di vista, anche per programmare quella che sarà la prossima stagione, e sarà una stagione insomma di ripartenza con tanto da fare, e il lavoro per Paratici non mancherà assolutamente.
0: Allora io ringrazio Federico Sartone, a cui vanno ancora i nostri complimenti di Radio Firenze Viola, di Firenze Viola. Grazie personale ovviamente per l'amicizia che ci lega, e ti lascio ovviamente a tutto il giro di interviste che dovrai fare e ai saluti che ti meriti in questa bella giornata di festa.
1: Grazie a tutti voi.
0: Allora io riprendo la linea, lasciamo andare ovviamente Federico, ma la riprendo solo per dare di nuovo la linea a Chi si compra, quindi a Francesco Benvenuti e a Fabio Ferri, e buona trasmissione e magari ci sentiamo più tardi.
24: Grazie Pietro, a più tardi, buon proseguimento, e chiaramente come ha fatto lo stesso Pietro poi sarà anche nostro compito nel corso della trasmissione ricordarvi anche gli appuntamenti dell'ora di pranzo, del primo pomeriggio, perché sarà una lunga giornata anche sotto questo punto di vista, con le iniziative che seguiremo con tutta la nostra squadra di inviati. C'è però anche una squadra di ascoltatori a cui dare spazio e credito, e quindi Saretta, cominciamo subito con i primi due WhatsApp audio.
2: È da stamane che sento dei messaggi assurdi in relazione al Como.
24: Eccoci.
2: Ah, da chi dice che sarebbe stato meglio che fosse andato in Europa League piuttosto che in Champions, a chi contesta la rosa da 350 milioni, a chi contesta il fatto che non abbia mai avuto ancora il fair play finanziario. Beh, io intanto la rosa da 350 milioni non gliel'ha certamente regalata la Lega, ma se l'è costruita pagandola. Secondo, anche la Fiorentina dei Commisso non ha avuto per 3 anni il fair play finanziario, però ha lottato per 2 anni in zona retrocessione e non ha costruito, non ha saputo farlo, una rosa da 350 milioni. Quindi quando osserviamo il fenomeno Como, guardiamolo con ammirazione. Cristiano,
3: mai come oggi è attuale un messaggio che vi mandai tanto tempo fa. Pole la viola pareggiare coi Como? La viola, la viola, la viola. Ma il Como? Son babbo viola.
24: Ottimo, ottimo, ottimo, ottimo. Allora, a parte il fatto che la valutazione, il valore della rosa del Como, che è un dato Transfermarkt che si prende come riferimento, cioè vuol dire ben poco, nel senso, sappiamo benissimo che il Como ha fatto degli investimenti di un certo tipo. Invito tutti gli ascoltatori anche magari a farsi un giro sul web alla ricerca di come il Como ha costruito il proprio bilancio in questi anni, come hanno lavorato gli Artono. Poi ognuno può avere la propria idea su le questioni, le macro questioni delle ricapitalizzazioni, sul fair play finanziario che fu, visto che ora ha un altro nome e altre regole. Detto questo, come si possa, come ci ricorda sempre il dottor Ferri, per una squadra, un ambiente, una società che non fa la Champions dal 2010 e l'Europa League dal 2017, andare a questionare su una squadra che 2 anni fa era in Serie B e in 2 anni è andata in Champions, ragazzi, fatevelo dire, è l'ennesima dimostrazione della decrescita infelice di questo ambiente e di come ormai non resti altro che l'invidia e il godimento nasce solo dalle eventuali disgrazie altrui. Perché ora si può mettersi a fare i commercialisti, i ragionieri, gli esperti di finanza, di bilancio, ma oggi andare a questionare sul Como che va in Champions League, anche fosse il primo e unico anno di Champions, di Coppe Europee, di grandi risultati, fatevelo dire, sfiora il ridicolo. Però voglio un pensiero dal dottor Ferri su questo 10-17.
25: No, cosa vuoi aggiungere? C'è poco da aggiungere, nel senso che mi sembra anche poco stimolante poi andare a commentare il Como in relazione alla sua qualificazione alla Champions. Cioè sì, si può avere della legittima invidia, dell'ammirazione per il progetto del Como, ma più di quello cosa si può avere? Cosa si può dire del Como? Cioè ci ha fatto un torto a noi? Cioè in parte sì, se vogliamo, perché l'arrivo del Como ha fatto sì che ci sia una squadra competitiva in più per le posizioni a cui ambisce la Fiorentina, ma per il resto, cioè, io anche tutto questo io non sono un grande fan di Fabregas, per dire, no? Però
24: legittimamente, peraltro,
25: legittimamente. Però tutto questo livore nei confronti del Como non lo capisco, anzi. Appunto,
24: secondo me
25: rimane un metro di paragone su come fare le cose bene.
24: Molto pertinente, ripeto, per la Fiorentina. Non è che uno parla del Como in quanto Como, è che dalla prospettiva di Firenze della Fiorentina, secondo me il Como doveva già essere a suo tempo preso in considerazione. Cioè non si può aspettare un risultato come la qualificazione in Champions per accorgersi dell'esistenza del Como e allora da oggi iniziare a dire dobbiamo fare così, dobbiamo fare cos'ha, prendere spunto, prendere riferimento. E sarebbe secondo me interessante anche parlare della Roma, perché anche la Roma, nonostante un bacino d'utenza diverso, ha fatto una scelta di campo molto forte, che poi ha difeso addirittura sacrificando un totem, non saprei neanche come definirlo correttamente, come Ranieri. E alla fine i fatti, dopo tanti errori, dopo tante correzioni, dopo tante svolte, gli hanno dato ragione, perché il tanto anche vituperato Gasperini al primo anno di Roma, bang, Champions League dopo 7 anni. Alessandro da Firenze in linea, ciao!
4: Ciao, buongiorno!
25: Buongiorno!
4: Ciao. Allora, l'argomento del giorno mi casca un po' a fagiolo, perché era una considerazione che sull'allenatore, sul tipo di calcio che vogliamo vedere, sono considerazioni che si fanno già da giorni. Io sono dell'idea, quando sento le persone che si dividono sul rinnovo di Vanoli, stamattina sentivo Dario Baldi che diceva non mi dispiacerebbe avere Allegri a Firenze, cioè Io farei una domanda.
24: Io abbraccio Dario intanto, questo però è un po' un premio GAC, per chi sa l'acronimo, ora abbraccio fortissimamente Darione, vorrei anche vedere, cioè vorrei anche vedere dalla prospettiva della Fiorentina non apprezzare l'eventuale arrivo di Allegri, se no davvero siamo al paradosso. Scusa Alessandro l'interruzione, ma quando si parla di Allegri lo sai che ho lo scatto sui 100 metri facile, vai pure.
4: E io guarda, proprio lì ti voglio portare.
24: Vai.
4: E la mia domanda è: visto che comunque il mercato lo farà Paratici e che il budget verrà deciso in questa settimana, a parità di budget, di giocatori comprati, e ti dico di piazzamento in campionato, va bene? Quindi sì. Non ti dico Europa, non Europa, quale Europa, eccetera, eccetera, a parità di piazzamento. Noi come tifosi e voi come giornalisti preferireste vedere una Fiorentina alla Fabregas, alla Montella, fate voi il nome, o una Fiorentina all'Allegri, alla Palladino, eccetera, eccetera?
24: Okay.
4: O alla Panoli,
24: Sì, sì, guarda, ti rispondiamo subito, Alessandro. Grazie del tuo intervento. Ciao Ale. Io rispondo in 3 secondi. Io vorrei vedere una Fiorentina dall'Europa League in su. Poi che sia la ricetta dello chef stellato, che sia con la ricetta del cuoco d'osteria, che sia con la ricetta dello chef francese, italiano, del Sudafrica o del Belize o di chi vi pare, a me interessa zero. È un argomento quello sull'ideologia degli allenatori, la filosofia degli allenatori, ma non lo dico Alessandro, lo dico in generale, che mi appassiona zero. Io vorrei vedere un'idea, cosa che non vedo da 7 anni a questa parte all'interno della Fiorentina. Quindi un'idea da sposare, da proteggere, da valorizzare e da portare avanti. Che sia con Allegri o con Aquilani, a me interessa zero. Stop.
25: Prego, dottor Ferri. No, io la riflessione capisco dove ci vuol portare, no? Dice, se devi arrivare 14esimo per 14esimo, meglio arrivare 14esimo giocando bene. Però se arrivi 14esimo probabilmente hai perso più partite di quante ne hai vinte, e quindi anche tutto quel giocare bene è un po' effimero. Poi si può giocare bene nelle partite che si vince magari, però se arrivi 14esimo ne hai giocate anche diverse male, perché appunto in tante occasioni magari hai lasciato per strada punti. No, io ma con massimo rispetto e massima simpatia per l'ascoltatore che ha chiamato, la vedo come te, cioè e come ho detto anche in uno storico estratto di questa trasmissione, a voi Guardiola va fatto male, perché c'è, cioè, comunque conta fare un gol più degli avversari o prenderne uno in meno degli avversari, conta arrivare il più alto possibile in classifica, contano i famosi 3 punti, che è incredibile ma ormai va ribadito come tipo di concetto, perché si sta perdendo la bussola, cioè oggi conta di più l'idea dell'estetica del gioco piuttosto che 3 punti. Per fortuna non per tutti, però ragazzi, se vi va bene giocare bene e restare a guardare le altre, che nello specifico il Como, per dire, che va in Champions, come diceva l'ottimo Francesco, si tratta di decrescita addirittura non infelice, perché siamo pure contenti eventualmente, perché giochiamo un gran calcio. Vabbè.
24: Poi ognuno può avere il suo preferito, io ve l'ho già detto, se dovessi scegliere tra gli allenatori adesso in Serie A prenderei Grosso, ma capisco anche questo desiderio di novità, visto che anche ieri tanti ascoltatori insistevano sul desiderio di un nome dall'estero. E tra l'altro questo mi consente anche di aprire una parentesi, visto che con Fabio è anche facile trattare l'argomento, visto che anche tanti amici hanno scritto in queste ore, perché comunque c'è un, diciamo così, è una fase questa del calcio a livello europeo e non solo, in cui la geografia sta completamente cambiando. Io vi consiglio di andare a vedere un po' le squadre che intanto si sono qualificate alle prossime coppe europee. Trovate delle cose fuori dalla logica, fuori senso. Ve ne cito qualcuna sparpagliata. Intanto, per esempio, molto semplicemente il Como in Champions, aggiungo il LAN in Champions, squadra che è arrivata seconda con quel gran giocatore che è Florian Thauvin e che ha anche vinto la Coppa di Francia, una squadra che in teoria non dovrebbe avere tutta questa capacità di rimanere a così alto livello, vedendo anche il tipo di investimento che ha fatto, lo Stoccarda che si conferma in Champions League, un'altra squadra che non dovrebbe avere tutta questa continuità, il Betis che la Fiorentina ben conosce, che ha fatto una scalata clamorosa, Conference, persa la finale, Europa League, poi arriva in Champions League. In Europa League il prossimo anno ci sarà la Torreense, squadra che ieri è salita agli onori della cronaca perché ha battuto lo Sporting nella finale di Coppa di Portogallo e quindi si è guadagnata il pass diretto per la League Phase di Europa League. Il Bournemouth farà l'Europa League, il Sunderland da neopromosso farà l'Europa League, oltre ovviamente insomma a rendere questa competizione assurda perché ci saranno anche Milan e Juventus. L'anno prossimo in Conference le 5 migliori o presunte tali saranno il Monaco dalla Francia, il Brighton dall'Inghilterra, l'Atalanta dall'Italia, il Getafe del nostro amico Bordalas dalla Spagna e il Friburgo dalla Germania. Ora, se uno non si rende conto che la geografia del calcio sta cambiando e che quindi probabilmente stanno cambiando anche gli strumenti per ottenere determinati successi, sarà, ahimè e ai lui, destinato a rimanere nelle posizioni di classifica. Quest'anno anche la Fiorentina ha scoperto, o per meglio dire riscoperto. Marco da Barberino, buongiorno.
5: Ciao Francesco, ciao Fabio. Buongiorno. Io per 3 ore stamattina ho sentito una trasmissione dove praticamente intervengono spesso e volentieri, diciamo, le guardie svisse non solo di questa proprietà, di qualsiasi proprietà della Fiorentina, ma anche lì ci sarebbe da, vabbè, sarebbe da fare un profilo psicologico, però ognuno fa come vuole, perché chi confonde chi può per una squadra dove pedisticamente si debba fare anche per forza, ma lasciamo fare. Però ecco, il punto era anche stamattina, e poi non voglio fare, perché sono sempre soliti quelli con i nickname, il quarto d'ora di celebrità, Andy Warhol, che è diventato parossistico, però stamattina ce l'avevano con il fair play finanziario, perché praticamente il fair play finanziario, praticamente, che poi non è più nemmeno il fair play, il punto diventa psicologico davvero, cioè è veramente il classico atteggiamento di censore dell'eccellenza altrui, cioè quando qualcuno lavora meglio di noi, invece di chiederci che cosa stanno facendo bene, si parte subito con sì, però vediamo se possono farlo, come faranno l'anno prossimo, cioè è una forma proprio di provincialismo, cioè non si analizza il modello, si cerca il cavillo, capito? Cioè il fair play diventa affascinante quando serve a sperare che quello bravo possa avere degli intoppi, cioè è un risentimento travestito, cioè noi di fronte a un discorso omicomo, ma deve essere l'Atalanta, guardiamo che fanno, capiamo il metodo, presentiamo anche noi una cosa di genere, invece no, aspetta, che è possibile che questi siano davanti a noi, c'è qualcosa sotto, cioè questa è la differenza, cioè chi usa il calcio per crescere e chi lo usa per consolarsi, il problema non è il Como, il problema siamo noi, perché invece di correre noi si spera a quegli altri mettano l'autovelox, ecco tutto lì.
24: Guarda, caro Marco, direi che c'è ben poco se non nulla da aggiungere, nel senso che è una considerazione dal mio, ma penso anche dal punto di vista di Fabio, impeccabile, e anche perché ci saranno poi degli aspetti su cui chiaramente il Como dovrà, come tutte le squadre, rispondere sull'altare dell'allora fair play finanziario, ora è il famoso rapporto quanto spendi e sostanzialmente quanto di quello che hai poi incassato metti in stipendi, ammortamenti dei cartellini, commissioni degli agenti, eccetera, eccetera, eccetera. Ma al di là di questo, che dalla prospettiva dell'ambiente fiorentino sia più interessante questo, che mettersi lì a capire come mai il Como ce l'ha fatta e la Fiorentina no, perché non stiamo parlando da un lato della proprietà Artono come la più ricca del mondo, tra le più ricche del mondo, e dall'altro la Fiorentina gestita da Benvenuti Ferri, non siamo da un punto di vista economico su quel gap lì. Evidentemente anche la favoletta che molto spesso ci siamo anche raccontati sul fatto che alla Fiorentina servisse tempo, ora col Como, ma io aggiungerei anche con Gasperini, non regge più, perché se Gasperini è riuscito in un anno a portare la Roma in Champions e il Como in 2 anni dalla Serie B è andato in Champions, allora buon Fabio, Fabione mio, Fabiolone nostro, vuol dire forse anche il fattore tempo è usato in modo un po' strumentale da queste parti.
25: Sì, o comunque c'è chi è entrato nella famosa camera dello spirito del tempo di Dragonboliana memoria, dove il tempo ha delle dinamiche diverse a quelle della realtà che viviamo noi. Sembra che il Como sia entrato a allenarsi nella camera dello spirito del tempo e sia uscito Super Saiyan 3. La Fiorentina invece è ancora lì, che prova a trasformarsi disperatamente, ma non ci riesce. Scusate il rimando, un po' merda.
24: Finalmente, devo dire, anzi, alleluia. Allora, tra un minutino ospite time, ma intanto 2 WhatsApp. Arrivano, ragazzi. partono da lontano.
6: Ma ora lo vediamo, sì, il Como a fare le figure in Europa. Ma ora poi dovrà rientrare col fair play finanziario. E poi io, avete visto che stadio che ha? Non ha neanche un centro sportivo, ma soprattutto non ha nemmeno un italiano. Questo è il livello della mediocrità di gran parte del tifo viola. Elia Geremi da Massa.
7: Buongiorno, da quando c'è Commisso siamo diventati una realtà più che mediocre, direi. E i tifosi della curva cosa fanno? I cori contro Palladino. Ho detto tutto, cioè, ditemi voi cosa si può aggiungere di più. Non meritiamo niente di più di quello che ci danno. Se i tifosi sono questi, ma di che stiamo parlando davvero, Diversi da tutti i tifosi d'Italia, diversi da tutti, che quando hanno un capello che gli gira contro protestano subito. Noi no, addirittura siamo, si lotta per la B da anni e questi fanno i cori contro Palladino. Ma ditemi voi.
24: Non avevo dubbi sul fatto che oggi sarebbe stata una trasmissione, diciamo, in grado di abbracciare tanti argomenti legati alla partita, ma anche ai risultati, e con i risultati in grado anche di leggere magari in modo diverso quello che si è visto a margine di Fiorentina-Atalanta 1-1. Però noi ci prendiamo anche uno spazio per analizzare la situazione di un singolo all'interno della rosa della Fiorentina, per provare a leggere un po' anche quello che è stato in questi mesi il suo percorso e magari anche iniziare un po' a capire quello che potrebbe essere il suo futuro. Ma non solo, perché il nostro interlocutore, oltre ad essere il procuratore di Rugani, è anche un grande uomo di calcio e di sport, come Davide Torchia. Buongiorno Davide.
8: Buongiorno a voi e grazie per i complimenti immeritati. No,
24: un po' meritati sì, diciamo
8: un po', ma non troppo. Non
24: esatto, l'equilibrio del resto è la regola base.
8: Uomo di calcio, uomo di sport, non si prefigura come intenditore. Uomo è uno che ci ha vissuto e quello è oggettivo, poi intenditore è una parola un po'.
24: Giustamente dobbiamo anche un po' lasciare di mistero, cioè ogni ascoltatore poi si farà l'idea del caso sulla competenza o meno di Davide. Allora, intanto i numeri, nel senso che si è chiusa questa stagione della Fiorentina, si è chiusa anche questa seconda parte del percorso stagionale della Fiorentina per Rugani, che alla fine, dopo aver recuperato dall'infortunio, ha avuto 328 minuti a disposizione divisi in 6 partite, solo 4 presenze sopra i 45 minuti, e sapevamo che c'era un obbligo di riscatto che non è scattato, perché appunto Rugani non ha raggiunto la soglia stabilita di 5 presenze da almeno 45 minuti giocati. Ora, ripartendo da questo aspetto, Davide, che non può essere chiaramente sottostimato, ti chiedo tu personalmente che bilancio fai di questi mesi di Rugani a Firenze e di questi mesi della Fiorentina in senso più generale.
8: Allora, il bilancio personale va giustamente diviso in due parti, no? La parte fondamentale qual era? Quella che noi siamo venuti molto volentieri, che c'era da dare una mano, insomma, prestarsi con tutto l'impegno possibile per raggiungere un obiettivo che era diverso da quello che abbiamo avuto negli ultimi anni, no?
24: Certo.
8: Era un pochettino diverso, però perché già alle proprie difficoltà, non è una questione fare più punti o meno, hanno delle difficoltà diverse. Non è facile, però era quello, perché non ci dimentichiamo mai che è vero che la Fiorentina meriterebbe di più, che la squadra è in situazioni diverse, tutti questi discorsi. Però volevo anche sottolineare che quando ti trovi in certe situazioni gravi, perché giustamente, come ha ricordato Vanoli, non è mai esistito nel campionato italiano di Serie A che una squadra che nelle prime 15 partite non ne vince una poi si salvi, e si è salvata con 3 partite d'anticipo. Perciò non è che voglio dire bisogna esultare con lo champagne, però sinceramente la paura era tanta, il blocco era tanto, e quello che poteva succedere, che sembrava inimmaginabile, ogni tanto succede. Allora ecco, l'obiettivo nostro era quello, è stato centrato e siamo contentissimi. Poi logicamente uno tende a voler giocare sempre, fare sempre, ma il bene comune era molto più, cioè non siamo venuti perché ci mancava minutaggio per fare più minuti, perché nessuno ci mandava via dalla Juventus, siamo venuti perché c'è stata una richiesta, c'è delle persone a noi anche vicine professionalmente e a livello anche di affetto, e ci siamo giustamente prestati, imbarcati per fare una cosa giusta, è andata bene. Poi potevamo giocare le partite di più, è logico che i giocatori vorrebbero giocare sempre, non mi metto a discutere perché, per come, chi sceglie, chi fa, il minuto più, il minuto meno, però l'importante, levato all'inizio che ancora il ragazzo non stava bene fisicamente, poi dopo quando è stato bene le prestazioni sono state in crescendo, e questo ci fa piacere.
24: Ti chiedo, Davide, se in questo senso, detto che ovviamente la strada per il riscatto legata alle presenze poi si è arenata con di fatto la panchina contro la Juventus, perché a quel punto il giocatore avrebbe dovuto fare con la Juventus e con l'Atalanta due presenze da almeno 45 minuti, ti chiedo se sono arrivati comunque dei feedback da parte della società per quello che chiaramente puoi dirci, cioè se il discorso si chiude qui o se c'è invece ancora a breve, nei prossimi giorni, spazio e margine magari per rivalutare un po' la situazione in ottica futura, in ottica estiva tra Rugani e la Fiorentina.
8: Allora, anche qui c'è da dividere in due una risposta multipla, in due fasi da analizzare. La prima, che abbiamo avuto riscontro che sia dalla parte dirigenziale sportiva che sia dalla parte tecnica, cioè la cosa è stata, l'esperienza è stata positiva, non è che la società cioè i tecnici hanno considerato un giocatore che si è espresso negativamente, anzi questo ci conforta. Però devo anche dire che da lì a partire a fare una trattativa più o meno economica, primo non voglio entrare nei termini,
24: certo, certo.
8: E secondo non mi compete, perché arrivi a un certo punto che le scelte sono del club.
24: Chiaro.
8: Il club che deve decidere perché e per come, non ci sono prezzi eccessivi per una gestione di un calcio di Serie A anche di questo, di un certo livello, che possano opporsi, questo lo posso dire tranquillamente, è una questione solamente di volontà. La volontà poi passa anche per la tua, per lo stato dell'arte della squadra, se c'hai da un centrocampista in più in meno, un difensore in più in meno, un attaccante in più in meno, e lì anche determinano determinate scelte, no? Giustamente, perciò la palla è totalmente a loro. Perché rispondo alla seconda fase, sì, della risposta, che da parte del calciatore ha avuto un impasto molto positivo, e noi avremo tutta la disponibilità per poter continuare, contando che dire, non è che siamo disperati, abbiamo altri due anni di contratto con la Juventus, perciò noi lo facciamo con cognizione tecnica, non perché grazie alla Fiorentina ci vogliono venire in tanti, no, noi non è che siamo messi malissimo, però è una questione proprio di voglia tecnica, di ambiente, di tutto. Questo c'è sicuramente, non c'è niente di male a dirlo. No,
24: anzi, risponde e va a fotografare quella che è la situazione attuale, ma mi viene da dire, allargando anche la riflessione, Davide, a quello che è stata un po' la situazione anche del mercato invernale, dove comunque, insomma, non è un segreto che il giocatore non sia stato cercato solo dalla Fiorentina, e mi viene anche da dire che comunque continua ad avere anche dei chiari estimatori in giro per la Serie A. Ovviamente il mercato spesso non risponde anche alle logiche del pensiero. Io personalmente, ad esempio, seguo con grande interesse quella che sarà l'evoluzione di un allenatore come Sarri, che mi sembra un allenatore che, oltre ad aver contribuito anche alla crescita del giovane Rugani, è un allenatore che lo ha sempre stimato. Quindi, oltre ad avere il contratto con la Juventus, mi sembra che siate anche nelle condizioni, no, di guardare a quest'estate con grande serenità complessiva, dico.
8: Noi non, sinceramente io non capisco le tue, cioè la tua analisi, che è un'analisi sensata. Io non mi voglio mettere a dire di mercato, siamo belli, siamo bravi, ci vogliono 30 squadre. Io mi soffermo molto sul fatto della Fiorentina. Noi
10: proprio di nascita,
24: certo.
10: Siamo gente che si schiera di nascita, l'abbiamo fatto con le squadre precedenti, l'abbiamo fatto con l'Ajax che ieri notte ancora ragionavamo se pareggiavamo quella partita, se vincevamo, se quello era venduto, se quello era acquistato, per dire, no? Perché era, sarebbe stato un grande orgoglio, oltre a fatto il record di partite che nessun italiano ha fatto nell'Ajax e nella storia, vincere anche il campionato sarebbe stato bellissimo. Questo era solo un mero esempio per dire. Parlavamo della Fiorentina, è una cosa bella se si potesse andare avanti nel futuro, ma non c'è niente di cui, cioè non c'è niente, non è che faccio il mercato, io ho 20 squadre, 10 richieste, quello è un altro discorso. Però questa è una soluzione che dico non dipende da noi, dico solamente che poi capisco anche le modalità per cui si possa esprimere.

0: Mi permetto di uscire un attimo dal tema, dai temi più strettamente legati a Firenze, alla Fiorentina, e vado un po' a dare uno sguardo alla classifica di questo campionato che si è concluso nel weekend. Dopo 38 giornate il verdetto è che Inter, Napoli, Roma e Como saranno le quattro squadre chiamate a difendere l'Italia in Champions League, dopo una stagione in cui nessun club italiano è riuscito a centrare la semifinale della Coppa Europea a cui ha partecipato. La domanda è magari anche un po' provocatoria, ma sono le big più deboli che abbiamo avuto nel campionato negli ultimi anni quelle della stagione 2025-2026, e riusciremo a rialzarsi con questo quartetto Champions?
1: Allora, io sono molto realista e diretto, mi conoscete.
2: Sì, sì.
1: Logico, tutti ci auguriamo che tutti vincano. Non voglio fare il pessimista, ma bisogna guardare bene in faccia la realtà. La fotografia del campionato ci dice che chi ha vinto ha fatto pochi punti. E non so se perché è livellato, allora tutti diranno ma verso il basso o verso l'alto. Abbiamo fatto pochi punti, perché mi sembra di poter dire che correggetemi se sbaglio, che l'Inter ha vinto, ma sarebbe stata matematica, mi sembra, 81 punti.
0: Sì, sì, perché sì, l'Inter di fatto già due giornate fa aveva lo scudetto in pugno.
1: Una cosa tipo ha fatto a 81 punti era matematica. Sì. Mi ricordo che era 81-82, una roba del genere.
2: Poi considera, Davide, ci sono solo due squadre sopra la media di due punti a partita, l'Inter e il Napoli a 76, poi si scende sotto.
1: Capito? Con 76 arrivi secondo.
2: Sì, esatto.
1: Il Napoli è arrivato due volte secondo, 85-91. Però vabbè, lasciamo stare, sarà stata una cosa particolare, ma non bastano. Io ricordo che il primo scudetto ha vinto la Juve anni e anni fa, il primo dell'era Conte. È stato il più basso, perché aveva vinto ha vinto 84, ma 81 era già matematico.
2: Sì, sì.
1: Ma questo per fare un esempio di cosa che vuol dire che le grandi non sono state così grandi, che l'abbiamo visto, hanno perso troppi punti. E poi, mio personalissimo parere, quando tu cominci a perdere troppi punti nel tuo campionato, perdere nel senso non fai tutte queste vittorie, è normale che quando si alza un po', è come una legge matematica, quando si alza un po' il livello internazionale può darsi che tu sia un pochettino meno pronto, meno bravo, meno esperto, non lo so, ma ti dà un po', perciò non sono, non penso a una grossa approdo. Però bisogna considerare anche una cosa, che la Champions l'hanno fatta diventare una kermesse, perché devono, per questioni sempre economiche, si porta a giocare 8 partite, 10 è meglio, perché si sta meglio tutti, e allora in quell'arco lì ci rientri. La difficoltà è che diventa sempre più alto il gradino da passare da quelli che hanno fatto 10 partite o arrivano agli ottavi e ne fanno lo spareggiare degli ottavi, ne fanno 12, a quelli che sono quelle big ten, diciamo, quelle 10 che ci mette il Bayern, Paris Saint Germain, Real Madrid, Barcellona, via cantata, voi sapete tutto, Atletico, mi sembrano che abbiano un gradino sopra al nostro attualmente.
0: Quindi,
1: non so,
0: fase campionato la superiamo, fase campionato la superiamo, però facciamo fatica poi quando arrivano gli scontri diretti e c'è la qualità maggiore nelle
1: sfide.
0: Capito,
1: la qualità è differente, perché con quelle 3-4 inglesi di prima fascia facciamo fatica, con la tedesca non lo so neanche a dire, con la francese, con le spagnole, e vedi che fai subito 7-8 squadre top, più ne verranno fuori 2 o 3 che stanno in grandissima forma, che hanno fatto molto bene, e noi come italiano siamo sotto quelle 10 e si dovrà cercare di lavorare per starci dentro, perché è un pochettino più difficile.
2: Davide, ultime due considerazioni. La prima, in questo contesto dove, appunto, lo dicevamo anche ad inizio trasmissione, la geografia del calcio ci sta dimostrando quanto sia in evoluzione e in trasformazione, tu che Fiorentina hai trovato? Perché noi parliamo in questi anni, il Como, l'Atalanta, il Bologna, squadre che non solo si qualificano alle coppe, ma le coppe le vincono anche. Il Bologna e l'Atalanta sono lì a dimostrarlo. Il Como in 2 anni passa dalla Serie B alla Champions League. La Fiorentina, è vero, ha fatto tanta conference, però non fa la Champions League ormai da 16 anni.

0: e l'Europa League da 9. Quindi, per la tua esperienza di questi mesi, mi viene da chiederti anche che contesto hai e avete trovato in una realtà, appunto, in così grande evoluzione.
1: Sai, il contesto della Fiorentina di quest'anno, specialmente a metà campionato, cioè, diciamo, uso un termine, perdonatemi, nel bel pezzo della tragedia, no?
0: Certo, certo.
1: È logico che trovi un contesto che, se vai a rivedere quello che dovrebbe essere, che è sotto l'aspettativa del calcio italiano, non solo dei tifosi della Fiorentina, che cos'è la Fiorentina, ti trovi un pochettino spiazzato. Cioè, ma non noi come calciatore, come cosa, da osservatore di calcio ti trovi un pochettino spiazzato. Tutta Italia guardava e diceva: ma come fa a stare lì a Fiorentina? Eppure i giocatori ce l'ha, eppure succede, perché il calcio è bello, buono e è terribile proprio per queste cose. Allora si trova una squadra che dovrebbe stare, deve lavorare per stare quell'otto che noi abbiamo visto, le due di Milano, quella di Torino, il Napoli, le due romane, e infilarsi in quell'otto lì. In questo momento il Bologna, per dire, ha fatto un po' più la Fiorentina, mm-hmm, stato il termine,
0: è
1: no?
0: Vero, è vero,
1: perché è quello che ha vinto la Coppa, è quella che non è proprio tra le primissime, ma è quella che si affaccia là e che comunque dà fastidio alle primissime, che poi fa la Coppa. Ecco, il Bologna ha fatto un po' la Fiorentina. La Fiorentina era stata più lineare, no? L'ha fatto quasi sempre questo. E ci dovresti tornare e poi tenere almeno quel livello lì, che non voglio fare i soliti discorsi, merita, fine. Insomma, io ho trovato comunque la solita, se non di più, passione allo stadio. Sono un osservatore, guardare tutta la gente che arriva, dai ragazzini ai grandi ai piccoli, insomma c'è una grossa partecipazione, cosa che spesso invece nei club molto grandi c'è una partecipazione più larga, no? Vengono, mm-hmm, dall'Europa a vederli, vengono qui proprio trovo la gente di Firenze, mi è piaciuto molto questo. Cioè, sono ritornato a trovare la squadra della città, dove ci sono tutti i cittadini. Sembra la mia una stupidata, una banalità, ma sinceramente non è proprio così, perché se vedi adesso com'è, a vedere il Milan, l'Inter, la
0: è vero,
1: vedi che un 20-30% quello viene da un'altra regione, addirittura gente viene da altri paesi d'Europa e anche fuori dall'Europa. A Firenze ritrovo veramente che potrei trovare allo stadio, che si salutano tutti, molti, no? Che posso trovare quel macellaio con quello che vende le automobili, col dirigente, ed è molto bello per me, per il calcio mi piace molto questo.
0: Ovviamente a Firenze hai anche ritrovato Fabio Paratici, che appunto, per quello che è il momento attuale della Fiorentina e anche per il desiderio di questa piazza di vivere certe emozioni come quelle delle squadre di cui abbiamo parlato finora, viene un po' considerato una sorta di demiurgo, perché c'è questa aspettativa e anche questa responsabilità. Ora, senza scomodare il significato che dava Platone a questo termine, cioè artefice divino dell'universo, io ti chiedo anche che Paratici hai ritrovato, perché questa è una realtà molto diversa appunto rispetto a un Tottenham e a una Juventus, e quindi se, come dire, questo livello di aspettative che sicuramente anche tu, Davide, hai visto, credi che però vada in un certo senso anche inserito in un contesto dove non si può pensare che sia solo un one man show per restituire la Fiorentina a certi palcoscenici.
1: Certo. Allora, anche qui due concetti voglio esporre.
0: Vai.
1: Il primo fondamentale è che siamo entrati in un periodo di crisi, è inutile dirlo, no?
0: Certo, certo.
1: Allora, e nella crisi, per vari motivi che non andiamo né a sviscerare né mi permetto di considerare, non ci si entra mai in un giorno e non ci si esce in un giorno.
0: Sfortunatamente.
1: Io vorrei, e questo lo dico per il bene dei tifosi fiorentini, che ci si mette i stessi giorni a uscire che ci sono messi a entrare. Perché spesso i giorni a uscire forse si prende qualche mese, anno in più, capito?
0: È vero,
1: in genere così, è dice il calcio e la vita in generale.
0: È vero.
1: Perciò questo, e questo non è che, come dicono in Toscana, non è come dall'olio al lume, cioè sì, scusa, perdonatemi, mi è scappata.
0: Ormai
1: però,
0: sei di casa, dai Davide, ormai.
1: Però mi sembra di aver reso l'idea. Allora, il fatto di Paratici, invece trovo uno che già guarda oltre, perché nelle discussioni prima ancora di arrivare ha detto: soffriamo quest'anno, poi ci divertiamo, nel senso buono del termine, no? Cioè l'idea è quella, vogliamo far qualcosa, non abbiamo ottenuto la categoria, andiamo così. Dall'altra parte non penso che si possano fare cose, che si va al mercato, perché poi sappiamo i lutti che ci sono stati,
2: certo,
1: comunque incidono sia sull'umore familiare che sulla strategia, incideranno per forza. Non voglio essere negativo, ma è normale che sia così, perché cambia da una persona a persona. A te ti piace il golf, a me piace il tennis, cioè non è cattiveria, siamo amici ugualmente, e questo è. E dall'altra parte abbiamo, e questo va recepito, e spero che Fabio trovi l'unione con il club in questo. Allora, che cosa? Analizziamo la persona, al di là quanto è bravo o non bravo, al di là dei giocatori presi, persi, tutto quello. Facciamo un se mi permettete, una considerazione di formazione.
0: Sì.
1: Allora, lui ha una formazione molto anglosassone. Imparata dove? Imparata prima tanti anni nella Juve con Marotta e poi da solo, e poi infatti l'ha sviluppata andando al Tottenham. Che cosa comporta la formazione anglosassone? Non una componente tecnica del calciatore, che lo so, allora l'esperienza internazionale ti fa vedere il taglio importante dei giocatori e capisci quelli che a te ti sembrano bravi perché l'hai visti tanti, quello c'ha un livello di taglio, c'è un livello di target che ti dice ti sembra bravo ma non è così bravo per farla sempre, bravo per far questo, capito? Senza offese di nessun calciatore,
0: sì, sì,
1: nessun riferimento,
0: certo,
1: perché è veramente una questione di taglio, no? Giusto?
0: È così,
1: e
0: è così.
1: Questo e lui e la formazione anglosassone in che cosa? Che si fa nel piano industriale, si struttura il futuro della società a 5 anni, non andiamo a giugno, vediamo che succede. Dobbiamo cominciare a star seduti e pensare, se noi mettiamo questo pallino a giugno 2027 come sarà? Mettiamo altri 2 pallini, il 28 come sarà? Il 29 come sarà? Questa formazione che lui ha, spero per il bene della Fiorentina e suo personale, che si possa esprimere bene e che possa logicamente dare i propri frutti. Ecco, io volevo dare queste indicazioni, che sono un po' diverse da dire che Fabio è bravo, è una vita che è nel calcio, è stimato da tutta Europa, da tutto il mondo, li conosce tutti, i giocatori li trova, questo lo sapevamo già.
3: No, io chiudo, siccome prima ho come dire deragliato il collegamento andando su un giudizio delle big del campionato italiano, sulla
1: no,
3: fine
1: no,
3: di questo campionato, deraglio ancora e adesso proprio vado fuori anche dal campo da calcio, perché è giornata di riposo per il Giro d'Italia, manca l'ultima settimana, Vingegaard è in maglia rosa,
0: sì.
3: Ieri spulciando un po' su internet, io non lo sapevo, ma ho visto che il papà di Davide Torchia era un grande ciclista, addirittura campione d'Italia su pista negli anni 40, quindi io non lo so, a sto punto una domanda la faccio, ma Vingegaard arriverà prima di Pogacar a fare la tripletta, ovvero Vuelta, Tour e Giro, detto che Pogacar non c'è in questo giro, quindi è più facile per Vingegaard, ma ci riuscirà il danese?
1: Sai che c'è, adesso è diventata anche una questione di partecipazione.
3: Eh sì,
1: cioè,
3: assolutamente.
1: È diventato come le maratone.
3: Sì.
1: Ci sono grandissime maratone, ti ho visto, adesso stanno facendo dei risultati incredibili, sono passati sotto...
3: Sì, sotto le 2 ore.
1: Sotto le 2 ore, che è una cosa che se andiamo
3: follia,
0: fa effetto anche solo dirlo.
3: Io infatti penso si sia sbagliato in realtà.
1: Non lo so se sto sotto le 2 ore io, perché ci sono le salite, cioè non lo so, è una roba che va della fantascienza fisica e menchino. Allora, però che cosa succede? Un grandissimo maratoneta non è che corre tutte le maratone, no, come certo, un pilota di Formula 1. 2 le fa, 3 non le può fare, poi ne fa un'altra, non è che le fanno tutte. E anche i ciclisti che viaggiano adesso a un livello di watt di potenza e di continuità, perché non è che fanno oggi campione del mondo, domani li riposo, no, domani li rifai, dopodomani li rifai, poi fai ancora più difficile, sempre più difficile, e col livello che c'è alto della velocità che vanno tutti, che succede? Che gli devi trovare dei percorsi che dividono il gruppo, allora li devi fare sempre più pericolosi, perché nel senso del termine della fatica, no?
3: Certo.
1: Per dividere il gruppo, se non si divide mai, il gruppo di media va a 50 all'ora e come fai ad andare a 80 per staccarlo? Ne stacchi mai. Perciò devono fare. Allora, questo che comporta per me, la mia analisi da ignorante, solamente da insomma pratico di sport, diciamo, è che lo stress fisico per arrivare lì diventa maggiore. Allora il cannibale di turno, come può essere Pogacar ora, anche il cannibale di turno che a bocce ferme dicono gli ignoranti come me, qualsiasi corsa fa la vince.
3: Certo.
1: E deve incominciare, allora sai, il fatto del triplette non è che tante volte quello ha rinunciato a una gara perché si deve provare a quell'altra, poi certo, sono motori che, cioè, non è che possono fare 1 milione di chilometri all'anno, qualcosa gli devi dare, perciò questo per me inciderà sul fatto di più o meno triplette, ecco.
3: Okay.
0: Uomo di calcio, uomo di sport, e abbiamo capito anche grande intenditore, soprattutto
1: grazie
0: sempre
1: per riferimento a mio padre. Fatto
3: nulla, nulla, nulla,
0: piacevolissimo interlocutore come sempre. Davide, un abbraccio ad Maiora e ci riaggiorniamo quando e se
1: certo,
0: ci saranno news.
1: Grazie a voi, grazie mille.
0: Ciao Davide.
3: Grazie
0: ciao,
3: mille.
0: Grazie a Davide Torchia. 10:56, ora 57, precisi e puntuali. Ci fermiamo.
2: Radio Firenze Viola
4: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
6: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
7: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
8: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
9: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
12: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Rippe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
2: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
3: Radio Firenze Viola.
4: Incoming message.
3: Leggila, ascoltala, guardala.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: La guerra USA-Iran, Washington e Teheran hanno concordato in linea di principio gli aspetti principali di un'intesa per provare a superare il conflitto che le coinvolge. Ma per sancire l'accordo manca ancora l'approvazione finale del presidente USA Donald Trump e del leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei. Lo scrive il Telegraph citando un funzionario americano. La bozza dell'accordo contempla la riapertura dello stretto di Hormuz da una parte e l'ok di Teheran a consegnare le proprie scorte di uranio altamente arricchito, così ha aggiunto la stessa fonte.
7: In Bangladesh un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato su un'autostrada causando almeno 15 morti e 10 feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino quando l'autista ha perso il controllo del mezzo a 80 km a nord-ovest dalla capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stava dirigendo verso nord in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha che cade giovedì.
6: E la cronaca ci porta nel Mantovano, stavano andando al lavoro in uno degli allevamenti che costella la pianura in provincia. Due 25enni erano a cavalcioni nella stessa bicicletta quando, intorno alle 5 di mattina a Ronco Ferraro, un furgone li ha travolti. I due giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista, 68 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Mantova.
7: Un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, nel sud Sardegna. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio in località Guzzini. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia. Quando è arrivata l'ambulanza del 118 per il piccolo non c'era più niente da fare. Anche la madre del bambino, sconvolta per l'accaduto, ha accusato un malore ed è stata portata al pronto soccorso.
6: La politica, seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne. Alle 23 l'affluenza era al 46,31%, il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo. Da Venezia a Reggio Calabria per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
7: Ultima pagina, Firenze è la provincia in cui i bambini vivono meglio. Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Sono questi i dati del nuovo report Qualità della vita del Sole 24 Ore. Tra i giovani pesa soprattutto il divario occupazionale. A Taranto la disoccupazione under 35 raggiunge il 44%, oltre 10 punti sopra Agrigento, mentre Bologna si conferma capitale universitaria con un giovane su due laureato. Sul fronte degli anziani, Trento primeggia nell'assistenza domiciliare e nella partecipazione civile, mentre Milano registra gli assegni pensionistici medi più elevati d'Italia.
6: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
1: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
0: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
1: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
2: Salve a tutti, sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di Noi.
3: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
1: 11:04, rieccoci, Radio Firenze Viola, Chi si compra, Francesco benvenuti, Fabio Ferri, detto Dottor Ferri, mi raccomando, diamo tutti al Dottor Ferri del lei, Sara Mastro Simone
6: voi.
1: In regia, i vostri messaggi dopo un momento di grande ruganismo, i vostri messaggi, Matteo da Piombino si unisce al coro di Il Miracolo Torreense, ragazzi, ebbene sì. Tra l'altro... Sì, anche perché il club che in questo momento deve ancora giocare l'ultima partita della sua stagione, che è questo, alcuni campionati hanno questa meravigliosa regola per cui, banalizzo, la terz'ultima della Serie A gioca lo spareggio con la terza della Serie B per vedere chi si salva e chi invece riesce a ottenere la promozione. Quindi
6: me il meccanismo che piace,
1: anche
6: c'è
1: a me.
6: In Germania c'è stato per la Fiorentina, sì, il famoso anno Francia, lo spareggio col Perugia
1: non è brutto, è semplicemente magari un po', diciamo, difficile forse da far digerire in un contesto come quello italiano, però la Torreense è appunto a una partita da capire il suo destino. Quindi ci sono buone possibilità che la Torreense il prossimo anno faccia l'Europa League, League Face, attenzione, non qualificazioni o quant'altro, da squadra della seconda divisione portoghese. E peraltro il rigore decisivo ieri è stato segnato da Stupira, che è questo giocatore magari sconosciuto e ci mancherebbe altro, che però negli ultimi 10 giorni ha ottenuto, lui che è un classe 88, numero 1, la convocazione dalla nazionale capoverde per i mondiali, numero 2 il gol partita nella finale Coppa di Portogallo con lo Sporting, che ha portato la sua squadra in Europa League. Quindi ha 37 anni, 38 anzi compiuti lo scorso 20 maggio, non una brutta strada per, diciamo così, vivere il Sunset Boulevard della sua carriera. Quindi lo seguiremo con i nostri inviati chiaramente al mondiale, sparpagliati tra Canada, Stati Uniti e Messico. Non da Messico ma da Montemurlo c'è in linea Davide. Ciao.
6: Ciao Davide.
7: Sì, buongiorno. Io vi volevo dire che per quanto riguarda il Como, se è andato in Coppa Campioni è perché ha un presidente facoltoso e di conseguenza ha fatto una squadra che nel tempo poi è andata in Coppa Campioni, cosa che noi con Pratene e si è sbagliato tutto dall'allenatore, dai giocatori, ma Pratene in è sempre stato una persona che anche ai tempi della Valle, che ci siamo tolti delle soddisfazioni, abbandonò quando la nave affondava. Ecco, quindi io spero che con Paratici, che è un grande uomo di calcio, che gli si dia la possibilità e il tempo di fare le cose che lui ha promesso. Grazie, buongiorno.
1: Grazie a te Davide del tuo intervento. Sì, infatti stavo aspettando di vedere, diciamo, il punto d'arrivo. Più che le proprietà facoltose, io andrei poi al piano di sotto, cioè non se ne parla mai, per esempio, del lavoro che ha fatto anche il DS Ludi a Como, però c'è anche lui evidentemente nel lavoro che ha fatto Fabregas, che va bene, ha magari un ruolo anche superiore rispetto a quello del mero allenatore, però c'è anche una dirigenza che ha lavorato a livello di scouting. Poi ovvio che il paragone è impietoso, perché se si va a vedere gran parte degli acquisti fatti dalla Fiorentina negli ultimi anni, io faccio estrema fatica a trovare qualcuno che, pagato X, oggi valga 3X. Forse l'unico è Moise Kean, che però siamo da mesi pronti a crocifiggere, pronti a salutare, pronti a così a far scorrere sempre più veloce il countdown per la separazione, in modo un po' paradossale. La fortuna del Como, al di là degli aspetti sugli investimenti, su alcune cose che possono anche far storcere il naso, vedere gli attori hollywoodiani, vedere tutto questo senso anche un po' elitario nel vivere la partita, e quindi inserirci anche il contesto turistico, il Como Lake, eccetera eccetera eccetera, e questo fatto che anche fosse che il Como deve cedere, ha un'estate in cui poter dire: questo l'ho pagato X, lo rivendo a X più, questo l'ho pagato Y, lo vendo a Y più. Fa tutte plusvalenze, fa tutte operazioni che, anche dovesse intervenire per il rapporto tra spese, costi e quant'altro, possano far dormire sonni tranquilli, ecco. E certo che c'è Pradea anche in questo senso come responsabile di questi disastri tecnico-economici. Tra l'altro, ovviamente, ieri anche il buon Feb avrà visto quanti ora sono tornati nuovamente a elogiare l'ex direttore sportivo della Fiorentina Pantaleo Corvino, perché ha salvato il Lecce col 20° monte ingaggi. Si aspetta sempre il risultato finale. Nessuno è risultatista, ma poi appena ci sono i risultati si torna sempre a parlare dei risultati.
6: Ma fa parte tutto un po' della questione tra bande, tra fazioni che accompagna questa città, tra chi odia Corvino, tra chi invece lo venera. Non c'è mai una mezza misura. Quello che si può dire sicuramente è che Corvino è un intenditore di calcio, uno che nella sua carriera due o tre intuizioni decenti ce l'ha avute.
1: Quest'anno si è salvato sostanzialmente senza attacco, eh? Cioè, sì, al di là di dire che ha fatto gol nelle ultime 3-4 partite,
6: e poi comunque in questi anni di Lecce, dal suo ritorno a Lecce in poi, ha mandato diversi ragazzi a farsi gli Erasmus in Europa. L'ultimo ad esempio è stato Dorgo, è andato a Manchester, ma ce ne sono stati tanti partiti da Lecce e poi appunto Erasmus nelle città più importanti d'Europa, perché bella la Firenze del Sud, però poi insomma giustamente Corvino sa benissimo che per tenerla in Serie A, questa Firenze del Sud, ha bisogno poi di farli anche andare sti ragazzi. E lui molto bravo tutte le volte poi a rimettere in piedi il discorso del suo Lecce.
1: Dorgu, Julman,
6: il tuo Julman.
1: Sì, infatti penso che questa possa essere l'estate giusta per andare ancora più al piano di sopra, che comunque essere il capitano dello Sporting, no, e farlo sempre, insomma, quest'anno fino ai quarti, ecco, c'è, certo, di peggio,
6: certo.
1: Tanto stiamo vedendo i nostri monitor di servizio anche l'esultanza di De Zerbi, che ha salvato il Tottenham,
6: che però ieri non mi è piaciuto, te lo dico, nel post partita.
1: Sono d'accordo,
6: la storia where is a parte where is who,
1: sì
6: cioè where is chi,
1: e poi sì un po' troppo, sì. Poi peraltro ora non ho verificato, leggevo un paio di statistiche, ha preso il Tottenham a più 2 sulla retrocessione, ha portato il Tottenham a più 2 sulla retrocessione.
6: Con rispetto del lavoro fatto, certo, da De Zerbi, ci mancherebbe.
1: Non so se sia corretto, se magari c'è la versione inglese di chi ha detto impresa, miracolo, anche per il lavoro di De Zerbi. Buongiorno, l'Helicobacter pylori nella sua variante comum comasca, cioè l'ulcera, scrive Andrea 61, sta mietendo vittime nel comprensorio fiorentino.
6: L'Helicobacter bella.
1: Ottimo.
6: Per l'altro ora poi c'è tutta la discussione su ma le liste ora come fate, come fate che non ce l'avete questi 8 italiani,
1: perché sostanzialmente il Como non può adeguarsi alle regole.
6: No, ma poi, cioè, anche andando incontro un po' alle regole, cosa che il Como farà verosimilmente comprando un paio di italiani per rimpolpare un po' la lista, ma ragazzi, si può anche fare la Champions senza avere gli 8 italiani, cioè nel senso
1: ci sono delle, diciamo, le conseguenze sono di avere la rosa, non so, ridotta di 3-4 disponibilità, diciamo.
6: No, ma poi fra l'altro
1: non succede nulla,
6: considera che per un progetto virtuoso soprattutto con i giovani come quello del Como c'è sempre la lista B, che per i giocatori, se non sbaglio, nati penso dal prossimo anno, forse dal 2004, quest'anno dal 2003, sì, senza dubbio, cioè, comunque le puoi inserire, quindi cioè volendo, è vero, magari nella lista dei 25 della lista A puoi rimanere con qualche defezione, ma magari hai la possibilità di mettere in lista B qualche ragazzo e allungare un po' la rosa.
1: Il Como, infatti, ha iniziato, rendendosi conto della situazione, a spostare diversi giocatori della primavera in prima squadra in questi ultimi mesi,
6: certo,
1: italiani, proprio nell'ottica di dire: dovrò crearlo questo ponte, perché il prossimo anno devo stare sotto determinate regole. Però diceva prima anche l'ascoltatore, lo ha fatto la Fiorentina, non si capisce perché non può farlo il Como. Cioè sembra che ci sia una differenza da un punto di vista proprio di commercialismo estremo, assurdo. Bella la riflessione, ma direi anche la provocazione di Mattia: se a Rocco gli avessero fatto fare il lago saremmo arrivati anche noi in Champions League.
6: Però c'è quello di Bilancino, volendo si poteva fare lo stadio lì. Bello.
1: Peraltro,
6: cioè, lago.
1: Da un punto di vista anche di logistica, un passo dal casello autostradale.
6: Comodissimo. Sì, oddio, quando c'è il Mugello non è che proprio sia comodissimo. Però va
1: bisogna
6: bene,
1: scegliere.
6: Va.
1: Però sai,
6: arriva.
1: Ci siamo. Basta non mettersi, diciamo, e incastrare il weekend di una partita col weekend.
6: Beh, nel caso
1: mondiale
6: faremo gli internazionali d'Italia al circolo di Barberino.
1: Che ben conosce tra l'altro il nostro Marco da Barberino, grande fruitore. Sì. Il Pecora dice: ho letto che tra i nomi papabili c'è anche Vieira, incredibile ma vero, a Genova l'hanno mandato via per disperazione, noi lo cerchiamo, roba da manicomio. In realtà, caro Pecora, diciamo che la sponda genovese non è così concorde nel dire si manda via per disperazione. Poi può piacere o non piacere, però diciamo, al di là del valore del lavoro fatto da Vieira, io sono d'accordo, nel senso che non mi sembra un nome
6: a Mario Balotelli
1: spendibile.
6: Non piace questo contenuto,
1: non c'è
6: ragazzi.
1: non c'è dubbio. Quindi diciamo che la pista Balotelli-Fiorentina in caso di arrivare
6: è chiusa per sempre.
1: Meditate, gente, scrive Alberto. Avete visto cosa succede ad avere allenatori bolliti al comando come Allegri, Spalletti e Sarri? Lasciamogli no. agli altri, aperte virgolette, no, ricchi scemi. Noi pensiamo a quelli bravi e giovani. Quindi, caro Alberto,
6: Sarri è un bollito
1: perché ha portato la Lazio in finale Coppa Italia senza poter fare mercato, e con un mercato peraltro improvvisato a gennaio e reso possibile solo dalle cessioni di Castellanos e Guendouzi
6: a 5 punti dalla Conference.
1: Spalletti, che ha vinto 2 anni e mezzo, 3 anni fa uno scudetto, diciamo ha raggiunto il livello di bollitura, mentre Allegri, che ha portato il Milan al 5° posto, sicuramente con delle responsabilità, ma senza società e senza attaccanti, abbiamo deciso che è bollito. Mi ricorda tanto quelli che a un certo punto prendono e dividono in due la storia, cioè tra il prima e il dopo si prende un evento così un po' strumentale e si decide, un po' come quando si studiava storia a scuola, no? Che arrivavi talmente tanto all'osso che diceva oggi è finito il Medioevo, inizia il Rinascimento, evviva, come se fosse una cosa dall'oggi al domani. Quindi benissimo, 25 maggio abbiamo deciso che ecco cosa succede ad avere allenatori bolliti, perché le rose di Milan e Juventus erano nettamente superiori rispetto a quello che si è visto nel lavoro dei rispettivi allenatori, per non parlare della Lazio.
6: Milan l'anno scorso è arrivato 8° con 63 punti.
1: Quest'anno gli attaccanti del Milan erano Fulcrug e Santi Jimenez. Le responsabilità di Allegri ci sono? Assolutamente sì. Potrebbe pagare con un esonero? Assolutamente sì. Detto questo, ragazzi, tra il bollito.
6: Ma io penso se lui sia il primo a saperlo. Quindi,
1: esatto. Fiorentina mediocrità, Como competenza. Tutta qui la differenza. Fa anche rima.
6: Striscione.
1: Ottimo. Rima baciata, rima fortunata.
6: Piace.
1: Edoardo, benve, con tutto il rispetto che si possa avere per la curva, credo che venerdì si sia consumata la definitiva rottura tra loro e i tifosi che non tollerano più questa società. Ognuno ha il diritto di contestare civilmente o di non farlo, ma se i custodi morali del tifo non accolgono il grido di insofferenza della stragrande maggioranza, vuol dire che loro per noi non sono più un faro. Una curva fiesole piegata così al potente di turno non merita di essere definita tale. Questo è un messaggio molto duro, molto crudo. Ci leggo anche tanta amarezza da parte di Edoardo. È un pensiero, diciamo, assolutamente legittimo. Poi già venerdì c'è stato un lungo dibattito su questo argomento. Certo, molti sono rimasti delusi da quello che si è visto e si è letto venerdì. I difensori della curva Fiesole, o comunque anche quelli che frequentano la curva Fiesole, hanno anche in questi giorni, anche a chi si compra, sempre dato una spiegazione sul perché non sia stata presa in considerazione la società. Io però torno a ribadire: non è stata presa in considerazione la società oggi come non l'è sostanzialmente mai stata presa negli ultimi 7 anni. Allora, io vedendo anche ieri la contestazione dei tifosi del Milan, ai tempi la contestazione dei tifosi della Roma, qualche domanda in più me la faccio, ma è un argomento evidentemente divisivo. Gianmarco D'Avenno dice: sono molto contento per il Como, mi ha fatto piacere che gliel'abbia fatta sia alla Juve che al Milan. E poi si domanda anche lui, vari fair play finanziario, salary cap, che però questo è un altro sport nel senso più preciso del termine, ci sanno solo noi? No, Gianmarco, perché non facendo l'Europa, peraltro il prossimo anno non lo avrai, proprio letteralmente. Perché poi sono tutte le riflessioni che vengono fatte su base triennale, quindi c'è anche tempo per rientrare, tempo per uscirne. No, comunque la risposta è no, non ce l'ha solo la Fiorentina. E mi viene anche da dire, dovreste anche saperlo molto bene, visto quello che a cui ha dovuto sottostare, mi viene da dire, anche la Roma negli ultimi anni. Cioè, la Roma è stata una di quelle più colpite da questo discorso. Quindi però andrebbe, cioè, bisognerebbe anche ricordarselo che ci sono squadre che anche in Italia, anche sotto questo punto di vista, sono state colpite, come giusto che sia. Sul Como state tranquilli che non c'è un percorso diverso. Il Como ha semplicemente scelto una strada per arrivare in Europa. Peraltro a me fa molto ridere perché un mesetto fa, due mesi fa, ricorderai, c'era stata una leggera flessione del Como. Erano sbucati, erano spuntati dal nulla gli editoriali su il Como sta rallentando perché sa che da un punto di vista economico-finanziario sarebbe uno stillicidio andare in Europa e quindi sta iniziando a rallentare della serie. Fermiamoci lì. Al massimo andiamo in conference. Evidentemente editoriali che ora sono stati bruciati. Gabriele al telefono, buongiorno.
8: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
6: Buongiorno.
8: Ciao, buongiorno. Ma io vi voglio fare una domanda veramente così bella schietta, no?
6: Vai.
1: Vai.
8: Se mi potete rispondere.
1: Certo.
6: Si prova.
8: Ma come fate voi tutti i giorni a non infamare questa società calcistica? Come fate?
1: Gabriele,
8: io posso in volo infamerei tutti i giorni, lo so che è un buco vede perché tu fa un lavoro che è un buco vede. Ma come fate? Io voglio il cuore, ragazzi. Io voglio il cuore. Perché io veramente qui, io ragazzi non so. Comunque detto questo, sì. Io sento di un monte di discorsi, è colpa di Frate, è colpa sua, è colpa dei giocatori, ma tutti questa banda era accattata, ma chi ce l'ha messa? Chi ce l'ha messa? Perché ragazzi, ma il pesce e puzza sempre dalla testa, questi hanno fatto il nulla calcistico, il Como ai Viola Park, non mi sembra, il no, Napoli ai no, Viola Park,
1: no,
8: non mi sembra.
1: No.
8: L'Atalanta e Viola Park non mi sembra.
6: No, però lo Zingone per il concerto sportivo
8: non mi sembra. Qui ci vogliono competenze, queste sì, le competenze sì. Non le vogliono mettere, non ci vogliono mettere gente competente. Quindi per quanto mi riguarda, la soluzione, questi I have a dream, che si levino da tre parti.
1: Ecco. Perfetto Gabriele, il messaggio è arrivato forte e chiaro. Ora è retorico, ma diciamo il compito dei giornalisti non è infamare nessuno,
6: certo.
1: Esprimere in modo molto civile punti di vista, dare notizie, rispondere a tutti voi, visto che questa trasmissione ha proprio lo scheletro in tutti i vostri messaggi e quant'altro. Altrettanto dovrebbero fare i tifosi, che possono chiaramente contestare. Però rispondo a Gabriele, avendo, lo sapete, un altro punto di vista, bisogna anche prendere atto che parte dello Stadio Franchi e immagino anche parte della Firenze calcistica non vuole, non ha interesse, non è interessata in una contestazione contro la società, contro la proprietà. E ripeto, questo fatto del tempo, visto che molti dicono diamo loro tempo. Nello specifico magari entrano nel dettaglio di dire ci sono stati anche dei lutti e questi sono innegabili. Mi viene però da considerare che allora però o uno usa, tra virgolette, bruttissimo termine, in modo strumentale i lutti e considera tutto, quindi considera la Fiorentina in senso lato, quindi il lutto lo hanno vissuto i familiari, ma anche allora i dipendenti, ma anche i calciatori. Oppure con coerenza va avanti magari spiegando in modo un pochino più lineare anche le motivazioni che portano ad esempio a farsela con la squadra. Tra l'altro in questi giorni stavo riguardando anche, ripescando dal recente passato, lo striscione dedicato a Palladino e Pradè, accoppiata perdente, sparite per il bene della nostra gente. Ora, al di là di Pradè, su cui si può dire tanto evidentemente anche per il mercato estivo fatto, anche lì ci se la prese con Palladino. Cioè, qui si passa dagli striscioni contro Palladino al fatto che per settimane è stato detto la Fiorentina non aveva mai fatto 65 punti. A me sembra veramente tutta una realtà un po' no, utopica.
6: Sulla questione tempo, non volendo assolutamente mancare di rispetto a persone che non ci sono di più, e tenendo sicuramente in considerazione il fatto che perdere due figure centrali come il direttore generale e il patron sia un grosso problema, però faccio presente che la Fiorentina nel 2002-2003 giocava in Serie C2 e 5 anni dopo era in Europa, nonostante penalizzazioni e quant'altro. Quindi in 5 anni la proprietà precedente ti portò dalla C2 all'Europa League. Vero, ci sono stati dei lutti, innegabile che la gestione commissa abbia avuto degli stop, appunto, non voglio nemmeno commentare, perché poi cosa vuoi commentare su dei lutti. Però ecco, l'altra gestione partiva dalla C2, cioè dal quarto livello del calcio italiano. Poi è vero che un livello si è saltato, ma insomma, in 5 stagioni sei tornato a giocare l'Europa.
1: Sono d'accordo che tutte le realtà sono diverse, scrive Luca dalla Svizzera, che il modello Como non è detto sia sostenibile nel lungo periodo, però se c'è una storia di successo non varrebbe la pena studiarla prendendone spunto, visto che dite sono d'accordo che le idee della Fiorentina sono poche e confuse? Ma assolutamente, ma questo Luca vale per il Como, vale per il Bologna, vale per l'Atalanta, cioè vale per quelle realtà che hanno qualcuno addirittura ha il famoso bacino d'utenza anche inferiore alla Fiorentina. Magari anche proprietà meno ricche, magari anche un bilancio meno ricco rispetto a quello della Fiorentina, un monte ingaggi inferiore rispetto a quelli della Fiorentina. Poi in tanti, secondo me anche correttamente, mettono diciamo nella discussione anche il Napoli, perché il Napoli, oltre a non avere uno stadio di proprietà e non avere un centro sportivo, è partito dallo stesso punto di cui parlavi prima. Cioè il Napoli parte da quello e in 20 anni vince 2 scudetti, fa la Champions League una dozzina di volte mal contate, vince varie Coppe Italia, Supercoppe, piazzamenti europei.
6: Tra l'altro il Napoli è partito un anno dopo, se non sbaglio, in questo percorso, sbaglio?
1: Forse sì.
6: Anche perché il Napoli perse lo spareggio di Scicco con l'Avellino.
1: Sì.
6: Quindi comunque ha perso tempo, ma non se l'è fatto sfuggire poi successivamente. Vabbè.
1: Io non sopporto squadre come Atalanta, Bologna e Como, dice Matteo, ma per invidia.
6: Certo.
1: Perché lui dice sto rosicando e neanche poco, perché nel calcio servono idee e non improvvisazioni. Allegri ha giocato tutto l'anno senza attaccanti, che doveva fare? Io andrei subito a prenderlo a Milano, mi offro anche come autista. E allora Matteo, diciamo che a questo punto farò il coautista, farò il navigatore umano, come nel rally. Faccio compagnia per queste 3 ore.
6: Offri il caffè quando fermate l'autogrill.
1: Bello, mi piace. Per Max questo ed altro.
6: Mi piacerebbe il viaggio di ritorno, te, l'ascoltatore, Max dietro. Ma quanto manca a Firenze?
1: A quel punto domande solo e soltanto sul gabbione di Livorno.
6: Chiaro.
1: Che storie meravigliose. Non
6: molto muso.
1: Seguire un campionato come quello appena terminato è stata dura, ma sarà molto più dura seguire questi mesi di trasmissioni radio e TV che parlano di Fiorentina appoggiandosi ai social media. Bene, Claudio, prendo atto di questo messaggio che vuol dire tutto e vuol dire niente. Attendo la seconda parte del messaggio per saperne di più. Andrea dice: Benve è il lago. Secondo me è il lago, è solo colpa di quelli del comune che non gli hanno fatto costruire un lago.
6: Questa cosa del lago piace.
1: Comunque, ragazzi, la suggestione di Fabio è corretta: c'è il lago di Bilancino
6: vicino al casello.
1: Ovviamente fuori dal centro città, perché giustamente insomma bisogna anche avere un po' di spazio per edificare.
6: Fermiamoci, perché già ci sono diversi problemi sul styling del Franchi, non mettiamo in mezzo anche
1: altre strutture,
6: il Bilancino Stadium.
1: Silvia, commentando il messaggio audio di Marco, dice: parole sante, via commisso ieri. La contestazione più bella è stata quella dei ragazzi che in parterre di maratona si sono messi a giocare a corsa con i sacchi, ruba bandiere e altri giochi durante la partita, spettacolare, pungente, sì, ironia fiorentina.
6: Li ho visti, li ho visti.
1: Claudio, chi si compra? Bellissimo, ma direi che ora ci sia anche un chi si vende. Dovranno essere vagliate tutte le posizioni con attenzioni. Comuzzo al Como, anche no. Anche no perché non vuoi rinforzare il Como, o anche no perché vuoi semplicemente tenerlo? Facci sapere, 348-7513-933. Sentiamo due WhatsApp audio, Saretta, 11:28 sul cronometro.
9: Buongiorno a tutti da Mega, ma ognuno ha quel che si merita, secondo me è giusto che sia andata così, alla fine se lo sono meritati, Roma e Como al Dan Champions, e io ti dico la verità, sono molto speranzoso per quello che sarà il futuro, perché appunto novità di Paratici, vediamo un po' se in qualche anno si riesce a tornare su anche noi. Spero già dal prossimo, però si starà a vedere. Dai, dai, dai, forza Viola.
10: Quanti quattrini c'hanno gli Artono? Gli Artono. E gli asca sordi alle tasche a questi, se ne accorga nemmeno.
1: Bella, bella. Ma quindi, scrive Lorenzo, allora si può fare mercato e competere con un bilancio in forte passivo, senza stadio di proprietà, senza centro sportivo mastodontico, con ricavi irrisori, 55 milioni quelli del Como, con un bacino d'utenza ridicolo, e io che pensavo fosse obbligatorio lo stadio di proprietà. Ah, che sciocco. E il prossimo anno, attenzione al Venezia.
6: È vero, eh? Sì. Letto di questa cosa del Venezia, con potenzialità economiche illimitate. Lì però c'è la laguna, eh? L'influsso è quello lagunare, non del lago.
1: Però la radice è sempre la stessa, lag.
6: Laguna. Sì, il lag ce l'ha la Fiorentina ogni tanto.
1: Sì, è vero. Altre parole iniziano per lag, a me viene in mente lagotto. Quindi
6: la gotta.
1: Esatto, quindi se diciamo è quella la radice a prendere in considerazione, la strada è tracciata. Tra l'altro il Venezia non ha fatto in tempo a festeggiare che ha già venduto Dumbia allo Sporting per 25 milioni. Così, oltre ad avere un bel po' di budget, abbiamo anche subito una bella cessione, una bella maxi plus valenza per un giocatore 2 anni fa giocava nell'Albino Leffe in Serie C. Perfetto. Un presidente che mette, più che mettere a disposizione 92 milioni e prendere un mister vincitore di scudetto e con ingaggio, salutiamo Tonelli, da 3 milioni, che deve fare? Non fomentate, ragazzi, c'era la programmazione, c'era, poi non ne va bene una ma una.
6: Però noi giudichiamo poi il risultato, cioè nel senso, per carità, bene se c'era la programmazione, quello che si può dire è che 19-20, 49 punti, 62, 56, 60, 65, ripartiamo da capo con 42 in questa stagione. Quindi avevi avuto forse negli ultimi anni, negli ultimi tre anni, una piccola tendenza evolutiva al miglioramento. Poi però i progetti si interrompono facilmente a Firenze, no? Dall'allenatore che se ne va per una realtà di pari livello, o almeno pensavamo che il Bologna fosse di pari livello, l'altro allenatore che dice oggi di avere un rapporto splendido con i Percassi e che invece a quanto pare non era figlio di Rocco Commisso, almeno Rocco Commisso non era il suo padre putativo. Percorso interrotto, si riparte con grande programmazione, grande programmazione che però non si traduce in numeri, perché 42 punti sono pochini.
1: Poi Samu, perdonami, fa un po' sorridere, poi andiamo da un ascoltatore. Non fomentate, ragazzi, ma se abbiamo vissuto due mesi estivi travolti da ci pensa Stefano,
6: Andiamo in Champions,
1: tutto ok, tutto a posto, siamo grandi.
6: Secondo voi è tanto meglio la rosa della Roma rispetto, ecco, a quella della Fiorentina?
1: Cioè siamo stati un'estate a leggere la rosa della Fiorentina è meglio della Roma, occhio a Gasperini, il Milan esplode, il Milan implode, la Fiorentina è la rosa più forte di quella e quell'altro, e ora dobbiamo essere noi, alla luce di una stagione del genere, a non fomentare? Ragazzi, ogni tanto un esercizio mnemonico facciamolo.
6: Poi,
1: perché se no,
6: mi sa che in tanti abbiamo sbagliato le valutazioni,
1: certo,
6: inizio anno,
1: però fa ridere dire non fomentate, ragazzi, cosa c'è da fomentare? Parlano i fatti, sempre che uno abbia a cuore la Fiorentina e il valore, a questo punto aggiungo io, presunto, della Fiorentina. Se poi per qualcuno la dimensione della Fiorentina è la Conference, si fa la svetta, ragazzi, a tornare in Conference, cioè non è quello lo scalino,
6: ce la possiamo fare,
1: da fare, lo scalino è quello che la Fiorentina ha sempre mancato, cioè quello che dalla Conference ti ha portato a dove è oggi il Como, dove è oggi la Roma e dove per tanti anni, purtroppo per la Roma, è stata la stessa Roma, cioè in Europa League, che la Roma ha sempre vissuto come un tracollo economico e che però la Fiorentina tra un po' festeggerà anche il suo bel decennale dall'ultima volta, da Paolo Sosa, dal Borussia Mönchengladbach, eccetera eccetera eccetera. Max da Quinto, buondì.
11: Ciao, buongiorno.
1: Ciao.
11: Ciao, buongiorno.
6: Buongiorno.
11: No, io vi dico la verità, cioè io a Como non ci sono mai stato, non me ne frega nulla, non ho parenti, non ho amici, quindi non me ne frega proprio niente del Como, però sì, da una parte ci godo, lo sai perché? Perché io, cioè, per tutti quelli che ci davano di gobbi a noi e ci dice, e credevano a tutte le fandonie dette anche dal compianto Rocco, da Gio Parone, che ci riempivano la testa con senza stadio, senza centro sportivo, si può solo vivacchiare, senza diritti, che hanno dimostrato tutti che non è vero, perché l'Atalanta ha vinto una coppa sui muso, e il Bologna ha vinto la coppa sui muso, la Roma ha vinto la coppa sui muso, il Napoli ha vinto due scudetti e non c'ha nulla nello stadio, cioè ora anche il Como. Io, ecco, vi farei vedere a questi signori, io l'ho visto per caso, il documentario di Sky di quando gli Artono comprarono il Como, che mandarono due emissari a vedere, a fare un po' un sopralluogo, e questi si trovarono uno stadio che sembrava fatto con l'innocente Liera, giocavano nel campetto che sembrava l'oratorio della parrocchia, e dissero ma qui non si va, però non hanno pensato prima alle infrastrutture, prima hanno pensato alla squadra e dopo, ora stanno pensando alle infrastrutture. I nostri invece prima hanno pensato alle infrastrutture e poi alle infrastrutture un'altra volta, perché della squadra non gliene è mai fregato nulla. Ecco, per questi non è che godo per il Como, anzi rosico.
1: Sì sì, ho capito Max.
11: Questi che dicevano ah ora ci pensa Rocco a rimettere in fila tutti questi giornalisti, eh?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. No, no, no, no, ma allora, la riflessione, diciamo, il livello di lo stato entro cui si sviluppa questa riflessione è chiarissimo. Io aggiungo, tra l'altro, sul Como, e ti abbraccio, Max, grazie del tuo intervento.
11: Ciao,
1: che, ciao Max. Che oltretutto il Como nel 2020, quando inizia l'era commisso alla Fiorentina, il Como chiude la sua stagione 19-20 al 13° posto nel girone A della Serie C. C'era Gabrielloni, che poi è diventato
6: grande
1: un po' l'eroe della,
6: fatto la scalata.
1: Che ha fatto la scalata. E comunque, per esempio, nel 2022 il Como aveva, anzi nel 2023 il Como era reduce dal secondo anno consecutivo chiuso al 13° posto in Serie B. Cioè, 3 anni fa il Como chiudeva la sua seconda stagione consecutiva al 13° posto in Serie B, con Moreno Longo allenatore dalla 7ª giornata. In rosa c'era Cutrone, c'era Cerri, c'era una serie di giocatori chiaramente molto diversi rispetto a quelli della rosa attuale. Però, insomma, in 3 anni siamo passati da una posizione a metà strada tra i playoff e la retrocessione in Serie B alla Champions. Lo ricorda anche Simone, che appunto dice 3 anni fa il Como era in B, oggi in Champions, noi con una proprietà altrettanto ricca in 8 anni, solo propinato balle tipo il fair play finanziario e i bassi ricavi. E tanto che lo dico, ma anche voi tempo fa avete giustificato la società ad un mio messaggio. Allora Como sono matti? Ora Simone, perdonami, ti abbraccio. Io, cioè, da parte mia non avrai dubito tu abbia mai sentito un messaggio di giustificazione alla società. Cioè, tanti di voi hanno rotto, come si dice in italiano?
6: Gli argini
1: al sottoscritto, perché ho sempre per qualcuno sottostimato la Conference, quindi stai tranquillo che io la società non la giustifico e per me parte sempre tutto dalla società nel bene o nel male. Quindi forse hai sbagliato trasmissione, non lo so. A Como sicuramente non sono matti, perché arrivare quarti in un campionato come questo, quando si è al secondo anno di Serie A, non si può essere matti. Poi certo, come diceva anche Fabio prima, ci sono delle big su cui è giusto riflettere. Cioè, che cos'è oggi il Milan? Che cos'è oggi la Juventus? La risposta ce l'abbiamo per le classifiche degli ultimi anni. Sono big che lasciano spazio, che lasciano margine di inserimento. Complimenti all'Atalanta, al Como, alla Roma, al Bologna per essersi inserite. Alla Fiorentina non ci sono complimenti da fare, perché non è mai andato oltre la Conference, e la dimensione Conference è una dimensione che non ha portato nulla. Allora sentiamo un WhatsApp audio e poi altri ascoltatori in linea.
12: Ciao ragazzi, buongiorno. Io inizierei con l'abolire la parola progetto, che è una cagata pazzesca, perché per fare una squadra di calcio ci vuole un anno, non ce ne vogliono 7. Quindi, giocatori giusti, in un anno fai la squadra, come ha fatto la Roma, come ha fatto il Napoli, come ha fatto il Como, come ha fatto il Bologna. E secondo di voi non serve a niente lo stadio, perché il Bologna ha vinto la Coppa Italia senza stadio, il Napoli senza stadio, senza centro sportivo, flotte di scudetti, partecipazioni in Champions a raffica, la Roma in Champions, il Como in Champions. Quindi basta novelline di progetti e stadi.
1: Sicuramente lo stadio, diciamo, serve, però non è l'equazione ho lo stadio di proprietà uguale vado in Champions, ecco, come invece
6: no, ma infatti,
1: è diventata un po' la novella fiorentina, no?
6: Infatti qua si va un po', secondo me, cioè io filosoficamente sono un po' contrario a questo messaggio, nel senso che io penso che il Viola Park possa essere un aiuto per la società, le strutture sicuramente aiutano la società a crescere, e in Italia troppo spesso abbiamo avuto la prospettiva impostata a domani, e questo ha fatto grandi danni nel nostro calcio. Tutti i soldi sono stati spesi da Italia 90 in poi in maniera scellerata e che non sono rimasti alle società e che non sono diventati struttura per le società. Ancora oggi li piangiamo, quindi io sono contrario a dire buttiamo via tutto quello che è stato fatto da un punto di vista strutturale. Poi è chiaro che ci sono sicuramente tanti soldi che sono stati spesi male sul mercato, e gli investimenti sulle strutture non possono essere una giustificazione per i risultati sportivi, perché comunque si è investito sulla squadra, si sono sbagliate determinate mosse. Investire sugli impianti secondo me è una cosa virtuosa che non esclude il fatto di vincere. Detto che il Bologna e Napoli e quant'altro hanno vinto senza avere magari grandi impianti o avendo anche impianti fatiscenti come il Maradona, perché di questo si parla, però per dire, guardando a livello internazionale, il Tottenham pochi anni fa tutto sommato ha rifatto White Hart Lane e poi ha vinto la Europa League, quindi cioè, non è... Cioè, a me piace l'idea di guardare al futuro, di costruire strutture, di costruire un percorso virtuoso attraverso cui far crescere i tuoi giovani. Poi, per fare bene del calcio, come diceva l'amico, spesso non servono 7 stagioni, basta allestire un buon gruppo di giocatori, su cui poi nel corso delle stagioni lavori, perché il Napoli citato... Certo. Non è che in un anno ha fatto la squadra a scudetto, aveva tanti elementi che poi hanno fatto parte della squadra a scudetto... A quelli ha aggiunto qualcosa non sbagliando le operazioni di mercato.
1: A volte Feb basta per la pochezza della Serie A un acquisto.
6: Sì, ma cioè,
1: Malen.
6: Malen quest'anno cioè. Ha stravolto la Roma. Lang, che era stato chiamato al Napoli, inspiegabilmente, perché secondo me è il tipo di giocatore che Conte non riesce mai a valorizzare, ma era stato chiamato al Napoli per rinforzare l'attacco dei campioni d'Italia. Era stato chiamato anche De Bruyne. Non è andata bene. Non è andata bene. Però insomma. Aveva già una struttura il Napoli che gli ha consentito comunque di rimanere tra le prime due del campionato italiano,
1: come anche la Roma del resto, però appunto, cioè, in questa Serie A Malen, che arriva a metà stagione, è il vice capocannoniere della Serie A,
6: sì,
1: con questo, un girone a disposizione,
6: e questo ci racconta anche i bomber della Serie A.

0: Poco. Oggi Simeone è uno dei migliori attaccanti della Serie A, dovrebbe spaventarci la cosa. Oggi, non lo so, con 14-15 gol sei comunque un attaccante di quelli che pesano in Serie A.
1: Sentiamo Matteo che è in linea con noi, 11.42, ciao.
0: Ciao Matteo.
2: Ciao, buongiorno. Io faccio, in questi anni abbiamo, noi tifosi siamo sempre stati a dire, ma ormai sarà, non questi anni, sarà più di 15 anni, noi siamo la Fiorentina, noi stabilmente siamo in Europa, e quelle, erroneamente, mi ci metto anch'io, l'ho fatto anch'io questo sbaglio qui, noi pensiamo che l'Europa ci spetti di diritto perché siamo la Fiorentina, siamo una grande città e tutto, e poi man mano ogni anno almeno una squadra raggiunge quell'obiettivo che noi aspettiamo da 20 anni. È un errore, secondo me noi dobbiamo cambiare l'idea, noi tifosi dobbiamo cambiare l'idea di visione che abbiamo di noi, perché no, stiamo diventando anche un po' lo zimbello di tutti, perché noi non possiamo ancora vivere dicendo noi siamo la Fiorentina stabilmente nella classifica perpetua, ma del passato, ora il passato va bene, va visto, noi abbiamo fatto la Champions League, abbiamo avuto Baggio, Batistuta e tutto, ma poi in fin dei conti, ma chi se ne frega? Ai tifosi di 20 anni che ci sono,
1: sì,
2: ora,
1: esatto, che magari non hanno nemmeno mai visto giocare nessuno di quelli che hai citato.
2: Io anche prima la sentivo anche la partita contro la Juventus, sì. Ovviamente prima la sentivo anche di più, la vivevo con più fuoco, ma ora poi ripensando ci dico, ma io che c'ho da spartire in questo momento con la Juventus, col Milan? Non ci devo spartire nulla, perché noi negli ultimi 15 anni il miglior risultato è stato l'anno scorso, e siamo arrivati in Conference comunque.
1: No, ma è chiarissimo, Matteo, su questo guarda siamo perfettamente d'accordo. Ti salutiamo però perché abbiamo 10 minuti e ancora tantissimi messaggi da leggere. Allora, Umberto non è molto d'accordo sul fatto di aver impostato la trasmissione sul presupposto che la maggior parte dei fiorentini, anziché valutare i risultati del Como e delle altre come specchio delle incapacità assodate della Fiorentina, li denigri e li consideri presuntuosamente irrilevanti, e chiede a cosa vi risulta questa maggioranza di opinione, perché riassumo, sul Como io la penso esattamente come Benvenuti, e tra i miei conoscenti il 99% la pensa come Benvenuti.
0: Sa che sei
1: in una bolla positiva,
0: una bolla buona.
1: Ovviamente noi ci possiamo basare su quello che è questa trasmissione, ti assicuriamo che sul Como, per chi la pensava come me e Fabio, è stata molto faticosa questa stagione. Ci fermiamo qui. Stefano 69, avete qualche idea croccante per rinforzare la rosa degli attaccanti esterni? Grazie, buona trasmissione. No, caro Stefano, detto proprio in soldoni, perché non so neanche chi è l'allenatore della Fiorentina, quindi non ne ho idea, non ti so rispondere. Non è detto che la Fiorentina abbia bisogno di esterni croccanti, voglio dire, non so chi è l'allenatore, quindi vediamo. Non so neanche quanti esterni bassi rimarranno, perché appunto Dodò, Gosens, Fortini, vediamo, una cosa per volta. Poi un dato che ribadisco sempre un grande piacere, secondo me Aldo da Bibbiena lo dice appunto in modo anche retorico: quanti anni sono passati dalla Fiorentina in Champions e quanti dalla Europa League? Ma siamo qui pronti per questo. L'ultima Champions League, servizio pubblico, l'ultima Champions della Fiorentina è data 2010, l'ultima Europa League della Fiorentina è data 2017, quindi questo vuol dire che c'è il rischio per qualche ragazzo di diventare a breve, entro 2 anni e mezzo, maggiorenne, e non aver mai visto la Fiorentina in Champions, e aver visto nel frattempo, senza ovviamente poter sapere di Anfield, di Aiburi, della rovesciata di Bressani, di tutto quello che vi pare, magari aver visto il Kairat Almaty e pensare che sia normale avere una squadra del Kazakistan in Champions, oppure avere il Paphos, crescendo ovviamente con un elemento aggiuntivo, cioè che le coppe europee si stanno allargando e si scopre anche la geografia del calcio più disparata, senza però di concetto aver mai visto la Fiorentina in Champions, e magari crescendo pensando anche che è assolutamente normale che l'Atalanta faccia l'Europa.

0: tutti gli anni, ma l'Europa quella grande, ecco. Ciocco Ema dice: Ema senza stadio di proprietà, Ema senza un vero centro sportivo, Ema serve tempo, Ema il fair play finanziario, Ema il Covid, Ema la preparazione al caldo, eccetera eccetera eccetera.
1: C'è Giorgio,
0: poi oltre ad averli spesi male, il patrimonio degli Artone è 10 volte superiore a quello dei Commisso. Sì, però c'è anche il bilancio dei club che fa la differenza, oltre alle disponibilità dei patron.
1: Degli Artono, di Artono, ormai perché uno, ricordo sì, che uno dei due fratelli è scomparso, fra l'altro anche recentemente.
0: Molto recentemente. Ben vedici il tuo nome per la panchina, ne voglio uno grande e uno emergente. Ma io l'ho già detto, allora facciamo così, ve ne faccio tre.
1: Vai.
0: Quello alla portata è grosso. E capisco che sia quello anche meno così scintillante. Quello che non so se può essere definito grande, per me sì, è Oliver Glasner. Io sono un glasneriano, cioè, convinto, e non so cos'altro debba fare questo pover'uomo, tra virgolette, per prendersi una grande panchina. E magari la Fiorentina in questo momento non è una grande panchina, però c'è anche il rischio di rimanere fermi, perché insomma, se si va a vedere anche solo in Premier, il prossimo anno sarà un po' anche un cambio generazionale. Slot al Liverpool è l'anziano della situazione, con Arteta, Maresca e Michael Carrick, cioè sono tutti nomi ancora che devono scrivere una storia. Su quell'emergente ve lo dico alla fine della puntata. Tengo un attimo in stand by Giorgio, perché ci sono tanti amici da leggere. Il Como con programmazione e competenza è in Champions, ma dimostra anche la mediocrità del calcio italiano, che però non è un problema del Como, caro Patrick, anzi, cioè, dimostra la mediocrità delle big tutt'al più italiane e di uno spazio occupato dal Como. E visto che siamo a Radio Firenze Viola, la domanda è: perché quello spazio alla Fiorentina, che è partita prima rispetto al Como, non l'ha mai occupato? Detto che la Juve fa male da anni, il Milan fa male da anni, la Roma non faceva la Champions dal 2020, eccetera eccetera eccetera, perché la Fiorentina non si è inserita? Ecco, io mi farei questa domanda più che dire il calcio italiano è mediocre. Io ovviamente,
1: sì, che poi rischi di essere debole tra i mediocri.
0: Esatto. Dopo, che è la condizione,
1: la
0: peggiore
1: è quella.
0: Mister Schadenfreude, che è il nome nuovo che si è preso Damiano e che quindi noi gli concediamo molto volentieri, no, cose che non mi piacciono, questa è la sua rubrica. Le persone che camminano in mezzo al marciapiede, occupare a 30 km ora la corsia di sorpasso, prendersi meriti quando arrivi in conference ma poi sparisci in un'annata vergognosa. Molto bene. Poi Jacopo manda la foto di un Andrea Della Valle festoso e festante dicendo: eravamo felici e non lo sapevamo.
1: Ma un po' lo sapevamo, dai.
0: Forse ora lo stiamo riscoprendo, quel sentimento. Poi Alessio si domanda se Pietro ha preso bene con serenità la Champions del Como. Glielo potrete chiedere chiaramente domani.
1: No, ovviamente non l'ha presa bene né con serenità.
0: Per quanto riguarda fare il lago nuovo, è stata presa in considerazione la ristrutturazione della vasca dei cigni della fortezza, il cettone viola.
1: Beh, comunque ci starebbe rifarlo, perché è molto bello, insomma.
0: Bello. Como, lago della bilancia, questa è la freddura di Gabriele. Lago, viva e viva e viva.
1: Però in questo caso è l'apostrofo, eh?
0: Sì, sì, sì, assolutamente. Andiamo allora da Giorgio, che è in linea. Ciao.
2: Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
0: Grazie,
2: buongiorno.
0: Per l'attesa, Giorgio, vai.
2: No, no, no, non è un problema. È premesso che io sono il primo ammiratore degli Artono e di Suarzo e di quello che hanno fatto al Como, no? I famosi sei anni, che i sei o sette anni hanno portato dalla D alla Champions. Io mi permetto di ricordare, no, i più giovani non lo sapranno, non lo ricorderanno, ma mi permette di ricordare che noi recentemente abbiamo avuto alla Fiorentina chi ha fatto meglio, perché i Fratelli Della Valle hanno preso nel 2002 la Fiorentina dalla C2, quindi dalla Serie D, e in quattro anni, esattamente vent'anni fa, nel maggio del 2006, vincendo a Verona contro il Chievo, si qualificarono terzi in classifica e in Champions League. Il problema è che allora il sistema mafioso, e perché lo posso dire perché ci sono sentenze di radiazione e di condanna, il sistema mafioso che volle in tutti i modi conservare lo status quo di quell'epoca, perché non era possibile ad altri che non fossero i soliti inserirsi per mangiare delle fette di quella torta, li espulsero malamente e in modo violento Diego Della Valle, che da quella volta, da quella famosa estate, trasse le sue conseguenze. Cioè, voglio dire, bisogna anche vedere in quale momento si avvengono le cose, no? Perché il Como, se nel 2006 avesse fatto la stessa cosa, non gli sarebbe stato permesso, come non è stato permesso alla Fiorentina. Cosa voglio dire in questo, e poi vi saluto? In questo momento il sistema è gestito da dei cialtroni, la Lega, la Federazione sono dei cialtroni, ma non sono dei mafiosi come erano a quell'epoca, quindi c'è più possibilità di inserirsi. Speriamo, non so se questa società lo fa, sappia fare o meno, ma che Paratici sia il primo mattoncino per provare a inserirsi, perché adesso c'è più possibilità di allora. Però ecco,
0: grazie Giorgio, parliamo, chiarissimo, dobbiamo correre perché abbiamo 5 minuti. Mi raccomando ragazzi, sulla terminologia occhio, perché siete responsabili di quello che dite, eh? Io ve lo do come consiglio, poi fate vobis. Ale, attacco frontale, dice che in risposta alla mia chiamata avete fatto una super cazzola.
1: Io non mi ricordo qual era la chiamata di Ale.
0: Uno ha fatto giri di parole generalizzando. Fare più punti è come dire voglio la pace nel mondo. L'altro prende a riferimento il 14° posto, quando avevo detto a parità di piazzamento, specificando che sia Europa o no. Questo campionato vi dovrebbe aprire gli occhi. L'Inter ha giocato a calcio così come la Roma e il Como. Il gioco all'italiana non è più attuale ed è stato sorpassato.
1: Vabbè, quindi sì, va bene, dai,
0: non solo dall'Europa.
1: Ma l'avevamo capito. Tu ci vuoi far dire che per vincere a calcio bisogna giocare bene, o almeno come piace a un determinato, a te. E a tanti altri come te, ci mancherebbe. Io rimango convinto si possa andare in Europa, vincere, divertirsi, anche, che ne so, giocando come l'Arsenal di Arteta. Ah, hanno vinto la Premier Arteta? Sì. Ah, incredibile. Ma giocava un calcio da esteti, no? Oppure faceva le risse in area di rigore sui calci d'angolo?
0: La seconda che hai detto.
1: Ecco, eppure ragazzi, oh, incredibile, l'Arsenal ce l'ha fatta.
0: Però su questo ha ragionissimo Fabio, io lo dico Ale in generale. Ragazzi, se il vostro obiettivo è farci dire qualcosa che già pensate, cioè...
1: Ma va bene, cioè nel senso.
0: Però
1: io...
0: è un obiettivo che non necessariamente andrà a termine, perché è plausibile che uno dei due, o tutti e due, la pensino in modo diverso.
1: Ma è accettato il fatto che noi possiamo pensarla diversamente da voi e che voi la possiate pensare diversamente da noi. Poi si può cambiare idea, si può non cambiare idea. Qua non si parla di giri di parole. A me conta di più, per me conta di più il risultato rispetto all'espressione con cui lo si ottiene il risultato. Poi, se a te piace l'espressione del bel gioco anche di più dei risultati, torno a dirti, caro amico, che a te Pep Guardiola ti ha fatto molto, ma molto male.
0: Tra l'altro questo vale anche nella lotta per non retrocedere, perché solo adesso il lavoro di Di Francesco viene considerato... meritevole magari di tornare anche a un gradino sopra rispetto a allenare il Cagliari, la Sampdoria che fu, il Verona o il Lecce, perché ora ha salvato il Lecce di Camarda, Stulic, Chedira, Pierotti, Banda, Andri, eccetera eccetera eccetera. Casualmente ora ci si accorge che Di Francesco fa giocare anche bene le squadre. Ma perché ci se ne accorge? Perché non c'è l'elemento che sposta l'attenzione del sì, però si è retrocesso dal Frosinone, amico mio.
1: Ma guarda, ma venendo anche alla partita singola, no? Dice, io non ho mai visto un tifoso che salza in piedi al 90° dopo aver perso 2-1 esultando perché la sua squadra ha giocato bene. Io non l'ho mai visto. Io godo quando la mia squadra del cuore vince. Io godo quando la mia squadra del cuore vince. Poi se vince 3-0 facendo calcio bailado, tanto meglio. Ma se vinco tutte le settimane 1-0 e gioco di merda,
0: tipo questa, si può dire?
1: Ma chi se ne frega, ragazzi? Ma il Getafe, che è il niente, ha fatto 38 gol in stagione. Va a fare la Hoffre.
0: 32
1: gol in stagione su 38 giornate, giusto, bravo. E meno un gol a partita. Va a fare la Conference il Getafe. Per cui arrivare in Conference è tipo, non so, stappiamo le bottiglie, sì, di Don Perignon, perché non ricapiterà mai più.
0: Esatto.
1: Io voglio vedere se i tifosi del Getafe sono tristi perché Bordalás è un criminale, il diavolo, l'uomo nero del bel gioco, oppure se stanno esultando perché se ne vanno in Europa per la prima volta, non so se nella storia o in milioni di anni. Ma via, ragazzi,
0: lo sapevo che poi Feb sarebbe esploso sull'argomento.
1: Mi piace
0: no, soprattutto perché poi ora ci sono anche le patenti di gioco, cioè non si può, sì, più avere, esatto, varietà di argomenti. Ma
1: poi l'Arsenal che vince il campionato e tutti lo accusano di giocare male, esatto, e va in finale di Champions, tutti l'accusano di giocare male. Ho visto dei tifosi dei gatti gunners veramente affranti, poveracci.
0: Hanno festeggiato questa attesa più che ventennale, veramente un po' di perplessità.
1: Hanno detto, ma era meglio Wenger.
0: Sì, sarebbe stato meglio vincere col gioco di Wenger. Allora, visto che siamo un po' in ritardo, Saletto, chiudiamo con due WhatsApp audio a tua scelta, il meglio del peggio del peggio del meglio.
3: Ciao Firenze Viola, questo spettatore Marco che ha chiamato ora è il nostro direttore generale. Io la penso esattamente come
0: Marco
3: lui.
0: Basterebbe
3: che un uomo Marco di società la pensasse così come siamo in tanti, e la Fiorentina sarebbe l'Atalanta o il Como da 10 anni. Anzi, non sarebbe mai uscita da quel giro lì. Ci si farà a tornare ad avere uomini di calcio in società che pensano così? Ciao.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo. Bergamo sul confine con il Comasco.
0: Disastro per
4: te. Mi permetto di dire ad Elia Gerami De Massa che il Como ha un centro sportivo a Lazzate, ha uno stadio in rifacimento perché già una curva è stata tritata, e ha un settore giovanile che sta cominciando ad essere interessante. Che poi lui mi dica che non ha storia, non ha niente, ci può stare. E come può fare col fair play finanziario, come hanno fatto tutti, si ricapitalizza, non è un problema ragazzi, probabilmente venderà anche un giocatore e il gioco è fatto. Ma informatevi ragazzi, con un centro sportivo molto molto carino.
5: Grande Fabio, grande Bembe, sei Tommy.
1: Grande Tommy.
5: Lo sai qual è il vero problema? Che io sono a passeggiare in un posto meraviglioso in Sardegna, in mezzo a boschi, con i cani,
1: si gode
5: e ascolto voi.
1: Sì. Cioè, questa cosa brutta
5: è un vero problema.
1: Sì.
5: Un saluto, un abbraccio a tutta Radio Firenze Viola.
0: C'è un'immagine evocativa che poi crolla sul finale.
1: Però complimenti a Tommy perché ha capito, appena finito il campionato ha preso, se ne è andato in Sardegna, ha detto vai, restate voi, vai.
0: Bona Ugo, direbbero quelli in gergo. Allora adesso noi vi lasciamo ad una puntata speciale di Viola Amore Mio dal Franchi con Tommaso Loretto e Luca Calamai. Franchi che oggi ospita la giornata conclusiva della prima edizione del torneo Nicola Zuppa. Grazie al nostro dottor Ferri.
1: Caro Francesco, è stato un piacere.
0: Piacere condiviso, chiaramente. Grazie alla nostra Sara Mastrosimone. State su Radio Firenze Viola. Ciao a tutti.
6: Radio Firenze Viola.
7: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
8: La prossima ora di trasmissione è offerta da
7: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
9: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
10: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
11: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
12: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
13: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
12: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
13: Istitutogiglio.it.
12: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
14: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
15: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria Pizzeria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
16: Lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
17: Via Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
18: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
19: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
20: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
21: Nuovo appuntamento con l'informazione di Radio Firenze Viola, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Un uomo di 45 anni è morto nel primo pomeriggio di ieri a seguito di un incidente avvenuto nelle campagne di Vinci, in provincia di Firenze, in via Pietramarina. L'auto, per cause ancora da accertare, su cui viaggiava è finita fuori strada e si è ribaltata. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Sul posto è intervenuto il 118, che ha allertato anche l'elicottero Pegaso, ma i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco con un autogru per il recupero del mezzo. E intanto un nuovo episodio di molestie nel parco delle Cascine a Firenze, dove da mesi diverse donne denunciano aggressioni da parte di un ciclista vestito di nero. L'ultimo caso risale a sabato scorso. Una giovane che stava facendo jogging intorno all'ora di pranzo è stata colpita con una violenta pacca sui glutei da un uomo in bicicletta, poi fuggito rapidamente. La vittima ha raccontato di essere rimasta sconvolta dall'accaduto e di sentirsi ora insicura, anche in pieno giorno, in un luogo molto frequentato. Dopo l'aggressione ha contattato la polizia e è intervenuta per raccogliere la testimonianza. Non si tratta però di un episodio isolato, già ad aprile altre donne avevano denunciato molestie analoghe nello stesso parco. Una mamma con un passeggino e una runner erano state colpite da un uomo in bici, descritto con caratteristiche simili. Secondo una delle testimonianze, il molestatore avrebbe anche registrato le aggressioni con una telecamera montata sul casco, facendo pensare a comportamenti premeditati. Ancora con la cronaca disinnescata alle ore 11.59 di ieri e messa in sicurezza con successo e per fatta brillare, la bomba inesplosa risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuta nei pressi di Talamone, nel comune di Orbetello, in provincia di Grosseto, durante gli scavi effettuati per la realizzazione della ciclovia tirrenica. Le operazioni, si spiega in una nota, hanno avuto inizio sin dalle prime ore della mattina. Sul posto gli artificieri dell'esercito italiano, effettivi al Genio Ferrovieri, incaricati di disinnescare l'ordigno, una bomba da 500 libbre di fabbricazione inglese, e farlo brillare nella cava del priorato nel territorio dello stesso comune. In capo al comune di Orbetello, le attività di protezione civile, i cui capi responsabili hanno coordinato l'evacuazione e impostato le limitazioni al traffico veicolare. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nello bollente di questa mattina, il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito della qualificazione in Champions League del Como e del modello che la Fiorentina dovrà seguire nei prossimi anni.
22: Mi verrebbe da dire grazie Como non perché mi interessi del Como, non me ne importa assolutamente niente del Como e dei suoi proprietari straricchi, ma grazie Como perché hai ribadito un concetto che per me era chiarissimo, ma probabilmente perché qualche tifoso della Fiorentina meno e per qualche ex dirigente della Fiorentina meno, cioè il fatto che ci voglia chissà quale tempo biblico prima di poter costruire una squadra competitiva. Il Como ha smentito questo: quando c'è competenza, quando ci sono i soldi, quando c'è un allenatore bravissimo, quando si fa un investimento importante sui giovani di talento, può cuscire una miscela che gode di un colpo di fortuna, perché la qualificazione in Champions del Como è un colpo di fortuna, è un colpo che premia chi ha fatto buon calcio. E allora, cari tifosi della Fiorentina, pensate che possiamo almeno meritare di essere a livello di Como e Atalanta? Oppure dobbiamo dire no, che loro sono più bravi di noi? Ecco, un po' di orgoglio fiorentino, il Como ce lo sbatte in faccia.
21: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con, questa volta in via del tutto eccezionale, Tommaso Loreto e Luca Calamai. Da Andrea Giannattasio l'augurio di un buon ascolto su Radio Firenze Viola.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
3: Viola Amore Mio, storie e personaggi dal mondo viola.
2: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
4: Eccoci qua, buongiorno, ben ritrovati da questo scenario particolare, dallo stadio Artemio Franchi, dove oggi vi intratterremo cercando di mantenerci sul doppio binario, chiaramente le analisi della Fiorentina, ma anche quella che è il gran finale di una bella di un bel torneo che abbiamo deciso di seguire da vicino, anche perché ci sono tanti colleghi e tanti amici coinvolti. Ve l'avevamo anticipato, caro Luca Calamai, avresti mai immaginato di fare il bordo campista per i colleghi della squadra dell'Ussi regionale che si giocano il torneo intitolato a Nicola Zuppa e che in questo momento si sono fatti riprendere sul 2-2, perché la squadra di Palazzo Vecchio ha appena pareggiato annullando un doppio vantaggio dei giornalisti. Ben trovato,
23: ciao,
4: buon pomeriggio.
23: Buongiorno, come diceva Tommaso, giocheremo su tanti tavoli oggi. Tra l'altro ti devo dire, è la prima volta che guardo sotto la curva, la nuova curva Fiesole.
4: Sei rapito da quello,
23: sì,
4: che sarà il muro.
23: Fa effetto però, eh.
4: Immaginalo tutto, sì, viola, sì, con, sì, i tamburi, sì, e i tifosi che, sì, sosterranno la Fiorentina.
23: Fa effetto, soprattutto, io ripeto, se poi riusciranno, ecco il bravissimo Stefano Carlesi, a chi ci segue sul canale 92 o a chi ci segue in modalità visual, fa vedere se soprattutto si riuscirà ad evitare in qualche modo con le cartelloni oppure roba tecnologica l'altra curva, quindi no, molto bello, molto emozionante. Allora io direi, se sei d'accordo, prima di entrare,
4: certo,
23: poi nell'aspetto,
4: sì,
23: in questo ping pong, io darei le ultime notizie di mercato. Mi sono confrontato con Niccolò Ceccarini, le ultime notizie di mercato confermano un serio e credibile interessamento della Roma per Dodò. E la domanda successiva è: ma la Fiorentina farà muro per tenere Dodò? No. Cioè,
4: no,
23: nemmeno una barricatina.
4: Nick è stato molto chiaro, è probabilmente il primo degli affari, no, che,
23: esatto,
4: la Fiorentina spera, ora, di chiudere per motivi anche ovviamente
23: economici. Dopodiché è chiaro che stiamo parlando di un giocatore che ha un anno solo di contratto, che non viene da una stagione epocale, e quindi tutto questo fa immaginare che non arriveranno quei, ti ricordi, quei 25 milioni, sì, di cui si parlava un anno fa, quando a Dodò erano stati avvicinati Barcellona, ti ricordi, Milan, la Juventus, cioè, e chi più ne ha più ne metta. Però questo è un aspetto, e la domanda successiva è: quindi gioca Fortini al posto di Dodò? No,
4: perché piace il Bournemouth, però ti vedo molto lanciato sul futuro, giustamente. Io però devo anche un po' tirare il freno a mano, perché ho fatto un paio di conti temporali, e innanzitutto c'è da scegliere l'allenatore, e per quel che abbiamo capito magari in settimana si passa all'avvicendamento tra Vanoli e Grosso, perché i segnali sono sempre quelli, no? Il saluto a Vanoli e l'arrivo di Grosso. Poi però questo importantissimo summit che si terrà negli Stati Uniti con Paratici, Ferrari, dove si butteranno giù i piani per il futuro, chiaramente anche di fronte ai proprietari, alla famiglia Commisso, va verso l'8-10 di giugno. Perciò ti chiedo, Luca, me lo domando già da ieri, in questo momento Grosso accetta scatola chiusa? Perché
23: Grosso
4: Paratici
23: accetta,
4: come
23: accetta,
4: può anticipare il progetto Viola?
23: Fidandosi di Paratici.
4: Certo.
23: E credo che, insomma, il rapporto tra i due che nasce dai tempi della Juventus, come fai a non fidarti di Paratici?
4: È vero,
23: ecco, se
4: però
23: io non so poi che cosa gli ha detto Paratici.
4: Come fa a dargli
23: Paratici
4: i paletti, ecco, della pro, cioè puntiamo a risalire, magari se riusciamo a entrare in Conference League ce la facciamo, io sono del tuo partito, la Fiorentina dovrebbe puntare a entrare in Europa League, ah, poi sarebbe il discorso del Como, ma lasciamolo lì per ora. E lì glielo dice a Paratici Commisso che stagione sarà.
23: Sì, però ecco, lo ripeto, l'interlocutore, stiamo parlando, Tommaso, di Grosso.
4: Sì,
23: va bene?
4: Okay.
23: Allora, se te chiami, te vuoi prendere Allegri o vuoi prendere Conte? Secondo te Conte e Allegri accettano di dialogare se prima non gli dici nomi, cognomi, indirizzi, codice fiscale, numero
0: molto
23: di telefono?
0: Chiaro, beh, molto chiaro.
23: Però se viene qua e si fida di Paratici, ovviamente la volontà di Paratici è quella di fare meglio, perché peggio è impossibile. Però no, io invece ci ritorno un secondo, anche se so che prenderò tanti ascoltatori che mi criticheranno. Io ripeto quello che ho detto al Caffè Nero Bollente, cioè noi abbiamo vissuto questa gestione con dirigenti che ci diceva ma voi andate a guardare quanto tempo ci ha messo l'Atalanta a vincere, andate a guardare quanto tempo ci ha messo il Napoli a vincere, andate a guardare quanto ci ha messo il Bologna a vincere, il Como ci ha messo 3 anni, ma 3 anni partendo dalla Serie C, quindi dalla B, quindi voglio dire, il Como ci insegna che se hai un progetto ambizioso, hai idee chiare, scegli le persone giuste, grazie, puoi vincere prima. Ecco, io mi auguro che sia, no, noi non lo vogliamo sentire il Como, perché ci fa un po' imbarazzo, no, deve essere un pugno allo stomaco, come me l'hanno dato a me,
0: sì, sì,
23: un pugno allo stomaco, perché dobbiamo ribellarci al concetto della mediocrità. Oggi no, dobbiamo fare un anno interlocutore. Perché dobbiamo fare un anno interlocutore? Per quale motivo?
0: No, in dubbio,
23: faranno un aumento di capitale,
0: vista,
23: se devono
0: potrei dirti perché i conti sono in rosso.
23: Come l'ha fatto la Juve, come l'ha fatto il Como, come l'ha fatto il Napoli, come l'ha fatto la Roma. Faranno un aumento di capitale e devono dare a Paratici soldi da spendere. Io sono proiettato nel futuro perché ho voglia di futuro.
0: Certo.
23: E sull'allenatore io mi conservo, se mi permetti, ancora l'1%, non il 99%, no? L'1% e poi magari alla fine arrivi qualcosa di speciale. 1%.
0: De Rossi magari, vedo che qualcuno lo tiene ancora.
23: Magari
0: no?
23: De Rossi, non lo so. 1%.
0: Cioè,
23: l'1%.
0: Iraola, Glasner,
23: perché altrimenti, te lo ripeto. Oggi è lunedì, oggi poteva essere il giorno giusto per il comunicato di ringraziamento a Vanoli e domani o dopodomani il giorno giusto per la presentazione di Grosso, no?
0: Certo.
23: Allora mi conservo ancora quell'1% che secondo me è, a quale mi aggrappo per un progetto ancora più ambizioso. Poi, come ho detto su Vanoli e lo dirò anche su Grosso, se per Paratici Grosso è l'uomo giusto per riportarci a lottare per l'Europa League, viva Grosso!
0: Certo che sì,
23: perché io mi devo fidare di Paratici, no?
0: Assolutamente, questa è un po' la linea, per questo io l'ho definito un po' un limbo nel quale la Fiorentina appunto deve sciogliere le riserve sull'allenatore e poi andremo incontro a questo summit negli Stati Uniti. Nel frattempo, per darvi un
23: qui
0: po' di coordinate,
23: 2-2, eh?
0: Che è stata una mattinata particolare per Radio Firenze Viola, abbiamo seguito, vi abbiamo raccontato anche la premiazione per il premio Ciccio Rialti che quest'anno è andato al collega Federico Sartoni di Lady Radio, e poi ci siamo trasferiti a Franchi dove lo diciamo ovviamente anche noi siamo emozionati di calpestare questa erba.
23: Te dovresti essere irritato,
0: io sto malissimo,
23: te dovresti essere con numero 10
0: sto malissimo
23: in campo.
0: Ma ancora non me la sento di mettere a rischio le articolazioni e come dicevo siamo a seguire questa fase finale del torneo. Nicola Zuppa, che è stato un educatore, un uomo di grande riferimento, il torneo è intitolato a lui, al lavoro che ha fatto straordinario nel mondo delle carceri, e in questo torneo clamorosamente la squadra dei giornalisti è un passo dalla vittoria, ma dopo il 2-0 del primo tempo sulla squadra di Palazzo Vecchio si sono fatti riprendere, siamo su un 2-2, peccato perché i marcatori erano anche di casa nostra, perché Alessio Del Lungo è tutto mercato web, anzi no, ho sbagliato, Stefano Del Corona e Fiorentina News, un
23: centrano,
0: però ho visto un gran bel Ludovico Mauro.
23: Ma il doppio binario è questo,
1: esiste ancora Del Corona?
5: No, ma mi vedi,
23: ma in passato
5: sì, era stopper alla Sergio Brio, calzino tirato giù e delle grandi stecche. Picchiavo gli attaccanti con una meraviglia. Comunque vedo un Tenerani tesissimo.
23: Ma scherzi, non ti avvicinare.
0: Poi andiamo. Fatemi dire una cosa al volo. Ovviamente, come vedete, leggiamo anche i vostri messaggi. Chiaramente più sono messaggi testo oggi, in queste 2 ore fino alle 14, meglio è. E quindi ricordo ovviamente il numero 348 7513933 per interagire con noi. Costantino Nicoletti, chi si compra?
5: Allora, senti, io volevo posizionarmi nel parterre di tribuna, quelli famosi che vanno dietro la panchina del mister. Non ti immagini, arriva Pep e si ritrova.
0: Ecco, stavo per dire, come l'hai chiamato stamani?
5: Madonna,
0: te l'hai detto?
5: Ma sembra che voglia rimanere nel gruppo City a fare quello e far Klopp nel gruppo Red Bull, sai? Però La speranza è l'ultimo a morire, non voglio spoilerare nulla. Una cosa te la dico, qualche incontro c'è stato, informale ma c'è stato.
23: Senti, io, sono riservato l'1%, sì, perché secondo me viene grosso.
5: Sì.
23: Mi sono fatto questa idea e mi sono riservato però l'1% per un qualcosa di diverso. Mm. Esiste secondo te questo?
5: È più alta la percentuale, io do l'1% oggi a Vanoli, ma per rispetto, peraltro. Però ti dico, io la domanda la faccio a te e agli ascoltatori a casa. Abbiamo un dirigente quotatissimo, importantissimo. Abbiamo un'azienda, una società che si è sempre sbandierata ambiziosa. Perché non possiamo avere un allenatore importante? Domanda, giovane, io voglio un giochista, perché abbiamo visto che questo campionato l'hanno svangata il Como di Fabregas e la Roma di Gasperini. Esatto. Purtroppo quegli ultra sessantenni, senza offendere nessuno, hanno fatto fatica. Allegri, Spalletti stesso. Quindi oggi ci vuole i giovani stanno facendo, c'è stato un cambio generazionale, Luca, anche nei tecnici, lo sai meglio di me, come in tutte le categorie. E oggi ci sono allenatori giovani che sono più empatici con questa generazione nuova di calciatori. Pisacane, per citartene uno.
23: Ma probabilmente anche Aquilani, voglio dire.
5: Alberto Aquilani deve fare la sua gavetta ancora. Io ti parlo sempre di Serie A e di primi sei posti, sette posti. Quindi io mi aspetto un nome alla Paratici. Voglio un nome che ci fa battere il cuore, le farfalle nello stomaco, ci fa andare, ti ricordi, dicevo sempre a Peretola. Io aspetto un allenatore.
23: Da Peretola. Uno dalla Premier, anche un tecnico dalla Premier.
5: Un straniero giovane che ha un'idea.
23: Iaola, Glasner.
5: Tolo, uno che ci dà un'idea, uno che ci fa divertire.
23: Verrà grosso.
5: E che poi, di conseguenza.
23: No, così più o meno si fanno intendere,
6: Dici di grosso.
5: Non lo conosco, so che ha lavorato sempre con Fabio, viene da Sassuolo, per l'amor di Dio, io non lo so, voleva la famosa alzare st'asticella, cioè 7 anni, guarda, se paragoniamo, perché guarda, sarà divertente anche fare un giochino ai nostri amici da casa, paragonare i primi 7 anni, si entra nell'ottava stagione, con le precedenti gestioni. Io mi ricordo la precedente gestione era un altro calcio, ma si prendeva i Vargas a 13 milioni, ora il calcio è cambiato, sono dopati i prezzi, noi abbiamo pagato 15 lirola. E ti deve far riflettere un pochino. Però ti dico, si entra nell'ottavo anno, è una
23: anche
5: Milenkovic
23: a uno,
5: tra l'altro, bravo Tommaso, perché bisogna ricordare anche quelli. Di conseguenza, tra l'altro complimenti al mio zio Pantaleo che per il quarto anno consecutivo salva il Lecce,
23: riuscita a far salvare di Francesco.
5: No, ha dato dignità a Eusebio Di Francesco, questo veniva da 2 retrocessioni e 4 esoneri. 4 esoneri e 2 retrocessioni. Quindi chapeau a Pantaleo, ma è giusto per Lecce, perché hanno il monte ingaggi più basso della Serie A e tutto. Noi oggi bisogna ispirarci a chi sta lavorando bene, a chi 7 anni fa era in Serie C, arrivò quella proprietà al pari della nostra, e quindi oggi tante teorie, tante, come le chiamo io, hai visto le sindromi? La sindrome di Gubbio, la sindrome di chi ci compra, la sindrome dello stadio, che tra l'altro sembra stia venendo anche
23: gol pesante dei giornalisti.
5: Costa porta bene,
23: sono gol pesante.
5: Tenerani
23: in campo,
6: vice Sarmale, guarda l'abbraccio, Tenerani, Meini, la gioia incontenibile.
23: Chi ha segnato?
6: Ancora del lungo,
5: generale del lungo.
6: Bene.
5: Mario, ma che cambi fai, Mario?
23: Grazie, Mario!
5: è in trance,
23: non sa nemmeno come si chiama Tenerani. Tenerani non sa nemmeno come si chiama.
5: Ti ho detto, vorrei un allenatore esotico, io l'ho detto in tempi non sospetti. Grande assessore,
6: c'è della polemica su questo gol.
5: Che bombe!
7: C'è polemica, si poteva pareggiare, sarebbe stato meglio per tutti.
23: No, il torneo è in ballo.
7: Lo sappiamo. Noi poteva essere una bella partita da vincere, è difficile, ma insomma pareggiare a Franchi sarebbe stata una soluzione, però devo
5: Santa
7: dire combattuta,
23: combattuta, è venuta anche la sindaca Funari, lei in una fase successiva quando porterà bene,
7: ma la Leti deve rientrare,
23: ma noi la teniamo qui, giocano 10, usiamo qualsiasi, comunque lo stadio, te ci avevi mai giocato allo stadio?
7: Non ci avevo mai giocato, veramente, vabbè.
23: Ma te hai giocato? A calcio, te facevi pattinaggio se non sbaglio, no?
7: Ho giocato a calcetto un anno, calcio a 5, quindi molto diverso rispetto a giocare al Franchi, però...
23: Ricordiamo che la famiglia Perini è una famiglia di sportivi, quindi Maggio e tuo babbo ti avrà portato a essere calciofila anche, no?
7: Esattamente, quasi obbligata, più che altro mia sorella 2 anni più grande ha giocato a calcio tanti anni e mi obbligava a giocare con lei, quindi un po'...
23: Come si chiama il ruolo?
7: Chiara Perini giocava difensore centrale, botte. Numero 5, botte, botte da Orbi, certo. Esatto.
0: Giornalisti peggio col microfono in mano o in campo?
8: Non può
7: in
8: dire.
7: In campo sono agguerriti, eh.
8: Non può dire.
0: Lo so, sono terribili.
7: In campo agguerritissimi, mi hanno buttato in terra un paio di volte, però la simpatia c'è sempre, sia fuori che in campo.
8: Senti, un'ultima domanda, ma secondo te Tenerani può essere il prossimo allenatore della Fiorentina?
7: Ma perché no? In effetti...
9: No, partecipa in maniera esagerata.
7: No, partecipa, ci sente tantissimo, ma poi delle competenze tecniche invidiabili.
8: Non te lo faccio dire a te, ma mi sono emozionato, la nuova curva mi piace molto e quindi sono molto contento. Grazie.
0: Grazie, bocca al lupo.
8: Allora, 3-2, ricordiamo che se riuscisse a vincere i giornalisti avrebbero vinto il torneo. Entra,
0: è entrato Alessandro Guetta.
8: Alessandro
0: in questo
8: Guetta,
0: momento.
8: Quindi dici,
0: attenzione però a Ludovico. Aia. Mauro, perché c'è Radio Firenze Viola che entra dentro l'area. Rientra Mauro là sul sinistro. Mauro, la palla traversa clamorosa
8: traversa
0: di Ludovico,
8: di Ludovico
0: Mauro.
8: Mauro.
0: Peccato, se no avrei detto palo di Ludovico Mauro.
8: Palo,
0: era
8: però
0: bene, è rientrato
8: traversa.
0: Molto. No, devo dire che per ora stanno giocando molto bene. È entrato Lazzarini.
8: No, io cercavo infatti Lazzarini.
0: Che Di Nardo è entrato, ha preso subito tre pedate, giustamente.
8: Sì.
0: Mentre Lazzarini non lo vedo in campo. Va bene,
8: senti,
0: vedevo un po'
8: c'è
0: di
8: stato
0: messaggi.
8: Un grande dibattito.
0: Ma se il nuovo allenatore fosse livornese, lo scrive
8: Allegri,
0: Sergio.
8: No.
0: Scopriamo
8: Allegri
0: subito.
8: Costa troppo. E poi secondo me, ecco, è finita!
0: I giornalisti hanno vinto?
8: È finita,
0: allora,
8: quindi
0: facciamo
8: grande
0: vedere
8: abbraccio.
0: Le feste, vai!
8: Tenerani, Sara Meini.
0: Vieni qui, Mario!
8: Mario
0: a
8: qua.
0: Caldo, ragazzi! Ma nemmeno a Dazon le fanno così, a caldo!
8: Sofferta.
0: Hai trionfato!
8: Sofferta!
10: Abbiamo trionfato, ho fatto una partita pazzesca, ragazzi, pazzesca.
0: Non ha
10: abbiamo
0: voce.
10: Avuto un attimo di rilassamento, però poi l'abbiamo ripresa. E se abbiamo giocato tutti, mi fa piacere.
0: 3-2,
10: di
0: grande sofferenza,
10: grande
0: ha visto
10: sofferenza.
0: Anche del bel gioco.
10: Sì, questa è una squadra
8: che
10: gioca bene.
8: Che vuol dire stare sulla panchina al Frank?
10: È un'emozione, Luca, pazzesca. Guarda, ti giri e capisci, magari quando si arrabbiano un po', che si gira oggi è tutto vuoto, ma di solito è piano. È un'emozione incredibile, guarda che
0: senti,
10: campo è grande.
0: Ho sentito dire che si sono viste più trame oggi. Che in tutta la stagione no.
10: Non è vero, io non ho meriti, i meriti sono di questi ragazzi, lo sapete, che sono fortissimi.
8: Ci aggiungerei anche Sara Meini che fa il gol da direttore generale.
10: No, Sara Meini è quella che ha creato questa squadra, per cui poi c'è il presidente Morabito, il presidente Marchini, poi ci siete voi. Siamo tutti squadre, ragazzi, chi gioca e chi no, ma siamo tutti squadre. Vado
0: vai,
10: a festeggiare.
0: Mario, va bene, bravi
8: bene.
0: Giornalisti.
8: Quindi la cronaca l'abbiamo assolta.
0: Per una volta.
8: C'è Pietro.
0: Vi parlano di calcio, ma evidentemente lo sanno anche giocare.
8: Allora?
0: Quanti minuti, Pietro?
11: Più dell'altra volta, già una vittoria.
8: Allora, raccontaci
0: Pietro.
8: Sei
0: entrato sul 2-2, abbiamo vinto.
8: Ti avevi già giocato una volta?
11: No. Infatti, quello è fondamentale. Dai. Stavo bellissimo, la vittoria era importante, va bene. Vabbè, però era più bello essere qui tutti, soprattutto su un campo così che è pazzesco. È il sogno di una vita, dai, dare il calcio d'inizio a una partita. Il sogno migliore sarebbe stato segnare, non ci sono andato nemmeno vicino, ma... pesano i chili.
8: Mi fai dire una cosa, cioè lo dico io, voi siete i dirigenti, io sono un amico, per cui io credo che è anche bello che Radio Firenze Viola sia qua, perché la forza di Radio Firenze Viola è anche questa, cioè non raccontare poche vittorie,
11: non raccontare il campo.
8: O solo i processi, è raccontare anche storie come queste che fanno parte della nostra fiorentinità, quindi sono molto orgoglioso.
11: C'è Andrea,
0: c'è una polemica strisciante, perché Andrea Bruno Savelli ha indossato un'altra maglia rispetto a quella,
24: non ha nessuno, io l'avevo fatto presente, dice direttore.
0: Come avevi fatto a perdere, Andrea?
24: Hanno fatto gol loro,
11: uno più
24: è facile. E poi insomma, hai visto, le squadre erano squilibrate, noi si è fatto tanto a portarci sul pareggio, eravamo già felici
11: nella ripresa, non mi sembrava era una partita equilibrata,
24: nella ripresa siete andati giù.
8: Sì, dietro, poi ti lasciamo e vai a festeggiare. Ci riporti un attimo all'attualità e poi teniamo Andrea per questo, anche per chiedere qualche altro parere.
11: Beh, l'attualità è ora, sono ore che si prolungano nell'attesa di questa scelta che non arriva, addirittura si parla di un viaggio in America che sarà ritardato, penso, perché vogliono arrivare con le carte in mano e con la scelta dell'allenatore già fatta. Continuo a pensare che non sarà Vanoli, perché altrimenti non ci sarebbe motivo il 25 di non avere...
10: Lasciami dopo,
11: arrivo.
8: Vai tranquillo. Allora,
0: vogliamo inquadrare,
8: facciamo
0: eccoli
8: tirare il fiato, Andrea.
0: Sì,
8: inquadriamo.
0: Questa è la foto di gruppo della squadra Ussi Toscana che è andata a vincere il torneo, Nicola Zuppa. Complimenti a loro.
24: Hai capito? Spagnoli, non lo sapevo. Sì. Allora questo invalida il risultato.
23: Invalida tutto. Allora Andrea, proviamo un po' a tirare un po' di filo conduttore di quello che ci siamo lasciati alle spalle. Come ti viene? Cosa ti ha ferito? Cosa ti lascia sperare in un qualcosa di diverso?
24: Allora, ferito, credo che abbia ferito le notti insonne a rigirarsi dopo i gol di Maripan, quello del Parma, non mi ricordo manco come si chiamava, senza tirare mai in porta in alcune trasferte. Come?
0: Orban?
24: Sì, una roba del genere. Sì. Sassuolo, Reggio Emilia, però noi fiorentini, feriti sì, ma ci siamo sempre rialzati, grazie anche a mister Vanoli ci siamo rialzati. Dopodiché io non ho dubbi, se lo volevano confermare l'avevano già confermato. Nel caso sarebbe una scelta non scelta, perché non c'è nessuna alternativa, e sarebbe frustrante anche per Vanoli, che comunque si merita un approccio diverso anche da una piazza, visto che in tutta Italia lo lodano, qui ha convinto fino a un certo punto, però Paratici sono tutto sudato.
23: Anche Andrea, vieni.
24: Ah, e Vannucci.
0: Vieni.
24: Paratici Andrea, è la nostra speranza.
0: Tosta oggi,
24: parecchio. Fatto gol su tua curva, Vannucci.
12: Ma l'ho realizzato.
0: Ma quello, spettacolare.
12: Sì, l'ho fatto io.
0: Gol da fotografia.
12: Ma non è che sembrava Luca Toni. Avene Luca.
0: Quello delle figurine Panini.
24: Perché non c'è la curva.
12: Perché non avevo fiato. Diciamo, mancava l'ossigeno al cervello. Quindi, avevo dato tutto per arrivare su quella palla.
23: Mi pare giusta la riflessione fatta su Vanoli, vorrei dire inevitabile.
12: Ciao Mario.
23: Inevitabile. Ora tutto porta a Grosso. Allora io lo ripeto per la centesima volta, non conosco bene Grosso, l'ho conosciuto da giornalista, da giocatore della nazionale, ragazzo squisito, persona per bene, ci ha emozionato con quel rigore, ci ha dato il mondiale, speravo qualcosa di meglio, permettetemelo di dirlo. Cosa ne pensi di Grosso?
24: Che tra gli underdog, come va di moda a dire ora, io preferisco tutta la vita De Rossi, Baldini, che è una tua citazione, certo, e volendo proprio fare una scommessa, ieri c'era tutta quella bagarre, io mi sono messo a vedere Catanzaro, che con una squadra veramente modesta ha giocato comunque un calcio migliore in Monza, poi quelli fanno gol da 30 metri e la risolvono. Aquilani potrebbe essere una scommessa, qualora protetto, certo, poi se si deve sognare bisogna andare a prendere un grande nome, questi non sono nomi che fanno sognare, a parte De Rossi. Io su De Rossi sarei pronto a scommettere tutto.
23: Andrea?
13: Sto per riprendere piazza. Devo dire la verità, io muoio dalla voglia di sentire quali sono i programmi, poi l'allenatore fa parte dei programmi, fa parte evidentemente della programmazione dell'annata che viene. Mi auguro che chiunque venga gli venga fatto un pluriennale come è stato fatto a Paratici, perché la Fiorentina a mio modo di vedere ha bisogno di gettare le basi per qualcosa di concreto che si sviluppi su almeno un arco di 2 o 3 stagioni. Non so chi possa essere questo allenatore, devo dire tra quelli che sono usciti De Rossi forse come pedigree, come carisma, può avere le carte in regola. Grosso pare abbia un forte legame con il direttore sportivo. Ecco, io al di là dei nomi, io mi auguro che sia una scelta fatta in stretto raccordo con chi dirige il comparto sportivo della società, perché è cruciale che ci sia unità di intenti per appunto avere 2 o 3 anni in cui si costruisce qualcosa.
23: Allora, prima di lasciare
0: l'altro, pensando ora, ma stamani il Corriere dello Sport ha buttato lì un altro nome, ha segnalato un'altra ipotesi, quella di Vieira. Mi pare di capire.
24: Per carità di Dio, cioè un allenatore che è venuto qui l'anno scorso, Fiorentina Genoa è stato il livello più basso e vincemmo, te lo ricordi? 2-1 se non mi sbaglio.
0: Sì,
24: pallonate in tribuna della Fiorentina e del Genoa, una roba Vieira, tutto chiacchiere distintivo, per ora, poi magari tra qualche anno si forma.
23: Se ne parli Roberto Pruzzo, dice siete matti. Se
0: okay, no, segnalavo la novità della mattina.
24: Sui giornali stamattina.
23: Volevo chiedervi una cosa, e ve la chiedo da tifosi, da tifosi, perché la domanda non è semplice, ve lo dico subito, e quindi vi chiedo, perché c'è stato, inutile nascondere, un grande dibattito sulla contestazione di venerdì sera, e è stata una grande riflessione sul fatto che è stata centrata, direi in maniera quasi totale sul fronte giocatori, e c'è anche chi ha rimarcato che da questa contestazione è rimasta fuori la società. Io vorrei ribadire un concetto, vorrei sentire il vostro parere, che comunque la curva Fiesole aveva fatto un comunicato che non è mai stato smentito, nella quale emergeva una grande criticità nei confronti del comportamento. Voglio anche dire che non avrebbe avuto senso contestare Paratici, perché è appena arrivato.
14: Certo.
23: Le riflessioni potrebbero essere su un presidente che è presidente da 3 mesi e su un direttore generale che mi sembra sta uscendo un pochino dall'ambito calcistico. Però questo è il mio parere al volo, il vostro, lo ripeto, soprattutto riferito a Andrea che è un dirigente politico della Toscana, e quindi vi chiedo il parere da tifosi.
14: Andrea. Ma i giocatori sono responsabili, ma non sono colpevoli, ed è anche non facile, perché poi avrei evitato anche le offese personali e avrei aumentato il volume dei fischi, ma è più semplice rivolgere tutta la rabbia contro i calciatori. I calciatori li abbiamo visti senza gambe nella prima parte della stagione, nulla gli impediva di allenarsi un po' di più da soli, certo. Mi verrebbe a dire, però non correvano, comunque uno non avrebbe fatto la differenza, e dopo impauriti.
23: E oltre a non correre impauriti, ti devo dire che quello è successo a Reggio Emilia in occasione della partita al Sassuolo,
0: per dirne una,
23: dava l'idea di uno spogliatoio anche molto conflittuale, non è un caso, sì. Non è un caso se poi è stato cambiato il capitano, cosa non succede quasi mai, ecco, sì. Nel caso.
14: Detto ciò, non è stato gestito in quel momento. Tra calciatori l'abbiamo sempre sentito, no? C'è piena la letteratura sportiva di risse negli spogliatoi, però va gestito dalla società. Lì sono rientrati tutti e tre quelli che sono additati dalla voce di essersi tirati 2 schiaffi, e non va bene, andavano tutti e tre sotto la doccia nel caso, e quindi certo che sono responsabili i calciatori. Io non sono uno per tagliare le teste, alcuni li preserverei, e come c'è qualcuno che nel finale stagione è venuto fuori bene e che t'ha salvato,
23: sì. Grazie Andrea, lo salutiamo, lo liberiamo, sì. A fare la doccia,
15: sì. No, io credo che in una stagione così sia difficile attribuire meriti pochini, evidentemente, se non quello di aver ripreso una situazione che davvero sembrava disperata, e colpe, responsabilità, chiamiamole come si vuole, che sono effettivamente abbastanza ben diffuse, perché insomma la squadra è stata costruita come poi si è visto, è stata gestita come poi si è visto, il mercato di riparazione non ha cambiato il volto, anche se ha riempito le caselle vuote degli esterni che erano rimaste inesorabilmente vuote dopo il mercato di agosto. Io non so.
16: Siamo noi! Siamo noi! I campioni dell'Italia siamo noi!
0: Dell'Italia! Giusto così, giusto così, grazie.
23: Venite qua, dove andate?
0: No, io farei, guarda. Vai. Facciamo subito a caldo, se no facevo un break, e tornavo, ma se volete andiamo avanti. Sara, conduci te, voglio dire, giochi in casa.
17: Sei diretta?
0: Sì, io? Siamo assolutamente rigorosi,
17: allora,
0: in diretta.
17: Potete venire qua, mi vergognate, sono timidi, scusate, ma qua sono diventati tutti campioni.
0: Sei in diretta,
17: adesso. Certo.
0: 4 anni di credibilità
17: a
0: Radio Tronica.
17: Allora, prego, venite qua. Flavio, se la tirano anche un po', perché
0: Diraldo si accomodi, visto la discreta pedata.
17: Allora, intanto i complimenti a Elena Mannucci, perché è entrata, ha giocato benissimo, ovviamente, quindi i primi complimenti sono per la nostra numero 10. Che emozioni sta vivendo?
18: Allora, innanzitutto tornare a giocare a pallone dopo tanti anni è sempre un'emozione, giocare qua su questo campo è un'emozione ancora più grossa, e poi condividere lo spogliatoio con voi, con loro.
17: Ti è piaciuto, eh? Certo. Sì. È stato emozionante.
25: Un momento toccante, però possiamo dire che siamo già più vincenti della Fiorentina recente.
17: Che polemica!
0: Oh, vi ricordo che va tutto in podcast e quindi resterà lì per sempre.
17: Allora facciamo i complimenti, ovviamente,
0: e quindi, come
17: anche
0: dire, è un qualcosa che hai scritto nella storia. Bene così.
17: Bisogna fare i complimenti al nostro allenatore, al quale è stato rinnovato il contratto
0: ufficiale.
17: Sì, prima ufficiale. Della sua scadenza. Sì, è stato rinnovato e ha firmato un triennale proprio all'interno dello spogliatoio.
0: Comunque è facile, senza il parterre dietro e da commenti
17: prima
0: sui
17: che iniziasse la sfida. E quindi Mario, diciamo che Sei uno degli eroi di questa vittoria.
10: No, gli eroi sono la squadra, Sarri, lo sai bene, perché hanno
17: dato... Sei un po' come Vanoli, sei senza voce.
10: Senza voce. Noi stiamo lavorando, grazie a te, grazie a tutti, per tornare, per portare questa squadra all'estero. E vi diremo di più tra poco, va bene?
17: Addirittura?
10: Sì, sì, sì. Abbiamo in mente un'amichevole all'estero, la stiamo organizzando. Certo, ho già trovato il nome, Conference Press.
17: Benissimo, perfetto. Allora, siamo veramente forti, siamo molto contenti perché... questo torneo era
0: è nato in memoria
17: ovviamente di una persona.
2: Dalle 21, se posso, va in onda il corso sulle finte di corpo. Docente Alessandro Di Nardo, ti spiego come ci si libera.
0: No, fra l'altro dalle 23 poi circa anche la replica di questa straordinaria diretta che stiamo regalando ai nostri ascoltatori.
17: Saranno felici
0: e telespettatori.
17: Certo, sì,
0: e chi ci segue sul canale 92 Digitale Terrestre ha avuto la fortuna di vedere.
17: Perfetto, però adesso dobbiamo per un attimo essere seri,
0: certo.
17: Anche se siamo felici ovviamente per il risultato conquistato sul campo, ma siamo soprattutto felici per aver creato questo gruppo, un gruppo di giornalisti sportivi. Noi abbiamo cominciato così il torneo e l'abbiamo finito altrettanto con gli stessi giocatori, cosa che magari non è successa ad altre squadre, perché vedevano che noi continuavamo a vincere e quindi si rinforzavano inserendo giocatori. Ma il lato serio qual è? Che noi con Lussi abbiamo deciso di fondare questa squadra appunto per creare un importante gruppo di giornalisti sportivi, ma per come dire, partecipare a questo torneo benefico in memoria di una persona che ha fatto molto per lo sport, ha fatto molto per il carcere di Sollicciano, e quindi noi per fare beneficenza e per accendere i riflettori lì dove ce n'è bisogno ci siamo sempre. Presidente dell'Ussi Toscana, Franco Morabito.
3: Sì, buongiorno. Come diceva giustamente Sara Meini, noi abbiamo aderito con grande entusiasmo a questa iniziativa, primo per il significato che questa voleva avere e voleva dare. Il ricordo di Zuppa, un grande educatore che ha lavorato molto nell'ambiente della sofferenza, delle carceri, e quindi volevamo anche noi aderire con piacere ed entusiasmo. Ma poi ecco il motivo di grande soddisfazione di aver creato questa squadra, aver aggregato un gruppo piacevolissimo di giovani entusiasti, e quindi anche dare loro un segnale importante di aggregazione e di incoraggiamento e di fiducia per un futuro che noi sappiamo essere non facile, ma indubbiamente abbiamo dei giovani molto interessanti, molto pieni di entusiasmo e di voglia di fare, e credo che anche questo sia un motivo che ci rende oggi particolarmente felici.
0: Giampaolo Marchini, presidente dell'Ordine, mi viene un pensiero ascoltando l'intervento. La vecchia generazione di giornalisti finalmente, come dire, ha trovato dei giocatori di un certo spessore.
19: Sì,
0: rispetto ai precedenti.
19: Ma guarda, io oltre a...
0: Parlava di giovani, Franco.
19: Parlava di giovani, giustamente, ma credo che l'aspetto più importante è di aver trovato sì giovani, ma soprattutto colleghi e persone per bene. E dicendo così non dico una banalità, ma un aspetto fondamentale, soprattutto per la nostra professione, in un momento, lo sapete perfettamente, molto, molto difficile, molto complicato a livello generale. E mai come adesso c'è la necessità di fare squadra, di fare gruppo, di difendere tra virgolette la categoria. E devo dire che l'entusiasmo che hanno mostrato questi ragazzi, questi giovani colleghi, è la
0: nostra. C'è anche chi è più avanti, con l'età, Stefano del Corona. Peraltro oggi in gol, no? Mi sembra sia
19: oggi in gol sotto,
0: della vecchia leva, diciamo.
19: Della vecchia leva, ma soprattutto in gol sotto la Fiesola è andato a esultare. Gli ho detto io, Stefano, ma dico, no, lo sognavo da stanotte. Ecco, allora siamo riusciti anche a creare realtà con i sogni di un po' di tutti quanti noi. Però devo dire che è una iniziativa bellissima e devo ringraziare Sara Meini per l'impegno, Franco Morabito altrettanto per l'impegno, Mario Tenerani, Alfredo Verni, cioè tutta l'anima veramente che ha reso possibile questa grande giornata di sport, ma credo anche che questo sia l'inizio di una serie di grandi giornate di sport, ripeto, all'insegna della amicizia soprattutto e della responsabilità, perché poi bisogna anche dare un esempio a tutti gli altri.
0: Bravissimi, complimenti a tutti.
11: Grazie.
17: Grazie, grazie a voi
0: anche
17: ovviamente
0: per questa giornata.
17: Per averci seguito.
0: No, noi facciamo un break, andremo avanti.
17: Ma
0: e
17: palla al
0: ti
17: centro,
0: disturberemo per parlare di Fiorentina, se ti va.
17: Assolutamente.
0: Che ormai sei giustamente calata nel tuo nuovo ruolo.
17: Mi sembra...
0: Da DG, fra l'altro, ho sentito dire che potresti partire anche te con Ferrari e Paratici per portare la tua esperienza in New Jersey.
11: C'è un errore di fondo, lei parte prima e dopo arrivano gli altri.
17: No, dipende se vogliono fare davvero una squadra ambiziosa, è giusto farli salire.
0: Resta lì un minuto, io farei un break, se sono d'accordo, alla parte tecnica con i due grandi Stefano quest'oggi, Stefano Carlesi e Stefano Cherubini.

0: centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature in ascesa con massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
2: Il futuro è già viola ed è arrivato in radio. Ogni sabato dalle 20 alle 20.50 andrà in onda Made in Viola ed io, Andrea Giannattasio, vi accompagnerò dentro il mondo del settore giovanile della Fiorentina, dalla primavera a tutte le squadre under. Storie, risultati e soprattutto interviste esclusive a giocatori, allenatori e ai volti più rappresentativi di uno dei vivai più prestigiosi d'Italia. Un viaggio per scoprire da vicino i ragazzi che potrebbero diventare i campioni di domani. Made in Viola, ogni sabato alle ore 20 su Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Radio Firenze Viola.
5: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La folle domenica di Serie A ha emesso i suoi ultimi verdetti e in Champions League, assieme all'Inter dello scudetto, andranno Napoli, come previsto, Roma e Como, mentre Milan e Juventus beffate finiscono in Europa League. Sembrava cominciato tutto bene per il Milan con un gol iniziale di Salmakers, ma i rossoneri si fanno rimontare con due reti dal Cagliari, escono non solo dalla Champions ma pure da San Siro tra i fischi assordanti della gente. La Juventus pareggia invece 2-2 il derby col Torino, ma non basta. C'è anche un tifoso grave in ospedale per gli scontri prepartita. Visibilmente rammaricato Max Allegri, sentiamo le sue parole in conferenza stampa.
6: Siamo delusi, amareggiati per il risultato della mancata qualificazione in Champions. È stato fatto un girone di ritorno non bello. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, l'ho anche ringraziati per quello che hanno fatto, perché hanno sempre messo il cuore in campo. Però bisogna accettare quello che è il verdetto del campo. Se la squadra è arrivata quinta, ci meritiamo questa classifica.
5: A conquistare l'Europa che conta è la Roma di Gasperini, che si impone 2-0 a Verona, e a sorpresa il Como, che esordirà nelle coppe continentali proprio partendo da quella più prestigiosa. La squadra di Fabregas batte 4-1 la Cremonese, spedendola in Serie B, con il Lecce che agguanta la salvezza anche grazie alla vittoria per 1-0 sul Genoa. Grande soddisfazione nelle parole del tecnico dei Lariani per lo storico traguardo conquistato. Sentiamo Fabregas.
7: Una grande emozione, questo è una impresa molto importante, la storia del Como per la città, per tanti giocatori che iniziano adesso la sua carriera. Come si vince e con chi si vince, per me è la cosa più importante. Abbiamo provato di creare una famiglia vera, e penso che piano piano l'abbiamo fatto. È un orgoglio, un'emozione forte oggi.
5: E prima della turbolenta serata sul prato del Maradona, il Napoli ha salutato Antonio Conte con una vittoria di misura, perché nonostante le molte occasioni è solo Højlund alla metà del primo tempo a decidere il match. Ultima in azzurro per il tecnico pugliese, che ufficializza l'addio spiegando di non aver creato un ambiente compatto. Tennis, seconda giornata al Roland Garros con 4 italiani protagonisti. In campo Jasmine Paolini, per lei scivolata al numero 13 del ranking, può essere la svolta stagionale dopo un fastidio al piede che la sta tormentando da settimane, di fronte Diana Jastremska, 26enne ucraina, oggi numero 45 al mondo. In campo in questi minuti anche Matteo Berrettini, che sfida Marton Fucsovics. Nel pomeriggio il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Domani tocca Jannik Sinner. Per l'altoatesino inizia un'altra scalata all'unico slam che manca nel suo palmarès, quello di Parigi, di fronte il francese Tabor. Formula 1, quarta magia di Kimi Antonelli, che vince in Canada e centra il suo quarto successo in carriera, nonché quarto consecutivo. Il giovane talento bolognese approfitta del ritiro di Russell dopo un lungo duello per il primo posto con il compagno della Mercedes e vede decollare il vantaggio in classifica piloti a 43 punti. Non il modo in cui volevo vincere, ammette Kimi dopo la gara. Sul podio con lui Hamilton e Verstappen.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola.
2: Siamo di nuovo in diretta, Stadio Franchi, questo Viola amore mio che oggi ha visto uno scambio di conduttori, Loreto Calamai, ovviamente Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini li troverete dalle 14 nel corso di Palla al Centro, il palinsesto di Radio Firenze Viola non cambia, ma volevamo raccontare il trionfo della squadra Ussi Toscana che è andata a vincere il torneo Nicola Zuppa, si sta giocando anche il resto delle partite in programma. Poi la chiudiamo, però ora a freddo Sara Meini sulle tribune anche più ombreggiate del Franchi, quindi come ci si sente lassù in cielo dopo aver vinto il primo trofeo della tua gestione?
3: Non lo si vince il trofeo a 25 anni, è un quarto di secolo per Fiorentina. La Sara al primo assalto.
4: Ti vorrei ricordare che io ero a festeggiare quell'ultimo trofeo e poi vabbè non c'è stata più la possibilità, mai una gioia, invece la prima gioia ce la siamo tolti ovviamente vincendo con l'Ussi Toscana, con questa squadra meravigliosa che abbiamo creato all'improvviso, un po' per scherzo, un po' perché sentivamo l'esigenza di dover unire un gruppo di giornalisti, ormai come diciamo sempre le redazioni sono sempre meno, per cui per far gruppo davvero dobbiamo trovare delle alternative e questa forse è stata l'alternativa migliore, senza forse, perché poi vincere aiuta a vincere e anche la possiamo trasformare, vincere aiuta a essere ancora più gruppo, a essere ancora più saldi, a essere ancora più forti fra di noi.
3: Lo ripeto, poi andiamo anche a parlare di Fiorentina, su questa dove sono seduto ora, ovviamente erano poltrone diverse, insieme a Ciccio Rialti, a Alessandro Bocci, a Luca Frati e i più giovani, io parlo dei più vecchi, ma c'era anche tempi, c'era anche Loris Ciullini, delle volte mio babbo, e noi passavamo pomeriggi interi qui a vedere allenamento, poi andavamo a prendere un caffè al Bar Marisa, poi sotto, ora là stanno facendo i lavori della nuova, passavamo sotto perché andavano, li accompagnavamo, avevano le macchine, i giocatori laggiù, e quindi stavamo ora insieme a raccontarci di Fiorentina, ma a raccontarci anche le cose della nostra vita, e quindi inevitabilmente finivi Manuela Righini, ma chiedo perdono a chi non ho ora faccio per ricordare che oggi non esiste più questo problema, perché oggi non, gli allenamenti sono a porte chiuse, conferenze stampa ce n'è una al mese, non ti vedi da nessuna parte, ognuno ha il suo ufficio, il suo computer, si dialoga meno anche telefonicamente, quindi questa, quello che hanno fatto Sara Meini e Mario Tenerani è un qualcosa veramente che vale più di tante parole, più di tante chiacchiere, e da vecchio gli dico grazie, però ora voglio sapere
2: peraltro
3: chi è il Ken della
2: squadra. Parteciperete a tante iniziative benefiche e quindi bravi così, vai Luca.
3: Io voglio sapere chi è il Ken della squadra.
4: Alessio Dellungo di tutto Mercato Web.
3: Il Gudmundsson della squadra.
2: E questo è grave, questo è pesante.
4: Nessuno, perché offenderei qualcuno.
3: Il Fagioli della squadra.
4: Duccio Mazzoni.
3: Il talento in crisi, il Comuzzo della squadra.
4: Anche in questo caso noi non abbiamo avuto tanti personaggi in crisi. Un po' in crisi è stato per alcune partite Alessandro Di Nardo, ma perché non si trovava con l'allenatore. E quindi in quel momento lì ci sono state delle frizioni. Se vogliamo possiamo mettere
2: la famosa storia del ruolo, non voleva fare
4: non voleva fare il terzino.
3: Come Rui Costa con Ranieri.
4: Le ambizioni, le ambizioni di Di Nardo.
2: Cioè abbiate pazienza.
3: Come Rui Costa con Ranieri.
4: No, guarda, il sacro
2: ora va bene. Tutto, ti sei andato un po' troppo in alto, sento il dovere.
3: A che allenatore paragoneresti Tenerani?
4: Guarda, Mario è stato bravissimo, veramente, quindi io lo vorrei paragonare a un allenatore che soprattutto sa fare gruppo e sa unire la squadra. Dei vecchi che sono passati alla Fiorentina, Cesare Prandelli. Cioè,
3: cuore, grinta e temperamento, Ranieri. Chi è Ranieri della squadra?
4: Pietro Casini.
3: Pietro Casini. La sorpresa, chiudiamo?
4: Andrea Guida, fortissimo, veramente lanciatissimo là sulla fascia destra, veramente un giocatore straordinario, secco secco, ma non lo ha mai fermato nessuno.
3: Allora, vorrei chiudere dicendo che questo è solo l'inizio di un percorso, per cui mi sento di poter interpretare il pensiero di Sara, ma anche quello di Mario. Colleghi che hanno il piacerebbe giocare, ora è chiaro che la prima partenza è stata con colleghi, diciamo, di area fiorentina, ma se ci sono anche colleghi di Prato, di realtà che avrebbero il piacere di condividere questo percorso, credetemi, questa è veramente una bellissima famiglia. Il direttore sportivo a cui ti sei ispirata?
4: Pantaleo Corvino.
5: Pantaleo.
4: No, allora in realtà mi sono ispirata al presidente del Benfica, Rui Costa, però insomma, se proprio, perché io sono un direttore generale che in realtà indossa anche i panni del presidente, dell'organizzatrice, eccetera eccetera, per cui secondo me, ecco, Rui Costa potrebbe anche imparare qualcosa, diciamo. Cioè, c'è l'umiltà,
3: capito? Imparare qualcosa Rui Costa.
4: Vabbè, ma lui non si offenderebbe, lui, se sentisse queste parole, per cui
2: sarà il centenario, ne aspettiamo tanti. Al Franchi magari viene a buttare un occhio anche sui vostri allenamenti.
4: Ragazzi, e qui concludiamo veramente, perché non è più importante neanche parlare di risultati, ma qua dobbiamo parlare di una cavalcata del Lussi, perché non abbiamo perso neanche una partita, ne abbiamo pareggiate due e tutto il resto l'abbiamo vinto.
3: Bene, bravissimi,
2: straordinari. Vai. Allora, ricordandovi il 348 7513 933 per scriverci, e vedo che tanti poi ci chiedono, ma lo faremo grazie a Stefano Cherubini e Stefano Carlesi, straordinari per questa diretta, quando volete inquadrare la neonata Curva Fiesole, ce lo chiedono in tanti da casa, lo faremo. Dopodiché, Luca, Sara, aiutatemi, perché io guardo i messaggi che stanno arrivando e la media è questa. Simone, se arriva grosso mi dite quali sono le ambizioni. Andrea, ma veramente viene grosso con lui, vogliono riaccendere l'entusiasmo e così via. Insomma, non c'è un messaggio che, come dire, saluti con un minimo di fiducia all'eventualità che arrivi grosso.
4: Guarda, allora io lo dico dall'inizio, intanto so che stiamo vedendo le immagini della curva Fiesole,
3: viene
4: forse
3: bella,
4: è più
3: bella.
4: Interessante.
3: Viene bella, viene bella, viene un bel muro, dai. E poi finalmente viene attaccata al campo, cioè ci avrai l'effetto Marassi.
4: Io devo dire che la differenza per la prima volta l'ho vista nell'ultima gara con l'Atalanta, guardando prima la curva Fiesole e poi la curva Ferrovia. Guarda di quanto è più vicina al campo, per cui per i tifosi sarà davvero bello vedere la partita da lì. Speriamo possa aprire il prima possibile. Per tornare invece al discorso del campo, io dall'inizio dico che se la Fiorentina deve puntare su grosso, e allora era giusto dare una chance anche a Paolo Vanoli, nel senso che io, Paolo Vanoli, oltre a ringraziarlo, dico anche che deve andare via se arriva un allenatore che accende l'entusiasmo, che riporta Firenze, che ha ambizioni più importanti, che comunque ha fatto qualcosa di più importante nel nostro campionato, in un campionato estero. Allora, in quel caso devo dire che non avrei un dubbio su Paolo Vanoli, anche per rispetto a lui, e l'ho sempre detto. Ora, su Fabio Grosso anche io ho dei dubbi, ma lo dico dal primo giorno, non perché io abbia mai azzeccato un allenatore in vita mia. Dico sempre, e quindi ci tengo a dirlo anche oggi, che una volta sono arrivata a Empoli e il presidente Fabrizio Corsi mi dice: abbiamo preso Marco Giampaolo. E io dico: madonna, presidente, ma veramente? Accanto c'era Marco Giampaolo, peraltro, non l'avevo visto.
2: Beh, quindi contentissimo.
4: Una figura da sotterrarsi, una delle tante. Dice: vedrai che ti smentiremo. Effettivamente, con Marco Giampaolo l'Empoli ha fatto cose bellissime. Per cui spero di sbagliarmi anche questa volta per il bene della Fiorentina, però dico che certamente se la gente parla di entusiasmo, io li capisco.
3: Guarda, io ripeto quello che ho detto prima, per cui in assoluto non mi entusiasma, ma se l'ha scelto Paratici sono obbligato a sperare che sia quello giusto. Ma anche in questo caso, e purtroppo sta diventando un tormentone, è stata, se sarà grosso, è stata gestita male. Perché se te prendi Guardiola, ora esaspero il concetto, te puoi fare qualsiasi giochino, non frega niente a nessuno, porti Guardiola, gente contenta. Ma se te porti una scommessa, te devi dare al tifoso della Fiorentina, che è caro Paratici, e non è il tifoso della Juventus, è diverso, è diverso. Non è il tifoso del Tottenham, è diverso. Non è nemmeno il tifoso della Sampdoria, è diverso. Non meglio o peggio, è diverso. Devi dare la sensazione che lui è lui. E allora Grosso dovevi aver già trasmesso attraverso i canali comunicativi che te volevi solo Grosso, ma da,
2: però Luca,
3: da 20 giorni.
2: E
3: no,
2: qui
3: da
2: torno a domandarti come si inserisce il viaggio in America, che invece no, tempi più dilatati.
3: Ora
2: c'è
3: poi
2: anche
3: sento
2: questa
3: Sara,
2: situazione,
3: però io
2: da
3: penso,
2: gestire,
3: guarda, il viaggio in America non è legato a Grosso, è legato a chiarire anche questa vicenda che ora c'è questo balletto su Mediacom, non mette più soldi, mette meno, ne mette pochi, c'è il ridimensionamento. Allora, se aspettano a fare una conferenza stampa chiara, che ci porta nel futuro, e aspettano il viaggio in America, siamo fra un mese, è un, secondo me è un errore.
2: Mese no, ma tre settimane
4: sì. L'opzione di Vanoli in quel caso
3: no,
4: è veramente...
3: No, ma io parlo del progetto anche oltre, alle, perché il punto di partenza è dove vogliamo andare.
4: Guarda, io devo dire che secondo me non vorrei rovinare tutto, ma è molto più banale il viaggio in America di tutto quello che stiamo dicendo, perché loro... E lo hanno detto ovviamente anche dopo la conferenza stampa sul bilancio del calcio femminile, hanno detto chiaramente che tutti i giorni parlano sia con Giuseppe, sia con Catherine Commisso, sia ovviamente con tutti i dirigenti Mediacom che poi vediamo e si alternano qua a Firenze. Per cui penso che anche di progetto se ne parli tranquillamente nelle varie call, nelle varie video call, chiamatele come volete. Cosa si va a fare là? Ancora Paratici non ha conosciuto, certo, né la signora Catherine né Giuseppe Commisso, e tra conoscerli al volo nel giorno del centenario, dove a Firenze ovviamente ci sarà una grande festa, e conoscerli magari in due o tre giorni lì in America per vedere la Mediacom, per vedere forse anche qualche cena a casa loro, fuori, certo, eccetera eccetera, è tutta un'altra cosa. Per cui io credo che questo possa servire anche semplicemente per i rapporti tra loro e per capire, sì, gli obiettivi, ma che hanno loro personalmente.
3: Sì,
4: perché
3: però...
4: comunque gli obiettivi della Fiorentina penso che i dirigenti della Fiorentina già li sappiano. I diktat di Giuseppe e Catherine Commisso, la Fiorentina, Alessandro Ferrari e Fabio Paratici li sanno già.
2: Anche a livello economico, dici?
4: Ma certo,
2: il famoso
4: ma
2: anche... budget.
4: No, io dico, sicuramente lì si può andare a limare, nel senso, ovviamente sto esagerando, ma se Fabio Paratici all'8 di giugno, quando si dice che dovrebbe andare, dovrebbe partire il volo per andare in America, sa che vuole prendere un giocatore molto costoso del Barcellona, arriva lì e dice: per favore fate un piccolo sforzo perché c'è da prendere questo giocatore. Allora in questo caso lo capisco, ma non le grandi linee dei bilanci, perché quelle le sanno già.
3: Sì, però ecco, allora io lo farei più velocemente possibile, ecco, nel senso che, guardate, c'è una voglia disperata di andare nel futuro. Più restiamo ancorati a questa situazione che ci tiene aggrappati al passato, perché comunque che la Fiorentina potrebbe diminuire gli investimenti, è un passaparola cittadino. E beh, se non è questa la filosofia aziendale, va sminato immediatamente, dando il chiaro messaggio di dove vuoi andare. L'allenatore paradossalmente è una fase successiva, però se te non prendi il grande allenatore, te Paratici dovevi dare la sensazione di essere certo subito. Poi dice: aspetta l'ultima, e io mi conservo un 5% di speranza che sia ancora un qualcosa di diverso, un qualcosa di superiore, un qualcosa di più alto. Sara è oggetto di grande dibattito e di grande divisione. Cosa ci insegna il Como?
4: Ah. Allora, io sono molto arrabbiata, vi dico subito e lo dico da sempre, perché per me vedere una squadra dove gli unici italiani tra l'altro nemmeno giocano non è accettabile in un campionato come il nostro, che fino a qualche anno fa era il campionato, uno dei campionati più ambiziosi a livello europeo e a livello mondiale. Oggi ovviamente non è più così, ma arrivare addirittura a vedere una squadra che arriva in Champions League con un allenatore straniero e tanti stranieri, non vuole essere ovviamente una cosa perché io non voglio stranieri, ma perché prima gli stranieri servivano per rinforzare le squadre, cioè, non facevano le squadre.
3: Le ciliegine.
4: Allora io sono veramente arrabbiata e ogni volta che vedo le squadre di calcio femminile, scusate se faccio un paragone che forse sarà anche contestato, mi auguro sempre che non facciano la stessa fine del maschile, perché noi dobbiamo puntare sui nostri giocatori, sulle nostre giocatrici, sui nostri allenatori e sulle nostre allenatrici. Fatemi fare questo appello, un po' nazionalista, ma ci tengo veramente tanto, perché noi quando esportiamo comunque i nostri prodotti all'estero siamo più forti atleticamente, spesso anche tatticamente e tatticamente. Perché dobbiamo prendere tutti gli stranieri nel nostro campionato? Perché costano meno. E che tristezza è questa?
2: Tra l'altro, fatemi ricordare che la Fiorentina ha un grande patrimonio. Ieri sera ha superato la semifinale. Bravo. Giovedì sarà in finale scudetto, ovviamente ve lo racconteremo. Quello può essere un buon bacino per ripartire. Poi ne torneranno tanti anche di giovani, però hai sicuramente una squadra che quest'anno galoppa, ha fatto crescere molto bene, hai visto?
4: Sì, però
2: mai.
4: Poi tutto si ferma lì, l'ingranaggio si ferma dove? Qui, nelle under 18, perché poi non hanno spazio per giocare in prima squadra, perché magari prendono il giocatorino della stessa età dalla Spagna, dall'Inghilterra, sì, sì. Costa meno a livello di tasse e quindi si prende lui e si punta su lui. Non è giusto, non è giusto per i nostri talenti.
3: Non è giusto, hai ragione, hai perfettamente ragione. Dopodiché questa è sicuramente una faccia della medaglia. Fammi vedere anche l'altra faccia però della medaglia, perché se no cioè, il Como ci insegna che se hai un proprietario ricco, se scegli un grande allenatore, se hai un direttore sportivo in sintonia con l'allenatore e se fai una politica ingaggiando giovani di grande talento, in due anni puoi andare in Champions. Ora loro veramente gli ha detto bene qualsiasi
2: partendo
3: tipo di passaggio
2: dalla Serie B, non da una base
3: no, lo dico perché,
2: di stabilità
3: perché oggi io lo dico da vecchio, voi siete molto più giovani, ma cioè, io proverei una ribellione morale fossi ai miei tempi nel vedere che oggi noi siamo dietro l'Atalanta e il Como, cioè non dietro la Juventus, il Milan e l'Inter, dietro l'Atalanta e il Como. E questo non è accettabile.
2: Hanno già superato da tempo Bologna e Napoli.
3: Sì, ma io ci vorrebbe essere una rivolta, una rivolta. Chi viene a Firenze non ci deve portare in quella, come minimo in quella dimensione, perché non è vero che ci vuole tempo. Certo, ci vuole tempo se sbagli le persone, ma se hai un po' di fortuna e un po' di investimenti, io credo che lì ci puoi arrivare. Allora, l'allenatore abbiamo detto, oggi c'era questa voce di Dodò che potrebbe andare alla Roma, potrebbe andare, però a me interessano più i giovani, perché mi piace tutto il ragionamento che facevi te e mi abbino proprio al Como in questo senso, perché Comuzzo viene da una stagione disastrata, l'ultimo momento proprio, io credo sia proprio il sigillo. Da lì poi si volta pagina e si riparte, quell'autorete incredibile dove lui mette male il corpo, quindi è proprio un errore, non è sfortuna, è proprio un errore. Però poi Fabregas lo vorrebbe al Como. Che si fa con questi ragazzi, sai?
4: No, allora io ovviamente con Comuzzo ci ripartirei, per ovvi motivi, anche perché Comuzzo comunque noi abbiamo fatto di tutto per tenerlo nel momento in cui il Napoli lo voleva, a gennaio. L'abbiamo tenuto, ha avuto dei problemi fisici, non ha avuto dei problemi contrattuali e poi comunque ragazzi è un ragazzo giovane al quale è capitata una delle sfortune più grosse che ti possano capitare nella vita, ovvero quello di perdere la mamma, per cui se c'è stato un disequilibrio in questa stagione dobbiamo concederglielo, ma è un giocatore fortissimo che vorrebbero in tanti e del quale il CT dell'Under 21 Silvio Baldini mi ha parlato benissimo da tutti i punti di vista, e siccome io mi fido molto dell'opinione soprattutto umana di Silvio Baldini, io dico che su Comuzzo la Fiorentina ci deve costruire un futuro. Sugli altri giovani uguale, puoi fare a meno di qualcuno se vuoi, non credi in Fortini perché ha fatto qualcosa di strano.
3: O per una scelta tattica, può darsi che per quel tipo di idea tattica lui non funziona.
4: Però se io vi dovessi dire proprio la mia, se Dodò va via,
3: amen,
4: lo salutiamo.
3: Sì, sì, sì, senza problemi. Che ne pensi, Tommaso?
2: D'accordissimo. Ci sono poi storie nel calcio che durano 2-3 anni, poi si percepisce da una parte e dall'altra che siamo a fine. Fra l'altro è stata un'annata direi da montagne russe per Dodò, perché siamo passati dall'estate quasi da separato in casa, non arrivava il rinnovo, poi c'è stato tutto un rendimento in campo assolutamente insoddisfacente, poi in realtà qualche segnale di ripresa l'ha dato, forse possiamo dire nel finale di stagione un po' si è ripreso, però non è stata quella continuità di cui aveva bisogno la Fiorentina. E peraltro, ragazzi, c'è da tener conto la cassa, e Dodò non ti porterà 20-25 milioni come dicevamo magari un anno fa, ma forse 10-15 sì. E io lo so, Luca non lo vuol sentir dire, tanti tifosi pure, però io facevo un po' di conti in tasca anche a commisso, cioè meno 60 di mercato, dovesse confermare la sponsorizzazione su altri 25, sono come dire a lunga gittata, ma hanno già detto che metterò anche 55 milioni per il secondo lotto di lavori sul Frank, cioè, prima o poi questa cassa in casa commisso bisognerà rimetterci qualcosa, se no hanno fondi limitati.
3: Aggiungerei il fatto che non fai le coppe,
2: esatto,
3: allora,
2: lo
3: sono
2: stadio
3: spiccioli,
2: non ti darà
3: sì, ma come diceva mia nonna, tra il non e il sono spiccioli, no? E tra
4: ragazzi,
3: perdere
4: vi posso
3: trovare.
4: Chiedere di andare,
3: vai,
4: la squadra mi sta aspettando,
3: vai, ci mancherebbe, grazie,
2: avete i festeggiamenti,
4: grazie. Grazie a voi, grazie a Radio Firenze Viola per averci seguito in questa finale, in questa giornata meravigliosa, e poi forza Ussi.
3: Vai, grazie.
2: Grazie Sara.
3: Eccoci. No, no, ma io riprendo il tuo ragionamento e lo allargo, no? Te hai fatto dei conti, ma a questi conti io aggiungerei appunto la Conference porta di solito tra i 12 e i 15 milioni, va bene? Se sì, non la vinci e non ce l'hai. Lo stadio resterà comunque uno stadio a metà, per cui non avrai nessun tipo di beneficio in più dalla vendita dei biglietti. E non fare le coppe ti toglie anche quel piccolo cosa, perché ovviamente per portare la gente a vedere partite di Conference, soprattutto la fase a gironi, ci voleva bisognava fare gli appelli, quanta appelli
2: abbiamo
3: fatto
2: nelle semifinali, figuriamoci.
3: Il parco patrimonio tecnico della squadra si è svalutato di un 25-30% e te lo dimostrerà questo mercato, perché e ora ne andremo a parlare di Ken, no? E quindi la situazione economica è estremamente delicata, e qui però che si vede se da questa proprietà ha voglia, perché questo è un bivio, no?
2: Enorme.
3: Allora, il bivio è da una parte c'è l'accettazione di un livello, che può essere un livello che ti porta dall'ottavo al decimo posto, undicesimo posto, perché io sono convinto quest'anno con un'altra situazione, se riparti con questa squadra più o meno arrivi tra l'ottavo e l'undicesimo posto, però questa è una mia convinzione. Dall'altra c'è quel saldo di qualità che oggi non è una speranza, per me adesso è una necessità, se no
2: per i sette anni precedenti
3: fai fatica a riportare la gente allo stadio, cioè l'obiettivo deve essere di avere uno stadio tutto completo, 40.000 persone. Guarda che riportare 40.000 persone allo stadio, Tommaso, vuol dire raddoppiare il numero di quelli che vengono, sì, raddoppiarli, cioè non il 10% in più. E se non hai una squadra ambiziosa, non hai un progetto, oggi il calcio va in una direzione folle. Io e Tommaso Loreto scherziamo perché abbiamo letto che i nuovi proprietari del Venezia hanno parlato di potenzialità di investimento illimitate.
2: Cioè
3: illimitate, cioè un altro Como. Ecco, e allora se oggi in Italia arriva questo tipo di calcio dagli investimenti illimitati, che quindi va ad abbinarsi al calcio del Milan, dell'Inter, della Juventus, del Napoli, della Roma, di queste grandi identità che comunque hanno un'identità forte, una potenzialità anche di immagine fortissima, ma se arrivano anche queste, te che calcio vai a fare?
2: No, è durissima. E fra l'altro poi c'è il discorso del fair play finanziario, che per realtà nuove che arrivano in Serie A non è un paletto. In questo vedremo anche come si comporterà la Fiorentina, perché a sua volta, avendo abbandonato l'Europa, c'è indubbiamente quella via d'uscita. Il problema è che le macerie oggi sono alte e sono pesanti in termini, come detto, di saldo. È anche vero che sicuramente poi adesso, ce lo scrivono in tanti, il Como è chiamato ad affrontare la stagione più difficile, perché devono trovare gli italiani, dovranno gestire il monte ingaggi, dovranno riuscire a mantenere la dimensione della Champions.
3: Bene. Però
2: ciò non significa che in due anni. No, ma
3: perché
2: carità.
3: Chi dice la situazione difficile, mi mettete a me nella situazione di
2: sì,
3: Como
2: sì,
3: e
2: sì.
3: Poi venite a fare quello che volete, ma mettetemi me. nella situazione del Covid.
2: No, no, ma guarda, cioè, Matteo chiede, ma che quando il dottore ha detto hai commesso di comprare la Fiorentina, se hai una società di calcio in questo momento devi rilanciare. Te lo dico anche perché vedevo ieri sera il sondaggio che abbiamo fatto a Viola, se non arriva un rilancio la proprietà può anche vendere, questo è il pensiero generale e noi lo vediamo, no?
3: Ogni giorno non può essere messaggi. Altrimenti, cioè, voglio dire, oggi Firenze non può riconoscersi nel percorso degli ultimi anni, Firenze non è da Conference è proprio, mi va tutto male, faccio la Conference. L'Atalanta l'anno scorso faceva la Champions, quest'anno è andata male, che fa? Fa la Conference. Ma l'Atalanta poteva anche non fare niente, tanto magari l'anno prossimo rilotta a un'altra volta per un altro livello. Allora l'importante è darci un obiettivo, darci un'ambizione, darci una volontà di crescere. In questo senso però, diciamolo, è arrivato Paratici.
2: C'è
3: allora,
2: questo,
3: Paratici è il più grande centravanti, se lo paragoniamo a una cosa calcistica, che te potevi prendere. Cioè, chi è il più grande centravanti in Italia? Non so, scegli te, Malè. In questo momento va in modo Malè. È meglio di Malè. Va bene, meglio di Malè. Quindi, però, se non gli dai i soldi per costruire la squadra, è come andare in un ristorante stellato
2: che non gli chiedi
3: e gli dai due uova.
2: Poi a meno che non gli chiedi di diventare, o quantomeno di confermare questa grande dote da talent scout.
3: Ma se non hai soldi, cioè, ricordati, Paratici, te lo dicono tutti, no? Se te parli con gente di calcio, cosa ti dice? Paratici è bravissimo, ma è uno che spende. È uno che spende, ragazzi, uno che ha solo pensato di prendere Cristiano Ronaldo, che costa anche il respiro di Cristiano Ronaldo, vuol dire che c'è questo, pensa a te, raccontavi di Kulusevski, no?
2: Sì.
3: Pace Kulusevski a te 20-30. Questo è Paratici, non vi dico al Tottenham perché la situazione era esattamente uguale. Allora il concetto è, gli devi dare i soldi, poi gli devi dare, devi pretendere che lui venda bene e devi soprattutto pretendere che non spenda 27 milioni per piccoli, perché se spende 27 milioni per piccoli si è rovinati. Ecco, questo glielo devi chiedere. E ora vado a Ken, perché Ken è un'altra questione, eh? È una questione, Tommaso, che io sono molto curioso di vedere come l'affronterà, e anche qui aspettiamo una conferenza stampa chiarificatrice. Io non so che ne pensi te, io penso ci saranno tempi lunghi su Ken.
2: Assolutamente. C'è il mondiale che rallenta di suo, dopodiché quella finestra temporale legata alla clausola rescissoria direi che la possiamo ignorare.
3: Bravo,
2: nel senso che nessuno verrà, ecco,
3: è solo un
2: a
3: dato.
2: Bussare.
3: Esatto. È solo un dato che hai. Arriveremo al 16 di luglio e direi non è venuto nessuno, bene.
2: Però da lì inizia un'altra storia.
3: Però poi cosa fai? Perché poi devi prendere il 16 di luglio, quando diventa ufficiale che nessuno ti dà 62 milioni, lì poi devi prendere la decisione. Perché la decisione, guarda, sul fronte di Ken, io ti devo dire, Tommaso, che io non penso sia solo una questione economica. Cioè, è chiaro che se ti porta 62 milioni dici guardate cosa volete, vi diamo anche tre gite alle scale elicoidali gratis dello Stato. Qui c'è una questione filosofica e qui poi voglio il tuo parere tecnico oltre che giornalistico, perché qui c'è da decidere, noi lo vogliamo tenere un altro anno Ken? Perché la legge del calcio ti suggerisce che non vendi mai un giocatore dopo un anno così, no? Perché si è svalutato da un punto di vista di atleta, perché sempre ha fatto mesi da infortunato, extra atleta, perché insomma il concetto del giocatore sempre in ritardo e poi le muse a dischi, le cose, e quindi questo è un dubbio che alimenta chi, ve lo ricordiamo, l'anno scorso anche a fronte di un giocatore aveva fatto 30 gol, non è che era venuto l'Arsenal, il Manchester City, il Barcellona, no, era venuto una squadra di seconda fascia araba, quindi questo era perché non si fidavano, quindi se non si fidavano l'anno scorso mi immagino non si fidano nemmeno quest'anno. Allora su Ken c'è da fare una scelta strategica, perché? Perché Ken è stato pagato pochissimo, si può dire che è stato un grande affare economico,
2: totalmente,
3: 18 milioni, di questi ne sono già stati ammortizzati secondo me la metà più o meno, quindi oggi da 9-10 milioni in su è tutto plusvalenza. Oggi se lo vuoi regalare Ken 25-30 milioni più di domattina, se lui accetta una certa fascia di squadre, ricordati. Quindi te fa una plusvalenza di più.
2: Che dovrà andargli incontro per l'ingaggio, perché certo, tu gliel'hai raddoppiato. Certo.
3: E poi quest'anno dovrà accettare non il De Lugo all'Arsenal, e ora forse vai Bournemouth, ora faccio per dire, sì, no? Ecco, tu volevi Bayern Monaco, forse ti andrai all'Eintracht Francoforte. Però lì fai sicuramente una plusvalenza. Ma il concetto è, oggi ti può servire ridare un anno a Ken? Questa secondo me è la grande domanda. Tanto i soldi quelli veri non te li porteranno. La squadra che farà impazzire Ken secondo me non arriverà, e quindi tutto il futuro di Ken secondo me sarà frutto di una trattativa tra il giocatore e Paratici.
2: Ti aggiungo l'incognita fisica, nel senso che c'è tutta questa problematica alla caviglia che quest'anno abbiamo conosciuto da vicino, che lo ha portato a finire la stagione anzitempo, e che par di capire sia un problema che o l'affronti o può anche tornare, quindi poi eventuali compratori devono fare i conti con questi dubbi. Io poi non so quanto la Fiorentina abbia ancora voglia di gestire per quanto riesce il calciatore e tutto ciò che gli ruota intorno, quindi per me c'è già il cartello vendesi. Poi bisogna vedere se il mercato te lo consentirà.
3: Senti, te venerdì eri allo stadio, com'è stata l'accoglienza della gente con Ken?
2: Ma sai, era in tribuna, però io ci metto dentro anche lui, è stata l'accoglienza dei fischi generali che mi ha raccontato, che hanno riguardato tutti i calciatori in campo e che inevitabilmente riguardano anche Ken, che ha ormai un distacco con la gente che magari non lo vedi, non l'hai visto in campo perché in campo non c'è andato, ma se sei un curioso dei social e vai per esempio a vedere i commenti ai suoi interventi su Instagram, vedi che il rapporto con la tifoseria viola è ai minimi termini, e quindi anche su quel profilo eventualmente la permanenza imporrebbe tutto un rapporto da ricostruire, ma lì è generale il discorso.
3: Ma lui secondo te lo percepisce questo malessere nei suoi confronti?
2: Forse sì, no. Forse no.
3: Infatti ora sarà andato via, no? Ora
2: era già a Londra e verrebbe quasi da dirti che ce lo vedo poco, ecco, a prendere difficilmente sonno la notte, perché a Firenze non c'è più il rapporto stretto con...
3: No, perché questi che usano i social, no? Ora io sono molto vecchio in questo, ma che usano i social per comunicare, cioè oggi se tu volevi mandare un messaggio...
2: Esatto, non l'ha mai fatto.
3: Basta un cuoricino viola, basta un ci vediamo fra due mesi, mi dispiace ma un anno così non lo voglio più vivere, voglio riportare la Fiorentina... Cioè c'è tanti modi, no? Se te vuoi tendere una mano, io non so se...
2: No, anzi c'è stato lo screzio, no? Con Penguin, c'è stato lo screzio social, le interviste alle Iene... il che poi insomma non credo abbia fatto piacere nemmeno a tutto il gruppo, che era quasi fuori dal tunnel ma non del tutto, quindi è una situazione, una delle tante delicate con le quali dovrà confrontarsi Paratici.
3: E guarda, te prima di fermarci un attimo ti hai dato una riflessione che sarebbe un articolo, un editoriale, perché Ken è quello che guadagna più di tutti, ma non è che guadagna un pochino più degli altri, guadagna tanto più degli altri, e quindi non che i soldi, chiaro, se avesse fatto 30 gol chi se ne frega, ma poiché non ha fatto 30 gol, un certo tipo di attenzione nei confronti del gruppo è importante. E io credo che, per rispondere alla domanda che ho fatto prima a Tommaso, cioè che secondo me lo decideranno Paratici e Ken il loro futuro, il futuro se andrà avanti insieme, sicuramente Paratici prima cercherà di avere una risposta bella chiara anche dal gruppo squadra, perché insomma noi diciamo una cosa e la diciamo come un'accezione, Tommaso, positiva nei confronti dei giocatori e di Vanoli, cioè che la Fiorentina sostanzialmente si è salvata senza Ken.
2: Assolutamente sì.
3: E se fosse uno dei motivi per cui si è salvata, cioè che l'assenza, insomma, di Ken ha compattato, sì. non è cioè non è che io voglio dire questo, però tutte le cose vanno valutate proprio con il massimo di attenzione, perché è chiaro, se il gruppo non riconoscesse più in Ken quella figura al quale è stato permesso probabilmente tanto anche l'anno scorso, allora insomma salutare la compagnia diventa quasi inevitabile. Allora,
2: ci prendiamo... sono tanti messaggi, proviamo ora a rispondere a ognuno di voi.
3: Fra poco.
1: Radio Firenze Viola.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola! Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
6: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute!
0: Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada. Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola. MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com.
7: Che incubo il trasloco!
8: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
7: Ma è fantastico!
8: Zeus Traslochi, zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
0: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: La politica, seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
9: La guerra Stati Uniti-Iran, trattative a oltranza per trovare la quadra su un accordo che consenta di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. L'obiettivo dell'Iran è porre fine alla guerra e non abbiamo ancora discusso della questione nucleare, ha precisato. Il segretario di Stato americano Marco Rubio avverte invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
10: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbe poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. Tra loro anche un attivista pugliese e uno piemontese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
9: La cronaca: un ragazzo di 15 anni è morto annegato nel torrente Gua a Zimella, in provincia di Verona. Il giovane stava trascorrendo il pomeriggio di ieri con alcuni amici facendo il bagno. Secondo le prime ricostruzioni, durante alcuni tuffi nella zona adiacente al vecchio mulino, il giovane non sarebbe più riemerso. Il 15enne è stato localizzato in serata intorno alle 23 sul fondale, a circa 2 metri di profondità, e recuperato nella notte.
10: Cresce di giorno in giorno l'allarme per il virus Ebola in Congo. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che sono oltre 900 i casi sospetti identificati finora nel paese, dove l'epidemia è causata dal ceppo Bundibugyo, per il quale non esistono al momento vaccini né trattamenti specifici, e che ha un tasso di mortalità che può raggiungere il 50%.
9: Tennis, seconda giornata al Roland Garros con 4 italiani protagonisti. In campo Jasmine Paolini, per lei scivolata al numero 13 del ranking, può essere la svolta stagionale dopo un fastidio al piede che la sta tormentando da settimane, di fronte Diana Jastremska, 26enne ucraina, oggi numero 45 al mondo. In campo in questi minuti anche Matteo Berrettini, che sfida Marton Fucsovic. Nel pomeriggio il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Domani tocca Jannik Sinner. Per l'alto atesino inizia un'altra scalata, l'unico slam che manca nel suo palmarès, quello di Parigi, di fronte il francese Tabor.
10: E con questo è tutto, a più tardi.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
11: Extra Viola, il nuovo appuntamento quotidiano che unisce RTV 38 e Radio Firenze Viola. Dal martedì al sabato, dalle 21 alle 21.30, in diretta con Lorenzo Marucci, Luigi Laserpe e i grandi opinionisti Viola. Notizie esclusive, calciomercato in tempo reale e il coinvolgimento diretto dei tifosi. Extra Viola, la tua nuova passione in diretta su RTV 38 e Radio Firenze Viola.
0: Del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 13:31, rigorosa diretta. Viola amore mio, oggi con un paio di volti nuovi per questa fascia oraria, ma ovviamente poi da domani torneremo alla normalità, fermo restando che palla al centro sarà in arrivo dalle 14. Luca, ieri tanti verdetti, direi anche inattesi, con le big, soprattutto una, il Milan, che abbandona l'idea di fare la Champions League. Che succede a Milano?
3: Allora, riprendo da tutto mercato web, terremoto Milan. Furlani, che era il presidente, ovviamente quello operativo perché il proprietario è Cardinale, e Moncada al passo d'addio, anche Allegri e Tare sono quasi fuori. E aggiungo che ieri ovviamente Antonio Conte ha annunciato che ha finito il suo percorso con il Napoli, e quindi ci sono due allenatori Tommaso liberi sul mercato.
2: Due top allenatori Allegri. Anche se poi vedo che sul dibattito su Allegri ora è esploso, no?
3: Sì.
2: In virtù di questo risultato, ma sono due top allenatori.
3: Due top allenatori. È chiaro che uno dei due potrebbe andare in orbita nazionale, anche se per quella volata c'è in corsa anche Roberto Mancini. E attenti anche a Pioli. E quindi c'è tutto un tourbillon. Chi va a fare l'allenatore a Napoli? Forse italiano?
2: Così si dice.
3: Magari Allegri? Chi lo sa?
2: Sarri va a Bergamo, giusto? Sarri va a Bergamo. Spazio anche Palladino.
3: Esatto. Palladino potrebbe andare alla Lazio, perché l'altra ipotesi è questa, sai, la Lazio cerca un allenatore giovane, cerca un allenatore anche che sia disponibile a trattare con la proprietà. E Palladino è un uomo saggio, un uomo anche un uomo d'azienda, userei questo termine, non vuol dire prono alla società, però uno col quale si può dialogare. Insomma, ci sono tanti movimenti, big, top, italiano, mi dicono a Bologna, questo ti dico, come voce mi arriva da Bologna, sai, ci abbiamo amici veri a Bologna, che Vanoli è veramente un candidato alla panchina del Bologna. Credo ci abbiano anche parlato con Vanoli. E quindi quelli vanno via, tutti a Bologna vanno.
2: No, perché Sartori, no? Considerato un rimida, so che tocca diventa oro.
3: Piace.
2: Anche se devo dire questa stagione, se vogliamo essere onesti, forse ha avuto qualche problemino anche Sartori.
3: Tanti. E poi sempre il nostro carissimo amico ci dice che il Bologna dovrà rientrare economicamente, quindi non solo non investe ma rientra economicamente. Però vedi, a Bologna le cose le dicono, non hanno problemi, questa è la realtà, se ti va bene bene, se ti va bene arrivederci, grazie, ecco. Qui c'è una linea di comportamento che è abbastanza spiegata e manifesta. Insomma, c'è grande movimento sulle panchine e vediamo che cosa succederà. Te prima scherzosamente hai detto non è che richiameranno Paratici, cioè, ora quelli del Milan. Io credo che la vicenda Paratici sia chiusa.
2: Mi auguro di no.
3: Io credo sia chiusa definitivamente. Poi se segue il ragionamento di Niccolò Ceccarini, uno che dà sempre delle chiavi di lettura interessanti, io credo che abbia ragione Niccolò quando dice quest'anno Paratici resta sicuramente alla Fiorentina, poi vediamo quello che succede. Probabilmente anche Paratici poi vorrà verificare con i fatti e con i comportamenti qual è la prospettiva, se questi 4 anni che ha ancora, perché mezzo anno sono già passati, quindi questi 4 anni che hanno anche ancora possano accompagnare la Fiorentina a lottare per la Champions, perché l'obiettivo è questo, ragazzi, non ci l'obiettivo non è la Conference, non è nemmeno cercare di agganciare un'Europa League
2: in due anni.
3: L'obiettivo è provare in questi 4 anni a diventare una realtà da Champions. Poi non ci vai tutti gli anni in Champions, ci va anche altre squadre, non c'è il Napoli, non è andato in Champions, però una realtà che parte dicendo l'obiettivo è la Champions. Mi dicevano i dirigenti di società che l'importante per una società di livello alto è di fare, se possibile, 2 anni ogni 3 la Champions. Cioè te puoi fare un anno buco,
2: però
3: fai l'Europa League,
2: due, poi fai
3: perché
2: pieno,
3: poi diciamo dividi i valori economici che arrivano da qui a quanti siamo e non facciamo la Champions?
2: No, lascia perdere.
3: Vabbè.
2: Sono oltre 15 e dobbiamo aggiornare, se lo dicevamo ieri sera in redazione a Firenze Viola, un pezzo che fece nostro Andrea Giannattasio, ai noi da aggiornare rispetto all'anno scorso. Qualcuno ce lo segnala anche con i messaggi, ve lo riferisco io, il tweet di Fabrizio Romano, che poi è uno dei super esperti di mercato. La Fiorentina ha formalmente avvicinato Fabio Grosso per diventare il nuovo allenatore dalla prossima stagione. Contatti in corso con il manager del Sassuolo, molto apprezzato da Fabio Paratici. Direi che dalle parole, o magari no, dalle idee tenute in sospeso, adesso si sta passando ai fatti, ai contatti concreti.
3: Non sono Romano, ma l'editoriale di Tutto Mercato Web di ieri, ho detto il Grosso era la scelta. Anche perché chi si è mosso su Grosso, perché ovviamente Grosso può essere un allenatore importante per diverse società, chi si è mosso su Grosso ha trovato la porta chiusa, non socchiusa, la porta chiusa, e quindi questo fa capire che un'idea è questa. Certo, lo ripeto, poteva essere proposto in maniera più netta, più chiara dall'inizio, ma insomma prendiamo quello che è. Se l'ha scelto Paratici io voglio fidarmi, e poi dipenderà molto anche dal mercato che verrà fatto. A mente ti ricordi come gioca il Sassuolo?
2: 4-3-3, abbastanza, non è un 4-3-3 alla italiano, come dire, all'assalto, è un po' più ragionato, però è un calcio molto collettivo, anche per quello che ci hanno raccontato, il che mi riporta su Ken, perché vedevo qualche messaggio lì, poi va fatta anche la riflessione sul tipo di gioco che vuoi fare, perché Ken abbiamo visto ha funzionato moltissimo con Palladino.
3: Sì.
2: Sono io l'attaccante, la squadra gioca per me, lanci lunghi su di me, questo è un conto.
3: La profondità.
2: Grosso, grosso mi sembra uno che voglia una manovra corale, quindi con la punta che poi finalizza ma che partecipa alla manovra della squadra. Quindi anche lì bisognerà riflettere tanto, fermo restando che su piccoli, l'abbiamo detto tante volte, non hai alternative se non sperare di vederlo crescere con grosso.
3: Chi ti piacerebbe portar via al Sassuolo? Fermo restando che poi, lo dico, ci sarà da fare anche una trattativa, ma Nicolò Ceccarini, che è il nostro faro di mercato, ci ha sempre spiegato che Carnevali, che è il direttore del Sassuolo, insomma ha fatto capire che non farà niente per tarpare le ali a grosso, per cui è chiaro che magari gli dovrei riconoscere una buona uscita, un qualcosa, ma in questi casi la soluzione migliore è un giocatore. Noi si sperava che potessi
2: fare uno sconto su Zola. Tirasso un Zola, prendo grosso, e poi però ti guardano da Sassuolo, Dio, non è che abbiamo scritto sulla fronte calciomercato. Ma senti, sento parlare molto bene di questo Volpato. E credo che con grosso, visto il lavoro fino ad oggi, si possa andare avanti sul 4-3-3. Non mi dispiacerebbe magari qualcuno dei loro centrocampisti, Torsved se ne è parlato tanto, lo stesso ora Matic è particolarmente avanti con età,
3: maturo.
2: Ma come caratteristiche
3: perfetto, sarebbe perfetto, la personalità, poi c'è Lorentena, attacco, cioè se noi ragioniamo sul fatto che a causa purtroppo, gli facciamo ancora un grande in bocca al lupo, a causa purtroppo dell'infortunio di Parisi lo riporterà in campo a ottobre-novembre, ragionando sull'ipotesi che noi diamo scontata che Solomon e Harrison non verranno riscattati, qui siamo a zero carbonella. Non credo che Sottil tornerà a far parte del gruppo, anche perché a Lecce Lecce ha fatto male, quindi lì devi andare a cercare esterni, che sia Volpato e sia Lorentier, lì ci potrebbe essere un qualcosa di interessante alle voci esterne. Ecco, vedevo il Como interessato a Cambiaghi del Bologna, è vero, costa caro il Bologna, per carità, però e poi io confido nel fatto che con Paratici si vada a cercare un Kvaratskhelia da qualche parte, che si esca dal recinto di casa, dove se non si sono visti non si prendono. Cioè lui dovrà avere un'idea un po' più chiara, però col 4-3-3 quindi ti lascia l'idea a questo punto, se sarà questo, di tanti esterni d'attacco, questo è inevitabile, probabilmente di un giocatore di personalità in mezzo al campo, e poi si dice che Paratici voglia cambiare tutte e due terzini. Ecco, ti chiedo, mentre qui stiamo assistendo a premiazione,
2: poi è arrivata la Sollicianese, la squadra del carcere di Sollicciano,
3: e da quale poi è nata tutta la vicenda,
2: tutta
3: di questo
2: torneo,
3: ti dicevo, a parte tutto questo, Gosens lo diamo via,
2: ma io Parisi lo sentivo venerdì sera, sentivo che ha parlato dopo la partita. Ma detto tra noi, perché dovremmo non accontentarlo? Lui che ha già detto che vorrebbe restare, che sta bene a Firenze. Secondo me lui ha avuto una stagione travagliata per problemi fisici. Se fa una buona estate, una buona preparazione, magari cerchi un titolare. Ora non so se potrà essere Balbo da quella parte, magari serve un titolare. Ma un'alternativa come Gosens in uno spogliatoio che dovrai ricostruire, io me lo terrei stretto per l'esperienza, per il carisma, per la leadership, e ripeto, se ristabilito anche fisicamente, anche per la tecnica e la profondità, quindi su di lui farei una valutazione. A destra ho la sensazione che ci sia invece tutto da ricostruire, proprio per quello che dicevamo, Dodò e l'ipotesi di vederlo sul mercato con l'interesse della Roma, e Fortini, del quale abbiamo già detto del Bournemouth, ma ricordo che poi c'è di mezzo anche un rinnovo, no? Che è tutto assolutamente in questo momento sospeso.
3: Dopodiché, allora c'è un mio carissimo amico che mi ha scritto, mi ha ricordato la carriera di Grosso, che non è una carriera travolgente.
2: Scommetto che lo fa per celebrare. Ragazzi, no. Grosso non lo vuole nessuno, si può dire, Luca?
3: Bari Serie B, Verona Serie B, Brescia, breve parentesi, Serie A esonerato, Sion esonerato, Frosinone va in Serie A ma non viene tenuto, Lione esonerato, vabbè. Allora,

0: presentare l'idea, il progetto del prossimo anno, perché in questo momento, al di là di venerdì sera in cui sono finiti sul banco degli imputati solo i calciatori, non la società, ma noi lo vediamo dai messaggi, lo respiriamo in città, c'è distanza, sì, tra la Fiorentina e la sua gente,
1: tanta, gigantesca
0: ed è quella distanza brutta, intesa come non contestazione, c'è molto peggio, c'è il rischio indifferenza, ed è questo che, sul quale devono lavorare in casa Viola Paratici, e io ci metto dentro anche Ferrari, che da direttore generale deve trovare il modo di riaprire il Viola Park e di riavvicinare la gente a questa squadra. Io non so se faranno il ritiro in estate, immagino di sì, al Viola Park. Mi auguro abbiano intenzione, come l'anno scorso, di tenere sedute a porte aperte, di mantenere quell'abitudine degli autografi che vedevamo in ritiro, insomma di provare quest'estate quantomeno a riavvicinare la gente alla squadra, perché allora, quello è fondamentale.
1: Ti porto e voglio il tuo parere volante, andando a pescare anche nella rassegna stampa di stamani, capitolo prestiti. Paratici chiede uno sconto per Solomon, ricordiamo costa 10 milioni il riscatto di Solomon. Secondo te a che cifra la Fiorentina potrebbe farci un ragionamento diverso?
0: Una via di mezzo tra una richiesta iniziale di metà di 5, diciamo a 7, secondo me tra 7 e gli 8
1: anche 6,
0: ne
1: 7.
0: Riparlano. Devo dirti che credo che sull'israeliano pesi un filo di dubbi sulla tenuta fisica, perché il curriculum racconta che più o meno ogni stagione qualche problemino c'è stato, almeno negli ultimi anni.
1: Corriere Fiorentino, Mandragora in bilico, Pongracic in bilico, Good tra i primi a lasciare Firenze. Allora, Good se ne deve andare, credo, e su questo, se facciamo un sondaggio, io penso il 90% dice arrivederci e grazie. Il problema è che lo sanno tutti, se devi vendere un giocatore e non vuoi più, lo svendi, quindi questo, diciamo anche questo, cioè non
0: però
1: è il modo
0: migliore.
1: Però ci hanno
0: detto più volte, magari all'estero qualche stimatore ce l'ha ancora, senza contare che in Italia credo che lui abbia lasciato comunque un segno importante a Genova.
1: Ma ormai una vita fa, eh.
0: Hai ragione, ma voi, sento dire da più parti, ma guardate che Gasperini, se glielo ipotizzano, solo non è che li possiamo dare tutti a Gasperini. Gasperini. Già voleva Fortini a gennaio scorso, poi gli dai anche Dodò e Gudmundsson. Però è chiaro che sì, la sua strada è a capolino, anche perché secondo me non si è ambientato proprio a Firenze. Quindi
1: Pongracic ce lo venderei se arriva l'offerta giusta, quella
0: Ider
1: vera,
0: Mandragora,
1: quella grande. Mandragora? Però ha fatto dei gol, ne ha fatti tanti.
0: È un senatore, è un centrocampista che segna.
1: È un leader dentro lo spogliatoio, ci rinunci così a cuor leggero?
0: Il Betis ti dava fino a 6 milioni la scorsa estate.
1: Che non ti cambiano la vita, si può dire?
0: No. A meno che tu non debba fare le valutazioni lì in mezzo, dove sei obbligato a trovare posto per Fabian, per Brescianini.
1: Ma Fabian lo danno via, dai.
0: E come fai però? In prestito?
1: Fabian lo devi dare in prestito, lo devi dare in prestito al diritto di riscatto alto, perché è alto.
0: Ndur posso dirti che è strastimato in casa Viola.
1: Ndur resta.
0: Ndur e Fagioli sono i due intoccabili di centrocampo.
1: Io credo che o fanno cassa su Mandragora, cioè o qualcuno arriva no con 6 milioni, mette in campo 10-12, allora sì. Ma se no io Mandragora lo terrei, Pongracic ci devono portare i soldi, ricordo che è stato pagato caro, però è stato anche ammortizzato. Non è un mercato facile, questo ce lo diciamo, però
0: no, è complicatissimo.
1: Io ve lo dico fin da ora, preparatevi all'ipotesi che la Fiorentina punterà molto sui prestiti, perché per ammortizzare anche un po' di mercato passato non felice, ma di soldi da spendere, io credo che i prestiti possa essere una strada. Magari prestiti a un diritto di riscatto, e per fare questo tipo di operazioni deve andare sul mercato straniero,
0: magari in forte Italia, anche di qualche rapporto,
1: bravo,
0: qualche
1: perché in Italia il prestito
0: Paratici,
1: semplice così,
0: cioè.
1: Un po' come prendi giocatori come fece la Fiorentina, ti ricordi, con Cataldi, come fece con Bove, come fece con quello del Milan che si chiamava
0: Adli.
1: Tre giocatori di squadre importanti che lì avevano finito un percorso, devi andare lì e devi cercare di andare a fare questo tipo di operazioni.
0: E poi ci sono le cosiddette vie di mezzo, dove non sai se il valore che hai oggi in mano è figlio di una stagione sciagurata e in altre condizioni il rendimento può essere diverso, o se chiudere il capitolo. Qui c'è anche chi ci scrive Comuzzo a Como mai, anche perché oltre a

0: mister giovane, direi che Claudio è ottimista, dice il Como sarà una concorrente in classifica. Ad oggi ai noi no, non è una nostra concorrente.
1: Però
0: sono d'accordo, Comuzzo è una scelta difficile da prendere, perché tutto non può aver disimparato,
1: no,
0: lo
1: dai,
0: dicevamo.
1: Non è possibile.
0: Però è anche vero che quest'anno ti ha dimostrato che ci sono anche dei limiti, quantomeno di tenuta mentale, di concentrazione ai 90.
1: Guarda, Ciccio Graziani lo terrebbe ancora un anno, lo darebbe a un altro allenatore. Gli direbbe azzera tutto quello che ti ha detto, fai finta che questo campionato non ci sia stato, azzera tutto e poi lo provi. Tanto, allora, io per me fatico a pensare ti danno anche 20 milioni per Comuzzo in questo momento, però quindi oggi lo fai giocare, ma deve essere dentro un allenatore che lo vuole, e questo sarà un passaggio fondamentale. Cioè,
0: Grosso
1: che tipo di allenare, che tipo di centrali vuole, che tipo di caratteristiche vuole.
0: Certo.
1: E certo, Grosso non ci scalda, si può dire.
0: No, però faccio l'avvocato del diavolo, qualcuno potrebbe dire, e qualcuno lo sta sicuramente dicendo, sta per scriverlo. Cioè, però vi scaldava Pioli,
1: è vero.
0: State attenti a quello che dite, perché ovviamente le previsioni sono sempre pericolose. Senti, ma te lo chiede un amico ignoto, ma l'allenatore spagnolo del Parma, il nuovo Fabregas, Cuesta,
1: a te piace? Quando
0: un 31enne allena in Serie A non mi può non incuriosire.
1: A te ha incuriosito?
0: Sì,
1: io ho visto il Parma e nella mia testa è l'inno a non il calcio.
0: Però magari lui con quella rosa può aver detto: o metti il pullman davanti alla difesa, sì, o non mi salvo.
1: Allora, lui ti incuriosisce perché è giovane, sì, perché arriva in Serie A così e fa una cosa importante. Non lo so, io non lo so, non lo conosco bene, non voglio dare un giudizio. Io resto ancora convinto, poi passerò come giapponese sull'isola deserta, la guerra è finita a 50 anni. Che ancora uno mi deve spiegare perché non si è preso Sarri. Uno perché, che mi spiega perché non si è preso Sarri.
0: Perché non si sono lasciati bene, comparatici alla Juve, dopo anni in cui c'erano magari dei freni tra la proprietà e la dirigenza, quest'anno paratici.
1: Io mi spiegare, oggi se sì, noi domattina portassimo Sarri a Viola Par, secondo me ci sono 2000 persone.
0: Sì, sì.
1: E Sarri non è bravo, è bravissimo. E Sarri ha dimostrato alla Lazio di saper gestire anche situazioni non semplici. E Sarri parla la nostra lingua. E Sarri tutelava anche paratici. E Sarri. A me, vedi, quando parlo di Sarri, poi basta, mi manca il perché no. Non mi manca il perché. Di solito dice perché prenderesti.
0: Sì, sì.
1: Nel caso di Sarri è perché non si prende Sarri e non ha senso, è sbagliato. Vedi, se lo contendono il Napoli e l'Atalanta, se ci pensi, sono due realtà che vogliono ripartire, d'accordo? Una ad altissimo livello il Napoli, una l'Atalanta, cioè non è che lo va a prendere, ora non ho nulla contro Bologna, non è la gestione di Bologna che cerca allenatore giovane, magari se lo trova buono, o il Torino, cioè lo cercano realtà che vogliono star lassù, d'accordo? Lui vuole venire qua, ma noi non lo prendiamo. Vabbè, allora, prima di salutarci,
0: vai,
1: un paio di cose importanti. La prima è, vi ricordiamo che i nostri colleghi, i nostri amici giornalisti dell'Ussi hanno vinto il torneo per cui siamo oggi qui allo Stadio Franchi. Torneo Nicola Zuppa, l'hanno vinto alla prima esibizione, quindi al primo assalto. Possiamo dire che c'era anche tanta roba nostra di Radio Firenze Viola.
0: Non ho visto Giacomo Galassi, credo 22 secondi prima di alzare la mano. Però l'ho visto.
1: Ha giocato.
0: L'ho visto cambiato.
1: Non si sa se. Ma ha giocato, non si sa.
0: Ma io credo in Mario un minuto di passerella,
1: perché lui ha un minuto però ce lo dirà stasera.
0: Sì.
1: E ve lo ricordo, stasera alle 23 potrete rivedere anche le immagini bellissime della festa in campo sul canale 92 del Digitale Terrestre per l'area di Firenze, Pistoia, Montecatini, Prato e il Valdarno, oppure chi ci segue in modalità audio e visual su Radio Firenze Viola. La seconda cosa importantissima, perché finire la stagione vincendo qualcosa sarebbe importante, per cui ricordate
0: giovedì
1: Radio Firenze Viola vi farà vivere attraverso un fuoriclasse, in quel senso, perché Andrea Giannattasio di ognuno di quei ragazzi vi può raccontare tutto, anche cosa mangia a cena, e quindi vi proporremo la partita e la finale scudetto in diretta, sarà al Viola Park. Sarebbe anche bello ci fosse tanta fiorentinità a vedere la partita.
0: Sì, ribadiamo quello che è stato l'appello di Galloppa, che vorrebbe vedere proprio il pienone. Sfruttiamolo, il fatto delle finali sono
1: andiamo,
0: andiamo,
1: non
0: parte,
1: si vince certo. Quasi mai niente, cioè vincere il campionato primavera può essere anche una molla. Immagino ci sarà Braschi, immagino ci saranno tanti ragazzi nostri, e quindi anche per capire se qualcuno di questi ragazzi poi magari fra 20 giorni grosso purtroppo si riporterà in ritiro.
0: Grazie Luca, grazie a voi che ci avete seguito. Ovviamente noi procediamo col nostro palinsesto, Lorenzo Marucci, Tommaso Borghini e Palla al Centro, e poi tutte le programmazioni del lunedì fino a questa sera alle 21 con noi, con Tommaso Loreto e Luca Calamai. Appuntamento a domani alle 14. Ciao.
1: Ciao.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi, tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Uno Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
2: Pia Auto Chi a Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
3: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
4: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
5: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
6: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
7: Tutti matti per il Velvet Pet.
8: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
10: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
10: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
12: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: La politica è in primo piano, seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora era del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
13: Nell'aula del Sinodo in Vaticano è in corso la presentazione di Magnifica Humanitas, la prima lettera enciclica del pontefice statunitense Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il Papa poi punta il dito contro la crescita dell'industria bellica, la corsa agli armamenti nucleari, l'emergere di nuovi attori armati, tra cui gruppi jihadisti che mirano a perpetuare i conflitti come fonte di potere e di rendita.
14: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini, lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbe poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
13: Trattative a oltranza per trovare la quadra su un accordo che consenta di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. Il segretario di Stato americano Marco Rubio annuncia invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
14: Cresce l'allarme per il virus Ebola in Congo. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che sono oltre 900 i casi sospetti identificati finora nel paese, dove l'epidemia è causata dal ceppo Bundibugyo, per il quale non esistono al momento vaccini né trattamenti specifici e che ha un tasso di mortalità che può raggiungere il 50%.
13: Il calcio, Ciro, sono ore decisive per il futuro del Milan. Dopo la disfatta con il Cagliari, che è costata la qualificazione alla prossima Champions League, in casa rossonera oggi potrebbero arrivare le prime ufficialità degli addii. E il primo a salutare potrebbe essere l'AD Giorgio Furlani, seguito da Iglitare, attuale DS, e Massimiliano Allegri, mai così in bilico dopo appena un anno dal suo arrivo. A breve anche Zlatan Ibrahimovic raggiungerà Furlani e Moncada.
14: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
12: Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
15: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
16: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Firenze Viola e anche agli amici di Radio. C'è ancora il nodo allenatore da sciogliere. Il 30 maggio scade l'opzione per Vanoli, ma il candidato forte resta Fabio Grosso. Tra l'altro, secondo il collega Fabrizio Romano, la Fiorentina ha formalmente avviato i contatti con Grosso. Per il Corriere dello Sport Stadio c'è anche l'opzione Vieira, che risponderebbe a quelle caratteristiche di internazionalità che sembra voler ricercare il DS Paratici. Ne parleremo, così come faremo un punto della situazione sui giocatori soprattutto che dovranno partire. Tra l'altro ricordiamo che stasera a Montecatini Vanoli sarà presente, sarà premiato al trofeo Maestrelli, e vedremo se da parte sua ci saranno ulteriori novità. Vi ricordo subito le modalità per entrare in contatto con noi: 348 7513 933, il numero per i messaggi WhatsApp scritti e vocali, 3925 727775 per gli amici di Radio Radio, mentre per intervenire in diretta con le vostre chiamate il numero da utilizzare è lo 055 77 111 171. Facciamo anche i complimenti alla squadra dei giornalisti che al Franchi oggi ha conquistato il primo Memorial Zuppa. Insomma, un bel risultato, un bel gruppo: Mario Tenerani, allenatore, sagace, saggio, Sara Meini, direttore generale, attenta e competente. Insomma, un bel traguardo. Saluto accanto a me Tommaso Borghini, caporedattore del Brivido Sportivo.
3: Ciao, ciao Lorenzo, buon pomeriggio a tutti.
2: Non puoi iniziare la trasmissione senza la tua citazione.
3: E allora chiedo già scusa ad Alessandro Manzoni per questa citazione. Quel ramo del lago di Como che volge alla Champions.
2: Ah, e allora... tu insomma vuoi subito puntare l'attenzione sul Como
3: la
2: dei
3: polemica,
2: miracoli.
3: Diciamo così, visto che insomma da quando ieri è stato... certo, è stata certa la qualificazione del Como alla prossima Champions, è ovvio che si è aperto un dibattito, credo a livello anche nazionale, su quello che è il romanzo più bello scritto in questo campionato. E l'ha scritto il Como di Fabregas, il romanzo più bello del campionato. Un romanzo che oggi io ho citato adesso usando ovviamente le parole, le prime, l'incipit diciamo dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Un romanzo che però ci fa interrogare anche noi qui a Firenze: perché loro in 2 anni di Serie A e 7 anni fa erano in Serie D, se non ho letto male o ho fatto male i conti, sono già in Champions, e noi negli ultimi 7 anni la Champions in realtà non l'abbiamo nemmeno mai, non ci siamo nemmeno mai andati vicini,
2: non l'abbiamo mai sfiorata,
3: nemmeno sfiorata, ma nemmeno andati vicini, nemmeno lottato se non per poche illusorie giornate. Ce lo vogliamo chiedere. E perché secondo voi, lo domando anche agli ascoltatori, la Fiorentina ha un monte ingaggi superiore rispetto a quello del Como, però ha risultati così inferiori rispetto al Como? È solo una questione di soldi?
2: È una questione di idee, di competenza, ecco. Il Como credo sia la dimostrazione che se c'è un'idea chiara di calcio, condivisa, portata avanti con competenza, i risultati poi arrivano.
3: Ed è per questo, tu hai un'idea, la insegui davvero, hai quello, programmi calcio. Questo credo sia la risalita anche del Como, debba essere. Sono d'accordo, perché ho sentito poi le parole di Luca Calamai, no? Questa mattina su Radio Firenze Viola, il Caffè Nero Bollente. Dice: il Como noi dobbiamo ringraziarlo, perché deve essere un esempio, non deve essere invidia nei confronti del Como. Oppure ho già sentito: è come faranno a sostenere ora che c'è le regole del fair play finanziario per la Coppa Campioni, eccetera eccetera. Non lo so, se probabilmente lo faranno, perché che, insomma, mi sembra che il fair play finanziario in fin dei conti serva soltanto, cioè conti soltanto per la Fiorentina ultimamente, perché vedo che tutte le altre società se ne fanno un po' beffe, no, di questo fair play finanziario. E quindi che sia un esempio da seguire per noi, non un qualche cosa da criticare o da invidiare tra virgolette.
2: Coinvolgiamo allora nella nostra discussione anche Xavier Jacobelli. Ciao Xavier, benvenuto.
4: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio agli ascoltatori.
2: Stavamo esaltando i risultati ottenuti dal Como, la qualificazione in Champions da parte del Como, e ci stavamo chiedendo se magari anche la Fiorentina potrà iniziare un percorso di questo genere, o comunque insomma se è un esempio effettivamente da seguire quello del Como anche per la Fiorentina.
4: No, ma certamente sì, d'altra parte anche il Como è andato in fila all'Atalanta, così come lo stesso Bologna 2 anni fa, nell'ultimo biennio ha frequentato le coppe europee. È chiaro che l'annata fiorentina è stata nettamente inferiore rispetto alle aspettative, ma questo può succedere nell'arco della vicenda di una società che compie 100 anni di vita in agosto, e quindi è chiaro che adesso, una volta guadagnata la salvezza, e tra l'altro in anticipo nonostante i patemi che hanno scandito buona parte di quest'annata, si deve ripartire. Credo che la Fiorentina abbia una proprietà molto solida e credo che interverrà sia per quanto concerne il rafforzamento dell'organico. È evidente però quanto la società e la squadra siano penalizzate dalla questione dello stadio, perché la tempistica che si è allungata rispetto alle previsioni iniziali è, francamente, non aiuta di certo la strategia di rilancio, ma d'altra parte questo è un altro discorso. Per ciò che concerne invece i programmi che troveranno concretizzazione sul mercato, io non ho dubbi che la proprietà cercherà sicuramente di rafforzare la squadra per affrontare una stagione del rilancio.
2: Ecco, Paratici da questo punto di vista può rappresentare una vera garanzia per la Fiorentina, anche se poi bisogna fare i conti con il budget che avrà a disposizione.
4: Sì, ma tutti devono fare i conti con il budget, a cominciare per citare i casi che sono all'ordine del giorno da club che non partiti con ben altre ambizioni. Ovviamente mi riferisco alla Juventus e al Milan, che devono rivedere buona parte della strategia di rafforzamento sul mercato, perché un conto è partecipare alla Champions, un altro all'Europa League, come ben sappiamo. Ma poi ci sono evidentemente dei sommovimenti in atto in queste ore, in questi giorni lo saranno ancora di più nel Milan e penso anche la stessa Juventus. Domani ci sarà un incontro molto importante di Elkan con i vertici societari. Chiaro che la differenza in questo momento nel campionato italiano la fa la possibilità di spesa, ma non è detto che chi più spende più vince. La Fiorentina, la Juventus negli ultimi 6 anni, cioè dal 2020, cito non a caso questo anno perché è l'anno dell'ultimo scudetto vinto dalla Juventus firmato Sarri, sul mercato ha speso in 6 stagioni 875 milioni.
2: La Fiorentina ha speso un po' meno, però ha speso tanto e i risultati non sono arrivati, insomma, al di là delle finali, però insomma ci si aspettava molto di più.
4: No, ma è così perché sai, la Juventus poi, tra l'altro, nell'arco delle ultime 6 stagioni ha cambiato il presidente, 10 dirigenti a vario titolo e 6 allenatori. Ora è chiaro che se tu non dai continuità ad un lavoro, abbiamo un esempio, oserei dire, più che mai calzante, quello dell'Arsenal di Arteta, che al 7º anno ha vinto la Premier e adesso disputa la finale di Champions League, ma al 7º anno. Le grandi squadre hanno bisogno del tempo necessario per essere costruite.
2: C'è dubbio. Tommaso Borghini, caporedattore del Bivio Sportivo.
3: Sì, no, diceva il direttore Jacobelli che Fabio Paratici, no, è una grande speranza. Quindi adesso, leggendo così i quotidiani di oggi, eccetera, ho visto il cronoprogramma, parola che va molto di moda adesso, soprattutto a Firenze, visto i lavori in corso, eccetera, dell'agenda di Fabio Paratici. Il primo punto sarà la scelta dell'allenatore. Il secondo punto, il viaggio negli Stati Uniti per guardare negli occhi e anche parlare con la famiglia Commisso, in particolare con Joseph Commisso, il figlio del compianto Rocco, e poi si aprirà il mercato. Ecco, chiedo quindi a Xavier se è questo, corrisponderà secondo lui alla realtà, cioè prima si sceglie l'allenatore e poi il resto, e poi appunto sui nomi degli allenatori, quello di Fabio Grosso oggi sembra
2: passato in netto.
3: Rimangono sullo sfondo Vanoli e adesso anche nomi nuovi, sì,
2: come per esempio quello di Vieira. Xavier.
4: Ma io credo che Vanoli sul campo abbia meritato di gran lunga la conferma e francamente mi auguro, per quel poco che è la mia opinione, che questa impressione venga confermata dai fatti. Vanoli ha fatto un lavoro eccellente. Io non dimentico in quale situazione si calò quando venne chiamato alla Fiorentina. È una squadra che pincolava più verso la Serie B che verso un tranquillo campionato, per non dire poi delle chance europee in ambito di conference. Quindi poi ovviamente l'ultima parola aspetta a Paratici, aspetta a Giuseppe Commisso, ci mancherebbe altro. Però io credo che, proprio rilacciandomi al discorso fatto nella considerazione in tutto in precedenza, se si vuole garantire continuità di lavoro, e Vanoli ha dimostrato di essere un ottimo allenatore anche dal punto di vista psicologico, perché gestire una squadra come l'aveva trovata lui in quelle condizioni e restituirle la capacità di battersi per la salvezza e di guadagnarla anche con anticipo, superando frangenti in alcuni casi molto delicati, è una dimostrazione di forza e di validità di questo signore, che a mio avviso merita la conferma. Poi ovviamente la parola aspetterà la società, ma credo che se si deve valutare il lavoro di un allenatore nel quadro e nel contesto delle difficoltà che sono chiamato a superare, il lavoro è stato molto brillante.
2: Certo, c'è da dire che comunque Paratici è chiamato a scegliere l'allenatore, cosa che non ha potuto fare in precedenza. Vanoli non è l'allenatore che ha scelto lui, perché comunque quando è arrivato se l'è già trovato in sella Vanoli, quando è arrivato Paratici il 4 di febbraio si è insediato come nuovo direttore sportivo della Fiorentina, e quindi magari questo potrebbe incidere un po', no, a livello di decisione finale per l'allenatore della prossima stagione. Non a caso si parla di Grosso, che lui conosce molto bene per quello avuto alla Juventus nelle giovanili.
4: Ah beh, Grosso è un signor allenatore, accidenti, veramente uno dei tecnici che in questa stagione alla guida del Sassuolo ha fatto meglio, soprattutto in considerazione del fatto che la formazione neroverde ogni anno si prefigge il compito innanzitutto di guadagnare la salvezza e in secondo luogo di lanciare il maggior numero possibile di giovani calciatori. Il Sassuolo è un modello di gestione che Giovanni Cardinali ha in questi anni affermato grazie al suo lavoro, al lavoro dei suoi collaboratori, quindi non è un caso che Grosso sia al centro del tutto mercato degli allenatori, ma diversi, perché come ci insegna ciò che è accaduto in ambito di ieri a Napoli, dall'addio di Conte vedremo anche chi sceglierà il Napoli e poi la posizione di Allegri al Milan. Credo che in questo momento, ad eccezione di Chivu, campione d'Italia, di De Rossi al Genoa, di Gasperini alla Roma, di Fabregas al Como, tutto sia in movimento.
2: Eh sì, però qui a Firenze si cerca un tecnico che possa anche essere capace di dare un gioco piacevole, che possa far entusiasmare i tifosi, che possa far reinnamorare i tifosi. Ecco, ritieni che Grosso possa avere queste caratteristiche, questa capacità anche di dare un gioco brillante alla sua squadra?
4: Ah, secondo me sì, ma anche lo stesso Vanoni, perché sai, un conto è essere catapultati sulla panchina di una squadra durante la stagione trovando una formazione fatalmente già concepita in estate, quindi affidata alla guida del predecessore, e un'altra invece impostare il lavoro sin dal precampionato. Chiaro che anche il Sassuolo di Grosso abbia dato una dimostrazione di ciò di cui ha bisogno il nostro calcio, cioè abbiamo bisogno di tecnici che siano coraggiosi, che non siano sparagnini, che non siano votati a tattiche utilitaristiche, per la semplice ragione che dobbiamo sperare che la prossima stagione lanci un segnale positivo. Lo ha lanciato per esempio, ed è il caso di sottolinearlo, la Serie B, perché quando io vedo le statistiche sformate dalla Lega presieduta da Paolo Bedini, scopro che nella stagione che si è appena lasciata alle spalle la Serie B, adesso aspetta la finale di ritorno tra il Monte e il Catanzaro, il 76% di giocatori impiegati è risultato essere italiano, che 43 giocatori under 21 militanti in Serie B sono stati convocati a vario titolo nelle under, che il giovane talento proclamato miglior giovane della Serie B, alias Alessio Cacciamani, scuola torinista in prestito alla Juve Stabia, ha giocato 2467 minuti, perché ha avuto la fortuna di incontrare la Juve Stabia un tecnico come Ignazio Abate che sì, crede nei giovani. Ma questa è la dimostrazione che i giovani calciatori italiani di talento ci sono. Dopodiché vai a vedere le statistiche della Serie A e scopri che nelle 38 giornate di questa stagione la media di presenza straniera ha oscillato tra il 67,2 e il 70,6% all'indomani della disastrosa notte di Genova, che costò l'eliminazione per mano della Bosnia. E allora il discorso torna sempre alle radici. Chiunque sieda sulla panchina della nazionale dopo le elezioni del presidente federale, se non cambia questa esterofilia, se non si riduce questa esterofilia, avrà a disposizione il 30% di giocatori selezionabili rispetto a fatta base 100 dei giocatori impiegati in Serie A. E dove vogliamo andare? Al mondiale tra 20 anni forse.
2: Tommaso Borghini, l'ultima considerazione.
3: Sì, parlando,
2: con Xavier Cobelli,
3: parlando della rosa della Fiorentina, qualche italiano in realtà ci sarebbe, c'è, però ecco, abbiamo, ne parlavamo prima, il settimo monte ingaggi della Serie A a fronte del 15° posto di quest'anno, no? Quindi chiedo a Xavier Iacobelli quanto vale oggi la rosa della Fiorentina e se è una rosa completamente da rifondare oppure bisogna ripartire da qualche certezza, per esempio qualche italiano, non so, faccio il nome di Fagioli che può essere un elemento anche per la nazionale.
4: Ah, anche no, ha fatto una stagione veramente da protagonista, credo che sia un giocatore che a Firenze abbia trovato l'ambiente giusto nonostante le difficoltà di questa stagione per emergere, per imporsi l'attenzione generale come lo stesso Fagioli. Ma quando si affronta una nuova stagione, si affronta un mercato dove certo è fatto bene ricordarlo, l'esigenza di ridurre il monte ingaggi è prioritaria, ma è un'esigenza che assilla molte società, la stragrande maggioranza delle società del nostro campionato. Beh, è chiaro che bisogna fare di necessità virtù, però non è detto che quanto tu più spendi più impinci. Il Paris, esempio più eclatante, fino a quando non è arrivato Luis Enrique, aveva come pratica abituale quella di fare collezione di figurine costosissime. Nel momento in cui queste figurine non le ha volute più, nel senso andate, ma ha affidato la guida della squadra ad un tecnico fra i migliori del mondo, i risultati sono arrivati. Quindi si tratta di capire, e certamente la prima indicazione scaturirà dalla scelta del nuovo allenatore, quali saranno poi gli intendimenti di una società che ha una grande fortuna avere la proprietà Cummings, che dopo la scomparsa dell'indimenticabile Rocco ha trovato in Joseph e nella sua mamma due guide sicure, e questo è molto molto importante.
2: Xavier, grazie mille per il tuo intervento, buon lavoro, a presto.
4: Prego, buon pomeriggio.
2: Ho sentito dunque il punto di vista di Xavier Iacobelli. Ci sono tanti messaggi da parte dei nostri amici da casa riferiti al Como, al grande successo del Como, e naturalmente confrontato questo risultato, viene confrontato con invece le grandi difficoltà della Fiorentina. Prima parlavamo degli italiani, c'è da dire che la Fiorentina in questi anni ha puntato sugli italiani e poi purtroppo i risultati non sono arrivati, a differenza del Como, che invece gli italiani non ne ha praticamente nessuno.
3: È questo, no? Anche la cosa paradossale, diciamo tra virgolette, perché giustamente si dice che bisognerebbe puntare più sugli italiani, la Fiorentina lo ha fatto, però oggettivamente non è mai riuscita ad ottenere grandi risultati, tra l'altro anche andando a vedere i convocati in nazionale della Fiorentina, a parte Ken, e poi vedremo adesso che succede, Silvio Baldini porterà probabilmente dei giovani, sì, e quindi ci saranno probabilmente Endure e Comuzzo, non so quanto a livello provvisorio che non stabile, vedremo quello che accadrà. Però ecco, facendo i conti alla mano, questa italianità della rosa che c'è comunque nella Fiorentina, anche a livello di titolari,
2: certo, che può essere anche un qualcosa di opportuno, di interessante, di positivo per il nostro calcio, però poi vai a vedere i risultati.
3: Dovrebbe essere un vanto, però i risultati ci dicono che la Fiorentina, molto italiana, ripeto, è arrivata quest'anno a salvarsi alla terz'ultima giornata di campionato. Il Como, con zero italiani praticamente, è arrivato in Champions League, e quindi ci poniamo degli interrogativi. Quanto paga questa linea italiana, o meglio, è quella corretta, cioè è inseguita nel modo corretto questa linea italiana? Si sta puntando sui talenti giusti? Perché è vero che la nazionale italiana in questo momento è molto povera, però allo stesso tempo è anche vero che la Fiorentina, con tanti italiani anche nei titolari, ne ha pochissimi in nazionale, e quindi il livello
2: ne ha alcuni in nazionale under 21, però poi abbiamo sempre detto la differenza poi tra il salto, l'arrivare anche in nazionale under 21 e il salto delle squadre importanti di Serie A, notevole,
3: e questo è un problema tutto italiano, perché tutto italiano, da noi, perché gli under 21 giocano in primavera magari, e invece fuori giocano già stabilmente nei massimi campionati. Però in generale la Fiorentina, nonostante la sua italianità, sta dando poco rispetto alla percentuale, secondo me, di calciatori impiegati anche alla nazionale azzurre. Sul giovanile è diverso, perché se noi scendiamo, no, al di sotto dell'under 21, ce ne sono tanti di ragazzi della Fiorentina che sono convocati. Poi dopo la situazione si dirada. Tra l'altro c'è da fare anche un altro, secondo me, un'altra analisi. La Fiorentina oggi, giovedì giocherà la finale scudetto.
2: Scudetto
3: primavera. Allo stesso tempo l'ha giocata anche l'anno scorso, se non mi sbaglio, e ora vado a memoria. Abbiamo vinto diversi trofei, soprattutto Coppa Italia, addirittura 5-6 di fila, no? A livello di primavera. Però poi, andando a fare i conti sui talenti che poi effettivamente sbocciano e sono presenti, è vero che ho letto una classifica e la Fiorentina ne ha lanciati tanti, però secondo me sono ancora pochi rispetto a quelli che sono i risultati del settore giovanile. E, certo, e quindi c'è qualche cosa da correggere, non solo nella Fiorentina, eh? Questo è un discorso anche generale sul calcio italiano, però guardando il nostro orticello credo che neanche nella Fiorentina ci sia qualche cosa da modificare.
2: Tra poco leggiamo anche i tanti messaggi che riguardano non solo il confronto con il Como ma anche la questione allenatore, però andiamo adesso a salutare, visto che ci ha chiamato allo 055 77 11 171. Nicola, benvenuto.
5: Carissimi, buonasera.
3: Buonasera. Buonasera.
5: Allora, volevo riprendere il ragionamento che stavate facendo ora sulla primavera. L'anno scorso con l'Inter abbiamo perso in finale.
3: Ecco. Sì.
5: E quest'anno invece ora dobbiamo vedere fra chi, fra il Cesena e l'altra squadra, in quale è il Parma, mi ricordo, se non sbaglio. Però ecco, prendendo spunto da questa bellissima riflessione che state facendo, ma Galloppa, che è un allenatore che quando è stato chiamato ad esempio per la conference contro il Magonza col Mainz voleva già portare un cambiamento nel modulo, voleva fare il 4-3-3, poi aleggiava l'ombra di D'Aversa che poi fu cacciato via e fu preso in considerazione Vanoli. Ma Galloppa non sarebbe il caso, ora viene anche, come dire, previsto un suo eventuale inserimento nella Sampdoria, cioè sì, questo, sì, questa voce che circola. Io sarei del parere di premiare anche questo allenatore che comunque è diversi anni che ci sta portando a dei livelli eccelsi. Io ho visto giocare la primavera, la seguo da tanto tempo, e ci sono giocatori come Brasti che ha segnato un gol di rapina bellissimo nella partita di ieri, e Bertolini, cioè Conti, ci sono tantissimi giocatori veramente validi. Prendendo lui e mescolando giocatori giovani con altri giocatori d'esperienza come Undur, che è uno dei capisaldi dell'Under 21 ma anche della futura nazionale secondo quello che ha detto Baldini, noi si avrebbe già in casa una risorsa valida che conosce bene l'ambiente e potrebbe sfruttare al massimo il mix fra i giovani, che giustamente bisogna valorizzare per tornare a dei livelli importanti, e giocatori più esperti. Quindi invece di andare a parlare dell'allenatore di Parma e di altri allenatori giovani stranieri, noi ce l'abbiamo già in casa uno valido, perché dobbiamo andare a pensare? Tanto Vanoli si è capito, se doveva essere confermato lo confermavano subito.
2: Hai ragione, sì, hai ragione.
5: E quindi, avendo questo tesoro in casa, ma perché non lo sfruttiamo? Cioè, mi sembra una bischerata.
2: Guarda, il tuo spunto ci dà la possibilità di fare un'ulteriore riflessione qui in studio, quindi grazie per il momento.
5: Grazie a voi per la riflessione.
2: Naturalmente ciao. Potete continuare a chiamarci allo 055 77 11 171, mentre ricordo per quanto riguarda i messaggi WhatsApp scritti e vocali, il numero è il 348 7513 933, mentre per gli amici di Idea di Radio il numero è il 3925 727775. Galloppa è un allenatore certamente molto interessante, però mi chiedo, una Fiorentina che deve ripartire, una Fiorentina che non può assolutamente sbagliare, potrebbe affidarsi a Galloppa? Ci vorrebbe grande coraggio, ci vorrebbe una serie di dirigenti paratici in primis, pronti a sostenerlo, a difenderlo anche nei momenti di difficoltà che inevitabilmente arriverebbero, non lo so. Ecco, al di là delle qualità che sicuramente sono riconosciute da tutti da parte di Galloppa, non mi sentirei proprio al sicuro, ecco, con Galloppa, sì, in partenza allenatore della Fiorentina.
3: Guarda, ci vorrebbe, hai detto benissimo, una società forte che lo protegga e che non ai primi scricchioli, ai primi risultati negativi lo lasci da solo, come è accaduto per altri tecnici anche più esperti qui a Firenze in un recente passato. Ci vorrebbe un coraggio, e lo definirei quasi europeo, no? Perché questo tipo di situazioni si verificano spesso in Europa, in cui c'è la promozione dell'allenatore magari di casa, sì, oppure anche dell'ex giocatore di casa che viene poi catapultato.
2: Sì. Però ecco, in questo caso Galloppa
3: nel nostro è più
2: non
3: raro.
2: È un ex Viola come, sì, giocatore,
3: però
2: ha fatto un percorso molto bello,
3: c'è
2: molto
3: da
2: importante,
3: tanti anni,
2: c'è da tanti,
3: no,
2: anni, certo, però
3: è un
2: non è il
3: nostro
2: TV della situazione, no, che tra l'altro aveva prima di arrivare all'Inter, certo, l'esperienza al Parma, era riuscito a salvare, in più era il grande ex dell'Inter che in qualche modo si proteggeva anche da solo, ecco.
3: Esatto, aveva le spalle più larghe senz'altro, sì, a livello di pedigree, soprattutto campionati di giocatore e di internazionale. L'esperienza l'ha fatta comunque al Parma, anche se soltanto per una stagione, e poi è andato a fare, sì, sì, a vincere il campionato e la Coppa Italia, è vero, secondo me con la squadra più forte, certo, nettamente, certo, aggiungo, certo, però ci sono stati anche lì qualche problemino, poi ha preso il largo. Ma detto questo, non so il primo punto è la solidità della società. Se tu me l'avessi chiesto prima di febbraio ti avrei detto probabilmente è meglio di no, perché sarebbe stato lasciato solo ai primi problemi. Adesso con Paratici potremmo anche pensarci. E in più questo mi fa, questo ragionamento del nostro ascoltatore mi ha fatto venire in mente un altro nome che è stato nostro fino a un
2: Aquilani.
3: Po' di tempo fa.
2: Aquilani,
3: bravo.
2: Guarda, ci sono dei messaggi, esatto. Infatti anche quello di Damiano che dice coraggio Aquilani stile Malesani. Poi giocatori che abbiano fame, questo è il mix per ripartire.
3: E infatti
2: questa
3: Aquilani
2: potrebbe essere una scommessa che ha delle basi diverse.
3: Sì, perché l'esperienza, anche se in Serie B, l'ha fatta, no, Aquilani, e quindi è un po' più avanti rispetto a Galloppa. E è stato comunque un allenatore a lungo delle giovanili della Fiorentina, dove è andato bene, faceva giocare bene soprattutto la primavera, e poi è stato un giocatore importante anche nella Fiorentina. Quindi probabilmente, ecco, riprendendo il ragionamento del nostro ascoltatore, andando su Aquilani, probabilmente ci sarebbero più elementi anche per poter, no, al di là di quello che sta succedendo ora che ho visto ieri la sconfitta interna con il Monza, sì. Però non ci si può far influenzare dall'ultimo risultato, no, perché questa è una cosa molto italiana, eh. Noi ci facciamo influenzare molto dagli ultimi risultati. Questo sta accadendo un po' anche a Firenze, per esempio, accade in altre società.
2: Sì, ma è successo spesso così anche con i giocatori, no?
3: Certo.
2: Nel momento del finale di stagione riescono a fare delle buone partite e poi ti influenzano.
3: Secondo me è il modo sbagliato di programmare questo. Guarda il Milan, ora non voglio entrare in casa altrui. Allegri fino alla partita di ieri sera confermato perché ci ha portato in Champions. Adesso ha portato il Milan, non noi. Adesso ha perso quella partita disgraziata con il Cagliari. Via tutti,
2: via,
3: eccetera. Questo è un po' da sempre il risultato la fa da padrone, sì, in generale nel calcio, però mi pare che questo modo di programmare sia un po' da rivedere.
2: Ne riparliamo tra poco perché adesso dobbiamo fare un piccolo break, ma non andate via, ritorniamo anche parlando di mercato a 360 gradi.
0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, l'anticiclone subtropicale rinnova tempo soleggiato e caldo su tutti i settori. Scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 29 e 34 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature in ascesa con massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
7: Giusto, parliamo di mercato.
6: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
7: Mercato!
6: Ma poi ci arriviamo, con calma.
7: Chi si compra? Flash!
6: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
7: Bravo!
6: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
7: e Luca Calamai.
8: Oh, grande Tommaso.
9: Pietro.
8: Allora?
9: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
8: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
9: Ma davvero?
8: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
10: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
11: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
10: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
11: Ti stiamo aspettando! Radio Firenze Viola anche in DAB? Ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
10: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua vita.

0: Tommaso e Lorenzo, che bella botta che è arrivata purtroppo con la conferma delle indiscrezioni su Grosso. E meno male che si doveva riportare la gente allo stadio. Come prima mossa di Paratici devo dire non c'è male, cioè Grosso. E dov'è l'internazionalità? Dov'è il gioco propositivo, aggressivo? Il marchio, il timbro che si voleva dare a questa squadra? Sono non deluso, molto deluso, delusissimo. Mi aspettavo un colpo a sorpresa, ma per prendere Grosso allora, scusatemi, c'era bisogno di Paratici. A quel punto, dico ahimè, era meglio se fosse arrivato Giuntoli, che avrebbe portato Sarri sicuramente.
1: Sono Guido, Borghini, numero uno. Il Como è un esempio da seguire fino a un certo punto. Ha ottenuto risultati senza un giocatore italiano titolare. Ce l'ha in rosa, ma non li fa giocare. Quindi di che si parla? Secondo, una squadra che può essere presa a modello, però il fair play finanziario dall'anno prossimo ce l'hanno anche loro e dovranno seguirlo. La cosa è l'unica che si può fare, non è che ci sono tanti artifici per aggirare il fair play finanziario, è la ricapitalizzazione, che è una cosa assolutamente lecita. Nessuno si prende gioco di fair play finanziario, basta ricapitalizzare, che è una cosa legale, e lo fai. Ciao Guido.
2: Ma io credo che sia abbastanza semplice capire perché il Como in giro di 2 anni è andato in Champions e noi in 7 anni abbiamo lottato per ben 3 volte per non retrocedere. È perché il commisso, quando è arrivato 7 anni fa, ha fatto piazza pulita di tutti coloro che si intendevano di calcio, perché pensava che gestire una squadra di calcio fosse come gestirla negli Stati Uniti. Invece la proprietà del Como è venuta, ha cacciato i soldi, ha messo le persone giuste al posto giusto ed ecco che si ritrova in Champions. Tutto qui la differenza fra Fiorentina e Como. Rinaldo.
3: Buonasera, io vi do questa lettura del viaggio in America, perché non è credibile che Paratici e Ferrari prendano da Firenze, partano, vadano in America per parlare con tutto il rispetto, ma per parlare con Joseph di cosa? Dei progetti futuri della Fiorentina, che non sa nemmeno se si lotta per la salvezza o se si vince la Champions lui, dai, con tutto il rispetto, quindi loro vanno là perché vanno a parlare della futura vendita, cioè se la vendita è imminente traccheggiano ancora per l'allenatore e vedono che se è imminente. Se invece gli dicono che la vendita ancora ci vorrà un po' di tempo, magari arriva a gennaio, magari a febbraio, anno nuovo, confermano Vanoli, perché non hanno nessun interesse di sborsare soldi per un allenatore, per un progetto vincente, per arrivare al momento della vendita.
4: Marco, secondo me ci sono molte ombre sul futuro della Fiorentina. Ancora non sappiamo l'allenatore, non sappiamo se Vanoli sarà riconfermato o no. C'è questa riunione che avverrà a metà giugno tra Paratici e la proprietà. Non sappiamo niente. Per fare come il Como occorre competenza e in questo caso anche pesanti investimenti.
5: Vorrei ricordare che questa stagione calcistica è partita con l'asticella fissata sullo stesso obiettivo di Milan, cioè noi dovevamo competere con il Milan per la Champions League. Loro hanno perso la qualificazione per un punto all'ultima giornata, terremoto societario, via tutti, in discussione Allegri, direttore generale, direttore sportivo. Noi che ci siamo salvati con 2 giornate d'anticipo rispetto alla fine di campionato siamo qui a chiedersi se tenere Vanoli o prendere Vieira e Ferrari rimane al suo posto.
6: Ma grazie ai nostri amici per tutte queste note vocali. Gireremo questi messaggi anche a Niccolò Ceccarini, direttore sottomercatoweb.com, che è in collegamento con noi. Benvenuto Niccolò.
7: Ciao Lorenzo, ben trovato. Finalmente un collegamento con te.
6: È vero.
7: Dal 2022, una roba del genere.
6: Senti, prima di rispondere ai tanti messaggi, tanto me li sono appuntati a parte i nostri ascoltatori, volevo degli aggiornamenti sulla questione allenatore, perché c'è chi sostiene che sia passato davvero in pole position Grosso, non che non lo fosse in precedenza, però ecco, c'è chi sostiene che ci siano anche dei contatti avviati con lui da parte della Fiorentina. Tu che cosa dici?
7: Ma io continuo a pensare che lui sia sempre l'unica vera grande alternativa a Paolo Vanoli, che comunque rimane lì. Più che altro mi sembra la sensazione sia perché è la Fiorentina che l'ha voluto tenere in piedi in quest'ultimo periodo. Non so se in maniera strategica oppure se veramente perché ci credeva, oppure veniva in lui una vera e propria possibilità per l'anno prossimo. Di sicuro Grosso, secondo me, confermo che è in pole position, se naturalmente verrà dato l'addio a Paolo Vanoli, e quindi a questo punto forse il passaggio formale sarà l'incontro o la comunicazione a Paolo Vanoli, che ci dovrebbe essere entro venerdì, se non ho capito male. Dopodiché Paratici comunicherà la sua decisione, e quindi la decisione a oggi potrebbe pendere molto di più per l'arrivo di Grosso rispetto alla conferma di Vanoli. Però sai, io sono sempre un attimino prudente, perché mi sembra che si sia parlato tanto e anche in maniera molto strategica di tutto e di tutti, per cui aspetto di avere delle certezze effettive. Però è chiaro che in questo momento la situazione è quella: Grosso in pole position, con poche chance per Vanoli.
6: Ecco, ma si è parlato della possibile richiesta da parte dell'amministratore delegato del Sassuolo Carnevali di un conguaglio, economico naturalmente, o di una contropartita tecnica per poter liberare Grosso. Qual è la situazione?
7: Ma io sinceramente, tutte le volte che ci ho parlato con Carnevali, questo argomento non mi sembrava così fondamentale, nel senso che comunque lui ha sempre pensato che se Grosso aveva delle ambizioni diverse non gli avrebbe mai creato delle problematiche, in virtù del fatto che tenere poi un allenatore che ha qualche desiderio diverso sarebbe stato sbagliato e sarebbe sbagliato. Poi se per liberarlo deve venire fuori che magari ci deve essere un qualcosa dal punto di vista economico, non penso sarebbe un problema, ecco, una soluzione la potrebbero trovare. Se questo è un nodo, sicuramente si può sciogliere, perché non ho visto da parte del Sassuolo, solamente in altri casi, guarda, te lo dico, perché quando venne fuori la questione di Torsved, ti ricordi, no? Che certo, la Fiorentina era fortemente interessata a Torsved, si parlava, mi sembra, di questo gennaio, adesso non ricordo bene, c'era questo gennaio, e c'era la possibilità che la Fiorentina potesse prendere Torsved, e io lì ho sentito proprio una presa di posizione durissima da parte del Sassuolo, che voleva 20 milioni di euro per Torsved e che non gli avrebbe mai dato la possibilità di andare via, tant'è che poi la Fiorentina ha preso Brescianini in quel ruolo lì. Quindi e lì però avevo respirato un'area di grande freddezza nei confronti dell'operazione e neanche di voler agevolare minimamente il calciatore in uscita. Quando sento parlare di Carnevali, quando sento parlare Carnevali di Grosso, ho tutta un'altra sensazione, e devo dirti che lui in questo è sempre abbastanza lineare, non è che diciamo nasconde la sua strategia, per cui non credo che ci sarebbero problemi a liberare Grosso.
6: E sullo sfondo ci può essere Vieira, qualora dovessero esserci dei problemi con Grosso, che in questo momento non sembrano essere così insormontabili, però ecco, Vieira
7: potrebbe... Allora se si mette dentro Vieira, mettiamo dentro anche De Rossi.
6: Certo.
7: E credo sia giusto anche mettere De Rossi, perché se ci sono delle problematiche, ci dovessero essere delle problematiche come alternativa, io penso che anche De Rossi possa essere una soluzione, anche se parlando fra le righe ti fanno capire di no, ma io sai, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, quindi non so veramente che cosa abbiano in testa. Per me è già troppo. Io guarda, non voglio passare come quello che è dalla parte di Vanoli, perché comunque anche te come me, Lorenzo, l'abbiamo intervistato da calciatore della Fiorentina, sì, e lo conosciamo anche da allenatore. Però questa tiritea è fastidiosa, dai.
6: Sì, anche perché insomma adesso c'è bisogno di fare chiarezza velocemente sul nome della natura, sì, anche per iniziare a pianificare la squadra del prossimo anno.
7: Aspettare ancora cosa? Perché non è che siamo portati dalla piena dell'Arno, voglio dire, è evidente, no? Che secondo me in testa loro hanno qualcosa, e se era questo qualcosa era tenere a tutti i costi Vanoli, probabilmente l'avrebbero già fatto capire. Quindi è evidente che loro stanno temporeggiando. Cioè, la logica mi pone di dire che stanno temporeggiando per presentare un nuovo allenatore. La logica, non sto parlando di notizie, sto parlando di logica. Però credo che a Vanoli una risposta gli debba essere data, perché prendere ancora qualche altro giorno?
6: Sì, insomma, anche poi per dare la possibilità allo stesso Vanoli di trovare una nuova
7: situazione.
6: Non credo che gli manchino le proposte.
7: Cioè, il problema è secondo me una questione di rispetto.
6: Sì, sì, certo. C'è dubbio,
7: è un po' diverso.
6: C'è dubbio. C'è la domanda di Stefano che vuol sapere da te se Carnevale è più direttore generale o direttore sportivo. Poi ti saluta anche Andreone, che dice di aver fatto due chiacchiere con te venerdì sera prima della partita e ti ha sentito arrabbiato per la programmazione poco chiara della società.
7: Tra l'altro lo risaluto, sì, perché sono passato fuori dallo stadio, ci siamo visti anche nel collegamento con RTV 38, no? Infatti io di solito faccio così, passo, vado a salutare un po' di amici, sto fuori. Però finché vedo questa società che va in questa direzione non ho tanta voglia di andare allo stadio, lo dico apertamente, non è che mi entusiasma il fatto di essere presente allo stadio, perché mi piacerebbe che ci fosse un comportamento un po' diverso delle linee guida, come diceva appunto il nostro Andreone, no, nel messaggio che ha mandato, un pochino più chiaro. Ecco, io mi auguro e mi fido di Paratici che questa cosa possa accadere. E l'altra domanda qual era? Su
6: ti chiedeva Stefano se Cannavale è più direttore generale o direttore sportivo, e se eventualmente Cannavale può fare direttore generale e Paratici direttore sportivo, se può essere una coppia appena sortita.
7: Cannavale è come Marotta, no? Cioè, ora Marotta è passato di grado, cioè è diventato presidente dell'Inter, ma è un manager, cioè diciamo è una figura che sta sopra il direttore sportivo. Tra l'altro, guarda, io ti dico anche una cosa: io ho la sensazione che anche il nuovo corso del Milan stia pensando a Cannavale.
6: Quindi insomma potrebbe esserci davvero un grande salto di qualità per lui, se lo meriterebbe, bisogna dire.
7: Sì, devo dire.
6: Ha le qualità e il physique du rôle per questo salto.
7: Io penso che Giovanni Cannavale, dopo aver fatto quello che ha fatto tutti gli anni a Sassuolo, tanto più di questo non possono fare al Sassuolo, no? Chiaramente stanno già facendo cose importanti, sono arrivati anche in Europa, la realtà è quella, la società è organizzata bene, eccetera. Però credo che Giovanni Cannavale sia anche un po' ambizioso, dopo tanti anni forse potrebbe aver bisogno di stimoli, per cui se gli dovesse arrivare un'offerta stile Roma, di cui si parlava qualche tempo fa, o stile Milan, secondo me lui ci andrebbe. Ecco, poi non so cosa succederebbe al Sassuolo, perché lui è il Sassuolo fondamentalmente, sì. Senza nulla togliere ovviamente a Francesco Palmieri, che conosciamo, certo, benissimo, certo, che è un bravissimo direttore sportivo, ma basta andare a Reggio Emilia, basta andare in quella società per capire quanto lui sia determinante in tutto, quindi ecco, però ecco, così vi ho risposto ulteriormente. Lui è anche un intenditore di calcio, ma è più manager che direttore sportivo.
6: Tornando alla Fiorentina, Tommaso Borghini.
8: Sì, ciao Nick. Allora,
7: ciao Tommaso.
8: No, da un grande dirigente a un altro grande dirigente, perché venerdì sera abbiamo visto al Franchi, c'era Giovanni Sartori, no? L'ho visto anch'io passare, si è messo a sedere poi su delle sedie sotto la tribuna, praticamente sotto la tribuna d'onore. Ecco, e ho letto oggi che comunque il Bologna sarebbe un po' la competitor della Fiorentina, sia sugli allenatori nel mirino della Fiorentina, penso prevalentemente su quello, ma poi lo sarà probabilmente anche a livello di calciomercato, sui giocatori, di

0: sono tutti carini e gentili e disponibili come sì. Io ho sempre detto per forza, perché si tifa tutti perché un giorno tu venga a fare il direttore sportivo della Fiorentina, Mario. Tanto sono quelle cose come con Sarri, non succederà mai, ma
1: a parte dai primi anni 2000 che c'è questa sì, vero? Io mi ricordo, eravamo al Corriere di Firenze e lui era al Chievo, se non mi sbaglio.
2: È vero.
1: Qualche chiamata parlava, già se ne parlava, però lui gentilissimo, tra l'altro risponde sempre a tutti.
0: Sì, no, io credo che lui sia venuto anche per dare un'occhiata un po' a qualche giocatore, probabilmente non della Fiorentina ma magari dell'Atalanta, anche se non ne sono così sicuro, e comunque Palladino e Vanoli potrebbero essere anche due nomi per quanto riguarda, voglio dire, la panchina del Bologna, anche perché io ve lo dico, dopo quelle parole che ho sentito in conferenza stampa di Vincenzo Italiano, mi sembra che lui si sia aperto la porta all'uscita, ecco, nel senso che io non credo che Italiano resterà a Bologna. Mi sembra altamente improbabile che in questo momento lui possa rimanere, anche perché c'è il Napoli, ci potrebbe essere l'ipotesi del Milan, chi sostiene anche all'estero, quindi probabilmente forse non è venuto a cercare l'allenatore, ma lui le sue idee sul tecnico ce l'ha, e ti posso garantire che Grosso, Palladino, Vanoli, De Rossi, sono tutti profili che secondo me lui sta monitorando.
2: Parliamo un po' di calciatori. Dodò, la Roma è una pretendente seria per il brasiliano. Tra l'altro leggo su firenzeviola.it che non è sfuggito un like sospetto del terzino Viola in questi minuti ad un post della Roma su Instagram. Il club giallorosso ha messo una foto dei suoi giocatori intorno ad un tavolo mentre ascoltano Gasperini che sta parlando, e tra i tanti like è spuntato anche quello appunto di Dodò, un like quantomeno sospetto e che fa pensare che il brasiliano segua con interesse le vicende giallorosse. La situazione,
0: io
2: visto
0: penso
2: che
0: la trattativa con la Fiorentina sia nel vivo. Io penso che la trattativa con la Fiorentina sia nel vivo, come ho detto anche ieri quando sono intervenuto. Guardate che la Roma ha come primo obiettivo Dodò per la fascia, e ieri sono stato un po' più prudente per ovvi motivi, ma mi sembra che le cose stiano procedendo, ecco, in quella direzione. Non ho capito la valutazione ancora.
2: Infatti ti stavo per chiedere quanto si potrà ricavare dalla cessione di Dodò.
0: Ma io spero che
2: ha il contratto in scadenza 2027, ricordiamolo.
0: Sì, se arriva a 15, ma questa è la mia idea, sì. Se arrivassero a 15 sarebbero bravi, perché comunque con un giocatore che ha solo un anno di contratto non è facile. Ecco, quindi stanno cercando secondo me di trovare un po' la quadra, tanto Dodò mi sembra che stia chiudendo la sua avventura fiorentina, non rinnoverà il contratto, c'è solo questo anno, e penso che la Roma sarà con ogni probabilità in questo momento, poi sai, magari si inserisce un altro club e allora siamo a ragionare di altro, però io penso che con ogni probabilità la sua destinazione sia quella giallorossa.
2: Tommaso Borghini, su Dodò si chiuderebbe un'esperienza, quella di Dodò, che è stata positiva nei primi anni, in quest'ultima stagione è stato, voglio dire disastroso, ma comunque molto molto deludente.
1: Deludente, come del resto, a parte rarissimi casi, quali sono i giocatori di questa stagione che non sono stati deludenti, è veramente eccesso.
2: Sì, però insomma, da un giocatore
1: quasi
2: come
1: tutti,
2: lui,
1: da
2: si
1: lui
2: potesse
1: più che altro,
2: fare molto di più.
1: Esatto, si chiude secondo me un periodo con dei rimpianti, perché Dodò, il primo Dodò che abbiamo visto a Firenze soprattutto, era un giocatore che ci aveva acceso davvero anche l'entusiasmo, no? Di aver trovato finalmente un grande terzino destro in un ruolo storicamente abbastanza, diciamo, debole per quanto riguarda il passato della Fiorentina, perlomeno il passato recente. E invece poi Dodò progressivamente con le stagioni ha perso un po' di smalto, ha perso un po' soprattutto di lucidità, secondo me, nelle sue giocate, nelle scelte definitive, pur avendo sempre un motore sotto, secondo me, di categoria superiore. Non a caso credo che uno come Gasperini, che penso abbia l'idea di poterlo rimotivare, rivitalizzare, certo, in qualche modo, ci ha puntato, perché insomma a livello di gamba è uno dei giocatori probabilmente più interessanti del panorama italiano, eh? E quindi ne colgo anche l'occasione per chiedere a Niccolò, a questo punto, andando su Dodò, la Roma molla Fortini, che è più o meno la stessa condizione contrattuale?
2: Sì, però
1: chiaramente
2: Fortini ha l'interesse della Premier, si è parlato,
1: sì, però Gasperini, sì, fino all'anno scorso, cioè fino a gennaio,
2: sì, sì, certo.
1: Si diceva fosse un grande estimatore di Fortini e che la Roma avesse addirittura presentato un'offerta abbastanza cospicua alla Fiorentina.
2: Sì, si è parlato di 13 milioni addirittura.
0: Ecco. Sì, sì, è così. Io non credo che ora per Fortini ci sia l'ipotesi della Roma. Più facile che vada via all'estero. Anche su Fortini mi sento di poter dire che non rientrerà nei piani della Fiorentina del prossimo anno. Credo abbiano messo sul mercato anche Gosens.
2: Infatti volevo poi arrivare a Gosens. Però prima di parlare di Gosens, scusami.

0: Prima di arrivare a Gosens, visto che ci sono vari messaggi sul sostituto di Dodò, ecco, se ti senti di fare un nome, ad esempio c'è Stefano che dice: io suggerirei il nome dello spagnolo Arnau Martinez del Girona, molto adatto al calcio italiano, valore 12 milioni.
1: Io non ho sentito adesso, diciamo, giocatori in orbita che potrebbero fare al caso della Fiorentina, a meno che non si ritorni sempre sulle tracce del passato, sì. E che risputino fuori dei giocatori che possono fare magari anche un doppio ruolo. Ti ricordi, era venuto fuori Zappa qualche tempo fa, che comunque poteva fare il braccetto di destra, oppure
0: a gennaio se ne era parlato, sì, sì.
1: Se ne era parlato anche a gennaio, ma questo non è una notizia, sto facendo semplicemente dei nomi. Io francamente andrei a cercare giocatori un po' diversi, ecco, poi magari lo scopriremo pian pianino. Però
0: sì, c'è anche chi suggerisce il nome di Zanotti. Alessandro dice: Zanotti al posto di Zanotti, che è un giocatore scuola Inter, che fa parte anche dell'Under 21, un giocatore classe 2003, adesso è a Lugano.
1: Ma sai, potrebbero esserci anche altre soluzioni.
0: Sì, ma certo, insomma, ognuno può
1: avviare un nome, tanto per darlo in pasto, voglio dire, così agli ascoltatori non mi sembra neanche corretto, perché non lo so, certo. Quindi sto zitto, ecco.
0: Sì, assolutamente. Ecco, dicevi di Gosens, vorrebbe restare Gosens, però ecco, in questo momento sembra difficile, magari potrebbe restare in rosa, però ecco, pensare a Gosens come titolare, già quest'anno ha fatto fatica.
1: Sì, questo sì che possa aver fatto fatica, perché secondo me ha subito un po' il fatto della preparazione estiva, che lui ha bisogno di lavorare molto per il fisico che ha, e quindi ha bisogno anche di una preparazione di un certo tipo. Evidentemente quest'estate, come un po' tutta la Fiorentina, tutti i giocatori hanno sofferto. Poi è chiaro, il Brevilinio soffre meno, il giocatore un po' più di potenza fisica ha bisogno di avere un certo tipo di allenamento per poter migliorare le sue prestazioni. Però oggi è chiaro che lui non ha fatto la stagione dell'anno scorso, lo sa benissimo. Però secondo me, siccome poi alla fine si parla sempre del gruppo, no? Si parla sempre dei valori che ci sono in una squadra e che devono essere importanti quanto le qualità, ecco, io Gosens, poi ovvio, se mi offro un 10 milioni, 7-8 milioni, certo, è normale, sì, che uno, certo, ci pensa, certo. E se la destinazione va bene a Gosens, di darlo via. Però considerata la penuria di esterni sinistri della Fiorentina, io ieri ho visto anche Balbo nella primavera, che ha giocato, non si può giudicare chiaramente un calciatore solo per una prestazione, è interessante Balbo, ma cioè, possiamo rimanere con Balbo e Parisi sulla fascia sinistra?
0: Poi Parisi tornerà
2: a
0: dicembre-gennaio,
2: sì. Non sarà pronto.
1: No, è per dire, no, che voglio dire, ma ammettiamo, stiamo tutti bene. Balbo, Parisi?
0: No.
1: Siamo sicuri?
0: No.
1: Quindi io non lo so, magari probabilmente forse se devono vendere Gosens perché hanno in testa di prendere magari un esterno sinistro più giovane, o vogliono prendere magari in prestito. Però siccome questo è uno spogliatoio, secondo me, non molto forte dal punto di vista dei riferimenti, io quelli che ci sono comincerei un attimo a tenerli, poi vediamo, cammin facendo si possono fare anche dei passaggi diversi, cioè voglio dire, non è necessario venderlo ora a Gosens, magari uno fa la squadra e poi il 30 agosto, il 25 agosto, se vede che ha trovato qualcosa di meglio, molto difficile, però allora a quel punto può anche pensare di fare una cessione. Ecco, io comincerei a puntellare un po' con le persone giuste questa Fiorentina, perché se non fai anche questo rischi di diventare un'altra volta un incompiuto.
0: Ecco, per restare alla difesa, Pongracic, che andrà al mondiale, tra l'altro l'unico giocatore della Fiorentina che parteciperà al mondiale, secondo te può attirare le attenzioni di qualche club, ammesso che la Fiorentina voglia cederlo? E poi ti chiedo anche se effettivamente ci può essere la possibilità di uno sconto per Solomon, si è parlato anche di questa ipotesi.
1: Ma allora, io so che loro sugli esterni sia difensivi che offensivi volevano fare una bella rivoluzione, per cui su Solomon, per me Solomon è un buon giocatore, però se 10 milioni vengono considerati tanti, non li vogliono spendere, è normale che porta via il vento, no, questa possibilità, non potrebbe essere diversamente. Harrison non credo lo riscatteranno, su Solomon secondo me un ragionamento si può fare se ci sono determinate condizioni. Pongracic, io personalmente non avrei dubbi su Pongracic, io, perché quello che mi ha dato, o meglio quello che non mi ha dato, non mi è piaciuto. E io quindi vorrei un altro centrale difensivo, sinceramente. Sì. Poi è chiaro che non è che uno può prendere e spostare i giocatori come figurine, e mi devono dare un'offerta giusta e tutto quanto, eccetera. ma non mi entusiasma, ecco, non mi sembra un leader difensivo da poter guidare, no, certo, la retroguardia.
0: Troppe amnesie, poi troppe disattenzioni.
1: Veramente ti ripeto, io se c'è un'offerta non mi tirerei indietro, perché io credo che lì ci sia bisogno d'altro, ecco, perché se poi dopo, cioè io non penso che si rimanga con questi centrali, perché forse non abbiamo capito allora dove è il problema, cioè io, però è anche vero,
0: 50 i gol subiti in campionato da parte della Fiorentina, naturalmente poi si dirà che il centrocampo non era quello dell'anno scorso e quindi il filtro non era proprio di quelli ottimali, sì, sì, però insomma poi rimangono anche gli errori dei singoli,
2: sì, anche perché quelli di Pongracic, la difesa la difesa è rimasta quella, sì, sì, dell'anno prima, tutto, che invece tutto di gol ne ha presi credo il 30%
1: in meno. Poi bisognerebbe rafforzare anche il centrocampo, perché certo, secondo me qualche uscita al centrocampo andrebbe fatta, perché se poi Fazzini non rientra nei piani bisogna fare un ragionamento diverso. Poi ci sarà Brescianini, sì, ci sarà Durmaz, però io sono tutti giocatori da quali mi aspetto un rendimento diverso, sinceramente. Io non vedo nel centrocampo della Fiorentina un giocatore che mi cambia il passo, se non Fagioli, quando naturalmente è Fagioli, e purtroppo non è tutto il campionato che ha questo rendimento, e questo francamente secondo me è un problema, perché io vedo in Serie A dove ci sono, voglio dire, diciamo, delle grandi possibilità di risultato, e sono quei giocatori che in mezzo al campo fanno la differenza. Cioè la Juve stessa è lì in mezzo al campo, non c'è nessuno che cambia passo, cioè l'unico che può un po' cambiare passo è Weston McKennie, ma anche lui ha corrente alternata. Quindi se lì non rende un centrocampo diverso, anche le punte poi fanno fatica a essere supportate, per cui io credo che bisognerebbe fare un po' di interventi. Però questi discorsi sono tutti discorsi legati al viaggio di Paratici e Ferrari quando saranno a New York ai primi di giugno, perché sì, bisogna capire anche il budget, perché se il budget, ragazzi, non c'è, bisogna fare di necessità
0: bisogna fare il classico mercato creativo, e si vedranno ancora di più le capacità di Paratici. Però c'è un'ultima domanda per te da parte di Tommaso Volpi.
2: No, rapidamente gli chiedo i suoi quattro nomi su cui rifondare la Fiorentina, uno per reparto. Secondo te quali sono i giocatori che a oggi diresti sì, da lui si può ripartire, comunque lo tengo?
0: Vai, in 30 secondi.
1: Ma due sono abbastanza sicuro, uno è De Gea e l'altro è Fagioli, perché comunque il portiere è importante, almeno un altro anno De Gea. Fagioli è un giocatore che se si accende è veramente tanta roba. Poi sul resto francamente non lo so, sinceramente non ti direi, cioè per me
0: io, per te sono due, quindi
2: due sono i giocatori intoccabili,
1: diciamo. Per la difesa ti direi Gosens per la personalità, cioè, okay, però non c'è, voglio dire, qua, c'è anche davanti. Non mi accende Ken, non mi accende Piccoli, cioè non sono bravi giocatori, ma sinceramente io non so se ci ripartirei da loro, per cui ti dico De Gea, Gosens e Fagioli sì, il resto se arriva qualcosa da valutare valutiamo tutto.
0: Grazie al direttore di tuttomercatoweb.com Nicolò Ceccarini, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi, saluto a tutti, ciao.
0: Piccola pausa, adesso continuate a scriverci al 348-7513933 per i messaggi WhatsApp scritti e vocali, per gli ascoltatori di Radio Firenze Viola, mentre per gli amici di Teddy Radio il numero da utilizzare per i messaggi è il 3925727775. A tra poco.
3: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. La prossima ora di trasmissione è offerta da Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
4: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
5: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
3: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, l'anticiclone subtropicale rinnova tempo soleggiato e caldo su tutti i settori. Scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 29 e 34 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature in ascesa con massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.
5: Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
7: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: Sì, Cannevale ha ringraziato perché Cannevale lavora fondamentalmente a Sassuolo e tutti sono carini perché lavora a Sassuolo. Poi se Cannevale viene a Firenze so pesce in faccia anche per lui, come quel ragazzo che ha mandato il primo vocale, pesce in faccia anche a Paratici. Già siamo a ragionare di Paratici dopo 3 mesi, pesce in faccia, siamo abituati noi a tirare pesci in faccia alla gente. Comunque Nick, ho sentito dire a Vanoli gli andrebbe data una risposta. Questo non vuol dire che non l'hanno già fatto, però, cioè non è perché se non lo fanno pubblicamente vuol dire che non è stato fatto, eh.
10: Buongiorno, prima c'era la Sara Meini, simpaticissima, che però c'ha il dente avvelenato con il Como, perché agli stranieri era indignata per questa cosa qui. Allora, a me di avere gli italiani nella Fiorentina non me ne frega nulla. Un napoletano, un romano, un milanese sono uguali a un argentino o un brasiliano, anzi preferisco Dunga e Batistuta piuttosto che Mandragora, Fagioli o Ken. Quindi di essere la cantera della nazionale italiana non me ne frega nulla. Per me vanno bene anche 22 stranieri, è importante avere una squadra forte.
11: Buongiorno, sì, io di una cosa sola, quello che dice di premiare Galloppa. E va bene, Galloppa ha fatto un grosso lavoro nella primavera e anche prima della primavera, però e basta noi premiare, perché noi si è premiato Coso Iachini e poi ce ne siamo pentiti, si premiò appena gli arrivarono Montella e poi ce ne siamo pentiti, e bisogna avere le idee chiare, non bisogna premiare la gente, il calcio è un t'aspetta, se tu hai le idee chiare tu vai avanti, se tu c'hai le idee chiare e tu lotti per salvarti.
12: Buon pomeriggio, nettamente d'accordo con Borghini. La Fiorentina riesce a fornire pochi giocatori alla prima squadra rispetto al futuro che ha fatto l'Atalanta, la Roma e via dicendo. Ora sta ottenendo dei risultati, ragazzi, perché? Perché la primavera è fornita di squadre, di giocatori di 2006, hanno 20 anni questi ragazzi, e se guardate il caso si confrontano con Cesena, Parma quest'anno, perché le grandi squadre sono andate in Serie C, forniscano calciatori per la Serie C e in squadra nella primavera tengono giocatori di 2 o 3 anni più giovani. Quindi noi magari a livello di squadra riusciamo a emergere, ma poi dopo si perdono, sono scriccioli, questi calciatori nostri. Guardate,
13: buonasera dai Danny, scusate, ma io mi sono un po' stancato di far andare per scuola a tutte queste scommesse, ma bisogna sempre a Firenze, bisogna sempre pigliare le scommesse, l'Italia viene una scommessa, il Paladino una scommessa, bisogna pigliare il grosso una scommessa. Ma la grossa differenza fra noi e Napoli 15 anni fa è che l'estate noi gli hanno preso Rafa Benitez e noi si piglia le scommesse. Loro da lì hanno cominciato a far calcio, a pigliare andare in Champions, a pigliare giocatori e non sono più riusciti dalle coppe. Noi invece si piglia sempre le scommesse, vogliono sempre ripartire da capo e che vadano da altre parti le scommesse. Ma pigliamo Sarri, ma perché non si può pigliare Sarri noi?
14: Per quanto riguarda il mercato, noi non si può fare mercato, perché con tutti i soldi che sono stati spesi male e anche in monte stipendi, se la proprietà non fa un aumento di capitale, noi mercato non si può fare, anche se si vende i giocatori. Per quanto riguarda l'allenatore, per confermare Vanoli o prendere Grosso non c'era bisogno di prendere Paratici, ci poteva restare Predè, Ferrari e una seggiola, tanto sostanzialmente sono la stessa cosa. L'unica cosa che so che presto la Fiorentina ve la libera, è solo una questione di tempo.
0: Grazie a queste note vocali da parte dei nostri ascoltatori. Leggo anche qualche messaggio di testo perché sono tanti e poi c'è chi sottolinea che magari non li leggo tutti, ma è davvero difficile leggere tutti, però cerco di farlo. C'è Viola Forever da Perugia che dice: solo chiacchiere distintivo, a Firenze siete proprio così, tanti bla bla bla, ma di fatti doppio zero come la farina. E questa è la sua opinione. E poi Cristiano dice: gli stranieri del Como pagheranno la pensione ai calciatori italiani, mentre Simone dice: spero che i dirigenti della Fiorentina tornino dall'America con una conferma che la società è stata venduta, tutto il resto dei discorsi sono tempo perso. A proposito di questo, c'è Lorenzo che dice: ma nel 2026, con tutte le tecnologie che ci sono, c'è bisogno di andare di persona in America? Ma in effetti me lo sono chiesto anch'io, però qui c'è di mezzo anche la conoscenza vis-à-vis tra Paratici, bravo, e Giuseppe Commisso, e quindi probabilmente c'è,
2: non si necessità. Sono mai conosciuti.
0: Quello che mi chiedo è, visto che si parla dell'8, del 10 di giugno come data di questo incontro in America, non si poteva far prima?
2: Ecco, questo è un tema secondo me interessante, perché
0: poi magari avranno le loro ragioni, però ecco,
2: ho visto anch'io,
0: ancora ci vogliono 15 giorni prima che avvenga, almeno 15 giorni
2: di cronoprogramma, certo, ho parlato di
0: interlocutore
2: velocissimo, ho parlato di cronoprogramma della agenda di Paratici, no? Prima l'allenatore, poi il viaggio in America e poi infine il mercato, sì. Cioè se si va il 10 giugno in America e si aspetta a fare il mercato, poi non credo, non sarà così sicuramente, però ecco, io l'avrei fatto subito, addirittura subito, proprio, sì, già, certo, ora, certo. Per avere, se,
0: per avere
2: se
0: un quadro chiaro,
2: fare,
0: della situazione, così poi si agisce.
2: E anche l'allenatore secondo me doveva essere, diciamo, prima, chiaro che l'idea ce l'ha già di che allenatore prendere, se no sarebbe uno sprovveduto Paratici, e non lo è assolutamente, però
0: intanto hai chiaro il budget,
2: se scelte magari, certo, vai prima dal presidente, parli, poi annunci l'allenatore e fai mercato, cioè, sì, secondo me io avrei fatto subito, però se hanno fatto in quel modo ci sarà una spiegazione.
0: Sentiamo in collegamento con noi un grande competente di calcio come Claudio Onofri. Ciao Claudio.
15: Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
0: Benvenuto,
2: buongiorno.
0: Benvenuto. Qui naturalmente ci stiamo interrogando su tante questioni legate alla Fiorentina e come stai, diciamo così, valutando la situazione del club da lontano. Ancora non è stato scelto l'allenatore, si fanno vari nomi. C'è, pare, Grosso in pole position, però si parla anche di Vieira tra le possibilità per la Fiorentina, in virtù anche di questo respiro internazionale dell'ex allenatore del Genoa. Ecco, e cosa pensi di questa ipotesi Vieira, visto che tu lo hai seguito?
15: Ma onestamente devo dire che qui è un po' deluso, in quanto si è attenuto per esempio a un modulo che dopo qualche partita si intuiva immediatamente che era molto molto, uso sta parola, ma non è scarso, diciamo, dal punto di vista offensivo, proprio perché giocava praticamente con una sola punta e due ali che a volte non erano proprio nel loro ruolo naturale, e di conseguenza doveva sicuramente cambiare presto, poi dopo invece è stato cambiato lui, però è chiaro che insomma non ci possiamo attenere esclusivamente a questi dettagli per valutare un allenatore che magari ha tutte le possibilità di rimettere in gioco la Fiorentina in posizioni che gli spettano storicamente, diciamo, che onestamente anche quest'anno sono state veramente deludenti, perché al di là del fatto che campionato di Serie A si è un po' smorzato dal punto di vista tecnico in generale, però io non mi aspettavo una Fiorentina che lottasse fino alla fine, insomma, per non retrocedere, ecco, diciamo. E quindi credo che, insomma, prima si prende l'allenatore e insieme a lui prima possibile ci si fa dire, con le possibilità economiche che hai, i ruoli e le caratteristiche dei giocatori che appartengono a quel modulo. Se sarà così, io credo che, insomma, tutto Paratici e compagnia avranno tutta la possibilità di fare più in fretta possibile a rimediare a quello che è stato un campionato veramente deludente, insomma.
0: Ecco, però tu dovessi essere tu al posto di Paratici, tra Vanoli, Grosso e Vieira, poi possiamo aggiungere anche De Rossi, perché comunque anche questo è un nome che circola da tempo intorno alla Fiorentina, ecco, su chi andresti?
15: Ma i primi due onestamente mi affascinano di più, poi è chiaro che dipende molto dal...
0: I primi due intendi
2: Vanoli e Grosso?
15: Vanoli e Grosso, sì, ah. Sì, nel senso che io li ho sempre stimati proprio perché avevano un tema da riportare in campo che si riconosceva, ecco. Se tu non sapevi, accendevi la televisione, non sapevi che era la Fiorentina, dopo un po', dopo 10 minuti, capivi che era quella la squadra, perché giocava in una certa maniera. Adesso io sto estremizzando i concetti, ovviamente, però credo che i primi due abbiano veramente nella testa, e poi successivamente negli allenamenti che fanno per determinare quello che sto dicendo, un qualcosa di più rispetto a Vieira. Però poi ovviamente dipende tutto dai risultati, dipende da molte cose, dall'affiatamento che hai con la società per arrivare a metterti in campo una formazione che rappresenti il livello storico, appunto, di una squadra che, insomma, non c'entra niente con quella classifica che ha attuato quest'anno.
0: Ecco, però a proposito di Grosso, leggo il messaggio di Simone, che poi è anche quello che rappresenta un po' l'interrogativo di tanti tifosi. Se arriva Grosso, mi dite quali sono le ambizioni?
15: Ma io nomi e cognomi, ripeto, non mi fanno né scaldare né raffreddare, nel senso che io seguendo per lavoro, diciamo, tra virgolette, perché, insomma, non è un lavoro essere appassionati di calcio, io ho sempre intravisto in loro quello che a me piace per essere un allenatore alla Sacchi. Adesso mi riferisco a uno che, voglio dire, un po' antico, no? Diciamo, dal punto di vista di riferimento, cioè che vedevi immediatamente che la squadra era quella lì, era attraverso dei movimenti, e che poi molti altri allenatori hanno seguito in questo senso, non come modulo, era un 4-4-2 sia al Milan che al Parma, eccetera, ma non è quello il discorso, era la conoscenza di quello che dovevi fare durante la partita in ogni situazione che ti accadeva, per ogni giocatore, e allora di conseguenza questo fa sì che tu cresci in maniera esponenziale a livello anche di risultati. Che poi, questo è chiaro, che se c'è una squadra che da metà classifica non è che vinci lo scudetto per questo, perché sennò ma assolutamente cresci come valore complessivo e di conseguenza, appunto, anche come risultati.
2: Tommaso Borghini. Sì, io chiedo invece a Claudio, da esperto di calcio, da uomo navigato di calcio, perché secondo te, se fosse davvero Vanoli ancora in bilico la Fiorentina, in particolare Paratici, non l'ha ancora annunciato? Questa è la prima domanda. E poi, saresti molto sorpreso se alla fine, tra i due litiganti, abbiamo parlato ora di Vieira e di Grosso, poi la spuntasse De Rossi a sorpresa, insomma, che ti conosci bene, perché seguendo il Genoa.
15: Anche qui c'ho una contraddizione in questo senso. Non è un allenatore che, però, arrivando in corso d'opera è difficile fare queste situazioni, e voglio dire, non è un allenatore che mi ha fatto vedere un tema ben preciso che si ripeteva, però ha dato molta carica e come dire anche molta sicurezza a tutti i reparti attraverso un'esposizione anche vocale, diciamo così, sia negli allenamenti che nella stessa partita, che effettivamente ha rinfrancato una squadra che aveva delle difficoltà e soprattutto mi ha fatto ottenere, diciamo così, dei risultati non diciamo importanti, ma sicuramente all'altezza di quello che era il momento in cui è stato riferito.
0: Cioè, tu adesso lo vuoi vedere dall'inizio della stagione, lo vuoi testare sotto questo aspetto.
15: Esatto, quindi bisogna sicuramente aspettarlo, però dal punto di vista della personalità e del carisma che trasmette e ai giocatori ma anche a una platea molto bella ma complicata come quella di Genova, voglio dire, effettivamente devo dire che ho stima, insomma, ecco, per De Rossi, per cui, e credo però che insomma, da quello che si sente, io abito qui, sono qui a Genova in questo momento, però non sono all'interno della società, che ci siano già dei passi molto molto avanzati, perché per la conferma, almeno da quello che ho sentito.
0: Sì, sì, certo, bisogna vedere poi, dovesse arrivare la chiamata di un club più importante anche a incontri ormai avanzati con il Genoa, cosa succede, perché mi sembra che lo stesso De Rossi non abbia chiuso la porta a eventuali chiamate di squadre più importanti.
15: Sì, sì, sì, però voglio dire, questo è un qualcosa che appartiene, diciamo così, a una velocità che bisogna attuare in tutte le società, non solamente qui e nella Fiorentina, cioè, perché prima parti con un allenatore che ti dà delle direttive da esplicare, diciamo così, sul mercato, e meglio è, perché poi dopo ci sono delle situazioni che invece magari non hai affrontato rapidamente e sono svanite, per cui ripeto, io credo che insomma sia la Fiorentina che il Genoa devono immediatamente trovare una soluzione definitiva per quanto riguarda un ruolo che insomma non dico certo che le cose più importanti sono i giocatori che segnano e quelli che non ti fanno prendere gol, però per chi li mette insieme è l'allenatore, e allora devi fare in modo che più in fretta possibile tu abbia una realtà già consolidata, insomma.
0: E a proposito dei giocatori che segnano, che faresti tu allenatore con Ken? Chiederesti che venga tenuto oppure lo lasceresti partire anche in virtù di certi comportamenti, di una condizione fisica che in questo momento è precaria?
15: Ma è chiaro, anche qui bisogna sempre entrare nel discorso di interno che non conosco, però io conosco Ken come giocatore e io me lo darei tutta la vita, insomma, perché
0: anche dopo questa stagione?
15: E anche dopo questa stagione, perché ma sai quante volte ho visto giocatori straordinari fare delle partite che non ho, io cito sempre Gianni Rivera, perché insomma era ai miei tempi, ci giocavo contro e ogni volta entravamo in campo io lo guardavo ammirato e questo mi diceva quasi, come dire, ma guarda che sei un avversario, lo sei il mio compagno, perché no, nel senso che veramente aveva una classe straordinaria e quindi ovviamente poi faceva in modo che si riportasse anche all'innalzamento del valore complessivo della squadra, e quindi ecco, questo è il mio pensiero, insomma.
0: Ecco, ma qui a Firenze ci si interroga anche su un altro aspetto: ma Ken avrà ancora voglia di giocare con la Fiorentina? Sarà ancora motivato? È vero che tutti dovrebbero essere motivati nel momento in cui si mettono la maglia della Fiorentina addosso, però su Ken ce lo chiediamo.
15: Ah, ma se fosse questo il problema e non magari di qualche squadra che lo vuole, che magari è di più alto rango in questo momento della Fiorentina, questo è un altro discorso, ma se il problema è non rimanere alla Fiorentina senza sapere dove devi andare, perché poi sai, qui purtroppo, lo dico molto sinceramente, sono soprattutto i procuratori che fanno la storia di tutto, e quindi magari certo poi l'ultimatum lo dà sicuramente anche il giocatore, se vuole andare o vuole rimanere, però io farei di tutto per tenermelo, perché al di là della stagione io credo che questo abbia potenzialità veramente enormi per diventare un top player anche italiano, insomma.
2: E invece la domanda, immagino te la aspetti,
0: la domanda nasce spontanea.
2: Nasce spontanea, abbiamo parlato di Ken, parliamo di Gudmus, perché insomma, ovviamente lo conosci benissimo. E lui lo terresti fossi un dirigente della Fiorentina?
15: È chiaro, anche qui come fai a dire sì, no, così al 100%, uno e l'altro.
2: No, la tua impressione.
15: Io l'ho visto qui. L'avrei portato al Milan, all'Inter, a squadre che mirano lo scudetto, perché faceva veramente la differenza in una maniera particolare, perché giocava praticamente seconda punta, ma poi se ne andava per il campo dove gli pareva a lui, senza dar retta all'allenatore. Ma questo non era una cosa negativa, perché aveva un istinto che lo portava ad essere nella posizione giusta per poter poi prendere la palla, dribblare e mandare in gol i compagni, oppure tirare lui stesso in porta. Il Gundogan suo che conosco è quello. Poi è chiaro che la Fiorentina l'aveva preso per questi motivi e non ha mantenuto le premesse e le promesse, però io me lo terrei sempre, insomma, perché non è uno.
0: Ma ormai la pazienza è finita, però qui a Firenze su Gudmus.
15: Lo so, io parlo.
0: Sì, sì, no, certo, certo. Insomma, e tu hai in mente, giustamente, ci stai parlando del Gudmus del Genoa.
15: Diverse partite della Fiorentina, in effetti, no, se non era per i capelli biondi, eccetera, non lo riconoscevo, sinceramente, però. Non è che da un anno all'altro uno diventa scarso o fenomeno.
0: No, certo, però magari a volte ci sono dei giocatori che hanno bisogno di trovare un altro ambiente per ricominciare da capo.
15: Questi sono aspetti psicologici che ovviamente sono rimandati.
0: No, per quello che abbiamo visto di Gudmundsson, cioè, mi sembra puntare ancora su di lui, su questo giocatore che non ha mai dato la sensazione neanche di calarsi proprio dentro la partita con determinazione, con la voglia anche di far vedere tutto il suo valore, tornare a puntarci nel momento in cui c'è da ripartire, da rifondare.
15: Bisogna scoprire il perché è avvenuto questo, perché non è che c'è solamente una risposta. Magari non si è trovato bene inizialmente, magari è un'annata particolare in un posto dove arrivavi e ci si aspettava tanto e tu non sei magari stato all'altezza di fare quello che tutti si aspettavano. Queste sono cose che però nel calcio accadono praticamente in tutti i luoghi e in tutti i posti, per cui ovviamente io parlo solo dell'aspetto tecnico e dell'aspetto anche di volontà di emergere che avevo intravisto, che avevo visto proprio alla grande qui a Genova. A Firenze è stato il contrario, ma ripeto, onestamente ci sono mille casi di questo tipo che poi dopo invece sono riemersi in un'altra squadra oppure nella stessa, per cui io mi baso solamente sulle mie aspettative per Gudmus, io me lo terrei sempre, assolutamente.
2: E se invece la Fiorentina decidesse di cederlo, secondo te è un giocatore che ha ancora mercato, che può essere valutato più o meno quello che la Fiorentina l'ha pagato, quindi parliamo di una ventina di milioni,
15: Ma è proprio per questo, vedi, anche questo è un aspetto molto importante, che non è tecnico, però, cioè, voglio dire, hai pagato tanto, adesso non ti danno quei soldi perché ha deluso quest'anno e quindi tu hai preso uno che è forte, per me è forte e che però ha deluso, e allora ti rimangi un sacco di soldi perché chi te lo compra viene lì a speculare su quello che è successo in quest'annata. E allora, ecco, tutti questi motivi io personalmente, poi ripeto, per me dal punto di vista, diciamo, tattico, non devi dargli una posizione fissa perché guarda, io qui sono andato anche a vedere degli allenamenti, ci ho parlato anche qualche volta, lui è proprio un istintivo, ma non un istintivo penalizzante per quello che fanno i compagni e tutti, te ne sbatti e fai quello che ti pare, un istintivo nella posizione da trovare, e soprattutto anche, nonostante appunto sia un attaccante, quante volte l'ho visto venire a coprire delle zone in fase difensiva e quindi
0: che sia un giocatore che arretra molto il suo raggio d'azione, l'abbiamo visto anche a Firenze, però poi non incide là dove dovrebbe incidere, cioè insomma.
2: Però Vanoli
0: ha detto che si è adattato ad un ruolo
2: che
0: suo.
2: Lui è il giocatore, proprio l'esempio del giocatore che non ho mai potuto utilizzare nel suo ruolo ideale, in effetti. Quindi sta dando parte ragione a Claudio Onofri, anche se secondo Claudio in sostanza Gudmundsson non ce l'ha un preciso ruolo,
1: no,
2: è uno che è insomma va dove,
0: anarchico,
2: dove
0: insomma,
2: lo porta
0: diciamo,
2: il cuore, diciamo così, ma il talento.
1: Ecco, bravo, ma è chiaro che poi sulla lavagna metti 3-5-2, 4-3-3 e allora lo devi mettere in una posizione.
2: Da qualche parte.
1: Ma durante la gara lui deve scegliere la posizione per smarcarsi, per ricevere il pallone e deve comunque anche... quando ha la palla nei piedi non assimilare solamente schemi preposti, perché ha la tecnica e la velocità nella conduzione di palla, nel dribbling eccetera, per poter saltare l'uomo, creare superiorità numerica e poi fare quello che mi spiace dire, quello che si pare, che non è assolutamente la verità di quello che voglio dire, ma quello che ha l'istinto lo porta a determinare, e spesso qui a Genova determinava veramente o gol o azioni pericolose, e quindi io per Gunnuso aspetterei un pochettino.
0: E guarda, con te è d'accordo Gianni da Firenze, il nostro ascoltatore, che dice attenzione perché si può ripetere un caso Ilicic, quindi vorrei vederlo Gunnuso con un altro tipo di allenatore.
1: Ma bravo, ma non solo Ilicic, sai quanti ce ne sono stati i giocatori pagati cifre che hanno deluso alla prima stagione, perché il calcio ragazzi a questi livelli è complicato, tutti noi diciamo va bene, entri in campo, guadagni 20 milioni, fai 10 gol, o se ne guadagni 21 ne fai 12, ma non è così, cioè non c'è matematica nel calcio, e allora bisogna capire, intuire quelle che sono state le problematiche che hanno impedito di rendere al massimo, ma nel momento in cui tu le scopri, e questo è un giocatore da Fiorentina alla grande per me, ovviamente.
0: Ma noi ci fidiamo di te perché sei un grande competente di calcio e quindi insomma bisogna ascoltarti assolutamente. Claudio, grazie mille.
1: Ma grazie a voi, è stato un piacere.
0: Buona giornata. Grazie a Claudio Onofri. Qualche altro messaggio prima di un piccolo break. Luciano da Empoli dice, tornando alla questione Vanoli, un allenatore da meglio un uovo oggi di una gallina domani, non morirai di fame ma mangi sempre solo uova, mentre Silvana è d'accordo con Claudio Onofri, dice non sono molto d'accordo nel vendere Gudmundsson, ho paura di rimpiangere il fatto di non averlo saputo far giocare veramente e di non averlo capito come giocatore. E allora bisognerebbe vedere cosa ne pensa il nuovo allenatore, in effetti, se arriverà un nuovo allenatore, che idea ha su Gudmundsson e se riesce a valorizzarlo, se riesce anche a tirar fuori il meglio dal carattere di questo giocatore.
2: È questo il problema. Guarda, l'esempio di Ilicic secondo me è calzante, però allo stesso tempo io faccio rivolto la domanda e dico, siete sicuri che Ilicic rimanendo a Firenze avrebbe fatto poi il percorso che ha fatto all'Atalanta? Perché ve lo ricordate a Firenze, quando toccava palla c'erano i mugugni, dopo quel gol sbagliato in Coppa Italia, nella finale
0: certi giocatori
2: di Coppa Italia
0: inevitabilmente
2: con il Napoli,
0: il cambio d'ambiente è decisivo,
2: ragazzi, lì io non so,
0: soprattutto poi, quando arrivano dei momenti così difficili,
2: soprattutto quando sei Ilicic, che ha dimostrato di essere un giocatore anche dal punto di vista caratteriale molto fragile. Ora Gudmundsson è un freddo, se no altrimenti non sarebbe un rigorista di quel livello lì, perché sui calci di rigore bisogna togliersi il cappello, è l'unica cosa per la quale veramente ci ha impressionato, perché anche stando a volte minuti col pallone sotto braccio in attesa che il VAR decidesse se era rigore o no al 90esimo, lui senza problemi e la mette dentro. Quindi è un freddo, però forse è un troppo freddo per Firenze, e quindi dico è l'ambiente giusto per riprovarci un'altra volta. È chiaro, se l'allenatore poi nuovo ti dice io vengo, però guarda, ci sono due giocatori, tre giocatori che voglio, tra questi c'è Gudmundsson.
0: Bisogna dare ascolto al nuovo allenatore. 348-7533 il numero per i messaggi WhatsApp scritti e vocali per gli ascoltatori di Radio Firenze Viola, per gli ascoltatori di Adiradio 3925727775, per intervenire in diretta chiamate pure il numero 055 77 11 171. A tra pochissimo.
16: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
17: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
18: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
19: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
20: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
21: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, l'anticiclone subtropicale rinnova tempo soleggiato e caldo su tutti i settori. Scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 29 e 34 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti, temperature in ascesa con massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.
22: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala,
23: guardala,
24: guardala,
23: guardala,
24: guardala,
23: guardala.
25: Ancora?
7: È tutto vero. Ogni settimana su Radio Firenze Viola vanno in onda i tempi supplementari, la terza ora di Palla al Centro, da vivere in compagnia di Niccolò Santi
26: e Alessandro Di Nardo.
7: Martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 17, cronaca, curiosità e tanto intrattenimento. I tempi supplementari, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
22: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola.
27: Buonasera, ma secondo voi un allenatore come Grosso, 10-11esimo Serie A, ma c'era bisogno di Paolo Paratici? Per contattare un allenatore come Grosso, Grosso non è allenato dalla Pradè, lo poteva pigliare Pradè. Io da Pradè mi aspettavo altro, mi aspettavo un elemento internazionale, un profilo un po' più che lasciasse più entusiasmo. Ora si comincia quello, perché quello stava con due alla Juve, l'amico del mio, come faceva Pradè? Quelli di Roma, ora si comincia con quelli della Juventus.
28: Io vorrei sapere, no, tutta sta gente si lamenta di Grosso, eventuale allenatore della Fiorentina. Io gli chiederei, vorrei sapere se loro lo hanno seguito, sanno come lavora, hanno visto gli allenamenti, hanno parlato con i giocatori che ha avuto, hanno visto tutte le partite del Sassuolo. No, perché ci deve essere una base, un fondamento, no, per lamentarsi di una certa cosa o dare un giudizio tecnico su un allenatore. Quindi vuol dire che lo conoscete benissimo. Poi un'altra cosa, io vi ricordo che la Fiorentina le ultime stagioni, ma storicamente anche le migliori prestazioni e le migliori stagioni sono state fatte con allenatori giovani ed emergenti. È inutile vi faccio l'elenco perché lo dovreste sapere tutti, visto che vi lamentate sempre.
29: Comunque, al di là di come non la pensi, io credo che non si possa pensare a un futuro, a un grande futuro qui a Firenze, se i nomi sono quelli di Grosso, di Vanoli, oppure mi è venuto fuori oggi di Viera. Dai, non è pensabile immaginarsi un futuro con questi nomi.
3: Ciao, sono Andrea Brescia. Allora, io ho una sensazione, spero sbagliarmi, che ci sia una dismissione. Per me non c'è un rilancio, paratici o non paratici. A me viene in mente Corvino quando gli dissero di smontare tutto prima della vendita. Non sbaglierò, per me sarà un anno di attesa verso poi una vendita, ma ci sarà una dismissione, ci sarà un ridimensionamento importante, poi magari un rilancio tra 2 anni o 3 anni.
4: Buongiorno Lorenzo, Paolo da Grosseto. Io ti faccio questa domanda, ma secondo te il Paratici, con lo suo scouting a disposizione, sarà in grado di portare finalmente qui alla Fiorentina un calciatore diciamo sconosciuto, ma che poi si rivela un gran giocatore? Mi viene l'esempio l'Ederson che prese la Salernitana, o il Gosens dei suoi tempi, dei primi tempi, che prese l'Atalanta. Cioè, giocatori di questo tipo.
5: Prendiamo pure Dodò e i migliori che abbiamo. Come ho già scritto, si rischia di fare il giochino che fecero Pontello alla fine della loro gestione, in attesa di vendere la Fiorentina, che vendette tutti i pezzi migliori, da Galli e Maggio, vabbè, non se ne parla, c'è. È chiaro che questa proprietà è in attesa di vendere, facendo l'accordo per lo stadio, però e sarà il bilancio. Ma in questa maniera si rischia la Serie B, come si è rischiato quest'anno, e addirittura di andare in Serie B. Ragazzi, questa è la verità, non si può accettare una cosa del genere.
0: Insomma, nomi che non entusiasmano, quelli degli allenatori accostati alla panchina della Fiorentina, anche diciamo così poche speranze da parte di questi ascoltatori che abbiamo sentito adesso sul rilancio da parte del club. C'è da dire a questo proposito che come abbiamo già ricordato, la dirigenza sarà a New York nei prossimi giorni, nel mese di giugno, per incontrare Commisso, Giuseppe Commisso, Catherine, per la questione budget. Scrive oggi Mario Tenerani nel suo editoriale su firenzeviola.it che servirà poi assolutamente, una volta conosciuta l'entità del budget, chiarezza totale su quello che saranno su quelle saranno le linee seguite, le linee programmate da parte del club, chiarezza nei confronti dei tifosi, insomma, senza paure, perché a questo punto c'è bisogno di essere assolutamente trasparenti nei confronti dei sostenitori della Fiorentina. Poi ne parliamo, andiamo però, visto che ci sta seguendo ed è in collegamento in linea da qualche minuto Stefano, che ha chiamato allo 055 77 111 171. Ciao, benvenuto.
6: Ciao, buonasera a voi. Dicevo, c'è un paese nel mondo che fa da allenatore militare. Qui si fa altro da allenatore. Io tutti questi mesi non sento nome al calciatore. Si parla solo da allenatore. Ora a me, io non è per cattiveria, forse sono per questa maniera, sono sempre l'opinione che meno per che calciatori ti comprano per l'allenatore di Serie A. Tanto in Serie A gli allenatori scarsi non esistono. Non ci sono allenatori scarsi in Serie A, se no sarebbero in Serie A, perché non è che si va per essere raccomandati, in Serie A si va perché siamo bravi.
0: Sì. Poi c'è anche chi dice che l'allenatore non conta più del 20%, non incide più del 20%.
6: Conta molto meno nei giocatori, questo perché non fa né le rovesciate, né colpi di tantufo, né colpi di tacco.
0: Neanche gol, non segna neanche.
6: Non fa nemmeno gol, quindi se fa le cose giuste, fa già il giocatore nei ruoli e mantiene un bel equilibrio nello spogliatoio, la bella è fatta, è bella a dama.
0: Sì.
6: Poi alla fine sono quelli da maglietti da patrocini corti che pigliano un sacco di cartini, ma quelli notti che stanno, a parte i soldi mi interessa relativamente, ho fatto per dire.
0: No, poi però insomma, poi si torna alla competenza dei dirigenti che dovranno mettere a disposizione l'allenatore e i giocatori giusti, ecco.
6: Il problema della Fiorentina di quest'anno non è dalla responsabilità a destra e a sinistra, e non essere stati capaci di prendere dirigenti di spessore. Però vi fa una domanda, sì, e mi do ancora risposta: quanti dirigenti di spessore c'è oggi nel calcio italiano? Io ho 64 anni e ho visto i dirigenti di spessore, non ci sono più. Il calcio italiano
0: si contano sulle dita di una mano, diciamo. Forse si contano sulle dita di una mano, io parlo di direttori sportivi.
6: Dimmi il Milan
0: Io parlo di Sartori, naturalmente. Vediamo Paratici se sì, alla Fiorentina saprà confermarsi.
6: Ma quanti sono? Tre?
0: No, infatti l'ho detto, si contano sulle dita di una mano. Sì, sì, certo.
6: Allora basta, si può chiudere. Vi saluto e grazie.
0: Grazie, ciao. grazie a Stefano che ci ha chiamato allo 055 77 111 171. Sul discorso della chiarezza, anche se d'accordo, ovviamente.
2: Sì, no, ora per l'ultimo ascoltatore mi ha ricordato tanto Aldo Groppi, che diceva sempre: avete mai visto fare un gol a una
0: squadra? O anche Eraldo Pecci lo dice.
2: Eraldo Pecci lo dice, anche Aldo Groppi diceva che contavano il 23, eppure lui era stato allenatore anche ad alto livello, al di là di quella che è stata l'ultima esperienza della Fiorentina, ma nella prima insomma ci ha divertito e siamo andati in Europa. Sono discorsi giusti anche questi. No, sai cosa? Affascina molto l'esotico a volte più che il nostrano, sì. No? E sento giustamente dire: ma noi ci si aspettava uno internazionale, sì. No,
0: Iraola. No, tra l'altro, guarda, a proposito di Iraola, apro e chiudo velocemente una parentesi, perché da quello che ho raccolto l'anno scorso, la Fiorentina aveva cercato Iraola. L'ho cercato, però Iraola ha risposto molto gentilmente alla Fiorentina, però non l'ha voluta minimamente prendere
2: in considerazione. No, grazie.
0: Molto gentile, mi hanno detto, però non l'ha voluta minimamente prendere in considerazione.
2: Meno male, quindi, è stato gentile.
0: E quindi adesso la Fiorentina, anche senza coppe, è chiaro che.
2: Però io mi ricordo il nostro ascoltatore prima, quando ci ha chiamato, insomma, ha mandato un messaggio. Ci sono stati tanti allenatori che sono arrivati e che poi hanno fatto bene a Firenze, che non è che fossero, no, così, diciamo, affascinanti dal punto di vista anche internazionale. Lo erano forse come calciatori. Per esempio Vincenzo Montella, quando arrivò, io mi ricordo la gente diceva: ma che si fa con Montella? Ha fatto il Catania, ha fatto due mesi alla Roma, ma dove si va? E invece Montella ha fatto 3 anni strepitosi.
0: Se vogliamo tornare molto indietro nel tempo, Picchio De Sisti non aveva mai allenato, Tito Corsi decise di prenderlo in sostituzione di Carò, e la Fiorentina
2: fu un'intuizione,
0: una grande intuizione, quell'anno arrivò quinta, poi
2: fu un'intuizione incredibile quella di Picchio De Sisti come allenatore, soprattutto nei primi anni a Firenze. Però lo fanno anche le società europee, questo a volte di promuovere dei giovani, ora il grosso non è che sia poi tanto giovane, però vai a vedere. Ci sono
0: Come la pensa Gaetano Fontana, allenatore, ex centrocampista della Fiorentina. Ciao Gaetano, benvenuto.
9: Ciao, grazie a voi.
0: Stavi seguendo i nostri discorsi sul tema allenatore, perché
9: assolutamente
0: è una questione che sta ovviamente dominando in questi giorni in casa fiorentina. Che cosa ne pensi? Anche proprio sui discorsi che stavamo portando avanti adesso.
9: Ma io credo che innanzitutto bisogna capire che tipo di progetto si vuole portare avanti e poi andare a individuare l'allenatore capace di trasformare quell'idea, perché spesso nascono delle annate storte non per caso, perché magari si ha intenzione di portare avanti un certo tipo di progetto, poi invece si vira verso allenatori che non hanno le caratteristiche per portarlo avanti, quindi in conseguenza nascono diatribe, nascono incomprensioni e tutto quanto poi si porta in campo. E quindi credo che la cosa più importante sia che tipo di idea vogliamo sviluppare, in base alla quale poi si vanno a scegliere i protagonisti idonei, partendo dall'allenatore, perché credo che ci sia una grande necessità che il binomio società, inteso come dirigenti tecnici e allenatore, condividono appieno quella che deve essere l'idea da portare avanti, perché quando si è convinti di questo si supera ogni momento, perché i momenti difficili ci sono, ma quando c'è la forza del lavoro e della condivisione si riesce ad andare sopra qualsiasi cosa. Ci sono degli esempi, vi posso portare un esempio di un allenatore giovane che voi conoscete, che è Aquilani, perché è stato a Firenze con la Primavera, ha iniziato a Catanzaro non nel migliore dei modi, ma sapendo che quell'allenatore con quella metodologia portava avanti un certo tipo di lavoro, la società l'ha sostenuto, l'ha accompagnato fino a quando poi c'è stato la svolta, la partita in casa col Palermo è stata uno sliding doors, fino ad arrivare poi a giocarsi la Serie A. Certo. Io credo molto in questa idea, in questa forma mentis.
0: Ecco, tu da grande conoscitore di calcio, da allenatore, da tifoso anche del Catanzaro, visto che sei di Catanzaro, lo consiglieresti Aquilani? Questo Aquilani di adesso alla Fiorentina potrebbe essere una scommessa da fare, potrebbe essere un allenatore che a questo punto ha anche una certa esperienza, ha maturato una certa esperienza per poter rivestire questo ruolo?
9: Ma io credo che Aquilani abbia fatto un percorso importante e vi posso garantire che Catanzaro non è una piazza semplice, un posto dove magari lui abbia vissuto dei sogni tranquilli, perché veramente è stato tartassato all'inizio dell'anno. Aver avuto la forza di saper tenere duro in quel momento credo che sia stata una grossa dimostrazione di personalità, ma nello stesso tempo anche una capacità anche tecnica nel saper modificare alcune cose senza perdendo di vista quelli che sono i principi che lo caratterizzano, per cui credo che sia un allenatore sicuramente da tenere in grande considerazione.
0: Tommaso Borghini.
2: Allora, Gaetano, ovviamente abbiamo chiesto dell'allenatore, io vorrei chiedere anche di quello che il ruolo che lui svolgeva con maestria in campo, il centrocampo, perché allora si discute molto a Firenze intanto su come rifondare il centrocampo della Fiorentina, che poi, come si sa, lo dicono i grandi saggi del calcio, è da lì che nasce tutto. Comunque il centrocampo è il settore nevralgico, quello più importante, e soprattutto chi mantenere, no, in quest'anno

0: porta avanti dei principi che siano funzionali al suo tipo di calcio, un calcio di dominio, di possesso, un calcio di relazione, perché io ho visto alcune partite di Fagioli e mi ha impressionato tantissimo e credo che il suo potenziale vero debba ancora venire fuori completamente. Ha bisogno, secondo me, di questo indirizzo. È ovvio che se gli facciamo fare il centrometrista, ovviamente bisogna andare su un altro tipologia di giocatore. Ritorniamo però al discorso iniziale, bisogna capire che tipo di progetto tecnico c'è, poi anche in base allo stesso andare a trovare gli interpreti giusti, però io credo che Fagioli debba essere assolutissimamente coltivato, perché credo che debba necessariamente si debba pensare a un Fagioli anche il futuro nazionale, perché in quel tipo di zona di campo noi abbiamo dei seri problemi e credo che la sua crescita sia importante anche in futuro per la nazionale.
1: Ecco, però restando su Fagioli, vari addetti ai lavori sostengono che sia assolutamente lecito pretendere di più da questo giocatore, sia in fase di non possesso che soprattutto in fase d'attacco dovrebbe essere un po' più decisivo, cercando magari anche la conclusione, segnando qualche gol. A volte ha avuto anche la possibilità, arrivando al limite dell'area, di calciare, però non sempre ha utilizzato quest'arma.
0: Io ritengo che
1: tu sei stato un grande tiratore anche.
0: Ritengo che sia un atleta da sfruttare a pieno. Poi è ovvio che stiamo valutando adesso delle criticità che ha presentato, ma bisogna vedere se viene messo nella condizione di poter esprimere tutto il suo potenziale, se poi è un difetto di forma oppure è lui un po' pigro nel fare determinate cose. Quando parlo di Fagioli in proiezione nazionale, io sto parlando del potenziale che lui ha. Poi ovviamente vivendolo si comprende bene se è lui che si limita nel fare determinate cose oppure non è stimolato a sufficienza. Credo che il contesto squadra possa favorire la sua crescita. Mi viene in mente anche Jorginho, no? Un giocatore che magari con un allenatore era limitato nel fare certe cose, con Sarri riesce a trovare la sua piena maturità perché era al centro di quel tipo di progetto tecnico, quindi era stimolato anche in maniera diversa perché svolgeva dei compiti diversi. Credo che la stessa situazione possa capitare anche a Fagioli.
2: Anche se bisogna dirlo, Lorenzo, è vero quello che hai detto, cioè bisogna stimolarlo, e l'ha detto anche Gaetano, però ha fatto quest'anno un paio di gol davvero importanti, Fagioli, quello di Como, sì, e quello col Verona, per esempio, certo, sono stati due reti che poi hanno fruttato 6 punti fondamentali per la Fiorentina.
1: Però ecco, un giocatore delle qualità, sì, di Fagioli,
2: chiaramente partendo più però davanti alla difesa, no? Non è poi così semplice sempre arrivare, anche se però il piede ce l'avrebbe assolutamente. Una cosa anche
0: su Fagioli posso aggiungere una, certo, cosa, perché mi ha incuriosito moltissimo la partita di Coppa contro il Como. Ha fatto una partita straordinaria, a mio avviso, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista proprio della pulizia delle giocate. L'occhio mi è chiaduto a fine partita quando Fabregas va a salutare tutti, ma va dritto verso Fagioli per complimentarsi per la prestazione che aveva fatto. Vuol dire che anche lui aveva visto tante cose.
2: Speriamo che non ora
1: che ce lo lasci questo,
2: no,
1: sì,
2: perché so che vogliono, hanno bisogno di italiani
1: al Como,
2: stanno cercando Comuzzo, non vorrei che poi andassero poi anche a cercare altri giocatori. Una domanda sempre sul centrocampista vorrei fare a Gaetano, completamente diverso ovviamente da Fagioli, molto giovane, che comunque quest'anno all'inizio sembrava proprio fuori contesto, invece piano piano è entrato in squadra e ci ha messo del suo anche dal punto di vista fisico, e mi riferisco a Andur. Secondo te, ecco, che tipo di giocatore può diventare questo ragazzone che insomma quest'anno ha trovato la titolarità nella Fiorentina?
0: Io credo che tutto sia partito da una partita fatta bene con la nazionale quando è il 21.
2: Sì,
0: fatto una partita straordinaria dove credo che abbia messo in evidenza tutte le sue doti. È lì che ha trovato anche la possibilità di trovare spazio con la Fiorentina, con la propria squadra, perché da lì ha trovato continuità, ha trovato prestazioni. Quando si parla di questi ragazzi non viene messo in discussione il talento o le grandi qualità, però bisogna sapere anche aspettare la crescita e il momento giusto per inserirli, perché poi gli si chiede tanto, e quando non sono le condizioni di poterlo dare, poi spesso e volentieri noi bocciamo i giocatori. Io

0: credo che Vanoli insieme allo staff siamo stati bravi ad aspettare il momento per poter inserirlo nella, e metterlo nella condizione giusta, e io credo che anche lui ha dei margini di miglioramento incredibili, perché oltre alle qualità tecniche ha una fisicità impressionante. E nel calcio di oggi, insomma, se ci sono le due combinazioni, stiamo parlando di un giocatore veramente importante.
1: E invece da allenatore ti chiedo, ma come si fa adesso a rilanciare Fabian, che è stato pagato 15 milioni dalla Fiorentina e che è stato senza mezzi termini una vera e propria delusione per Viola? Non abbiamo mai visto niente di quel giocatore, che comunque a tratti aveva fatto vedere di avere delle qualità nel Bologna.
0: Sì, assolutamente. Io credo che Fabian sia arrivato a Firenze in un momento ovviamente molto molto particolare, un calcio diverso rispetto a quello che praticava a Bologna, e ritorno al discorso iniziale: quando dei giocatori vengono inseriti all'interno dei principi di gioco riescono a esaltarsi, quando vengono meno queste situazioni anche le prestazioni difettano. Io credo che per lui, alla stessa stregua di Fagioli, debba essere messo in un contesto dove si esaltano le sue qualità. Le qualità ovviamente riferite sono quelle tecniche che ha fatto vedere in maniera anche abbastanza importante a Bologna, e quindi se il la Fiorentina dovesse virare verso questo tipo di allenatore, credo che Fabian possa essere uno di quei giocatori recuperati che possono poi completare anche un centrocampo importante, perché a mio avviso per un gioco di così definito di relazioni, di principi, c'è bisogno di giocatori tecnici che sappiano trattare la palla, e lui insomma ha dimostrato ampiamente di saperlo fare.
1: Sì, il problema è stato anche di ruolo per Fabian, capire effettivamente dov'è che può rendere al meglio.
0: Esatto, anche se ti dico che a Bologna diciamo che si parla poco di ruoli ma molto di funzione, quindi giocatori di un'intelligenza che sanno andare a trovarsi le situazioni per esprimere le loro qualità, e a volte te li trovi sotto punta, a volte te li trovi come iniziatori di organizzazione di gioco, come mezzali. Ecco, in questo tipo di intesa di gioco credo che Fabian possa risultare un giocatore importante.
1: Gaetano, sempre un piacere parlare con te, grazie mille.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Grazie a Gaetano. Ciao. Fontana, siamo quasi in conclusione della nostra trasmissione, però adesso sta per arrivare lo spazio a Marcord con Tommaso Borghini. Ci sono compleanni importanti,
2: sì,
1: oggi, di ex calciatori Viola,
2: anche,
1: e non solo.
2: E uno di questi è sicuramente un giocatore che Gaetano Fontana conosce benissimo, cioè Cristian Reganò. Dio perdona Reganò, ve lo ricorderete tutti, il grande bomber di Lipari che oggi compie 52 anni, quindi classe 1974, insomma è stato fondamentale per la risalita in Serie A della Fiorentina, ha segnato in C2, ha segnato in Serie B, ha segnato anche in Serie A, comunque anche se non è riuscito mai a essere titolarissimo nella Fiorentina, però poi andò a Messina, forse te lo ricorderai, sì, fece più di 20 gol in campionato di Serie A, quindi
1: dimostrò di non essere un semplice bomber di categoria, ecco, ma di saper segnare in tutte le categorie.
2: Un bomber trasversale, ha segnato un po' in tutte le categorie. Poi allora c'è anche un altro compleanno molto importante, che è il compleanno del caudillo
1: Daniel Alberto Passarella,
2: classe 1953. Avevo preparato
1: chi ci sta seguendo sul canale 92 Digitale Terrestre in formato visual sta vedendo una riproduzione di un gol di Passarella, l'ultimo gol segnato con la maglia
2: bravissimo
1: della Fiorentina.
2: E questi sono i gol animati che vedevamo all'epoca, no? Perché non sempre avevamo le immagini, o comunque ci piacevano, li trovavamo sul Guerin Sportivo, sul Giornalino, su tanti piccoli o grandi media dell'epoca. Questo è l'ultimo gol che segnò nel derby col Pisa di Pisa, vinto dalla Fiorentina in rimonta,
1: stagione 85-86,
2: ultima stagione di Daniel Passarella nella Fiorentina. E questa doppietta fece quella partita, la Fiorentina perdeva con un gol di Ciro Muro, il Pisa si sarebbe salvato mentre la Fiorentina avrebbe perso la Coppa UEFA, lui fece gol sul rigore e su punizione, e la Fiorentina di Agroppi,
1: che era stato allenatore del Pisa, non a caso poi ci fu anche un litigio
2: con Etani, abbastanza arrabbiato. Agroppi che Daniel Passarella, difese addirittura con, diciamo, usando il fisico, usando insomma a qualche cazzotto anche, da un agguato di tifosi, così abbiamo qui la prima pagina della Gazzetta dello Sport, dello Sport, Groppi malmenato, Passarella lo salva, accadde questo, eravamo proprio in quella stagione, perché per molti tifosi della Fiorentina in quel momento Groppi stava sbagliando, perché non dava spazio a Giancarlo Antognoni, sì, che era rientrato da un gravissimo infortunio, l'aveva tenuto fuori per più di un anno, poi anche Antognoni fu prezioso però in quel finale. Diciamo che oggi è anche, non so se ho ancora tempo,
1: 30 secondi.
2: Oggi è anche la giornata delle ultime volte, perché allora pensate che nel 1958, il 25 maggio, fu l'ultima volta in Fiorentina Padova 6-1 di Fulvio Bernardini sulla panchina della Fiorentina, fu anche l'ultima volta del grande Giulio, ovvero Giuligno, in maglia viola, e sarà l'ultima volta anche di molti anni dopo, siamo il 25 maggio 2010, di Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina in un'amichevole giocata a fine campionato a Toronto contro la Juventus, vinta per 1-0 con gol di Jovetic. Quindi insomma ho citato tre nomi abbastanza importanti, direi, per la storia della Fiorentina, e quindi il 25 maggio è il giorno delle ultime volte.
1: E noi siamo arrivati così alla conclusione di questa edizione di Palla al Centro, grazie a Tommaso,
2: grazie Bocchini. A te, alla prossima.
1: Salutiamo naturalmente gli ascoltatori di Lady Radio, li lasciamo alla programmazione di Lady Radio, mentre qui su Radio Firenze Viola le trasmissioni vanno avanti con Passione Fiorentina. Dunque buon proseguimento a tutti.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
4: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
6: Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
4: Firenze Viola.
7: Incoming message.
4: Leggila, ascoltala, guardala.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: La politica in primo piano, chiuse alle 15 le urne nei quasi 750 comuni italiani dove si vota per le amministrative. Contestualmente è cominciato in tutti i seggi lo spoglio delle schede. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 di ieri l'affluenza era al 46,3%. Il dato precedente alla stessa ora era del 52. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno.
8: Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario per il virus Ebola su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio.
9: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Oggi si sta procedendo con le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale Gallarate. Sul fronte delle indagini, con la Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova, su delega dei PM Capitolini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
8: I due attivisti italiani del convoglio di terra della Global Sumud Flottiglia in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini per essere entrati nella regione senza permesso di sicurezza. I legali non escludono che possano essere espulsi già oggi. La portavoce della flottiglia per l'Italia, Maria Elena D'Elia, ha riferito che gli attivisti bloccati bloccati negoziavano ad un checkpoint con le milizie di Haftar.
9: 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie alle analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante le manifestazioni sportive, emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri.
8: Il tennis. Matteo Berrettini torna a vincere un match a Roland Garros 5 anni dopo l'ultima volta. L'azzurro ha superato al primo turno in rimonta l'ungherese Marton Fucsovics con il parziale di 6-7, 7-5, 6-1-6-2. Affronterà ora il francese Arthur Hidernesh. Nel torneo femminile Jasmine Paolini debutta con un successo. La toscana ha superato l'ucraina Dayana Yastremska con i parziali di 7-5-6-3. Affronterà al secondo turno l'argentina Solana Sierra.
9: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, l'anticiclone subtropicale rinnova tempo soleggiato e caldo su tutti i settori. Scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 29 e 34 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature in ascesa con massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.
7: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Fiorentina.

0: Bianchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala.
1: Se è vero che il calcio non è altro che un palcoscenico, ogni settimana potete viverlo su Radio Firenze Viola con Scanner. Tutti i mercoledì, dalle 19 alle 20,
2: in compagnia di Anna
3: e Giulio Dini.
1: Scanner. Tutto ciò che sta dietro le quinte del pallone, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
1: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di
7: Fabio Ferri.
1: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
8: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
10: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
11: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
10: Che giornata.
9: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
10: Luciana Magistrato
11: e Tommaso Borghini.
0: Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola.
13: Eccoci qua come ogni lunedì dalle 16 alle 17, sempre con passione fiorentina a Radio Firenze Viola. Al momento sono sola, ma Flavio sta arrivando. Nel frattempo vi dico i modi con i quali potete interagire con noi. Allora, ci potete seguire dal canale 92 della televisione, se vi potete, ci potete vedere, dal sito e dall'app di Radio Firenze Viola, in DAB se siete in macchina e infine in diretta su canale di Passione Fiorentina, diretta su YouTube. Poi, se volete interagire con noi, potete scriverci al 348-7513933. Aspettiamo tutti i vostri messaggi scritti e anche vocali, soprattutto vocali, perché ci piacciono tantissimo le vostre voci, i vostri pensieri, e siamo qua a rispondere a tutte le vostre domande. Nel frattempo che sta arrivando Flavio, e niente, parliamo un attimo della partita che abbiamo vissuto venerdì. È stata una partita, l'ultima partita di campionato. Ah, abbiamo Mea? Allora salutiamo Mea.
14: Ciao.
13: Eccolo, ciao Mea, come va?
14: Come stai, bella? Tutto a posto?
13: Tutto bene. Siamo qua, stiamo aspettando Flavio, che era bloccato nel traffico perché era stanchi. Quindi ci abbiamo messo un po', abbiamo fatto un po' di ritardo, ma sta arrivando, eccolo.
14: E noi lo aspettiamo.
13: Eccolo qua. Eccoci qua. Mea, Quindi, sì, che dici, la partita di venerdì?
14: Ma l'abbiamo vista insieme.
13: L'abbiamo vista insieme.
14: Grande Christensen, numero uno.
13: È vero.
14: Della partita.
3: Intanto diciamo una roba.
13: Eccolo.
14: Sì.
3: Voglio essere sincero. Scherzo. Non si può imbalsamare così Firenze,
13: ecco,
3: ragazzi. Cioè, dallo stadio Franchi alla redazione di Radio Firenze Viola, che per chi non lo sapesse si trova, come posso dire, da Novoli.
13: Novoli,
3: Novoli,
13: sì,
3: dai, Novoli. Ci sta più o meno un'ora. Voi siete dei pazzi. Voi ci volete ammazzare. Cioè, ci sono lavori, anche i tombini stanno rifacendo. Comunque, vabbè, vai, scusami.
13: In più è arrivato sto caldo atroce oggi, mamma.
14: Sono d'accordo, sono d'accordo.
13: Vai, Mea, quindi...
14: Niente, Christensen ci ha sorpreso tutti, è stato veramente il migliore in campo. Il resto io stenderei un velo pietoso, insomma, sulla prestazione. Ne abbiamo già parlato, insomma, i soliti errori, i soliti atteggiamenti di alcuni giocatori, insomma. È un 1-1 che comunque ci sta, anche perché l'Atalanta forse avrebbe sicuramente meritato magari anche qualcosa in più. Non certamente di perdere per occasioni avute, insomma, la partita poi è quel che è, dai. Era la chiusura di una stagione un po', non un po', una stagione maledetta, diciamo così.
13: Sì. Poi è arrivato anche il gol di Piccoli.
14: Sì, il gol di Piccoli per me l'ha fatto più Sportiello, però vabbè, sì, dai, sì, il gol, sì, l'ha fatto lui, il tiro l'ha fatto lui, quindi insomma glielo diamo,
13: esatto,
14: a lui.
13: Esatto. Anzi, io l'avevo soprannominato, se non ricordo male, Mister Maglietta Strappata, perché ogni
14: è
13: partita
14: vero, è vero, questa è molto
13: ha
14: carina.
13: Sempre la maglietta strappata, comunque.
14: Vedi, Rossella è molto attenta a questa, sì, cosa, sì, e sì, infatti ha cambiato la maglietta anche ieri, sì, anche venerdì, sì.
13: C'è da dire che lotta sempre, comunque, a prescindere da gol o non gol.
14: Sì, sì, sì, lui è un lottatore.
3: Andiamo oltre. Allora, oggi insomma è stata confermata la notizia di cui si parla da mesi, in realtà, ovvero che la Fiorentina è in contatto con Fabio Grosso. Poi vedremo quale sarà la scelta definitiva, ma la Fiorentina è in contatto con Fabio Grosso. Dico la mia, cerco di essere,
14: vai.
3: Io chiaramente quando do un'opinione da tifoso, le opinioni non le do mai da giornalista, sempre da tifoso, cerco di essere equilibrato, ma il mio cuore viola è chiaramente è importante, nel senso, e mi trascina in un senso o nell'altro. Io penso che Grosso alla Fiorentina sia simbolo di mediocrità, perché Grosso quest'anno ha fatto 17 sconfitte col Sassuolo. Il Sassuolo ha perso 3 volte in più rispetto alla Fiorentina. La Fiorentina ha perso 14 volte, il Sassuolo 17. Se paratici a Firenze, ed è a Firenze per portare Grosso, a sto punto non serve che prenda 2 milioni e mezzo l'anno per 5 anni. Cioè, lo posso fare anche io direttore sportivo se lo piglia Grosso. Io mi aspetto altro. Mi aspetto un altro tipo di profilo, mi aspetto un altro tipo di ambizione. Grosso, so 10 anni che allena, 4 volte è stato esonerato, fatto un buon percorso a Frosinone, fatto un buon percorso a Sassuolo, ha fatto una promozione, quest'anno un campionato, il Sassuolo ha fatto un 10°, il tridente del Sassuolo è Pinamonti, Berardi, Laurentè, a Moaremovic, a Matic a centrocampo. Quindi il Sassuolo è una buona squadra, ha fatto un 10°, il Sassuolo non gioca bene, ma nemmeno male, squadra normale. Io mi aspetto un'altra roba, voi lo sapete, io non faccio mai 0-0 e non farò mai 0-0, però ci aspettiamo altro. Poi vedremo quale sarà effettivamente la scelta definitiva, chiaramente. Che Grosso è una possibilità, lo sappiamo, lo raccontiamo da 2 mesi. Io spero di no, perché ieri è arrivato l'ennesimo schiaffo, questa volta ci ha dato il Como al secondo anno di Serie A, è andato in Champions League. Il Como non ha il centro sportivo più bello, più galattico, più meraviglioso del mondo, eppure in Champions League. Il Como ha uno stadio che fa schifo, perché lo stadio del Como è paragonabile a uno stadio di una buona squadra di Serie C, e infatti non ha i permessi per giocare l'Europa. Lo stanno rifacendo, abbattendo, ricostruendo. Lo stadio del Como, per chi non ci fosse mai andato, è uno stadio dell'Empoli, per intenderci. Non ha lo stadio, non ha il Viola Park, eppure il Como è in Champions League. Ma il Como ha speso, in realtà ha speso più la Fiorentina. Dovigas è costato 11 milioni, Piccoli 27. Kempf, Van den Bremt, tutta sta gente qua, lasciamo perdere. Quindi svegliamoci, perché chi si fa andare bene questa mediocrità è assolutamente complice di questa mediocrità. È esattamente così come i tifosi del Milan che hanno difeso Allegri sono colpevoli allo stesso modo, perché chiunque abbia due occhi per guardare si rendeva conto che il Milan di Allegri faceva schifo dalla prima giornata, e poi il campo prima o poi il conto te lo fa pagare. E quindi dobbiamo essere anche noi guardiani della Fiorentina, perché altrimenti permettiamo tutto. Mea, che ne pensi? Poi ci ascoltiamo i messaggi.
14: Allora, io ti dico che secondo me non ci vuole molto a dire che Grosso non è ambizione, cioè su questo te lo sai, io lo penso da sempre. Ti dico, per me potremmo tenere Vanoli, allora lo vedo, l'altra sera l'ho visto anche bello, bello carico secondo me. Quindi Grosso non è ambizione, siamo d'accordo. Il punto è un altro però, qui faccio un altro tipo di ragionamento. Ma Fabio Paratici, in cui noi abbiamo discretamente fiducia, mi pare tutto il tifo viola, no? Riserva in Paratici una grande fiducia per il prossimo anno. Se sceglie Grosso, secondo te perché lo fa? Perché è costretto? Perché è l'unico?
3: Perché non è riuscito a convincere a nessun altro.
14: Oh, quindi sarebbe. Però no, allora non può ottenere Vanoli perché è convinto che la piazza non lo voglia.
3: Ma no, non diamo colpa alla piazza. Paratici è quello che gli pare. Perché la piazza
14: però allora perché prendere Grosso?
3: Glielo chiederemo.
14: Oh, appunto, quindi voglio dire, se noi facciamo una considerazione a monte dove diciamo ho fiducia in Paratici, può darsi che ci sbagliamo noi. Anche per me Grosso non è l'allenatore.
3: Però a me la fiducia te la devi conquistare. Paratici ha già cannato il mercato di gennaio. Però il mercato di gennaio è arrivato tardi. A me la fiducia te la devi conquistare con i fatti.
14: E diciamo che dovrà lavorare. Pradè, sì, però, gli abbiamo dato un sacco di anni.
3: Sì, Pradè c'era Barone. Però io non, a me il paragone con Pradè non c'è. Se la tua ex fidanzata faceva schifo, non è che all'inizio te ne puoi prendere un'altra, può fare schifo pure.
14: Però
3: lei.
14: Bisogna lasciare lavorare Paratici. Su questo bisogna ammettere.
3: Sì, ma io quelli che danno fiducia sempre a me non piace. Cioè, Grosso, mediocrità. Cioè, se il Manchester City prende in panchina Beppe Iachini, non è che i tifosi del City dicono, però dobbiamo fidarci.
14: Però. Sì, però siamo d'accordo, ti ho detto, Grosso anche per me non è ambizione, ma se poi magari invece che ne so, Paratici ci sta perché prendere Grosso e fa un grande campionato, che facciamo? Gli dobbiamo dire scusa poi?
3: Gli dobbiamo dire bravo. Esatto. Però uno la fiducia se la deve conquistare, perché sennò
14: speriamo che, ma infatti ho detto lasciamo lavorare, nel senso ora siamo veramente alla fine del campionato, già a luglio capiamo un po' come si muove la Fiorentina, secondo me vediamo un attimo in che direzione andranno, è un grande punto interrogativo. Questo è fuori di luogo, anche perché se vai a cercare Mourinho, visto che è stato confermato da più parti, e poi prendi Grosso.
3: Hai cercato Mourinho, hai cercato De Zerbi, hai cercato Maresca, hai detto no a Sarri, e poi vai a prendere Grosso. Cioè, a me mi sembra una barzelletta. Che non
14: fa
3: niente.
14: Ti rimane male, sono d'accordo.
3: Cioè. È una barzelletta. Perché se tu sai, il primo momento scegli Grosso, no? Grosso non arriverebbe alla Fiorentina perché è la prima scelta. Grosso arriverebbe alla Fiorentina perché tu ci hai provato per 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 opzioni, ti hanno detto tutti di no e vai su Grosso. Quindi tu non sei nemmeno convinto di Grosso, perché altrimenti non facevi i sondaggi che hai fatto per tanti altri allenatori.
14: Questo sarebbe il grave.
3: Partiamo? Cioè vuol dire che Paratici che non è più padrone della situazione, nel senso che non è riuscito a convincere nessuno, perché poi tanti nomi li abbiamo fatti, altri non ne possiamo fare, eccetera eccetera, ma Paratici veramente ha sondato un sacco di allenatori. E se tu ci provi per Iraola e mi porti Grosso, è come dire io sto facendo un film, ci ho provato per Monica Bellucci e alla fine ho dovuto prendere Lucia Letizzetto. Cioè è la stessa cosa.
14: Anche, andava bene anche se facevi l'esempio come fidanzata, no?
3: No, meglio per un film, con Belen. Monica Bellucci è il top, Lucia Letizzetto è una presentatrice. Ok.
14: Quindi questo con Belen.
3: Perché se io primo giorno a marzo sì voglio prendere lui, un altro discorso. Si parte male. Oggi era allo stadio, poi andiamo sui messaggi. Un tifoso mi ha detto: non spetta a me. trovare l'allenatore. Io non prendo 2,5 milioni a stagione. Hai ragione. Non è compito mio trovare l'allenatore, convincerlo.
14: Ma neanche mio, cioè, neanche nostro, diciamo.
3: Che se no uno dice: ma tu chi prenderesti? Non è il mio mestiere. Come uno quando guarda un palazzo che sta facendo il muratore, va a fare, tu no, è il tuo mestiere, vieni pagato per quello, sei certificato per quello, perché devo farlo io? Cioè, ognuno è il suo. Prende 2,5 milioni netti a stagione, sono cavoli suoi. Cioè, messaggi.
13: Allora, Alessio da Scandicci. Allora, buon pomeriggio, Grosso già firmato, Flavione, mi
3: non
13: aspetto...
3: ha firmato, non ha firmato, ragazzi, nel mercato le parole sono importanti. Contatti con Grosso, che oggi ha confermato Romano, ma lo sappiamo da 2 mesi. Romano non ha scoperto assolutamente l'acqua calda, lo sapevamo. Però firmato vuol dire che sta a Firenze, che ha firmato. No, contatti.
13: E continua Flavione, mi aspetto tanti striscioni su Grosso, doppi sensi, ambizioni a go-go. Bene. Poi Yuri, eccoci qua. Questo ormai è diventato il nostro modo di iniziare la trasmissione. Liubo dal Montenegro, ciao a tutti. Volevo solo dire qualcosa sulla fine della stagione. Se Grosso o De Rossi dovessero venire, allora mi piacerebbe che Vanoli restasse. Ci aspetta una lunga e calda estate. Riposatevi e godetevela. E spero in un buon mercato. Magari potrò venire a Firenze il 2 settembre con un mio amico Ivan per la festa del centenario. Forza Viola, Liubo dal Montenegro. Adolfo L'Aquila, ciao Rossella, ciao Flavio. Tra il mercato invernale e il probabile allenatore scelto, ad oggi l'upgrade Paratici non si vede. Per carità, fiducia, ma Giuntoli, Sarri mi suonava meglio di Paratici Grosso. A te?
3: Sono d'accordo. Cioè, l'Atalanta prende Giuntoli, Giuntoli prende Sarri, noi prendiamo Paratici, pigliamo Grosso. Ragazzi, ad oggi 1-0 per loro, se dovesse andare così.
13: Stefano Di Carpi, ciao ragazzi, buon pomeriggio. Flavio, sono d'accordo con te per Grosso. Io penso che arriverà un altro allenatore più ambizioso. Speriamo, Stefano Di Carpi.
3: Spero anch'io.
13: Tutti. Poi Aldo da Piombino, non te la prendere, Flavio. Anche qui a Piombino, 3 km in 20 minuti. Niccolò, Flavio, il problema non è chi può prendere Paratici, è chi accetta la Fiorentina.
3: Non è un problema nostro. Cioè, ragazzi, Conte è andato a Napoli dopo che sono arrivati 10 in classifica. Hanno avuto le motivazioni per convincere Conte. Allegri lo prendono, arriva 8º, pigliano Allegri, danno 6 milioni e pigliano Modric. Cioè, a me sta roba qua, la Fiorentina prese Prandelli dopo 4 anni tra Serie B, Serie C e salvezza all'ultima giornata. Cioè, non mi interessa, ragazzi, sono cavoli loro. Sono loro che devono convincerli, non noi. Cioè, a me sta roba, ma chi prende la Fiorentina? Gasperini è andato alla Roma dopo che per 7 anni è arrivata sesta e settima. Gasperini è andato alla Roma. Quindi, ragazzi, a me sta roba del... ma chi ci viene? Prendi 2,5 milioni netti a stagione. Devi trovare tu le motivazioni, mica io. Cioè, ragazzi, iniziamo a essere seri, perché se no sembra che va tutto bene. Cioè, allora con questo punto cioè, il Como ha fatto le scelte giuste. Che si fa? Noi andiamo su Grosso, andiamo su Pioli, ragazzi.
13: Gianmarco da Varese, Flavio, siamo sicuri che Grosso non fosse già stata una scelta di Paratici, suo allenatore sin dalla Juve Under 23, quando è venuto qui a Firenze gongolava già da allenatore Viola.
3: Non lo so, è certo una scelta di Paratici, di chi se no.
13: Marco il Moviolista, ciao ragazzi, a proposito di Comuzzo, ormai involuto dal gennaio 2025 dopo l'offerta del Napoli è passato per 4 allenatori, quale futuro avrà? Ma cioè gli chiede Marco il Moviolista.
3: Lo vedremo.
13: Luca, buon pomeriggio ragazzi, che vi aspettate dell'allenatore? Vi aspettate una sorpresa? Dovesse arrivare Grosso, ovviamente almeno per me sarà sostenuto, come giusto che sia. Matteo da Piombino, ma la dirigenza che vede il Como che va in Champions, il Bologna che alza la Coppa Italia, l'Atalanta che vince l'Europa League, come si sente? Ci hanno sorpassato tutti, è una vergogna, ma è un po' di amor proprio ce l'hanno? Ma dove vogliono portarci? Poi abbiamo Luca. Il Como in Champions è l'ennesima riprova che con competenza nel calcio i risultati arrivano. Mi chiedo se adesso lo hanno capito tutti o a Firenze ci saranno i soliti morigerati che continueranno a giustificare le nefandezze della società. Oddio, coadiuvati da alcuni giornalisti, scusate.
3: Ragazzi, a me sta roba qua, coadiuvati. Ragazzi, non è obbligatorio seguire tutti i giornalisti, eh? Se pensate che ci sono dei giornalisti che sono acchittati con la società e che portano avanti le teorie della società, cioè, non li seguite. Cioè, a me questa lotta ai ragazzi non vi piace, faccio il mio nome perché non voglio fare il nome di nessuno, ti faccio il mio, non sbaglio mai. Non vi piace Flavio perché Flavio è filo societario, quindi qualsiasi scelta prende la società Flavio dice che va bene, non mi seguite. Non c'è peggior punizione per chi fa questo mestiere di non essere seguito. Non lo seguite. Pensate che qualcuno vada contro a prescindere sempre e mette zizzania? Dove sta scritto che lo dovete seguire? Pensate al contrario, che qualcuno, qualsiasi scelta faccia la società, lui la difende e tutto quanto? Non lo seguite. Cioè, a me, chi si lamenta su questo? Il mercato è libero. Se una trasmissione in TV non vi piace, non la guardate. Non fa ascolti, non viene confermato. Cioè, onestamente, ragazzi, tanto non è più come, non lo so, prima, che c'erano pochi giornalisti. Oggi ci sono 4 radio, 5 canali, tutto quello che volete. Scegliete quella che vi fa più a genio. Ma ve lo dico proprio, cioè, nel senso, a volte non capisco. Il mercato è libero, ragazzi. Vi piace questa trasmissione? La seguite. Che non vuol dire che siete d'accordo sempre con quello che viene detto, chiaramente. Però se riconoscete la buona fede, se non riconoscete la buona fede, non seguite. Dove sta scritto che segui per forza?
13: Neri da Pistoia, grosso da noi e aquilani al Sassuolo. Arriveremo dopo il Sassuolo, sicuramente.
3: Questi sono come sicuramente sì che andava in B.
13: Matteo D'Assigna, il Como ha un progetto sportivo di alto livello, la Fiorentina no. A questa proprietà non interessa il progetto sportivo, finché i commissi non vendono la mediocrità regnerà sovrana. E poi abbiamo Sergio, signora, che penso si riferisca a me, signora dica a Flavio che sono d'accordo con lui, no grosso, preferisco allenatore dell'Udinese. Signora comunque un po' troppo, eh. Poi,
3: è vero che c'ha 43 anni.
13: Sì, però, vabbè, ragazzi, li porto benissimo, però benissimo. Dai. Marco da Cantù, solita Fiorentina, solito modus operandi, il Como, il mio sogno, commisso vattene. E ci sono un sacco di messaggi, vogliamo sentire anche qualcuno?
3: Gli auguri, andiamo sugli auguri, sì, sì.
7: Buongiorno, Federico dai Camio. Paratici e deve essere bravo a portare un allenatore che sposta la Fiorentina e dia un po' di frizzantino, perché se no con questi allenatori si parte sconfitti in partenza. Ci vuole qualche uno che attiri anche qualche giocatore importante.
15: Sì, e volevo avvisare Meazzini che le 7 anni e si dice ma sì, è mamma, eppure non credo devo dirlo io a Firenze i sei mai che sono
16: Guido. Ma Pioli non va insegnato un accidente? Cioè, per fare una squadra competitiva e non ci vuole il nome, ci vuole un'idea. Cioè, l'anno scorso venne il nome Pioli e tutti, tanti giornalisti dissero questo è quello giusto per potersi proporre, e lui disse si va in Champions League, ma non è quello, è un nome a cui mancava un'idea, quindi ci vuole un'idea, non un nome.
17: La colpa della tifoseria, Fabio, è quella di andare a fare una protesta esclusivamente nei confronti dei giocatori, i quali sono i primi ad essere insensibili per più motivi di fronte a simili proteste. Non sono mai stati nominati veri responsabili dalla tifoseria di questo disastro calcistico. La tifoseria è responsabile, come? Fidati, Andrea.
3: All'ultimo messaggio ci dà uno spunto. Sono d'accordo, ragazzi, io penso questo. Penso che se c'è qualcosa che va male, la colpa va sempre divisa, anche tra la tifoseria. Poi a volte la tifoseria c'ha una percentuale più alta, a volte più bassa. Sta roba di Pioli non era il preferito. Pioli, ragazzi, non è, la gente voleva Sarri, la gente era incuriosita da Farioli. Pioli era una buona scelta sulla carta, che poi non si è rivelata così. Però non lo fate passare come Pioli tutti contenti. Ma contenti chi, ragazzi? Su Pioli c'era, sì, un buon allenatore, vediamo, ha vinto uno scudetto, va bene. Però c'erano altri preferiti. Detto questo, gli allenatori ci sono quelli bravi e quelli non bravi. Cioè, il mondo è molto facile. Grosso, io guardo il curriculum di Grosso. Grosso allena da 7-8 anni, 4 volte è stato esonerato. Quest'anno ha fatto un campionato discreto perché ha perso 17 volte. Quest'anno Grosso col Sassuolo ha perso 17, praticamente una sì e una no la perdeva. Perché si giocano 38 partite, ne ha perse 17, fate voi il calcolo. Il giro di andata porta 18 partite, fate voi il calcolo io. E la Fiorentina, per esempio, ha perso 14 volte, il Sassuolo 17, 3 volte in più. Quindi ci sono i numeri, i risultati. Esonerato a Bari, esonerato a Brescia, esonerato al Sion, esonerato a Lione. Buon percorso a Frosinone e buon percorso a Sassuolo. In B, perché poi è salito. Prendiamo Grosso, certo che da tifosi della Fiorentina saremmo lì a sostenerlo da tifosi, ma questo non vuol dire, cioè, se domani la Fiorentina come allenatore prende Flavio Nissanti, è certo che tu sostieni la Fiorentina, ma Flavio Nissanti non sa fare l'allenatore. la roba che perché si è tifosi deve andare tutto bene, a me non piace.
14: Posso rispondere a quell'ascoltatore che mi ha detto, mi ha citato, allora dicevo che i sei ma però fanno parte del gioco, perché non è una scienza esatta il calcio, non siamo qui con la palla di cristallo, e tutti si erano contenti di Pioli, tutti si erano contenti di quello, tutti si erano contenti di quell'altro, e poi i fatti poi ci danno ragione o torto. Su Paratici non è che ora possiamo dire a prescindere già adesso Paratici un è buono, Paratici un prenderà nulla, perché questo non porta a niente. Io solo questo sto dicendo. Poi
3: non però prossimo, però Mea, se pigliamo Paratici e arriva Grosso come allenatore.
14: Ma non mi piace neanche a me, lo voglio, cioè, non so se è chiaro sta cosa.
3: A
14: non
3: me
14: è che mi piace
3: il
14: Grosso.
3: Credito, ragazzi, il credito si guadagna, porca miseria.
14: Ma cioè, giunto lì, se prende Motta, tutti a dire grande, ha preso Motta il numero uno e ha fatto schifo alla Juve. E allora, cioè, io ho un sacco di amici juventini.
3: Allora, Mea, ci vediamo il 24 maggio del 2027. Chiudiamo tutto e vediamo come va. E no, dobbiamo parlare prima.
14: Vedere come opera prima di giudicare. Ad oggi
3: non è così. Se io come cantante alla festa di Firenze porto i Coldplay, è un discorso. Se porto Amedeo Minghi, ne è un altro.
14: Non puoi fare il paragone, devi fare un paragone su gente che non è conosciuta. In questo caso Grosso non è conosciuto, è un allenatore
3: da 10 anni Grosso. Ma ragazzi,
14: un allenatore emergente.
3: Non è, ma emergente quale? C'ha 50 anni, ma quale emergente?
14: È emergente nel senso che comunque in Serie A ha fatto una stagione.
3: Ma lei è da 10 anni, e chiediamoci perché ha fatto una stagione in Serie A.
14: Però si può discutere di
3: Derek,
14: Milani
3: è un emergente, Abate è un emergente.
14: Sì,
3: non
14: ma
3: Grosso.
14: Ti sto dicendo Grosso non mi piace neanche a me, ma questo non vuol dire dobbiamo rompere le scatole alla società.
3: Va tutto bene, Mea. Applaudiamo e diciamo
14: aspettiamo. Faccia qualcosa. Innanzitutto non è che è certo che venga.
3: No, infatti stiamo parlando di un'eventualità.
14: E dico agli ascoltatori: abbiamo dato pazienza, fiducia, eccetera.
3: Ed è andata sempre male. Forse è il caso di cambiare modus operandi.
14: Ho capito, ma come lo fai a cambiare se la proprietà è quella?
3: No, ma non, per me il problema non è la proprietà, perché l'allenatore non lo sceglie Josef Commisso, ragazzi. E questa non è una proprietà perfetta.
14: La gente si lamenta la proprietà.
3: No, io non mi lamento la proprietà su questo, ragazzi, perché se no ci sono le responsabilità della proprietà.
14: I Paratici.
3: E ci sono, oggi, ragazzi, prendiamo. Oggi la Fiorentina è in mano a Fabio Paratici, lo stiamo dicendo da 3 mesi. Come quando qualche ciarlatano qualche settimana fa lo dava alla Roma, lo dava al Milan e raccontava delle cazzate. E diciamo la Fiorentina è in mano a Paratici. Non è che se fa bene bravo Paratici, se fa male Josef Commisso.
14: Bravo, è questo voglio dire. Paratici è responsabile, sarà lui che prende la responsabilità di scegliere l'allenatore.
3: Però noi dobbiamo criticare, noi dobbiamo rompere scatole, perché dobbiamo fare questo. Pubblicità e torniamo.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Guardala. E sono in macchina, fai buca mare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì, via Mendola, i 23C, ogni volta è campere e lascia fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
2: Radio Firenze Viola. Siamo tornati, Passione Fiorentina in radio. Prima cioè, sul discorso sulla curva, anche per me la contestazione l'ha fatta anche la società. È anche vero che chi ha la società che c'era a settembre non è quella che abbiamo adesso. Commisso purtroppo non c'è più e Prale se n'è andato e Pioli non è stato esonerato. Quindi oggi solo Ferrari potevi criticare in più, poi il resto tutti nuovi. Bisogna capire Ferrari quanto ha fatto sul mercato, quindi certo che la proprietà andava toccata, la proprietà l'avrei toccata anch'io, ma non, cioè, come a dire, ragazzi, cercate di cambiare registro. Però poi effettivamente chi ha programmato questa stagione oggi non c'è più, e questo dobbiamo dirlo. Messaggi.
3: Allora, Iuri, con la rosa del Sassuolo, che non è neanche male secondo me, non ha fatto nemmeno il massimo, anzi, io penso che abbia dei paletti, però non è che può prendere Guardiola, per esempio, anche perché non credo che ti ci vengano, e anche quello il discorso.
2: Eh no, perché tra Guardiola e Grosso ci sono solo loro due. Ragazzi, cioè... Ma che cazzo dite? Dai, su, amico mio, io ti voglio bene, ma questa è una cazzata. Cioè, lei non puoi prendere Guardiola. Allora, non puoi mangiare. Non puoi mangiare un piatto con i ricci, con le vongole, con le ostriche. Allora, mangiamoci la pasta in bianco. Ma ci saranno altri piatti anche tra la pasta con le ostriche, con i frutti di mare e la pasta in bianco. Ci sarà anche una bella lasagna. Ci sarà anche uno spaghettino buoni. Cioè. Perché se no sembra che ci sono due allenatori, o Guardiola o Grosso. C'è un mondo di mezzo, eh? Perché se no, ragazzi, ci raccontiamo. Non diamo alibi alla società. Vi prego. Vi prego. Cerchiamo di rompere le scatole. Ma avete notato che tutti ci stanno sorpassando? Basta che va sempre tutto bene, ragazzi. Qua non va bene nulla. Facciamoci sentire. Altro messaggio.
3: Thomas, per quanto mi riguarda, mi interessa più dell'allenatore creare una mentalità e programmazione a partire dalla società. Massi, buongiorno. Ma Dodò se va a Roma pensa davvero di giocare? E la Roma affiderebbe la fascia ad uno che non azzecca un cross, non sa difendere, non fa gol? Forse può fare il rincalzo al massimo.
2: Massi, tra te e Gasperini io mi intenderei più affidarmi di Gasperini, così a naso. Se Gasperini vuole Dodò, evidentemente capisce più di me, più di te, più di chi lo critica. Però anche qua io anche Ilicic non era buono a Firenze, abbiamo visto.
3: Ale dalla Val di Sieve, siamo già al processo alle intenzioni, ogni santi 1-0 per Giuntoli, vaia.
2: Sì, no, sono d'accordo. Sì, certo, se uno prende Sarri, uno prende Grosso, Sarri è meglio di Grosso, o vuoi Grosso per te meglio di Sarri. Ragazzi, a te va tutto bene, a me non va bene nulla. Io mi sono rotto le scatole che siamo sempre quelli che non ce la fanno. Che dobbiamo fare?
3: Edoardo, ciao Flavio, non sopporto più certi tifosi che dicono: ma chi ci viene alla Fiorentina ora? Conta il progetto che proponi agli allenatori, se non li convinci vuol dire che la proprietà in primis e Paratici in seconda battuta non garantiscono un progetto veramente ambizioso. Marco il Pecora, signori, una cosa è sicura, dal nome del nuovo allenatore si vedono le ambizioni della società. Roberto da Bagno a Ripoli, Flavio, forse ne hai già parlato di Thiago Motta, cosa ne pensi?
2: Buon allenatore, che bisogna capire come si sposa con un certo tipo di filosofia, però secondo me è un buon allenatore. Abbiamo tre vocali, sentiamoci.
4: Ciao Flavio, ciao Rossella Ballare, Michael Jackson, tanto. Comunque no, volevo dire a chi ritiene Fabio Grosso un esordiente, ragazzi, ma Fabio Grosso è stato esonerato dappertutto. Noi, se si va a prendere Fabio Grosso, si prende un allenatore che in quest'anno 17 sconfitte il Sassuolo. Ma di che si parla? Si sta mica parlando di un crack, si parla di un allenatore che ha fatto una discreta stagione, appunto. Attenzione, mi raccomando. Io vorrei tanto Sarri, ma vabbè, saluti.
5: Ciao Flavione, ciao a tutti. Ti prego di fare tutto il possibile per non far venire Grosso. Davvero, meritiamo altro. Perché veramente, e secondo me la sommossa popolare conta, vedi, io ve l'ho fatto per D'Aversa. Se ci mobilitiamo noi, secondo me magari vanno su altri profili.
6: Ciao ragazzi, le chiacchiere stanno a zero. Vuoi vincere, vuoi risparmiare, vuoi giocare alla grande, ci vuole Maurizio Sarri, tutto il resto sono storie.
7: Buongiorno, sono Maurizio da Berna, tifosissimo Viola. Flavio, hai centrato perfettamente. Fabio Paratici, 2,5 milioni, il più pagato forse in Italia dei DS in questo momento o tra i più, è stato intercettato nuovamente dai scudi di Mister Ferrari e Company. Questa è la realtà. I presupposti erano altri. Paratici è venuto per fare una Fiorentina competitiva. Se prendono questi nomi, qualcosa sarà successo.
8: Buon pomeriggio. È vero che Gasperini tutto che le tocca diventa oro. E Maldodò andrebbe a giocare in una squadra che gioca a 3 e farebbe più l'esterno più alto, non come a Firenze a 4. Dodò e Parisi a 4 è una cosa immonda. Tanto è vero che Parisi gli hanno trovato un altro ruolo e ora sta facendo bene, ma mai Terzini a 4, mai.
2: Allora, beh, su Dodò, ragazzi, a me in questo momento di Dodò mi interessa più, cioè nel senso, non mi può fregare meno. Parliamo delle cose che ci interessano davvero. No, se Dodò se dovesse andare alla Roma, come giocherebbe? Ma siamo
9: ma
2: proprio.
9: Chi se ne frega? Chi se ne frega? Chi se ne frega poi, della Roma?
2: Poi pensiamo ai giocatori, chi resta, chi va via. Ci pensiamo dopo. Chi dice ragazzi, basta con questa storia su Paratici. Cioè, non è che se Paratici fa bene, bravo Paratici, se Paratici fa qualcosa che non ci piace, ma vuol dire che in società lo stanno. Paratici, vi posso garantire che sta facendo esattamente quello che gli pare. Sta mandando via delle persone, ne sta prendendo delle altre e sta comandando lui. A me sta, vabbè, ma se chissà in società.
9: Ecco Flavio, questa cosa chiariscila bene, perché ma, io sono.
2: Guarda, io mi sono. Onestamente, io. Basta, poi io.
9: Che lo dico sempre,
2: ognuno
9: però.
2: Uno può credere a chi vuole, c'è chi chiede a Babbo Natale, pensa che dal camino scende Babbo Natale, io che cosa gli posso. Cioè, quindi non voglio. Onestamente, è giusto che ognuno abbia la propria opinione su tutto. Noi diamo delle notizie, poi se qualcuno gli piace pensare che Paratici sta lì e al Viola Park non fa quello che. Sono. Non è vero. Paratici fa esattamente quello che gli va di fare, che vuole fare. Chiaramente ci sono delle cose che vanno fatte, sono più veloci e più facili, altre che sono meno veloci e meno facili. Ma Paratici ha in mano la Fiorentina, Grosso è un uomo di Paratici, ragazzi, non è un uomo di Ferrari o di. Cioè, Grosso è un uomo di Fabio Paratici. Quindi a maggior ragione, cioè, Grosso l'ha lanciato Paratici, alla Juventus.
9: Possiamo aggiungere anche che il compito di Paratici comunque non sarà facile neanche con i giocatori, perché ne ha da sfoltire tanti rientreranno, quindi non è che possiamo pensare neanche al supermercato immediato.
2: Questo secondo me dobbiamo aspettare la conferenza stampa per questo, perché magari ha un grande budget, non lo so, su questo io aspetto a pronunciarmi mea, perché effettivamente non lo sappiamo.
9: No, diciamo, il compito sulla carta non è semplice per il nostro amico Paratici, ecco.
2: No,
9: però lui è bravo, e si spera che faccia bene.
3: Vado avanti, Giova, buonasera. La differenza tra noi e il Como è che loro sanno di quello che parlano. Per costruire una squadra competitiva ci vuole tanta competenza. Vediamo in futuro con Paratici. Fabiola, ciao a tutti. Tra la curva Fiesole e la società è stato fatto un patto di riservatezza per degli accordi, come è in uso alla Fiorentina, perché non li contestano mai. Buona giornata, Fabiola.
2: Fabiola, questo lo dici tu che c'è un patto di riservatezza. Apprendiamo, ascoltiamo.
3: Alessio da Scandicci, Sarri già fatta a Bergamo. Povera Fiorentina, che brutta fine. Quindi comunque Sarri è già sicuro.
2: Sì. E se Gattuso alla Lazio.
3: E se tipo io rilancio questa domanda, siccome Sarri è andato all'Atalanta, Palladino quindi è libero. Ecco. E saresti a favore di un suo ritorno? No. Beh, però lui comunque ha espresso.
9: Ma Rossella gli piace, ma Rossella spiegalo.
3: No, non è vero. No, io parlo di. Non è vero, io parlo. Io parlo di calcio, no, no, non mi permetterei mai. Però appunto io ho sempre difeso comunque il fatto che l'anno scorso ha fatto una bella stagione, e quindi, e lui anche poi ha espresso il fatto che, come se non fosse finita del tutto, no? Ha detto una cosa del genere.
2: Eh sì,
3: Flavio,
2: perché è senza panchina, chiaramente.
9: Esatto.
2: Ah,
9: perché mai lo buttavo fuori?
2: Ma io, come ho detto, no italiano, no al ritorno di Paladino. Abbiamo bisogno di altro.
3: Certo.
2: Per me italiano e Paladino sono due allenatori bravi, che hanno una propria identità, hanno fatto. Ma abbiamo bisogno di altro. Cioè, non abbiamo bisogno del ritorno d'italiano, anche se poi entrambi sarebbero meglio di Grosso, quindi figurate. Cioè, quindi io non sono per i cavalli di ritorno. Uh-huh. Se l'alternativa è Grosso, mi riprenderei sia Paladino che italiano. Detto questo, hanno letto che io poi personalmente ho un grandissimo rapporto con entrambi, quindi figuratevi, per me sarebbe il top. Però parlo, ne abbiamo bisogno di oggi, la Fiorentina ha bisogno di altro. E quindi vediamo. Paladino tra l'altro penso che resterà a piedi, a meno che magari va a Bologna al posto di italiano, non lo so,
3: non lo e so. Quindi tipo, cioè, Vanoli però non è sicuro ancora, però
2: Vanoli va andrà anch'io,
3: però ancora non è, non c'è stata una,
2: non gliel'hanno ancora detto.
3: Sì,
2: lo sanno tutti tranne lui, poi.
3: Povero Vanoli, dai. Lorenzo, ciao e complimenti per la trasmissione. Se viene Grosso, che non è un emergente come Montella, italiano, eccetera, eccetera, il segnale non è sicuramente bello. Vuol dire che non ci saranno grosse prospettive. Lorenzo ci scrive. David, gruppo Baraonda. Ferrari è l'unico che in questi 7 fallimentari c'è sempre stato. Ferrari non deve essere anche contestato, deve essere il primo ad essere contestato. Saluti da David. Alessio, detto questo, se il nome è Grosso io tengo Vanoli, l'investimento lo provo a fare su quelli che vanno in campo. Vabbè, qui 43 anni ne ho meno, vabbè, no, ovviamente era una battuta, non ho 43
2: non
3: anni.
2: Ha 43 anni,
3: lo so. Vero, li porto comunque bene, però ne ho ancora 32 e mezzo.
2: Sono abbutato.
3: Matteo da Piombino, lancio una provocazione, ma Allegri?
2: Magari ci provano, boh. Magari ci provano, non lo so, non in questo momento. Per me Allegri è un allenatore finito, però la Fiorentina andrebbe bene, cioè anche lui è meglio di Grosso. Detto questo, io penso che sia un allenatore.
9: E per questo c'è anche Conte, allora.
2: Ma Conte io penso che la Fiorentina non ci pensa proprio. Allegri io penso che abbia finito. Cioè Allegri o va a Napoli o Allegri è un allenatore sul viale del tramonto. Quest'anno ha fatto un fallimento che a Milano se lo ricorderanno a lungo.
3: Sergio da Barberino, finché ci sarà questa proprietà la nostra ambizione sarà una squadra da centro classifica. Buona giornata. Simone 4, ciao ragazzi, non so se ne avete già parlato, volevo chiedervi voi cosa fareste con Ken. Un saluto da Simone.
2: Bel tema, io Ken ci parlerei con Ken. Intanto va capito il discorso medico. Come sta Moise Ken? Perché Ken non mette piede in campo dal 4 aprile. Come sta Ken?
9: Come sta?
2: Che problema Ken? Bisognerebbe vedere la sua cartella clinica. Ragazzi, io non so. Lì fai delle valutazioni.
3: Nico da Roma, ma è possibile che per la Viola esistono solo allenatori emergenti, ma qualcuno di più strutturato al quale non dover sempre fare sempre da cavia esiste? Nico da Roma.
2: Nico, qui ti dico, Pioli non era emergente né male. Cioè, sono sincero, io Aquilani lo preferisco a Grosso, perché è un emergente.

0: fatto un anno di Serie A a Spezia e poi con noi ha fatto bene.
1: Sì, ma Italiano era un allenatore che veniva, ho fatto la gavetta, ho fatto sempre bene.
0: Certo.
1: Lui era un allenatore emergente perché aveva fatto Serie C, Serie diciamo D, Serie C, Serie B, Serie A. Fatto un percorso.
0: Ha più esperienza internazionale perché ha allenato anche all'estero, diciamo così, e non è andata bene, giusto?
1: No, un disastro. Due sole.
0: Oh, Aquilani era l'uomo di Frate, ti ricordi?
1: No, di Barone, non di Frate.
0: Sì, ma anche Fratelli aveva promesso.
1: No, no, allora su Aquilani la storia è molto semplice sostanzialmente. Dopo l'addio di Vincenzo Italiano, perché Italiano, dopo il mercato di gennaio, l'ultimo, nel quale lui aveva chiesto un esterno e aveva chiesto che stava per arrivare poi anche Gudmundsson, li presero Belotti e Faraoni con la Fiorentina quarta in classifica. Italiano, finito quel mercato, andò da Barone e gli disse che sarebbe stata la sua ultima stagione. Dopo quel mercato imbarazzante, la Fiorentina con Gio Barone scelse Aquilani, che in quella stagione stava allenando il Pisa. Era tutto fatto con Aquilani, tant'è che Aquilani avvisò il Pisa che avrebbe lasciato a fine anno, fine stagione, per venire appunto alla Fiorentina. Purtroppo poi cosa è successo? È morto Barone, è venuto a mancare Barone, la situazione l'ha presa in mano Pradè e Pradè cambia idea, molla Aquilani e prende Palladino. Tant'è che uno, il rapporto tra Pradè e Aquilani è...
0: Non c'è inclinato, più,
1: si è rovinato per questa, per questa promessa mancata, per questo accordo tra virgolette non rispettato. E se vi ricordate bene, nella conferenza stampa di presentazione di Palladino, Pradè, prima di annunciare Palladino in conferenza stampa, che era la sua presentazione, salutò e ringraziò e si scusò con Aquilani.
0: Sì, è vero.
1: E fu una roba mai vista nel mondo del calcio. Quando io allenatore, cioè io dirigente, sto per annunciare un nuovo allenatore e chiedo scusa all'altro che non ho preso. Fu una roba che molti non capirono, ma la verità, cioè, il motivo era quello. Perché Aquilani era praticamente un nuovo allenatore della Fiorentina. E Aquilani non l'ha presa per niente bene. Per niente.
0: Sì, ma penso che in caso tornerebbe, non credo.
1: Ma certo, sì, anche perché c'è più Pradè, chiaramente.
2: Andiamo avanti. Andrea, grande ogni santi, limpido come un bicchiere d'acqua, è libero nell'esprimere le proprie idee e ciò che preferisce il tifoso. Grazie.
1: Ti ringrazio Andrea, ti ringrazio. Sì, è vero. Questo, poi la mia libertà, il mio è dire quello che penso, non vuol dire che io dica sempre delle cose giuste, chiaramente. Però questo è vero, sono limpido e dico quello che penso. Ed è la cosa, secondo me, migliore per ognuno di noi. Poi, ripeto, posso dire delle cose condivisibili, altre meno condivisibili, ci posso azzeccare, posso sbagliarmi, però sono libero. Che oggi non è una roba che tutti possono dire di essere liberi.
2: Vado avanti.
1: Sì.
2: Pietro scrive: grosso is the new Farioli. Poi Lorenzo da Prato: ciao a tutti, ma quindi un profilo come Glasner sarebbe un profilo adatto, non trovate o vorreste altro?
1: Buon allenatore, torniamo lì, è la dove sceglie Paratici. E lui deve voler venire, attenzione.
2: Rui Bati della Maremma: puntiamo tutto su Antonio Conte.
1: Abbiamo tre vocali, ce li ascoltiamo.
3: Ciao Flavione, grande. Che mediocrità, mamma mia, sentire questi messaggi. Comunque io vorrei dirvi che Paratici è quello che diede la Juventus in mano a Pirlo e ai Tottenham, male. Quindi ragazzi, io vorrei semplicemente sollecitare una riflessione, ma siamo sicuri che questo è ancora sulla cresta dell'onda?
4: Ciao, sono Andrea Brescia. Se sceglie Fabio Grosso è perché la nostra dimensione, più o meno la nona squadra di Serie A, quindi qualunque allenatore buono prima sceglie le prime nove, poi tentenna tra noi e il Bologna. Questa è la nostra dimensione negli ultimi anni. Dobbiamo purtroppo migliorare tanto per puntare alle figure importanti. E Paratici credo non abbia la bacchetta magica per me.
5: Ragazzi, un cimbriamo con i nomi dell'allenatore. Io dico questa: 4-3-3 e giocatori forti e un allenatore che faccia 4-3-3, basta.
1: Il calcio è più complicato di questo, amico, magari sarebbe stato così facile. Se non prendi un allenatore di alto livello, farai anche fatica a portare giocatori di alto livello, o come dici tu, forti. È tutta una reazione accademica.

0: ragazzi, se tu non sei convincente nel convincere un allenatore molto bravo a venire alla Fiorentina, pensa quanto è difficile portare giocatori bravi. E questo è un termometro non banale. Se dopo 4 mesi a Firenze Paratici ci partorisce Fabio Grosso perché ha preso no pure dalla gelataia di fronte casa, ragazzi, non è un buon segnale.
1: Davanti?
0: Sì.
1: Ah, Sergio Dall'Elba, ragazzi, vi prego, ditemi che ci sarete anche nella prossima stagione su Radio Firenze Viola. Vi amo con tanto di cuoricino.
0: Grande Sergio, un grande abbraccio.
1: Ringraziamo Sergio. Mauro Grosso, un allenatore emergente, come Sottil è un giocatore emergente.
0: Sei bravo. Guarda, chi l'ha detto questo?
1: Era Mauro.
0: Mauro, bravo, perfetto. Come Sottil nell'immaginario collettivo è un giovane, poi a vedere la caratterità è 99, c'ha 27 anni. Perché però nell'immaginario collettivo Sottil è un giovane. Grosso no, allenatore giovane. Vai a vederci, a 50 anni, allenato su 10 anni che allena, c'ha 4 esoneri. Giovane dove? Ma quando? Ma in quale occasione? Bravo, perfetto, Mauro. Immenso.
1: Immenso. Vediamo Lapo. Io spero che quando ci sarà la conferenza di fine stagione, Flavio o qualche altro giornalista chieda delucidazioni chiare su Sarri, perché è diventato uno dei misteri di Fatima.
0: No, non è un mistero, onestamente, Sarri. Se vuoi te lo spiego io. Ragazzi, Paratici e Sarri non c'è grande feeling tra i due. Che devi fare? Io su Sarri, onestamente, non mi sono nemmeno arrabbiato. Mi dispiace da tifoso, avrei voluto Sarri. Però, ragazzi, se non vanno d'accordo, che dobbiamo fare? Cioè, ci sono delle tensioni a Torino quando erano alla Juventus insieme negli ultimi mesi. Non si sono lasciati benissimo. Poi sì, bravo, tante paraculate, no? Bravo tu, attacca tu, attacco io. Però Sarri a Paratici non piace. Non è il profilo adatto, secondo Paratici, per la panchina della Fiorentina. Infatti Sarri ha fatto altre scelte e la Fiorentina non l'ha mai cercato.
1: Vado?
0: Sì.
1: Yuri, guarda Flavio, a sto punto pure io preferirei Aquilani, del resto boh, non so che dire, sono sfiduciato. Marco, buon pomeriggio, perché una squadra funzioni ci vogliono tutte le componenti, società, dirigenti, allenatori, giocatori e tifosi, coese in un modo di pensare e agire. Naturalmente poi ci sono gli avversari che la pensano uguale, voglio dire che più confusione si fa e peggio è per arrivare ai risultati. Alberto, Allegri, Spalletti, Sarri, allenatori ormai super bolliti, meglio i giovani. Poi abbiamo Gianluigi, la gente non capisce che ci manca una Fiorentina nuova che fa divertire. Non lo può fare né con Grosso né con Italiano, Sarri, Allegri e via dicendo. Ci vuole un allenatore spiritoso, emergente e meglio straniero. Ci vuole a Firenze un gioco a livello europeo.
0: Ti dico, il profilo individuato da Paratici, noi l'abbiamo raccontato spesso, proprio l'ho raccontato spesso. Paratici considera Iraola un fenomeno. Cioè, secondo Paratici, Gasperini è al top, così come è al top Iraola, per far capire qual è l'idea che ha Paratici di Iraola. Ma su Iraola ci sono tantissime squadre, anche di Premier League, potrebbe andare addirittura anche a Liverpool. Quindi chiaramente non è assolutamente facile.
1: Alessandro dal Valdarno, no, io non voglio Grosso e sicuramente non sprizzo gioia e meritiamo altro, ma a me non piace parlare per partito preso, non ho mezzi per valutare il gioco di Grosso, quello che non voglio è sicuramente le scaramucce tra allenatore e DS. È bene che li prenda i giocatori che vuole e che siano in totale sinergia. Se lui ha scelto Grosso me ne farò una ragione, dopo 7 anni di non calcio un minimo di credito a Paratici tendo a darlo. Andrea Falli, il Como è al secondo anno in A ed è arrivato in Champions, noi che scusa abbiamo dopo 7-8 anni di presidenza commisso?
0: Giusto, abbiamo vocali?
1: No, allora andiamo avanti. Paolo dalla provincia di Pavia, io non sono d'accordo che i bravi allenatori scelgono sempre le prime 8-9 squadre, se c'è un bel progetto serio e concreto vengono anche i bravi.
0: Tra l'altro diamo un po' di notizie, il Milan manda via Allegri, Sarri all'Atalanta, Gattuso alla Lazio. po' di breaking sugli allenatori attendati.
1: Vado avanti, Luca, tra top che Paratici stesso vuole provare e un allenatore normale grosso, c'è differenza. Poi abbiamo, devo scorrere indietro perché ecco, Fede dal camion, si sa niente sull'eventuale esonero di Pengue?
0: No,
1: non si sa niente. Gabriel chiede sempre, vabbè, se eri a favore di un ritorno di Palladino, ma hai già risposto.
0: No, quindi... ma io, cioè, nel senso, ragazzi, per quanto mi riguarda, io con Palladino mi sento un giorno sì e l'altro pure. Con lui ho un meraviglioso rapporto, così come ho un grandissimo rapporto con Vincenzo Italiano, che va proprio oltre, c'è una stima folle. Però poi devo pensare anche al bene della Fiorentina e al bene di questi due allenatori. Oggi un ritorno sia di Italiano che di Palladino non sarebbe il momento giusto, secondo me. Poi voi mi dite, Flavio, meglio un ritorno di Italiano, un ritorno di Palladino, grosso, meglio un ritorno. Però ecco, devo essere sincero e onesto. Abbiamo un vocale, ce l'ascoltiamo.
2: Buonasera ragazzi, io che vi devo dire, io mi fido un po', mi fido di Paratici, la vedo dura, perché la società è quella che è, però io credo che fa peggio di quest'anno, insomma, durina, io chiedo solo una cosa al dottor Fabio Paratici, non so il budget, ma lo divida per tre o per due. Due, tre giocatori, no 10 per farne uno come faceva Pradè, se no siamo sempre alle solite. Simone Scandicci, la qualità, signori, la qualità.
0: Allora, Simone, ti rispondo io, sai cosa ti dico? Non dobbiamo partire con vabbè, tanto fa peggio di quest'anno, è impossibile. Se arriviamo decimi, cioè l'obiettivo non deve far meglio. Cioè, il prossimo obiettivo della Fiorentina non è fare meglio di quest'anno, se no è facile. È chiaro, se il prossimo anno arriviamo un dodicesimo abbiamo fatto meglio. No. Il prossimo anno la Fiorentina deve tornare in Europa. No, non è che deve fare meglio di quest'anno. Siamo in chiusura. Era circolata notizia che Mediacom non sarà più sponsor della Fiorentina. Chi ci ha seguito su Passione Fiorentina, ne ho parlato ieri, non è vero. Nel senso, mi dispiace smentire i colleghi, anche se poi la notizia di Repubblica è, si dice che... non voglio entrare, non voglio giudicare i colleghi. Mediacom sarà ancora sponsor della Fiorentina. C'è da vedere se lo mettono sulla maglia al centro, lo mettono di lato, dietro, in testa, ma Mediacom sarà sponsor della Fiorentina.
3: Io ho capito che non sarà più nel mezzo, ma perché cercano
0: ci
3: di
0: stanno,
3: mettere
0: ci stanno lavorando, non si sa, sì. Però continua la sponsorizzazione a prescindere da dove andrà sulla maglia. Detto questo, siamo alla fine. Finita questa bellissima stagione di Passione Fiorentina in radio, devo essere sincero, è volata.
1: Sì.
0: Sembra ieri che siamo partiti a Rossella, è stato bellissimo passarla con voi, è stato bello. Ringrazio anche tantissimo Lorenzo Miazzini che ci ha accompagnato in questo viaggio.
3: Grazie a voi.
0: Catto che ci ha accompagnato in questo viaggio fino a dicembre. E vi dico grazie perché ci avete seguito,
1: sì,
0: con amore, con passione, con fiducia. E non c'è cosa più bella che ci sono migliaia di persone che aspettano un appuntamento per poter interagire, parlare, confrontarsi, far domande. Chi segue Passione Fiorentina lo sa. Passione Fiorentina, quando ci sono le live, le dirette, la cosa più bella è il confronto, le opinioni, le notizie. E voi siete stati, chi ci ha seguito, siete stati un interlocutore straordinario. Quindi grazie, ringrazio anche la redazione di Radio Firenze Viola che ci ha dato questa opportunità ed è stato preziosissimo per me, credo anche per Rossella.
1: Assolutamente sì.
0: Quindi vogliamo dire grazie.
1: Assolutamente, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, che sono stati tantissimi.
0: Sì, sì.
1: Grazie a tutti
0: quelli che ci hanno mandato i messaggi vocali, quelli che ci hanno seguito in radio, in televisione, tutto quanto.
1: E grazie a te, Flavio.
0: Grazie. No, grazie a voi, davvero, tanto. Un bacio.
1: Un bacio, ciao a tutti.
3: Ciao ragazzi, grazie. Ciao.
1: Ciao.
3: A tutti. Ciao.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Uno Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
3: Pia Auto Chia Firenze. A Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Varlungo, uscita raccordo.
4: Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in Poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
9: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
10: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
11: Tifosi viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
12: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
13: Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
14: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. Giacomo Galassi che vi parla per le consuete due ore insieme dopo gli amici di Passione Fiorentina con Rossella Bucci e Flavio Nissianti. Arriviamo noi, Giacomo Galassi che vi parla, Sauro Fattori qui a mio fianco. Ciao,
15: ciao a
14: Sauro.
15: Tutti. Ciao, ciao.
14: Dopo una grande vittoria dell'Ussi Toscana oggi al Franchi, e mi ha visto protagonista come sempre per i consueti tre minuti prima dell'infortunio. Ormai sono alla grande, la mia, proprio, cioè, io faccio tre minuti. Però sì, decisamente mi hanno dato il premio Lantei, questo me l'hanno, me l'hanno detto. Sì. Molto bene, diamo la buonasera anche a Stefano Cherubini a curare la parte tecnica. 348 751 3933 per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71 se invece volete chiamarci. Ci sono grosse novità, caro Sauro Fattori, perché insomma l'hai viste, no? Si sta muovendo Fiorentina, che sta contattando tutti come allenatori. C'è ora la scelta è tra Guardiola, Conte e Allegri, e dovrà scegliere Paratici, però tutti e tre hanno già dato ampia disponibilità al progetto Fiorentina, perché sognano di allenare Barak, che rientra, capito, e Beltran sono i sogni.
15: L'uomo vero, le sottile riorda.
14: Sottile, hai ragione.
15: Lui è...
14: guardano la rosa della squadra attuale, di coloro che torneranno, insomma c'è la fila.
15: Poi hanno detto che probabilmente loro convinceranno anche Sabiri a farsi rivedere ai Viola Park.
14: Un rinnovo, si fa il rinnovo, perché Sabiri lo salutiamo, a giugno finisce il suo contratto.
15: Si sa, e noi lo riacquistiamo.
14: Sì, sì, mi sembra giusto. Oh, un bel rinnovo, no, 5 anni, a 2 milioni all'anno.
15: Sarà semplice.
14: Questo è poco ma sicuro. Te continui a dirci che più del decimo posto puntare il prossimo anno sarà molto difficile.
15: Allora, io continuo sempre a pensare che questa squadra potenzia, allora, la solita squadra di quest'anno potenzialmente è da nono decimo posto, ok?
14: E rizzati. Sì, vabbè, cioè, mi sa, per non dire altro.
15: Da fare 10 punti in più di che si è fatto ora.
14: E
15: 12,
14: vai.
15: Via, esageriamo.
14: E vai, 12. Esageriamo.
15: Va bene?
14: Sì.
15: 12 punti in più, arriva a 54.
14: Sì.
15: Ti arrivi nono, decimo, ti arrivi attaccato all'italiano, cioè, capito, perché è italiano, quel posto lì non lo lascia mai.
14: L'ottavo posto si gioca per il settimo o per il nono.
15: L'italiano aspetta sempre che ci sia i 5 Champions, in una maniera che...
14: Ma nemmeno.
15: Oppure che uno
14: settimo,
15: ci vada,
14: ottavo.
15: Perché se toccava alla Juve andare in Conference probabilmente liberava e il Bologna si ripresentava.
14: Salutiamo italiano, ma
15: se... no, ma non per italiano, per la storia della Fiorentina, no?
14: Sì, ma anche il Bologna.
15: Perché io ti dico, no, cos'è successo? Allora, la fa la Roma, la Conference la vince, nulla si fa per 4 anni,
14: nulla,
15: niente, nisba, come si suol dire. Ora il prossimo anno fa l'Atalanta e rivince.
14: Io l'ho bello detto, questo già mi fa male,
15: certo.
14: Già solo l'idea,
15: però,
14: fa...
15: però è così, perché l'Atalanta il prossimo anno parte. Io ho detto, con le squadre che andranno sia in Conference sia in Europa League abbiamo delle favorite: Juventus, Milan, Europa League e Atalanta Conference. Queste sono 3 squadre da Champions. Ora, sulla carta, poi sai, il calcio.
14: Però... E invece, caro Sauro Fattori, in Champions chi ci è arrivato? A parte la Roma di Gasperini, il Como. Alla facciaccia tua e di tutti gli allegriani convinti. Fabrica, sei visto, si sono già schierati consuete fazioni.
15: Sì, però il prossimo anno cominceranno problemi. Per il Como, ma non perché per le regole, no. Voglio vedere dove giocherà.
14: Ai Franchi, forse.
15: Cioè, non so, giocherà a San Siro, cioè ai Meazza, a San Siro. Se non glielo butta giù, perché se glielo butta giù...
14: Non credo ce la faranno, no, entro la prossima stagione.
15: Insomma, il Como, allora, il Como meritava, per come ha giocato, per come, ho detto, una squadra giovane, che una squadra che fino alla fine gioca bene, male, può sbagliare delle partite, però c'ha... Avere la gioventù è una gran bella cosa, che la gioventù rimane al pezzo sempre, perché spera sempre, infatti questa è stata la dimostrazione. Infatti. E, però ti dico, prossimo anno verranno fuori regole nuove, cose nuove, che dovranno avere i giovani, dovranno avere i giovani italiani, insomma, diventerà sempre più... Vediamo che farà, poi i soldi non gli mancano.
14: Sono organizzati. Comunque.
15: Sono molto organizzati.
14: Nel senso, non è che il Chievo-Verona, no, che andò in Champions League quell'anno.
15: Chievo-Verona no, non lo mandarono.
14: No, cioè andò un anno fece preliminari.
15: No, il Chievo-Verona lo fece lo perdere a Milano, andò in Milano e poi vinse la Champions League quell'anno lì.
14: Può darsi, però il Chievo ha giocato un preliminare nell'anno di Calciopoli, alla fine
15: può darsi,
14: ci finì il Chievo-Verona.
15: Per esempio, preliminari, allora chi si va all'ultima giornata faceva preliminari per l'Europa League a quei tempi, ti ricordo, cioè,
14: sì, mi ricordo.
15: Perché noi eravamo veramente come retica, eravamo fuori di testa. Niente, io avrei preferito ci andasse in Milan, ma non per il Milan. Il Milan o la Juventus, mettiamo, perché probabilmente fanno investimenti più importanti a sua squadra a livello Champions, probabilmente hanno più.
14: Senti, a me per la Juventus non riesce a dispiacere,
15: no,
14: anche per
15: dico,
14: il Milan.
15: Io sono sempre per l'italiane, bene, in Europa, parto.
14: Bene,
15: se chiari. Che sia Juventus, sì, ecco, bene, se chiari. Che sia Juventus, sia qualsiasi altra squadra. Sono sempre italiane anche perché ci avvantaggiano anche noi, no? Perché avere 5 squadre invece di 4 sarebbe meglio. Perché vuol dire avere due squadre in Europa League e l'ottava fa la Conference, è importante secondo me.
14: Sì, tanto a non ci tocca nulla.
15: No, vabbè, però il prossimo anno non lo sapevi se magari ti toccava o no, capito? Perché vediamo la Fiorentina, io secondo me ci dovremmo valorizzare molto i rientri.
14: Ma come fa? Ma che valorizzi dai rientri, Sauro?
15: Tanta
14: non
15: roba.
14: C'è nulla.
15: Per questo.
14: Valorizzare vuol dire darli via, sperare di fare un milione a...
15: No, valorizzare vuol dire ritengo, mi costa niente e sperare bene.
14: E che tu speri? Cioè,
15: che
14: vengo
15: un allenatore e mi fa diventare Beltrand a 15 gol, Sottile l'ala destra più forte c'è. O la sinistra, non
14: sì, bocca al lupo. Sottile, che tra l'altro non ha avuto nessun tipo.
15: Barak mi ritorna quello che è stato 4 anni fa e via.
14: Mamma
15: e Buonaventura, secondo me, ha sbocciato delle buone chance.
14: Sei ironico perché.
15: Sono ironico,
14: senso,
15: sì. Però ti dico, non sarà facile. Perché rinnovare qui, riusciremo? Secondo me, la prima cosa che dirà.
14: Chi?
15: Allora, io cerco sempre di ascoltare. Paratici la sta mettendo sotto l'aspetto organizzativo perché a costo zero non parla mai di squadre, acquisti, cose.
14: Ma magari
15: allora
14: non può fare.
15: Sembra si debba prendere l'allenatore dentro una settimana e poi a parlare da commesso sugli investimenti si va il 12 di giugno.
14: Si va all'8, allora, si dovrebbe andare.
15: Parlava di 12, cioè poi cambia.
14: Parli te? Io devo sapere queste oggi. Cioè, c'è tutte queste notizie.
15: No, il 12. Ieri mi avevano detto andare il 12.
14: Va all'8. A noi risulta che vada all'8.
15: Tantissimo.
14: Sì, vabbè.
15: Gioca tantissimo.
14: Però sì, è comunque
15: ma mettiamo vada all'8.
14: Tra due settimane.
15: Cioè,
14: mi
15: hanno detto che l'allenatore ci può subito. Allora, sì. L'allenatore viene qui, sta a quello che. Cioè dice va, lui va in America, quando torna speriamo ci abbia un pacco regalo, perché se lui va in America gli dice ascolta, non ti do un euro, te ti scelto l'allenatore, magari Paratici, mettiamo come dicono tanti, no, lui non ci starà se non farà grandi investimenti, va via, cioè questo allenatore si trova lì come il cerino, cioè, protetto da chi? Da nessuno.
14: Cioè, te dici la situazione attuale non è semplice convincere un allenatore.
15: Non sapere quanto tu. Probabilmente lo sa di già. Allora, o ci prendono un giro, cioè che vanno in America
14: così
15: perché fanno la vacanza. Perché se te tu vai in America avendo già scelto l'allenatore, vuol dire che l'allenatore viene come io penso.
14: Ma esatto, è quello che te
15: sì,
14: vuoi.
15: No, sì. Ma non è quello che pensano tutti.
14: Sì, ho capito, Sauro, però io ti ho preparato anche un giochino ora con tutti gli allenatori.
15: Bravo, sì.
14: E è un giochino che ci servirà, secondo me, a capire anche che oggi la Fiorentina.
15: Andrea, vienimi in aiuto, che ci sarà 60 allenatori e 150.
14: Che Andrea, l'amico che segna tutti,
15: che
14: i
15: tutti
14: nomi.
15: Gli anni ci dice.
14: No, il discorso 150 la Fiorentina, giocatori. Realisticamente, purtroppo, dopo una stagione del genere, che allenatore può convincere?
15: Grosso, ma non convincere. Te devi prendere uno e è contento di venire.
14: Esatto.
15: Cioè, perché se io lo devo convincere.
14: Ma metti anche che avevi 100 milioni di euro di budget.
15: Ma le uguale.
14: Comunque
15: un parto 85
14: sotto. No, esatto, non ti.
15: Cioè, da quello che dia, perché io vado dietro a quello che diano, perché io non so.
14: Perché non ascolti me? Ascolti sempre tutte altre persone.
15: No,
14: non
15: ascolto.
14: Però sono
15: voci.
14: 85 milioni di euro. Sì,
15: sono 60 più 25 e media, come non metterà più.
14: Sni non è proprio così che funziona, è una proiezione sui mancati ricavi e su quello che ha indietro dai 60
15: ricavo,
14: milioni.
15: Se media uno mette più 25
14: no,
15: milioni.
14: Quello gli ricavo. 85 in realtà erano comprensivi di Mediacom. Ancora
15: sì, comprensivi
14: quello,
15: di Mediacom.
14: Sì.
15: Era 60 più 25.
14: No, sono 85 con Mediacom, con i 25 di Mediacom, che ancora la Fiorentina non ci ha confermato che non verranno messi.
15: Senza Mediacom sono 60.
14: No,
15: 85 meno 25 fa 60.
14: No, sono più 25, sono 110 sotto. Perché si sta parlando di rosso.
15: No, io da quello sapevo era compreso Mediacom negli 85.
14: No, noi abbiamo fatto tutto un focus.
15: Sono 110.
14: Rischiano di essere
15: buono.
14: 110
15: più 55
14: senza
15: per lo stadio, guarda che quelli sono. Quelli sono.
14: Vabbè, sono a parte,
15: sono spesi bene.
14: Sono investimenti.
15: Queste sono spese straordinarie, spese bene.
14: Sì.
15: Però insomma, però venga sempre fuori la stessa tasca, Cioè, perché noi, tanto almeno le tasche. Non c'è problemi, però.
14: Non dici non le toccano le nostre tasche.
15: Si presenta, Joseph insieme a Catherine e dice: spendo 200 milioni.
14: Sì.
15: Cioè 50 sono bella devia.
14: Sì, vabbè, magari se dice spendo 200 milioni, quelli di Mediacom ce li mette. Nel senso che ad oggi quello che ci ha detto la Fiorentina, e vi riporto, gira questa voce, Mediacom non sarà più sponsor.
15: Perché voglio, allora, mi voglio
14: soprattutto
15: mettere,
14: perché
15: mi voglio
14: poi
15: mettere laterale anch'io, ci sono perché state, voglio parlare proprio con te.
14: Ci sono state anche delle indiscrezioni sulla nuova maglia per il centenario, nella quale non ci dovrebbe essere più lo sponsor Mediacom centrale.
15: Ma se i soldi a me che ci sia scritto.
14: Esatto, quello che ci ha detto la Fiorentina è semplicemente una scelta legata al fatto che le maglie per il centenario metteremo magari un'indicazione altrove di Mediacom, ma non la vogliamo. Però in realtà non ci sono segnali che porterebbero la proprietà Commisso a tirarsi indietro di fronte
15: scriveranno
14: a
15: Mediacom. 100,
14: poi la Fiorentina 100. Quest'anno ci ha detto tutto e il contrario di tutto, quindi questo non è la certezza e Mediacom non sarà
15: probabilmente vanno un po' a chiarire un po' queste cose.
14: Sì, secondo
15: con
14: me
15: Stefan,
14: Sauro
15: come si chiama Stefan?
14: Stefan, però Stefan era anche in Italia, quindi si poteva chiarire. E soprattutto Sauro, va bene conoscersi, voglio dire, parlare
15: c'è dollari, sai,
14: sì, perché altro c'è WhatsApp, c'è le videochiamate,
15: tu
14: voglio
15: dici?
14: Dire non è che non c'è possibilità di comunicare tra i dirigenti della Fiorentina e la proprietà
15: tanto,
14: in questo momento,
15: anche quando vende
14: dici non c'è il 5G
15: firmare un contratto cioè che deve
14: dici
15: essere presente,
14: no, non c'è 5G dici
15: no.
14: Vabbè, un wifi lo troveranno, voglio dire, per una comunicazione immagino.
15: Io ti dico,
14: come non si parla di
15: briciole, la situazione non è semplice, anche perché l'ho detto, perché abbiamo tanti rientri e di questi rientri qualcuno rimarrà, ma rimarrà perché sarà per provare a rimigliorare questo investimento che abbiamo fatto. Il rientro della gente si è speso.
14: Io ti ho proposto l'unico che secondo me poteva avere una logica, cioè Somme, ma bocciava anche quello.
15: No, io te l'ho bocciato.
14: Ma hai detto
15: che tanto ce lo puppiamo il prossimo anno, Somme, sicuro.
14: Sì, però mi hai detto anche, non lo vedo in una
15: Fiorentina. Somme
14: Fiorentina.
15: Le Somme, meglio di Fabian di sicuro.
14: È quello che ti dicevo io.
15: E Fabian voglio vedere come fanno.
14: Sì.
15: Cioè te tu lo paghi 15 milioni di euro e tu lo regali. Come si fa?
14: Magari un prestito al diritto a Sassuolo per
15: sperando che uno ci paghi
14: per liberare
15: Grossi lo stipendio.
14: Va bene, ci sono già tanti messaggi, vedo già
15: per liberare Grossi già una rimessa. Cioè, ora io pago Grosso, ora
14: Grosso va pagato.
15: Infatti,
14: va
15: pagato. Te lo immagini, sì.
14: Vabbè, ho capito.
15: Ma te va che livelli siamo.
14: Fabian.
15: Cioè,
14: secondo me win-win situazione in cui vincono
15: sì,
14: entrambi.
15: Se gli paga lo stipendio win-win, va bene, non gli chiedo niente per il prestito, mi paga lo stipendio.
14: Tu metti un diritto di riscatto fittizio, 15 milioni anche
15: chi
14: per
15: va a Sassuolo, si sa.
14: Dovrebbe andare Abate della Juve
15: Abate.
14: Però aspetta a mettere il carro davanti ai buoi, perché anche su Grosso continuano a esserci ottime sensazioni, fai i famosi contatti, però ancora non c'è l'accordo.
15: Sì, ma secondo me
14: soprattutto io ti ho preparato un giochino, una sorta di X Factory, in cui ti ho preparato 7-8 profili di allenatori papabili, ok, per la Fiorentina.
15: Io spero papabili.
14: E già
15: Mourinho,
14: su un paio
15: Guardiola.
14: No, non te li ho messi, non te li ho messi.
15: È papabile.
14: Non te li ho messi, però e guarda, non ti ho messo nemmeno Allegri, tanto per dire che oggi dovrebbe essere esonerato dal Milan, neanche Antonio Conte, perché
15: diversi.
14: Diciamo allenatori realistici per la Fiorentina, e te mi dici pro contro e che cosa ne pensi. Va bene, così tutte le volte gli ascoltatori si chiedono Sauro, te chi vorresti? Li fai tutti e dici. Con Stefano Cherubini, al quale ho mandato le immagini, vai con la prima, così ce la vediamo anche sul canale 92, ed è Paolo Vanoli, che comunque per ora resta, non so, una piccolissima percentuale.
15: Devo dare la percentuale?
14: Dai la percentuale, perché sì, perché no. Bravo. E che cosa ne pensi? Vai.
15: Allora, la percentuale per me di Paolo Vanoli è 30%. Sì.
14: Ok, più alta di quello che avrei detto
15: ce l'ha
14: io.
15: Perché ci sta che non ci venga nessuno.
14: Un po' la sensazione è questa.
15: E infatti lui dia la squadra. Lui se gli diano rimani, lui firma ora e in America andrà.
14: E ti faccio una domanda e ti farò per tutti. Il tifoso della Fiorentina si deve strappare i capelli se resta Paolo Vanoli. Cioè, secondo te ora un disastro.
15: Si deve strappare i capelli.
14: Però
15: sa cosa andiamo un conto. Che è un'annata. Ieri dicevano non si può dire un'annata di transizione. Mm. Diciamo di costruzione, no. Se prende Vanoli, no. Mm. Se tieni Vanoli. Mm. Se tieni Vanoli è probabilmente di transizione. Se tu la vuoi di costruzione, devi prendere un allenatore nuovo e dargli un progetto.
14: Mm.
15: Perché lui fa parte del. Che tu lo voglio o no, fa parte del.
14: Va bene, però 30% già mai dato.
15: Io ho dato i 30, perché? Perché i 30 glielo devo dare. Poi sta attento, non fate la somma della percentuale.
14: No, certo, non è che si arriva a 100.
15: Se no gli do i 3.
14: Va bene, vai col secondo, che credo sia quello più papabile se abbiamo lavorato bene con Stefano, perché non gli ho mandato i numeri, quindi va un po' a sensazione. Eccolo, è Fabio Grosso, che è l'allenatore, insomma,
15: Fabio
14: in
15: Grosso
14: pole.
15: Secondo me ha un 75%.
14: Ok, e
15: perché? Perché è una nuova figura, dice è meglio e peggio, non lo sappiamo.
14: Mm.
15: Io lo sto dicendo da una vita, io so cos'è Vanoli. come sapevo cos'era l'italiano, come sapevo cos'era Guardiola, cioè bene, se chiari, non è che io dico che è scarso, però valore è quello. Vuoi fare punti? Ci sta. Che vuoi il giochista, come dicono tutti? Mm. Allora, probabilmente non lo è nemmeno grosso il giochista, però non lo sai. Mm. Su Vanoli si può dire lo che sai. Non lo è. Cioè, è una cosa. Poi è stato uno spogliatoio devastante. Che allora.
14: Vanoli
15: quando sì. Che ha dovuto rimettere a posto. Però quando si rimette a posto, qualche ramo secco si taglia, qualche discussione c'è di sicuro che rimane. Mm. Cioè, secondo me, sì, dopo l'annata così.
14: Un po' di scoria ce l'hai per forza.
15: Ce l'hai per forza. Allora, o la società dice cambia giocatori. Dice fa una rivoluzione, benissimo. Allora Vanoli è come se fosse un allenatore nuovo, ma se deve rimanere come io penso il 70% dei giocatori è un po' un problema, perché ha vissuto situazioni non facili, probabilmente si è dovuto anche scontrare, poi non te lo dicano, cioè quest'anno i giocatori subivano perché era giusto subire, però poi sai, per mantenere il rapporto cambia.
14: Avanti col prossimo allenatore, Daniele De Rossi.
15: Non anche viene.
14: Io mi sono confrontato un po' con la relazione. Ma hanno detto sì.
15: Ha già firmato.
14: Sì, però mi ha detto un 1% di possibilità. Se la Fiorentina davvero deciderà di puntare su di lui, ce l'ha.
15: Sì, però secondo me Daniele De Rossi è a Genova.
14: Ma secondo te sarebbe un allenatore a Fiorentina?
15: Ma non lo so, te l'ho detto prima. È un altro di quelli e secondo me a Genova ha cambiato molto. È stato bravo perché ha cambiato il modo di giocare. Però è Genoa, non è Firenze e poi oltretutto
14: ti posso dire una sensazione
15: bene, fossi lui starei a Genoa,
14: che mi ha detto un tifoso anche su De Rossi, io voglio rivedere alla prova effettivamente. E De Rossi ha sempre fatto bene quando è subentrato, l'ha fatto a Roma e l'ha fatto anche a Genova, ma allenare dall'estate
15: a Ferrara non tanto,
14: era subentrato o era arrivato dall'inizio?
15: Era subentrato.
14: Va bene.
15: Ha fatto
14: però nelle ultime due, cioè anche per il modo che ha lui di affrontare il calcio, ce lo vedo come uno che arriva magari in una situazione di tempesta.
15: Però secondo me lui è stato noi si dice subentrato poi dopo quando è rimasto, però secondo me l'hanno mandato via male a Roma, non era da esonerare
14: dopo quattro partite,
15: ma poi dopo aveva perso una partita a Genova 1-0, io quella partita l'ho vista, io mi ricordo, cioè doveva vincere 10-0 a Roma, prende qua il 95esimo su questa pallonata che uno va di testa e gli fa gol e chiude il pallonatore
14: alla quarta giornata, cioè,
15: alla quarta giornata, che poi secondo me lui poi con un contrattino da poco
14: si è appena rinnovato,
15: però era così, infatti c'era la guerra con il direttore generale, era una donna insomma, che
14: Sollina
15: poi
14: poi
15: si è dimessa subito dopo,
14: entra un po' in tretacanna,
15: ma
14: lui
15: secondo me
14: la
15: verità, Daniele De Rossi per me rimane a Genova, perché poi anche caratterialmente è Genova.
14: Va bene, avanti con il prossimo. Vai, Oliver Glasner, perché andiamo anche un po' sulle piste estere.
15: Questo è l'allenatore del
14: Crystal Palace. Ne vi parlano tutti un gran bene, che risulterebbe paratici un contattino per dire: oh, Oliver, come tu stai? Cioè, nel senso, che
15: beh,
14: ne pensi?
15: Lui ha risposto bene.
14: Lui ha detto: sto bene, però guarda, sei te il problema, sono io.
15: Ascolta, se Glasner mercoledì vince la conference, è una Crystal Palace 50 anni non vicente, tipo la Fiorentina. Ma chi lo muove di lì, sai, in Inghilterra?
14: No, lui si muove, lui ha già detto da febbraio.
15: Ah, sì.
14: Però il problema è che c'ha contatti da
15: Manchester
14: United, ci aveva poi i confermi.
15: C'era
14: la
15: Fiorentina, c'è qualche cos'altro, insomma.
14: Sì, la sensazione.
15: Che là se c'è una in
14: comunque
15: Championship,
14: 10 milioni ti scappano.
15: 10 milioni Championship, però sì. Se va in Premier League non si sa.
14: Bene, avanti con un altro, e credo sia di nuovo dalla Premier League. Se non sbaglio, ormai un mesetto fa mi avevi detto essere il
15: Iraola.
14: Tuo favorito. È Andoni Iraola.
15: Io sarei un contento venisse. Sì, ma Iraola.
14: Cioè, te me l'avevi detto un mese fa perché dicevi è veramente una ventata di nuovo.
15: Sì,
14: cioè, vediamo che cosa.
15: È uno che fa spettacolo, non è vero?
14: No. Vabbè, c'aveva anche i Bournemouth, no. È difficile fa spettacolo.
15: Sì, ma non è una questione di Bournemouth, no. Perché noi. Allora, io sono per il non giochista, ok? Io sono per
14: il risultatista.
15: Poi
14: vai contro tutto quello che dice tutta
15: poi
14: Italia.
15: Si può giocare meglio. Si può giocare meglio.
14: Mm. Cioè,
15: però come te l'ho detto prima, secondo me bisogna avere 3-4 codici, poi il resto la fanno i giocatori. Il calcio le mette.
14: Però lo fanno i giocatori, se ce li hai i giocatori, nel senso la Fiorentina ce li avrà i giocatori.
15: Ascoltami, il Como è bravo, sì, ma c'ha buoni giocatori.
14: Certo.
15: Cioè non è che ce l'ha scarsi.
14: Sì, è stato bravo anche Fabregas a farli diventare, perché non tutti erano così subito.
15: Sì, però ricordati, ha preso giovani forti pagati sì. tanto.
14: Sì, ha preso anche dei giocatori tipo Perrone che ha pagato
15: che
14: 2 milioni.
15: Non si sarebbe potuta permettere. Cioè,
14: non si è voluta permettere, no, perché quando spendi 16 per Sommer ne potevi spendere 20 per Baturina, voglio dire.
15: Perché da noi insomma, io devo capire se non si può far contare più gli allenatori e i giocatori.
14: Certo.
15: Io sono più giocatore. Poi se viene Raola io sono contento, ma mi piacerebbe perché è bravo. Non lo conosce, è una novità. E poi se ha fatto bene a Bournemouth, che...
14: Anche lui più o meno situazione simile a Glasner, cioè Parati ce l'avrebbe provato a contattare e lui ha risposto ci penso, ci sì. penso.
15: Le faremo sapere.
14: Le faremo sapere.
15: Le farò sapere.
14: Anche lui non risulta avere niente in mano, perché poi si parlava insomma di voci vicini, in realtà poi...
15: Lì c'è Manchester City da mettere a posto.
14: Però ci va Maresca.
15: Sì, lo danno tutti per certo, però, sì. però è strano, l'abbia già annunciato.
14: Vabbè, che gli frega.
15: Che gli frega.
14: Siamo ancora appena finita la stagione. Comunque ce ne sono, dovrebbero essere un altro paio. L'ultimo è un easter egg, dicono quelli. Cioè così, una cosa un po'
15: cosa, così.
14: Così frufru. Yeah. Vai, Thiago Motta.
15: Lui è papabile, secondo me.
14: Non si sente molto poco, però io ci ho pensato.
15: Che si sente poco. Io sono sempre su un'idea. A Bologna, nonostante l'abbia portata in Champions League, non è che ne straparlassero bene.
14: No,
15: è andata alla Juve e non ha fatto
14: perché
15: bene,
14: perché è uno un po' presuntuoso, a meno così ce lo racconta.
15: Sì, però sai, se presuntuosi
14: sono tutti
15: presuntuosi, perché Conte non è presuntuoso.
14: Porca, ma fatti sta sulle
15: balle. Allegri sarà presuntuoso, cioè nel senso, nel suo,
14: però ha un modo diverso,
15: un po' egocentrico.
14: Ah, beh, certo,
15: anche perché se l'allenatore non è un po' egocentrico lo mangia vivo, va bene? E allora ti dico, Thiago Motta è un'idea, però viene fuori da un'annata brutta, insomma, a Torino la Juve, però la Juve non è la Fiorentina, insomma, cioè diciamo come progettualità. Vediamo.
14: Però
15: lui non è fuori dal papabile.
14: Ti potrebbe
15: anche
14: intrigare?
15: Perché secondo me ha un ingaggio
14: che
15: rientra nella norma.
14: Dipende. Se vai dietro a quello della Juve, no? Si va sui 4-5 milioni. Chiaro che non potrà chiederli, però già se gli dai 2 milioni e mezzo, cioè Pioli è stato l'allenatore più pagato della storia Fiorentina a 3 milioni.
15: Ma la Fiorentina a 2 milioni la spesi anche per Italiano, anche se Italiano se l'è guadagnati ogni anni, per essere chiari.
14: Sì.
15: E se l'è guadagnati giustamente, perché qui a Firenze non ci mancherebbe altro. Però ti dico, gli dai 2 milioni non è che sia un costo proprio da non dormirci la notte. E lui è per
14: provare a costruire, dicevi prima.
15: Per
14: no?
15: provare a costruire.
14: Vai avanti con, secondo me, all'ultimo. Eccolo. Beppe Iachino è sempre a disposizione.
15: Il giochista
14: per eccellenza. Nel senso, lui dice gioca.
15: Gioca.
14: Chissà che
15: gioca.
14: Fine ha fatto poi Beppe Iachino.
15: È un po', mi sa che è un po' uscito dai giro, perché quest'anno neanche Serie B l'hanno preso. E lui Serie B è un vincente. È sempre stato un vincente.
14: È andato,
15: ha vinto la Sampdoria, ha vinto a Palermo, ha vinto
14: 15 anni fa.
15: Vabbè, sai, ha vinto.
14: Sì, ho capito. E allora andiamo a prendere
15: una Firenze fine di giugno.
14: Vabbè, c'è cioè, come tutte le esperienze in Serie A del buon Peppe, che solo hai commesso.
15: No, ma Peppe va bene. Lasci regali il cappellino.
14: Gioca. Va bene, allora mi è piaciuta questa, però l'abbiamo fatto abbastanza bene. Parto
15: non
14: con
15: ho
14: i
15: messo
14: messaggi.
15: Più percentuali,
14: Non hai messo più percentuali.
15: È data all'inizio, ma dopo poi tu mi hai dato dei nomi.
14: Ma anche perché
15: non so neanche
14: esatto,
15: la percentuale.
14: Esatto. Però mi è piaciuto il discorso che hai fatto su Thiago Motta, effettivamente sul fatto che spesso nel mercato i nomi che vengono chiacchierati un po' meno sono quelli che si portano più avanti. Però con Grosso risultano continui contatti, poi non sappiamo se Paratici
15: allora io Grosso lo metto
14: altro.
15: Mi favorito. Sì. Perché l'ha fatto venire fuori Paratici sicuramente.
14: Alla Juve. Sì.
15: Ed è uno che ci ha lavorato insieme, insomma. Probabilmente condivide anche la stessa progettualità.
14: Stessa visione.
15: Poi gli deve qualcosa.
14: Quello che dici te però è anche un allenatore giovane.
15: Giovane e che ha fatto bene il Sassuolo.
14: Sì. Un anno. Però ha fatto molto bene.
15: Però lui ha vinto il campionato il Sassuolo, Serie B. Tanto i nostri profili sono quelli.
14: Purtroppo
15: cioè
14: sì.
15: Noi si vorrei, noi si parla, Guardiola, lasciamo fare. Quella roba lì è fuori. Guardiola, quando gli avevo detto Fiorentina, ha detto io voglio stare con il mio babbo.
14: Non di fronte alla Fiorentina,
15: però
14: Sauro, io la settimana scorsa mi sono anche preso in diretta con Stefano Prizio. Noi accettiamo questa cosa, però è una questione di volontà della società, perché anche tu gli 85 milioni
15: non è una questione di volontà, è una questione di mercato.
14: In che senso?
15: Cioè, te tu puoi anche andare a contattare Guardiola e dargli 30 milioni d'euro. Guardiola si dice di no. perché non è i 30 milioni di Guardiola, sono gli altri 300 vabbè, che fa la squadra, cioè può pedire una stupidaggine.
14: 300
15: Conte Allegri, ma che glielo fa? Ma te,
14: vabbè, però Perati ci dice la Fiorentina non è il Como, e secondo me c'ha ragione, cioè se vai da Guardiola è vero, ora il Como chiaramente può stuzzicare, ma fino a 2 anni fa il Como non lo conosceva nessuno. Non è che Guardiola non sa cos'è la Fiorentina,
15: è una cosa diversa, è la Serie B, una progettualità diversa, una come si può dire, una proprietà diversa, dove l'allenatore è anche coproprietario.
14: Eh sì.
15: Di poco, di
14: no, tra l'altro secondo me sì, ora andiamo in pausa, ma c'è anche da tenere d'occhio la situazione Venezia, perché quando Venezia prende Basic a parametro zero dà un segnale, poi Basic faccia bene o non bene.
15: Venezia voglia fare le buone cose, però che Venezia poi alla fine si calma, anche se è entrato questo fondo, giusto?
14: Insomma, hanno promesso il budget illimitato per il primo mercato.
15: Loro entra fondi e non si affonda.
14: Bella questa, Sauro, guarda, direi più in alto è difficile andare, per questo noi ci fermiamo, ma rientriamo dopo la pausa, vostri messaggi, ancora le considerazioni di Sauro, qualche sorpresa, restate con noi.
16: Radio Firenze Viola
17: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola, per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola. MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com. Golden Bistro Assigna, l'idea di vivere un'esperienza diversa. Non un ristorante, non un pub. Aperitivi, menù corto con rotazione periodica dei piatti di mare e di terra. Serate a tema, eventi privati e piccole feste, alietati da bella musica e ottimi drink. Giardino esterno e ambiente interno climatizzato. Un luogo particolare che trova armonia nel caos della vecchia fornace di Signa. La famiglia Sturino vi aspetta in questa incantevole location. Ci trovate a Signa in via dei Renali 2. Per info e prenotazioni chiamate il 371 434 64 40. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi! Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
16: Radio Firenze Viola.
14: Va bene, direi che comunque è entrato nel vivo il famoso valzer degli allenatori in tutta la Serie A, perché davvero con il ormai quasi certo esonero di Massimiliano Allegri si apre un'ulteriore partita. Perché panchina del Napoli da sistemare, panchina del Milan da sistemare, Inter e Juve non ci abbiamo, panchina dell'Atalanta dovrebbe andare Sarri, no, ma è ancora da sistemare.
15: Sembra già fatto.
14: Vabbè, probabilmente panchina del Bologna da sistemare.
15: Sì, perché
14: panchina della Fiorentina da sistemare, panchina della Lazio, anche se oggi accordo con Gattuso dovrebbe andare Gattuso. Però insomma siamo almeno a 10, ci metta anche Sassuolo se vuoi, che è un altro che dovrà trovare.
15: Tutte riconfermano?
14: Allora credo proprio di sì. Il Venezia con Stroppa, no?
15: Stroppa se tanto non... manda via dopo un mese.
14: Dici?
15: È la sua storia in Serie A.
14: E allora forse cambieranno allenatore.
15: Serve vince Serie A.
14: Poi c'è il Monza da aspettare, avendo vinto 2-0 il Catanzaro, insomma, è probabile.
15: Bianco, come si chiama?
14: Bianco. Scusa, non te l'ho messo, te l'avevo chiesto settimana scorsa, non mi ricordo la risposta, e secondo me forse poteva essere davvero uno dei papabili. Aquilani col Catanzaro ha fatto bene, ma
15: Aquilani no.
14: No?
15: Cioè, non penso, via.
14: Non pensi?
15: No, non penso.
14: Vabbè, però
15: no.
14: Tutto
15: ha
14: può
15: fatto
14: essere,
15: bene, però, insomma, ragazzi, se qui si va su, se non si vuole grosso, si vuole Aquilani, insomma. Si va.
14: Sì, dici sarebbe un downgrade?
15: Sì, poi
14: oggi
15: è un pratelliano.
14: Vabbè, questo
15: per me conta.
14: Vabbè, ho capito, ma se prima era
15: non
14: uno
15: per
14: dei...
15: me conta, per me. Ma conta.
14: Ma perché? Non c'è più Prade, quindi sarebbe una libera scelta, sì, in libero
15: non c'è
14: stato.
15: C'è più Prade, proprio per questo Paratici va, secondo me io non lo farei,
14: vabbè,
15: non
14: vabbè.
15: Lo farei.
14: Però io dico
15: anche De Rossi, era uno sempre
14: sì, diciamo, e De Rossi,
15: però De Rossi almeno
14: ha qualcosa dimostrato,
15: cosa ha fatto, e poi insomma ne stiamo giocando lì un po' diverso, insomma.
14: Allora, Luca da Castellino Romani ti chiedeva, Sauro Fattori, un parere su Fabio Grosso allenatore, direi che ne abbiamo parlato a
15: sufficienza. No, io ho visto giocare lì solo. Gioca, fa, è un po' giochista, mettiamo, però ragazzi, ve l'ho detto prima, io spero soltanto che non è che dice porto giocatori Sassuolo e non lo facciamo, speriamo di non entrare in questo turbillon.
14: Che vuoi, Berardi, non portarlo?
15: Perché se per noi rinforzarsi le prende giocatori Sassuolo, è duro.
14: Se è già fatto l'anno scorso, direi ovo. Cioè, se direi basta, ecco. Se
15: ora c'è il fallimento di Milan, c'è il fallimento della Juve. Dovresti avere la forza, perché quella la puoi avere.
14: Andare a convincere.
15: Perché gli esuberi di Milan e della Juventus non li figlia l'Inter, non li prende la Roma, non li prende il Napoli. E noi siamo dietro. Cioè, siamo gli unici e si sì, potrebbe sì, un attimino di dai.
14: Se
15: prestami.
14: Non sbaglio, te me la davi anche come una delle motivazioni per cui la Lega Serie A sperava e la Fiorentina restasse in Serie A.
15: Scherzi, perché
14: dicevi
15: un po' di mercato,
14: è un club che ti può coprire.
15: È un club che può prendere certi giocatori e anche un degli ingaggi.
14: Prendiamo Leao? Prendiamo Leao? Con Ken così ricreiamo la coppia. La coppia di trappe.
15: Li mettiamo tutti e due a fare dischi.
14: Dici a motivare, tipo facciamo le canzoncine.
15: Insieme, sai, danni insieme.
14: Tanta roba.
15: Eppure sarebbe buono, però, poi io direi. Però te l'ho detto, continuo sempre a dire. Leao 7 milioni e mezzo di ingaggio. Due all'anno.
14: Pensate.
15: Il calcio è fuori.
14: Ma a bozza di battere!
15: Il calcio è fuori di testa.
14: Questo mi sembra abbastanza.
15: Si dà valore a dei giocatori perché fanno un dribbling. Ogni tanto, più che dribbling, che fanno via di corsa, sono veloci.
14: Sì, allora ti dico, il Leao dello scudetto era un giocatore che ha fatto una stagione clamorosa. Però basta ormai fare una stagione clamorosa per avere 7 milioni e mezzo per 5 anni.
15: Ma il problema grave non è quello lì, è che secondo me non ha anima.
14: Lì a Milano mi pare che ce ne siano diversi. Non
15: sono diversi, sì, ma sai, ieri non voglio mai guardare, che secondo me sono sotto shock. Perché questi erano già in Champions due mesi fa. Che non c'era messo a riprendere, poi per come sono andati lì dietro, sono andati a zero allora, nonostante tutto. Mi pare di vedere la Fiorentina andare a dover recuperare che era a fondo, uguale. Cioè, gli altri
14: sì,
15: ha fatto
14: diciamo,
15: due vittorie e ti sei ritrovato attaccato. Diciamo, come fu? Cioè, la Roma era già fuori, la Roma era nella
14: famoso...
15: polemica assoluta.
14: Sì, sì.
15: Cioè, dove i tre pari con la Juventus era nella polemica, era morta. È che se il Milan fa 8 punti in giro di ritorno. Cioè, ha fatto peggio di Lecce. Non so, fa per dire.
14: Fai per dire, dove l'è Grosso all'uscita di Calenzano ad aspettare Paratici? Questo è Alessio da Scandicci. Bruno a Bologna dice: ragazzi, urgente sponsorizzare Thiago Motta per cambiare sistema. Lo sai che a me di tutti i nomi è quello e nettamente mi stuzzica di più. Nel senso, c'hai una speranza. Cioè, con Grosso, purtroppo, fa un campionato a 10
15: punti. Poi io so sempre, io dico sempre, quando hanno preso qualche randellata.
14: Stanno anche più umili.
15: Ci sta che si umilizzino. Perché lui non era umile. Chiamo molto e tutto fuorché umile. Va bene? Probabilmente si dà una calmata. Probabilmente. Se no c'è Di Francesco.
14: Comunque che riuscì a salvarsi.
15: Ora, Di Francesco chi è
14: grande.
15: Che è sui Frosinone tenga. Francesco
14: detto,
15: sta
14: in Venezia o in Monza.
15: Perché mi prenderanno.
14: Ma non fermeranno a Lecce, no?
15: Non fermano?
14: No, non lo so, mi immagino.
15: No, perché lui.
14: Lui
15: è sul
14: figlia.
15: Mercato per le cose disperate.
14: Dici? Dici il Lecce prossimo anno.
15: In Monza.
14: Sì, ma ti dico, il prossimo anno il Lecce riparte un'altra missione disperata. Sempre il monte ingaggi più basso di tutta la Serie A.
15: Io c'è certi allenatori, secondo me, perdono 4 anni.
14: Grande, però ce l'ha fatta di Francesco.
15: Sono felice.
14: Sei felice,
15: perché,
14: lo so.
15: Lui è cambiato molto.
14: Lo so. All'anno al Frosinone, vero?
15: Lui è ritrocesso.
14: Asauro, se te non smetti di battere sul tavolo, finisce male. Okay.
15: Neanche all'anno al Frosinone, perché lui già a Frosinone aveva cambiato. È candidato delle squadre.
14: È tosto. Sì. E gli peggiorano
15: cioè,
14: anche.
15: Già a Venezia, poi a Venezia.
14: Quando fa anche un
15: dice
14: po' di
15: Venezia,
14: risultati.
15: Dice bene, dice ci si deve salvare. Poi a Palo, a Palermo.
14: A gennaio. Cioè,
15: a gennaio. Dice sì, almeno si va giù sicuro.
14: Sì, cioè, sì,
15: è come se...
14: Gioi senza frontiere fa... Sì,
15: Quest'anno gli hanno messo lì che dire, che ha rifatto gol del 2023.
14: Sì.
15: Però gli ha fatto doppietta a Sassuolo.
14: Che dire
15: che
14: show.
15: A Sassuolo era complicato fare doppietta. Vedendo le foto dopo sembrava avesse vinto la guerra, ma che ancora una partita.
14: Vabbè, però era la partita più complicata.
15: No, era quella che li metteva con un punto di vantaggio sugli altri.
14: Con Genoa in casa, gli altri giocavano con il Como.
15: Genoa a casa, è vero.
14: Gli altri giocavano con il
15: sulla carta,
14: era
15: sì.
14: L'80% di possibilità.
15: Sì, era la salvezza all'80%.
14: Ora poi, magari, un'inchiesta è troppo, perché sennò in questi giorni si discute. Però diciamo la difesa del Sassuolo o il gol di Volpato sbagliato al 94esimo.
15: No, secondo me lì
14: un po' di Odorino.
15: No, io invece lì non la vedo.
14: No, però che le difese.
15: Il gol che ha subito alla fine.
14: Gli ha detto, dai, vediamo che tu fai,
15: vediamo se tu
14: vediamo se ce la fai, te lo
15: se
14: meriti,
15: tu mi hai porta me sono lui a porta, non è colpa mia.
14: No, esatto, io ho fatto il mio, sì, va bene. Comunque ci possiamo sentire anche due WhatsApp al 348 751 3933. Vai Stefanino.
18: Il Como è la riprova che prima si devono spendere i soldi bene per poi andare in Champions e recuperare dalla Champions appunto i soldi spesi, non come stiamo puntando noi da 5 o 6 anni a questa parte di dire prima di spendere bisogna andare in Champions. No, è sbagliato, mentre è corretto come ha fatto il Como.
19: Ciao ragazzi, Marco da Cantù. Scusate, ma se è vera la voce di Grosso, a questo punto Vanoli non si poteva tenere. Anche perché quello che ho visto io quando sono incontrati, Vanoli ha distrutto Grosso proprio in quella partita. E dunque non capisco queste scelte, voglio dire, anche perché poi oltretutto Vanoli voleva rimanere dalle dichiarazioni comunque che ha fatto. Veramente non ho più parole. Se fosse così siamo messi non male, malissimo.
14: Sì, allora
15: comunque,
14: nelle due
15: partite ha perso 3-1 a Sassuolo e 0-0 in casa. Io questa distruzione non l'ho vista, però no. Non è quello di fatto, non voglio entrare in mezzo. Però
14: come profilo sono molto simile, per il discorso di Sauri, almeno Grosso mi lascia una porticina aperta di qualcosa.
15: Vanoli, che potrebbe diventare Guardiola.
14: Però lo sai, io non sulla questione Vanoli, poi mi fido sciamente di te perché ne stai sbagliando molto poche, però secondo me comunque vederlo.
15: No, potrebbe rimanere a voglia.
14: No, soprattutto vederlo d'estate.
15: Però io voglio vedere se la Fiorentina.
14: Per lui è
15: perché
14: cosa.
15: Ci sono adesso i pro Vanoli, giustamente. No? Se devo prendere quello, se devo prendere quello. Benissimo. La Fiorentina annuncia che conferma Vanoli.
14: Sì.
15: Tutti quelli che sono pro Vanoli dicono: allora noi non abbiamo ambizioni. Perché è così. Ora non si parla di Vanoli. Ma Vanoli è tanto per fare un po' di. Come si può dire? Per andare contro a Grosso. Dice, se devo prendere Grosso posso prendere Vanoli.
14: Sì.
15: Non è che quelli che sono pro Vanoli diano io voglio Vanoli.
14: Certo,
15: no,
14: certo.
15: Nessuno. Perché se gli presentano uno.
14: Salute.
15: Grazie.
14: È la prima volta che ti vedo starnuto in diretta.
15: Sì,
14: sta un bel momento. Fai doppio starnuto.
15: Sì, fai delle volte fa anche 10 di seguito.
14: Sì,
15: Perché c'è un po' di rinite.
14: Bene.
15: Allora che succede?
14: Sì, succede?
15: Infatti c'ho tutte le stelline.
14: Cioè nessuno dice Vanoli e
15: vogliamo Vanoli perché è il più grande allenatore.
14: Vabbè, però
15: appena gli dicano e c'è.
14: Sì, Sauro, ti devo dire, nessuno dice neanche voglio Grosso perché è il migliore allenatore.
15: No, ma Grosso lo dicano per contrastare Vanoli. Cioè, secondo loro Grosso vale Vanoli. Anche quest'anno tutti abbonamenti a Sassuolo hanno fatto. Io ho visto Vanoli nel suo miglior periodo 1,52
14: E alla fine
15: 1,36 perché ha fatto perché le prime 6 partite
14: della nonna
15: era Pioli,
14: della nonna.
15: La maschera Pioli. Va bene. E invece cioè, però quando è 1,52 fuori quelle partite,
14: cioè dici non ha mai avuto un ritmo eccezionale.
15: 1,52, 38 e 19 vuol dire fa 57 punti,
14: sì,
15: che
14: sì,
15: sono
14: sì,
15: quelli
14: sì.
15: Secondo me questa rosa ha potenzialmente
14: nelle corti.
15: Anche se tu dai via nessuno e tu tieni anche.
14: Ma invece su quello che diceva il primo.
15: Richard c'è il prossimo anno, ragazzi.
14: Il primo Eton, anche lui davvero.
15: Se cerca uno di. Uno insomma che voleva la Champions.
14: Come neanche l'ha fatta la Champions.
15: Sì,
14: però
15: guarda,
14: non
15: quanto applauso fa c'ha De Halli.
14: Secondo me non andava nemmeno a applaudire, andava direttamente.
15: Ma non l'ha mai giocato, non va nemmeno. Dai,
14: però insomma. Invece volevo farti una domanda su poi quello che è uno dei temi che è emerso da questo weekend. L'abbiamo già accennato. Il primo ascoltatore, il primo vocale, citava il Como. No, bisogna fare così. Ti rifaccio una domanda, secondo me in questi 3 anni
15: noi non possiamo fare come Como.
14: No.

0: che lei è una società modello. Perché? Perché adesso l'Atalanta a fare la conference diventa un fallimento. Mentre prima per la conference tutti saltavano per l'aria. Cioè Gasperini è potuto andare fuori anche dalla conference, che non hanno rivolta,
1: cioè,
0: non gli diceva nessuno, perché lui faceva parte di una progettualità. Invece adesso è un problema.
1: Va bene, però scusa, perché la Fiorentina non tanto, si torna lì, è sempre lo stesso discorso, perché la Fiorentina non può iniziare,
0: perché
1: a
0: non si vuole i risultati, non si vuole i risultati. Cioè la Fiorentina, se il prossimo anno fa un anno di che fa 55-56 punti, c'è polemica come quest'anno.
1: Vabbè, l'Atalanta non lo fa da 10 anni, però un anno con 55-56 punti.
0: Sì, ma ti ho capito. No, cioè, la 10 Fiorentina... anni fa ne faceva anche meno. Però che succede?
1: Vabbè,
0: era
1: certo,
0: in crescita.
1: Ho capito, ma...
0: Ha avuto queste annate importanti, va bene, che poi si è evoluta. Però prendeva giocatori, Gosens 1,2 milioni pagato.
1: Sì, sì.
0: E poi arrivava. Adesso l'Atalanta prende Scamacca, prende.
1: Va bene, però la Fiorentina in questo momento è l'Atalanta di 9 anni fa.
0: No, siamo undicesimi. Noi non saremo mai l'Atalanta, perché noi non è che il prossimo anno, se si fa 45 punti, siamo contenti.
1: No, però.
0: Cioè, capito? Cioè, noi il prossimo anno si può subito dire: si può stare lassù.
1: Va bene.
0: E per noi perché? Perché abbiamo un palato diverso. Ora, l'Atalanta in Serie A, poi l'Atalanta ha vinto coppe, però ora, negli ultimi 10 anni, bene, ma prima l'Atalanta. Un anno Serie A, un anno.
1: Va bene,
0: Serie
1: però
0: B,
1: noi parlavamo invece,
0: io amo l'Atalanta,
1: però parlavamo del Como, che gli investimenti, come dici tu, l'ha fatti.
0: Noi non possiamo farlo, perché se noi si porta 10 giocatori, ma quelli di Como. L'anno scorso il Como ha fatto 48-50 punti, roba di genere. Si voleva già mandare via tutti. Como insiste. Perché? Perché a Como fa 50 punti come fanno 100 a Firenze.
1: Era anche la prima stagione di Serie A la scorsa. Quindi...
0: prossimo anno il Como sarà come il Bologna. Se il Champions League fa una vittoria in 8 partite,
1: festeggia.
0: Li osannano. Da noi se tu fai una vittoria in 8 partite, ti ammazzano, ti diranno ma che roba è. Poi non è che si contestano, perché oramai siamo. Però non ci si avvilisce, non è che si fa festa. Cioè, a Bologna hanno fatto festa, poi che è successo? Fanno Champions l'anno scorso, viva sulla Champions, l'italiano va sui coso perché fa una vittoria con il Borussia Dortmund, all'ultima di Borussia Dortmund era bello qualificato, va bene, tutte quest'anno non gli va bene quello, non gli va, perché? Perché poi le piazze dopo cambiano,
1: certo, è la prima volta te
0: noi,
1: la godi,
0: e noi siamo una piazza e tanto non si vince nulla, però siamo sempre stati lì, cioè, non è che noi siamo arrivati ai quarti, terzi per tanti anni, cioè, capito? Che ora noi abbiamo un palato diverso, come quando io dico bene, arrivi numero 10, arriva Gudmundsson e poi tu guardi 10 se vuoi noi, cioè Gudmundsson va bene se va ai Frosinone, dice ma un 10 se non ha avuto, ma perché a Frosinone, no, a Firenze c'è 50, ti ricordi quando si fece i 10? Ti provare a mettere Gudmundsson perché lo
1: nemmeno
0: metto,
1: un quarta fascia, sì.
0: Dai, capito? Vieni centravanti. Ken fa 20 gol, ma ce n'ha 4-5 davanti uguale. Toni, Batistuta, Musu, cioè ce n'ha. Capito? Non è che viene un Ken e dice non... noi non si sono mai avuti come Ken. No, non se ne avuti, sa quanti come Ken. Ma anzi, sicuramente molto più.
1: Continui. Posso lanciare una provocazione, Matteo da Piombino? Ma Allegri in uscita dal Milan, come lo vedresti?
0: Allegri in uscita dal Milan, prende e esce.
1: Bene.
0: Anche perché voglio vedere, non so se c'aveva un contratto biennale, avranno risolto anche quello. Se no Allegri fa come ha fatto la Juve.
1: Per ora si parla di esonero, non è difficile in tempi così brevi
0: arrivare. Lui va via, ma che glielo fa fare a questi di andare via? Io vado via, troviamo un accordo.
1: 5 milioni di euro e...
0: ne prendeva 7-8.
1: 7-8? Io però magari troviamo un accordo, mi dai 5 milioni di euro.
0: Va bene, vi accontenterò. Aumenta la benzina.
1: Ci possiamo sentire altri due WhatsApp audio? Vai, tonnellone nostro. Anche vostro.
2: Io non sono un addetto a lavori, ma ho sempre sentito dire che le stagioni si iniziano a programmare da marzo-aprile. Ma che è normale, pur sapendo che la Fiorentina era totalmente da ricostruire, anche se rimaneva l'incognita della permanenza in Serie A, che i nostri dirigenti vadano oltreoceano a metà giugno senza il nome di un allenatore e soprattutto per capire che budget avranno a disposizione. Cioè, quindi vuol dire che sulla programmazione del prossimo anno noi ora siamo sotto.
3: Grazie ragazzi, no.

0: mia famiglia, ma come si fa a dire parateci e conoscerai i budget quando e va in America? Grazie, via, non scherziamo, cioè, e lo conoscerà di già, ma lo conoscerà da quando ha deciso di venire alla Fiorentina, cioè ora mi apre nulla, lei è il Tottenham, è venuto alla Fiorentina senza conoscere i budget, ma che siamo? Già sera ultimi, cioè ora si è ripreso tutto la fine in due secondi. Comunque,
1: allora dovevo ripartire.
2: Allora io sono d'accordo, allora con tutte budget. E due sono d'accordo. Il primo, perché è incredibile che si debba ancora andare a capire di budget. Cioè, poi è vero che c'era l'incognita della retrocessione, ma insomma a marzo non sarà, quando ci siamo riattaccati.
1: Però ascolta, ufficialmente e anche non ufficialmente Paratici e Ferrari vanno in America perché Paratici possa conoscere dal vivo i commission, non è che risulta e non ci siano comunicazioni, anzi,
2: questi in Italia non vengono, perché se vengono
1: non vengono, vediamo, dovrebbero essere per qui
2: una
1: per il centenario
2: che sempre andare a cercarla
1: a fine agosto,
2: mi piace poco.
1: Questo va bene, è una valutazione che ci sta, però a fine agosto dovrebbero arrivare per il centenario del,
2: non avvenire nemmeno per quello,
1: della storia della Fiorentina. Però ecco, non è che questo incontro, voglio dire, sarà che i commissari diranno hai 87 milioni.
2: Però da come l'hanno messo è così, che probabilmente fanno dei conti, eh.
1: No, ma quelli però li sa già, cioè nel senso ne parlano quotidianamente.
2: Ma li sa già, ma sai, nella vita può cambiare tante cose.
1: Io non ci sono lì, quindi lascio sempre una percentuale, però nel senso.
2: Secondo
1: ma che
2: me...
1: fai dei separatici e lavori senza sapere il budget? Banalmente vai dall'allenatore e gli dici, oh guarda, te vieni, poi si vede, in qualche modo si riesce a sistemare.
2: A Firenze può succedere questo ed altro.
1: Certo,
2: perché
1: può succedere.
2: Perché non c'è
1: però
2: più il presidente...
1: presente
2: padrone, mettiamola così. Perché Joseph, che è secondo me il presidente più giovane, abbiamo
1: sta
2: un record, presidente
1: sta
2: giovanissimo, questo può essere una cosa bella, però è difficile possa avere, diciamo, l'apertura o avere per le mani quello che c'aveva il suo babbo, insomma. Non è facile sostituire un babbo a quella maniera, va bene, la moglie, la mamma, insomma, un pezzo e possa mettere bocca. E lì
1: ma te sei detto settimana scorsa, cioè Joseph neanche può alzarsi dal letto, se glielo dice la mamma, parole sue,
2: siamo messi bene.
1: Scorsa.
2: Infatti no, io spero non sia così. Ma lì tanto conta Stefano, secondo me conta i soldi, il conto, faranno conti. Ecco perché ti dico, andranno là, perché probabilmente anche Paratici dovrà portargli. Dice, guarda, quanto tu spendi? 50? Sì, io 30 te li fa prendere. Perché piazzo questo, fa questo. Gli darà una programma. Perché qui programma un li deve dare la Fiorentina, un li deve dare. Io fossi omesso, non sono io da programmi. Dimmi te che tu vuoi fare.
1: E io ti dico se sì o no.
2: Visto io sono quello che tira fuori soldi e basta, ti lascio l'incombenza. Però te mi devi portare dei numeri.
1: Sì,
2: te tu mi dovrà dire come fanno gli amministratori delegati o
1: però
2: cose.
1: Su questo io non ho dubbi, e Paratici non solo lo fa, ma a me risulta l'abbia fatto già nel momento in cui l'hanno contattato.
2: Ma secondo
1: prima
2: me no perché poi 30 milioni l'ha speso, perché gli fanno finto l'abbia speso lui, ma l'ha speso e quelli vanno di conto.
1: Va bene, però
2: Giannini e Fabian, secondo me un pochino gliele...
1: a me risulta nel momento in cui ha accettato
2: io fossi omesso e direi, ascolta, tu mi portavo 5 giocatori.
1: Uno, Joseph dice grande.
2: Uno tutti sei guardati allo specchio.
1: Joseph.
2: Detto, sai che lo vendo? Grande. Lo vuoi? Non lo vuoi? Solomo.
1: Sì, sì.
2: Rugani, vabbè.
1: Così avanzava.
2: È passato. Ma va bene, forse in quel momento se ne aveva anche bisogno. Poi ha visto preso e l'aveva da recuperare. Che prima di un mese e mezzo non tu lavo, vabbè, lasciamo fare. Va bene? E poi ha preso Brescianini e Fabia, che lo prendeva chiunque a quelle cifre. Anzi, quando io ti ho detto gliela dati, perché non si parla di piccoli ai Cagliari, ma. Perché Sartori le molto più
1: su Fabian, sì, io ti dico 12 milioni per Brescianini ci possono stare,
2: ci possono stare, ma sono tanti soldi. Allora in quel mercato lì gli unici che hanno avuto l'obbligo di riscatto sta Fiorentina, fine.
1: Sì.
2: Non c'è noi si è dato 20 giocatori, non c'è un obbligo di riscatto.
1: Credo perfino Malen alla Roma l'abbia preso un diritto di riscatto e non con obbligo.
2: Ma tutti, perché non c'è un euro. Gli unici hanno gli unici soldi spesi siamo stati noi. Perché noi si parte un 30 meno, perché Paratici questi 30 milioni probabilmente non l'avrebbe spesi ora nel mercato di giugno, non l'avrebbe spesi per Fabian e Brescianini. Questa è la verità. E siccome per l'appunto, sai, non si parla, ma perché soldo si tira fuori noi. Però fosse una società, io dico sempre.
1: Sì, non mi sento di dire Joseph Commisso abbia proprio sotto mano, ecco, in maniera pratica il valore dei soldi. Sì, però Stefan non è che dice le spese male per Fabian, dice oh, te t'ha speso o non hai speso?
2: Te t'ha speso 30, quei 30 tutti
1: tanto,
2: li coppi.
1: Stefan è risaputo e parla in toscano, dice te t'ha speso.
2: Sì,
1: dice,
2: sì, ma quei 30 milioni io te li metto sul tavolo. Cioè, ragazzi, non 30 milioni. Sì. Ma qui si parla, allora, nel calcio.
1: Riprendiamo Fabiano
2: Pentici. Si parla di milioni come se fossero noccioline.
1: Sì, sì. Diciamo, visto che sono proprietà che hanno 5-6 miliardi di patrimonio, è come per noi parlare.
2: Sì,
1: di...
2: attento, è impegnato in tante altre cose. La Fiorentina non è l'investimento migliore che ha, eh.
1: Migliore, sì. No, davvero, soprattutto.
2: No, ma migliore nel senso anche più.
1: Più importante.
2: Vabbè, non ci tira fuori nulla dalla Fiorentina.
1: Ma non ci tira fuori nulla perché lavorano male, perché in teoria c'è De Laurentiis.
2: Perché il calcio non è come io fa un palazzo e so che lo venderò a 2800 euro.
1: No, però ci sono delle società che
2: Fiorentina tu puoi pigliare 50 e zero, non lo sai. Che il calcio, infatti, il calcio
1: è molto semplice. Se
2: il calcio votato in borsa è un'infamia.
1: Questo mi sembra, ora non è che tutti.
2: Ma non perché magari prende Cristiano Ronaldo, si fa male, il valore va giù. Cioè, perché non produce mica niente il calcio.
1: Dillo alla Juventus che
2: produce
1: ancora
2: le magliettine.
1: Pagando.
2: Cioè, quando Cristiano Ronaldo e venne il Covid, morti,
1: sì.
2: Perché l'aveva azzeccata, eh. Però, vedi, l'aveva azzeccata, però poi tu la azzecchi. Perché se
1: no,
2: viene
1: ma
2: il
1: certo,
2: Covid,
1: certezze
2: ciao,
1: non ce ne sono.
2: Se gli viene la febbre, che si fa? L'essere umano non è una macchina.
1: La febbre, tu pigliata epirina.
2: Sì, vabbè.
1: Passi, ora magari il Covid è un po'. Vabbè, ho capito, allora dici se ti piglia l'ebola, va bene, però allora non usciamo neanche di casa perché sennò potrebbe ascare un ramo.
2: Stai molto attento.
1: Io sto molto attento, sì, perché te sai tutto sull'ebola. Allora, prima della fine della prima ora, Paolo alla provincia di Pavia ci ricorda che il Chiava ha giocato i preliminari di Champions ma è stato scartato da tutte le televisioni. L'andata non la fecero addirittura vedere da nessuna parte e furono eliminati dal Levski Sofia, allenatore Bepi Pillon
2: e
1: di
2: poi Chiava, se non mi sbaglio, una volta fu buttato fuori dalla Juventus.
1: Da
2: incontrarono
1: non dalla Champions.
2: Sì, Chievo.
1: No, Chievo è andato in Champions e è uscito dai preliminari.
2: No, che si incontrarono Juventus e coso.
1: Forse
2: e
1: in una Coppa UEFA?
2: Può darsi, non mi ricordo.
1: In Champions no, perché mi ricordo, fecero solo i preliminari e uscirono ai preliminari
2: darsi,
1: con la Mauri e Pellissier.
2: Può quell'anno uscirono fuori, fecero la Coppa UEFA.
1: E riscicciarono nella Coppa UEFA.
2: E trovarono la Juve fuori.
1: Va bene, volevo rispondere solo a Francesco che ci aveva scritto un messaggio appena entrato dicendo ti scrivo subito così
2: bene,
1: vediamo se lo leggi.
2: Rispondiamo.
1: Però il problema è che quello non capisce Francesco, che se continua a scriverci altri messaggi, a me mi torna in su e io non ci arrivo. Allora, lo mandavo subito, ciao Mino, vediamo se ce la farei a leggere, ma non parliamo sempre solo di calciatori e allenatori, che voi sappiate la curva Fiesole 2026-2027 sarà riconfermata? Non so se la domanda è relativa al fatto che si possa andare in Fiesole oppure no, comunque
2: no,
1: sui lavori tanto stamani ci siamo stati, l'abbiamo visti, ma siamo a buon punto.
2: Non lo so, però si vede qualcosa.
1: Tu la vedi
2: finalmente quando si vede in televisione, prima si vede le macerie, le ruspe, adesso si vede una gradinata che secondo me verrà.
1: Comunque tutta la prossima stagione sarà ancora out,
2: sì,
1: se ne parla per la stagione dopo 2020, cioè c'è proprio cronoprogramma.
2: Quando pensano
1: con
2: di finirlo questo?
1: Lo stadio? Pensano nel 2029, secondo me si va anche al 2030.
2: Sì, 2030.
1: Però sarà fondamentale soprattutto... No, soprattutto per euro, sì, e infatti diventerà fondamentale raggiungere determinati passi, ma e vi parlo di questione di mesi,
2: per avere
1: i soldi, di fatto i 55 milioni più o meno che mancano, oltre a quelli della Fiorentina. È un lavoro grosso, però intanto se già la Fiesole fosse finita, almeno
2: non è sai,
1: bello, mezzo stadio rifatto e l'altro mezzo no, l'altro mezzo lo lasciamo.
2: Sì, il prossimo anno si vedrà la ferrovia, probabilmente
1: sì, però magari per quello non ci saranno soldi, quindi la Fiesole è rifatta, perfetta, andiamo tutti in Fiesole.
2: Tutti in Fiesole.
1: Va bene, sono le 18, noi ci fermiamo per la fine della prima ora, ma ce n'è un'altra in vista, non so se più una minaccia che altro, però voi restate con noi.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi, tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'auto-officina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
3: Onda Dolce, dove il piacere è garantito. Colazioni con pasticceria di propria produzione per iniziare la giornata con dolcezza. Pausa pranzo veloce con piatti espressi per soddisfare ogni tuo desiderio. E la sera l'aperitivo diventa un'arte. Due location, via Pistoiese 433 in zona Brozzi a Firenze, e la nuova apertura Onda Dolce La Terrazza in via Pistoiese 161/C a Firenze. E per le tue feste private ci pensiamo noi. Onda Dolce, dove il piacere è garantito.
4: Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
5: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
6: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria alla vecchia capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena, strada provinciale 101, numero 52. La vecchia capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
7: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
8: Da oltre 60 anni Chiardiluna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiardiluna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
9: Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola!
10: Tifosi viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
11: Radio Firenze Viola.
12: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
13: La politica è in primo piano. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. L'ente puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61%, secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno.
12: Parliamo di Ebola. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e un uomo di 31. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Secondo quanto riferito dall'assessore al welfare della Lombardia Bertolaso, la valutazione clinica preliminare fa ritenere più probabile un quadro di malaria, ipotesi condivisa anche dai medici dell'ospedale Sacco.
13: Dietro la morte di Antonella Di Elsi, 50 anni, e di Sara Di Vita, 15, ci sarebbe una misteriosa donna dalla mente diabolica, così sarebbe stata definita dagli inquirenti. Si allarga dunque l'inchiesta sul giallo di Pietra Catella, il paesino di 1000 abitanti del Molise, dove la notte tra il 27 e il 28 dicembre scorso sono morte madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina, mentre il padre e l'altra figlia sono sopravvissuti.
12: Episodio surreale a Carvico, nella Bergamasca. Oggi pomeriggio un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un dardo lanciato da un'auto in corsa. A riportare la notizia è Il Giorno. Non è ancora chiaro cosa abbia effettivamente colpito l'uomo. Come spiega il quotidiano, le ipotesi vanno da una freccia di una fiocina per subacquei al dardo di una balestra o ancora a una freccia di una cerbottana.
13: Daniele D'Alessandro, uno degli imputati nel processo in corso a Milano per l'omicidio del 29 ottobre 2022 di Vittorio Boiocchi, storico capo ultra interista, ha confessato in aula con dichiarazioni spontanee di essere l'autore del delitto. Gli imputati sono 5, tra cui l'ex capo della Curva Nord Nerazzurra Andrea Beretta, collaboratore di giustizia da oltre un anno e mezzo e mandante del delitto, e Marco Ferdico, anche lui ex del direttivo della Nord e organizzatore dell'uccisione voluta da Beretta per contrasti con Boiocchi nei business illeciti degli ultras.
12: Calciomercato. Maurizio Sarri è in attesa del faccia a faccia con il presidente Lotito per sancire la separazione con 2 anni di anticipo. Intanto però lo stesso Lotito è vicinissimo a chiudere per il suo sostituto, Rino Gattuso. Sarri sarà invece il nuovo allenatore dell'Atalanta. Il Milan si prepara a una nuova rivoluzione. Il proprietario cardinale è rimasto a Milano per consultazioni e per decidere quale direzione far prendere al club. In uscita la Di Furlani, il DS Tare e il capo scout Moncada.
13: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
14: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
15: Radio Firenze Viola.
16: Va bene, rieccoci, 18:08 in diretta, Carrisca al Vento, Giacomo Galassi e Sauro Fattori. Mentre il Domino, prima nella prima ora l'ho chiamato il valzer degli allenatori, invece ora la chiamerò il Domino. Comincia comunque a sistemare qualche testa e s'aspetta, Sauro.
17: S'aspetta, c'è da aspettare.
16: S'aspetta.
17: Aspetta il gancio alla media, sperando che ci sia il carburante.
16: No, allora, s'aspetta intanto che la Fiorentina prenda una decisione definitiva.
17: Che riapra Ormuz.
16: Quello, guarda, non ci sperare. Sauro, smetti di battere. Avevi smesso, era iniziato.
17: Sono nervoso.
16: Ti do una pallina
17: oggi
16: antistress.
17: Sono nervoso. Perché mi sento.
16: È vero, comunque ti vedo nervoso. Non è il primo Aldo ti sta.
17: Probabilmente
16: il primo
17: Aldo, sai, la vecchiaia.
16: Dice quello. Va bene. Comunque, dicevo che il Domino degli allenatori, qualche tessera la sta sistemando. Perché l'abbiamo detto la prima ora. Gattuso va alla Lazio. È vecchia conoscenza anche della Fiorentina. 2 settimane meravigliose.
17: Gattuso non sposta.
16: Ci detto che dovrebbe spostare.
17: No, intendo dire non sposta negli allenatori, no.
16: Cioè, dici la Lazio può
17: se
16: prendere la scelta.
17: La Lazio può pedire, allora sposta.
16: Sì.
17: Gattuso è un intruso.
16: Comunque è singolare la scelta della Lazio.
17: No, non è singolare, giusta.
16: L'unico che ti poteva accettare la Lazio in questa situazione.
17: Sì, ma poi.
16: Ma lo Tito lo farà mai più un mercato, secondo te? Perché comunque l'anno scorso è stato incredibile, perché a Sarri quando gli hanno riaperto il mercato gli hanno venduto i 3 migliori. È stato bellissimo, una giocata, una masterclass di Lotito.
17: Guardate, Lotito ha solo un merito e questo ce l'ha.
16: L'avevi compattato il tifoso.
17: Che ha fatto dilazionare il debito, perché sennò la Lazio non c'era più. E lì gli hanno fatto, perché la Lazio di Roma.
16: Certo, lo dissero, no? Che il sistema non voleva.
17: E lui, la Lazio, una cosa.
16: Gliela deve,
17: questa. Basta. Poi adesso si è addormentato.
16: Hanno comunque vinto molto di più. Allora, comunque lui non è che si è addormentato, lui si concentra. Detto che si concentra. Ti sono piaciute le ultime dichiarazioni, le recenti dichiarazioni?
17: No,
16: di fronte al bellissime. Di fronte alla petizione fatta dal cantante dei giornalisti, Tommaso Paradiso, sai, lui grande tifoso biancoceleste, ha scritto una lettera allo Tito in cui dice: le solite cose, vattene, hai rotto. E ha detto: se fa, guarda, io non ascolto niente, non leggo niente, io lavoro 21 ore al giorno e ne dormo 3. E giustamente qualcuno segnalava: ma quelle 3 sono per l'appunto tutte le volte che ti riprendono, sì, perché hai fuori Italia, dormiva in Parlamento.
17: Però devo dire che se uno dorme così vuol dire che è stanco. Cioè che è stanco di testa, un pallone.
16: Ma guarda che sia stanco di testa, ma vivere la vita è lo Tito è tostissima. Le chiamate degli dei tifosi ogni tanto e lui si mette lì 20 minuti a ragionare con gli ascoltatori.
17: Lui ha una forza, lui è indistruttibile. Infatti secondo me la Lazio ce l'hanno a morte perché non riescano a...
16: No, a scalfirlo.
17: Però gli hanno fatto delle contestazioni vere.
16: E non vanno,
17: e lui va
16: a
17: diritto per la sua strada.
16: Sì,
17: lui
16: non gli fa il violino.
17: Non gli frega nulla.
16: Nulla, nulla. Cioè io non vorrei essere lo Tito e non vorrei averlo mai presente.
17: Però secondo me non lo fa per amore della Lazio.
16: Credo proprio.
17: Per lui è un viatico per
16: esserci, mettiamola così. Allora, Checco da Dortmund ci racconta una bella storia. Sentite i nostri ascoltatori, che meraviglia. A Düsseldorf questo fine settimana c'è stato un torneo internazionale dove l'under 11 della Fiorentina è arrivata seconda, perdendo solo contro l'Atletico di Madrid. È bello raccontare anche queste storie.
17: Bellino.
16: Assolutamente. Ha vinto 1-0 con Racing Club de, no, Racing Club Racing de France. No, non è quello argentino.
17: No, poi
16: vabbè, era un torneo a 3, ha perso 3-0 l'Atletico Madrid e col Nizza non c'è scritto il risultato, però va bene, bravi ragazzini della Fiorentina. Buon pallone, loro 11 anni,
17: sono delle belle esperienze,
16: vanno a Düsseldorf,
17: sono delle belle esperienze.
16: Poi allora, dicevamo del domino, scusa, degli allenatori. Gattuso alla Lazio, Sarri a questo punto andrà, sto battendo
17: Bergamo,
16: io, vedi? Va a Bergamo, hai ragione, smetto di battere. Sarri va a Bergamo e vabbè, inutile tornare sul fatto,
17: Sarri
16: Firenze,
17: smuove, però è già stato riempito.
16: Beh sì, poco va bene, e soprattutto volevo arrivare lì, che davvero Allegri sembra un'idea concreta per il Napoli, per no, il post Conte.
17: Poi parla di italiano, la Trese è una squadra che di Champions italiano,
16: sì,
17: c'è di giocatore italiano.
16: Lo proverei, come dici te il discorso su Grosso, nel senso che comunque lo devi vedere italiano.
17: Se tu vuoi italiano a Napoli, va a Napoli, se secondo me, se De Laurenti si vuole un po' abbassare
16: i toni. Ah sì?
17: Cioè.
16: Però sarebbe una scelta alla De Laurenti, se come fu, che ne
17: ma
16: so,
17: insomma,
16: negli ultimi anni no. No,
17: te l'ho detto.
16: No, è vero, stavo pensando alla scelta di Sarri, ma tutte le altre.
17: Che cambia,
16: no,
17: le visioni, cambia.
16: Sì. Allora, buon pomeriggio, Sauro, tu sai sempre tutto, ma me lo spieghi,
17: no,
16: come fai a sapere questo
17: tutto.
16: È Vanoli, quando è venuto ad allenare la Fiorentina, richiamato per mettere a posto soprattutto la testa dei giocatori e la preparazione fisica. Magari Vanoli è una squadra tutta sua, giocatori hanno la sua preparazione, un altro Vanoli, non ti pari? Allora Valdisievi, io sono d'accordo con
17: te,
16: però mi fido anche di te.
17: No, io sono d'accordo perché io non ho visto
16: i codici, i famosi codici.
17: C'è poco da fare, è una squadra che vive così, un po' alla... Ora non rischia di diventare offensivi, che Dio, che non lo dirò, però non ho mai visto un'identità, via. Io è per questo che su Vanoli non ho molto.
16: Però se non so se quello che volevi dire era vive un po' alla giornata, però l'ha data questa idea. Ma io ti dico, magari Vanoli, dovendo anche decidere, dare priorità a qualcosa.
17: Se però qualcosa metti. Cioè,
16: allora, metteva il risultato.
17: Dice, vado lì e faccio. Sì, voglio fare risultato, però. Cioè io come allenatore dico, secondo me facendo certe cose si arriva al risultato, invece lui queste cose non l'ha mai,
16: cioè, no, non mai
17: nell'ultima partita, mettiamo le ultime partite di Gudmundsson, per dire, no,
16: ha fatto una giocata Gudmundsson, sì, contro, sì, l'Atalanta, sì, una, sì, a un certo, sì, punto si è liberato, ha preso un fallo e sta ammonito, sì, l'avversario,
17: una importantissima
16: giocata, ho detto, lo sai, vedi che forse ho la mente libera, giocata dopo ha sbagliato un passaggio tipo di 3 metri,
17: devo dire, ha preso un fallo, cazzo. Ma neanche fatta ammonire, però.
16: No, sì, l'aveva fatta ammonire.
17: Ah, ecco,
16: fatta
17: ammonire. Allora,
16: no, aveva fatto anche uno scatto, e a me mi ha colpito perché ha fatto lo scatto e ha lasciato sul posto l'avversario. E è il primo scatto che gli ho visto fare,
17: sì,
16: in 2 anni.
17: Sì, bravo, quando poi l'ha messo giù in mezzo al campo. Sì, sì.
16: Lì ho detto, ma chi è quel giocatore?
17: No, era ho visto cosa si andava a litigare perché ha detto.
16: È il settantesimo.
17: Cioè, dice, prima del 70esimo.
16: Ah, ecco.
17: Dici, ma come? Una volta che questo riesce ad avere, tu gli fa anche fallo.
16: Ah, ce l'aveva un. Sì,
17: va bene, cioè, questo è stato un gesto antisportivo.
16: Allora, si conclude il percorso. Vabbè, è questione che riguarda il Milan, però credo che ci sia stato il comunicato che praticamente ha mandato via tutti. Perché vedo ora.
17: Furlani, tutti
16: datemi, datemi secondo. Ecco, dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definitivo alla proprietà del club era chiaro: tornare in Champions e costruire le basi per rimanere ai vertici in Serie A. È ora tempo di cambiamento e una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club, con effetto immediato. Con effetti immediati, aspetta perché è lungo, si conclude il percorso nel Milan dell'amministratore delegato Furlani, del direttore sportivo Iglitari e dell'head coach Massimiliano Allegri e del direttore tecnico Geoffrey Moncada. A ciascuno di loro va il nostro ringraziamento.
17: Sì, alla grande, perché ora Carnevali, come si chiama? Carnevale, come si chiama lì?
16: Cardinale,
17: ecco.
16: Carnevalo, bello però.
17: Carnevalo, il suo nome dice Cardinali, ora. Cavolo, lui rifà tutto a posto. Questa è arrivata, mandavo via Maldini, cioè. Questa gente distrugge
16: tutti.
17: Questi sono fondi. Quelli
16: Paolo Vanoli al Milan, questo mi stai dicendo?
17: Ci può andare.
16: Eh?
17: Perché no?
16: A ricostruire.
17: Ricostruiscano.
16: Comunque è pazzesco davvero che il Milan abbia. Dopo un anno, io voglio dire.
17: Sì, ma poi il Milan l'anno scorso è arrivato dodicesimo, Cioè, quest'anno, secondo me, cioè, ha preso attaccante che se lo portano a Firenze noi.
16: Fulkrug, sì, voglio sentire, cioè, il direttore Fulkrug, Tommaso Loreto.
17: Cioè, io dico sempre, stavo sfortunato piccoli, perché giocava a Milano.
16: Piccoli, sì, ci sta.
17: Se vuoi Milan gioco.
16: Ci sta, assolutamente.
17: Abbiamo preso Jimenez, 32 milioni.
16: Devo ammettere una cosa, però. Cioè, comunque tempestività pazzesca, perché voglio dire. Cioè, se ieri Milan.
17: Erano lì a aspettare.
16: Ma scusa, no, perché se ieri vinceva il Milan col Cagliari.
17: Rimangono
16: tutti.
17: Perché questi sono fondi, perché programmano.
16: E che programmano?
17: Programmano soldi.
16: Ah, ecco.
17: E basta.
16: Ecco.
17: E fin quando si andrà a mano a questa gente, sarà sempre peggio.
16: Sì.
17: Ora metteranno allenatore l'intelligenza artificiale.
16: Oh.
17: Lui era quello degli algoritmi.
16: Bello, bello. Moncada. Era quello degli algoritmi.
17: Sì, infatti. No,
16: ciao. Dice,
17: guarda, lui oggi.
16: Pazzesco, comunque. Guarda, questa non c'è. Nel senso, io mi aspettavo l'esonero di Allegri, non mi aspettavo che mandassero via tutti al Milan. Tutti hanno mandato via.
17: Sì,
16: vabbè.
17: Tare era già su, l'avrebbero mandato via uguale, da quello si sentiva dire.
16: Anche questo, io non. Cioè, ora.
17: Tare,
16: non,
17: che è uno di quelli che ha sempre lavorato bene.
16: Beh.
17: E poi ha sempre lavorato in. Come si può dire?
16: In difficoltà.
17: Sì.
16: Lo dici sempre, perché uno lavora alla Lazio e lo Tito per l'appunto di qui sopra e riesce a ottenere risultati.
17: Che te l'ho detto, a Milano non è a Milano se tu poi.
16: Sì, cioè, però questa, io quello che ti dico riguarda anche la
17: Milano era peggio di lui l'anno scorso.
16: Come qualità della rosa?
17: Sì.
16: E non c'aveva più Reinders. Josh Harry non gli ha fatto. Josh Harry e Ricci, loro avevano sostituito Reinders. Comunque sono questioni loro. Le questioni riguardano anche un po' la Fiorentina, perché secondo me riguardano il calcio in generale. Ma cioè, tu ci sei stato anche dentro le società. Ma puoi valutare in un anno il lavoro? Citavamo prima l'Atalanta. Il Milan non potrà essere l'Atalanta. Ma tra 9 anni di Gasperini e un anno di Allegri e Tare, puoi dargli anche 2 o 3 anni prima
17: poi
16: di fare
17: fuori. Qualcosa, insomma, non è che.
16: Ma non so, ma guarda, banalmente, prima citavamo Thiago Motta e congiunto li hanno fatto dei disastri in un anno. Però io dico, voglio dire, o come lì che ora vogliono mandare via. Ma se ogni anno te lo devi mandare via, prova a dargli 2 o 3 anni, no?
17: No, ma più che altro prendi i giocatori. Perché se tu fai il mercato di gennaio, tu pigli Fulcro come attaccante, che nel Fosburg lo fanno giocare nemmeno se gli manca il portiere.
16: Questa è anche bella.
17: Raga, ma stiamo scherzando. Cioè, e questi parlano. Cioè, nessuno analizza che da marzo che gli attaccanti di Milano facevano un gol. E lì non ti giochi per salvare, non ti giochi per vincere.
16: Sì, non ti basta fare un punto. Va bene, comunque, allora riprendiamo i messaggi. 348-7513-933. Scritti a vocali 055-77-111-71. E rianimate Sauro, perché oggi lo vedo veramente male. Parliamoci chiaro, oggi Sauro ti vedo distrutto. Questa sconfitta di Allegri, secondo me ti ha colpito insieme al primo
17: molto,
16: Aldo.
17: Molto, ci dormo la notte.
16: Ci sei rimasto male.
17: Sì, poi so che Allegri ora ha delle difficoltà perché c'ha una figlia,
16: sì.
17: Cioè, insomma, qui si parla
16: Limu,
17: l'IRPEF, cioè, qui si parla di pagare,
16: cioè, da pagare le tasse.
17: I problemi, vedi come lei da un anno a un altro ti può cambiare la vita, capito?
16: Tra l'altro, scusa, la notizia.
17: Ma lui ci rimane. Però.
16: No, non solo, ma ti dico che questa te la volevo citare perché so che sarai. Tornerà lui il.
17: Perché lui è uno di quelli, insomma, che ha fatto molto bene in Milan, specialmente da dirigente. Perché fa tutto lui, va a Miami. in Florida fa le rovesciate mentre in Milano gioca una partita determinante, però va bene così.
16: Allora, riporta tutto Mercato Web che l'idea di Jerry Cardinale è quella di dare di nuovo un ruolo centrale a Ibrahimovic e cercare un allenatore alla Fabregas e non per esempio uno alla Conte, cioè un tecnico giovane che...
17: Allora, Pepe giovane, sia a Milano gli passa.
16: Mi passa. Bene, torniamo su questioni riguardano la Fiorentina.
17: Dai, riprende con Sensà, ha fatto bene l'anno scorso. Dai.
16: Comunque il girone di ritorno migliore degli ultimi 5 anni del Milan l'ha fatto con Sensà, l'anno scorso.
17: Ma vai, negli ultimi 5 anni ci credo.
16: Sì, hanno fatto sempre abbastanza male.
17: Se Milan è arrivato l'anno scorso è arrivato peggio di noi, manca poco.
16: No, senza manca poco. No, sicuro?
17: Un po' meglio di noi arrivò l'anno. No, l'anno scorso arrivò peggio, è vero, ma Dio, confrontando con noi quest'anno, parlo di questo.
16: Sì.
17: C'è un Milan che arriva adesso.
16: Ho capito, sì.
17: C'ha il Monte Ingaggio, c'ha Leao, Costanti Lecce.
16: Quando mi dici stato mi fai veramente volare.
17: Ma Leao, Costanti Lecce,
16: sì,
17: ragazzi. La verità.
16: Sì, è vero. 11 giocatori di Lecce fanno Leao.
17: Guadagna me che guadagna Leao da solo.
16: Sono messi dei metri anche di Francesco in mezzo.
17: Lecce attaccanti ci aveva.
16: Vabbè, sì, vai avanti. A te questa cosa di Francesco c'aveva. Che dire Stulic, papà? Non ti ci fa dormire la notte.
17: Però c'aveva anche
16: Camarda, che torna al Milan.
17: Infatti, il prossimo anno riparta con
16: Va
17: Camarda.
16: Bene, allora, è meglio essere chiari, dice Roberto Abbagnolo. Non so
17: è
16: se
17: bene
16: ti
17: essere
16: cita.
17: Chiari.
16: Non so se ti cita, dice, siamo alla mediocrità come sempre. Perché, dice, Giuntoli più Sarri o Paratici più Mister X? Perché l'Atalanta
17: mentre questo punto
16: sportivo.
17: Paratici più Mister X, perché Paratici il contratto ce l'ha. Se no, che si fa? Si manda a fare 4 anni e mezzo di contratto.
16: No,
17: Spalla
16: però lui
17: Pioli.
16: Dice, se vedi le cose stanno facendo all'Atalanta, ti danno un'idea di programmazione superiore.
17: Certo, arriva subito, cioè loro fanno, poi fanno bene, fanno male, questo lo dirà il campionato. Però noi, vabbè, ma noi siamo sempre stati così.
16: Sì.
17: Cioè, la cosa buona, cioè, tutte le volte noi decidevamo di tenere l'allenatore, di tenere certa gente per non decidere. Abbiamo tenuto per anche la Deco per non decidere.
16: Sì, mi sembra solo una questione allenatore si stia finendo un po' lì. Chiedo a Tonelli anche se ci fa sentire due WhatsApp audio, fatti bene, così
18: sentiamo. Perché non vuoi mettere anche Rippi e tra quattro uno nella vista? Non sono gli allenatori. Gli allenatori non tenono il 20%, non di più. Ci vuole i giocatori, bisogna spendere aerofattori, lo sai, no?
19: Sauro, 20%. Però l'Atalanta fa così ora, nel senso perché Benkamp da 9 anni dopo hanno visto anno per anno una crescita continua e costante. Noi non appena si è raggiunto un livello
17: discreto,
19: più vicino ai nostri gusti, si è fatto fuori il centrocampo sistemato ogni anno, a gennaio è venduto i centravanti, è vero, per una paccata di soldi, ma non è calcio, è finanza. E tolti 3 anni di italiano e anche quello di Palladino che ha sfruttato un po' l'ossatura precedente, te hai sempre fatto le squadre con la finanza del calcio, non con le modalità del calcio, e da allenatore quale sei non puoi che darmi ragione su questo fronte, perché tantissime volte avevamo 10 giocatori uguali in un ruolo e poi mancava altre caratteristiche. Ciao Lorenzo.
16: Più che finanza, forse allora, con un po' di illogicità.
17: Allora. Mettiamo dei puntini che io voglio mettere. Palladino non ha fatto con quello aveva prima.
16: No. Ha fatto con quello che gli è stato preso il 30 agosto.
17: Palladino era la squadra solamente diversa. Palladino era l'occasione per provare con un allenatore giovane a fare un progetto. Giusto o sbagliato che fosse, io penso sia stato l'allenatore che ha fatto meglio negli ultimi 20 anni e più contestato c'è stato qui a Firenze. Questa è la verità. Cioè, questo è neanche contestato Pioli come Palladino. Non so. E allora vuol dire che delle colpe le abbiamo tutti. Io dico tutti. Ok? Perché te potevi cominciare la progettualità, avevi trovato un allenatore giovane che volentieri aveva fatto bene. Poi poteva piacere o non piacere, questo è un altro discorso. Prosegui, invece che fai? Cambi. E l'errore parte da lì,
16: Sai, penso anche a quello che ha fatto la Roma. La Fiorentina ha fatto
17: ha scelto
16: il direttore sportivo.
17: La Fiorentina non
16: va
17: all'allenatore, non te lo serrà mai.
16: No, mai. Però io ti dico, banalmente, se guardi che cosa ha fatto la Roma quest'anno, è vero che Ranieri non era il direttore sportivo, ma la Fiorentina, nei commisso, ha scelto Pradè piuttosto che Palladino.
17: Certo.
16: Perché la Roma invece banalmente asce, butta fuori Massara e Ranieri e invece punta sull'allenatore. Questa è la scelta che ha fatto la Roma. È un po' diverso,
17: c'è una
16: non è che possono
17: sull'allenatore, c'è un'altra caratura delle
16: va bene, però,
17: però Leo mangia, è difficile stare con
16: Gasperini,
17: con Gaspero è difficile, sì, però, però la fin fine sta a portare risultati, che c'ha ragione lui, come ho sempre detto. Però il concetto è che secondo il mio punto di vista qui a Firenze si voleva fare la progettualità con Sarri, c'ha 70 anni, cioè perché poi conto anche l'età. L'Atalanta ora progetta.
16: Però te prima hai citato il Napoli, no? E tutti gli allenatori che ha avuto. Magari con Sarri non progetti un progetto di 5-6 anni.
17: Ma quando è Sarri,
16: però
17: era,
16: ricordo,
17: era,
16: la
17: Napoli
16: Fiorentina.
17: Era giovane.
16: No, ma infatti io ti citavo tutti gli altri a parte Sarri. Cioè, Sarri è quel tipo allenatore alla Benitez, alla Ancelotti, se vuoi.
17: Dopo
16: che
17: gli
16: comunque
17: è
16: un passato.
17: Lì.
16: Sì, ma io ti dico, Sarri per la Fiorentina poteva essere un progetto, nel senso che riportavi la Fiorentina in alto con Sarri, che ovviamente non sarebbe rimasto 5 anni, ma per 2-3 anni riportavi la Fiorentina in cima, no, e chi veniva dopo prendeva, no, un progetto così già avviato.
17: No,
16: perché no?
17: No, no, no, perché con Sarri non fai progetti, che Sarri c'ha il suo ego.
16: Ma il punto non è un progetto a lungo termine, è creare una dimensione, la famosa dimensione in cui la Fiorentina ha una base, ha una base.
17: Vicino al coso e lo manda via.
16: Vabbè, ma forse non avresti vinto con Sarri, però magari avresti riportato
17: Sarri
16: la Fiorentina tra i
17: Sarri costa, cioè, Sarri quest'anno alla Lazio. Ma lui, lui c'è andato
16: poco,
17: perché
16: hanno fatto mercato,
17: perché,
16: comunque
17: 2,8 lui.
16: Sì,
17: cioè, non è che dà gratis.
16: No, ho capito, ma sei
17: allora,
16: italiano,
17: allora,
16: piglia 2 milioni
17: dopo
16: e mezzo.
17: Ha trovato la Lazio che ha avuto quel problema, che forse se no ci sarebbe neanche andato. E perché è successo dopo, il blocco di mercato, non è successo prima che lui firmasse.
16: No,
17: successo dopo.
16: Sì,
17: premette lo dentro,
16: sapeva,
17: appunto lì, sì, porti in fondo la stagione e l'ha portata normale, cioè, ha fatto quello che doveva fare,
16: finale Coppa.
17: Aveva mille scusanti, giusta, era giusto avesse mille scusanti. Comunque Palladino pagano e se andà a un finale in Coppa Italia, quella la paga, quella l'ha pagata cara.
16: Sì, il Bayern
17: in campionato alla fin fine non ha fatto male,
16: da undicesima ha portato la squadra a settima.
17: Simon è tredicesima, no, undicesima, tredicesima. Perché Djuric
16: era, sì,
17: prendiamo,
16: sì,
17: Djuric.
16: Sì, però aspetta un secondo. Djuric è l'attaccante.
17: Djuric.
16: Se vuoi,
17: no,
16: prendiamo anche Djuric.
17: Djuric che porta Djuric, perché gli piace a Djuric.
16: Allora, devo dire, Djuric ha una grande capacità, però, cioè che quando lo esonerano,
17: tutte le parti.
16: No, ma quando lo esonerano, quello che arriva dopo fa sempre bene.
17: Peggio un po'.
16: Fa sempre alla grande.
17: Anche Fiori entra in questa lì, in questa
16: classifica. Purtroppo sì, anche se Vanoli, come dicevi te prima, facesse bene, insomma, ce n'ha messe e come. Va bene. Allora, se riesco anche a ricapire come funziona sto PC, torno sui vostri messaggi scritti.
17: Ecco, dai, su, rispondiamo un po'.
16: Cioè, è chiaro che non riguarda
17: ora,
16: la Fiorentina.
17: I protagonisti sono
16: però
17: loro.
16: Lo sono sempre, tanto ci abbiamo ancora mezz'ora.
17: Ma
16: solo
17: ora molto di più, perché non
16: sa
17: da parlare di nient'altro.
16: No, quello è successo a Milan, cioè, nel senso, è destinato, secondo me, a cambiare anche, perché chi piglia ora come direttore sportivo il Milan? Chiama Paratici. Chi prende ora come l'amministratore delegato? Ha fatto fuori tutti.
17: Ragazzi, per me va la media, perché dice Madonna, e incontra Cardinale invece incontra.
16: No, non di bischerate, anche perché ora andarci a Milan comunque è una bella polveriera.
17: Potrebbe prendere dai, Toscano, dai.
16: Non Giuntoli.
17: Giuntoli.
16: Ma Giuntoli va all'Atalanta.
17: Ma va?
16: Va. Sta già lavorando Sarri,
17: e porta
16: lui.
17: Sarri, eh?
16: Sì. Comunque va bene, Grosso sempre più lontano da Sassuolo, ci dice Stefano Lascandiano, e ci manda la Gazzetta di Modena, nella quale lo dicono. Ok, c'è da dire che Cannavale ha già fatto capire, avendo un altro anno di contratto, Grosso vuole un conguaglio o un accordo. Siamo gli unici noi, perché Sarri e la Lazio non è che l'Atalanta gli va a dare un conguaglio, solo a noi ci erano conguagli.
17: Ma perché noi siamo Bocchi, i Bocchi,
16: i Bocchi,
17: noi si è pagato italiano.
16: Sì, Cristian Bocchi.
17: Noi si pagò italiano e allora...
16: Sì, però italiano c'aveva una clausola.
17: Sì, sì, però fa giurisprudenza, tutto questo.
16: Può darci. Per il prossimo anno, ci scrive Bruno Viterbo, mi accontenterei di una Fiorentina che giochi bene con un'identità forte. Vorrei chiedere a Sauro cosa secondo lui può essere successo nel Milan per precipitare così, può essere paragonata all'inizio della Viola. Grazie, siete grandi. Non avevo letto, ma...
17: Il calo di Milan è che ha dei giocatori che certe pressioni non le recano, perché non si parla dei giocatori scarsi per la Fiorentina, ma il Milan ce l'aveva scarsi per il Milan.
16: Detto sei che Piccoli secondo te avrebbe giocato nel Milan.
17: Piccoli giocava sicuro.
16: Ma non lo so, effettivamente visto Fulkrug.
17: Ma stiamo scherzando. Fulkrug faceva un metro. Cioè, il fungo è una cosa devastante.
16: Sì, tosta.
17: Poi che c'entra la mia Opa Furlo, l'hanno preso, lui ci viene.
16: Ma perché a Manchester stanno facendo una parata? Non mi risulta, forse erano dei
17: per Guardiola.
16: Fanno una parata per Guardiola?
17: No, gli fanno anche la statua fuori dallo stadio.
16: Già quello capisco, è più di una parata, quest'anno non hanno vinto nulla.
17: Non hanno vinto nulla? FHP è la vinta.
16: FHP, sì.
17: Lui è arrivato secondo.
16: No, no, cioè,
17: fallimento.
16: Ma te se stai mezz'ora a discutere su fatto e conte, secondo te non ha fatto bene, ti ho detto è arrivato secondo.
17: Sì, ma in Champions League
16: andava male. Va bene, comunque noi ci dobbiamo fermare, ma torniamo per l'ultima parte di Garrisca al vento, vediamo se il Milan esonera anche Sauro Fattori, visto che sta mandando via tutti.
17: Vuol dire che va preso, sarebbe male.
16: No, per niente. Torniamo.
15: Radio Firenze Viola.
20: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
21: Via Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
22: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
23: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
24: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
25: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
26: Tutti matti per il Velvet Pet.
27: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
28: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
27: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
28: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
27: Istitutogiglio.it.
28: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
29: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
30: Che incubo il trasloco!
29: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
30: Ma è fantastico!
29: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
30: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi.
31: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
29: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
31: Hai fame? La pizzeria Time Out, all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini, è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate, il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
32: Io mi domando e dico, ma secondo voi, alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF, il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
33: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci, dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
0: sei viola dentro. Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stazionarie e un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
2: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
3: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola.
16: Rieccoci in diretta, questo è Carrisca al Vento, questo che vi parla Giamo Galassi, con me Sauro Fattori, Marco Tonelli della Davvero, 348-75-3933. E per chiamarci invece Sauro, diccelo, forza.
5: 055-77-111-71.
16: Mi farei le scarpe se non mi Sauro. Il prossimo anno che riesco al vento lo conduci te con accanto un ospite, a cui gli dirai: ma di che si ragiona? Ma di che si ragiona?
5: No, un ospite sarebbe un via nessuno.
16: No, è vero. O magari vengono una volta, poi Dio, perché, non ci torno più.
5: Se tu mi dai anche il comando,
16: li tratti male. Va bene, allora ripartiamo da due vocali. Così vai, Tonelli, facci vedere quanto sei sul pezzo.
6: Ciao ragazzi. Bravo. La mia domanda sulla curva Fiesole era un pochino diversa, però capisco che potesse essere interpretata anche in un altro modo, per cui vi perdono tutte e due, ma aveva un significato un pochino più ironico
16: sulla mancata contestazione.
7: Buonasera, io volevo cambiare discorso perché cerco di mettermi a vedere le partite la sera, però dopo un pochino mi tocca specie, perché io vedo le gente, se uno è più calcio, questo è del rugby, calcio rugby. Allora, io mi ricordo, Cervato mi diceva sempre che al calcio si può giocare con tutte le parti del corpo fuorché con le mani, perché se si poteva fare quello che fanno ora anche a miei tempi ero buono anch'io, perché regge la gente e mi riusciva. Salute a tutti.
17: C'ha ragione, adesso stanno cedendo un po' troppo a difensori, secondo me. Anche tutto questo abbracciare, non fischiano più, è un po'...
16: Beh, con noi per Pongraci c'è è salvifico.
17: Che no, poi non giurerebbe mai.
16: Sì. Cioè,
17: comunque... Così Dio è vero, stanno un po' esagerando.
16: Sì,
17: cioè, non fischiano più neanche dei falli e sono netti all'attaccante, perché dice, Leppe permette di... Permette di non vuol dire che tu debba far fallo. Una cosa è contrasto, ma una cosa è fare... Fanno dei falli devastanti ora. I difensori ti spingano ora. Cioè, delle volte ti spingano, non è nulla, ma come non è nulla, ragazzi? Uno mette ore e tu lo tocchi, cioè, su questo io gli do ragione. Fiena.
16: Scusa, al primo ascoltatore invece che ci aveva scritto la riconferma era per la mancata contestazione.
17: Non si è fatto finta di nulla, almeno io ho fatto finta. Io l'avevo un po' intuita la cosa,
16: sì,
17: però
16: io no, perché sono un po'.
17: No, perché tu sei
16: tordo.
17: Tu l'avevi intuita anche te, ma tu sei più furbo di me.
16: Io
17: lo dico e te non lo dici.
16: Per l'appunto era arrivato anche un comunicato in quei minuti sul fatto che vanno avanti i lavori e quindi ho sfruttato l'assist. Però
17: io dico anche che, per come la vedo io, non potevo contestare, non c'è più, perché quelli contestabili erano quelli.
16: Io sono d'accordo, però l'ho capita poco il modus operandi della curva, nel senso che nei giorni precedenti alla partita degli striscioni tostissimi, cioè in cui non è che si diceva solo oh ragazzi,
5: detto in giro per...
16: cioè nel senso andatevene tutti, siete una vergogna, e poi allo stadio quando ce l'hai davanti più niente, anzi uno striscione solo relativo agli altri che sì, giustamente i gufi,
5: ma se probabilmente non lo so,
16: l'ho capita poco anch'io l'operato della Fiesole. Poi il discorso, perché il discorso che io facevo fino a due giorni prima era quello che dicevi te, cioè nel senso,
5: poi tu fai a protestare che non c'è più,
16: c'hai, soprattutto la Fiorentina ha fatto un passo indietro, cioè la Fiorentina dei commissari,
5: che un passo indietro, ha cambiato strada,
16: ha cambiato strada, ma ha detto basta Pradè, basta, poi anche perché Pradè ha fatto egli stesso un passo indietro, però ha detto iniziamo un nuovo corso, iniziamo in cui Paratici sarà, allora, avrà potere.
5: Allora poteva contestare tre persone, no? Pradè non c'è più, Pioli non c'è più, il povero omesso, sì, che giustamente a gennaio è mancato, e tutta la famiglia si fa con Joseph, cioè appena arrivato, insomma, sì, e ha preso subito Paratici, che tu lo voglia o no, no?
16: Sì,
5: ma magari l'aveva preso Babbo, ora non si sa.
16: Sì, sì, però è questo.
5: Però per farti capire, cioè, che tu contesti, chi,
16: in mezzo
5: chi
16: può essere Ferrari, che è l'unica persona, ecco, che Ferrari, c'era però, prima e c'era però, dopo, però
5: Ferrari
16: ha sicuramente un ruolo, ma non è,
5: cioè,
16: che
5: io mi auguro che Ferrari abbia il ruolo che gli spetta,
16: amministrativo,
5: ecco, me lo auguro, ma qualche dubbio,
16: poi messaggi scritti, vanno in America a conoscere i nuovi proprietari, questo ce lo scrive un amico,
5: questo è vero,
16: però non è,
5: forse gli danno il telefono,
16: forse è vero, perché ancora non si sa se ce l'ha. Scusate, io non capisco come mai non si deve regalare a tutti, dice Michele, gli altri hanno venduto l'Amtei a 6 e se permettete Beltran vale più di l'Amtei. No, so. Bisogna saper lavorare, ma meglio del fidanzato di Pilar, chi ci può essere? Questo è ormai Paratici, è diventato già il fidanzato di Pilar. Va bene,
5: è meglio Pilar di lui di sicuro, non il calcio, ma
16: prende
5: cosa,
16: fa
5: sì.
16: Cosa Sauro? Probabilmente come dirigente della Fiorentina, no, ecco, meglio avere Paratici.
5: Io scelgo di mettere un Pilar.
16: Sì, vabbè, oh, voglio sapere, salutiamo.
5: Ma male che lei la preferisce uscire con Paratici e con me, insomma.
16: Dici? Vabbè, no, comunque ci ascolta sempre, quindi la salutiamo.
5: Ah, se ci ascolta di continuo, sì, allora va bene, dai, su, è una di noi.
16: Allora, Emanuele da Grosseto, secondo me è polemico, perché dice comunque siete fantastici di solito. Se Paratici non commisso, avete da dire. Se vai in America e lo conosci, c'è da ridere, da ridire uguale.
5: No.
16: Forse manca un verbo, tipo non parla con commisso, avete da dire. Se vai in America e lo conosci, c'è da ridere,
5: no,
16: uguale.
5: No, il problema è che
16: se è veramente se, sempre polemico.
5: Cioè, no, ma lei la motivazione per cui va in America. Cioè, se va alla media per capire che può spendere o non spendere, cioè, è un po' tardi. Io non penso sia per quello, però vado per conoscerlo. Ora, io un viaggio, se qui c'è da lavorare, da fare le cose per bene, ci va anche Ferrari, cioè, giusto, che vuol dire che è una riunione
16: operativa.
5: Io penso operativa. Penso.
16: Sì, sì, sì, ma operativa sì, però
5: non
16: io
5: è per conoscere Joseph, Catri e Stefano. Penso sia per quello. E poi io dico sempre, sì, è vero che vanno loro, ma dovrebbe sempre la proprietà presentarsi un pochino qui, perché qui non siede più nessuno.
16: Eh sì, dal funerale.
5: Anche
16: di...
5: Anche questo non è il massimo, come...
16: Come segnale. Poi va bene, noi scherzavamo su Iachini e gli amici Rutto Sport ci hanno mandato una vecchia notizia loro, lo sfogo di Iachini. Io ero come italiano, chiedevo ai ragazzi di giocare, ma nessuno mi seguiva. Poi Andrea Chianciano Termici dice: Nkunku è buono. Te dicevi, ora proviamo a racimolare dal terremoto Milan e
5: allora,
16: Nkunku hanno pagato 30 milioni.
5: Io sono dell'idea che noi bisogna un po' racimolare da lì.
16: Sì, però non Nkunku.
5: Juve, Milan, poi non lavorare. No, David, per favore no,
16: Potresti prendere, vero,
5: per favore no.
16: Potresti
5: o Pendassi.
16: Provare a tirare. È vero, ho mai detto Pendà, ma ha fatto più schifo che David.
5: Io lo prenderei. O Pendà l'anno prima faceva bene, perché poi a Firenze, cioè, vero Pendà e poi che venga Neymar.
16: Sì, Però Pendà prima punta lo metteresti,
5: sembra,
16: o...
5: No. Ha fatto soltanto l'ultimo anno perché gli mancava, gli si è fatto mai scelta avanti, perché Teodi aveva avuto un tumore, questa cosa qui, cosa, come si chiama?
16: Ah, Haller?
5: Haller, perché se no lui fa l'esterno, insomma. E Openda, secondo me,
16: però non
5: lo so, almeno non faccio un gioco fuori ruolo anche lui. È un po' meglio di così.
16: Dici? Va bene.
5: Cioè, sulla carta, poi.
16: Andrea ci dice un nome sul quale sono sicuro al 100% starei d'accordo, però forse non è le macerie in questo momento della Juventus. Dice McKennie, andando sulla Juventus.
5: McKennie era già rinnovato.
16: Sì.
5: Cioè, stai migliore, uno dei migliori della Juventus.
16: Dovresti andare su qualcuno al giocato meno. Io penso, ad esempio, nel Milan. È vero, non so quanto ne abbia bisogno.
5: Nel Milan ce ne diverse.
16: Ricci
5: sarebbe un buon giocatore.
16: Sì, non
5: però...
16: è che sia.
5: No, perché io. io che vedo fagioli da mezz'ala, Ricci lo fa meglio i fagioli.
16: Sì, forse ancora non ha dato
5: in questo momento
16: un po' leggero,
5: lo fa meglio, poi,
16: un po' leggero Ricci.
5: Qui siamo tutti leggeri, ragazzi, ma leggeri di è? Si va appeso.
16: Ma non è una questione di peso, è una questione proprio di presenza, è una questione di impattare, incidere. È vero che al Milan era difficile, cioè oggettivamente
5: il Milan Modric. Sì. Milan lui ha giocato sempre da, cioè, da mezzala, da per mezzala. Forza c'è Modric.
16: Sì, che rischio. Il rigore assegnato alla Roma per fallo di mano, no, è la giusta fotografia.
5: Passiamo
16: finale del disastro,
5: passiamo
16: arbitrale.
5: Oltre.
16: E io ho avuto la sensazione che la Roma
5: non sapeva come fare.
16: Come farla vincere, anche l'espulsione di Valentini.
5: Allora, Valentini seconda ammonizione, ragazzi, siamo a far ridere la gente.
16: Gli ha messo una mano sulla spalla di Bala e volava per terra.
5: Ma lui, ma di Bala può anche volare
16: sì,
5: per terra.
16: Sì, ci sta anche il fallo.
5: Però che l'arbitro ha fatto una mano in due minuti, Gli ha detto "Vi lascio indietro". Allora io ve li lascio in 10.
16: Vediamo.
5: Vi do il rigore che l'aveva sbagliato, però
16: di Bala.
5: Però l'aveva preparata, Cioè l'ha preparata in caso di.
16: Ma te dici l'aveva preparata Gasperini, non no, è stata un'idea di Bala, quella di andare al lato, dici?
5: Io non so di chi è. Allora io ho detto, secondo me è stata una cosa molto intelligente.
16: Intelligentissima. Un culo.
5: E di Bala.
16: Scusa,
5: però
16: la parola.
5: Però ti dico,
16: sarà per l'appunto precisa.
5: Secondo me punto di vista, sì, però sono convinto ce n'era anche una a sinistra. Oppure sapeva già dove calciava male,
16: però
5: non lo so.
16: Male nel senso che se il portiere è un attimino sveglio, vede magari Dybala solo da una parte, ci ragiona.
5: Allora, probabilmente vanno anche me.

0: ascolta, non è che ne faccia due. Allora io l'ho dato via perché si faceva male, non perché non era buono, eh. Mi si sono ritrovato anche alla Juve, ragazzi, non si dice, ma. Ildiz. Sante Ciuri tra Ildiz e
1: Dybala. Ce ne vuole?
0: C'è giocatori determinanti, quindi molti di fru.
1: Oh Sauro, visto che sta arrivando a Bergamo, lo ripiglieresti Pallatino, Zimbo da Castel Fiorentino?
0: No, io non sono per le minestre riscaldate.
1: Ok.
0: Io non sono d'accordo nemmeno che per Conte nazionale. Io le considero le minestre riscaldate non vanno mai bene.
1: Chissà perché.
0: Perché appena le cose vanno così e così, viene fuori
1: quello che c'è stato prima.
0: È così.
1: Gattuso non lo tito, se la ride l'intruso Viola che dice la storia dell'allenatore mi fa tornare in mente quando da noi, non so dove sia, c'è il cambio di comandante, ognuno di noi ha un nome sicuro, poi ti arriva uno che nessuno ha nominato, quindi non so in che luogo lavori, però forse non so, all'armata dei carabinieri, comandante, va bene, poi non vale solo per l'allenatore, vale un po' per tutti i nomi di mercato, è difficile quelli che ti porti dietro per settimane e mesi poi tu li prenda davvero, anche se ultimamente un po' è successo per la Fiorentina. Poi Daniele la Svizzera dice grosso vale Vanoli, attenti ragazzi, il Coman allenatore che la Champions la conosce come, non è come lo spiritato, non so chi è lo spiritato.
0: Come l'ho capito, scusami, dimmi l'ultimo.
1: Il Como ha un allenatore che la conosce bene la Champions.
0: Da giocatore sicuramente. Sì. Beh, non si può dire nulla.
1: No fattori, ti dice Enzo. L'Atalanta ha fatto il suo percorso da startup invece di mettere capitali ingenti, regredisce. Questo è calcio di bottega. Cresci e poi muori perché non hai capitali immensi per crescere. No, il Como avrà la stessa traiettoria.
0: Sono arrivati gli americani a Bergamo. Sono arrivati i fondi.
1: Sì, Pagliuca, no? Non ricordo perché c'è un nome poco americano.
0: Come si chiama?
1: Pagliuca.
0: Ah sì, prima è uguale, come si chiama, si chiama. Arrivano e tanto è così. C'è solo il profitto, non c'è altro. Di calcio al non gliene fregano. E invece la passione è importante in quei giochi, che è un gioco, capito? Che te lo voglio o no, è un gioco.
1: Sì, qualcuno non l'ha capito, ma insomma. Il 10 è stato anche sulle spalle di Seric, ti ricorda un amico. Sì, questo è Lucio e fai bagno. Sì, sai, visto, ti sei addormentato. Mia moglie mi ha mandato una bella foto.
0: Fatto bene, bravo.
1: Il 10 è stato anche sulle spalle di Seric, te dicevi quando arrivavi un giocatore Gudmundsson, vede, l'ha indossato Baggio, Rui Costa, ma anche Seric. E anche Silva, Ruben Oliveira.
0: Infatti, restavo io quanto un gatto in tangenziale.
1: Bene, salutiamolo, Seric. Mi piacerebbe sapere la vostra, ci scrive Stefano Taxi, sono stati spesi peggio i 15 di Fabiano e i 25 di Piccoli?
0: Questa 15 di Fabiano sicuramente.
1: Pierluigi, voi pensate che un presidente faccia un contratto di 4 anni a Paratici, dopo di che si debbano vendere per sapere come DDS vuole andare avanti, si debbano vedere per sapere come andare avanti? Secondo me dovrebbe essere al contrario, ma come si ragiona?
0: Quando gli ho fatto un contratto di 4 anni e mezzo e comando io. Invece qui sembra che oramai, cioè qui sembra, allora, Paratici ci fa un piacere, l'allenatore Verrà ci fa un piacere, qui ci fanno tutto un piacere e io pago, come si suol dire, no? Cioè De Laurentiis sotto questo aspetto è un esempio fantastico, lui fa vedere che paga lui.
1: Comunque sì, Francesco a Venezia, vedi, i nostri ascoltatori sono clamorosi, ci conferma che c'era Rensch a sinistra, nel rigore della Roma c'era Dybala a destra e Rensch a sinistra.
0: Ma di sicuro l'aveva preparata così.
1: Per forza.
0: Ma guarda, bravi, intelligente. Io ci avrei pensato.
1: Posso dire, se quel pallone arriva con quella potenza e quella a Rensch, secondo me non finisce con Di Malen.
0: Non lo sai.
1: Cioè Dybala fa uno stop e un passaggio, no, Sauro, veramente a me proprio belli. Perché
0: no, Dybala fa nemmeno lo stop. Dybala mette di prima.
1: Sicuro?
0: È di destro.
1: Sì, è vero.
0: È di destro.
1: Di prima, a
0: girare. È di destro.
1: Sì. Comunque, secondo me, a me mi ha proprio impressionato la semplicità con cui io l'ho rivista 2 o 3 volte. Ho detto, io se mi ci metto a farlo, mi ci vuole 10 volte.
0: Ma lui è Dybala per quei motivi lì.
1: Comunque, assolutamente. Ma uno che ha giocato contro Beckenbauer può ascoltare un Galassi qualunque. Questo è Chris D'Accampi.
0: Grazie, perché è vero, ci ho giocato bene.
1: Sì, però è inamichevole, no?
0: Sì, però gli ho fatto 2 gol.
1: Bene, sì, ho capito, però non era il Beckenbauer dei giorni migliori, no? Era i Cosmos? Dove era Cosmos, per l'appunto,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, poi arrivò il commisso.
1: No, mi sa di no. Di Francesco vi farebbe schifo? Fa un bel gioco moderno, organizzato, si è fatto le ossa. A me non dispiacerebbe, sarebbe un bel progetto.
0: Io di Francesco l'avevo candidato.
1: Io non ho messo nemmeno nella lista, abbiamo fatto.
0: Dai. Lo so che non lo metti nella lista, perché oramai l'hai messo, perché? Lo vuoi mettere per forza a non retrocedere. Però Di Francesco è culturalmente di calcio, ne ha

0: Di Francesco è arrivato anche a semifinale Champions, eh?
1: È vero, che con Roma, che però ha fatto solo quello.
0: Dopo ha avuto no, ha fatto bene a Sassuolo, molto bene.
1: No, dico quella Roma, la sua Roma, ha fatto quel risultato, poi
0: sì,
1: solo però
0: se tu guardi bene, cioè, se lo mette un esperto ed è giovane ancora, e poi motivato, perché se non fosse motivato, cioè lì c'era
1: da finire,
0: cioè io lo vedo delle volte, cioè, perché io lo guardo, no? Che palla a uno, tu sai nemmeno chi è, perché i nomi di come li ricordo nemmeno, va bene, sto
1: parlando
0: da
1: Pierotti,
0: gli va 18 metri e lui è lì. Che è, dai,
1: forza, non mollare.
0: Sono degli eroi.
1: Avanti con altri due WhatsApp audio, Tonellone.
2: Mi immagino già la prima litigata tra Lo Taito e Rino Gattuso. A schifo finisce. Ciao, Flavio dalla Svezia. Sì.
3: Buonasera per tutti quei milanisti che mi prendevano per il culo da Barese tifoso viola. Vorrei ricordare che l'importante in questi casi è che Melano Rossonera. Io gli farei testa e testa, lui e a Moise Ken, visto che sono amici, sul muro proprio forte. Bam bam bam. Melano Rossonera.
1: Va bene, sì, questa è la situazione in casa Milan, dove ricordiamo è stato mandato fuori chiunque, dal bidello
0: tutto,
1: a...
0: vado via tutto.
1: E sto pensando chi è che resta. È un altro, ho visto
0: Franco
1: queste
0: Baresi.
1: Baresi, sì, che
0: sì, ma
1: detto.
0: Perché fa settore giù? Perché,
1: vabbè,
0: insomma,
1: forse anche perché è Baresi, ecco, per il Milan,
0: ma
1: diciamo.
0: Non è che gliene ha portato tanto e mandato via Maldini.
1: Sì, aveva un ruolo più centrale, voglio dire, mandare via Baresi ora col ruolo che ha sarebbe accanimento. Va bene, sì, ma poi ha un ruolo marginale, è Baresi, è accanimento mandarlo via. E invece, va bene, il primo ascoltatore si immaginava, sì, molto belli litigi, che sai, comunque Gattuso è uno di temperamento.
0: No, ma un litiga.
1: Non litiga più,
0: no. È uno per. L'ha preso perché se per caso può pagare gli stipendi, li paga lui. Perché è un generoso, non perché vuol fare. Non perché lei è un debole, è un generoso.
1: Generoso.
0: E uno si prende la colpa, uno è la piazza, lui non c'è problemi, si mette in viso lui. Almeno non mette più lo tito, no, lo mette lui. Per dire, Sarri è molto più furbo. Sarri diceva, io d'altra parte fo con quello che ho, invece. Gattuso non lo dirà mai, perché è un orgoglioso.
1: Va bene, vedo che comunque un po' te lo
0: sento.
1: Sotto
0: l'aspetto etico, Gattuso, io non ho niente a dire, come allenatore è indiscutibile.
1: Va bene, ultimi messaggi.
0: Era
1: poi
0: meglio come giocatore sicuramente.
1: Paolo dice: stadio pronto 2032, parliamo delle giovanili, si vincerà magari lo scudetto primavera e il Como va in Champions. Sono perfettamente d'accordo, Paolo. Ora, con tutto il bene per i ragazzi di Galloppa che si giocheranno domani.
0: Noi speriamo di vincere, speriamo che sarebbe un bel risultato. Però anche vero, noi abbiamo una squadra anche più vecchia degli altri, cioè questa lì. Cioè, le altre primavere secondo me hanno una media di 18 anni, se 17, noi ci sarà una media un po' più alta, però questo vuol dire nulla. Speriamo di portare a casa questo risultato. E Galloppa va via, ho visto, perché lo voglio subito, perché questi via. Cioè, non c'è allenatori dal settore giovanile, fanno tutti per avere i trampolini.
1: Sì, questo però lo sapevi nel momento in cui
0: No, lo fanno
1: Galloppa,
0: tutti, no, lo fa solo Galloppa, fanno tutti oramai. E questo è uno dei problemi anche dei settori giovanili.
1: Sì, è vero, questa è una tua grande battaglia, sono perfettamente d'accordo. Italiano al Napoli o al Milan dura come un gatto in tangenziale. No. Dido, io c'ho la sveglia,
0: cioè,
1: e tutte, ragazzi, le mattine interrompe la mia concentrazione. Visto
0: che immagine italiana in Milan o è Napoli.
1: Io sono Provanoli semplicemente perché cambiare allenatore sempre e comunque non può essere un vantaggio. Concepisco il cambio alla guida tecnica solo se fallisci gli obiettivi, ma non è il nostro caso. L'allenatore perfetto per noi non esiste, perché a Firenze abbiamo contestato tutti.
0: È vero. Beh, io ho pienamente ragione.
1: Poi a Sauro, dato che preferisce Grosso a Vanoli, che dice di guardare tutte le partite del campionato, consiglio un paio d'occhiali, ma di quelli con lenti molto spesse, perché evidentemente non ha visto le partite del Sassuolo. Si sta mettendo gli occhiali.
0: Le lenti spesse ce l'ha Vanoli, comunque. Io no.
1: Sauro, qual è il gol più bello che hai fatto?
0: Se l'ho fatto in un'annata non bella a Palermo. Più un'annata non bella professionalmente, però contro l'Atalanta fece un bellissimo gol.
1: Quale? Racconta.
0: Raccontare,
1: tipo?
0: Insomma, fatto finta caccia forte,
1: pallonetto,
0: gol Milano sul secondo palo, vabbè.
1: Sì,
0: tanta roba.
1: Di
0: sì.
1: Mancino o
0: di Mancino?
1: Di Mancino.
0: Sì. Tanta roba, un bellissimo
1: tipo...
0: gol, un giorno e anche una giornata piovosa.
1: Un po' tipo alla Totti,
0: dove ci voleva un po' di delicatezza. No, no, ma non centrale, laterale, sì, proprio sì. Fintando proprio di cacciaforte e in una giornata di acqua, cioè che la palla scivola, cioè è anche meno controllabile. È uno dei più bei gol che ho fatto, devo dire la verità. Sì, me lo ricordo sempre.
1: Va bene, allora, ultimi messaggi e poi ci salutiamo. Buonasera ragazzi, dato che è stato esonerato non si potrebbe puntare su Allegri, si scherza ma non troppo. E poi mi chiede come è stato giocare al Franchi. Molto bello, devo dire, giocare nelle mie condizioni non è particolarmente divertente. Però
0: io mi ricordo sempre quando Spalletti diceva il mio sogno sarebbe venire alla Fiorentina e poi domenica, quando fu domenica fa, ma non siamo mai alla Fiorentina, siamo la Juventus, insomma. Aveva voglia, quando non aveva squadra gli piaceva venire.
1: Ma quelli che dicono che l'allenatore non conta, lo sapete che un allenatore forte, famoso, porta giocatori forti?
0: Più è forte, più sono forti i giocatori, meno conta l'allenatore.
1: Poi ci chiedono se escludiamo un nome di...
0: Che a Firenze conta l'allenatore.
1: Palladino, lo escludiamo. Saranno cavoli di paratici sulla scelta dell'allenatore, non mi stupirebbe se fosse ancora Vanoli. E poi...
0: Può darsi.
1: Leggo l'ultimo messaggio. Bravo Sauro, un Palladino poteva essere un progetto e non andava via Cataldi, tanto per dirne una.
0: Cataldi secondo me l'abbiamo dato via con leggerezza, ma per fare un piacere alla Lazio.
1: Bene, e poi ci dobbiamo salutare, quindi Sauro Fattori, noi ci vedremo prossimamente.
0: È una cosa nuova, uno schema nuovo.
1: No, è semplicemente ora arriva uno contro tutti, non Dimitri Conti, ciao, io ti ringrazio, ragazzi. Grazie per essere passato, ci vediamo presto. Anche con Tonelli fin troppo presto, è tutto anche da Giacomo Galassi.
0: Che si parlerà la prossima volta?
1: Si sarà scelto un allenatore entro la prossima settimana, io mi auguro, entro il weekend.
0: Speriamo.
1: Ciao a tutti, anche da Giacomo Galassi.
4: Radio Firenze Viola.
5: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: La prossima ora di trasmissione è offerta da
5: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
7: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it. Lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
8: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
9: Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada.
5: Radio Firenze Viola.
1: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. L'impatto sulla città sarà importante, aveva detto la sindaca Sara Funaro sabato ad un sopralluogo in visita della chiusura del ponte alpino, e l'impatto ha iniziato a farsi sentire già da questa mattina, la prima con lo stop del ponte in zona Campo di Marte, scattato stanotte. Ha preso quindi il via la lunga chiusura, 3 mesi e mezzo di ponte alpino necessaria per consentire l'avvio della fase più significativa dell'intervento di sostituzione del manufatto da parte di RFI. Il
10: traffico ha subito risentito della chiusura, non un blocco totale, ma nella mattina di oggi si sono registrati rallentamenti e code soprattutto nelle arterie dell'area di Piazza delle Cure, sul Cavalcavia, in Viale dei Mille, via Borghini e Viale Volta, presenti in zona diverse pattuglie della Polizia Municipale. Saranno 3 mesi e mezzo difficili, ma poi avremo un ponte più sicuro, una viabilità pienamente ripristinata, servizi più efficienti. I primi 15-20 giorni con le scuole ancora aperte saranno un momento più delicato, ha detto la sindaca Funaro. Un lunedì 25 maggio importante per la politica locale in Toscana, si scelgono infatti nuovi sindaci in 3 comuni capoluogo, Arezzo, Pistoia e Prato, ma altre consultazioni importanti si svolgono anche a Viareggio e Sesto Fiorentino. Le urne daranno dunque il loro primo responso, tenendo presente che tra 15 giorni i comuni sopra i 15.000 abitanti torneranno alle urne se il primo candidato non supererà il 50% più uno dei voti. I seggi si sono chiusi stamani e le operazioni si sono svolte senza particolari intoppi, avanti il centro-sinistra a Pistoia, Prato e Sesto Fiorentino, ma anche a Viareggio, generalizzato però il calo dell'affluenza in Toscana, dove si contano 20 comuni al voto per le amministrative, con un trend già evidente ieri nella prima giornata di votazioni. L'affluenza nella regione è stata del 55,70% a fronte del 62,74% della tornata precedente. Prima ondata di calore, prima allerta caldo a Firenze. Secondo il bollettino elaborato dal Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio, per oggi è stato previsto il codice giallo, mentre da domani, martedì 26 maggio, scatterà l'allerta arancione. Il livello di attenzione potrebbe restare arancione anche per la giornata di mercoledì. Oggi la temperatura massima percepita è stata di 31 gradi, mentre domani il valore salirà fino a 33. Secondo le previsioni del consorzio LAMA, l'anticiclone subtropicale porterà la prima ondata di calore del 2026, con il picco di temperature atteso tra domani e mercoledì, quando sono attesi i valori tra 32 e 33 gradi nell'entroterra toscana. Da giovedì è prevista invece una lieve flessione termica, ma ancora su valori sopra la norma almeno fino a domenica, un po' di stabilità pomeridiana a partire da giovedì. E con questo è tutto dal notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV, da Giacomo Galassi, una buona serata.
11: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
13: Pronti ad entrare a gamba tesa nei meandri del calcio? Tutti i mercoledì, dalle 20 alle 21, su Radio Firenze Viola, va in onda Colpi d'Ala.
14: Con me, Alberto Di Chiara.
13: Aneddoti, particolari, opinioni e incontri speciali. Ne vedremo e ne sentiremo delle belle. Colpi d'Ala, solo su Radio Firenze Viola.
15: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
13: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
16: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
13: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
11: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua Radio del Cuore. È Radio Firenze.

0: il massacro dei classici.
1: Uno
2: contro tutti.
3: Su una puntata furono fatte 10 tesi di laurea.
4: E buonasera amici di Radio Firenze Viola, buonasera, chi vi parla è Dimitri Conti, oggi in solitaria ma non troppo, perché uno contro tutti, è vero che sono uno, voi siete tutti, ma per mia fortuna non sono sempre da solo, in realtà non lo sono neanche stasera, perché ce l'abbiamo il direttore, eccolo, ciao direttore.
5: Bella Dimi, buonasera a tutti, bentrovati.
4: In grande
5: stasera
4: forma.
5: Stasera ho preso le distanze.
4: Sì, davvero, che ho fatto? Che è successo? Che il Bologna è arrivato dietro l'Atalanta? Vabbè, però quello lo sapevi già da lunedì scorso. Qual è il problema, Tommaso Loreto? No, vabbè, ve lo dico io qual è il problema. Giornata campale oggi per il buon Tommaso, l'avete visto anche all'ora di pranzo, al Franchi a raccontarvi tutto il contorno di una partita Dellussi che insomma ha vinto anche un bel premio, un'iniziativa sociale, insomma abbiamo dato tutti i contorni e i dettagli del caso. Mi farai compagnia, ci farai compagnia per tutta la prossima ora o giù di lì. Partiamo un po' con un po' di notizie, Tommaso. Cominciamo. Vabbè, intanto partiamo con i saluti.
5: Dai, dacci le notizie.
4: Io arrivo e do le notizie. Intanto salutiamo il buon Marco Tonelli che ci cura la parte tecnica. Aspettiamo tutti i vostri messaggi: 348 7513 933 055 77 11171 per chi vuol chiamare e collegarsi con noi. Dicevamo, Tommaso, iniziamo alle notizie. Ci sono i convocati dell'Italia, i convocati di Silvio Baldini per le amichevoli di giugno. Sfortunatamente appunto siamo a parlare di amichevoli e ti leggo un po' di nomi, facciamo un gioco, tipo quanti ne conosci, ci sembra, lo so, le pagine bianche, gente a caso. Daffa, partiamo dai portieri, vabbè, Donnarumma, dai, dai. Poi Donnarumma, insieme a lui troviamo Daffara e Palmisani. I grandi irreprensibili Daffara e Palmisani, vero Tommaso, no? Portieroni di...
5: Come diceva quello, so Daffara.
4: So Daffara. Lasciatemi perdere. Poi in difesa...
5: Dai, dimmi, no. Vai.
4: In difesa Ahanor, Bartesaghi, Chiarodia, c'è tanta Under 21, Comuzzo, quindi andiamo nei giocatori di Fiorentina, il primo Comuzzo in nazionale, beh direi meritata, intanto ti chiedo subito un flash su questo.
5: Ma sai, Baldini mi è sempre sembrato molto chiaro su quello che pensa del difensore, al di là delle difficoltà in campionato, quindi beh, mi sembra che faccia comunque parte dello zoccolo duro dell'Under 21 e quindi bene così, speriamo gli faccia bene, perché poi ha chiuso male anche
4: molto male
5: venerdì sera, insomma, con questo autogol che ho sentito tanti hanno commentato severamente, ma perché ci sono tanti errori in quell'autogol e quindi gli ci vuole, speriamo siano due gare una sorta di parentesi positiva.
4: E poi sempre a proposito di quasi giocatori della Fiorentina, ex giocatori della Fiorentina, Favasuli che ora è al Catanzaro con Aquilani, poi Manè, Palestra e Reggiani. Questi Manè e Reggiani sono tra l'altro del Borussia Dortmund. Del Borussia Dortmund c'è anche un attaccante di cui si parla molto bene, però a centrocampo D'Agasso, Faticanti, Lipani, Ndur, Cher Ndur, e qui dentro siamo...
5: Vabbè.
4: Siamo un po' nella chiesa.
5: Come puoi fare a meno di Cher?
4: Ragazzi, qui siamo nella chiesa di Cher Ndur qui dentro, per cui voglio dire viva, grazie, bravo Silvio Baldini, Pisilli e Venturino della Roma. In attacco Camarda, Cherubini e Cator, Pio Esposito, Fini, Samuele Inacio del Borussia Dortmund, prima convocazione, e Coleoscio. Sarà un'Italia sperimentale, insomma, quella che vedremo nelle amichevoli di giugno. Tra l'altro, chissà se poi nelle amichevoli di giugno giocheremo contro la Grecia, perché insomma non l'hanno presa benissimo gli amici greci questa cosa che vogliamo mandare i ragazzi
5: a fare
4: le amichevoli.
5: Non ci rompano, voglio dire, abbiamo i nostri problemi. Peraltro mi sembra una bella scelta per una volta che in Italia si prende una strada che ha comunque un senso, perché dai una continuità al lavoro di Baldini che è stato sicuramente ottimo, e comunque dai un occhio ai giovani. Quindi la Grecia la faccia poco lunga, che già, voglio dire, ha scippato un europeo del quale ancora non mi sono fatto una ragione. Paese meraviglioso, però tanto ci pensiamo noi a regalare alla Grecia, no?
4: Esatto, pagine indelebili
5: di storia calcistica, hanno vinto una Conference League,
4: bravo,
5: col Panathinaikos, hanno una grande vittoria in casa, quindi stiano sereni.
4: Vabbè, ora non le paragoniamo, però, perché te tu me le metti a paragonare.
5: No, però io a Atene ho preso solo schiaffi,
4: quello è vero. E ci chiedono, e giro a te Tommaso, perché a proposito di notizie è un pomeriggio da seguire, perché il Milan ha fatto tabula rasa, direbbe il nostro amico Emiliano da Colleferro, e quindi ti leggo la considerazione di Andrea.
5: Dimmi un po'.
4: Del Viola Club.
5: Ma che succede al Milan?
4: Ah, beh, faccio presto.
5: Dietro alle vicende
4: sono saltati tutti.
5: Dov'è?
4: Allegri, Care, Furlani, Moncada, tutti a casa.
5: Ufficiale?
4: Ufficiale, sono arrivati sesti, non è che sono arrivati quindicesimi. Anzi, quinti, scusate, perché la Juve è arrivata sesta alla fine, pareggiando con il Torino. Quindi, insomma, quinto posto, tabula rasa. E ci chiedono, e io giro a te, Andrea, dal Viola Club di Castelfiorentino. Dice, ma che ne pensate? Il Milan ha cacciato tutti e sono in Europa League? E poi la butta lì. Non è che Allegri verso Firenze?
5: Ma quando mai?
4: No, sì.
5: Ragazzi, anche solo per scherzo, sono 7 milioni, mi pare, di ingaggio.
4: Sì, giù di lì.
5: Detto che poi rapporti paratici Allegri, insomma.
4: No, che io
5: così
4: sappia.
5: E così, no.
4: Ma che io sappia,
5: no,
4: buoni.
5: Ma perché quando arrivò, se ti ricordi, tutto il ciclone, anche con le intercettazioni e quindi quelli che erano un po' i punti di vista, c'era in mezzo anche Cherubini che oggi è a Parma.
4: Sì.
5: Beh, insomma, se ti ricordi qualche parolina non troppo morbida
4: di
5: Parati ci sarà letta, Però ragazzi, Allegri è completamente fuori da qualsiasi canone Viola. Lasciamo
4: non ci
5: perdere.
4: Si fa, non ci si fa. E allora, visto che parliamo di allenatori, Tommaso, ti sottopongo.
5: Sul Milan, fammi dire
4: vai,
5: una
4: vai.
5: Roba,
4: ah, sì, prego. Sì, hai ragione. No, vai,
5: perché,
4: assolutamente.
5: Che se non vado errato, anche l'anno scorso, no? Arrivarono in fondo e tipo nel giro di 24 ore sostituzioni a diritto per chi aveva bucato l'obiettivo. Quest'anno uguale. Quindi poi al di là delle proprietà straniere mi sembra che poi ci siano delle situazioni dove si risponde inevitabilmente ai risultati, e si risponde in questo caso con degli avvicendamenti anche netti, importanti, al di là del fatto che l'Europa League può essere comunque un buon obiettivo, ma non è quello che ci si era fissati a inizio stagione, e niente, insomma, altrove invece si va avanti a conferme su una base, no, di gestione familiare, che poi anche chiaramente in casa Viola, che è dove mi riferisco, si va comunque avanti, immagino, con almeno due protagonisti di questa annata, ovvero Gigi Ferrari e Goretti, al di là di Paratici, che è il novizio.
4: Sì, assolutamente.
5: Mi viene da dire questo,
4: è una riflessione
5: guardando il Milan,
4: quasi scontata, ma che condivido in pieno in realtà, perché è proprio chiaro che parliamo di livelli diversi, di ambizioni differenti, di traguardi che non devono essere gli stessi per soddisfare in egual modo, ma si parla anche di modelli cui ispirarsi, di questioni di ambizioni. E a proposito di questo, ti chiedo, e poi comincio anche a leggere un po' di messaggi, anzi abbiamo un messaggio audio, Marco, e allora mandiamolo, dai, intanto.
1: Dimitri,
4: eccolo,
1: io non lo so, me lo devi dire, perché io non lo so. Dimitri, ma dove andrà Italiano l'anno prossimo? Perché il Real Madrid non lo cerca? Perché il Barcellona non lo vuole? Perché, Dimitri, dimmelo, io non lo so.
4: Perché, dice, non hanno visto abbastanza il cammino europeo di quella nelle coppe di quella straordinaria.
5: Grande interpretazione, grande interpretazione dell'ascoltatore.
4: No,
5: vai, sta a vedere se non va a Napoli.
4: Andrea, occhio, perché Italiano può andare al Napoli e può andare al Milan. Qui lo dico, qui lo nego. Mi risulta che Italiano e il Bologna, se non hanno fatto il loro summit, stanno per farlo. le idee sono piuttosto chiare da parte dell'allenatore, così mi dicono, che avrebbe già fatto presente alla sua società di voler cambiare. Direi che l'intervista di stamani all'edizione bolognese di Repubblica un po' di pensieri li fa venire, perché ha evidentemente detto proprio carta canta, potrebbe essere non rimanga. Quindi credo che il Bologna si stia preparando a cambiare allenatore, chissà che però tra un Napoli e un Milan non si finisca a casa e magari allenare il Bologna ci...
5: no.
4: E magari allenare il Bologna ci va quell'altro.
5: Per me, allora io te lo dico, quello... vedo italiano a Napoli, italiano a Napoli, Vanoli a Bologna, e per quel che sento, anche perché Bologna un pensierino su Grosso l'avrebbe anche potuto fare, ma inevitabilmente Grosso dà la preferenza a Firenze, e credo anche perché sono più datati i contatti con Paratici, e quindi te lo do il valzer delle panchine. Sarri a Bergamo, Gattuso a Lazio, italiano a Napoli, Vanoli a Bologna, e poi boh, non lo so,
4: ma Vanoli a Bologna, ragazzi, ma che voi pensate?
5: Per me Vanoli a Bologna,
4: per carità, spero per i Bologna, di cui conosco qualche dirigente, la loro scelta si orienti altrove. Occhio, perché secondo me non sono sicurissimo che il direttore del Bologna venerdì sia venuto a vedere Vanoli, non lo so, o a parlare con Vanoli.
5: Grosso, dici?
4: Chi era allenatore dell'altra squadra, i Franchi, venerdì?
5: Sì, Grosso, chiaro. Grosso? Ti riferisci a Grosso.
4: No, Grosso è Grosso nel senso Grosso di statura morale, però è allenatore dell'Atalanta, non so se... Vabbè, vediamo, poi magari mi sbaglio. Poi magari mi sbaglio.
5: Vediamo
4: che cioè, poi tanto, che poi tanto noi siamo lì a pensare, no? A fare il coretto, Palladino salta la panchina. Intanto la Fiorentina manca poco e retrocede. Fa vergogna in Conference
5: fastidio,
4: League.
5: No, dillo che ti ha dato fastidio, lo dico su Palladino, subito, sei impazzito.
4: Lo dico subito, per me è stata una... guarda, lo dirò in maniera tenera. Fiorentinucci fanno contestazionuccia. Ma una robina piccola. Non se... c'è qualcuno se ne è accorto che si è fatto schifo quest'anno, no? Perché a vedere che è successo l'ultima giornata dell'anno scorso in casa, quando si tifava per il Bologna,
5: questo è un dato di fatto.
4: E a vedere la fine di questa stagione, sembra che la stagione sbagliata fosse quella dello scorso anno, eh? E invece io vi do un po' di dati, perché poi si arriva in fondo e chi ha fatto il ganso tutto l'anno arriva a pigliare la ricompensa.
5: Questa te l'hai ripreparata,
4: perché io ho un po' di dati
5: ti
4: segnati.
5: Sei preparato la tabella?
4: No,
5: No.
4: Al direttore Alessandro Ferrari abbiamo già portato i nostri omaggi. Insomma, nelle ultime settimane abbiamo celebrato, abbiamo fatto noi la statua al piazzale dedicata al profetico Alessandro Ferrari. Però ti do un dato, no? Ma te lo ricordi che ci sapeva Van Basten l'anno scorso, no? Van Basten, quello con le trecine, che fa le canzoni trap. Allora, Van Basten quest'anno, tenetevi forte, perché io sento anche chi mi racconta, vabbè, ma Ken ha giocato il giusto, quel poco che ha giocato ha fatto bene, ha fatto i goals. Fermi là che vi vengo a prendere subito. Lo sapete il centravanti, quello pacco, quello serbo che abbiamo venduto a 80 milioni, che gli si è fatto la truffa alla Juventus, che ha fatto più gol di Ken giocando la metà dei minuti? Perché i grandi centravanti funzionano così. I Van Basten presunti, e possono riuscire una volta a farlo, a un giro di ruota, ma non a tutti i giri di ruota. Così fanno i grandi attaccanti.
5: E quella è la grande fortuna dell'allenatore, che si trova il centravanti in stato di grazia che segna 25 gol.
4: Sì,
5: quello è il grande segreto di un allenatore che poi fa 65 punti, perché più che dire date palla a lui, non è che infondeva
4: il suo
5: gruppo.
4: Ma come mai quest'anno lo schema di dargli palla non funzionava? Che è successo? Gli davano palla male?
5: No, quest'anno no.
4: Gli davano palla male a regola, eh?
5: quest'anno potremmo dire, Dimitri, che purtroppo Ken è tornato in linea con quelli che erano i numeri del passato, dove l'eccezione alla regola era stata l'annata a Parigi, una squadra stellare, dove però è andato sicuramente bene, aveva segnato e si era sicuramente messo in mostra. Dopodiché, se vai a vedere, purtroppo, come Parigi quell'anno, l'anno scorso resta un'eccezione se guardi già il lungo cammino di questo ragazzo, che poi è ancora giovane ma chiaramente ha cominciato presto a essere sotto i riflettori. Quindi, che dire, che forse tutto sommato ci sono dei limiti che quest'anno non è riuscito a superare, che a mio modestissimo avviso, se non supera, lo manterranno su questo standard, perché purtroppo viene da dire che oggi il suo standard è quello di questa stagione, con alti e bassi, al netto del problema fisico. Secondo me, se si schiarisce un po' le idee e prova a essere, non voglio dire più professionista, mi permetto di dire più focalizzato, direbbero gli americani, sì, su quella cosina rotonda che è il suo lavoro, che peraltro sarebbe una fonte di vita, credo, per il 90% degli esseri umani comuni mortali, che firmerebbero con il sangue per vivere quello che vive lui, voglio dire, da centravanti, titolare della nazionale, eccetera, eccetera. Ecco, secondo me, se decidesse una volta per tutti di focalizzarsi solo su quello, mettendo in stand-by tutto il resto, che è tanto, perché ce l'ha fatto vedere, più di quel che ci ha fatto vedere in campo, almeno per i miei gusti, secondo me può pensare di rendere più abituale l'annata dell'anno scorso. Se no, purtroppo il suo standard è quello di quest'anno, ed è il motivo per il quale io un anno fa, il tuo amichetto, quando arrivò la notizia, dissi: insomma, al di là dei miei dubbi tecnici, lo strapotere fisico è evidente, ma al di là dei dubbi tecnici, secondo me continua a non essere troppo focalizzato sul pallone, e per diventare un campione è dura se non sei focalizzato sul pallone.
4: Senti, rimango sul tema Ken, perché ho un po' di nomi per l'allenatore di cui parlare, però ci stanno arrivando un po' di messaggi al 348-7513-933, molto concentrati sul tema panchina, e quindi vi dico: continuate a scriverci. Nella seconda parte della trasmissione entriamo nel dettaglio della scelta che, direi, oggi mi sembra restituisca un quadro un po' più chiaro, e che, se non ci dà la certezza su Fabio Grosso, poco ci manca, perché mi risulta da fonti diverse dalla Fiorentina, da altri che avevano approcciato Grosso, che Grosso si sia già impegnato con la Fiorentina. Io riferisco quel che mi arriva, ma siamo già due o tre persone che cominciano a dirlo con una certa sicumera, per cui io non posso che seguire. Parleremo di Fabio Grosso, del suo molto probabile arrivo a Firenze, di cosa significherà anche a livello tattico, tecnico, e di cosa comporterà questo rapporto speciale con Paratici, che ha, che io non vorrei si girasse in senso contrario, cioè che diventi un minus per il buon Grosso, che forse ancora non se la prefigura.
5: Cioè, amici, che alla fine, cioè che comunque poi alla fine Paratici faccia più o meno
4: tutta
5: quello che
4: sta
5: vuole,
4: riconoscenza
5: tanto
4: a me.
5: Comunque Grosso si adegua.
4: Esatto, il mio dubbio è che amici poi ti rubano la bici, nel senso: e ti porto qui, la riconoscenza di qua, ti ho lanciato io, ti do l'occasione io, chi ti piglio io va bene, punto, non discuti. Anche perché poi per la sua, chiamiamola, costruzione di carriera fino a qui, non mi sembra un allenatore molto interventista, anche perché se lavori al Frosinone, all'Hellas Verona, al Sassuolo, ma che vuoi intervenire? Nel senso, i soldi non ci sono, ti adegui a quello che viene fatto alla tua società, e temo che questo possa essere il suo modus pensandi anche alla Fiorentina. Ma t'ho detto che ti chiedevo di Ken, perché prima della pausa ti voglio chiedere, anche qui andiamo di commento a una notizia nei giorni scorsi, quello che mi è riuscito a raccogliere è che ho riassunto con un titolo: vogliono tenere Ken, poi che Ken forse non i signori della Fiorentina vogliono tenere Ken. Vabbè. Poi il fatto che Ken probabilmente non voglia rimanere qui non è stato considerato più di tanto, però i signori della Fiorentina, da quel che so io, vogliono tenere Ken. Pur di tenere Ken, sono disposti a fare i seguenti sacrifici: Dodò, Gosens, Fortini e Gudmundsson. Ora io ti chiedo se tu come la pensi, sei d'accordo con questa prospettiva, cioè Ken è un valore sul quale puntare, sono altri i sacrificabili, fino a quanto si deve continuare a insistere su questo calciatore, al netto del fatto che poi i matrimoni si fanno in due, quindi uno può essere convintissimo, ma se l'altro non lo è, insomma, ci si sposa.
5: Senti, io Ken, al netto che ci sia un compratore, lo vendo quest'estate e vado a cercare altro. Nel mare magnum di definizioni che abbiamo sentito su Paratici, ne ho sentito parlare benissimo in termini di scout, e allora che individui anche eventualmente il nome sconosciuto sul quale la città possa anche dividersi, ma che possa invece poi essere un valore aggiunto. Io in questo momento, anche vedendo lo scenario col quale si dovranno confrontare i dirigenti, scenario di passivo tra i saldi negativi dei mercati, la sponsorizzazione che potrebbe non esserci, comunque 55 milioni messi lì sul piatto virtuale dello stadio, cioè o ci sono mezzi illimitati stile Venezia o prima o poi anche le casse di casa commisso prima o poi bisognerà risanarle, a meno che la famiglia non voglia rilanciare, lì siamo tutti contenti, ma siccome mi sembra più realistico immaginare un piano chiaramente di rientro cercando comunque di rafforzarsi, che lo so che è difficile, ma se no non ti affidavi al numero uno ai dirigenti, almeno come curriculum. E allora Ken per me è forse il primo dei cedibili, perché è il primo che può portarti 30, se va bene 35 milioni, e quindi lì sì. E per il resto Dodò anche per me siamo ai saluti, anche come storia e rapporto.
4: Quanto chiedi per Dodò? Quanto chiedi per Dodò?
5: Io a 15 lo faccio partire, non è ammortizzato a
4: sì,
5: questo punto.
4: Ampiamente. Non, diciamo, non c'è un grosso rischio di fare minusvalenza, dovresti veramente di fatto regalarlo.
5: Dopodiché vai. Dimmi se per Fortini non si riesce a rinnovare,
4: a quel
5: non
4: punto,
5: lo so, provo a mettermi al tavolo con la Roma e magari davvero parliamo di Dodò e Fortini. È chiaro che ho poca leva per sì. chiedere, però magari intavoliamo, che ne so, uno scambio, qualcosa, però anche lì a destra a cambiare, ragazzi, Dodò, Fortini, lì c'è da rinnovare. L'unico che invece mi terrei come alternativa, come voce nello spogliatoio, come senatore, come fra virgolette è rispettoso, come grande vecchio del gruppo, che può essere ovviamente utilissimo sempre, tengo Robin Gosens.
4: Direi chiarissimo. Al volo un flash in risposta a Simone, che dice: io ormai sono anni e spero vendano al più presto, comunque ve la butto là, ma non è che Paratici per il tecnico ha aspettato l'esonero di Allegri? Flash.
5: Senti, io credo abbia aspettato e stia probabilmente aspettando le ultime ore per Iraola più che per Allegri, cioè credo che il nome in cima fosse quello dello spagnolo, che però suppongo preferisca restare in Premier League, al di là poi di Glasner, che è una pista sul quale hanno lavorato altri. Io poi, per carità, grazie al cielo, me ne occupo relativamente di mercato, ma qualcosa ovviamente va seguito, e credo che su Iraola Paratici avesse potuto, avrebbe accelerato, e è probabilmente in questo momento un obiettivo irraggiungibile. Allora grosso, per quello che stiamo capendo anche nella giornata di oggi, penso possa essere il profilo sul quale andranno e chiuderanno, lo ribadisco, prima di volare in America.
4: Sì,
5: questa cosa è particolare,
4: anche perché poi volenti nolenti 5 giorni, poi non c'è praticamente più tempo per confermare Vanoli. Non credo sia felicissimo di saper che la Fiorentina fa scadere l'opzione e poi eventualmente, insomma, c'è quello strumento lì per andare avanti. Se non l'attivano evidentemente è perché non lo vogliono confermare. Grosso, perché non si è trovato di meglio. Questo è il riassunto triste della prima mezz'ora, però non disperate, perché c'è la seconda parte e ne abbiamo di cose da dire. Rimanete con noi.
2: Uno contro tutti.
6: Talento senza genio vale poco, ma il genio senza talento non vale niente.
7: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stazionarie e un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: possibile.
1: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
2: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
3: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
4: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
1: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
5: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
1: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
6: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
7: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
7: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
9: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
10: Siamo tutto questo.
9: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10, in compagnia di
1: Dario Baldi.
7: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
11: Uno contro tutti!
12: Ma io non vi sfido, non vi vedo!
13: E ci risiamo, uno contro tutti, 19:37 del 25 maggio, con me in collegamento video il direttore Tommaso Loreto, eccolo qua. Eccoci.
14: Bravo, ricordalo che è maggio, non è il 4 di agosto, è maggio, il 25 maggio e sì, ci sono già sì, 30 sì, gradi sì, all'ombra.
13: Sì, decisamente così.
14: Se una roba insopportabile, diciamo, se è così è lunga, con grande forza.
13: Se è così sì, è molto lunga l'estate, al di là della Fiorentina o non Fiorentina. Però ci siamo lasciati dicendo... Grosso, perché non si è trovato di meglio, dai, diciamoci la verità. Grosso che però non è da solo, perché ci sono le alternative. Io credo sia uno dei quei casi rari, non unici ma rari, quelle alternative suonano parecchio meglio del primo nome, perché De Rossi comunque io credo sia un pizzichino più intrigante di Grosso, anche solo per un curriculum.
14: Perché?
13: Che alle spalle è più fresco, ha meno esperienze, hai più il dubbio su cosa possa essere, perché Grosso ci viene raccontato come un ragazzino, ma scusate, Grosso non è un ragazzino affatto. Per darvi un dato, io lo sapete, non mi sta simpatico ormai, ma Grosso ha gli stessi anni di carriera di Italiano, Cioè, italiano non è mica un ragazzino, perché se no gli si fa un'offesa a dare dei ragazzini italiano. Quindi perché dobbiamo dare dell'esordiente a grosso?
14: È più giovanile.
13: Sì,
14: grosso.
13: Sembra più giovane. E poi perché le precedenti avventure non sono andate tanto bene, prima del Sassuolo, al Verona, così come in altre piazze. Insomma, non è andato al Frosinone, andò benino, sì, ma in Serie B. Cioè, non è un allenatore che in Serie A sia andato mai particolarmente forte. Quindi la prima volta che lo vediamo andare con un passo più regolare, meno pericolante, ci stupiamo. Però anche qui, occhio, save the date, direbbero gli inglesi. A proposito di salvare le date, permettimi un excursus. Oggi è una giornata storica, perché prima abbiamo detto il 25 maggio del 2026, per cui oggi sono esattamente 111 anni e un giorno dall'entrata nella prima guerra mondiale dell'Italia, il Piave, no? Il Piave mormorò, non passò se ne è una giornata storica. Quindi direi, cazzo, 111 anni e un giorno, sì, ma trovami un'altra data in cui è pieno di uno e ci sono soltanto uno. E vabbè, comunque è così. Abbiamo dato una statistica inutile, ma ci sono giornalisti che sono diventati ricchi a darvi le statistiche inutili. Quindi a voglia, quante ne posso dare ancora? Tanto il problema.
14: Sei informissimo.
13: Il problema è io diventi ricco non si pone. Allora, dicevamo, Grosso, Fabio Grosso, e ti leggo un po' di messaggi sul tema. Parto da Alessandro dal Valdarno, che dice: qui ragazzi sembra il problema sia Grosso, cioè magari potrà anche fare bene, ma dopo 7 anni di società affidata a gente incapace, così dice Alessandro, sembra non cambiare nulla. Non mi arrabbio nemmeno più, sono solo amareggiato. Se anche quest'anno non capiscono di cambiare, devono solo vendere, scrive in maiuscolo. Speriamo presto, non voglio uno come Cardinale, sia chiaro, ma al Milan non vanno in Champions e dopo un anno mandano via tutti, Tare, Allegri, Moncada e Furlani. Qui dopo 7 anni non ci sono ribaltoni, è stato cambiato per colpa di due lutti e una dimissione, altrimenti tutti al suo posto. Che gli si risponde?
14: Due cose al volo: che un cambiamento tutto sommato c'è, nel senso che è riferito a quello che sarà il progetto portato avanti da Paratici, e lì capiremo qual è il margine di manovra ai Paratici, perché par di capire abbia giustamente tante idee su tanti comparti del mondo viola, e quindi di fatto è un cambiamento, una rottura col passato, con la gestione inizialmente di Commisso Barone, ma comunque con Pradè all'interno di questo gruppo dirigenziale, nel quale è cresciuto poi anche Alessandro Ferrari fino a diventare direttore generale. La presenza di Paratici è indubbiamente l'aspetto di novità, motivo di rottura col passato. L'altra cosa che volevo dire al volo: incapace è un termine forte,
13: sì,
14: mi sento di dire,
13: è una sua...
14: mi sento di dire dirigenti che però non hanno centrato gli obiettivi.
13: Esatto.
14: Perché se facciamo un bilancio, una valutazione serena di 7 anni, al netto della famosa premessa che ci vuole del tempo per arrivare a un certo livello, guardate l'Atalanta, 8 anni con Percassi, guardate il Bologna, 8 anni con Saputo, guardate De Laurenti, Sollo, Tito, quelli li tiravamo in ballo, la precedente gestione che era quella che ci diceva che senza lo stadio non si può vincere, poi arriva il Como e più o meno in 3 anni ti ridisegna tutto, lo fa anche giocando bene a calcio, per cui se ti facessero un'enorme pernacchia alla Totò, sai, non me le facevano, avrebbero totalmente ragione. Oggi, visto che, apro giusto la parentesi, chi non vive male questa cosa, io lo vorrei conoscere, perché probabilmente vive molto più sereno su tanti altri argomenti sui quali non approfondisce, perché per noi che ci occupiamo di questo mondo, caro Dimitri, dopo 10 anni, 15 di storie su ci vuole lo stadio e la
13: Cinotenza
14: e il tempo, il Como
13: ma
14: che
13: no,
14: ha uno stadio
13: è
14: che non vale nemmeno la Conference League e il Champions,
13: è un'eccezione. Come dici, Tommaso, in Maradona di Napoli casca a pezzi. No, ma non è mica vero, in Napoli non c'hai il centro sportivo, ma non è vero.
14: Al volo, non che non vero. Sono dirigenti incapaci, è un termine non giusto e sì, sì, anche poco rispettoso, però sono dirigenti che in 7 anni non hanno riportato la Fiorentina nella sua dimensione, che deve essere quella di ambire a quella posizione che oggi è anche del Como, perché lì ti hanno superato già Atalanta e Bologna dopo che più o meno Lazio e Napoli avevano fatto lo stesso nel decennio precedente. E quindi è legittima la domanda di chi dice come mai in casa Viola certi ribaltoni non ci sono mai. Però ripeto, c'è un aspetto di novità che ha chiamato Fabio Parati, ci vediamo che
13: sì,
14: fa.
13: Tra l'altro mi hai anticipato il tema della scaletta, perché volevo farli, vabbè, volevo tanto farli arrabbiare io gli amici a casa, invece mi hai rubato il ruolo, perché hai visto il motto del Como, no? Ora, Como, no. Como si dice Champions. Allora io l'avrei mutuato, modificato. Como si scrive Fiorentina superata? Perché la verità è questa. Allora, se non siete arrabbiati che negli anni il Napoli volati via, l'Atalanta volati via, il Bologna ci ha messo la freccia, ora pure il Como. Allora, se a voi va bene, capisco la contestazione di venerdì sera, mi è tutto chiaro, limpido, trasparente, come il colore del cielo nelle migliori giornate estive. Altrimenti
14: come un cielo sempre blu privo di nuvole.
13: Bravo, bravo, capisci? Quindi, allora, io ve lo chiedo, come si scrive Fiorentina superata? Perché ora bisognerà scriverlo tutti i giorni? Perché invece di mettere le tabelle Champions nello spogliatoio, perché non ci mettete la faccia di Fabregas, la faccia di Italiano, la faccia di Gasperini? Perché non ce le mettete? O dei Percassi, o degli Artono, o di Saputo, o di chi vi pare a voi, o della classifica di Serie A? Ma non le cazzate sulla Champions a giugno per fare i fenomeni e poi fare una stagione vergognosa come questa. A sentir voi mi è sembrata una stagione normale, però io su questo batto, bacchetto, perché poi la parte degli stronzi la facciamo noi giornalisti, perché i tifosi non contestano.
14: Sai Dimitri, c'è da dare atto comunque a una seconda parte di stagione dove tutto sommato la risalita sei riuscito a farla, e questo probabilmente porta già un po' più in secondo piano il fatto che però ti hai ritrovato, come dici te, non solo al di sotto di quelle ambizioni a Champions iniziali, ma quella che era diventata la tua normalità, cioè quantomeno stare
13: sì,
14: nell'arco
13: settimo,
14: della Conference League.
13: Certo, certo.
14: E tutto sommato sta squadra lo poteva valere come piazzamento.
13: Assolutamente,
14: cioè,
13: sì.
14: Sarebbe
13: assolutamente,
14: nulla di
13: sì.
14: strano se noi oggi fossimo qui a scornarci perché magari siamo arrivati ottavi, noni
13: sì, sì.
14: in campionato. Sarebbe probabilmente lineare.
13: E invece ci abbracciamo perché siamo arrivati quindicesimi.
14: Ma perché eravamo ultimi a 6 punti, che poi non ho capito perché spesso si tira in ballo quella situazione lì, quando io, tra virgolette, ho cominciato a essere preoccupato quando eravamo a 4 punti, perché cioè proprio l'avvio è stato devastante.
13: Va benissimo, quindi, ma eravamo a 3 punti dalla salvezza, non siamo mai stati a 7-8 punti. Io sull'impresa di questa Fiorentina ho la mia idea, capisco che non va per la maggiore, ma mi sembra di molto esagerata nella portata. Cioè la Fiorentina in 6 mesi ha fatto un'impresa a recuperare 4 punti a Lecce? 4 punti al Genoa? Ma per me state scherzando
14: no, no.
13: a dire una roba del genere.

0: era quella degli anni 90, quindi quella non è stata una contestazione, però dico anche che capisco alla perfezione il messaggio dritto a questo gruppo che per niente si è mai fermato, si è guardato allo specchio lì nello spogliatoio, non gli è mai passato per la testa di guardarsi in faccia e dire: oh, ma che si sta facendo? Ma si può cominciare a giocare in modo normale in campo? Cioè, perché tanto, voglio dire, sono uno spogliatoio di ragazzi professionisti, ma fanno quel giochino lì, quindi a chi è capitato ci si guarda in faccia e si va in campo con un diverso spirito. Nulla di fatto, cioè hanno continuato ogni tanto a rendersi, l'hanno fatta a Udine, l'hanno fatta a Londra, l'hanno fatto a Roma,
1: sì, sì,
0: quindi certo, sono stati proprio, cioè,
1: il minimo come sindacale, come si dice, proprio, sì, sì, il minimo,
0: esatto,
1: sindacale.
0: Senza il, ti arriverei quasi a dire senza manco l'amor proprio di se stesso, di fare, sì, una, sì, buona prova, piuttosto che stare lì con le mani sui fianchi a fissare la Fiesole, giustamente li fischiava. Quindi allora, loro, guarda, proprio imperdonabili.
1: Andiamo avanti, abbiamo un messaggio audio, vai Marco Fonelli, faccelo sentire.
2: Ragazzi, ma tutti il rispetto, ma paragonare il sesto posto del Milan al nostro quintultimo vuol dire veramente un capire niente di calcio.
1: Che,
2: cioè,
1: che cambia?
2: Cavolo, si può paragonare il Milan alla Fiorentina? Cioè, ragazzi, il Milan è il Milan, è la squadra veramente, ha vinto tutto in Italia. Quello là è un disastro.
1: È arrivato quinto. È quinto.
3: Continua ancora a pensare a Caterina, sì, che
1: microfono.
3: Vanno comunque 5 euro per la retrocessione viola, purtroppo li scommetto.
1: Io non ho sentito la parte,
0: beh,
1: finale,
0: ma, però mi sa che gli andava male.
1: Ma un po' più carte non do, tu l'ha messo questo microfono, amico mio, non si sentiva nulla a un certo punto, dai, forza. Allora, Marco da Campi scrive: Sarri all'Atalanta, ennesima delusione, immagino in chiave Fiorentina. Zimbo, vieni qua, abbracciami amico mio, Palladino a Firenze, lo rivoglio, grande Zimbo, ragazzi. Ultimissime, c'è chi scherza, Andrea dice: bomba di mercato, fa sognare i tifosi viola, Pioli alla Juve. Poi c'è chi ci dice, Max mi rimprovera: Dimitri, sta di fatto che italiano è cercato dalle big in Italia e ha mercato anche all'estero, dove, ti prego, spiegami dove, comunque va bene. Palladino per il prossimo anno, adesso, per adesso applaude, comunque il Monza è alla finestra, fai simpatico, Max. E poi dice: però se viene Vanoli a Bologna, non ce la faccio, non scherzare direttore, lascia perdere. Piuttosto di Vanoli e Palladino, dice Max, mi prendo Di Francesco. Quindi parole forti del nostro Max. Poi Maurizio usa una metafora, non so come renderla edulcorabile e digeribile. Dice: sai, congelatore pieno, pieno di M. E se non si trova un agricoltore e si tiene in casa... C'hai ragione, Maurizio.
0: Po' forte, come...
1: Po' fortina. Poi c'è Alberto che ci dice: Allegri, Spalletti, Sarri, tutti bolliti, meglio i giovani. Grosso fa un 4-3-3 molto difensivo. Dice: ci vuole tanta roba in avanti e un centrocampo più forte di questa stagione. Poi si arrabbia con me per il paragone. Vlahovic,
0: ragazzi, posso dire una roba?
1: Vai, dilla.
0: Così è un pensiero che faccio a voce alta. Dal primo anno di italiano, secondo me, ci siamo, gioco forza, affidati molto a quello che poteva essere l'apporto dell'allenatore rispetto al valore dei giocatori.
1: Sì,
0: cioè,
1: vero.
0: Triennio di italiano, la Fiorentina ha reso probabilmente di più del valore della rosa grazie al valore aggiunto dell'allenatore. E probabilmente stesso dicasi per Palladino, anche se come qualità, me lo concederai, Dimitri, probabilmente era più Palladino che tutta quella del triennio d'italiano.
1: Questo senza dubbio. Poi bisogna fare anche sì di farsela portare la qualità. Io su questo ho sempre detto:
0: va
1: che
0: bene, però,
1: il limite d'italiano
0: quest'anno c'è. Quest'anno di che vuoi ragionare, prossimo anno non sarebbe male, al di là di Grosso, chi per lui, fa una squadra buona, cioè con calciatori forti innanzitutto,
1: ma...
0: poi vediamo l'allenatore.
1: Sì,
0: però
1: bravo.
0: Siccome c'è Paratici, io mi aspetterei giocatori forti.
1: E ora buoni. Poi ti leggo,
0: ecco,
1: anche
0: gente
1: di...
0: che sa già bene.
1: Ora ti leggo anche di Paratici. Prima però, dato che ci avviciniamo alla fine della trasmissione, vi chiedo, e poi lo chiedo anche a te, a Tommaso Loreto, e poi lo dico io stesso, la mia scelta, 348 751 3933. Datemi.

0: il nome del vostro allenatore ideale. Può essere Grosso, può essere Vanoli, può essere chi volete. Io vi invito a fare dei nomi realistici, stavo dicendo, non cominciate a fare come Tommaso Loreto e parte, ci porta Guardiola, poi però bisogna convincere Guardiola
1: Klopp,
0: a venirci a allenare.
1: Vabbè. No, io voglio riportare Klopp su un campo di calcio.
0: Per l'appunto alla Fiorentina, vedi un po' che casualità.
1: Pensa come sarebbe.
0: Sarebbe una roba talmente bella che non possiamo nemmeno pensare che si avvicini uno scenario del genere. Voglio il vostro nome, 348-7513933. Io faccio il mio, arrivano già Glasner. Piace Glasner, sarà forse perché il Palace ci ha passeggiati all'andata quest'anno, va detto il Palace è anche una squadra per me un pochino più forte della Fiorentina, non tanto ma un pizzichino.
1: Palace vince,
0: ma credo anch'io.
1: Il Palace mercoledì sera alza quella,
0: anche se una fettina
1: coppa
0: di cuore mi fa tifare per il Rayo Vallecano,
1: non solo
0: però credo anch'io che sarà del Crystal Palace. Il mio nome l'ho già fatto settimana scorsa perché mi risultava essere un nome particolarmente apprezzato anche da Paratici. Mi risulta che però il Parma abbia in agenda, e purtroppo l'ho già fatto capire, un appuntamento per rinnovare o comunque per accordarsi e andare avanti per un altro anno, che è il contratto che lui ha. Il mio nome è Carlos Cuesta. Lo so, siete già pronti a venirmi alla gola, l'anticalcio, 30 anni, Parma mai in zona retrocessione, credo nemmeno per mezza giornata, con una squadra, se andate a vedere la rosa di Parma mi dite in quanti si salvano in ciabatte come ha fatto questa. Io quindi voto Carlos Cuesta, ma siccome si è parlato del Milan, no, che fuori tutti, qui tra poco, un mesetto circa, succederà il contrario. Ridentro tutti, perché tornano tutti. Tommaso Loreto, tra questi tutti, anche quelli che pensavamo non dovessero più tornare, perché per colpa di Luciana Magistrato, bravissima come sempre a pescare gli scoop, oggi abbiamo fatto una scoperta meravigliosa. Torna anche Barak a giugno. Ma sei contento, Tommaso?
1: Ma va a scadenza o no?
0: No, ha rinnovato di un anno nel momento della cessione alla Sampdoria, cosa che noi ci eravamo persi, nel senso che non eravamo riusciti ad arrivarci, e non è in scadenza. Rientra anche Barak.
1: E magari Grosso te lo rilancia.
0: Ti rilancia Barak?
1: Com'è il bilancio alla Samp quest'anno?
0: Insomma, qualche gol l'ha fatto, ma insomma, non benissimo, direi in generale.
1: Ma ragazzi, ma è Paratici dovrà fare quello che è capitato una volta sicuramente a Corvino e una volta a Pradè, mettersi lì e cercare di aprire, come disfarsi di Zecnini,
0: grande,
1: come piazzare
0: manca.
1: Zore e non lo so, potrei fare tornando più indietro, magari se poteva aver mercato Di Tacchio, Vanoli, Lupoli, The Fox in the Box, Arturo Lupoli, non lo so, cioè dovrà inventarsi qualcosa. Colpisce, lasciamelo dire, la quantità, sì. Ecco, poi ce l'hanno tante squadre, non metto in dubbio. Colpisce il fatto che ci sia tanta, lo dico senza voler essere offensivo, sono comunque professionisti, però è un po' paranza. Cioè, se pensi anche a un Richardson che non ha giocato, a Copenaghen mai, a Subtil che continua a tornare da prestiti
0: sempre più
1: dopo
0: rotto,
1: i quali non ha inciso, chi altro? Sai, i giovani sono anche altri campionati, quindi magari Arder a Padova ci rimane volentieri, Amatucci era comunque in Serie B spagnola, un discorso a parte, ma poi appunto sono calciatori che fatichi a immaginare anche solo trovare a rilanciare.
0: Sì,
1: decisamente. Da dire che Barak è uno di questi.
0: Si è fatto la Fiorentina B, ma l'Under 23 non c'entra nulla. Ti leggo un po' di messaggi, raffica conclusiva. Aspetta però, perché Marco Tonelli, abbiamo un altro messaggio audio. Dai, mandiamolo al volo e poi
2: buonasera,
0: andiamo di raffica.
2: Sono
0: ciao.
2: Massimo.
0: Ciao Massimo.
2: Volevo fare una domanda.
0: Vai.
2: Per caso, per egoismo della trasmissione, non
0: che
2: è che fate un po' male alla Fiorentina?
0: Aiuto.
2: Domando,
0: Okay, che si è combinato, Tommaso?
1: È una domanda filosofica.
0: Dimmi te, però, Massimo, dammi un riferimento. Cioè, io dubito, che le bischerate del sottoscritto facciano sbagliare i passaggi la domenica a centrocampisti. O che Ken ha fatto 9 gol perché il lunedì si mette a ascoltare Dimitri Conti che sparla di lui. Ora, secondo me, io apprezzo, perché in un certo senso ci fate molto più potenti e influenti di quanto effettivamente evidentemente non siamo. Non so se Tommaso Loreto ha qualcosa da aggiungere, ma insomma, io...
1: Ma guarda, poi mi pare che si sia espresso...
0: No, per carità,
1: al di là del fatto, e peraltro su un paio d'aspetti, come dire, siamo andati anche a limare. Fra l'altro, mi viene da dire, veniamo da un'ultima di campionato che noi stessi della stampa avevamo anticipato e disegnato con toni peggiori, più foschi, sì, ecco, di quelli, sì, che poi non sono stati. Quindi poi chiaro che l'ambiente reagisce a modo suo, ognuno ha il proprio cervello per farsi la propria idea, e anche questo è il bello del calcio, ed è questo il bello di Radio Firenze Viola, che è assolutamente uno spazio aperto dove tutti possono dire la loro. Probabilmente lui la vive così, però è chiaro che poi il dibattito è anche un po' il sale di un ambito come il nostro.
0: No, poi devo dire, comunque, la recriminazione di Massimo l'ha fatta con toni civilissimi, per cui, per carità, incassiamo. È che siamo sempre un po' stupiti quando veniamo investiti questi superpoteri di incidere sulle partite. Insomma, ora, ragazzi, direi che fino a un certo punto. Raffica velocissima, Marco, al volo. C'è chi dice Glasner come Gianni, c'è chi dice Riera. Ragazzi, questo pallino Riera è strepitoso, cacciato alla Track Francoforte.
1: Però l'hanno mandato a casa.
0: Sì, giusto? Sì, l'hanno cacciato da Francoforte, quasi con ignominia. Però a Stefano piace Riera e noi lo rispettiamo. Per questo poi c'è chi ci dice: ma se l'Atalanta cambia il Guardiola di Mugnano, siamo alla follia. Io avrei seguito la conference anche in trasferta, dice il Bomber Viola. Fai furbo, Bomber Viola. Bomber Viola piglia un biglietto per la Polinesia, però, perché dice: se viene Grosso ad allenare la Fiorentina, mi trasferisco in Polinesia. Vai, Bomber, prendi sto biglietto. Silvana, che dice una riflessione bella, cioè l'abbiamo detta anche un'altra volta. Quindi Silvana, ci torneremo, ma serviva Paratici per prendere Grosso? Probabilmente no. Poi questa anticalcio, concludo con l'attacco alla gola del sottoscritto. Adrian, ti aspettavo, ma lo sapevo che arrivavi. Tanto dice: il prossimo obiettivo è salvarsi? No, perché Italiano veniva dallo Spezia e non è stato la salvezza l'obiettivo. Palladino veniva dal Monza e non è stato la salvezza l'obiettivo. Paolo dice: o Dimitri, ma ti garbano solo Eli e non giocano a calcio di allenatori, e se no non ci si diverte con voi. Ciao Paolo da Grosseto, un abbraccio. Gattuso alla Lazio dice: ma bisogna aspettare a luglio per il nome del prossimo allenatore. Diamo una rassicurazione, non sarà un Pioli bis a tempistiche. Vieri ci dice Silvio Baldini, e poi c'è chi ci agevola la lista dei rientri di prestiti, e c'è chi ci fa un bel nome, Bruno da Firenze. Chiudo con questa chiamata: Costa Runiajic. Che dire, un nome esotico, ma neanche troppo, insomma. È lì a Udine che eventualmente ci aspetta. Grazie Tommaso Loreto per essere stato con me. Ci rivediamo di persona? Torni
1: in quei corridoi di sicuro.
0: Torni.
1: Lunedì prossimo, assolutamente. E poi chiaramente domani con Palla al Centro.
0: Grazie, come sempre, arriviamo un filo lunghi. Chiedo già scusa a Chiara Bevilacqua.
1: Ciao.
0: Ma adesso gli liberiamo il posto, perché arriva in giro per il mondo. La prossima ora è ancora su Radio Firenze Viola. Ciao.
3: Uno contro tutti.
4: Lei non può parlare di Dio con Dio.
5: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala,
6: guardala. La prossima ora di trasmissione è offerta da
5: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Buonasera dalla redazione.
8: La politica è in primo piano. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. Lente puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61%, secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno.
7: La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Gli investigatori hanno appreso che aveva espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male ad altri. Accompagnato in questura, è emerso che avrebbe avuto contatti con un presunto sostenitore del Daesh, che gli avrebbe proposto di istruirlo e finanziarlo per compiere un attentato in Italia o all'estero. Lui avrebbe acconsentito dichiarandosi un sostenitore dello Stato Islamico, come già successo in passato. Per il 22enne è stato disposto il carcere.
8: Ebola, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone rientrate dall'Uganda e con la febbre, che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e di un uomo di 31. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Secondo quanto riferito dall'assessore al welfare della Lombardia Bertolaso, la valutazione clinica preliminare fa ritenere più probabile un quadro di malaria, ipotesi condivisa anche dai medici dell'ospedale Sacco.
7: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Oggi si sta procedendo con le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. Sul fronte delle indagini, con la procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova, su deleghe dei PM Capitolini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
8: Gli esteri, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk, che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, Mosca ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Si sono registrati morti e decine di feriti.
7: L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è la Francia, dove la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti. Il Regno Unito ha registrato la temperatura più alta nel mese di maggio, con il termometro salito a 33,5 gradi vicino Londra.
8: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

0: essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
0: Le 20.05, lunedì 25 maggio 2026, su Radio Firenze Viola arriva come ogni lunedì l'appuntamento dedicato al mondo dei tifosi, al mondo dei Viola Club. Oggi abbiamo una sorpresa per tutti gli ascoltatori che hanno seguito assieme a noi la stagione forse più complessa, più pesante della Fiorentina. Si è conclusa finalmente, Fiorentina quindicesima con 42 punti, però possiamo dirlo, basta per quest'anno, basta, e quindi dobbiamo cercare di recuperare anche un briciolo di ottimismo in vista di quest'estate che si spera possa comunque aiutarci a disegnare un futuro migliore. Io saluto e ringrazio anche Marco Tonelli di là dal vetro, che oggi sarà preziosissimo, e passo subito a introdurre e presentare i nostri ospiti, uno in studio e uno in collegamento. Ovviamente diamo la precedenza a chi è seduto al mio fianco. Alessandro, buonasera, ben trovato, grazie per la tua disponibilità. Tu sei qui a rappresentare
2: Rutto Sport,
0: un'istituzione fiorentina, perché poi voi siete nostri compagni di viaggio da sempre. Tante volte durante Garrisca al Vento con Giacomo Galassi abbiamo la possibilità insieme a voi di toccare un po' la pancia del tifo. Sappiamo come i social oggi siano anche un bacino d'utenza, utilizziamo questo termine tanto caro negli ultimi anni a chi poi ha toccato temi relativi alla Fiorentina, e sono anche un termometro di quella che è la situazione. Quindi sono curiosa insieme a voi in quest'ora di capire anche un po' come l'avete vissuta. Se Marco mi dice che è pronto anche il nostro ospite collegato, io lo vedo. Matteo, ciao.
3: Ciao, buonasera a tutti.
0: Tu ci senti e ci vedi?
3: Vi vedo, purtroppo vi vedo tutte e due.
0: Bentrovati entrambi e grazie, perché avevo davvero voglia e credo che oggi si sia creata anche la situazione perfetta. Alessandro mi ha raccontato un po' di cose prima di entrare. Se siete d'accordo, gli passerei la parola per raccontare anche a tutti i nostri ascoltatori, che poi lo ricordo potranno interagire con noi col 348-7513-933 o lo 055-771-1171, come nasce Rutto Sport. Perché poi molti lo conoscono, ma magari non si sono nemmeno mai interrogati su cosa abbia portato un gruppo di amici, un gruppo di tifosi anche della Fiorentina, a addentrarsi in questo tipo di avventura. Lasciamo la parola ad Alessandro, sei d'accordo, Matteo?
3: Per anzianità, per forza, no? Ha capelli bianchi lui, io no.
2: Grazie Matteo, troppo buono. Allora, nasce tutto dai social, perché erano i primi anni di Facebook, e quindi questo fenomeno nasce anche da un noto gruppo che all'epoca appunto riuniva un pochino tutti i tifosi della Fiorentina. Da questo gruppo ci siamo un po' conosciuti, abbiamo un po' interagito. Poi ci fu una partita a calcetto, una pizzata, uno scherzo, quindi dall'amicizia social siamo passati poi ad amicizie vere, e da lì piano piano incominciavamo già a prenderci in giro. E io personalmente poi, quando sono entrato, però diciamo già stava incominciando anche con altri amici e tutto quanto, e poi piano piano diciamo questa satira, che era appunto questo Rutto Sport online, ha preso piano piano sempre più anche i consensi nell'ambito molto limitato di quello naturalmente che era Firenze e la Fiorentina. E questo nasce un po' perché noi tra amici sui social soprattutto ci piaceva prenderci in giro, cioè ogni storia era buona per comunque trovare lo scherzo, telefonarci, inventarci le peggio corbellerie possibili. Siamo in radio, quindi siamo ancora in fascia protetta e credo sia giusto usare questa terminologia, ma ci siamo capiti un po' molto agli amici miei, no? Quindi è nato tutto molto molto naturale. E da lì, diciamo, più o meno gli anni sono il 2013, il 2014, ecco, e E poi piano piano questa cosa ha preso campo e niente, ci è piaciuto raccontare il calcio in un modo goliardico e meno, secondo me, serio,
0: ma anche molto fiorentino, perché sì, poi non solo l'ironia ma l'autoironia è un qualcosa che
2: è normale,
0: che caratterizza.
2: Sì, è normale. Però c'era anche la necessità, a volte c'è la necessità anche di sdrammatizzare delle situazioni che, a mio modo di vedere, credo quando si parla di calcio non dovrebbero essere così pesanti. Ecco, tutto questo è nato tutto così, molto free, molto leggero.
0: Tra l'altro mi hai portato da vedere anche quelli che sono stati i primi passi
2: questo era uno dei primi giornalini.
0: Se lo mettiamo così, secondo me il grande Marco Tonelli riesce anche a inquadrarlo per far vedere com'è nato Rutto Sport, quello che poi oggi chiunque voglia vivere qualche istante leggero relativo alla Fiorentina può trovare sui social. E mi dicevi, è cambiato anche un po' la comunicazione,
2: sì,
0: in un certo senso.
2: Sì, oggi
0: sono
2: all'epoca
0: articoli che oggi non potrebbero vivere sui social.
2: Per esempio, questo è molto bello, è storico, questo è un articolo che ebbe molto consenso, non so se si riesce a vederlo, no?
0: Non sottovalutare
2: vediamo
0: Marco Tonelli, che è potentissimo, e ora chi ci guarda sul 92 o anche in modalità visual nell'app riesce a vedere assolutamente
2: un Tom Hanks in versione Robinson Crusoe che appunto
0: con uno dei mantra
2: del
0: tifo viola.
2: Esatto.
0: Poi Matteo ha anche preparato tutta una serie di slide e di post che in un certo senso possono anche raccontare a magari chiunque abbia vissuto sulla luna negli ultimi mesi quella che è stata la stagione della Fiorentina. Matteo, non so se vuoi magari mandarli subito e commentarli, se te li tieni per dopo. Io sono a vostra disposizione, perché poi questa è la vostra ora.
2: Ma non lo vedo più.
0: Quando lo vedi, ma torna perché abbiamo ovviamente vedere le immagini e quindi c'era bisogno di ripristinare. Se vai, scusa.
3: Come vuoi tu, Chiara? No, come vuoi tu, ma visto, fa piacere che Alessandro abbia tirato fuori il giornalino che oggi sembra preistoria. Perché lì per la comunicazione di oggi c'è troppa trama.
0: Me lo spiegava avete dovuto comunque fare i conti anche con un Facebook che è cambiato rispetto magari poi all'inizio. Già noi quotidianamente ci rendiamo conto di come poi cambi il modo di approcciarsi a questi social. Per una realtà come la vostra probabilmente è ancora più tangibile questa necessità di adattarsi ai tempi che cambiano.
3: Sì, necessità sì, ma con grande violenza, un po' per la generazione nostra, perché poi, nel senso, come vedi, sembriamo molto giovani, ma in realtà, ora ci vedi così particolarmente giovani, ma in realtà non siamo giovani nessuno di
0: noi.
3: Sono
0: i filtri che usi, per cui hai fatto il collegamento.
3: Sì, vedi?
2: Sì, lui ha
0: non sei venuto in studio.
2: Il filtro del
3: pescivendolo. Gioventù attivo.
2: Al filtro del pescivendolo, Matteo.
3: E specialmente a me, ma non solo a me, insomma, ci è piaciuto attivare una comunicazione che si basava molto sui racconti, sull'ironia, su cose che richiedevano anche tempo di lettura, ma non tempo eccessivo, ma già quei 4-5 minuti di lettura che oggi non dedica più niente nessuno, insomma, sarebbe impensabile oggi voler arrivare a qualcuno pretendendo che si metta a leggere tutta quella roba, insomma, oggi sarebbe impossibile, per cui oggi il formato è esclusivamente un formato di impatto visuale, l'immagine, il titolo, siamo molto questo, diciamo, ci ha riconciliato con le famiglie, perché il tempo che dedichiamo a questa attività chiaramente è più breve, però è anche, insomma, la comunicazione di oggi, no?
0: E poi c'è
3: vedo
0: anche
3: da quella piccola analisi che facciamo, perché chiaramente è una piccolissima analisi quella che facciamo, che il target che ci segue si sta spostando anche più verso una popolazione più giovane, chiaramente, insomma, è normale.
0: È normale, è importante. Poi Rutto Sport non è solo contenuti sui social, ci sono anche gli eventi che voi promuovete. Mi raccontava, sì, Alessandro, anche comunque una grande partecipazione di personaggi che gravitano, sì, attorno alla Fiorentina, a testimonianza, sì, di come poi siate un'istituzione a tutti gli effetti.
2: Sì. Ora, gli eventi veri e propri, no, diciamo, sono pranzi tra amici dove ogni tanto da parlare da Merlo a Chiarucci a giornalisti, insomma, ci fa piacere avere con noi per avere anche uno scambio e anche godere insieme, no? E prendere questo aspetto sempre molto dal lato anche culinario, ecco, ogni tanto ci piace mangiare tra vecchi amici, ecco. Eventi veri e propri no, ecco, facciamo questi pranzi ogni tanto. Quest'anno è saltato per ovvi motivi, perché diciamo la situazione della Fiorentina non ha aiutato.
0: Viola Club hanno proprio fatto fatica anche a portare avanti queste attività accessorie, perché lo sconforto era tangibile, non solo noi in radio quotidianamente con i tanti messaggi, le tante telefonate, ma è innegabile come non solo il risultato, ma quello che poi la Fiorentina in campo metteva in mostra ha messo a dura prova anche il più stoico dei tifosi. Matteo, è stato l'anno più difficile per quanto riguarda i contenuti, o invece, come qualcuno sospetta, a volte le disavventure calcistiche della Fiorentina creano un terreno ancora più fertile per poter fare il tipo di satira che fate voi?
3: Ma guarda, quello che facciamo noi ovviamente è dissacrante, trova terreno fertile dove ci sono cose da criticare, chiaramente. Per cui noi nasciamo come un po' come critica a tutto sport, al mondo Juventus, a quella parte lì. È chiaro che ci sono le stagioni in cui la Fiorentina, e ce ne sono diverse ultimamente, ci dà terreno fertile, tant'è che non credo che ci sia tutta questa ironia nel specialmente in questa società viola di questi anni, e per cui non siamo probabilmente neanche così ben visti, ma è chiaro che ci troviamo il nostro malgrado a fare tanta ironia sulla Fiorentina, ma è sempre un'ironia fiorentina, insomma, è tipica, non vuole mai essere offensiva. Io credo che chiunque sia passato sotto le nostre grinfie, diciamo così, non si debba sentire offeso, anzi. Alla fine è il modo che ha il fiorentino per darti rispetto e per darti quella sorta di notorietà, per farti sentire in qualche modo vicino, insomma, è importante a nostro modo, perché altrimenti faremmo a meno.
0: Ed è anche un po' la testimonianza del cuore che batte ancora. Tante volte abbiamo proprio parlato del disinteresse come aspetto che desta poi più preoccupazione quando si parla di calcio, perché poi arrabbiarsi è normale, avvelenarsi anche, purtroppo a queste latitudini negli ultimi anni è quasi la norma, e quando ti rendi conto che non senti più niente, che allora forse ti devi un po' preoccupare. Bomber Viola al 348-7513-933 ci scrive: diciamo che Rutto Sport è il vernacoliere in salsa viola. Come vi sembra questa definizione che ha deciso di darvi?
3: Guarda, mi piace molto, lo trovo corretto, e devo dire che in quello che facciamo c'è anche coraggio, nel senso che occuparsi di calcio e decidere di farlo in un perimetro che è quello della Fiorentina, lascia pensare esclusivamente alla passione, non c'è altro, no? Perché sai bene, lo sapete pure voi, che a vostro modo anche Radio Firenze Viola ha preso questa strada, nel senso, concentrarsi sulla Fiorentina va un po' contro a quelli che sono i principi macroeconomici del calcio, nel senso che noi vediamo che nel momento in cui tiriamo fuori un articolo o facciamo dell'ironia chiamando in causa le grandi squadre, pensa all'Inter, alla Juventus, abbiamo 10 volte le conversioni, le condivisioni che fa un articolo che parla di Fiorentina, per cui il fatto che noi per il 99% del tempo lo facciamo solo sulla Fiorentina denota veramente amore verso questi colori e basta, non denota altro, insomma, non lo facciamo certo per un tornaconto commerciale. Il paragone con, non so quello che pensa Alessandro, ma il paragone per Nacoliero è lusinghiero, non c'è altro.
2: Sì, molto lusinghiero, magari essere a livello del vernacoliere, io ditemi, no, era un bel complimento. Sicuramente diciamo che, come diceva Chiara prima, l'importante è che nessun un personaggio, come diceva anche Matteo, debba sentirsi offeso, no? Cioè, anche giornalisti nel passato, qualcuno è finito sotto la lente di ingrandimento con nomi un po' di fantasia inventati a destra e a sinistra. Io credo che questo sia un modo anche simpatico per interagire, ecco, io la vedo così. Parlando in questo momento, pensando visivamente, io se devo pensare a tutta l'annata della Fiorentina, la vedo come un sogno surreale, l'ho vissuta come un sogno surreale, dove anche gli addetti ai lavori, che lo fanno soprattutto per passione a livello di giornalisti fiorentini, anche loro credo abbiano fatto il nostro stesso viaggio, no? È come se si fosse andato, come se si fosse andato tutti ad Amsterdam e però si fosse preso il prodotto sbagliato, ecco. L'ho vissuta un po' così. Mi ricordo Luca Calamai che si esaltò davanti al patto del megafono.
0: Ci siamo illusi in diversi.
2: Quella roba lì, allora, era già Rutto Sport.
0: Non c'era bisogno di inventare niente, esatto. Nemmeno una frase ad effetto, no, che potesse...
2: Però per dire quanto a volte, no, noi per primi ci prendiamo in giro e poi prendere in giro gli altri diventa anche un modo di... tipicamente fiorentino.
0: È una dimostrazione d'affetto, sì, perché sì, poi facciamo tutti parte di questa grande, sì, famiglia. Come giustamente sottolineava Alessandro, è stata una stagione difficile per tutti. Arriva anche un messaggio da Pappi, scrive: sono gli unici che in questa stagione sono riusciti a strapparmi un sorriso. E devo dire, anche questo è un gran complimento, perché tante volte ci siamo chiesti in che modo si potesse introdurre un po' di leggerezza per poter anche arrivare poi alla fine di maggio con un barlume di lucidità. Io sono d'accordo con te, ci sono stati dei momenti molto molto difficili in cui il tifoso poi doveva necessariamente fare i conti con una componente emotiva e una componente razionale. Abbiamo visto mollare tifosi abituati anche ad aver vissuto magari sulla propria pelle delle situazioni ancor peggiori. Poi giustamente Alessandro faceva riferimento anche alle tante generazioni di tifosi che oggi si sono trovate a seguire questa Fiorentina, e quindi è innegabile come possa esserci anche una prospettiva differente nel vissuto.
2: Sì, allora, se dobbiamo fare un piccolo, perché a me piacerebbe comunque rimanere nell'ambito della satira, però se dobbiamo analizzare il tifoso della Fiorentina, io credo che gli sia stato un pochino modificato il DNA in tutti questi anni, nel senso che ormai il tifoso della Fiorentina, tanti tifosi si sono rassegnati, ma questo non da commisso. Io, è una favola che ci hanno raccontato quando già Della Valle prese la Fiorentina, di come per vincere ci volessero delle strutture, e questa favola è un po' la favola di Cappuccetto Rosso e del Lupo Cattivo, poi si è riproposta anche con Commisso, no? Lo stadio come mezzo per andare a vincere comunque l'infrastruttura, per poter fare marketing e per poter fare ricavi e poi poter vincere. Questo, se dobbiamo fare un'analisi un pochino meno satirica, è profondamente sbagliato, perché per poter vincere va fatta una programmazione sportiva, e il brand proprio sportivo è quello che è commercializzabile e che quindi è appetibile, perché a quel punto rientri tutto in un meccanismo che è importante. La cosa che mi dispiace tantissimo, e qui parla il tifoso, non parlo come Rutto Sport, è che comunque sia Della Valle che Commisso ci hanno messo tanta energia e Commisso anche tanti soldi, questo va detto, e però tutto questo non hanno portato a niente. Ecco, questo sarebbe un'analisi che oggi mi piacerebbe che noi tutti, no, ora io, noi ci si pone come amatoriali rispetto a voi, però fosse un po' condivisa come pensiero, proprio perché nella speranza che con un nuovo avvento e con un nuovo manager importante si possa arrivare a parlare e fare calcio per davvero, perché sono tantissimi anni che il calcio non lo facciamo più, perché ci hanno raccontato la favoletta che per vincere ci vuole il mattone.
0: Mi ricordi anche il termine fiorentinità, che in un certo senso viene spolverato e utilizzato principalmente per analizzare quello che magari nella società negli ultimi anni non ha funzionato e ha allontanato anche dalla piazza. Ma noi tante volte ci siamo chiesti se al di fuori del centro sportivo questa fiorentinità riesca comunque a resistere, a stare al passo con i tempi. Io, se siete d'accordo, chiedo a Marco Tonelli di farci vedere intanto le slide che ha preparato. Non so se preferiate leggerle voi o magari le leggo io. Questi sono un po' i post che riassumono la stagione. Matteo, vuoi che legga io?
3: Quindi hai deciso che sì, leggi pure. Che ci vuoi far ripercorrere questo trauma.
2: Via Crucis.
0: L'alternativa è il pagellone. Non so cosa sia peggio.
3: No, il pagellone, per carità. Vai. Leggi.
0: Allora, si parte ovviamente con io vedo il tecnico Vanoli. La Fiorentina si trova a dover recuperare la salvezza in Serie A, a giocare la Conference League con l'ambiente diviso su cosa puntare davvero. Per Vanoli è chiaro che la salvezza sia prioritaria e non scontata, e resti oltretutto il vero obiettivo chiestogli dalla società. E quindi il post di Rutto Sport è una foto di Vanoli in Conference, vuole far riposare i migliori, ma non ha idea di chi siano. Vanoli in difficoltà. E qui si scherza, ma noi tante volte ce lo siamo chiesti, perché anche le garanzie sono venute meno. Quei giocatori che pensavi potessero essere comunque dei punti fermi sono venuti a mancare, dimostrandoci che forse il problema era ancora più grande di quello che si potesse immaginare dopo le prime partite, quando c'era ancora Pioli sulla panchina.
2: Certo.
3: Guarda, è stato per me, ci sono stati momenti che sono stati veramente imbarazzanti, ma io penso, insomma, lo dico per me, penso di poterlo dire per tutti.
2: Credo l'anno è stato addirittura peggiore di quello di quando andammo in B con Battistuta e Effenberg, perché perché lì fu un evento, cioè fu una roba strana, no? E qui invece sembrava a un certo punto un percorso non opponibile, non me lo so spiegare, ecco, quindi come scritto nel destino,
3: non contrastabile.
2: Però in questo io devo dare merito a Vanoli.
0: Sono curiosa.
2: No, devo dare merito a Vanoli, perché credo che tutti noi l'abbiamo un pochino, in delle situazioni, è brutto dirlo, però l'abbiamo un po' infamato, gli abbiamo detto ma i cambi, ma le robe. però è stato bravo, perché con la pressione addosso di tutta una città, comunque portare una squadra fuori da una situazione critica non era assolutamente scontato. E chi dice, anche soprattutto ho sentito tanti ex calciatori, dice che hanno detto, non tanti per la verità, però qualcuno sì, che ha detto che era una situazione facile con questo organico salvarsi. Io non sono d'accordo, perché ho visto la Fiorentina andare in B con giocatori molto molto più forti, e quindi non sono d'accordo. Quando si intraprende un percorso in negativo, invertire la tendenza è sempre difficile, e quindi bravo Vanoli. Però se volete continuare
0: volevi aggiungere qualcosa anche tu, Matteo, su Vanoli?
3: No.
0: Perché allora io ringrazierei il nostro Lorenzo Marucci, che direttamente da Montecatini, dal Trofeo Maestrelli, ha raccolto le parole di Paolo Vanoli. Quindi magari chiedo a Marco Tonelli, sei pronto? Le ascoltiamo insieme e poi torniamo alle vostre slide, perché alcune hanno anche il mio like.
4: Mister, un riconoscimento, il trofeo Maestrelli per una stagione faticosa, ma che abbiamo portato in fondo nel migliore modo, no?
5: Riconoscimento importante, importante, sono orgoglioso di stasera essere qua a ritirare un premio che ha visto premiare tanti grandi allenatori. Quindi ringrazio la giuria. Sicuramente quando si vince un premio non è fine se stesso, non è solo di Paolo Vanoli, ma lo vorrei dedicare un po' al mio staff, a tutta la gente che ha sofferto quest'anno con me, compreso quella gente che li chiamo invisibili, che lavorano al Viola Park, dal magazzinieri allo chef, a tutte quelle persone che alla fine il premio più grande è stato quando mi hanno abbracciato e mi hanno detto grazie. E poi non dimentico il tributo che mi ha fatto la gente nell'ultima partita, che penso che sia stato un qualche cosa che va oltre tutto quello che mi aspettavo. Quindi hanno capito il lavoro che c'è stato dietro. Sicuramente Firenze, come ho sempre detto, si merita un palcoscenico diverso, e quindi adesso fortunatamente si può pensare al futuro, e a un grande futuro per questa Fiorentina.
6: Quali sono le novità, se ci sono, sul futuro di Paolo Vanoni?
5: No, adesso sono qua, stasera mi vorrei godere un attimino un premio importante, perché penso che quando prendi questo premio è giusto guardare quello che hai fatto da novembre fino adesso, perché purtroppo non ho mai avuto il tempo di pensare e di godermi, tranne penso che ho capito di aver fatto qualcosa di importante col tributo di domenica quando sono uscito, e questi ringrazierò sempre questi tifosi, come ringrazio, ho sempre detto in questo premio, anche la società, perché da quando sono qua mi è sempre stato vicino, anche purtroppo non ho avuto il piacere di conoscerlo, ma ho avuto il piacere solo di sentire una telefonata col presidente Commisso, che oggi non c'è più, quindi in questa stagione ci è venuto a mancare una grandissima persona, però vedo la moglie Katrin e Joseph molto impegnati per portare la Fiorentina dove si merita.
7: L'ha sentito il presidente in questi giorni, e se c'è in programma un incontro con la società? Ecco,
5: il presidente l'ho sempre sentito vicino dopo le partite, soprattutto nell'ultima partita, soprattutto quando abbiamo raggiunto la salvezza, ed è un piacere sentire l'entusiasmo e la voglia che ha. Quindi poi gli incontri, come ho sempre detto, sicuramente in questa settimana ci saranno degli incontri da definire, però l'importante è il bene della Fiorentina.
8: Mister, rimasto sorpreso dalla mancata qualificazione in Champions del Milan, e soprattutto anche la qualificazione in Champions del Como, tra virgolette anche una piccola soddisfazione che la Fiorentina, il Como l'ha battuto a casa sua.
5: Ma guarda, io guardavo devo guardare il mio orticello, certo. Guardare gli altri, poi sì, è stata una sorpresa, perché vedere il Milan perdere la qualificazione Champions League, penso che non sia stata una bella cosa, però ripeto, non ho mai guardato gli altri, non ho neanche il tempo di guardare gli altri. Io penso che la dimostrazione è anche stata la partita di Torino, dove con questi ragazzi volevamo onorare quello che non abbiamo fatto bene magari tutto il campionato, però questi ragazzi hanno dimostrato a Torino che volevano fare un regalo alla sofferenza di questi tifosi.
7: Mister, la primavera in finale scudetto, ieri la semifinale, con diversi elementi che lei ha avuto e anche lanciato, penso a Balbo per esempio, è anche questo un orgoglio per lei?
5: Molto, molto, quello lo dico, sono rimasto veramente dispiaciuto e tanto colpito dalle critiche che ho avuto verso i giovani, quando io sono un allenatore che ha fatto 8 anni nel settore giovanile della nazionale con i giocatori giovani più importanti, e dove sono andato ho sempre creduto nei giovani. L'anno scorso Cacciamani, che quest'anno con la Juve Stabia ha fatto una grande parte di finale, è un ragazzo che ho lanciato, Nanier, a tanta gente quest'anno. Penso che sia parlato poco di Balbo, che è un ragazzo, un 2006, che ha avuto il coraggio di metterlo dentro nelle partite più importanti. Questo mi è dispiaciuto molto, perché sono uno che, se andate a vedere la mia storia, ho sempre creduto nei giovani. Poi dopo, credere nei giovani vuol dire anche saperli tutelare, anche quella storia di Braschi, sono contento che abbia fatto gol, perché è un ragazzo che non si meritava tutto questo palcoscenico in due giorni, che io non l'ho fatto riscaldare, queste sono tutte cose che adesso me le tiro fuori, perché non è giusto né per il ragazzo, perché bisogna tutelarli, perché penso che loro devono dimostrare e abbiano un futuro. Adesso sono contento che tutti questi giocatori qua che sono stati con me possono rappresentare, io gli ho detto avete una grandissima responsabilità quando si scende in primavera e lo dovete dimostrare, ma io sono convinto che ho avuto a mano dei grandi ragazzi, sono convinto che faranno grande bene, gli faccio un grandissimo in bocca al lupo per la finale.
4: Quanto è mancato Ken? Quanto è mancato in questa tanto, stagione?
5: Mancato tanto perché è un giocatore che in Serie A ha un peso importante, l'hanno dimostrato i gol dell'anno scorso, e anche lì penso che la nostra bravura sia stata quella di lavorare tanto sul collettivo, e penso che i centrocampisti l'abbiano dimostrato con i gol che hanno fatto, quindi questo penso che è un altro aspetto da sottolineare.
9: Paolo, la fotografia più bella di questi 7 mesi fiorentini, quella che ti porterai sempre dietro a prescindere da tutto?
5: Il tributo che mi ha fatto lo stadio, la tifoseria, l'ultima partita, penso che è una cosa indimenticabile, penso che quello sia stato il regalo più importante, quindi ti dico che quella è la mia foto, perché ha rappresentato i sacrifici, quello che io ho fatto per portare la Fiorentina tenendola in Serie A, e quindi penso che quello sia stato il più bel regalo che la gente di Firenze mi poteva fare.
10: Grazie mister.
4: Scusi mister.
0: Abbiamo sentito le parole di Vanoli raccolte questa sera da Lorenzo Marucci, anche Luciana Magistrato, con cui mi scuso non l'avevo nominata, mi ero persa la sua presenza. Tra l'altro Matteo, guarda, ci ha avvisato mentre stavamo ascoltando Paolo Vanoli, Pietro Lazzarini, di una notizia un pochino triste, molto triste mi permetto di dire, per quanto riguarda comunque l'ambiente fiorentino, perché si è spento qualche ora fa Marcello Mammoli, ovviamente deteneva il record di trasferte, il super tifoso. Mi dicevi Alessandro, tra l'altro tu ovviamente lo conoscevi in un certo
2: sì.
0: senso.
2: No,
0: se vuoi dirci
2: conoscevo.
0: Qualcosa ci fa piacere.
2: Sì, allora Marcello, si può dire che Marcello e la Fiorentina erano la stessa cosa, era un matrimonio, era la seconda moglie ed è sempre stato uno spettacolo, anche l'ho visto anche poco tempo fa ed era sempre una gioia vederlo, e questa cosa mi commuove molto, perché cioè, e l'ho conosciuto, mi ricordo addirittura lui aveva questa carrozzeria, l'ho conosciuto da giovane, e mi ricordo che con babbo si andava a far riparare, diciamo a sistemare la macchina dalla carrozzeria del Mammoli, poi lo trovavi ovunque, dove c'era una trasferta c'era Marcello. Mi stringo con le condoglianze alla famiglia, i figli erano anche in trasferta in Grecia 2 anni fa, quando purtroppo abbiamo perso la Conference ad Atene, e al dolore della famiglia ed un grande abbraccio e una mancanza che nel tifo è sicuramente importante.
0: Ovviamente ci uniamo anche alle condoglianze come redazione, come Radio Firenze Viola. Ci arriva subito un messaggio: grande Marcello, tifoso e carrozziere storico, lieve ti sia la terra, l'abbiamo detto, classe 34, un'altra istituzione per quanto riguarda il tifo fiorentino, a lungo presidente anche di un Viola Club.
2: Viola Club da Verrazzano, presidente del Viola Club storico, un Viola Club storico, uno dei più antichi, ed era all'interno, lui era all'interno dell'associazione Centro Coordinamento Viola Club, uno dei veramente dei club più importanti, e la sua, io mi ricordo anche quando ci sono sempre state delle riunioni del Centro Coordinamento Viola Club, la sua era veramente una, quando prendeva la parola era presa in considerazione, perché quando parlava non solo da tifoso, ma parlava da uomo di calcio. E quindi un grande abbraccio ancora.
0: E poi
2: ci mancherai, Marcello.
0: Il rispetto nei confronti di questi, sì, personaggi è un qualcosa che si tocca veramente con mano. Ci scrive anche Fabio da Firenze: che notizia triste, ero molto amico di Marcello, mi dispiace moltissimo. Noi rinnoviamo le condoglianze e gli abbracci alla sua famiglia. Abbiamo ancora una ventina di minuti, quindi proviamo a tornare un po' sulla leggerezza che in un certo senso poi vi rappresenta quando si parla di satira. Abbiamo ascoltato anche le parole di Paolo Vanoli e io vedo nelle slide che ora Marco Tonelli ripropone per chi ci stesse guardando in modalità visual sul 92, ne vedo un'altra di Paolo Vanoli: la Fiorentina gioca l'8 marzo in casa contro il Parma, ormai salvo, mette in scena una prestazione raccapricciante che produce un amaro 0-0, tuttavia il punto conquistato consente di salire al quart'ultimo posto in classifica, uscire dalla zona retrocessione, c'è poco di cui essere felici ma l'ottimismo è importante. E quindi Rutto Sport esce con una foto di Paolo Vanoli. Vanoli è ottimista, nessuna squadra toscana ha fatto meglio della Fiorentina in Serie A nel 2026, e questo indica anche come a volte basti cambiare prospettiva, sì, per trovare un qualcosa di positivo cui aggrapparsi. Poi c'è stato il tema stadio.
3: L'ottimismo è importante.
0: Sì, il tema stadio. Da quant'è che Rutto Sport parla di stadio? Sono curiosa, al di là del rifacimento del Franchi.
3: Da quando siamo nati, perché abbiamo cominciato, facevano i plastici.
2: Sì, sì, è vero. Ma sì, sì, ma io ce l'ho anche. No, poi questa passione io l'ho coltivata anche a casa.
3: No, no, i plastici,
2: sì,
3: a casa.
2: Sì, sì, ho messo in plastici ancora. No, quando non so, cioè c'ho proprio una carenza di tempo, cioè proprio dico, ma non so cosa, fa un plastico, mi metto lì.
0: Ma solo lo stadio grosso, o anche la cittadella? Ti sei spinto?
2: Cittadella all'inizio, ora la cittadella, c'ho poco tempo per fare la cittadella, ma piano piano mi riorganizzo, ora vedo.
0: Cioè. Però giustamente
3: la cittadella incisa.
0: Esatto. Come avete detto voi, Rutto Sport non risparmia nessuno che poi abbia un ruolo, magari non da protagonista, ma all'interno delle vicende viole. Quindi vediamo anche l'ex sindaco di Firenze, Dario Nardella: la questione stadio tiene banco. Tra i disagi, la sconfortante scenografia e l'incertezza sui tempi dell'ormai leggendario cronoprogramma, l'ex sindaco Nardella trova il tempo di elogiare il suo operato, dicendosi certo del successo dell'operazione. E infatti Nardella promuove il Franchi: siamo pionieri in Italia, nessuno ha ancora fatto le cazzate che abbiamo fatto noi. E c'è sempre un motivo per essere fieri di qualcosa.
2: Come dargli torto, cosa aggiungere?
0: Un altro aspetto,
3: siamo inattaccabili su questo, no, ragazzi.
0: Relativo allo stadio, al cronoprogramma e questo avanzamento dei lavori, che poi ovviamente da un occhio poco esperto magari non sempre viene percepito. Io ricordo tutte le volte in cui quest'anno i tifosi, tornando al Franchi, restavano quasi interdetti da non percepire un avanzamento vero, vero e proprio. C'era anche chi in un certo senso passava fuori dallo stadio apposta per vedere quantomeno macchinari in azione e avere poi la certezza che qualcosa stessero facendo.
2: Ora è cambiato tutto, però hai visto,
0: ora nelle ultime
2: c'è,
0: cioè sì,
2: il muro,
0: sì sì,
2: lo sai, noi abbiamo chiamato i Pink Floyd, hanno The Wall lì in diretta.
0: Beh, non sarebbe male, comunque, in vista dell'estate fiorentina che in qualche modo deve riempire l'agenda di chi non potrà andare in vacanza. La questione stadio accende il dibattito a più riprese. Nei momenti in cui non si sa di cos'altro parlare, diventa argomento principale di discussione. I lavori della Fiesole sono sotto gli occhi di tutti, perché costantemente ripresi dalle telecamere e aggiungono amarezza al già orrendo spettacolo in campo. Quindi vediamo su Rutto Sport tutta una serie di umarell, ovviamente con la pettorina. Il comune seleziona, esatto, pensionati per 8 posti di steward per la curva Fiesole, al via le selezioni. Sì. E ve l'ho detto, c'era chi davvero andava a verificare i lavori da fuori e ci mandava messaggi assolutamente preoccupati.
2: Ma tra un po' andremo anche noi, Matteo, fra qualche anno anche noi.
3: Ma anche prima.
2: Cerchiamo però qualche cantiere.
3: Tu dici fra qualche anno, ma tanto fra qualche anno c'è sempre il cantiere lì.
2: È vero, sì, sì. Allora andiamo lì, dai.
3: Ci abbiamo tempo.
0: Non solo la Fiorentina, anche l'Italia quest'anno ci ha dato motivo di utilizzare la satira per commentare un po' le attualità. L'Italia non si qualifica al mondiale. Contestualmente l'opinione pubblica si divide sul referendum. La questione appare spinosa e schierarsi non è semplice. Crisi del calcio italiano, ok alla separazione delle carriere. Chi sa giocare continui, gli altri in fabbrica. Devo dire che anche questa è assolutamente calzante.
2: Ecco, guarda, noi però questa cosa ce ne occupammo già nel 2014, perché anche all'epoca l'Italia non si qualificò per i mondiali, e qui abbiamo Italia a casa, c'è chi festeggia, scandalo a Firenze, quindi.
0: E vediamo se si riesce a inquadrarlo, facciamo fare gli straordinari a Marco Tonelli stasera, ma perché lui è assolutamente all'altezza.
2: Questa è una roba del 2014, quindi eravamo già avanti.
0: Rutto Sport, periodico satirico Viola, numero 2 settembre 2014. Comunque questa edizione cartacea mi appassiona.
2: Ora vediamo di fartela procurare dal nostro, dal nostro uomo che voglio citare, che è Guido, chiamato anche Gerotex, e ora siamo in tempi di intelligenza artificiale, però vorrei ricordare che noi facevamo, cioè Guido faceva delle vignette che erano bellissime e che invito tutti ad andare sul sito di qualche anno fa, prima dell'avvento dell'intelligenza artificiale, perché erano veramente belle. Ecco, questo ci tengo a dirlo.
0: Hai fatto assolutamente
3: era il nostro mago di Photoshop, diciamo, considerando che noi abbiamo la patente di invalidi, esatto, sull'argomento,
2: esatto.
3: Per esatto. Noi ci sembrava.
0: Io mi appoggio ai meravigliosi registi di Io mi appoggio ai meravigliosi registi di Radio Firenze Viola, perché non sarei assolutamente in grado. Sempre in merito poi alla situazione della nazionale italiana di calcio, non riesce a smettere di ridere, ricoverato 78enne di Genova, e questo era un altro post di Rutto Sport, eccolo il grande Marco Tonelli con Ventura, e questo fa capire come comunque sia stato. È stata un'annata complessa a 360 gradi, ma quelli con le parolacce, Matteo, li leggi te o devo compromettermi io?
3: No, perché sei timida?
0: A Paolo Vanoli va il nostro sostegno. Una stagione passata con la preoccupazione della retrocessione, con un obiettivo sempre più vicino, mille ostacoli da superare, ha oltretutto dovuto fronteggiare le non sempre argute domande in sala stampa. All'ennesima domanda che mirava a criticare i cambi dell'allenatore, decide di intervenire. Vanoli spiega tatticamente i cambi nel finale. Avete rotto il mazzo. Questo è l'ultimo. Tanto chi vi segue.
2: Allora, però.
3: C'è la censura.
2: Però Paolo, mi sento di chiamarlo Paolo perché ormai li voglio troppo bene a Vanoli. E devo dire che ancora è giovane, però secondo me si può avvicinare anche a Spalletti e anche a tanti altri, perché hanno la battuta del toscano, anche se il toscano non lo è, perché a me fa piacere che il tecnico sia anche istintivo e che a volte risponda, devo dire la verità.
0: Sì, poi fa capire che comunque quello che tanti gli riconoscevano ancor prima che prendesse in mano la situazione, cioè di aver comunque già conosciuto e capito Firenze, è un qualcosa che poi può anche averlo aiutato. C'è, vedo anche un altro post molto bellino di Rutto Sport che tocca temi di attualità. Questa che esulano un pochino dal mondo del calcio. La stagione ha messo a dura prova i tifosi viola, guardare le partite è stato uno strazio epocale, lo sarebbe stato gratis, figuriamoci a pagamento. I rotocalchi impazza la storia avvincente della famiglia nel bosco, costretti a guardare la Fiorentina, i bambini del bosco preferiscono andare a scuola. Devo dire che c'è del genere.
2: È reale, questa non si può dire che non sia reale, questa credo che.
0: E sottolinea benissimo anche la difficoltà nel guardare veramente le partite fino in fondo quest'anno, perché è stato un esercizio non solo di fede, ma anche un esercizio di passione a 360 gradi.

0: passo falso l'ha fatto. Poi vedo che avete toccato uno dei temi cardine dell'analisi delle partite quando si parla del portiere della Fiorentina, sì. David De Gea, perché poi anche lui quest'anno ha fatto fatica, soprattutto nella prima parte di stagione, sembrava irriconoscibile rispetto a quella passata. C'è un aspetto su cui tanti non riescono ad accettare che non abbia margini di crescita, considerando anche il percorso nella sua carriera. De Gea parla alla moglie: in casa è timido e pigro, non esce mai.
1: È vero, è vero.
0: E queste sono, bellissimo, devo dire, molto molto carina. La Fiorentina perde 3-0 a Udine e De Gea è pesantemente colpevole sul primo gol subito. Ai microfoni nel dopogara dichiara: sul primo gol avrei potuto fare meglio, ma tanto avremmo preso gol subito dopo. Dichiarazione che fa discutere, ed effettivamente poi quando l'hanno mandato a parlare non ha mai rilasciato dichiarazioni banali. E vediamo la breaking news di Rutto Sport: De Gea, avrei potuto anche lavarmeli i denti, ma tanto poi stasera rimangio.
1: Esatto.
0: Che è un po' quello che abbiamo, esatto, abbiamo percepito tutti ascoltando una dichiarazione che magari partiva da un fondo di verità, sì, ma che in un momento di grande, sì, sconforto, devo dire che c'ha...
1: No, diciamo che poteva buttare un po' anche in crisi il tecnico con una dichiarazione del genere in quel,
0: sì,
1: momento. Io l'ho vissuto un po' così, ecco.
2: Anche sì, sì, perché aveva un po' l'aria, no?
1: Sì,
2: sì, sì,
1: ora, ha tirato la bomba. Ha tirato la bomba dentro, che invece no, era, gli era uscita male, dai.
0: Anche Dodò,
2: sulle uscite si sa che fa schifo.
1: Sì, insomma, è un po' come la puzzetta quando la vuoi fare silenzio e poi c'è il rumore, no?
0: Anche Dodò è riconoscibile, giocatore che ha fatto innamorare Firenze. Tra l'altro Dodò, che abbiamo letto nelle ultime ore potrebbe essere nel mirino della Roma, ha iniziato a mettere i like sui social ai post della Roma, cioè ci provoca veramente in tutti i modi possibili e immaginabili. Comunque, il giocatore che ha fatto innamorare Firenze per le sue scorribande sulla fascia non c'è più. A seguito di una prestazione in conference, finalmente da 7 in pagella, ci sono tornate in mente le lavate di testa della nostra giovinezza. E quindi vediamo la breaking news di Rutto Sport: quando dopo un anno di insufficienze prendevi un 7, lo vedi che se ti impegni...
1: Esatto, è un po' come la riunione degli insegnanti, no? Quando il genitore va a prendere notizie a scuola...
0: Bravo, ma non si applica!
2: Bravo, ma non si applica!
1: È la stessa roba, no?
0: Ma voi siete d'accordo, parlando un attimo di calcio giocato, poi torniamo anche all'ultima, che ovviamente tocca quello che è stato uno dei principali temi della stagione, cioè Moise Kean. Siete d'accordo con chi addossa Dodò tantissime responsabilità per quanto riguarda l'uscita dalla conference della Fiorentina, fermo restando che di fatto si è concretizzata nella gara di andata e poi è stato protagonista in negativo?
1: Io non sono d'accordo, perché una squadra vince o perde come squadra. Credo che la partita di conference sia stata affrontata con troppa paura ancora di retrocedere. Questo è il mio pensiero, perché secondo me ci si sarebbe salvati appunto anche con 39 punti invece di quanto li abbiamo fatti. Però dopo Cremona, quindi eravamo dopo Cremona, credo che il 70-80% anche dei tifosi più pessimisti avesse invece la consapevolezza di venirne fuori. Secondo me lì ci voleva più coraggio, e questo coraggio dice: ma non c'erano giocatori. Sì, ma vuol dire fino a un certo punto. Secondo me, parlando seriamente, se Vanoli, cioè io per esempio dall'esterno, io Vanoli l'avrei riconfermato se mi faceva andare avanti in conference, perché ci doveva regalare, e si doveva regalare anche lui un sogno, che non era la vittoria della conference, ma anche arrivare fino in fondo. L'Olanda ha fatto 3 finali di Coppa del Mondo e ne ha perse 3, cioè la finale equivale comunque, sì, ad essere, sì, ecco, secondo me lì un po' se l'è giocata, cioè se la sarebbe potuta giocare, parlando di calcio in quel modo lì. Io l'ho vissuta un po' così.
0: Matteo?
2: Io sono molto romantico, secondo me dare la colpa a un terzino è impossibile.
0: Mi piace,
2: nel senso che, cioè, no, ma calcio si gioca in altre zone del campo, le partite si vincono da altre parti, e il terzino è uno che corre, cioè Dodò lo devi mettere nella condizione di fare quello che sta a fare, cioè innanzitutto lo devi allenare bene, deve dare una preparazione adeguata, e qui sicuramente ci sono state delle lacune a inizio anno pesanti che hanno penalizzato tutti. Dopodiché devi mettere in piedi un impianto di gioco con giocatori che creano calcio,

0: E poi dopo i terzini, voglio dire, si adattano. In questa Fiorentina avrebbe fatto fatica anche Dumfries o chiunque, insomma, se la squadra non gira, non gira, non può andare a cercare la colpa del terzino.
1: No, no.
0: È
1: Altrimenti
0: difficile.
1: Dodò era un valore aggiunto per la Fiorentina, è stato per tanti
0: Ma questo
1: anni.
0: sì,
1: È stato
0: cioè.
1: per tanti anni un valore aggiunto. Era il regista e partiva dal basso, cioè, c'è poco da fare, questa è la
0: Ma
1: verità. Poi oggi hai visto un po' così, però questo fa parte del calcio.
2: Poi alla fine
0: questa
2: di
0: sarà
2: questa
0: la sfida
2: stagione è
0: principale.
2: difficile valutare. Sì,
0: Questa
2: assolutamente.
0: sarà la sfida principale di chi deve ricostruire. E io spendo una parola per Vanoli, perché qui si parla di. Sembra che la Fiorentina debba decidere se tenere o meno Vanoli, ma io mi auguro per lui che sappia fare la sua valutazione, sappia decidere se rimanere o no, anche qualora gli dicessero di rimanere. Perché Vanoli in questo momento si è conquistato la fiducia di una piazza, è arrivato un momento drammatico, oggi agli onori della cronaca per quanto riguarda il calcio italiano, perché comunque ha fatto qualcosa, ha raggiunto l'obiettivo, e di allenatori in Serie A che hanno raggiunto l'obiettivo ce ne sono due a parte lui, cioè quello del Lecce e probabilmente quello dell'Inter, cioè nel senso il Fabregas, voglio dire, ha raggiunto l'obiettivo che gli è stato dato e sono contento e felicissimo per lui, perché come persona che porto nel cuore anche
1: Eccezionale.
0: per il suo progresso di maglia viola.
1: Lui deve
0: E vorrei evitare, cioè spero per lui sia così furbo e intelligente da saper valutare se imbarcarsi ancora in un'avventura a Firenze il prossimo anno, e spero che se si dovessero sedere e gli dovessero chiedere di rimanere, sia in grado di valutare se è il caso di farlo o meno.
1: Sì, deve andare via da vincente, io la penso così, perché comunque ha vinto 2 volte con la Fiorentina da giocatore e poi ha vinto da allenatore. E, questo è un ambiente che avrebbe troppe pressioni, ci vuole un nuovo tecnico, ci vuole un tecnico che ha un nuovo progetto di calcio, ci vuole un tecnico che abbia la voglia e la leggerezza, secondo me, insomma, di prendere
0: Che
1: questo
0: possa anche
1: compito.
0: sbagliare, che possa anche
1: Sì.
0: sbagliare all'inizio, e Vanoli
1: Sì.
0: non potrebbe più sbagliare,
1: No,
0: questo è certo.
1: esatto, questo è un po' il concetto, insomma.
2: Tra l'altro è partito un po' il valzer delle panchine. Poco prima che entrassimo in studio, io e te, Alessandra, abbiamo visto
1: Sì,
2: scorrere
1: stanno un po'
2: comunque su Sky la notizia ufficiale, l'esonero di Massimiliano Allegri, Gattuso alla Lazio, Sarri pronto a sbarcare all'Atalanta e sostituire Palladino. Quindi sarà comunque un'estate di rivoluzione per tanti. A proposito di Vanoli, me ne ero persa una di slide, così riusciamo negli ultimi minuti a concludere con questa selezione dei post di maggior successo di Rutto Sport. La Fiorentina va a Roma, perde 4-0 senza appello, l'ennesima prestazione imbarazzante al termine della quale il mister prova ad evidenziare il bicchiere mezzo pieno per difendere i propri ragazzi dalla gogna mediatica. Stavamo andando bene, poi l'arbitro ha fischiato l'inizio. E devo dire che anche questo poi è un modo molto furbo e molto sintetico di racchiudere anche quello
1: Sì.
2: che
1: Che
2: poi proviamo quando guardiamo quelle partite.
1: poi, tra l'altro, Chiara, c'è anche un fondo di verità che non è scontato. Se te hai sentito la conferenza stampa, e nel caso sei veramente brava perché sei in santità a sentire una conferenza stampa dopo un 4-0, Vanoli parlò proprio e disse che i primi 10 minuti la Fiorentina stava bene in campo. E che quindi ecco,
2: E a volte queste dichiarazioni a caldo fanno arrabbiare
1: esatto,
2: tantissimo gli
1: poi effettivamente poi
2: ascoltatori
1: provocano anche questi articoli un po' cattivi da parte nostra,
2: che
1: ecco,
2: al
1: almeno poi.
2: 348-7513-933 poi riversano anche la frustrazione. Come anticipato, mancava lui, il grande protagonista della dietrologia viola di quest'anno, Moise Kean. Quest'anno non c'è stato possibile ignorare la situazione Kean. La sua latitanza ha fatto notizia, non poteva essere altrimenti. Alla penultima di campionato abbiamo ritenuto corretto fare chiarezza sul suo rientro. Kean affretta i tempi di recupero tra due gare e rientro in campo, ovviamente a campionato finito. Quanto vi ha deluso Kean? Ve lo chiedo, visto che siamo in chiusura, perché poi è stato un grande tema. Parto magari con te, Alessandro, poi andiamo
1: No,
2: al volo da
1: allora
2: Matteo.
1: io non sono abituato a parlare di delusione dei giocatori, nel senso che io credo che un giocatore è prima di tutto un essere umano, e quindi come tutti gli esseri umani ogni anno quando incomincia un percorso che è quello del campionato si prefigge degli obiettivi. Credo che Ken si sia prefisso l'obiettivo di fare bene nella Fiorentina per poter andare in nazionale. Probabilmente credo abbia avuto diversi problemi fisici, io questo, di questo credo sia la realtà. Poi chiaramente alcuni atteggiamenti non hanno aiutato, perché Firenze è piccola e la gente mormora.
2: Matteo, però, lo terresti Ken, o pensi che sia quasi inevitabile considerare concluso?
0: Guarda, rientra nella sfida difficile che avrà di fronte Paratici, perché scegliere qui è complicatissimo secondo me, decidere qual è Ken vero è difficilissimo. Io per principio condivido quello che diceva Spalletti ieri sera, e cioè che in una squadra ci devono essere 4 o 5 giocatori di personalità forte che determinano la personalità della squadra e la fanno uscire dai momenti di difficoltà e li fanno fare quel punto in più quando sembra impossibile farlo. Questa squadra questi elementi non ce l'ha, travolta dalla situazione tragica si è fatta inghiottire dal disastro, e diventa difficilissimo valutare il giocatore singolo. Qui noi abbiamo di fronte una marea di giocatori che messi in un contesto diverso potrebbero fare molto meglio, ma sarà difficile capire chi, quando e se. E Ken per me rientra proprio uno di questi.
1: Compito che spetterà l'allenatore insieme al direttore sportivo.
2: Infatti volevo chiedervi in chiusura anche che tempistiche vi aspettate sulla scelta e soprattutto l'annuncio anche del nuovo allenatore, considerando che sarà poi un tassello fondamale per...
1: Non lo so, io credevo fosse già fatta per grosso, però stasera mi sono giunte notizie completamente differenti.
2: Quindi aspettiamo,
1: perché
2: Matteo.
1: So che insomma c'è un altro tecnico che è sotto osservazione. Ha vinto il torneo proprio mi pare ieri, che credo sia Mario Tenerani con Lussi.
2: Cioè io avevo proprio abboccato in maniera clamorosa, stavo anche segnando, no, dicendo ora mi vendo una notizia.
1: Ed è probabile, perché non capisco neanche tanto bene lo schema.
2: Io sono quindi team Mario, però se mi chiedi di scegliere tra Grosso e Tenerani,
0: allora,
2: io
0: guarda,
2: mi sa che scelgo Tenerani.
0: Ti prometto che in serata uscirà l'articolo anche su tutto sport.
2: Ecco, volevo chiedervi
0: candidato
2: questo.
0: Candidato alla panchina della Fiorentina.
1: ha fatto un capolavoro, da parte tutto. So che ha vinto un torneo non facile. Un torneo tutto mosso anche da fini sociali importanti. Ecco, questo. Beh, bravo Mario.
0: Cioè, non gli perdoneremo di non averci convocato.
1: No, nel senso, voglio dire, speriamo che
0: non
1: sia meglio come
0: allenatore. Siamo stati ignorati.
1: Speriamo che sia meglio come allenatore come giornalista. Non è vero Mario? Ti voglio bene.
2: Certo che lo salutiamo. Rutto Sport non va in vacanza, vero? Ci terrete compagnia con i vostri post,
0: no,
2: per
0: come
2: commentare,
0: vedi,
2: l'estate.
0: Come vedi abbiamo comprato gli uffici nuovi.
2: Sì.
0: Quindi abbiamo da pagare il mutuo, per cui dobbiamo...
2: Al limite andate alternati, ma garantite comunque l'intrattenimento. Io purtroppo vi devo salutare perché siamo già andati lunghissimi, sono le 21.02, purtroppo il tempo a nostra disposizione è volato ed è finito, però tanto voi siete nostri compagni di viaggio e quindi vi ritroviamo sicuramente, magari anche in una formula diversa, poi lo sapete, questa è anche casa vostra, quindi quando avrete voglia di tornare a raccontarci un po' le disavventure della Fiorentina e anche la pancia del tifo, per come la percepite voi attraverso quelle che sono le reazioni, siete qui. Dimmi Alessandro.
1: Grazie Chiara, ti ringrazio tanto, però non ci dare il dito e poi ci prendiamo braccia in tutto quanto.
2: Ma tanto siamo tanti, esatto. E poi la programmazione di Radio Firenze Viola è talmente lunga. Oggi
0: è sempre
2: no,
0: più lunga, è sempre
2: perché
0: più lunga.
2: Oggi si interrompe alle 21 l'appuntamento con Extra Viola in collaborazione con RTV 38, lo ricordo, è dal martedì al sabato. Invece proprio per quanto riguarda le dirette ripartiranno domattina dalle 7 alle 9 con Andrea Giannattasio e Buongiorno Firenze. Io Matteo, Alessandro vi ringrazio, ringrazio anche Marco Tonelli che è stato preziosissimo in regia questa sera. Da Chiara Bevilacqua è tutto e quindi buona serata, a presto.
1: Grazie a voi, grazie a te Chiara e grazie a Radio Firenze Viola.
2: E viva Rutto Sport, noi Matteo l'abbiamo già perso, ciao Alessandro, ciao a tutti.
1: E
2: buona...
1: viva la Fiorentina.
2: Sempre, buona serata, ciao.
3: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
5: Che incubo il trasloco!
6: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
5: Ma è fantastico!
6: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
7: Zeus Traslochi, in via Bocci 105. In zona Careggi.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
11: Ciao a tutti, sono Giuseppe Masti Capriolo. Cerco qualcuno e mi mastichi in mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane e codenti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastichamelo tutto.
12: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria Il Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne e pesce con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
13: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stazionarie e un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
14: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
15: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
14: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
15: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
16: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
15: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi. Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No dai, non è possibile!
17: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
18: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
19: Tutto ciò che fa Fiorentina
18: è su Radio Firenze Viola.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Firenze Viola e anche agli amici di Radio. C'è ancora il nodo allenatore da sciogliere. Il 30 maggio scade l'opzione per Vanoli, ma il candidato forte resta Fabio Grosso. Tra l'altro, secondo il collega Fabrizio Romano, la Fiorentina ha formalmente avviato i contatti con Grosso. Per il Corriere dello Sport Stadio c'è anche l'opzione Vieira, che risponderebbe a quelle caratteristiche di internazionalità che sembra voler ricercare il DS Paratici. Ne parleremo, così come faremo un punto della situazione sui giocatori soprattutto che dovranno partire. Tra l'altro ricordiamo che stasera a Montecatini Vanoli sarà presente, sarà premiato al trofeo Maestrelli, e vedremo se da parte sua ci saranno ulteriori novità. Vi ricordo subito le modalità per entrare in contatto con noi: 348 7513 933, il numero per i messaggi WhatsApp scritti e vocali, 3925 727775 per gli amici di Radio Radio, mentre per intervenire in diretta con le vostre chiamate il numero da utilizzare è lo 055 77 11 171. Facciamo anche i complimenti alla squadra dei giornalisti che al Franchi oggi ha conquistato il primo Memorial Zuppa. Insomma, un bel risultato, un bel gruppo: Mario Tenerani, allenatore, sagace, saggio, Sara Meini, direttore generale, attenta e competente. Insomma, un bel traguardo. Saluto accanto a me Tommaso Borghini, caporedattore del Brivido Sportivo.
20: Ciao, ciao Lorenzo, buon pomeriggio a tutti.
1: Non puoi iniziare la trasmissione senza la tua citazione.
20: E allora chiedo già scusa ad Alessandro Manzoni per questa citazione. Quel ramo del lago di Como che volge alla Champions.
1: Ah, e allora... tu insomma vuoi subito puntare l'attenzione sul Como dei polemica, miracoli.
20: Diciamo così, visto che insomma dai, da quando ieri è stato è stata certa la qualificazione del Como alla prossima Champions, è ovvio che si è aperto un dibattito, credo a livello anche nazionale, su quello che è il romanzo più bello scritto in questo campionato. E l'ha scritto il Como di Fabregas, il romanzo più bello del campionato. Un romanzo che oggi io ho citato adesso usando ovviamente le parole, le prime, l'incipit diciamo dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Un romanzo che però ci fa interrogare anche noi qui a Firenze. Perché loro in 2 anni di Serie A e 7 anni fa erano in Serie D, se non ho letto male o ho fatto male i conti, sono già in Champions, e noi negli ultimi 7 anni la Champions in realtà non l'abbiamo nemmeno mai, non ci siamo nemmeno mai andati vicini,
1: non l'abbiamo mai sfiorata,
20: nemmeno sfiorata, ma nemmeno andati vicini, nemmeno lottato se non per poche illusorie giornate. Ce lo vogliamo chiedere. E perché secondo voi, lo domando anche agli ascoltatori, la Fiorentina ha un monte ingaggi superiore rispetto a quello del Como, però ha risultati così inferiori rispetto al Como? È solo una questione di soldi?
0: È una questione di idee, di competenza. Il Como credo sia la dimostrazione che se c'è un'idea chiara di calcio, condivisa, portata avanti con competenza, i risultati poi arrivano.
20: Ed è per questo, tu hai un'idea, la insegui davvero, hai quello, programmi calcio. Questo credo sia la risalita anche del Como, debba essere. Sono d'accordo, perché ho sentito poi le parole di Luca Calamai, no? Questa mattina su Radio Firenze Viola, il Caffè Nero Bollente, dice: il Como noi dobbiamo ringraziarlo, perché deve essere un esempio, non deve essere invidia nei confronti del Como. Oppure ho già sentito: è come faranno a sostenere ora che c'è le regole del fair play finanziario per la Coppa Campioni, eccetera eccetera. Non lo so, se probabilmente lo faranno, perché insomma mi sembra che il fair play finanziario in fin dei conti serva soltanto, cioè conti soltanto per la Fiorentina ultimamente, perché vedo che tutte le altre società se ne fanno un po' beffe, no, di questo fair play finanziario. E quindi che sia un esempio da seguire per noi, non un qualche cosa da criticare o da invidiare, tra virgolette.
0: Coinvolgiamo allora nella nostra discussione anche Xavier Jacobelli. Ciao Xavier, benvenuto.
21: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio agli ascoltatori.
0: Stavamo esaltando i risultati ottenuti dal Como, la qualificazione in Champions da parte del Como, e ci stavamo chiedendo se magari anche la Fiorentina potrà iniziare un percorso di questo genere, o comunque insomma se è un esempio effettivamente da seguire quello del Como anche per la Fiorentina.
21: No, ma certamente sì, d'altra parte anche il Como è andato in scia all'Atalanta, così come lo stesso Bologna 2 anni fa, nell'ultimo biennio ha frequentato le coppe europee. È chiaro che l'annata fiorentina è stata nettamente inferiore rispetto alle aspettative, ma questo può succedere nell'arco della vicenda di una società che compie 100 anni di vita in agosto, e quindi è chiaro che adesso, una volta guadagnata la salvezza, e tra l'altro in anticipo nonostante i patemi che hanno scandito buona parte di quest'annata, si deve ripartire. Credo che la Fiorentina abbia una proprietà molto solida e credo che interverrà sia per quanto concerne il rafforzamento dell'organico. È evidente però quanto la società e la squadra siano penalizzate dalla questione dello stadio, perché la tempistica che si è allungata rispetto alle previsioni iniziali è, francamente, non aiuta di certo la strategia di rilancio, ma d'altra parte questo è un altro discorso. Per ciò che concerne invece i programmi che troveranno concretizzazione sul mercato, io non ho dubbi che la proprietà cercherà sicuramente di rafforzare la squadra per affrontare una stagione del rilancio.
0: Ecco, Paratici da questo punto di vista può rappresentare una vera garanzia per la Fiorentina, anche se poi bisogna fare i conti con il budget che avrà a disposizione.
21: Sì, ma tutti devono fare i conti con il budget, a cominciare per citare i casi che sono all'ordine del giorno da club che non partiti con ben altre ambizioni. Ovviamente mi riferisco alla Juventus e al Milan, che devono rivedere buona parte della strategia di rafforzamento sul mercato, perché un conto è partecipare alla Champions, un altro all'Europa League, come ben sappiamo, ma poi ci sono evidentemente dei sommovimenti in atto in queste ore, in questi giorni lo saranno ancora di più nel Milan e penso anche la stessa Juventus. Domani ci sarà un incontro molto importante di Elkan con i vertici societari. Chiaro che la differenza in questo momento nel campionato italiano la fa la possibilità di spesa, ma non è detto che chi più spende più vince. La Fiorentina, la Juventus negli ultimi 6 anni, cioè dal 2020, cito non a caso questo anno perché è l'anno dell'ultimo scudetto vinto dalla Juventus e firmato Sarri, sul mercato ha speso in 6 stagioni 875 milioni di euro.
0: La Fiorentina ha speso un po' meno, però ha speso tanto e i risultati non sono arrivati, insomma, però insomma ci si aspettava molto di più.
21: No, è così perché sai, la Juventus poi tra l'altro nell'arco delle ultime 6 stagioni ha cambiato un presidente, 10 dirigenti a vario titolo e 6 allenatori. Ora è chiaro che se tu non dai continuità ad un lavoro, abbiamo un esempio, oserei dire, più che mai calzante, quello dell'Arsenal di Arteta, che al 7º anno ha vinto la Premier e adesso disputa la finale di Champions League, ma al 7º anno. Le grandi squadre hanno bisogno del tempo necessario per essere costruite.
0: C'è dubbio. Tommaso Borghini, caporedattore del Bivio Sportivo.
20: Sì, no, diceva il direttore Jacobelli che Fabio Paratici, no, è una grande speranza. Quindi adesso, leggendo così i quotidiani di oggi, eccetera, ho visto il cronoprogramma, parola che va molto di moda adesso, soprattutto a Firenze, visto i lavori in corso, eccetera, dell'agenda squadra di Fabio Paratici. Il primo punto sarà la scelta dell'allenatore, il secondo punto il viaggio negli Stati Uniti per guardare negli occhi e anche parlare con la famiglia Commisso, in particolare con Joseph Commisso, il figlio del compianto Rocco, e poi si aprirà il mercato. Ecco, chiedo quindi a Xavier se è questo, è un, potrà essere, cioè, corrisponderà secondo lui alla realtà, cioè prima si sceglie l'allenatore e poi il resto, e poi appunto sui nomi degli allenatori, quello di Fabio Grosso oggi sembra
0: passato in netta pole position,
20: però rimangono sullo sfondo Vanoli, sì, e adesso anche nomi nuovi, sì, come per esempio
0: quello di Vieira. Xavier.
21: No, io credo che Vanoni sul campo abbia meritato di gran lunga la conferma, e francamente mi auguro, per quel poco che è la mia opinione, che questa impressione venga confermata dai fatti. Vanoni ha fatto un lavoro eccellente, io non dimentico in quale situazione si calò quando venne chiamato alla Fiorentina, di una squadra che pencolava più verso la Serie B che verso un tranquillo campionato, per non dire poi delle chance europee in ambito di conference. Quindi poi ovviamente l'ultima parola aspetta a Paratici, aspetta a Giuseppe Commisso, ci mancherebbe altro. Però io credo che, proprio rilacciandomi al discorso fatto in considerazione addotto in precedenza, se si vuole garantire continuità di lavoro, e Vanoli ha dimostrato di essere un ottimo allenatore anche dal punto di vista psicologico, perché gestire una squadra come l'aveva trovata lui in quelle condizioni e restituirle la capacità di battersi per la salvezza e di guadagnarla anche con anticipo, superando frangenti in alcuni casi molto delicati, è una dimostrazione di forza e di validità di questo signore, che a mio avviso merita la conferma. Poi ovviamente la parola aspetterà alla società, ma credo che se si deve valutare il lavoro di un allenatore nel quadro e nel contesto delle difficoltà che sono chiamato a superare, il lavoro è stato molto brillante.
0: Certo, c'è da dire che comunque Paratici è chiamato a scegliere l'allenatore, cosa che non ha potuto fare in precedenza. Vanoli non è l'allenatore che ha scelto lui, perché comunque quando è arrivato se l'è già trovato in sella Vanoli, quando è arrivato Paratici il 4 di febbraio si è insediato come nuovo direttore sportivo della Fiorentina, e quindi magari questo potrebbe incidere un po', no, a livello di decisione finale per l'allenatore della prossima stagione. Non a caso si parla di Grosso, che lui conosce molto bene per quello avuto alla Juventus nelle giovanili.
21: Ah beh, Grosso è un signor allenatore, accidenti, è veramente uno dei tecnici che in questa stagione alla guida del Sassuolo ha fatto meglio, soprattutto in considerazione del fatto che la formazione neroverde ogni anno si prefigge il compito innanzitutto di guadagnare la salvezza, e in secondo luogo di lanciare il maggior numero possibile di giovani calciatori. C'è solo un modello di gestione che Giovanni Carnevali ha in questi anni affermato grazie al suo lavoro, al lavoro dei suoi collaboratori, che non è un caso che Grosso sia al centro del top mercato degli allenatori, ma diversi, perché come ci insegna ciò che è accaduto l'anno passato di ieri a Napoli, dall'addio di Conte, vedremo anche chi sceglierà il Napoli e poi la posizione di Allegri al Milan. Credo che in questo momento, ad eccezione di Chivu, campione d'Italia, di De Rossi al Genoa, di Gasperini alla Roma, di Fabregas al Como, tutto sia in movimento.
0: Eh sì, però qui a Firenze si cerca un tecnico che possa anche essere capace di dare un gioco piacevole, che possa far entusiasmare i tifosi, che possa far reinnamorare i tifosi. Ecco, ritieni che Grosso possa avere queste caratteristiche, questa capacità anche di dare un gioco brillante alla sua squadra?
21: Ah, secondo me sì, ma anche lo stesso Vanoni, perché sai, un conto è essere catapultati sulla panchina di una squadra durante la stagione, trovando una formazione fatalmente già concepita in estate, quindi affidata alla guida del predecessore, e un altro invece impostare il lavoro sin dal precampionato. Chiaro che anche il Sassuolo di Grosso abbia dato una dimostrazione di ciò di cui ha bisogno il nostro calcio, cioè abbiamo bisogno di tecnici che siano coraggiosi, che non siano sparagnini, che non siano votati a tattiche utilitaristiche, per la semplice ragione che dobbiamo sperare che la prossima stagione lanci un segnale positivo. L'ho lanciato, per esempio, ed è il caso di sottolinearlo, la Serie B, perché quando io vedo le statistiche sformate dalla Lega presieduta da Paolo Bedini, scopro che nella stagione che si è appena lasciata alle spalle la Serie B, adesso aspetta la finale di ritorno tra il Monte e il Catanzaro. Il 76% di giocatori impiegati è risultato essere italiano. Che 43 giocatori under 21 militanti in Serie B sono stati convocati a vario titolo nelle under. Che il giovane talento proclamato miglior giovane della Serie B, alias Alessio Cacciamani, scuola torinista in prestito alla Juve Stabia, ha giocato 2467 minuti perché ha avuto la fortuna di incontrare la Juve Stabia, un tecnico come Ignazio Abate che sì. crede nei giovani. Ma questa è la dimostrazione che i giovani calciatori italiani di talento ci sono. Dopodiché vai a vedere le statistiche della Serie A e scopri che nelle 38 giornate di questa stagione la media di presenza straniera ha oscillato fra il 67,2 e il 70,6% all'indomani della disastrosa notte di Zenica che costò l'eliminazione per mano della Bosnia. E allora il discorso torna sempre alle radici. Chiunque sieda sulla panchina della nazionale dopo le elezioni del presidente federale, se non cambia questa esterofilia, se non si riduce questa esterofilia, avrà a disposizione il 30% di giocatori selezionabili rispetto a fatta base 100 dei giocatori impiegati in Serie A. E dove vogliamo andare? Al mondiale tra 20 anni forse.
0: Tommaso Borghini, l'ultima considerazione.
20: Sì, parlando,
0: con Xavier Iacobelli.
20: Parlando della rosa della Fiorentina, qualche italiano in realtà ci sì. sarebbe, c'è, però ecco, abbiamo, ne parlavamo prima, il settimo monte ingaggi della Serie A a fronte del 15° posto di quest'anno, no? Quindi chiedo a Xavier Iacobelli quanto vale oggi la rosa della Fiorentina e se è una rosa completamente da rifondare oppure bisogna ripartire da qualche certezza, per esempio qualche italiano, non so, faccio il nome di Fagioli che può essere un elemento anche per la nazionale. Ah, anche
21: ma Mandragora, Mandragora, ha fatto una stagione veramente da protagonista. Io credo che sia un giocatore che a Firenze abbia trovato l'ambiente giusto nonostante le difficoltà di questa stagione per emergere, per imporsi l'attenzione generale come lo stesso Fagioli. Ma quando si affronta una nuova stagione, si affronta un mercato dove certo è stato bene ricordato, l'esigenza di ridurre il monte ingaggi è prioritaria, ma è un'esigenza che assilla molte società, la stragrande maggioranza delle società del nostro campionato. Beh, è chiaro che bisogna fare di necessità virtù, però non è detto che quanto tu più spendi più impinci. Il Parì, l'esempio più eclatante, fino a quando non è arrivato Luis Enrique, aveva come pratica abituale quella di fare collezione di figurine costosissime. Nel momento in cui queste figurine non le ha volute più, nel senso andate, ma ha affidato la guida della squadra ad un tecnico tra i migliori del mondo, i risultati sono arrivati. Quindi si tratta di capire, e certamente la prima indicazione scaturirà dalla scelta del nuovo allenatore, quali saranno poi gli intendimenti di una società che ha una grande fortuna avere la proprietà Cummins, che dopo la scomparsa dell'indimenticabile Rocco ha trovato in Joseph e nella sua mamma due guide sicure, e questo è molto molto importante.
0: Xavier, grazie mille per il tuo intervento, buon lavoro, a presto.
21: Prego, buon pomeriggio.
0: Ho sentito dunque il punto di vista di Xavier Iacobelli. Ci sono tanti messaggi da parte dei nostri amici da casa riferiti al Como, al grande successo del Como, e naturalmente confrontato questo risultato, viene confrontato con invece le grandi difficoltà della Fiorentina. Prima parlavamo degli italiani, c'è sì. da dire che la Fiorentina in questi anni ha puntato sugli italiani sì. e poi purtroppo i risultati non sono arrivati, a differenza del Como ecco. che invece di italiani non ne ha praticamente nessuno, ecco.
20: È questo, no? Anche la cosa paradossale, diciamo tra virgolette, perché giustamente si dice che bisognerebbe puntare più sugli italiani, la Fiorentina lo ha fatto, però oggettivamente non è mai riuscita ad ottenere grandi risultati, tra l'altro anche andando a vedere i convocati in nazionale della Fiorentina, a parte Ken, e poi vedremo adesso che succede, Silvio Baldini porterà probabilmente dei giovani sì. e quindi ci saranno probabilmente Endur e Comuzzo, non so quanto a livello provvisorio che non stabile, vedremo quello che accadrà, però ecco, facendo i conti alla mano, questa italianità della rosa che c'è comunque nella Fiorentina anche a livello di titolari,
0: certo, che può essere anche un qualcosa di opportuno, di interessante, di positivo per il nostro calcio, però poi vai a vedere i risultati.
20: Dovrebbe essere un vanto, sì. dovrebbe essere un vanto, però i risultati ci dicono che la Fiorentina, molto italiana, ripeto, è arrivata quest'anno a salvarsi alla terz'ultima giornata di campionato. Il Como con zero italiani praticamente sì. è arrivato in Champions League, e quindi ci poniamo abbiamo degli interrogativi. Quanto paga questa linea italiana? O meglio, è quella corretta, cioè è inseguita nel modo corretto questa linea italiana? Si sta puntando sui talenti giusti? Perché è vero che la nazionale italiana in questo momento è molto povera, però allo stesso tempo è anche vero che la Fiorentina, con tanti italiani anche nei titolari, ne ha pochissimi in nazionale, e quindi il livello
0: ne ha alcuni in nazionale under 21, però poi abbiamo sempre detto che la differenza poi tra l'arrivare anche in nazionale under 21 e il salto delle squadre importanti di Serie A
20: è notevole. È un problema tutto italiano, perché gli under 21 giocano in primavera magari, invece fuori giocano già stabilmente nei massimi campionati. Però in generale la Fiorentina, nonostante la sua italianità, sta dando poco rispetto alla percentuale, secondo me, di calciatori impiegati anche alla nazionale azzurre. Sul giovanile è diverso, perché se noi scendiamo al di sotto dell'under 21 ce ne sono tanti di ragazzi della Fiorentina che sono convocati, poi dopo la situazione si dirada. Tra l'altro c'è da fare anche un altro, secondo me, un'altra analisi. La Fiorentina oggi, giovedì giocherà la finale scudetto primavera. Allo stesso tempo l'ha giocata anche l'anno scorso, se non mi sbaglio, e ora vado a memoria. Abbiamo vinto diversi trofei, soprattutto Coppa Italia, addirittura 5-6 di fila, a livello di primavera. Però poi, andando a fare i conti sui talenti che poi effettivamente sbocciano e sono presenti, è vero che ho letto una classifica e la Fiorentina ne ha lanciati tanti, però secondo me sono ancora pochi rispetto a quelli che sono i risultati del settore giovanile, e quindi c'è qualche cosa da correggere, non solo nella Fiorentina, questo è un discorso anche generale sul calcio italiano, però guardando il nostro orticello credo che neanche nella Fiorentina ci sia qualche cosa da modificare.
0: Tra poco leggiamo anche i tanti messaggi che riguardano non solo il confronto con il Como ma anche la questione allenatore. Però andiamo adesso a salutare, visto che ci ha chiamato allo 055 77 11 171, Nicola, benvenuto.
2: Carissimi, buonasera.
20: Buonasera.
2: Allora, volevo riprendere il ragionamento che stavate facendo ora sulla primavera. L'anno scorso con l'Inter abbiamo perso in finale.
20: Ecco.
2: E quest'anno invece ora dobbiamo vedere fra il Cesena e l'altra squadra, in quale è il Parma, mi ricordo, se non sbaglio. Però ecco, prendendo spunto da questa bellissima riflessione che state facendo, ma Galloppa, che è un allenatore che quando è stato chiamato ad esempio per la Conference contro il Magonza col Mainz, voleva già portare un cambiamento nel modulo, voleva fare il 4-3-3, poi aleggiava l'ombra di D'Aversa che poi fu cacciato via e fu preso in considerazione Vanoli. Ma Galloppa non sarebbe il caso, ora viene anche previsto un suo eventuale inserimento nella Sampdoria, questa voce che circola. Io sarei del parere di premiare anche questo allenatore, che comunque è diversi anni che ci sta portando a dei livelli eccelsi. Io ho visto giocare la primavera, la seguo da tanto tempo, e ci sono giocatori come Braschi, che ha segnato un gol di rapina bellissimo nella partita di ieri, e Bertolini, Conti, ci sono tantissimi giocatori veramente validi. Prendendo lui e mescolando giocatori giovani con altri giocatori d'esperienza come Undur, che è uno dei capisaldi dell'Under 21 ma anche della futura nazionale, secondo quello che ha detto Baldini, noi si avrebbe già in casa una risorsa valida che conosce bene l'ambiente e potrebbe sfruttare al massimo il mix fra i giovani, che giustamente bisogna valorizzare per tornare a dei livelli importanti, e giocatori più esperti. Quindi invece di andare a parlare dell'allenatore di Parma e di altri allenatori giovani stranieri, noi ce l'abbiamo già in casa uno valido, perché dobbiamo andare a pensare? Tanto Vanoli, si è capito, se doveva essere confermato lo confermavano subito.
0: Hai ragione.
2: E quindi, avendo questo tesoro in casa, ma perché non lo sfruttiamo? Cioè, mi sembra una bischerata.
0: Guarda, tuo spunto ci dà la possibilità di fare un'ulteriore riflessione qui in studio, quindi grazie per il momento.
2: Grazie a voi per la riflessione.
0: Naturalmente potete continuare a chiamarci allo 055 77 11 171, mentre ricordo, per quanto riguarda i messaggi WhatsApp scritti e vocali, il numero è il 348 75 13 933, mentre per gli amici di Idea di Radio il numero è il 3925 727 7775. Galloppa è un allenatore certamente molto interessante, però mi chiedo, una Fiorentina che deve ripartire, una Fiorentina che non può assolutamente sbagliare, potrebbe affidarsi a Galloppa? Ci vorrebbe grande coraggio, ci vorrebbe una serie di dirigenti paratici in primis pronti a sostenerlo, a difenderlo anche nei momenti di difficoltà che inevitabilmente arriverebbero. Non lo so, ecco, al di là delle qualità che sicuramente sono riconosciute da tutti da parte di Galloppa, non mi sentirei proprio al sicuro, ecco, con Galloppa in partenza allenatore della Fiorentina.
20: Guarda, ci vorrebbe, hai detto benissimo, una società forte che lo protegga e che non ai primi scricchioli, ai primi risultati negativi lo lasci da solo, come è accaduto per altri tecnici anche più esperti qui a Firenze in un recente passato. Ci vorrebbe un coraggio, lo definirei quasi europeo, no? Perché questo tipo di situazioni si verificano spesso in Europa, in cui c'è la promozione dell'allenatore magari di casa, sì, oppure anche dell'ex giocatore di casa che viene poi catapultato.
0: Sì. Però ecco, in questo caso Galloppa campionato è più non raro. È un ex Viola come sì, giocatore, però è uno, ha fatto un percorso molto bello, molto importante,
20: da tanti anni,
0: certo,
20: da,
0: però è un prodotto, non è il nostro, TV della situazione, no, che tra l'altro aveva prima di arrivare all'Inter, certo, l'esperienza al Parma, era riuscito a salvare, in più era il grande ex dell'Inter che in qualche modo si proteggeva anche da solo, ecco.
20: Esatto, aveva le spalle più larghe senz'altro, sì, a livello di pedigree, soprattutto campionati di giocatore e di internazionale. L'esperienza l'ha fatta comunque al Parma, anche se soltanto per una stagione, poi per è andato a fare, sì, sì, a vincere il campionato e la Coppa Italia, è vero, secondo me con la squadra più forte, certo, nettamente, certo, aggiungo, certo, però ci sono stati anche lì qualche problemino, poi ha preso il largo. Ma detto questo, non so quanto, il primo punto è la solidità della società. Se tu me l'avessi chiesto prima di febbraio ti avrei detto probabilmente è meglio di no, perché sarebbe stato lasciato solo ai primi problemi. Adesso con Paratici potremmo anche pensarci. E in più questo mi fa, questo ragionamento del nostro ascoltatore mi ha fatto venire in mente un altro nome che è stato nostro fino a un
0: Aquilani,
20: po' di tempo fa.
0: Aquilani,
20: bravo.
0: Guarda, ci sono dei messaggi, esatto, infatti anche quello di Damiano che dice coraggio, Aquilani stile Malesani. Poi giocatori che abbiano fame, questo è il mix per ripartire.
20: E infatti
0: questa
20: Aquilani
0: potrebbe essere una scommessa che ha delle basi diverse.
20: Sì, perché l'esperienza, anche se in Serie B l'ha fatta, no, Aquilani, e quindi è un po' più avanti rispetto a Galloppa, e è stato comunque un allenatore a lungo delle giovanili della Fiorentina, dove è andato bene, faceva giocare bene soprattutto la primavera, e poi è stato un giocatore importante anche nella Fiorentina. Quindi probabilmente, ecco, riprendendo il ragionamento del nostro ascoltatore, andando su Aquilani, probabilmente ci sarebbero più elementi anche per poter, no, al di là di quello che sta succedendo ora che ho visto ieri la sconfitta interna con il Monza, sì, però non ci si può far influenzare dall'ultimo, certo, risultato, no, perché questa è una cosa molto italiana, noi ci facciamo influenzare molto dagli ultimi risultati. Questo sta accadendo un po' anche a Firenze, per esempio, accade in altre,
0: sì,
20: società,
0: sì, insomma, è successo spesso così anche con i giocatori, no?
20: Certo.
0: Che nel momento del finale di stagione riescono a fare delle buone partite e poi ti influenzano.
20: Secondo me è il modo sbagliato, sì, di programmare questo. Guarda il Milan, ora non voglio entrare in casa altrui. Allegri fino alla partita di ieri sera confermato perché ci ha portato in Champions. Adesso ha portato il Milan, non noi. Adesso ha perso quella partita disgraziata con il Cagliari. Via tutti,
0: via,
20: eccetera.
0: Via tutti.
20: Questo è un po' da sempre il risultato la fa da padrone, sì, in generale nel calcio. Però mi pare che questo modo di programmare sia un po' da rivedere.
0: Ne riparliamo tra poco, perché adesso dobbiamo fare un piccolo break, ma non andate via, ritorniamo anche parlando di mercato a 360 gradi.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
22: Tommaso Lorenzo, che bella botta che è arrivata purtroppo con la conferma delle indiscrezioni su Grosso. E meno male che si doveva riportare la gente allo stadio. Come prima mossa di Paratici devo dire non c'è male, cioè Grosso. E dov'è l'internazionalità? Dov'è il gioco propositivo, aggressivo? Il marchio, il timbro che si voleva dare a questa squadra? Sono non deluso, molto deluso, delusissimo. Mi aspettavo un colpo a sorpresa, ma per prendere Grosso allora, scusatemi, c'era bisogno di Paratici. A quel punto, dico ahimè, era meglio se fosse arrivato Giuntoli, che avrebbe portato Sarri sicuramente.
6: Sono Guido, Borghini. Numero uno, il Como è un esempio da seguire fino a un certo punto. Ha ottenuto risultati senza un giocatore italiano titolare. C'era in rosa, ma li fa giocare. Quindi di che si parla? Secondo, sì, è una squadra che può essere presa a modello, però il fair play finanziario dall'anno prossimo ce l'hanno anche loro e dovranno seguirlo. La cosa è l'unica che si può fare, non è che ci sono tanti artifici per aggirare il fair play finanziario, è la ricapitalizzazione, che è una cosa assolutamente lecita. Nessuno si prende gioco di fair play finanziario, basta ricapitalizzare, che è una cosa legale, e lo fai. Ciao Guido.
7: Ma io credo che sia abbastanza semplice capire perché il Como in giro di due anni è andato in Champions e noi in sette anni abbiamo lottato per ben tre volte per non retrocedere. È perché il commisso, quando è arrivato sette anni fa, ha fatto piazza pulita di tutti coloro che si intendevano di calcio, perché pensava che gestire una squadra di calcio fosse come gestirla negli Stati Uniti. Invece la proprietà del Como è venuta, ha cacciato i soldi, ha messo le persone giuste al posto giusto ed ecco che si ritrova in Champions. Tutto qui la differenza fra Fiorentina e Como. Rinoli.
9: Buonasera, io vi do questa lettura del viaggio in America, perché non è credibile che Paratici e Ferrari prendano da Firenze, partano, vadano in America per parlare con tutto il rispetto, ma per parlare con Joseph di cosa? Dei progetti futuri della Fiorentina, che non sa nemmeno se si lotta per la salvezza o se si vince la Champions. Lui, dai, con tutto il rispetto, quindi loro vanno là perché vanno a parlare della futura vendita, cioè se la vendita è imminente traccheggiano ancora per l'allenatore e vedano che se è imminente. Se invece gli dicono che la vendita ancora ci vorrà un po' di tempo, magari arriverà a gennaio, magari a febbraio, anno nuovo, confermano Vanoli, perché non hanno nessun interesse di sborsare soldi per un allenatore, per un progetto vincente, per arrivare al momento della vendita. Marco,
23: secondo me ci sono molte ombre sul futuro della Fiorentina. Ancora non sappiamo l'allenatore, non sappiamo se Vanoli sarà riconfermato o no. C'è questa riunione che avverrà a metà giugno tra Paratici e la proprietà. Non sappiamo niente. Per fare come il Como occorre competenza e in questo caso anche pesanti investimenti.
24: Vorrei ricordare che questa stagione calcistica è partita con l'asticella fissata sullo stesso obiettivo di Milan, cioè noi dovevamo competere con il Milan per la Champions League. Loro hanno perso la qualificazione per un punto all'ultima giornata, terremoto societario, via tutti, in discussione Allegri, direttore generale, direttore sportivo. Noi che ci siamo salvati con due giornate d'anticipo rispetto alla fine del campionato siamo qui a chiedersi se tenere Vanoli o prendere Vieira, e Ferrari rimane al suo posto. Ma
0: grazie ai nostri amici per tutte queste note vocali. Gireremo questi messaggi anche a Niccolò Ceccarini, direttore di tuttomercatoweb.com, che è in collegamento con noi. Benvenuto Niccolò.
25: Ciao Lorenzo, ben trovato. Finalmente un collegamento con te.
0: È vero.
25: Dal 2022, una roba del genere.
0: Senti, prima di rispondere ai tanti messaggi, tanto me li sono appuntati da parte dei nostri ascoltatori, volevo degli aggiornamenti sulla questione allenatore, perché c'è chi sostiene che sia passato davvero in pole position grosso, non che non lo fosse in precedenza, però ecco, c'è chi sostiene che ci siano anche dei contatti avviati con lui da parte della Fiorentina. Tu che cosa dici?
25: Ma io continuo a pensare che lui sia sempre l'unica vera grande alternativa a Paolo Vanoli, che comunque rimane lì. Più che altro mi sembra la sensazione sia perché è la Fiorentina che l'ha voluto tenere in piedi in quest'ultimo periodo. Non so se in maniera strategica oppure se veramente perché ci credeva, oppure vedeva in lui una vera e propria possibilità per l'anno prossimo. Di sicuro grosso, secondo me, confermo che è in pole position, se naturalmente verrà dato l'addio a Paolo Vanoli, e quindi a questo punto forse il passaggio formale sarà l'incontro o la comunicazione a Paolo Vanoli, che ci dovrebbe essere entro venerdì, se non ho capito male. Dopodiché Paratici comunicherà la sua decisione, e quindi la decisione a oggi potrebbe pendere molto di più per l'arrivo di Grosso rispetto alla conferma di Vanoli. Però sai, io sono sempre un attimino prudente, perché mi sembra che si sia parlato tanto e anche in maniera molto strategica di tutto e di tutti, per cui aspetto di avere delle certezze effettive, però è chiaro che in questo momento la situazione è quella, grosso in pole position con poche chance per Vanoli.
0: Ecco, ma si è parlato della possibile richiesta da parte dell'amministratore delegato del Sassuolo Carnevali di un conguaglio, economico, ma veramente, o di una contropartita tecnica per poter liberare Grosso. Qual è la situazione?
25: Ma io sinceramente tutte le volte che ci ho parlato con Carnevali questo argomento non mi sembrava così fondamentale, nel senso che comunque lui ha sempre pensato che se Grosso aveva delle ambizioni diverse non gli avrebbe mai creato delle problematiche, in virtù del fatto che tenere poi un allenatore che ha qualche desiderio diverso sarebbe stato sbagliato e sarebbe sbagliato. Poi se per liberarlo deve venire fuori che magari ci deve essere un qualcosa dal punto di vista economico, non penso sarebbe un problema, ecco, una soluzione la potrebbero trovare. Se questo è un nodo, sicuramente si può sciogliere, perché non ho visto da parte del Sassuolo, solamente in altri casi, guarda, te lo dico, perché quando venne fuori la questione di Torsved, ti ricordi, no? Che certo, la Fiorentina era fortemente interessata a Torsved, si parlava, mi sembra, di questo gennaio, adesso non ricordo bene, c'era questo gennaio, e c'era la possibilità che la Fiorentina potesse prendere Torsved, e io lì ho sentito proprio una presa di posizione durissima da parte del Sassuolo, che voleva 20 milioni di euro per Torsved e che non gli avrebbe mai dato la possibilità di andare via, tant'è che poi la Fiorentina ha preso Brescianini in quel ruolo lì, quindi e lì però avevo respirato un'area di grande freddezza nei confronti dell'operazione e neanche di voler agevolare minimamente il calciatore in uscita. Quando sento parlare di Carnevali, quando sento parlare Carnevali di Grosso, ho tutta un'altra sensazione, e devo dirti che lui in questo è sempre abbastanza lineare, non è che diciamo nasconde la sua strategia, per cui non credo che ci sarebbero problemi a liberare Grosso.
0: E sullo sfondo ci può essere Vieira, qualora dovessero esserci dei problemi con Grosso, che in questo momento non sembrano essere così insormontabili, però ecco, Vieira potrebbe...
25: Allora se si mette dentro Vieira, mettiamo dentro anche De Rossi.
0: Certo.
25: E credo sia giusto anche mettere De Rossi, perché se ci sono delle problematiche, ci dovessero essere delle problematiche come alternativa, io penso che anche De Rossi possa essere una soluzione, anche se parlando fra le righe ti fanno capire di no, ma io sai, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, quindi non so veramente che cosa abbiano in testa. Per me è già troppo, io guarda, non voglio passare come quello che è dalla parte di Vanoli, perché comunque anche te come me, Lorenzo, l'abbiamo intervistato da calciatore della Fiorentina, sì, e lo conosciamo anche da allenatore. Però questa tiritera è fastidiosa, dai.
0: Sì, anche perché insomma adesso c'è bisogno di fare chiarezza velocemente sul nome della squadra, sì, anche per iniziare a pianificare la squadra del prossimo
25: aspettare
0: anno.
25: Aspettare ancora cosa? Perché non è che siamo portati dalla piena dell'Arno, voglio dire, è evidente, no? Che secondo me in testa loro hanno qualcosa, e se era questo qualcosa era tenere a tutti i costi Vanoli, probabilmente l'avrebbero già fatto capire, quindi è evidente che loro stanno temporeggiando, cioè la logica mi pone di dire che stanno temporeggiando per presentare un nuovo allenatore, la logica, non sto parlando di notizie, sto parlando di logica, però credo che a Vanoli una risposta gli debba essere data, perché prendere ancora qualche altro giorno?
0: Sì, insomma, anche poi per dare la possibilità allo stesso Vanoli di trovare una nuova non credo che gli manchino le proposte,
25: cioè il problema è secondo me una questione di rispetto.
0: Sì certo, c'è dubbio,
25: è un po' diverso,
0: c'è dubbio. C'è la domanda di Stefano che vuol sapere da te se Carnevale è più direttore generale o direttore sportivo. Poi ti saluta anche Andreone, che dice di aver fatto due chiacchiere con te venerdì sera prima della partita e ti ha sentito arrabbiato per la programmazione poco chiara della società.
25: Tra l'altro lo risaluto, sì, perché sono passato fuori dallo stadio, ci siamo visti anche nel collegamento con RTV 38, no? Infatti io di solito faccio così, passo, vado a salutare un po' gli amici, sto fuori, però finché vedo questa società che va in questa direzione non ho tanta voglia di andare allo stadio, lo dico apertamente, non è che mi entusiasma il fatto di essere presente allo stadio, perché mi piacerebbe che ci fosse un comportamento un po' diverso, delle linee guida, come diceva appunto il nostro Andreone, no? nel messaggio che ha mandato, un pochino più chiaro, ecco, io mi auguro e mi fido di Paratici che questa cosa possa accadere. E l'altra domanda qual era? Su
0: ti chiedeva Stefano se Carnevale è più direttore generale o direttore sportivo e se eventualmente Carnevale può fare direttore generale, Paratici il direttore sportivo, se può essere una coppia appena assortita.
25: Gran Carnevale è come Marotta, no? Cioè ora Marotta è passato di grado, cioè è diventato presidente dell'Inter, ma è un manager, cioè diciamo è una figura che sta sopra il direttore sportivo. Tra l'altro, guarda, io ti dico anche una cosa, io ho la sensazione che anche il nuovo corso del Milan stia pensando a Carnevale.
0: Quindi insomma potrebbe esserci davvero un grande salto di qualità per lui, se lo meriterebbe, bisogna dire.
25: Sì, devo dire.
0: Ha le qualità e il physique du role per questo salto.
25: Io penso che Giovanni Carnevali, dopo aver fatto quello che ha fatto tutti gli anni a Sassuolo, tanto più di questo non possono fare al Sassuolo, no? Chiaramente stanno già facendo cose importanti, sono arrivati anche in Europa, la realtà è quella, la società è organizzata bene, eccetera. Però credo che Giovanni Carnevali sia anche un po' ambizioso, dopo tanti anni forse potrebbe aver bisogno di stimoli, per cui se gli dovesse arrivare un'offerta stile Roma di cui si parlava qualche tempo fa o stile Milan, secondo me lui ci andrebbe. Ecco, poi non so cosa succederebbe al Sassuolo, perché lui è il Sassuolo fondamentalmente, sì. Senza nulla togliere ovviamente a Francesco Palmieri, che conosciamo benissimo, certo. Che è un bravissimo direttore sportivo, ma basta andare a Reggio Emilia, basta andare in quella società per capire quanto lui sia determinante in tutto, quindi ecco, però ecco, così vi ho risposto ulteriormente, lui è anche un intenditore di calcio, ma è più manager che il direttore sportivo.
0: Tornando alla Fiorentina, Tommaso Borghini.
20: Sì, ciao Nick, allora ciao Tommaso. No, da un grande dirigente a un altro grande dirigente, perché venerdì sera abbiamo visto al Franchi c'era Giovanni Sartori, no? L'ho visto

0: Sì.
1: Lui poi la mattina dopo si è imbarcato per andare non so dove, perché io l'ho chiamato per sapere quello che naturalmente volevamo sapere un po' tutti. Anzi, da tutto mi ha detto di ringraziare tutti i colleghi giornalisti di Firenze, perché dice: quando vengo lì sono tutti carini e gentili e disponibili con me. Io ho sempre detto: per forza, perché si difa tutti, perché un giorno tu venga a fare il direttore sportivo della Fiorentina. Ma io tanto sono quelle cose come con Sarri, non succederà mai. Ma
2: a parte è dai primi anni 2000 che c'è questa sì, vero? Io mi ricordo, eravamo al Corriere di Firenze e lui era al Chievo, se non mi sbaglio,
0: vero,
2: qualche
0: parlava,
2: chiamata già se ne parlava, però lui gentilissimo, tra l'altro risponde sempre a tutti.
1: Sì, no, io credo che lui sia venuto anche per dare un'occhiata un po' a qualche giocatore, probabilmente non della Fiorentina ma magari dell'Atalanta, anche se non ne sono così sicuro. E comunque Palladino e Vanoli potrebbero essere anche due nomi per quanto riguarda, voglio dire, la panchina del Bologna, anche perché io ve lo dico, dopo quelle parole che ho sentito in conferenza stampa di Vincenzo Italiano, mi sembra che lui si sia aperto la porta all'uscita, ecco, nel senso che io non credo che Italiano resterà a Bologna. Mi sembra altamente improbabile che in questo momento lui possa rimanere, anche perché c'è il Napoli, ci potrebbe essere l'ipotesi del Milan, chi sostiene anche all'estero, quindi probabilmente forse non è venuto a cercare l'allenatore, ma lui le sue idee sul tecnico ce l'ha, e ti posso garantire che Grosso, Palladino, Vanoli, De Rossi, sono tutti profili che secondo me lui sta monitorando.
0: Parliamo un po' di calciatori. Dodò, la Roma è una pretendente seria per il brasiliano. Tra l'altro leggo su firenzeviola.it che non è sfuggito un like sospetto del terzino Viola in questi minuti ad un post della Roma su Instagram. Il club giallorosso ha messo una foto dei suoi giocatori intorno ad un tavolo mentre ascoltano Gasperini che sta parlando, e tra i tanti like è spuntato anche quello appunto di Dodò, un like quantomeno sospetto e che fa pensare che il brasiliano segua con interesse le vicende giallorosse. La situazione,
1: io
0: visto
1: penso
0: che
1: la trattativa con la Fiorentina sia nel vivo. Io penso che la trattativa con la Fiorentina sia nel vivo, come ho detto anche ieri quando sono intervenuto. Guardate che la Roma ha come primo obiettivo Dodò per la fascia, e ieri sono stato un po' più prudente per ovvi motivi, ma mi sembra che le cose stiano procedendo, ecco, in quella direzione. Non ho capito la valutazione ancora.
0: Infatti ti stavo per chiedere quanto si potrà ricavare dalla cessione di Dodò.
1: Ma io spero che
0: è in scadenza 2027, ricordiamolo.
1: Sì, se arriva a 15, ma questa è la mia idea, sì. Se arrivassero a 15 sarebbero bravi, perché comunque con un giocatore che ha solo un anno di contratto non è facile. Ecco, quindi stanno cercando secondo me di trovare un po' la quadra, tanto Dodò mi sembra che stia chiudendo la sua avventura fiorentina, non rinnoverà il contratto, c'è solo questo anno, e penso che la Roma sarà con ogni probabilità in questo momento, poi sai, magari si inserisce un altro club e allora siamo a ragionare di altro, però io penso che con ogni probabilità la sua destinazione sia quella giallorossa.
0: Tommaso Borghini, su Dodò si chiuderebbe un'esperienza, quella di Dodò, che è stata positiva nei primi anni. In quest'ultima stagione è stato, voglio dire disastroso, ma comunque molto molto deludente.
2: Deludente, come del resto, a parte rarissime casi, quali sono i giocatori di questa stagione che non sono stati deludenti? È veramente eccesso.
0: Sì, però insomma, da un giocatore
2: quasi
0: come
2: tutti,
0: lui
2: da
0: si
2: lui,
0: potesse
2: sì, più che altro,
0: fare molto di più.
2: Esatto, si chiude secondo me un periodo con dei rimpianti, perché Dodò, il primo Dodò che abbiamo visto a Firenze soprattutto, era un giocatore che ci aveva acceso davvero anche l'entusiasmo, no? Di aver trovato finalmente un grande terzino destro in un ruolo storicamente abbastanza, diciamo, debole per quanto riguarda il passato della Fiorentina, perlomeno il passato recente. E invece poi Dodò progressivamente con le stagioni ha perso un po' di smalto, ha perso un po' soprattutto di lucidità, secondo me, nelle sue giocate, nelle scelte definitive, pur avendo sempre un motore sotto, secondo me, di categoria superiore. Non a caso credo che uno come Gasperini, che penso abbia l'idea di poterlo rimotivare, rivitalizzare, certo, in qualche modo, ci ha puntato, perché insomma a livello di gamba è uno dei giocatori probabilmente più interessanti del panorama italiano, eh? E quindi ne colgo anche l'occasione per chiedere a Niccolò, a questo punto, andando su Dodò, la Roma molla Fortini, che è più o meno la stessa condizione contrattuale.
0: Sì, però chiaramente Fortini ha l'interesse della Premier,
2: sì, però Gasperini fino all'anno scorso, cioè fino a gennaio, si diceva fosse un grande stimatore di Fortini e che la Roma avesse addirittura presentato un'offerta abbastanza cospicua alla Fiorentina.
0: Sì, si è parlato di 13 milioni addirittura.
1: Ecco. Sì, sì.

0: così. Io non credo che ora per Fortini ci sia l'ipotesi della Roma, è più facile che vada via all'estero. Anche su Fortini mi sento di poter dire che non rientrerà nei piani della Fiorentina del prossimo anno. Credo abbiano messo sul mercato anche Gosens.
1: Infatti volevo poi arrivare a Gosens, però prima di parlare di Gosens, scusami,
0: è discutibile.
1: Prima di arrivare a Gosens, visto che ci sono vari messaggi sul sostituto di Dodò, ecco, se ti senti di fare un nome, ad esempio c'è Stefano che dice: io suggerirei il nome dello spagnolo Arnau Martinez del Girona, molto adatto al calcio italiano, valore 12 milioni.
0: Io non ho sentito adesso, diciamo, giocatori in orbita che potrebbero fare al caso della Fiorentina, a meno che non si ritorni sempre sulle tracce del passato, sì, e che rispuntino fuori dei giocatori che possono fare magari anche un doppio ruolo. Ti ricordi, era venuto fuori Zappa qualche tempo fa,
1: sì,
0: no?
1: Zappa, sì,
0: che comunque poteva fare il braccetto di destra, oppure
1: a gennaio se n'era parlato, sì
0: se n'era parlato anche a gennaio, ma questo non è una notizia, sto facendo semplicemente dei nomi. Io francamente andrei a cercare giocatori un po' diversi, ecco, poi magari lo scopriremo pian pianino. Però
1: sì, c'è anche chi suggerisce il nome di Zanotti. Alessandro dice: Zanotti al posto di Zanotti, che è un giocatore scuola Inter, che fa parte anche dell'Under 21, un giocatore classe 2003, adesso è a Lugano.
0: Ma sai, potrebbero esserci anche altre soluzioni.
1: Sì, ma certo, insomma, ognuno può
0: dare un nome, tanto per darlo in pasto, voglio dire, così agli ascoltatori non mi sembra neanche corretto, perché non lo so, certo. Quindi sto zitto, ecco.
1: Sì, assolutamente. Ecco, dicevi di Gosens, vorrebbe restare Gosens, però ecco, in questo momento sembra difficile, magari potrebbe restare in rosa, però ecco, pensare a Gosens come titolare, già quest'anno ha fatto fatica.
0: Sì, questo sì che possa aver fatto fatica, perché secondo me ha subito un po' il fatto della preparazione estiva, che lui ha bisogno di lavorare molto per il fisico che ha, e quindi ha bisogno anche di una preparazione di un certo tipo. Evidentemente quest'estate, come un po' tutta la Fiorentina, tutti i giocatori hanno sofferto. Poi è chiaro, il Brevilinio soffre meno, il giocatore un po' più di potenza fisica ha bisogno di avere un certo tipo di allenamento per poter migliorare le sue prestazioni. Però oggi è chiaro che lui non ha fatto la stagione dell'anno scorso, lo sa benissimo. Però secondo me, siccome poi alla fine si parla sempre del gruppo, no? Si parla sempre dei valori che ci sono in una squadra e che devono essere importanti quanto le qualità, ecco, io Gosens, poi ovvio, se mi offro un 10 milioni, 7-8 milioni, certo, è normale, sì, che uno, certo, ci pensa, certo. E se la destinazione va bene a Gosens, di darlo via. Però considerata la penuria di esterni sinistri della Fiorentina, io ieri ho visto anche Balbo nella primavera, che ha giocato, non si può giudicare chiaramente un calciatore solo per una prestazione, è interessante Balbo, ma cioè possiamo rimanere con Balbo e Parisi sulla fascia sinistra?
1: Poi Parisi tornerà
2: a
1: dicembre-gennaio, sì.
2: Sarà pronto.
0: No, è per dire, no, che voglio dire, ma ammettiamo stiamo tutti bene. Balbo, Parisi?
1: No.
0: Siamo sicuri?
1: No.
0: Quindi io non so, magari probabilmente forse se devono vendere Gosens è perché hanno in testa di prendere magari un esterno sinistro più giovane, o vogliono prendere magari in prestito. Però siccome questo è uno spogliatoio, secondo me, non molto forte dal punto di vista dei riferimenti, io quelli che ci sono comincerei un attimo a tenerli, poi vediamo, cammin facendo si possono fare anche dei passaggi diversi, cioè voglio dire, non è necessario venderlo ora a Gosens, magari uno fa la squadra e poi il 30 agosto, il 25 agosto, se vede che ha trovato qualcosa di meglio, molto difficile, però allora a quel punto può anche pensare di fare una cessione. Ecco, io comincerei a puntellare un po' con le persone giuste questa Fiorentina, perché se non fai anche questo rischi di diventare un'altra volta un incompiuto.
1: Ecco, per restare alla difesa, Pongracic, che andrà al mondiale, tra l'altro l'unico giocatore della Fiorentina che parteciperà al mondiale, secondo te può attirare le attenzioni di qualche club, ammesso che la Fiorentina voglia cederlo? E poi ti chiedo anche se effettivamente ci può essere la possibilità di uno sconto per Solomon, si è parlato anche di questa ipotesi.
0: Ma allora, io so che loro sugli esterni sia difensivi che offensivi volevano fare una bella rivoluzione, per cui su Solomon, per me Solomon è un buon giocatore, però se 10 milioni vengono considerati tanti, non li voglio non spendere, è normale che porta via il vento, no, questa possibilità, non potrebbe essere diversamente. Harrison non credo lo riscatteranno, su Solomon secondo me un ragionamento si può fare se ci sono determinate condizioni. Pongracic, io personalmente non avrei dubbi su Pongracic, io, perché sì, quello che mi ha dato, o meglio quello che non mi ha dato, non mi è piaciuto, e io quindi vorrei un altro centrale difensivo, sinceramente. Sì. Poi è chiaro che non è che uno può prendere e spostare i giocatori come figurine, e mi devono dare un'offerta giusta e tutto quanto eccetera, ma non mi entusiasma, ecco, non mi sembra un leader difensivo da poter guidare, no, certo, la retroguardia.
1: Troppe amnesie, poi troppe disattenzioni.
0: Sinceramente ti ripeto, io se c'è un'offerta non mi tirerei indietro, perché io credo che lì ci sia bisogno d'altro, ecco, perché se poi dopo, cioè io non penso che si rimanga con questi centrali, perché forse non abbiamo capito allora dove è il problema. Cioè io, però è anche vero,
1: 50 i gol subiti in campionato da parte della Fiorentina, naturalmente poi si dirà che il centrocampo non era quello dell'anno scorso e quindi il filtro non era proprio di quelli ottimali, sì, però insomma poi rimangono anche gli errori dei singoli,
2: sì, anche perché quelli di Pongracic, la difesa è rimasta quella, sì, dell'anno, sì, prima, sì, che invece, sì, di gol ne ha presi credo il 30%
0: poi bisognerebbe
2: meno.
0: Sfruttare anche il centrocampo, perché certo, secondo me qualche uscita al centrocampo andrebbe fatta, perché se poi Fazzini non rientra nei piani, bisogna fare un ragionamento diverso. Poi ci sarà Brescianini, sì, ci sarà Durmadra, però io sono tutti giocatori da quali mi aspetto un rendimento diverso, sinceramente. Io non vedo nel centrocampo della Fiorentina un giocatore che mi cambia il passo, se non Fagioli, quando naturalmente è Fagioli, e purtroppo non è tutto il campionato che ha questo rendimento, e questo francamente secondo me è un problema, perché io vedo in Serie A dove ci sono, voglio dire, diciamo, delle grandi possibilità di risultato, e sono quei giocatori che in mezzo al campo fanno la differenza. Cioè la Juve stessa, e lì in mezzo al campo non c'è nessuno che cambia passo, cioè l'unico che può un po' cambiare passo è Weston McKennie, ma anche lui ha corrente alternata, quindi se lì non rende un centrocampo diverso, anche le punte poi fanno fatica a essere supportate, per cui io credo che bisognerebbe fare un po' di interventi. Però questi discorsi sono tutti discorsi legati al viaggio di Paratici e Ferrari quando saranno a New York i primi di giugno, perché sì, bisogna capire anche il budget, perché se il budget, ragazzi, non c'è, bisogna fare di necessità di
1: bisogna fare il classico mercato creativo, e si vedranno ancora di più le capacità di Paratici. Però c'è un'ultima domanda per te da parte di Tommaso Poggi.
2: No, rapidamente gli chiedo i suoi quattro nomi su cui rifondare la Fiorentina, uno per reparto, secondo te quali sono i giocatori che a oggi diresti sì, da lui si può ripartire, comunque lo tengo?
1: Vai, in 30 secondi.
0: Ma due sono abbastanza sicuro, sì. Uno è De Gea e l'altro è Fagioli, perché comunque il portiere è importante, almeno un altro anno De Gea. Fagioli è un giocatore che se si accende è veramente tanta roba. Poi sul resto francamente non lo so, sinceramente non ti direi, cioè per me
1: io, per te sono due quindi giocatori,
2: quindi due sono giocatori intoccabili,
0: io,
2: diciamo.
0: Per la difesa ti direi Gosens per la personalità, cioè, okay. Però non c'è, voglio dire, qua, cioè anche davanti non mi accende Ken, non mi accende Piccoli, cioè non sono bravi giocatori, ma sinceramente io non so se ci ripartirei da loro, per cui ti dico De Gea, Gosens e Fagioli sì, il resto se arriva qualcosa da valutare valutiamo tutto.
1: Grazie al direttore di tuttomercatoweb.com Nicolò Ceccarini, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie a voi, saluto a tutti, ciao.
1: Piccola pausa, adesso continuate a scriverci al 348-7513933 per i messaggi WhatsApp scritti e vocali per gli ascoltatori di Radio Firenze Viola, mentre per gli amici di Radio Radio il numero da utilizzare per i messaggi è il 3925 727775. A tra poco.

0: Viola, leggila, ascoltala, guardala. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi! Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
5: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
6: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
7: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
8: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Sì, Carnevale ha ringraziato perché Carnevale lavora fondamentalmente a Sassuolo e tutti sono carini perché lavora a Sassuolo. Poi se Carnevale viene a Firenze so pesce in faccia anche per lui, come quel ragazzo l'ha mandato il primo vocale, pesce in faccia anche a Paratici. Già siamo a ragionare di Paratici dopo 3 mesi, pesce in faccia, siamo abituati noi a tirare pesce in faccia alla gente. Comunque Nick, ho sentito dire a Vanoli gli andrebbe data una risposta, questo non vuol dire che non l'hanno già fatto, però, cioè non è perché se non lo fanno pubblicamente vuol dire che non è stato fatto, eh.
11: Buongiorno, prima c'era la Sara Meini, simpaticissima, che però c'ha il dente avvelenato con il Como, perché agli stranieri era indignata per questa cosa qui. Allora, a me di avere gli italiani nella Fiorentina non me ne frega nulla. Un napoletano, un romano, un milanese sono uguali a un argentino o un brasiliano, anzi preferisco Dunga e Batistuta piuttosto che Mandragora, Fagioli o Ken. Quindi di essere la cantera della nazionale italiana non me ne frega nulla. Per me vanno bene anche 22 stranieri, è importante avere una squadra forte.
12: Buongiorno, io di una cosa sola, quello che dice di premiare Galloppa. E va bene, Galloppa ha fatto un grosso lavoro nella primavera e anche prima della primavera, però e basta noi premiare, perché noi si è premiato Coso Iachini e poi ce ne siamo pentiti, si premiò appena gli arrivarono Montella e poi ce ne siamo pentiti, e bisogna avere le idee chiare, non bisogna premiare la gente, il calcio è un t'aspetta, se tu hai le idee chiare tu vai avanti, se c'ha le idee chiare e tu lotti per salvarti.
13: Buon pomeriggio, nettamente d'accordo con Borghini. Fiorentina riesce a fornire pochi giocatori alla prima squadra rispetto al futuro che ha fatto l'Atalanta, la Roma e via dicendo. Ora sta ottenendo dei risultati, ragazzi, perché la primavera è fornita di squadre, di giocatori di 2006, hanno 20 anni questi ragazzi, e se guardate il caso si confrontano con Cesena, Parma quest'anno, perché le grandi squadre sono andate in Serie C, forniscano calciatori per la Serie C e in squadra nella primavera tengono giocatori di 2 o 3 anni più giovani, quindi noi magari a livello di squadra riusciamo a emergere, ma poi dopo si perdono, sono scriccioli, questi calciatori nostri, guardate.
14: Buonasera dai Danebio, scusate, ma io mi sono un po' stancato di far andare a scuola a tutte queste scommesse, ma bisogna sempre apprendere, bisogna sempre pigliare le scommesse, l'Italia è una scommessa, il Paladino è una scommessa, bisogna pigliare grosso una scommessa. Ma la grossa differenza fra noi e Napoli 15 anni fa è che l'estate, dove gli hanno preso Rafa Benitez, se non si piglia le scommesse, loro da lì hanno cominciato a far calcio, a andare in Champions, a pigliare giocatori e non sono più riusciti alle coppe. Noi invece si piglia sempre le scommesse, bisogna sempre ripartire da capo e che vadano da altre parti le scommesse, ma pigliamo Sarri, ma perché non si può pigliare Sarri noi?
15: Per quanto riguarda il mercato, a noi non si può fare mercato, perché con tutti i soldi che sono stati spesi male e anche in monte stipendi, se la proprietà non fa un aumento di capitale, noi mercato non si può fare, anche se si vende i giocatori. Per quanto riguarda l'allenatore, per confermare Vanolio prende Grosso non c'era bisogno di prendere Paratici, ci poteva restare Pradè e Ferrari a una seggiola, tanto sostanzialmente sono la stessa cosa. L'unica cosa che so che presto la Fiorentina ve la libera, è solo una questione di tempo.
16: Grazie a queste note vocali da parte dei nostri ascoltatori. Leggo anche qualche messaggio di testo perché sono tanti e poi c'è chi sottolinea che magari non li leggo tutti, ma è davvero difficile leggere tutti, però cerco di farlo. C'è Viola Forever da Perugia che dice: solo chiacchiere distintivo, a Firenze siete proprio così, tanti bla bla bla, ma di fatti doppio zero come la farina. E questa è la sua opinione. E poi Cristiano dice: gli stranieri del Como pagheranno la pensione ai calciatori italiani, mentre Simone dice: spero che i dirigenti della Fiorentina tornino dall'America con una conferma che la società è stata venduta, tutto il resto dei discorsi sono tempo perso. A proposito di questo, c'è Lorenzo che dice: ma nel 2026, con tutte le tecnologie che ci sono, c'è bisogno di andare di persona in America? Ma in effetti me lo sono chiesto anch'io, però qui c'è di mezzo anche la conoscenza vis-à-vis tra Paratici, bravo, e Giuseppe Commisso, e quindi probabilmente c'è,
17: non si necessità. Sono mai conosciuti.
16: Quello che mi chiedo è, visto che si parla dell'8, del 10 di giugno come data di questo incontro in America, non si poteva far prima?
17: Ecco, questo è un tema secondo me interessante, perché
16: poi magari avranno le loro ragioni, però ecco,
17: ho visto anch'io
16: ancora, ci vogliono 15 giorni prima che avvenga, almeno 15 giorni
17: di cronoprogramma, certo, ho parlato di
16: interlocutore
17: velocissimo, ho parlato di cronoprogramma della agenda di Paratici, no? Prima l'allenatore, poi il viaggio in America e poi infine il mercato, sì. Cioè se si va il 10 giugno in America e si aspetta a fare il mercato, poi non credo, non sarà così sicuramente, però ecco, io l'avrei fatto subito, addirittura subito, proprio sì, già certo, ora certo. Per avere, se,
16: per avere
17: se
16: un quadro chiaro
17: fare,
16: della situazione, così poi chiaro, si agisce.
17: E anche l'allenatore secondo me doveva essere, diciamo, prima, chiaro che l'idea ce l'ha già di chi allenatore prendere, se no sarebbe uno sprovveduto Paratici, e non lo è assolutamente,
16: però intanto hai chiaro il budget,
17: però se scelte magari, cioè, vai prima dal presidente, parli, poi annunci l'allenatore e fai mercato, cioè sì. Secondo me io avrei fatto subito, però se hanno fatto in quel modo ci sarà una spiegazione.
16: Sentiamo in collegamento con noi un grande competente di calcio come Claudio Onofri. Ciao Claudio.
18: Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
16: Benvenuto,
18: buongiorno.
16: Benvenuto. Qui naturalmente ci stiamo interrogando su tante questioni legate alla Fiorentina. E come stai, diciamo così, valutando la situazione del club da lontano? Ancora non è stato scelto l'allenatore, si fanno vari nomi, c'è pare Grosso in pole position, però si parla anche di Vieira tra le possibilità per la Fiorentina, in virtù anche di questo respiro internazionale dell'ex allenatore del Genoa. Ecco, e cosa pensi di questa ipotesi Vieira, visto che tu lo hai sentito?
18: Ma onestamente devo dire che qui è un po' deluso, in quanto si è attenuto per esempio a un modulo che dopo qualche partita si intuiva immediatamente che era molto molto, uso sta parola, ma non è scarso, diciamo, dal punto di vista offensivo, proprio perché giocava praticamente con una sola punta e due ali che a volte non erano proprio nel loro ruolo naturale, e di conseguenza doveva sicuramente cambiare presto, poi dopo invece è stato cambiato lui, però è chiaro che insomma non ci possiamo attenere esclusivamente a questi dettagli per valutare un allenatore che magari ha tutte le possibilità di rimettere in gioco la Fiorentina in posizioni che gli spettano storicamente, diciamo, che onestamente anche quest'anno sono state veramente deludenti, perché al di là del fatto che il campionato di Serie A si è un po' smorzato dal punto di vista tecnico in generale, però io non mi aspettavo una Fiorentina che lottasse fino alla fine, insomma, per non retrocedere, ecco, diciamo, e quindi credo che insomma prima si prende l'allenatore e insieme a lui prima possibile ci si fa dire, con le possibilità economiche che hai, i ruoli e le caratteristiche dei giocatori che appartengono a quel modulo. E se sarà così, io credo che insomma tutto Paratici e compagnia avranno tutta la possibilità di fare più in fretta possibile a rimediare a quello che è stato un campionato veramente deludente, insomma.
16: Ecco, però tu dovessi essere tu al posto di Paratici, tra Vanoli, Grosso e Vieira, poi possiamo aggiungere anche De Rossi, perché comunque anche questo è un nome che circola da tempo attorno alla Fiorentina, ecco, su chi andresti?
18: Ma i primi due onestamente mi affascinano di più, poi è chiaro che dipende molto dal...
16: I primi due intendi
17: Vanoli e Grosso?
16: Vanoli e Grosso?
18: Vanoli e Grosso, sì, sì, cioè, nel senso che io li ho sempre stimati proprio perché avevano un tema da riportare in campo che si riconosceva, ecco, se tu non sapevi, accendevi la televisione, non sapevi che era la Fiorentina, dopo un po', dopo 10 minuti capivi che era quella la squadra, perché giocava in una certa maniera. Adesso io sto estremizzando i concetti ovviamente, però credo che i primi due abbiano veramente nella testa e poi successivamente negli allenamenti che fanno per determinare quello che sto dicendo un qualcosa di più rispetto a Vieira, però poi ovviamente dipende tutto dai risultati, dipende da molte cose, dall'affiatamento che hai con la società per arrivare a metterti in campo una formazione che rappresenti il livello storico appunto di una squadra che insomma non c'entra niente con quella classifica che ha attuato quest'anno.
16: Ecco, però a proposito di Grosso, leggo il messaggio di Simone, che poi è anche quello che rappresenta un po' l'interrogativo di tanti tifosi: se arriva Grosso mi dite quali sono le ambizioni?
18: Ma io nomi e cognomi, ripeto, non mi fanno né scaldare né raffreddare, nel senso che io seguendo per lavoro, diciamo, tra virgolette, perché insomma non è un lavoro essere appassionati di calcio, io ho sempre intravisto in loro quello che a me piace per essere un allenatore. Alla Sacchi, adesso mi riferisco a uno che, voglio dire, un po' antico, no? Diciamo, dal punto di vista di riferimento, cioè che vedevi immediatamente che la squadra era quella lì, era attraverso dei movimenti, e che poi molti altri allenatori hanno seguito in questo senso, non come modulo, era un 4-4-2 sia al Milan che al Parma eccetera, ma non è quello il discorso, era la conoscenza di quello che dovevi fare durante la partita in ogni situazione che ti accadeva, per ogni giocatore, e allora di conseguenza questo fa sì che tu cresci in maniera esponenziale a livello anche di risultati, che poi questo è chiaro, che se c'è una squadra che da metà classifica non è che vinci lo scudetto per questo, perché sennò ma assolutamente cresci come valore complessivo e di conseguenza appunto anche come risultati.
17: Sì, io chiedo invece a Claudio, da esperto di calcio, da uomo navigato di calcio, perché secondo te, se fosse davvero Vanoli ancora in bilico la Fiorentina, in particolare Paratici, non l'ha ancora annunciato? Questa è la prima domanda. E poi, saresti molto sorpreso se alla fine tra i due litiganti, abbiamo parlato ora di Vieira e di Grosso, poi la spuntasse De Rossi a sorpresa, insomma, che tu conosci bene, perché seguendo il Genoa.
18: Anche qui c'ho una contraddizione in questo senso. Non è un allenatore che, però, arrivando in corso d'opera è difficile fare queste situazioni. E voglio dire, non è un allenatore che mi ha fatto vedere un tema ben preciso che si ripeteva, però ha dato molta carica e come dire, anche molta sicurezza a tutti i reparti attraverso un'esposizione anche vocale, diciamo così, sia negli allenamenti che nella stessa partita, che effettivamente ha rinfrancato una squadra che aveva delle difficoltà e soprattutto mi ha fatto ottenere, diciamo così, dei risultati non diciamo importanti, ma sicuramente all'altezza di quello che era il momento in cui è stato riferito.
16: Cioè, tu adesso lo vuoi vedere dall'inizio della stagione, lo vuoi testare sotto questo aspetto.
18: Esatto, quindi bisogna sicuramente aspettarlo, però dal punto di vista della personalità e del carisma che trasmette e ai giocatori ma anche a una platea molto bella ma complicata come quella di Genova, voglio dire, effettivamente devo dire che ho stima, insomma, ecco, per De Rossi, per cui credo però che insomma, da quello che si sente, io abito qui, sono qui a Genova in questo momento, però non sono all'interno della società, che ci siano già dei passi molto molto avanzati, perché per la conferma, almeno da quello che ho sentito.
16: Sì, certo, bisogna vedere poi, dovesse arrivare la chiamata di un club più importante, anche a incontri ormai avanzati con il Genoa, cosa succede, perché mi sembra che però, stesso De Rossi non abbia chiuso la porta a eventuali chiamate di squadre più importanti.
18: Sì, però voglio dire, questo è un qualcosa che appartiene, diciamo così, a una velocità che bisogna attuare in tutte le società, non solamente qui e nella Fiorentina, cioè, perché prima parti con un allenatore che ti dà delle direttive da esplicare, diciamo così, sul mercato, e meglio è, perché poi dopo ci sono delle situazioni che invece magari non hai affrontato rapidamente e sono svanite, per cui ripeto, io credo che insomma sia la Fiorentina che il Genoa devono immediatamente trovare una soluzione definitiva per quanto riguarda un ruolo che insomma, non dico, certo che le cose più importanti sono i giocatori che segnano e quelli che non ti fanno prendere gol, però per chi li mette insieme è l'allenatore, e allora devi fare in modo che più in fretta possibile tu abbia una realtà già consolidata, insomma.
16: E a proposito dei giocatori che segnano, che faresti tu allenatore con Ken? Chiederesti che venga tenuto oppure lo lasceresti partire anche in virtù di certi comportamenti, di una condizione fisica che in questo momento è precaria?
18: Ma è chiaro, anche qui bisogna sempre entrare nel discorso di interno che non conosco, però io conosco Ken come giocatore e io me lo darei tutta la vita, insomma, perché
16: anche dopo questa stagione?
18: E anche dopo questa stagione, perché ma sai quante volte ho visto giocatori straordinari fare delle partite che non ho, io cito sempre Gianni Rivera perché insomma era ai miei tempi, ci giocavo contro e ogni volta entravamo in campo io lo guardavo ammirato e questo mi diceva quasi come dire ma guarda che sei un avversario, lo sei il mio compagno, perché no, nel senso che veramente aveva una classe straordinaria e quindi ovviamente poi faceva in modo che ci riportasse anche all'innalzamento del valore complessivo della squadra e quindi ecco questo è il mio pensiero, insomma.
16: Ecco, ma qui a Firenze ci si interroga anche su un altro aspetto, ma Ken avrà ancora voglia di giocare con la Fiorentina? Sarà ancora motivato? È vero che tutti dovrebbero essere motivati nel momento in cui si mettono la maglia della Fiorentina addosso, però su Ken ci crediamo.
18: Ah, ma se fosse questo il problema e non magari di qualche squadra che lo vuole, che magari è di più alto rango in questo momento della Fiorentina, questo è un altro discorso, ma se il problema è non rimanere alla Fiorentina senza sapere dove devi andare, perché poi sai, qui purtroppo, lo dico molto sinceramente, sono soprattutto i procuratori che fanno la storia di tutto e quindi magari, certo, poi l'ultimatum lo dà sicuramente anche il giocatore, se vuole andare o vuole rimanere, però io farei di tutto per tenermelo, perché al di là della stagione io credo che questo abbia potenzialità veramente enormi per diventare un top player anche italiano, insomma.
17: E invece la domanda, immagino che
16: la domanda nasce spontanea.
17: Abbiamo parlato di Ken, parliamo di Gudmus, perché insomma, ovviamente lo conosci benissimo. E lui lo terresti fossi un dirigente della Fiorentina?
18: È chiaro, anche qui come fai a dire sì, no, così al 100%, uno e l'altro.
17: No, la tua impressione.
18: Io sono visto qui, l'avrei portato al Milan, all'Inter e a squadre che mirano lo scudetto, perché faceva veramente la differenza in una maniera particolare, perché giocava praticamente seconda punta, ma poi se ne andava per il campo dove gli pareva lui, senza dar retta all'allenatore, ma questo non era una cosa negativa, perché aveva un istinto che lo portava ad essere nella posizione giusta per poter poi prendere la palla, dribblare e mandare in gol i compagni oppure tirare lui stesso in porta. Io il Gundo suo che conosco è quello, poi è chiaro che la Fiorentina l'aveva preso per questi motivi e non ha mantenuto le premesse e le promesse, però io me lo terrei sempre, insomma, perché non è uno.
16: Ma ormai la pazienza è finita, però qui a Firenze su Gudmus.
18: Lo so, io parlo.
16: Sì, no, certo, insomma, e tu hai in mente, giustamente ci stai parlando del Gudmus del Genoa.
18: Diverse partite della Fiorentina, in effetti no, se non era per i capelli biondi, eccetera, non lo riconoscevo, sinceramente, però non è che da un anno all'altro uno diventa scarso o fenomeno.
16: No, certo, però magari a volte ci sono dei giocatori che hanno bisogno di trovare un altro ambiente per ricominciare da capo.
18: Questi sono aspetti psicologici che ovviamente sono rimandati.
16: No, per quello che abbiamo visto di Gudmundsson, cioè mi sembra ripuntare ancora su di lui, su questo giocatore che non ha mai dato la sensazione neanche di calarsi proprio dentro la partita con determinazione, con la voglia anche di far vedere tutto il suo valore, tornare a puntarci nel momento in cui c'è da ripartire, da rifondare.
18: Bisogna scoprire il perché è avvenuto questo, perché non è che c'è solamente una risposta, magari non si è trovato bene inizialmente, magari è un'annata particolare in un posto dove arrivavi e ci si aspettava tanto e tu non sei magari stato all'altezza di fare quello che tutti si aspettavano. Queste sono cose che però nel calcio accadono praticamente in tutti i luoghi e in tutti i posti, per cui ovviamente io parlo solo dell'aspetto tecnico e dell'aspetto anche di volontà di emergere che avevo intravisto, che avevo visto proprio alla grande qui a Genova. A Firenze è stato il contrario, ma ripeto, onestamente ci sono mille casi di questo tipo che poi dopo invece sono riemersi in un'altra squadra oppure nella stessa, per cui io mi baso solamente sulle mie aspettative, per Gunnus io me lo terrei sempre, assolutamente.
17: E se invece la Fiorentina decidesse di cederlo, secondo te è un giocatore che ha ancora mercato, che ha, può essere valutato vedi, più o meno quello che la Fiorentina l'ha pagato, quindi parliamo di una ventina di milioni,
18: ma è proprio per questo, vedi, anche questo è un aspetto molto importante, che non è tecnico, però, cioè, voglio dire, hai pagato tanto, adesso non ti danno quei soldi perché ha deluso quest'anno, e quindi tu hai preso uno che è forte, per me è forte, forte, e che però ha deluso, e allora ti rimangi un sacco di soldi, perché chi te lo compra viene lì a speculare su quello che è successo qui in quest'annata. E allora, ecco, tutti questi motivi io personalmente, poi ripeto, per me dal punto di vista, diciamo, tattico, non devi dargli una posizione fissa perché guarda, io qui sono andato anche a vedere degli allenamenti, ci ho parlato anche qualche volta, cioè, lui è proprio un istintivo, ma non un istintivo che penalizzante per quello che fanno i compagni e tutti, te ne sbatti e fai quello che ti pare, un istintivo nella posizione da trovare, e soprattutto anche, nonostante appunto sia un attaccante, quante volte l'ho visto venire a coprire delle zone in fase difensiva, e quindi
16: che sia un giocatore che arretra molto il suo raggio d'azione, l'abbiamo visto anche a Firenze, però poi non incide là dove dovrebbe incidere, cioè, insomma,
17: però Vanoli
16: ha detto che si è adattato ad un ruolo
17: che
16: suo.
17: Lui è il giocatore, proprio l'esempio del giocatore che non ho mai potuto utilizzare nel suo ruolo ideale, in effetti, quindi sta dando parte ragione a Claudio Onofri, anche se secondo Claudio in sostanza Gudmundsson non ce l'ha un preciso ruolo,
18: no,
17: è uno che
18: è
17: insomma va dove,
16: anarchico,
17: dove
16: insomma,
17: lo porta il cuore, diciamo così,
18: ma
17: il talento.
18: Bravo, ma è chiaro che poi sulla lavagna metti 3-5-2, 4-3-3 e allora lo devi mettere in una posizione. Ma durante la gara lui deve scegliere la posizione per smarcarsi, per ricevere il pallone, e deve comunque anche quando ha la palla nei piedi non assimilare solamente schemi preposti, perché ha la tecnica e la velocità nella conduzione di palla, nel dribbling eccetera, per poter saltare l'uomo, creare superiorità numerica e poi fare quello che mi spiace dire, quello che ci pare, che non è assolutamente la verità di quello che voglio dire, ma quello che ha l'istinto lo porta a determinare, e spesso qui a Genova determinava veramente o gol o azioni pericolose, e quindi io per Gunnuso aspetterei un pochettino.
16: Guarda, con te è d'accordo Gianni da Firenze, il nostro ascoltatore, che dice attenzione perché si può ripetere un caso Ilicic, quindi vorrei vederlo Gunnuso con un altro tipo di allenatore.
18: Ma bravo, ma non solo Ilicic, sai quanti ce ne sono stati giocatori pagati cifre che hanno deluso alla prima stagione, perché il calcio ragazzi a questi livelli è complicato, tutti noi diciamo va bene, entri in campo, guadagni 20 milioni, fai 10 gol, o se ne guadagni 21 ne fai 12, ma non è così, cioè non c'è matematica nel calcio, e allora bisogna capire e intuire quelle che sono state le problematiche che hanno impedito di rendere al massimo, ma nel momento in cui tu le scopri, e questo è un giocatore da Fiorentina alla grande, per me ovviamente.
16: Ma noi ci fidiamo di te perché sei un grande competente di calcio, e quindi insomma bisogna ascoltarti assolutamente. Claudio, grazie mille.
18: Ma grazie a voi, è stato un piacere.
16: Buona giornata. Grazie a Claudio Onofri. Qualche altro messaggio prima di un piccolo break. Luciano da Empoli dice, tornando alla questione Vanoli, un allenatore da meglio un uovo oggi di una gallina domani, non morirai di fame ma mangi sempre solo uova, mentre Silvana è d'accordo con Claudio Onofri, dice non sono molto d'accordo nel vendere Gudmundsson, ho paura di rimpiangere il fatto di non averlo saputo far giocare veramente e di non averlo capito come giocatore. E allora bisognerebbe vedere cosa ne pensa il nuovo allenatore, in effetti,
17: sì.
16: Se arriverà un nuovo allenatore, che idea ha su Gudmundsson e se riesce a valorizzarlo, se riesce anche a tirar fuori il meglio dal carattere di questo giocatore.
17: È questo il problema. Guarda, l'esempio di Ilicic secondo me è calzante, però allo stesso tempo io faccio rivolto la domanda e dico: siete sicuri che Ilicic, rimanendo a Firenze, avrebbe fatto poi il percorso che ha fatto all'Atalanta? Perché ve lo ricordate a Firenze,
16: certo,
17: quando toccava palla, c'erano i Mugugni, dopo quel gol sbagliato in Coppa Italia, nella finale
16: di Coppa Italia, inevitabilmente con il Napoli, cambio d'ambiente è decisivo.
17: Ragazzi, lì io non so,
16: soprattutto poi, quando arrivano dei momenti così difficili,
17: soprattutto quando sei Ilicic, che ha dimostrato di essere un giocatore anche dal punto di vista caratteriale
16: fragile.
17: Molto fragile. Ora Gudmundsson è un freddo, se no altrimenti non sarebbe un rigorista di quel livello lì, perché sui calci di rigore bisogna togliersi il cappello. È l'unica cosa per la quale veramente ci ha impressionato, perché anche stando a volte minuti col pallone sotto braccio in attesa che il VAR decidesse se era rigore o no al 90esimo, lui senza problemi e la mette dentro. Quindi è un freddo, però forse è un troppo freddo per Firenze, e quindi dico è l'ambiente giusto per riprovarci un'altra volta. È chiaro, se l'allenatore poi nuovo ti dice: io vengo, però guarda, ci sono due giocatori, tre giocatori che voglio, tra questi c'è Gudmundsson,
16: allora bisogna dare ascolto al nuovo allenatore. 348 753 933, il numero per i messaggi WhatsApp scritti e vocali per gli ascoltatori di Radio Firenze Viola, per gli ascoltatori di Adiradio 3925 727775, per intervenire in diretta chiamate pure il numero 055 771 171. A tra pochissimo.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buonasera, ma secondo voi un allenatore come Grosso, 10-11esimo Serie A, ma c'è bisogno di Paolo Paratici per contattare un allenatore come Grosso? Grosso è un allenatore alla Pradè, lo poteva pigliare a Pradè. Io da Paratici mi aspettavo altro, mi aspettavo un elemento internazionale, un profilo un po' più che lasciasse più entusiasmo. Ora si comincia quello, perché quello che stava con lui alla Juve, l'amico del mio, come faceva lei? Con lei di Roma, ora si comincia con quelli della Juventus.
3: Io vorrei sapere, no, tutta sta gente si lamenta di Grosso, eventuale allenatore della Fiorentina, io gli chiederei, vorrei sapere se loro lo hanno seguito, sanno come lavora, hanno visto gli allenamenti, hanno parlato con i giocatori che ha avuto, hanno visto tutte le partite del Sassuolo, no, perché ci deve essere una base, un fondamento, no, per lamentarsi di una certa cosa o dare un giudizio tecnico su un allenatore, quindi vuol dire che lo conoscete benissimo. Poi un'altra cosa, io vi ricordo che la Fiorentina le ultime stagioni, ma storicamente anche le migliori prestazioni e le migliori stagioni sono state fatte con allenatori giovani ed emergenti. È inutile vi faccio l'elenco perché lo dovreste sapere tutti, visto che vi lamentate sempre.
4: Comunque, al di là di uno non la pensi, io credo che uno non si possa pensare a un futuro, a un grande futuro qui a Firenze, se i nomi sono quelli di Grosso, di Vanoli, oppure mi è venuto fuori oggi di Vierà, dai. Non è pensabile immaginarsi un futuro con questi nomi.
5: Ciao, sono Andrea Brescia. Allora, io ho una sensazione, spero sbagliarmi, che ci sia una dismissione. Per me non c'è un rilancio, Paratici o non Paratici. A me viene in mente Corvino quando gli dissero di smontare tutto prima della vendita. Non sbaglierò, per me sarà un anno di attesa verso poi una vendita, ma ci sarà una dismissione, ci sarà un ridimensionamento importante. Poi magari un rilancio tra 2 anni o 3 anni.
6: Buongiorno Lorenzo, Paolo da Grosseto. Io ti faccio questa domanda, ma secondo te il Paratici, col suo scouting a disposizione, sarà in grado di portare finalmente qui alla Fiorentina un calciatore diciamo sconosciuto, ma che poi si rivela un gran giocatore? Mi viene l'esempio l'Ederson che prese la Salernitana, o il Gosens dei suoi tempi, dei primi tempi, che prese l'Atalanta, cioè giocatori di questo
7: vendiamo
6: tipo.
7: Vediamo pure Dodò e i migliori che abbiamo. Come ho già scritto, si rischia di fare il giochino che fecero Pontello alla fine della gestione, in attesa di vendere la Fiorentina, che vendette tutti i pezzi migliori, da Galli e Maggio, vabbè, non se ne parla, c'è. È chiaro che questa proprietà è in attesa di vendere, facendo l'accordo per lo stadio, però risanare il bilancio, ma in questa maniera si rischia la Serie B, come si è rischiato quest'anno, e addirittura dell'andare in Serie B, ragazzi, questa è la verità, non si può accettare una cosa del genere.
8: Insomma, nomi che non entusiasmano, quelli degli allenatori accostati alla panchina della Fiorentina, anche diciamo così poche speranze da parte di questi ascoltatori che abbiamo sentito adesso sul rilancio da parte del club. C'è da dire a questo proposito che come abbiamo già ricordato, la dirigenza sarà a New York nei prossimi giorni, nel mese di giugno, per incontrare Commisso, Giuseppe Commisso, Catherine, per la questione budget. Scrive oggi Mario Tenerani nel suo editoriale su firenzeviola.it che servirà poi assolutamente, una volta conosciuta l'entità del budget, chiarezza totale su quello che saranno, su quelle saranno le linee seguite, le linee programmate da parte del club, chiarezza nei confronti dei tifosi, insomma, senza paure, perché a questo punto c'è bisogno di essere assolutamente trasparenti nei confronti dei sostenitori della Fiorentina. Poi ne parliamo, andiamo però, visto che ci sta seguendo, ed è in collegamento in linea da qualche minuto Stefano, che chiamato allo 055 77 11 171. Ciao, benvenuto.
9: Ciao, buonasera a voi. No, dicevo, c'è un paese nel mondo che parla di allenatori militari. Qui si parla altro di allenatori. Io tutti questi mesi non sento nome al calciatore. Si parla solo di allenatori. Ora a me, io o me è per cattiveria, forse sono per questa maniera, sono sempre l'opinione bisogna vedere che calciatori si comprano per l'allenatore di Serie A. Tanto in Serie A gli allenatori scarsi non esistono. Non ci sono allenatori scarsi in Serie A, se no sarebbero Serie A. Perché non è che si va per essere raccomandati, in Serie A si va perché siamo bravi.
8: Sì. Poi c'è anche chi dice che l'allenatore non conta più del 20%, non incide più del 20%.
9: Conta molto meno nei giocatori, questo perché non fa nelle rovesciate, nei colpi del tantufo, nei colpi di tacco.
8: Neanche gol, non segna neanche.
9: Non fa nemmeno gol. Quindi se fa le cose giuste, fa giocare i giocatori nei ruoli e mantiene un bel equilibrio con lo spogliatoio, la bella è fatta e bella a dama.
8: Eh sì.
9: E poi alla fine sono quelli della maglietta, la pantaloncini corti, che pigliano un sacco di altri, ma quelli nostri che stanno, a parte i soldi, mi interessa relativamente, ho fatto quel dire.
8: No, no, però insomma, poi si torna alla competenza dei dirigenti che dovranno mettere a disposizione l'allenatore e i giocatori giusti. Ecco.
9: Ma il problema è la Fiorentina, ma il problema poi aiuto, via. Sì. Il problema della Fiorentina di quest'anno non è dalla responsabilità della sinistra, e non essere stati capaci di prendere dirigenti di spessore. Però mi fa una domanda, sì, e mi do ancora risposta: quanti dirigenti di spessore c'è oggi nel calcio italiano? Io ho 64 anni e ho visto i dirigenti di spessore, non ci sono più il calcio.
8: Oppure
9: italiano
8: si contano sulle dita di una mano, diciamo. Forse si contano sulle dita di una mano. Io parlo di direttori sportivi.
9: Io parlo
8: di Sartori, naturalmente. Vediamo Paratici, sì, se alla Fiorentina saprà
9: confermarsi. Ma quanti sono? Tre?
8: No,
9: sono
8: infatti
9: tre.
8: Ho detto si contano sulle dita di una mano. Sì, sì, certo.
9: Allora basta, si può chiudere. Vi saluto e grazie.
8: Grazie, ciao. grazie a Stefano che ci ha chiamato allo 055 77 11 171. Sul discorso della chiarezza, anche se d'accordo, ovviamente.
10: Sì, no, ora l'ultimo ascoltatore mi ha ricordato tanto Aldo Groppi, che diceva sempre: avete mai visto fare un gol a un
8: allenatore? O anche Eraldo Pecci lo dice.
10: Eraldo Pecci lo dice, segno, anche Aldo Groppi diceva che contavano il 23, eppure lui era stato allenatore, certo, anche ad alto livello, certo, al di là di quella che è stata l'ultima esperienza della Fiorentina, certo, ma nella prima insomma ci ha divertito e siamo andati in Europa. Sono discorsi giusti anche questi. No, sai cosa? Affascina molto l'esotico a volte più che il nostrano, sì, no? Se sento giustamente dire, ma noi ci si aspettava un internazionale, sì, no,
8: Iraola.
10: No,
8: tra l'altro, guarda, a proposito di Iraola, apro e chiudo velocemente una parentesi, sì, perché da quello che ho raccolto l'anno scorso, sì, la Fiorentina aveva cercato Iraola, l'ho cercato, però Iraola ha risposto molto gentilmente alla Fiorentina, però non l'ha voluta minimamente prendere
10: in considerazione.
8: Sì, molto gentile mi hanno detto, però non l'ha voluta minimamente prendere in considerazione.
10: Meno male,
8: quindi
10: è stato gentile.
8: E quindi adesso che la Fiorentina è anche senza coppe, è chiaro che
10: però io mi ricordo, e l'ha detto un nostro ascoltatore prima quando ci ha chiamato, insomma ha mandato un messaggio, ci sono stati tanti allenatori che sono arrivati e che poi hanno fatto bene a Firenze, che non è che fossero, no, così diciamo affascinanti dal punto, sì, di vista anche internazionale, lo erano forse come calciatori. Per esempio Vincenzo Montella, quando arrivò, io mi ricordo la gente diceva: ma che si fa con Montella, ha fatto il Catania, ha fatto due mesi alla Roma, ma dove si, sì, va? E invece Montella ha fatto 3 anni, sì, sì, strepitosi.
8: Se vogliamo tornare molto indietro nel tempo, Picchio De Sisti non aveva mai allenato, Tito Corsi decise di prenderlo in sostituzione di Carosi, e la Fiorentina
10: fu un'intuizione,
8: una grande intuizione, quell'anno arrivò quinta, poi
10: fu un'intuizione incredibile quella di Picchio De Sisti come allenatore, soprattutto nei primi anni a Firenze, sì, però lo fanno anche le società europee questo, a volte di promuovere dei giovani, ora il grosso non è che sia poi tanto, sì, giovane, però vai a vedere. Ci sono,
8: sentiamo come la pensa Gaetano Fontana, allenatore, ex centrocampista della Fiorentina. Ciao Gaetano, benvenuto.
11: Ciao, grazie a voi.
8: Stavi seguendo i nostri discorsi,
11: sì,
8: sul tema allenatore, perché
11: assolutamente
8: è una questione che sta ovviamente dominando in questi giorni in casa fiorentina. Che cosa ne pensi? Anche proprio sui discorsi che stavamo portando avanti adesso.
11: Ma io credo che innanzitutto bisogna capire che tipo di progetto si vuole portare avanti, e poi andare a individuare l'allenatore capace di trasformare quell'idea, perché spesso nascono delle annate storte non per caso, perché magari c'è intenzione di portare avanti un certo tipo di progetto, poi invece si vira verso allenatori che non hanno le caratteristiche per portarlo avanti, quindi di conseguenza nascono diatribe, nascono incomprensioni e tutto quanto poi si porta in campo. E quindi credo che la cosa più importante sia che tipo di idea vogliamo sviluppare, in base alla quale poi si vanno a scegliere i protagonisti idonei partendo dall'allenatore, perché credo che ci sia una grande necessità che il binomio società inteso come dirigenti tecnici e allenatore condividono appieno quella che deve essere l'idea da portare avanti, perché quando si è convinti di questo si supera ogni momento, perché i momenti difficili ci sono, ma quando c'è la forza del lavoro e della condivisione si riesce ad andare sopra qualsiasi cosa. Ci sono degli esempi, vi posso portare un esempio di un allenatore giovane che voi conoscete, che è Aquilani, perché è stato a Firenze con la Primavera.
8: Certo.
11: E ha iniziato a Catanzaro non nel migliore dei modi, ma sapendo che quell'allenatore con quella metodologia portava avanti un certo tipo di lavoro, la società l'ha sostenuto, l'ha accompagnato fino a quando poi c'è stato la svolta, la partita in casa col Palermo è stata uno sliding doors fino ad arrivare poi a giocarsi la Serie A.
8: Certo.
11: Io credo molto in questa idea, in questa forma mentis.
8: Ecco, tu da grande conoscitore di calcio, da allenatore, da tifoso anche del Catanzaro, visto che sei di Catanzaro, lo consiglieresti Aquilani? Questo Aquilani di adesso alla Fiorentina potrebbe essere una scommessa da fare, potrebbe essere un allenatore che a questo punto ha anche una certa esperienza, maturato una certa esperienza per poter rivestire questo ruolo?
11: Ma io credo che Aquilani abbia fatto un percorso importante, e vi posso garantire che Catanzaro non è una piazza semplice, un posto dove magari lui abbia vissuto dei sogni tranquilli, perché veramente è stato tartassato all'inizio dell'anno. Aver avuto la forza di saper tenere duro in quel momento credo che sia stata una grossa dimostrazione di personalità, ma nello stesso tempo anche una capacità anche tecnica nel saper modificare alcune cose senza perdendo di vista quelli che sono i principi che lo caratterizzano, per cui credo che sia un allenatore sicuramente da tenere in grande considerazione.
8: Tommaso Borghini.
10: Allora, Gaetano, ovviamente abbiamo chiesto dell'allenatore, io vorrei chiedere anche di quello che il ruolo che lui svolgeva con maestria in campo, il centrocampo, perché allora si discute molto a Firenze intanto su come rifondare il centrocampo della Fiorentina, che poi, come si sa, lo dicono i grandi saggi del calcio, è da lì che nasce tutto. Comunque il centrocampo è il settore nevralgico, quello più importante, e soprattutto chi mantenere, no, in quest'anno così disgraziato come vissuto dalla Fiorentina, come diciamo caposaldo, come perno su cui costruire il centrocampo, e quindi il riferimento a Fagioli viene abbastanza naturale. Ecco, secondo te Fagioli oggi è un giocatore anche a livello di personalità, non solo tecnico, che può rivestire questo ruolo, diciamo, di perno del centrocampo della Fiorentina del futuro, su cui poi ricostruire un intero settore e che, perché no, una squadra, perché poi è quello che fa girare la squadra, no, quel ruolo lì?
11: Assolutamente sì, se mi chiedi di Fagioli dico che per me è un giocatore che va assolutamente sfruttato per la sua dinamicità, per la sua tecnica, è un giocatore che ha bisogno di avere un allenatore che porta avanti dei principi che siano funzionali al suo tipo di calcio, un calcio di dominio, di possesso, un calcio di relazione, perché io ho visto alcune partite di Fagioli e mi ha impressionato tantissimo, e credo che il suo potenziale vero debba ancora venire fuori completamente. Ha bisogno, secondo me, di questo indirizzo. È ovvio che se gli facciamo fare il centrometrista, ovviamente bisogna andare su un altro tipologia di giocatore. Ritorniamo però al discorso iniziale: bisogna capire che tipo di progetto tecnico c'è, poi anche in base allo stesso andare a trovare gli interpreti giusti. Però io credo che Fagioli debba essere assolutissimamente coltivato, perché credo che debba necessariamente si debba pensare a un Fagioli anche il futuro nazionale, perché in quel tipo di zona di campo noi abbiamo dei seri problemi, e credo che la sua crescita sia

0: prudenziale, se poi è un difetto di forma oppure è lui un po' pigro nel fare determinate cose. Quando parlo di Fagioli in proiezione nazionale, io sto parlando del potenziale che lui ha, poi ovviamente vivendolo si comprende bene se è lui che si limita nel fare determinate cose oppure non è stimolato a sufficienza. Credo che il contesto squadra possa favorire la sua crescita. Mi viene in mente anche Jorginho, no? Un giocatore che magari con un allenatore era limitato nel fare certe cose, con Sarri riesce a trovare la sua piena maturità perché era al centro di quel tipo di progetto tecnico, quindi era stimolata anche in maniera diversa perché svolgeva dei compiti diversi. Credo che la stessa situazione possa capitare anche a Fagioli.
1: Anche se bisogna dirlo, Lorenzo, è vero quello che hai detto, cioè bisogna stimolarlo, e l'ha detto anche Gaetano, però ha fatto quest'anno un paio di gol davvero importanti, Fagioli, quello di Como, sì, e quello col Verona, per esempio, certo, sono, sì, stati due reti che poi hanno fruttato sei punti fondamentali per la,
2: però,
1: Fiorentina.
2: Ecco, un giocatore delle qualità, sì, di Fagioli,
1: chiaramente partendo più però davanti alla difesa, no? Non è poi così semplice sempre arrivare, anche se però il piede ce l'avrebbe assolutamente. Una cosa anche
0: su Fagioli posso aggiungere, certo, una cosa, perché mi ha incuriosito moltito la partita di Coppa contro il Como. Ha fatto una partita straordinaria a mio avviso, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista proprio della pulizia delle giocate. E l'occhio mi è chiuduto a fine partita quando Fabregas va a salutare tutti ma va dritto verso Fagioli per complimentarsi per la prestazione che aveva fatto. Vuol dire che anche lui aveva visto tante cose.
1: Speriamo che non ora
2: che ce lo lasci questo,
1: no,
2: sì,
1: perché so che vogliono, hanno bisogno di italiani
2: al Como,
1: stanno cercando Comuzzo, non vorrei che poi, sì, andassero poi anche a cercare altri giocatori. Una domanda sempre sul centrocampista vorrei fare a Gaetano, completamente diverso ovviamente da Fagioli, molto giovane, che comunque quest'anno all'inizio sembrava proprio fuori contesto, invece piano piano è entrato in squadra e ci ha messo del suo anche dal punto di vista fisico, e mi riferisco a Andur. Secondo te, ecco, che tipo di giocatore può diventare questo ragazzone che insomma quest'anno ha trovato la titolarità nella Fiorentina?
0: Io credo che tutto sia partito da una partita fatta bene con la nazionale quando è il 21,
1: sì,
0: ha fatto una partita straordinaria dove credo che abbia messo in evidenza tutte le sue doti. È lì che ha trovato anche la possibilità di trovare spazio con la Fiorentina, con la propria squadra, perché da lì ha trovato continuità, ha trovato prestazioni. Quando si parla di questi ragazzi non viene messo in discussione il talento o le grandi qualità, però bisogna sapere anche aspettare la crescita e il momento giusto per inserirli, perché poi gli si chiede tanto e quando non sono le condizioni di poterlo dare, poi spesso e volentieri noi bocciamo i giocatori. Io credo che Fanoli insieme allo staff siamo stati bravi ad aspettare il momento per poter inserirlo e metterlo nella condizione giusta, e io credo che anche lui ha dei margini di miglioramento incredibili, perché oltre alle qualità tecniche ha una fisicità impressionante. Nel calcio di oggi, insomma, se ci sono le due combinazioni, stiamo parlando di un giocatore veramente importante.
2: E invece da allenatore ti chiedo, ma come si fa adesso a rilanciare Fabian, che è stato pagato 15 milioni dalla Fiorentina e che è stato senza mezzi termini una vera e propria delusione per Viola? Non abbiamo mai visto niente di quel giocatore, che comunque a tratti aveva fatto vedere di avere delle qualità nel Bologna.
0: Sì, assolutamente, io credo che Fabian sia arrivato a Firenze in un momento ovviamente molto molto particolare, un calcio diverso rispetto a quello che praticava a Bologna, e ritorno al discorso iniziale, quando dei giocatori vengono inseriti all'interno dei principi di gioco riescono a esaltarsi, quando vengono meno queste situazioni anche le prestazioni difettano. Io credo che per lui, alla stessa stregua di Fagioli, debba essere messo in un contesto dove se saltano le sue qualità, le qualità ovviamente riferite sono quelle tecniche che ha fatto vedere in maniera anche abbastanza importante a Bologna, e quindi se la Fiorentina dovesse virare verso questo tipo di allenatore, credo che Fabian possa essere uno di quei giocatori recuperati che possono poi completare anche un centrocampo importante, perché a mio avviso per un gioco di

0: così definito di relazione, di principi, c'è bisogno di giocatori tecnici che sappiano trattare la palla, e lui insomma ha dimostrato ampiamente di saperlo fare.
1: Sì, il problema è stato anche di ruolo per Fabian, capire effettivamente dov'è che può rendere al meglio.
0: Esatto, anche se ti dico che a Bologna diciamo che si parla poco di ruoli ma molto di funzione, quindi giocatori di un'intelligenza che sanno andare a trovarsi le situazioni per esprimere le loro qualità, e a volte te li trovi sotto punta, a volte te li trovi come iniziatori di organizzazione di gioco, come mezzali, ecco, in questo tipo di intesa di gioco credo che Fabian possa risultare un giocatore importante.
1: Gaetano, sempre un piacere parlare con te, grazie mille.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Grazie a Gaetano. Ciao. Fontana, siamo quasi in conclusione della nostra trasmissione, però adesso sta per arrivare lo spazio a Marcord con Tommaso Borghini. Ci sono compleanni importanti,
2: sì,
1: oggi, di ex calciatori viola e non solo.
2: E uno di questi è sicuramente un giocatore che Gaetano Fontana conosce benissimo, cioè Cristian Reganò. Dio perdona Reganò, ve lo ricorderete tutti, il grande bomber di Lipari che oggi compie 52 anni, quindi classe 1974, insomma è stato fondamentale per la risalita in Serie A della Fiorentina, ha segnato in C2, ha segnato in Serie B, ha segnato anche in Serie A, comunque anche se non è riuscito mai a essere titolarissimo nella Fiorentina, però poi andò a Messina, forse te lo ricorderai, fece più di 20 gol in campionato di Serie A, quindi
1: dimostrò di non essere un semplice bomber di categoria, ma di saper segnare in tutte le categorie,
2: un bomber trasversale, ha segnato un po' in tutte le categorie. Poi allora c'è anche un altro compleanno molto importante, che è il compleanno del caudillo
1: Daniel Alberto Passarella,
2: classe 1953. Avevo preparato
1: chi ci sta seguendo sul canale 92 del Digitale Terrestre in formato visual sta vedendo una riproduzione di un gol di Passarella, l'ultimo gol segnato con la maglia
2: bravissimo argentina. E questi sono i gol animati che vedevamo all'epoca, no? Perché non sempre avevamo le immagini, o comunque ci piacevano, li trovavamo sul Guerin Sportivo, sul Giornalino, su tanti piccoli o grandi media dell'epoca. Questo è l'ultimo gol che segnò nel derby col Pisa di Pisa, vinto dalla Fiorentina in rimonta,
1: stagione 85-86,
2: ultima stagione di Daniel Passarella nella Fiorentina. E questa doppietta fece quella partita, la Fiorentina perdeva con un gol di Ciro Muro, il Pisa si sarebbe salvato mentre la Fiorentina avrebbe perso la Coppa UEFA, lui fece gol sul rigore e su punizione, e la Fiorentina di Agroppi
1: che era stato allenatore del Pisa non a caso, poi ci fu anche un litigio
2: con Anconetani, arrabbiato Agroppi, che Daniel Passarella difese addirittura usando a qualche cazzotto anche, da un agguato di tifosi, così abbiamo qui la prima pagina della Gazzetta dello Sport, Agroppi malmenato, Passarella lo salva, accadde questo, eravamo proprio in quella stagione, perché per molti tifosi della Fiorentina in quel momento Agroppi stava sbagliando, perché non dava spazio a Giancarlo Antonioni che era rientrato da un gravissimo infortunio, l'aveva tenuto fuori per più di un anno, poi anche Antonioni fu prezioso però in quel finale. Diciamo che oggi è anche, non so se ho ancora tempo,
1: 30 secondi.
2: Oggi è anche la giornata delle ultime volte, perché allora pensate che nel 1958, il 25 maggio, fu l'ultima volta in Fiorentina Padova 6-1 di Fulvio Bernardini sulla panchina della Fiorentina, fu anche l'ultima volta del grande Giulio, ovvero Giuligno, in maglia viola, e sarà l'ultima volta anche di molti anni dopo, siamo il 25 maggio 2010, di Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina in un'amichevole giocata a fine campionato a Toronto contro la Juventus, vinta per 1-0 con gol di Jovetic. Quindi insomma ho citato tre nomi abbastanza importanti, direi, per la storia della Fiorentina, e quindi il 25 maggio è il giorno delle ultime volte.
1: E noi siamo arrivati così alla conclusione di questa edizione di Palla al Centro, grazie a Tommaso
2: grazie
1: Borghini.
2: A te, alla prossima.
1: Salutiamo naturalmente gli ascoltatori di Lady Radio, li lasciamo alla programmazione di Lady Radio, mentre qui su Radio Firenze Viola le trasmissioni vanno avanti con Passione Fiorentina. Dunque buon proseguimento a tutti!

0: guardala.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione

0: 47.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
3: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
4: Tifosi Viola! È arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte! Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni! Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro, antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso! Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola! Venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi!
5: Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
6: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
7: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane. Carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
8: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
9: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
10: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
11: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
12: Viola amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
11: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
0: Eccoci qua, buongiorno, ben ritrovati da questo scenario particolare dallo stadio Artemio Franchi, dove oggi vi intratterremo cercando di mantenerci sul doppio binario, chiaramente le analisi della Fiorentina ma anche quella che è il gran finale di una bella di un bel torneo che abbiamo deciso di seguire da vicino, anche perché ci sono tanti colleghi e tanti amici coinvolti. Ve l'avevamo anticipato, caro Luca Calamai, avresti mai immaginato di fare il bordo campista per i colleghi della squadra dell'Ussi regionale che si giocano il torneo intitolato a Nicola Zuppa e che in questo momento si sono fatti riprendere sul 2-2 perché la squadra di Palazzo Vecchio ha appena pareggiato annullando un doppio vantaggio dei giornalisti. Ben trovato,
13: ciao,
0: buon pomeriggio.
13: Buongiorno, come diceva Tommaso, giocheremo su tanti tavoli oggi. Tra l'altro ti devo dire, è la prima volta che guardo sotto la curva, la nuova curva Fiesole.
0: Sei rapito da quello che sarà il muro.
13: Fa effetto però,
0: immaginalo tutto viola con i tamburi e i tifosi che sosterranno la Fiorentina.
13: Soprattutto, io ripeto, se poi riusciranno, ecco il bravissimo Stefano Carlesi, a chi ci segue sul canale 92 o a chi ci segue in modalità visual, fa vedere se soprattutto si riuscirà ad evitare in qualche modo con le cartelloni oppure roba tecnologica l'altra curva, quindi no, molto bello, molto emozionante. Allora io direi, se sei d'accordo, prima di entrare poi nell'aspetto in questo ping pong, io darei le ultime notizie di mercato. Mi sono confrontato con Niccolò Ceccarini, le ultime notizie di mercato confermano un serio e credibile interessamento della Roma per Dodò. E la domanda successiva è: ma la Fiorentina farà muro per tenere Dodò?
0: No.
13: Nemmeno una
0: barricatina.
13: Nick
0: è stato molto chiaro, è probabilmente il primo degli affari, no? Che la Fiorentina spera di chiudere per motivi anche ovviamente economici.
13: Dopodiché è chiaro che stiamo parlando di un giocatore che ha un anno solo di contratto, che non viene da una stagione epocale, e quindi tutto questo fa immaginare che non arriveranno quei 25 milioni di cui si parlava un anno fa, quando a Dodò erano stati avvicinati Barcellona, ti ricordi, Milan, la Juventus, cioè, e chi più ne ha più ne metta. Però questo è un aspetto, e la domanda successiva è: quindi gioca Fortini al posto di Dodò? No,
0: perché piace il Bournemouth, però ti vedo molto lanciato sul futuro, giustamente. Io però devo anche un po' tirare il freno a mano, perché ho fatto un paio di conti temporali, e innanzitutto c'è da scegliere l'allenatore, e per quel che abbiamo capito magari in settimana si passa all'avvicendamento tra Vanoli e Grosso, perché i segnali sono sempre quelli, no? Il saluto a Vanoli e l'arrivo di Grosso. Poi però questo importantissimo summit che si terrà negli Stati Uniti con Paratici, Ferrari, dove si butteranno giù i piani per il futuro, chiaramente anche di fronte ai proprietari, alla famiglia Commisso, va verso l'8-10 di giugno. Perciò ti chiedo, Luca, me lo domando già da ieri, in questo momento Grosso accetta scatola chiusa? Perché Grosso Paratici accetta, come accetta, può anticipare il progetto Viola?
13: Fidandosi di Paratici,
0: certo.
13: E credo che insomma il rapporto tra i due, che nasce dai tempi della Juventus, come fai a non fidarti di Paratici?
0: È vero,
13: sinceramente, ecco, se però io non so poi che cosa gli ha detto Paratici.
0: Come fa a dargli i paletti della pro, cioè puntiamo a risalire, magari se riusciamo a entrare in Conference League ce la facciamo, io sono del tuo partito, la Fiorentina dovrebbe puntare a entrare in Europa League, poi sarebbe il discorso del Como, ma lasciamolo lì per ora. E lì glielo dice a Paratici Commisso che stagione sarà.
13: Sì, però ecco, lo ripeto, l'interlocutore, stiamo parlando, Tommaso, di Grosso.
0: Sì, bene. Ok.
13: Allora, se vuoi prendere Allegri o vuoi prendere Conte, secondo te Conte e Allegri accettano di dialogare se prima non gli dici nomi, cognomi, indirizzi, codice fiscale, numero
0: molto
13: telefono?
0: Chiaro, molto chiaro.
13: Grosso viene qua e si fida di Paratici. Ovviamente la volontà di Paratici è quella di fare meglio, perché peggio è impossibile. Però no, io invece ci ritorno un secondo, anche se so che prenderò tanti ascoltatori che mi criticheranno. Io ripeto quello che ho detto al Caffè Nero Bollente, cioè noi abbiamo vissuto questa gestione con dirigenti che ci diceva: ma voi andate a guardare quanto tempo ci ha messo l'Atalanta a vincere, andate a guardare quanto tempo ci ha messo il Napoli a vincere, andate a guardare quanto ci ha messo il Bologna a vincere. Il Como ci ha messo 3 anni, ma 3 anni partendo dalla Serie C, quindi dalla B, quindi voglio dire, Il Como ci insegna che se hai un progetto ambizioso, hai idee chiare, scegli le persone giuste, puoi vincere prima. Ecco, io mi auguro che sia... No, noi non lo vogliamo sentire Como perché ci fa un po' imbarazzo. No, deve essere un pugno allo stomaco, come me l'hanno dato a me.
0: Sì, sì.
13: Un pugno allo stomaco, perché dobbiamo ribellarci al concetto della mediocrità. Oggi no, dobbiamo fare un anno interlocutore. Perché dobbiamo fare un anno interlocutore? Per quale motivo?
0: No, in dubbio.
13: Faranno un aumento di capitale
0: vista,
13: se devono risolvere.
0: Potrei dirti perché i conti sono in rosso.
13: Come l'ha fatto la Juve, come l'ha fatto il Como, come l'ha fatto il Napoli, come l'ha fatto la Roma. Faranno un aumento di capitale e devono dare a Paratici soldi da spendere. Io sono proiettato nel futuro perché ho voglia di futuro.
0: Certo.
13: E sull'allenatore io mi conservo, se mi permetti, ancora l'1%, non il 99%, no? L'1% e poi magari alla fine arrivi qualcosa di speciale. 1%.
0: De Rossi. Sì, magari, vedo che qualcuno lo tiene ancora.
13: Magari,
0: no?
13: De Rossi, non lo so. 1%,
0: cioè,
13: l'1%, perché altrimenti, te lo ripeto, oggi è lunedì, oggi poteva essere il giorno giusto per il comunicato di ringraziamento a Vanoli e domani o dopodomani il giorno giusto per la presentazione di Grosso, no?
0: Certo.
13: Allora mi conservo ancora quell'1% che secondo me è a quale mi aggrappo per un progetto ancora più ambizioso. Poi, come ho detto su Vanoli e lo dirò anche su Grosso, se per Paratici Grosso è l'uomo giusto per riportarci a lottare per l'Europa League, viva Grosso!
0: Certo che sì.
13: Perché io mi devo fidare di Paratici, no?
0: Assolutamente, questa è un po' la linea. Per questo io l'ho definito un po' un limbo nel quale la Fiorentina appunto deve sciogliere le riserve sull'allenatore e poi andremo incontro a questo summit negli Stati Uniti. Nel frattempo, per darvi un
13: qui
0: po' di coordinate,
13: 2-2, eh?
0: Che è stata una mattinata particolare per Radio Firenze Viola, abbiamo seguito, vi abbiamo raccontato anche la premiazione per il premio Ciccio Rialti che quest'anno è andato al collega Federico Sartoni di Lady Radio. E poi ci siamo trasferiti a Franchi, dove lo diciamo ovviamente anche noi siamo emozionati di calpestare questa erba.
13: Te dovresti essere irritato.
0: Io sto malissimo.
13: Te dovresti essere con numero 10
0: in campo, ma ancora non me la sento di mettere a rischio le articolazioni. E come dicevo, siamo a seguire questa fase finale del torneo. Nicola Zuppa, che è stato un educatore, un uomo di grande riferimento.
14: Salta la panchina, ecco,
0: aspetta, stavo dicendo una roba seria. Il torneo è intitolato a lui, al lavoro che ha fatto straordinario nel mondo delle carceri. E in questo torneo, clamorosamente, la squadra dei giornalisti è un passo dalla vittoria, ma dopo il 2-0 del primo tempo sulla squadra di Palazzo Vecchio si sono fatti riprendere. Siamo su un 2-2, peccato perché i marcatori erano anche di casa nostra, perché Alessio Del Lungo è tutto mercato web, anzi no, ho sbagliato, Stefano Del Corona e Fiorentina News, un
13: centrale.
0: Però ho visto un gran bel Ludovico Mauro.
13: Quindi il doppio binario è questo.
14: Esiste ancora Del Corona? No, ma mi vedi?
13: No, ma in passato.
14: Sì, in passato sì, erano stopper alla Sergio Brio, calzino tirato giù e delle grandi stecche.
13: Delle grandi stecche.
14: Picchiavo gli attaccanti con una meraviglia. Comunque vedo un Tenerani tesissimo.
13: Ma scherzi, non t'avvicinare.
0: Poi andiamo. Fatemi dire una cosa al volo, ovviamente come vedete leggiamo anche i vostri messaggi, chiaramente più sono messaggi testo oggi in queste due ore fino alle 14 meglio è, e quindi ricordo ovviamente il numero 348 7513933 per interagire con noi. Costantino Nicoletti, chi si compra?
14: Allora senti, io volevo posizionarmi nel parterre di tribuna, quelli famosi che vanno dietro la panchina del mister, lo ti immagini arriva Pep e si ritrova.
0: Ecco, stavo per dire, l'hai chiamato stamani,
14: Madonna,
0: te l'hai detto.
14: Ma sembra che voglia rimanere nel gruppo City a fare quello e far Klopp nel gruppo Red Bull, sai. Però la speranza è l'ultima a morire, non voglio spoilerare nulla. Una cosa te la dico, qualche incontro c'è stato, informale ma c'è stato.
13: Senti, io mi sono riservato l'1% perché secondo me viene grosso.
14: Sì.
13: Mi sono fatto questa idea. E mi sono riservato però l'1% per un qualcosa di diverso. Esiste secondo te questo?
14: È più alta la percentuale, io do l'1% oggi a Vanoli, ma per rispetto peraltro. Però ti dico, io la domanda la faccio a te e agli ascoltatori a casa. abbiamo un dirigente quotatissimo, importantissimo, abbiamo un'azienda, una società che si è sempre sbandierata ambiziosa, perché non possiamo avere un allenatore importante? Domanda, giovane, io voglio un giochista, perché abbiamo visto che questo campionato l'hanno svangata il Como di Fabregas e la Roma di Gasperini, purtroppo quegli ultra sessantenni, senza offendere nessuno, hanno fatto fatica, Allegri, Spalletti stesso, quindi oggi ci vuole i giovani stanno facendo, c'è stato un cambio generazionale, Luca, anche nei tecnici, lo sai meglio di me, come in tutte le categorie, e oggi ci sono allenatori giovani che sono più empatici con questa generazione nuova di calciatori. Pisacane, per citartene uno.
13: Ma probabilmente anche Aquilani, voglio dire.
14: Alberto Aquilani deve fare la sua gavetta ancora, io ti parlo sempre di Serie A e di primi sei posti, sette posti. Quindi io mi aspetto un nome alla Paratici, voglio un nome che ci fa battere il cuore, le farfalle nello stomaco, ci fa andare, ti ricordi, dicevo sempre a Peretola, io aspetto un allenatore
13: da Peretola, uno dalla Premier, anche un tecnico dalla Premier,
14: un straniero giovane che ha un'idea,
13: Iraola, Glasner,
14: Tolo, uno che ci dà un'idea, uno che ci fa divertire,
13: verrà grosso,
14: e che poi di conseguenza,
13: così più o meno si fanno intendere, come se anche
15: di grosso.
14: Non lo conosco, so che ha lavorato sempre con Fabio, viene da Sassuolo, per l'amor di Dio, io non lo so, voleva la famosa alzare sta asticella, cioè 7 anni, guarda, se paragoniamo, perché guarda, sarà divertente anche fare un giochino ai nostri amici da casa, paragonare i primi 7 anni, si entra nell'ottava stagione, con le precedenti gestioni, io mi ricordo la precedente gestione era un altro calcio, ma si prendeva i Vargas a 13 milioni, ora il calcio è cambiato, sono dopati i prezzi, noi abbiamo pagato 15 lirola e ti deve far riflettere un pochino, però ti dico, si entra nell'ottavo anno, è una
13: anche Milenkovic a uno,
14: tra l'altro, bravo Tommaso, perché devo ricordare pensando anche quelli, di conseguenza, tra l'altro complimenti al mio zio Pantaleo che per il quarto anno consecutivo salva il Lecce,
13: riuscito a far salvare di Francesco,
14: ha dato dignità a Eusebio Di Francesco, questo veniva da 2 retrocessioni e 4 esoneri, 4 esoneri e 2 retrocessioni, quindi chapeau a Pantaleo, ma è giusto per Lecce perché hanno il monte ingaggi più basso della Serie A e tutto. Noi oggi bisogna ispirarci a chi sta lavorando bene, a chi 7 anni fa era in Serie C, arrivò quella proprietà al pari della nostra, e quindi oggi tante teorie, tante, come le chiamo io, hai visto le sindromi, la sindrome di Gubbio, la sindrome di chi ci compra, la sindrome dello stadio, che tra l'altro sembra stia venendo anche
13: gol pesante dei giornalisti,
14: Costa porta bene,
13: sono gol pesante,
14: incontenibile,
13: Tonerani in campo,
14: vice Sarvati,
13: guarda l'abbraccio, Tonerani, Meini, la gioia incontenibile, chi ha segnato ancora
14: direttore generale del Lungo.
13: Beh,
14: Mario, ma che cambi fai, Mario?
13: Mario. È in trance, non sa nemmeno come si chiama Tenerani, non sa quindi nemmeno come si chiama.
14: Ti ho detto, vorrei un allenatore esotico, io l'ho detto in tempi non sospetti. Grande assessore,
13: c'è della polemica su questo gol.
16: Che bomba! C'è polemica, si poteva pareggiare, sarebbe stato meglio per tutti.
13: No, c'è il torneo in ballo.
16: Lo sappiamo. Noi poteva essere una bella partita da vincere, difficile, ma insomma, pareggiare al Franchi sarebbe stato una soluzione. Però
14: Santa la giunta,
13: combattuta. È venuta anche la sindaca, lei in una fase successiva, quando porterà bene.
16: Ma la Leti deve rientrare.
13: Deve rientrare. Ma noi la teniamo qui, giocano 10. Usiamo qualsiasi. Comunque lo stadio, te ci avevi mai giocato allo stadio, Letizia?
16: Non ci avevo mai giocato. Veramente. Vabbè.
13: Ma te hai giocato da calcio? Te facevi pattinaggio, se non sbaglio, no?
16: Ho giocato a calcetto un anno, calcio a 5, quindi molto diverso rispetto a giocare al Franchi. Però
13: ricordiamo che la famiglia Perini è una famiglia di sportivi, quindi Maggio e tuo babbo ti avrà portato a essere calciofila anche, no?
16: Esattamente, quasi obbligata, più che altro mia sorella, 2 anni più grande, ha giocato a calcio tanti anni e mi obbligava a giocare con lei, quindi un po'.
13: Come si chiama il ruolo?
16: Chiara Perini giocava difensore centrale, botte, numero 5, botte da Orbi, esatto.
13: Giornalisti peggio col microfono in mano in campo? Non può dire.
16: In campo
13: dire.
16: Sono agguerriti, eh.
13: Non può dire.
15: Lo so, sono terribili.
16: In campo agguerritissimi, mi hanno buttato in terra un paio di volte, però la simpatia c'è sempre, sia fuori che in campo.
13: Senti, un'ultima domanda, ma secondo te Tenerani può essere il prossimo allenatore della Fiorentina?
16: Ma perché no? In effetti...
17: No, partecipa in maniera esagerata.
16: No, partecipa, ci sente tantissimo, ma poi delle competenze tecniche invidiabili.
13: Non te lo faccio dire a te, ma mi sono emozionato, la nuova curva mi piace molto. Beh. E quindi sono molto contento. Grazie.
0: Grazie. Bocca al lupo.
13: Allora, 3-2, ricordiamo che se riuscisse a vincere i giornalisti avrebbero vinto il torneo. Entra.
0: È entrato Alessandro Guetta.
13: Alessandro Guetta, quindi
0: attenzione però a Ludovico. Aia. Mauro, perché eccolo, c'è Radio Firenze Viola che entra dentro l'area, rientra Mauro là sul sinistro. Mauro, la palla traversa clamorosa,
13: traversa
0: di Ludovico
13: di
0: Mauro.
13: Mauro.
0: Peccato, se no avrei detto palo di Ludovico Mauro.
13: Palo,
0: era
13: appena bene,
0: è rientrato
13: traversa.
0: Molto. No, devo dire che per ora stanno giocando molto bene. È entrato Lazzarini.
13: No, io cercavo infatti Lazzarini.
0: Che Di Nardo è entrato, ha preso subito 3 pedate, giustamente.
13: Sì.
0: Mentre Lazzarini non lo vedo in campo. Va bene,
13: senti,
0: vedevo un po' di messaggi.
13: C'è stato un grande dibattito.
0: Ma se il nuovo allenatore fosse livornese, lo scrive
13: Allegri,
0: Sergio.
13: Beh, no.
0: Scopriamo
13: subito. Costa troppo e poi secondo me... Ecco, è finita!
0: I giornalisti hanno vinto?
13: È finita, allora, quindi
0: facciamo vedere
13: abbraccio.
0: Le feste, vai!
13: Tenerani, Sara Meini.
0: Vieni qui Mario,
13: Mario
0: a
13: qua.
0: Caldo ragazzi, ma nemmeno a Dazon le fanno così, a caldo,
13: sofferta.
0: Hai trionfato.
13: Sofferta.
18: Abbiamo trionfato, ho fatto una partita pazzesca ragazzi, pazzesca.
0: Non ha
18: abbiamo
0: voce.
18: Avuto un attimo di rilassamento, però poi l'abbiamo ripresa e abbiamo giocato tutte, mi fa piacere.
0: 3-2, di grande sofferenza,
18: grande sofferenza.
0: Anche del bel gioco.
18: Sì, questa è la squadra.
13: Senti,
18: che gioca bene.
13: Che vuol dire stare sulla panchina al Frank?
18: È un'emozione Luca pazzesca, guarda, ti giri e capisci magari quando si arrabbiano un po' che si gira, oggi è tutto vuoto, ma di solito è piano, un'emozione incredibile, guarda che campo è grande.
0: Ho sentito dire che si sono viste più trame oggi che in tutta la stagione, no?
18: Non è vero, io non ho meriti, i meriti sono di questi ragazzi, lo sapete, che sono fortissimi.
13: Ci aggiungerei
18: veramente.
13: Anche Sara Meini che fa il ruolo da direttore generale.
18: No, Sara Meini è quella che ha creato questa squadra, per cui poi c'è il presidente Morabito, il presidente Marchini, poi ci siete voi, siamo tutti squadre ragazzi, chi gioca e chi no, ma siamo tutti squadre. Vado
0: vai,
18: a festeggiare.
0: Mario, va bene, bravi giornalisti.
13: La cronaca l'abbiamo assolta.
0: Per una volta.
13: C'è Pietro.
0: Ti parlano di calcio, ma
13: Pietro.
0: Evidentemente lo sanno anche giocare.
13: Allora?
0: Quanti minuti, Pietro?
19: Più dell'altra volta, già una vittoria.
13: Allora, raccontaci Pietro.
0: Sei entrato sul Badù e abbiamo vinto.
13: Ti avevi già giocato una volta?
19: No. Infatti, quello è fondamentale, dai. Stavo bellissimo, la vittoria è importante, va bene. Vabbè, però era più bello essere qui tutti, soprattutto su un campo così che è pazzesco. È il sogno di una vita, dai, dare il calcio d'inizio a una partita. Il sogno migliore sarebbe stato segnare, non ci sono andato nemmeno vicino, ma pesano i chili.
13: Mi fai dire una cosa, cioè lo dico io, voi siete i dirigenti, io sono un amico, per cui io credo che è anche bello che Radio Firenze Viola sia qua, perché la forza di Radio Firenze Viola è anche questa, cioè non raccontare poche vittorie,
19: non stare in campo,
13: raccontare o solo i processi, è raccontare anche storie come queste che fanno parte della nostra fiorentinità, quindi sono molto orgoglioso.
19: C'è Andrea,
0: c'è una polemica strisciante,
19: no,
0: perché Andrea
19: Bruno,
0: Savelli ha indossato un'altra maglia rispetto a quella.
20: Non ha nessuno, io l'avevo fatto presente.
0: Okay. Come avevi fatto a perdere Andrea?
20: Hanno fatto con loro.
19: Uno più.
20: È facile. E poi insomma, hai visto, le squadre erano squilibrate, noi si è fatto tanto a portarci sul pareggio, eravamo già felici.
19: Nella ripresa non mi sembrava, era una partita equilibrata.
20: Nella ripresa siete andati giù.
13: Sì, Pietro, poi ti lasciamo e vai a festeggiare, ci riporti un attimo all'attualità e poi teniamo Andrea per questo anche, per chiedere qualche altro parere.
19: Beh, l'attualità è ora, sono ore che si prolungano nell'attesa di questa scelta che non arriva, addirittura si parla di un viaggio in America che sarà ritardato, penso, perché vogliono arrivare con le carte in mano e con la scelta dell'allenatore già fatta. Continuo a pensare che non sarà Vanoli, perché altrimenti non ci sarebbe motivo il 25 di non avere...
18: Lasciami dopo,
19: arrivo.
13: Vai tranquillo. Allora,
0: li vogliamo inquadrare,
13: facciamo
0: eccoli
13: tirare il fiato Andrea.
0: Sì, inquadriamo. Questa è la foto di gruppo della squadra Ussi Toscana che è andata a vincere il torneo. Nicola Zuppa, complimenti a loro.
13: Ah, ma è...
19: spagnoli, non lo sapevo. Sì, allora questo invalida il risultato.
13: Invalida tutto. Allora Andrea, proviamo un po' a tirare un po' di filo conduttore di quello che ci siamo lasciati alle spalle. Come ti viene? E cosa ti ha ferito? Cosa ti lascia sperare in un qualcosa di diverso?
20: Allora, ferito, credo che abbia ferito le notti insonni a rigirarsi dopo il gol di Maripan, quello del Parma, non mi ricordo manco come si chiamava, senza tirare mai Orban in porta in alcune trasferte. Come?
13: Orban?
20: Sì, una roba del genere, sì. Sassuolo, Reggio Emilia, però noi fiorentini feriti sì, ma ci siamo sempre rialzati, grazie anche a mister Vanoli ci siamo rialzati. Dopodiché io non ho dubbi, se lo volevano confermare l'avevano già confermato. Nel caso sarebbe una scelta non scelta, perché non c'è nessuna alternativa, e sarebbe frustrante anche per Vanoli, che comunque si merita un approccio diverso anche da una piazza, visto che in tutta Italia lo lodano, qui ha convinto fino a un certo punto, e però Paratici sono tutto sudato.
13: Anche Andrea, vieni.
20: Ah, Vannucci.
13: Vieni.
20: Paratici, Andrea, è la nostra speranza.
13: Tosta oggi, cioè,
20: parecchio. Fatto gol su tua curva, Vannucci.
15: Ma l'ho realizzato.
13: Ma quello,
15: 10 secondi, era una play.
13: Ma quello spacca i gol, sì, spettacolare.
15: Sì, l'ho fatto io.
13: Gol da fotografia.
15: Ma non è che sembrava Luca Toni. Avene Luca.
13: Quello delle figurine Panini.
20: Perché non c'è la curva.
15: No, perché non avevo fiato. Diciamo, mancava l'ossigeno al cervello. Quindi, avevo dato tutto per arrivare su quella palla.
13: Mi pare giusta la riflessione fatta su Vanoli, vorrei dire inevitabile.
15: Andrea, ciao Mario.
13: Inevitabile. Ora tutto porta grosso. Allora io lo ripeto per la centesima volta, non conosco bene Gross, l'ho conosciuto da giornalista, da giocatore della nazionale, ragazzo squisito, persona per bene, ci ha emozionato con quel rigore, ci ha dato il mondiale. Speravo qualcosa di meglio, permettetemelo di dirlo. Cosa ne pensi di Gross?
20: Che tra gli underdog, come va di moda a dire ora, io preferisco tutta la vita De Rossi, Baldini, che è una tua citazione, certo, e volendo proprio fare una scommessa, ieri c'era tutta quella bagarre, io mi sono messo a vedere Catanzaro, che con una squadra veramente modesta ha giocato comunque un calcio migliore in Monza, poi quelli fanno gol da 30 metri e la risolvono. Aquilani potrebbe essere una scommessa qualora protetto, certo, poi se si deve sognare bisogna andare a prendere un grande nome, questi non sono nomi che fanno sognare, a parte De Rossi. Io su De Rossi sarei pronto a scommettere tutto.
13: Andrea?
21: Sto per riprendere piazza. Devo dire la verità, io muoio dalla voglia di sentire quali sono i programmi. Poi l'allenatore fa parte dei programmi, fa parte evidentemente della programmazione dell'annata che viene. Mi auguro che chiunque venga gli venga fatto un pluriennale, come è stato fatto a Paratici, perché la Fiorentina, a mio modo di vedere, ha bisogno di gettare le basi per qualcosa di concreto che si sviluppi su almeno un arco di 2 o 3 stagioni. Non so chi possa essere questo allenatore, devo dire tra quelli che sono usciti, De Rossi forse come pedigree, come carisma, può avere le carte in regola. Grosso pare abbia un forte legame con il direttore sportivo. Ecco, io al di là dei nomi, io mi auguro che sia una scelta fatta in stretto raccordo con chi dirige il comparto sportivo della società, perché è cruciale che ci sia unità di intenti per appunto avere 2 o 3 anni in cui si costruisce qualcosa.
13: Allora, prima di lasciare
22: l'altro, pensando ora, ma stamani il Corriere dello Sport ha buttato lì un altro nome, ha segnalato un'altra ipotesi, quella di Vieira. Mi pare di capire.
20: Per carità di Dio, cioè un allenatore che è venuto qui l'anno scorso, Fiorentina Genoa è stato il livello più basso e vincemmo, te lo ricordi?
22: Sì,
20: 2-1 se non mi sbaglio.
22: Sì,
20: pallonate in tribuna della Fiorentina e del Genoa, una roba Vieira, tutto chiacchiere distintivo, per ora, poi magari tra qualche anno si forma.
13: Se ne parli a Roberto Pruzzo, dice siete matti. Se
22: okay, no, segnalavo la novità della mattina.
20: C'era sui giornali stamattina.
13: Volevo chiedervi una cosa, e ve la chiedo da tifosi, perché la domanda non è semplice, ve lo dico subito, e quindi vi chiedo tipo, perché c'è stato, inutile nasconderlo, un grande dibattito sulla contestazione di venerdì sera, e è stata una grande riflessione sul fatto che è stata centrata, direi in maniera quasi totale, sul fronte giocatori, e c'è anche chi ha rimarcato che da questa contestazione è rimasta fuori la società. Io vorrei ribadire un concetto, vorrei sentire il vostro parere, che comunque la curva Fiesole aveva fatto un comunicato che non è mai stato smentito, nella quale emergeva una grande criticità nei confronti del comportamento. Voglio anche dire che non avrebbe avuto senso contestare Paratici, perché è appena arrivato.
1: Certo.
13: Le riflessioni potrebbero essere su un presidente che è presidente da 3 mesi e su un direttore generale che mi sembra sta uscendo un pochino dall'ambito calcistico. Però questo è il mio parere al volo, il vostro lo ripeto, soprattutto riferito a Andrea che è un dirigente politico della Toscana, e quindi vi chiedo il parere da tifosi.
1: Ma i giocatori sono responsabili ma non sono colpevoli, ed è anche non facile, perché poi avrei evitato anche le offese personali e avrei aumentato il volume dei fischi, ma è più semplice rivolgere tutta la rabbia contro i calciatori. I calciatori abbiamo visti senza gambe nella prima parte della stagione, nulla gli impediva di allenarsi un po' di più da soli, certo. Mi verrebbe a dire, però non correvano, comunque uno non avrebbe fatto la differenza, e dopo impauriti.
13: E oltre a non correre impauriti, ti devo dire che quello è successo a Reggio Emilia in occasione della partita al Sassuolo,
1: dirne una.
13: Dava l'idea di uno spogliatoio anche molto conflittuale, non è un caso, sì, non è un caso se poi è stato cambiato il capitano, cosa non succede quasi mai, ecco, sì. Nel caso.
1: Detto ciò, non è stato gestito in quel momento, tra calciatori l'abbiamo sempre sentito, no? C'è piena la letteratura sportiva di risse negli spogliatoi, però va gestito dalla società. Lì sono rientrati tutti e tre quelli che sono additati dalla voce di essersi tirati due schiaffi, e non va bene, andavano tutte e tre sotto la doccia nel caso, e quindi certo che sono responsabili i calciatori, io non sono uno per tagliare le teste, alcuni li preserverei, e come c'è qualcuno che nel finale stagione è venuto fuori bene e che ti ha salvato.
13: Sì. Grazie Andrea, lo salutiamo, lo liberiamo, sì. A fa la doccia.
15: No, io credo che in una stagione così sia difficile attribuire meriti, pochini evidentemente, se non quello di aver ripreso una situazione che davvero sembrava disperata, e colpe, responsabilità, chiamiamole come si vuole, che sono effettivamente abbastanza ben diffuse, perché insomma la squadra è stata costruita come poi si è visto, è stata gestita come poi si è visto, il mercato di riparazione non ha cambiato il volto, anche se ha riempito le caselle vuote degli esterni che erano rimaste inesorabilmente vuote dopo il mercato di agosto. Io non so.
2: Siamo noi! Siamo noi! I campioni dell'Italia siamo noi!
13: Dell'Italia!
15: Giusto così,
13: grazie. No, venite qua, dove andate?
22: No, io farei, Sara, guarda, vai. Facciamo subito a caldo, se no facevo un break, e tornavo, ma se volete andiamo avanti. Sara, conduci te, voglio dire, giochi in casa.
3: Sei diretta?
22: Sì, io? Siamo assolutamente rigorosi, allora, in diretta.
3: Potete venire qua, mi vergognate, sono timidi, scusate. Ma qua sono diventati tutti campioni.
22: Sei in diretta,
3: Certo.
22: 4 anni di credibilità radiofronica.
3: Allora, prego, venite qua. Flavio, se la tirano anche un po', perché
22: Diraldo si accomodi, visto la discreta pedata.
3: Allora, intanto i complimenti a Elena Mannucci, perché è entrata, ha giocato benissimo, ovviamente, quindi i primi complimenti sono per la nostra numero 10. Che emozioni sta vivendo?
23: Allora, innanzitutto tornare a giocare a pallone dopo tanti anni è sempre un'emozione, giocare qua su questo campo è un'emozione ancora più grossa, e poi condividere lo spogliatoio con voi, con loro.
3: Ti è piaciuto, certo. È stato emozionante.
24: Un momento toccante, però possiamo dire che siamo già più vincenti della Fiorentina recente.
3: Che polemica!
22: Vi ricordo che va tutto in podcast e quindi resterà lì per sempre.
3: Allora facciamo i complimenti,
22: e
3: ovviamente
22: quindi, come
3: anche
22: dire, è un qualcosa che hai scritto nella storia. Bene così.
3: Bisogna fare i complimenti al nostro allenatore, al quale è stato rinnovato il contratto
22: ufficiale.
3: Sì, prima della sua scadenza. Sì, è stato rinnovato e ha firmato un triennale proprio all'interno dello spogliatoio.
22: Comunque è facile, senza il parterre dietro e da commenti.
3: Prima
22: sui cambi,
3: che iniziasse la sfida. E quindi Mario, diciamo che sei uno degli eroi di questa vittoria.
18: No, l'eroe è la squadra, Sarri, lo sai bene, perché hanno
3: dato... un po' come Vanoli, sei senza voce.
18: Senza voce. Noi stiamo lavorando, grazie a te, grazie a tutti, per tornare, per portare questa squadra all'estero, e vi diremo di più tra poco, va bene?
3: Addirittura?
18: Sì, sì, sì. Abbiamo in mente un'amichevole all'estero, la stiamo organizzando. Certo, ho già trovato il nome, Conference Press.
3: Benissimo, perfetto. Allora siamo veramente forti, siamo molto contenti, perché questo torneo era
18: è nato in
3: memoria ovviamente di una persona.
4: Dalle 21, se posso, va in onda il corso sulle finte di corpo. Docente Alessandro Di Nardo, ti spiego come ci si libera.
0: No, fra l'altro dalle 23 poi circa anche la replica di questa straordinaria diretta che stiamo regalando ai nostri ascoltatori.
3: Saranno felici.
0: E telespettatori.
3: Certo, sì,
0: e chi ci segue sul canale 92 il Digitale Terrestre ha avuto la fortuna di vedere.
3: Perfetto, però adesso dobbiamo per un attimo essere seri, anche se siamo felici ovviamente per il risultato conquistato sul campo, ma siamo soprattutto felici per aver creato questo gruppo, un gruppo di giornalisti sportivi. Noi abbiamo cominciato così il torneo e l'abbiamo finito altrettanto con gli stessi giocatori, cosa che magari non è successa ad altre squadre, perché vedevano che noi continuavamo a vincere e quindi si rinforzavano inserendo giocatori. Ma il lato serio qual è? Che noi
0: con Lussi
3: abbiamo deciso di fondare questa squadra, appunto per creare un importante gruppo di giornalisti sportivi, ma per partecipare a questo torneo benefico in memoria di una persona che ha fatto molto per lo sport, ha fatto molto per il carcere di Sollicciano, e quindi noi per fare beneficenza e per accendere i riflettori lì dove ce n'è bisogno ci siamo sempre. Presidente del Lussi Toscana, Franco Morabito.
18: Sì, buongiorno, come diceva giustamente Sara Meini, noi abbiamo aderito con grande entusiasmo a questa iniziativa, primo per il significato che questa voleva dare, il ricordo di Zuppa, un grande educatore che ha lavorato molto nell'ambiente della sofferenza, delle carceri, e quindi volevamo anche noi aderire con piacere ed entusiasmo. Ma poi ecco il motivo di grande soddisfazione di aver creato questa squadra, aver aggregato un gruppo piacevolissimo di giovani entusiasti, e quindi anche dare loro un segnale importante di aggregazione e di incoraggiamento e di fiducia per un futuro che noi sappiamo essere non facile, ma indubbiamente abbiamo dei giovani molto interessanti, molto pieni di entusiasmo e di voglia di fare, e credo che anche questo sia un motivo che ci rende oggi particolarmente felici.
0: Gianpaolo Marchini, presidente dell'Ordine, mi viene un pensiero ascoltando l'intervento. La vecchia generazione di giornalisti finalmente, come dire, ha trovato dei giocatori di un certo spessore.
5: Sì, ma
0: rispetto ai precedenti.
5: Ma guarda, io oltre a...
0: Parlava di giovani, Franco.
5: Parlava di giovani, giustamente, ma credo che l'aspetto più importante è di aver trovato sì giovani, ma soprattutto colleghi e persone per bene. E dicendo così non dico una banalità, ma un aspetto fondamentale, soprattutto per la nostra professione, in un momento, lo sapete perfettamente, molto, molto difficile, molto complicato a livello generale. E mai come adesso c'è la necessità di fare squadra, di fare gruppo, di difendere tra virgolette la categoria. E devo dire che l'entusiasmo che hanno mostrato questi giovani colleghi è la
0: nostra. C'è anche chi è più avanti, con l'età, Stefano del Corona, peraltro oggi in gol, no? Mi sembra sia
5: oggi in gol sotto,
0: della vecchia leva, diciamo.
5: Della vecchia leva, ma soprattutto in gol sotto la Fiesola è andato a esultare, gli ho detto Stefano, ma dico, no, lo sognavo da stanotte. Ecco, allora siamo riusciti anche a creare realtà con i sogni di un po' di tutti quanti noi. Però devo dire che è una iniziativa bellissima, e devo ringraziare Sara Meini per l'impegno, Franco Morabito altrettanto per l'impegno, Mario Tenerani, Alfredo Verni, cioè tutta l'anima veramente che ha reso possibile questa grande giornata di sport, ma credo anche che questa sia l'inizio di una serie di grandi giornate di sport, ripeto, all'insegna della amicizia soprattutto e della responsabilità, perché poi bisogna anche dare un esempio.
0: Cioè, bravissimi, complimenti a tutti.
5: Grazie.
3: Grazie a voi
0: anche
3: ovviamente
0: per questa giornata,
3: per averci seguito.
0: No, noi facciamo un break, andremo avanti.
22: sì, ma palla al centro, disturberemo per parlare di Fiorentina, se ti va.
3: Assolutamente.
22: Che ormai sei giustamente calata nel tuo nuovo ruolo.
3: Mi sembra...
22: Da DG, tra l'altro, cioè, sentito dire che potresti partire anche te con Ferrari e Paratici per portare la tua esperienza in New Jersey.
19: C'è un errore di fondo, lei parte prima e dopo arrivano gli altri.
3: No, dipende se vogliono fare davvero una squadra ambiziosa, è giusto farli salire.
22: Resta lì un minuto, io farei un break. Se sono d'accordo alla parte tecnica con i due grandi Stefano quest'oggi, Stefano Carlesi e Stefano Cherubini, se riusciamo prendiamo un primo break e poi torniamo, anche perché do un'occhiata ai vostri messaggi qui tra chi è rimasto colpito dalla curva, chi dalle azioni di Di Nardo e chi peraltro dalle parole di Sara Meini. Insomma, proviamo a risistemare il discorso. Tra pochissimo, break per noi.
6: Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
8: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi Viola! È arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte! Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni! Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro, antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola! Venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi!
10: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
7: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Bar K,
11: Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
12: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
14: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
16: Radio Firenze Viola.
22: Siamo di nuovo in diretta, Stadio Franchi, questo Viola Amore Mio che oggi ha visto uno scambio di conduttori, Loreto Calamai, ovviamente Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini li troverete dalle 14 nel corso di Palla al Centro, il palinsesto di Radio Firenze Viola non cambia, ma volevamo raccontare il trionfo della squadra Ussi Toscana che è andata a vincere il torneo Nicola Zuppa, si sta giocando anche il resto delle partite in programma. Poi la chiudiamo, però ora a freddo Sara Meini sulle tribune anche più ombreggiate del Franchi, quindi come ci si sente lassù in cielo dopo aver vinto il primo trofeo della tua gestione?
13: Non lo si vince un trofeo a 25 anni, è un quarto di secolo per Fiorentina, la Sara sì, sì. Al primo assalto.
3: Ti vorrei ricordare che io ero a festeggiare quell'ultimo trofeo e poi vabbè non c'è stata più la possibilità, mai una gioia, invece la prima gioia ce la siamo tolti ovviamente vincendo con l'Ussi Toscana, con questa squadra meravigliosa che abbiamo creato all'improvviso, un po' per scherzo, un po' perché sentivamo l'esigenza di dover unire un gruppo di giornalisti, ormai come diciamo sempre le redazioni sono sempre meno, per cui per far gruppo davvero dobbiamo trovare delle alternative e questa forse è stata l'alternativa migliore, senza forze, perché poi vincere aiuta a vincere e anche la possiamo trasformare, vincere aiuta a essere ancora più gruppo, a essere ancora più saldi, a essere ancora più forti fra di noi.
13: Lo ripeto, poi andiamo anche a parlare di Fiorentina, su questo dove sono seduto ora, ovviamente erano poltrone diverse, insieme a Ciccio Rialti, a Alessandro Bocci, a Luca Frati e i più giovani, io parlo dei più vecchi, ma c'era anche tempi, c'era anche Loris Ciullini, delle volte mio babbo, e noi passavamo pomeriggi interi qui a vedere allenamento, poi andavamo a prendere un caffè al Bar Marisa, poi sotto, ora là stanno facendo i lavori della nuova, passavamo sotto perché andavano, li accompagnavamo, avevano le macchine, i giocatori laggiù, e quindi stavamo ora insieme a raccontarci di Fiorentina, a raccontarci anche le cose della nostra vita, e quindi inevitabilmente finivi, Manuela Righini, ma chiedo perdono a chi non ora faccio per ricordare, che oggi non esiste più questo problema, perché oggi non gli allenamenti sono a porte chiuse, conferenze stampa ce n'è una al mese, non ti vedi da nessuna parte, ognuno ha il suo ufficio, il suo computer, si dialoga meno anche telefonicamente, quindi quello che hanno fatto Sara Meini e Mario Tenerani è un qualcosa veramente che vale più di tante parole, più di tante chiacchiere, e da vecchio gli dico grazie, però ora voglio sapere,
22: peraltro,
13: chi è il Ken della
22: parteciperete
13: squadra?
22: Parteciperete a tante iniziative benefiche e quindi bravi così, vai Luca.
13: Io voglio sapere chi è il Ken della squadra.
22: Messaggi.
3: Alessio Del Lungo di tutto Mercato Web.
13: Beh, il Gudmundsson della squadra.
22: E questo è questo è pesa.
3: Nessuno, perché offenderei qualcuno.
13: Il Fagioli della squadra.
3: Duccio Mazzoni.
13: Il talento in crisi, il Comuzzo della squadra.
3: Anche in questo caso noi non abbiamo avuto tanti personaggi in crisi, un po' in crisi è stato per alcune partite Alessandro Di Nardo, ma perché non si trovava con l'allenatore e quindi in quel momento lì ci sono state delle frizioni, se vogliamo possiamo mettere
22: la famosa storia del ruolo, non voleva fare
3: sì, non voleva fare il terzino
13: come lui Costa con Ranieri,
3: le ambizioni
22: ora,
3: di Nardo,
22: no, cioè, abbiate pazienza,
13: come
22: no,
13: lui Costa con Ranieri,
3: no, guarda, il sacro
22: ti sei andato un po' troppo in alto, sento il dovere.
13: A che allenatore paragoneresti Tenerani?
3: Guarda, Mario è stato bravissimo, veramente. Quindi io lo vorrei paragonare a un allenatore che soprattutto sa fare gruppo e sa unire la squadra. Dei vecchi che sono passati alla Fiorentina, Cesare Prandelli. Sì.
13: Cuore, grinta e temperamento, Ranieri. Chi è Ranieri della squadra?
3: Pietro Casini.
13: La sorpresa, chiudiamo?
3: Andrea Guida, fortissimo, veramente lanciatissimo là sulla fascia destra, veramente un giocatore straordinario, secco secco, ma non lo ha mai fermato nessuno.
13: Allora, vorrei chiudere dicendo che questo è solo l'inizio di un percorso, per cui mi sento di poter interpretare il pensiero di Sara, ma anche quello di Mario. Colleghi che hanno, gli piacerebbe giocare, ora è chiaro che la prima partenza è stata con colleghi, diciamo, di area fiorentina, ma se ci sono anche colleghi di Prato, di realtà che vorrebbero, avrebbero il piacere di condividere questo percorso, credetemi, questa è veramente una bellissima famiglia. Il direttore sportivo a cui ti sei ispirata?
3: Pantaleo Corvino.
13: Bene.
3: No, allora in realtà mi sono ispirata al presidente del Benfica, Rui Costa, però insomma se proprio

0: Il 348 7513 933 per scriverci, e vedo che tanti poi ci chiedono, ma lo faremo grazie a Stefano Cherubini e Stefano Carlesi, straordinari per questa diretta, quando volete inquadrare la neonata curva Fiesole, se lo chiedono in tanti da casa, lo faremo. Dopodiché Luca, Sara, aiutatemi perché io guardo i messaggi che stanno arrivando e la media è questa. Simone, se arriva grosso mi dite quali sono le ambizioni. Andrea, ma veramente viene grosso con lui, vogliono riaccendere l'entusiasmo e così via. Insomma, non c'è un messaggio che, come dire, saluti con un minimo di fiducia l'eventualità che arrivi grosso.
1: Guarda, allora io lo dico dall'inizio, intanto so che stiamo vedendo le immagini della curva Fiesole,
2: viene bella,
1: forse
2: viene
1: è più interessante.
2: Viene un bel muro, dai. E poi finalmente viene attaccata al campo, cioè ci avrai l'effetto Marassi.
1: Io devo dire che la differenza per la prima volta l'ho vista nell'ultima gara con l'Atalanta, guardando prima la curva Fiesole e poi la curva Ferrovia. Guarda di quanto è più vicina al campo, per cui per i tifosi sarà davvero bello vedere la partita da lì. Speriamo possa aprire il prima possibile. Per tornare invece al discorso del campo, io dall'inizio dico che se la Fiorentina deve puntare su Grosso, e allora era giusto dare una chance anche a Paolo Vanoli, nel senso che io Paolo Vanoli, oltre a ringraziarlo, dico anche che deve andare via se arriva un allenatore che accende l'entusiasmo, che riporta Firenze, che ha ambizioni più importanti, che comunque ha fatto qualcosa di più importante nel nostro campionato, in un campionato estero. Allora, in quel caso devo dire che non avrei un dubbio su Paolo Vanoli, anche per rispetto a lui, e l'ho sempre detto. Ora, su Fabio Grosso anche io ho dei dubbi, ma lo dico dal primo giorno, non perché io abbia mai azzeccato un allenatore in vita mia. Dico sempre, e quindi ci tengo a dirlo anche oggi, che una volta sono arrivata a Empoli e il presidente Fabrizio Corsi mi dice: abbiamo preso Marco Giampaolo. E io dico: madonna presidente, ma veramente. Accanto c'era Marco Giampaolo, peraltro, non l'avevo visto.
0: Beh, quindi contentissimo.
1: Una figura da sotterrarsi, una delle tante. Dice: vedrai che ti smentiremo. Effettivamente con Marco Giampaolo l'Empoli ha fatto cose bellissime. Per cui spero di sbagliarmi anche questa volta per il bene della Fiorentina, però dico che certamente se la gente parla di entusiasmo io li capisco.
2: Guarda, io ripeto quello che ho detto prima, per cui in assoluto non mi entusiasma, ma se l'ha scelto Paratici sono obbligato a sperare che sia quello giusto. Ma anche in questo caso, e purtroppo sta diventando un tormentone, se sarà grosso è stata gestita male, perché se te prendi Guardiola, ora esaspero il concetto, te puoi fare qualsiasi giochino, non frega niente a nessuno, porti Guardiola, gente contenta, ma se te porti una scommessa, te devi dare al tifoso della Fiorentina, che è caro Paratici, e non è il tifoso della Juventus, è diverso, non è il tifoso del Tottenham, è diverso, non è nemmeno il tifoso della Sampdoria, è diverso, non meglio o peggio, è diverso, devi dare la sensazione che lui è lui. E allora Grosso dovevi aver già trasmessa attraverso i canali comunicativi che te volevi solo Grosso, ma da 20 giorni.
0: E
2: non
0: qui
2: da
0: torno a domandarti come si inserisce il viaggio in America, che invece no, tempi più dilatati.
2: Ora
0: c'è
2: poi
0: anche
2: sento
0: questa
2: Sara,
0: situazione.
2: Però io penso, guarda, il viaggio in America non è legato a Grosso, è legato a chiarire anche questa vicenda, che ora c'è questo balletto su Mediacom, non mette più soldi, mette meno, ne mette pochi, c'è il ridimensionamento. Allora, se aspettano a fare una conferenza stampa chiara, che ci porta nel futuro, e aspettano il viaggio in America, siamo fra un mese, secondo me è un errore.
0: Mese no, ma tre settimane sì.
1: L'opzione di Vanoli in quel caso
2: no,
1: è veramente...
2: No, ma io parlo del progetto anche oltre, perché il punto di partenza è dove vogliamo andare.
1: Guarda, io devo dire che secondo me non vorrei rovinare tutto, ma è molto più banale il viaggio in America di tutto quello che stiamo dicendo, perché loro, e lo hanno detto ovviamente anche dopo la conferenza stampa sul bilancio del calcio femminile, hanno detto chiaramente che che tutti i giorni parlano sia con Giuseppe, sia con Catherine Commisso, sia ovviamente con tutti i dirigenti Mediacom che poi vediamo e si alternano qua a Firenze. Per cui penso che anche di progetto se ne parli tranquillamente nelle varie call, nelle varie video call.

0: chiamatele come volete. Cosa si va a fare là? Ancora Paratici non ha conosciuto né la signora Catherine né Giuseppe Commisso, e tra conoscerli al volo nel giorno del centenario, dove a Firenze ovviamente ci sarà una grande festa, e conoscerli magari in 2 o 3 giorni lì in America per vedere la Mediacom, per vedere forse anche qualche cena a casa loro, fuori, eccetera eccetera, è tutta un'altra cosa. Per cui io credo che questo possa servire anche semplicemente per i rapporti tra loro e per capire, sì, gli obiettivi, ma che hanno loro personalmente.
1: Sì,
0: perché
1: però
0: comunque gli obiettivi della Fiorentina penso che i dirigenti della Fiorentina già li sappiano. I diktat di Giuseppe e Catherine Commisso, la Fiorentina, Alessandro Ferrari e Fabio Paratici li sanno già.
1: Anche a livello economico, dici?
0: Ma certo,
1: il famoso
0: anche
1: budget.
0: No, io dico, sicuramente lì si può andare a limare, nel senso, ovviamente sto esagerando, ma se Fabio Paratici all'8 di giugno, quando si dice che dovrebbe andare, dovrebbe partire il volo per andare in America, sa che vuole prendere un giocatore molto costoso del Barcellona, arriva lì e dice: per favore fate un piccolo sforzo perché c'è da prendere questo giocatore. Allora in questo caso lo capisco, ma non le grandi linee dei bilanci, perché quelle le sanno già.
1: Sì, però ecco, allora io lo farei più velocemente possibile, ecco, nel senso che guardate, c'è una voglia disperata di andare nel futuro. Più restiamo ancorati a questa situazione che ci tiene aggrappati al passato, perché comunque che la Fiorentina potrebbe diminuire gli investimenti, è un passaparola cittadino. E beh, se non è questa la filosofia aziendale, va sminato immediatamente, dando il chiaro messaggio di dove vuoi andare. L'allenatore paradossalmente è una fase successiva, però se te non prendi il grande allenatore, te Paratici dovevi dare la sensazione di essere certo subito. Poi dice, aspetta l'ultima, e io mi conservo un 5% di speranza che sia ancora un qualcosa di diverso, un qualcosa di superiore, un qualcosa di più alto. Sara è oggetto di grande dibattito e di grande divisione. Cosa ci insegna il Como?
0: Io sono molto arrabbiata, vi dico subito e lo dico da sempre, perché per me vedere una squadra dove gli unici italiani tra l'altro nemmeno giocano non è accettabile in un campionato come il nostro, che fino a qualche anno fa era il campionato, uno dei campionati più ambiziosi a livello europeo e a livello mondiale. Oggi ovviamente non è più così, ma arrivare addirittura a vedere una squadra che arriva in Champions League con un allenatore straniero e tanti stranieri, non vuole essere ovviamente una cosa perché io non voglio stranieri, ma perché prima gli stranieri servivano per rinforzare le squadre, non facevano le squadre.
1: Le ciliegine.
0: Allora io sono veramente arrabbiata, e ogni volta che vedo le squadre di calcio femminile, scusate se faccio un paragone che forse sarà anche contestato, mi auguro sempre che non facciano la stessa fine del maschile, e che noi dobbiamo puntare sui nostri giocatori, sulle nostre giocatrici, sui nostri allenatori e sulle nostre allenatrici. Fatemi fare questo appello, un po' nazionalista, ma ci tengo veramente tanto, perché noi quando esportiamo comunque i nostri prodotti all'estero siamo più forti atleticamente, spesso anche tecnicamente e tatticamente. Perché dobbiamo prendere tutti gli stranieri nel nostro campionato? Perché costano meno, e che tristezza è questa?
2: Tra l'altro, fatemi ricordare che la Fiorentina ha un grande patrimonio, ieri sera ha superato la semifinale, giovedì sarà in finale scudetto, ovviamente ve lo racconteremo. Quello può essere un buon bacino per ripartire, poi ne torneranno tanti anche di giovani, però hai sicuramente una squadra che quest'anno galloppa, ha fatto crescere molto bene, hai visto.
0: Sì, però
2: mai?
0: Poi tutto si ferma lì, l'ingranaggio si ferma dove? Qui, nelle under 18, perché poi non hanno spazio per giocare in prima squadra, perché magari prendono il giocatorino della stessa età dalla Spagna, dall'Inghilterra, costa meno a livello di tasse, e quindi si prende lui e si punta su lui. Non è giusto, non è giusto per i nostri talenti.
1: Non è giusto, hai ragione, hai perfettamente ragione. Dopodiché questa è sicuramente una faccia della medaglia, fammi vedere anche l'altra faccia però della medaglia, perché sennò cioè il Como ci insegna che se hai un proprietario ricco, se scegli un grande allenatore, se hai un direttore sportivo in sintonia con l'allenatore e se fai una politica ingaggiando giovani di grande talento, in 2 anni puoi andare in Champions. Ora loro veramente gli ha detto bene qualsiasi
2: partendo
1: tipo di passaggio
2: dalla Serie B, non da una base
1: no, lo dico perché,
2: di stabilità
1: perché in oggi io lo dico da vecchio, voi siete molto più giovani, ma cioè, io proverei una ribellione morale fossi ai miei tempi nel vedere che oggi noi siamo dietro l'Atalanta e il Como, cioè non dietro la Juventus, il Milan e l'Inter, dietro l'Atalanta e il Como. E questo non è accettabile.
2: Hanno già superato da tempo, cioè, Bologna e Napoli.
1: Sì, ma io, ci dovrebbe essere una rivolta. Chi viene a Firenze non ci deve portare in quella, come minimo in quella dimensione, perché non è vero che ci vuole tempo. Certo, ci vuole tempo se sbagli le persone, ma se hai un po' di fortuna e un po' di investimenti, io credo che lì ci puoi arrivare. Allora, l'allenatore abbiamo detto, oggi c'era questa voce di Dodò che potrebbe andare alla Roma, potrebbe andare, però a me interessano più i giovani, perché mi piace tutto il ragionamento che facevi te. E mi abbino proprio al Como in questo senso, perché Comuzzo viene da una stagione disastrata, l'ultimo momento proprio, io credo sia proprio il sigillo. Da lì poi si volta pagina e si riparte, quell'autorete incredibile dove lui mette male il corpo, quindi è proprio un errore, non è sfortuna, è proprio un errore. Però poi Fabregas lo vorrebbe al Como. Che si fa con questi ragazzi, sai?
0: No, allora io ovviamente con Comuzzo ci ripartirei, per ovvi motivi, anche perché Comuzzo comunque noi abbiamo fatto di tutto per tenerlo nel momento in cui il Napoli lo voleva, a gennaio. L'abbiamo tenuto, ha avuto dei problemi fisici, non ha avuto dei problemi contrattuali, e poi comunque ragazzi è un ragazzo giovane al quale è capitata una delle sfortune più grosse che ti possano capitare nella vita, ovvero quello di perdere la mamma, per cui se c'è stato un disequilibrio in questa stagione dobbiamo concederglielo, ma è un giocatore fortissimo che vorrebbero in tanti e del quale il CT dell'Under 21 Silvio Baldini mi ha parlato benissimo da tutti i punti di vista, e siccome io mi fido molto dell'opinione soprattutto umana di Silvio Baldini, io dico che su Comuzzo la Fiorentina ci deve costruire un futuro. Sugli altri giovani uguale, poi fare a meno di qualcuno se vuoi, non credi in Fortini perché ha fatto qualcosa di strano,
1: o per una scelta tattica, può darsi che per quel tipo di idea tattica lui non funziona.
0: Però se io vi dovessi dire proprio la mia, se Dodò va via,
1: amen,
0: lo salutiamo.
1: Sì, senza problemi. Che ne pensi, Tommaso?
3: D'accordissimo. Ci sono poi, no, storie nel calcio che durano 2-3 anni, poi si percepisce da una parte e dall'altra che siamo a fine. Fra l'altro è stata un'annata, direi, da montagne russe per Dodò, perché siamo passati dall'estate quasi da separato in casa, non arrivava il rinnovo, poi c'è stato tutto un rendimento in campo assolutamente insoddisfacente, poi in realtà qualche segnale di ripresa l'ha dato, forse possiamo dire nel finale di stagione un po' si è ripreso, però non è stata quella continuità di cui aveva bisogno la Fiorentina. E peraltro, ragazzi, c'è da tener conto la cassa, e Dodò non ti porterà 20-25 milioni come dicevamo magari un anno fa, ma forse 10-15 sì. E io lo so, Luca non lo vuol sentir dire, tanti tifosi pure, però io facevo un po' di conti in tasca anche a Commisso, cioè meno 60 di mercato, dovesse confermare la sponsorizzazione sono altri 25, sono come dire a lunga gittata, ma hanno già detto che metterò anche 55 milioni per il secondo lotto di lavori sul Frank, cioè, prima o poi questa cassa in casa Commisso bisognerà rimetterci qualcosa, se no hanno fondi limitati.
1: Aggiungerei il fatto che non fai le coppe,
3: esatto,
1: allora
3: lo
1: sono spiccioli,
3: non ti darà,
1: sì, ma come diceva mia nonna, tra il e non elli sono spiccioli, no? E tra perderle
0: e trovare. Posso chiedere di andare,
1: vai,
0: la squadra mi sta,
1: vai, ci mancherebbe, grazie,
2: avete i festeggiamenti,
0: grazie a voi, grazie a Radio Firenze Viola per averci seguito in questa finale, in questa giornata meravigliosa, e poi forza Ussi.
1: Vai, grazie.
2: Grazie Sara.
1: Eccoci. No, ma io riprendo il tuo ragionamento e lo allargo, no? Te hai fatto dei conti, ma a questi conti io aggiungerei appunto la Conference porta di solito tra i 12 e i 15 milioni, va bene? Se non la vinci e non ce l'hai. Lo stadio resterà comunque uno stadio a metà, per cui non avrai nessun tipo di beneficio in più dalla vendita dei biglietti. E non fare le coppe ti toglie anche quel piccolo cosa, perché ovviamente per portare la gente a vedere partite di Conference, soprattutto la fase a gironi, ci voleva bisognava fare gli appelli, quanta
2: ce l'abbiamo fatta nelle semifinali, figuriamoci.
1: Il parco patrimonio tecnico della squadra si è svalutato di un 25-30% e te lo dimostrerà questo mercato, perché e ora ne andremo a parlare di Ken, no? E quindi la situazione economica è estremamente delicata. E qui però che si vede se questa proprietà ha voglia, perché questo è un bivio, no?
2: Enorme.
1: Allora, il bivio è da una parte c'è l'accettazione di un livello, che può essere un livello che ti porta dall'ottavo al decimo posto, undicesimo posto, perché io sono convinto quest'anno con un'altra situazione, se riparti con questa squadra più o meno arrivi tra l'ottavo e l'undicesimo posto, però questa è una mia convinzione. Dall'altra c'è quel saldo di qualità che oggi non è una speranza, per me adesso è una necessità, se no
2: per i sette anni precedenti
1: fai fatica a riportare la gente allo stadio. Cioè, l'obiettivo deve essere di avere uno stadio tutto completo, 40.000 persone. Guarda che riportare 40.000 persone allo stadio, Tommaso, vuol dire raddoppiare il numero di quelli che vengono a raddoppiarli, cioè noi il 10% in più. E se non hai una squadra ambiziosa, non hai un progetto, oggi il calcio va in una direzione folle. Io e Tommaso Loreto scherziamo perché abbiamo letto che i nuovi proprietari del Venezia hanno parlato di potenzialità di investimento illimitate.
2: Cioè,
1: illimitate. Cioè, un altro Como. E allora se oggi in Italia arriva questo tipo di calcio dagli investimenti illimitati, che quindi va ad abbinarsi al calcio del Milan, dell'Inter, della Juventus, del Napoli, della Roma, di queste grandi identità che comunque hanno un'identità forte, una potenzialità anche di immagine fortissima, ma se arrivano anche queste, te che calcio vai a fare, Tommaso?
2: No, è durissima. E fra l'altro poi c'è il discorso del fair play finanziario, che per realtà nuove che arrivano in Serie A non è un paletto. In questo vedremo anche come si comporterà la Fiorentina, perché a sua volta, avendo abbandonato l'Europa, c'è indubbiamente quella via d'uscita. Il problema è che le macerie oggi sono alte e sono pesanti in termini, come detto, di saldo. È anche vero che sicuramente poi adesso, ce lo scrivono in tanti, il Como è chiamato ad affrontare la stagione più difficile, perché devono trovare gli italiani, dovranno gestire il monte ingaggi, dovranno riuscire a mantenere la dimensione della Champions.
1: Però
2: ciò non significa in due anni, no, ma
1: perché
2: carità.
1: Chi dice la situazione è difficile, mi mettete a me nella situazione di Como poi venite a fare quello che volete, ma mettetemi me nella situazione del Como.
2: No, ma guarda, Matteo chiede, ma che quando il dottore ha detto ai commisso di comprare la Fiorentina, se hai una società di calcio in questo momento devi rilanciare. Te lo dico anche perché vedevo ieri sera il sondaggio che abbiamo fatto a Viola: se non arriva un rilancio la proprietà può anche vendere. Questo è il pensiero generale e noi lo vediamo ogni giorno.
1: Non può essere altrimenti, cioè io voglio dire, oggi Firenze non può riconoscersi nel percorso degli ultimi anni. Firenze non è da Conference. Conference mi va tutto male, faccio la Conference. L'Atalanta l'anno scorso faceva la Champions, quest'anno è andata male, che fa la Conference. Ma l'Atalanta poteva anche non fare niente, tanto magari l'anno prossimo rilotta a un'altra volta per un altro livello. Allora l'importante è darci un obiettivo, darci un'ambizione, darci una volontà di crescere. In questo senso però, diciamolo, è arrivato Paratici.
2: Paratici è
1: il più grande centravanti, se lo paraganiamo a una cosa calcistica, che te potevi prendere. Cioè, chi è il più grande centravanti in Italia? Non so, scegli te, Malè. In questo momento va di Malè. È meglio di Malè. Va bene, meglio di Malè. Quindi, però, se non gli dai soldi per costruire la squadra, è come andare in un ristorante stellato
2: che non gli chiedi
1: e gli dai due uova.
2: Poi meno che non gli chiedi di diventare
3: o quantomeno di confermare questa grande dose da talent scout.
1: Ma se non hai soldi, cioè, ricordati, Paratici, te lo dicono tutti, no? Se te parli con gente di calcio, cosa ti dice? Paratici è bravissimo, ma è uno che spende. È uno che spende, Paratici. Ragazzi, uno che ha solo pensato di prendere Cristiano Ronaldo, che costa anche il respiro di Cristiano Ronaldo, vuol dire che c'è questo, pensa a te, raccontavi di Kulusevski, no?
3: Sì.
1: Faci Kulusevski a te 20-30. Questo è Paratici, non vi dico al Tottenham perché la situazione era esattamente uguale. Allora, il concetto è, poi gli devi dare i soldi, poi gli devi dare, devi pretendere che lui venda bene e devi soprattutto pretendere che non spenda 27 milioni per piccoli, perché se spende 27 milioni per piccoli si è rovinati. Ecco, questo glielo devi chiedere. E ora vado a Ken, perché Ken è un'altra questione, eh? È una questione, Tommaso, che io sono molto curioso di vedere come l'affronterà, e anche qui aspettiamo una conferenza stampa chiarificatrice. Io non so che ne pensi te, io penso ci saranno tempi lunghi su Ken.
3: Assolutamente. C'è il mondiale che rallenta di suo, dopodiché quella finestra temporale legata alla clausola rescissoria direi che la possiamo ignorare.
1: Bravo.
3: Nel senso che nessuno verrà, ecco,
1: è solo un
3: a
1: dato.
3: Bussare.
1: È solo un dato che hai, arriveremo al 16 di luglio e direi non è venuto nessuno, bene.
3: Però da lì inizia un'altra storia.
1: Però poi cosa fai? Perché poi devi prendere il 16 di luglio, quando diventa ufficiale che nessuno ti dà 62 milioni, lì poi devi prendere la decisione. Perché la decisione, guarda, sul fronte di Ken, io ti devo dire, Tommaso, che io non penso sia solo una questione economica. Cioè, è chiaro che se ti porta 62 milioni, dici guardate, cosa volete, vi diamo anche tre gite alle scale elicoidali gratis dello Stato. Qui c'è una questione filosofica e qui poi voglio il tuo parere tecnico oltre che giornalistico, perché qui c'è da decidere, noi lo vogliamo tenere un altro anno, Ken, perché la legge del calcio ti suggerisce che non vendi mai un giocatore dopo un anno così, no? Perché si è svalutato da un punto di vista di atleta, perché sempre ha fatto mesi da infortunato, extra atleta, perché insomma il concetto del giocatore sempre in ritardo e poi le muse a dischi, le ose, e quindi questo è un dubbio che alimenta chi, ve lo ricordiamo, l'anno scorso anche a fronte di un giocatore aveva fatto 30 gol, non è che era venuto l'Arsenal, il Manchester City, il Barcellona, no, era venuto una squadra di seconda fascia araba. Quindi questo era perché non si fidavano, quindi se non si fidavano l'anno scorso mi immagino non si fidano nemmeno quest'anno. Allora su Ken c'è da fare una scelta strategica, perché? Perché Ken è stato pagato pochissimo, si può dire che è stato un grande affare economico.
3: Totalmente.
1: 18 milioni, di questi ne sono già stati ammortizzati secondo me la metà, più o meno. Quindi oggi da 9-10 milioni in su è tutto plusvalenza. Oggi se lo vuoi regalare, Ken 25-30 milioni li pigli domattina, se lui accetta una certa fascia di squadre, ricordati. E quindi se fa una plusvalenza di più,
3: che dovrà andargli incontro per l'ingaggio, perché certo, tu gliel'hai raddoppiato.
1: E poi dovrà accettare non il Deluve all'Arsenal, e ora forse vai a Bournemouth, ora faccio per dire,
3: sì,
1: no? Ecco. Tu volevi Bayern Monaco, forse ti andrai all'Eintracht Francoforte, però lì fai sicuramente una plusvalenza. Ma il concetto è, oggi ti può servire ridare un anno a Ken? Questa secondo me è la grande domanda. Tanto i soldi quelli veri non te li porteranno, la squadra che farà impazzire Ken secondo me non arriverà, e quindi tutto il futuro di Ken secondo me sarà frutto di una trattativa tra il giocatore e Paratici.
3: Ti aggiungo l'incognita fisica, nel senso che c'è tutta questa problematica alla caviglia che quest'anno abbiamo conosciuto da vicino, che lo ha portato a finire la stagione anzitempo e che par di capire sia un problema che o l'affronti o può anche tornare, quindi poi eventuali compratori devono fare i conti con questi dubbi. Io poi non so quanto la Fiorentina abbia ancora voglia di gestire per quanto riesce il calciatore e tutto ciò che gli ruota intorno, quindi per me c'è già il cartello vendesi, poi bisogna vedere se il mercato te lo consentirà.
1: Senti, te venerdì eri allo stadio, com'è stata la l'accoglienza della gente con Kenny?
3: Ma sai, era in tribuna, però io ci metto dentro anche lui, è stata l'accoglienza dei fischi generali che mi ha raccontato, che hanno riguardato tutti i calciatori in campo e che inevitabilmente riguardano anche Ken, che ha ormai un distacco con la gente che magari non lo vedi, non l'hai visto in campo perché in campo non c'è andato, ma se sei un curioso dei social e vai per esempio a vedere i commenti ai suoi interventi su Instagram, vedi che il rapporto con la tifoseria viola è ai minimi termini, e quindi anche su quel profilo eventualmente la permanenza imporrebbe tutto un rapporto da ricostruire, ma lì è generale il discorso.
1: Ma lui secondo te lo percepisce questo malessere nei suoi confronti?
3: Forse sì, no. Forse no.
1: Infatti ora sarà andato via, no? Ora
3: era già a Londra e verrebbe quasi da dirti che ce lo vedo poco, ecco, a prendere no, difficilmente sonno la notte perché a Firenze non c'è più il rapporto stretto con...
1: No, perché questi che usano i social, no? Ora io sono molto vecchio in questo, ma che usano i social per comunicare, cioè oggi se tu volevi mandare un messaggio,
3: esatto, non l'ha mai fatto,
1: basta un cuoricino viola, basta un ci vediamo fra due mesi, mi dispiace ma un anno così non lo voglio più vivere, voglio riportare la Fiorentina, cioè c'è tanti modi, no, se te vuoi tendere una mano, io non so se
3: anzi c'è stato lo screzio, no, con Penguin c'è stato lo screzio social, l'intervista alle Iene, il che poi insomma non credo abbia fatto più piacere nemmeno a tutto il gruppo, che era quasi fuori dal tunnel ma non del tutto, quindi è una situazione, una delle tante delicate con le quali dovrà confrontarsi Paratici.
1: E guarda, te prima di fermarci un attimo ti hai dato una riflessione che sarebbe un articolo, un editoriale, perché Ken è quello che guadagna più di tutti, ma non è che guadagna un pochino più degli altri, guadagna tanto più degli altri, e quindi non che i soldi, chiaro, se avesse fatto 30 gol chi se ne frega, ma poiché non ha fatto 30 gol, un certo tipo di attenzione nei confronti del gruppo è importante, e io credo che per rispondere alla domanda che ho fatto prima a Tommaso, cioè che secondo me lo decideranno Paratici e Ken il loro futuro, il futuro se andrà avanti insieme, sicuramente Paratici prima cercherà di avere una risposta bella chiara anche dal gruppo squadra. Perché insomma noi diciamo una cosa e la diciamo come un'accezione, Tommaso, positiva nei confronti dei giocatori e di Vanoli, cioè che la Fiorentina sostanzialmente si è salvata senza Ken.
3: Assolutamente sì.
1: E se fosse uno dei motivi per cui si è salvata, cioè che l'assenza di Ken ha compattato, sì. non è cioè non è che io voglio dire questo, però tutte le cose vanno valutate proprio con il massimo di attenzione, perché è chiaro, se il gruppo non riconoscesse più in Ken quella figura al quale è stato permesso probabilmente tanto anche l'anno scorso, allora insomma salutare la compagnia diventa quasi inevitabile. Allora ci prendiamo,
3: sono tanti messaggi, proviamo a rispondere a ognuno di voi
1: fra poco.
4: Radio Firenze Viola,
5: eccomi scende, stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
3: 13:31, rigorosa diretta, Viola amore mio, oggi con un paio di volti nuovi per questa fascia oraria, ma ovviamente poi da domani torneremo alla normalità, fermo restando che palla al centro sarà in arrivo dalle 14. Luca, ieri tanti verdetti, direi anche inattesi, con le big, soprattutto una, il Milan, che abbandona l'idea di fare la Champions League. Che succede a Milano?
1: Allora, riprendo da tutto mercato web, terremoto Milan, Furlani, che era il presidente, ovviamente quello operativo perché il proprietario è cardinale, e Moncada al passo d'addio, anche Allegri e Tare sono quasi fuori. E aggiungo che ieri ovviamente Antonio Conte ha annunciato che ha finito il suo percorso con il Napoli, e quindi ci sono due allenatori Tommaso liberi sul mercato,
2: due top allenatori Allegri. Anche se poi vedo il suo dibattito su Allegri ora è esploso, no?
1: Sì.
2: In virtù di questo risultato, ma sono due top allenatori.
1: Due top allenatori. È chiaro che uno dei due potrebbe andare in orbita nazionale, anche se per quella volata c'è in corsa anche Roberto Mancini, e attenti anche a Pioli. E quindi c'è tutto un tourbillon. Chi va a fare l'allenatore a Napoli? Forse italiano?
2: Così si dice.
1: Magari Allegri? Chi lo sa?
2: Sarri va a Bergamo, giusto?
1: Sarri va a Bergamo.
2: Spazio con... anche Palladino.
1: Esatto. Palladino potrebbe andare alla Lazio? Perché l'altra ipotesi è questa, sai, la Lazio cerca un allenatore giovane, cerca un allenatore anche che sia disponibile a trattare con la proprietà. E Palladino è un uomo saggio, un uomo anche di un uomo d'azienda, userei questo termine, non vuol dire prono alla società, però uno col quale si può dialogare. Insomma, ci sono tanti movimenti, big, top, italiano, mi dicono a Bologna, questo ti dico, come voce mi arriva da Bologna, sai, ci abbiamo amici veri a Bologna, che Vanoli è veramente un candidato alla panchina del Bologna. Credo ci abbiano anche parlato con Vanoli. E... quindi quelli vanno via,
2: preoccupa,
1: tutti a Bologna vanno.
2: No, perché Sartori, no? Considerato un rimida, so che tocca diventa oro.
1: Piace.
2: Anche se devo dire questa stagione, se vogliamo essere onesti, forse ha avuto qualche problemino anche Sartori.
1: Tanti. E poi sempre il nostro carissimo amico ci dice che il Bologna dovrà rientrare economicamente, quindi non solo non investe ma rientra economicamente. Però vedi, a Bologna le cose le dico, non hanno problemi, questa è la realtà, se ti va bene bene, se ti va bene arrivederci, grazie. Ecco. Qui c'è una linea di comportamento che è abbastanza spiegata e manifesta. Insomma, c'è grande movimento sulle panchine e vediamo che cosa succederà. Te prima scherzosamente hai detto non è che richiameranno Paratici, ora quelli del Milan. Io credo che la vicenda Paratici sia chiusa.
2: Mi auguro di no. Ecco.
1: Io credo sia chiusa definitivamente. Poi se segue il ragionamento di Niccolò Ceccarini, uno che dà sempre delle chiavi di lettura interessanti, io credo che abbia ragione Niccolò quando dice quest'anno Paratici resta sicuramente alla Fiorentina, poi vediamo quello che succede. Probabilmente anche Paratici poi vorrà verificare con i fatti e con i comportamenti qual è la prospettiva, se questi 4 anni che ha ancora, perché mezzo anno sono già passati, quindi questi 4 anni che hanno anche ancora possano accompagnare la Fiorentina a lottare per la Champions, perché l'obiettivo è questo, ragazzi, non ci l'obiettivo non è la Conference, non è nemmeno cercare di agganciare un'Europa League
2: in due
1: l'obiettivo
2: anni.
1: È provare in questi 4 anni a diventare una realtà da Champions. Poi non ci vai tutti gli anni in Champions, ci va anche altre squadre, non c'è Napoli, non è andato in Champions, certo. Però una realtà che parte dicendo l'obiettivo è la Champions. Mi dicevano i dirigenti di società che l'importante per una società di livello alto è di fare, se possibile, 2 anni ogni 3 la Champions. Cioè te puoi fare un anno buco,
2: però
1: fare
2: negli
1: Europa
2: altri
1: League,
2: due poi fai
1: perché
2: pieno...
1: poi diciamo dividi i valori economici, certo, che arrivano da quanti siamo e non facciamo la Champions?
2: No, lascia perdere.
1: Vabbè.
2: Sono oltre 15 e dobbiamo aggiornare, se lo dicevamo ieri sera in redazione a Firenze Viola, un pezzo che fece nostro Andrea Giannattasio, ai noi da aggiornare rispetto all'anno scorso. Qualcuno se lo segnala anche con i messaggi, ve lo riferisco io, il tweet di Fabrizio Romano, che poi è uno dei super esperti di mercato. La Fiorentina ha formalmente avvicinato Fabio Grosso per diventare il nuovo allenatore dalla prossima stagione. Contatti in corso con il manager del Sassuolo, molto apprezzato da Fabio Paratici. Direi che dalle parole, o magari no, dalle idee tenute in sospeso, adesso si sta passando ai contatti concreti.
1: Non sono Romano, ma l'editoriale di tutto mercato web di ieri, ho detto il Grosso era la scelta, anche perché chi si è mosso su Grosso, perché ovviamente Grosso può essere un allenatore importante per diverse società, chi si è mosso su Grosso ha trovato la porta chiusa, non socchiusa, la porta chiusa, e quindi questo fa capire che un'idea è questa. Certo, lo ripeto, poteva essere proposto in maniera più netta, più chiara dall'inizio, ma insomma prendiamo quello che è. Se l'ha scelto Paratici io voglio fidarmi, e poi dipenderà molto anche dal mercato che verrà fatto. A mente ti ricordi come gioca il Sassuolo?
2: 4-3-3, abbastanza, non è un 4-3-3 all'italiano, come dire, all'assalto, è un po' più ragionato, però è un calcio molto collettivo anche per quello che ci hanno raccontato, il che mi riporta su Ken, perché vedevo qualche messaggio lì, poi va fatta anche la riflessione sul tipo di gioco che vuoi fare, perché Ken abbiamo visto ha funzionato moltissimo con Palladino.
1: Sì.
2: Sono io l'attaccante, la squadra gioca per me, lanci lunghi su di me, questo è un conto.
1: La profondità.
2: Grosso mi sembra uno che voglia una manovra corale, quindi con la punta che poi finalizza ma che partecipa alla manovra della squadra. Quindi anche lì bisognerà riflettere tanto, fermo restando che su Piccoli, l'abbiamo detto tante volte, non hai alternative se non sperare di vederlo crescere con Grosso.
1: Chi ti piacerebbe portar via al Sassuolo? Fermo restando che poi, lo dico, ci sarà da fare anche una trattativa, ma Nicolò Ceccarini, che è il nostro faro di mercato, ci ha sempre spiegato che Carnevali, che è il direttore del Sassuolo, insomma ha fatto capire che non farà niente per tarpare le ali a Grosso, per cui è chiaro che magari gli dovrei riconoscere una buona uscita, un qualcosa, ma in questi casi la soluzione migliore è un giocatore. Noi si sperava che potessi
2: fare uno sconto su Zola. Ti lascio un Zola, prendo Grosso, e poi però ti guardano da Sassuolo e dicono: non è che abbiamo scritto sulla fronte calciomercato. Ma senti, sento parlare molto bene di questo Volpato. E credo che con Grosso, visto il lavoro fino ad oggi, si possa andare avanti sul 4-3-3. Non mi dispiacerebbe magari qualcuno dei loro centrocampisti, Torsved se ne è parlato tanto, lo stesso, ora Matic è particolarmente avanti con età,
1: maturo.
2: Ma come caratteristiche
1: perfetto, sarebbe perfetto, la personalità, poi c'è Lorentena, tac. Cioè, se noi ragioniamo sul fatto che a causa purtroppo, gli facciamo ancora un grande in bocca al lupo, a causa purtroppo dell'infortunio di Parisi, lo riporterà in campo a ottobre-novembre, ragionando sull'ipotesi che noi diamo scontata che Solomon e Harrison non verranno riscattati, qui siamo a zero carbonella. Non credo che Sottil tornerà a far parte del gruppo, anche perché
2: però
1: a Lecce però a Lecce ha fatto male, quindi lì devi andare a cercare esterni, che sia Volpato e sia Lorentier, lì ci potrebbe essere un qualcosa di interessante alle voci esterne. Ecco, vedevo il Como interessato a Cambiaghi del Bologna, è vero, costa caro il Bologna, per carità, però e poi io confido nel fatto che con Paratici si vada a cercare un Kvaratskhelia da qualche parte, che si esca dal recinto di casa, dove se non si sono visti non si prendono. Cioè lui dovrà avere un'idea un po' più chiara, però col 4-3-3 quindi ti lascia l'idea a questo punto, se sarà questo, di tanti esterni d'attacco, questo è inevitabile, probabilmente di un giocatore di personalità in mezzo al campo. E poi si dice che Paratici voglia cambiare tutte e due terzini. Ecco, ti chiedo, mentre qui stiamo assistendo a un'altra premiazione,
2: poi è arrivata la Sollicianese, la squadra del carcere di Sollicciano,
1: e da quale poi è nata tutta la vicenda,
2: tutta
1: di questo
2: del torneo,
1: ti dicevo, a parte tutto questo, Gosens lo diamo via,
2: ma io Parisi lo sentivo venerdì sera, sentivo che ha parlato dopo la partita. Ma detto tra noi, perché dovremmo non accontentarlo? Lui che ha già detto che vorrebbe restare, che sta bene a Firenze. Secondo me lui ha avuto una stagione travagliata per problemi fisici. Se fa una buona estate, una buona preparazione, magari cerchi un titolare. Ora non so se potrà essere Balbo da quella parte, magari serve un titolare. Ma un'alternativa come Gosens in uno spogliatoio che dovrai ricostruire, io me lo terrei stretto. Per l'esperienza, per il carisma, per la leadership, e ripeto, se ristabilito anche fisicamente, anche per la tecnica e la profondità, quindi su di lui farei una valutazione. A destra ho la sensazione che ci sia invece tutto da ricostruire, proprio per quello che dicevamo, Dodò e l'ipotesi di vederlo sul mercato con l'interesse della Roma, e Fortini, del quale abbiamo già detto del Bournemouth, ma ricordo che poi si è di mezzo anche un rinnovo, no? Che è tutto assolutamente in questo momento sospeso.
1: Dopodiché, allora, c'è un mio carissimo amico che mi ha scritto, mi ha ricordato la carriera di Grosso, che non è una carriera travolgente.
2: Scommetto,
1: ecco,
2: che lo fa per celebrare. Ragazzi, no. Grosso non lo vuole nessuno, si può dire, Luca?
1: Bari Serie B, Verona Serie B, Brescia, breve parentesi, Serie A esonerato, Sion esonerato, Frosinone va in Serie A ma non viene tenuto, Lione esonerato, vabbè. Allora, ha ragione, questi sono dati. Però, guardate, vi invito a guardare la carriera iniziale di Sarri. Sarri è stato esonerato a Sorrento, ad Arezzo, a un po' dappertutto, cioè non è questo la discriminante, ma è vero quello che scrive il mio amico, verissimo, che certo non è che può accendere l'entusiasmo.
2: No, no, in
1: cioè,
2: questo.
1: Poi Sarri è andato a Empoli e lì è partito, va bene? Però è dovuto partire.
2: Sì, e in questo dovranno essere molto bravi, decidano loro quando. Chiaro che noi prima danno informazioni meglio è, ma se vogliono, si parla di questa conferenza stampa che possa arrivare anche dopo il summit in America, però sarà fondamentale presentare l'idea e il progetto del prossimo anno, perché in questo momento, al di là di venerdì sera in cui sono finiti sul banco degli imputati solo i calciatori, non la società, ma noi lo vediamo dai messaggi, lo respiriamo in città, c'è distanza tra la Fiorentina e la sua gente,
1: gigantesca,
2: ed è quella distanza brutta, intesa come non contestazione, cioè molto peggio, c'è il rischio indifferenza, ed è questo che, sul quale devono lavorare in casa Viola Paratici, e io ci metto dentro anche Ferrari, che da direttore generale deve trovare il modo di riaprire il Viola Park e di riavvicinare la gente a questa squadra. Io non so se faranno il ritiro in estate, immagino di sì, al Viola Park, mi auguro abbiano intenzione come l'anno scorso di tenere sedute a porte aperte, di mantenere quell'abitudine degli autografi che vedevamo in ritiro, insomma di provare quest'estate quantomeno a riavvicinare la gente alla squadra, perché allora, quello è fondamentale.
1: Ti porto e voglio il tuo parere andando a pescare anche nella rassegna stampa di stamani, capitolo prestiti, Paratici chiede uno sconto per Solomon, ricordiamo costa 10 milioni il riscatto di Solomon, secondo te a che cifra la Fiorentina potrebbe farci un ragionamento diverso?
2: Una via di mezzo tra una richiesta iniziale di metà di 5, diciamo a 7, secondo me tra 7 e gli 8
1: anche 6,
2: ne
1: 7.
2: Riparlano. Devo dirti che credo che sull'israeliano pesi un filo di dubbi sulla tenuta fisica, perché il curriculum racconta che più o meno ogni stagione qualche problemino c'è stato, almeno negli ultimi anni.
1: Corriere Fiorentino, Mandragora in bilico, Pongracic in bilico, Good tra i primi a lasciare Firenze. Allora, Good se ne deve andare. Credo che su questo, se facciamo un sondaggio, io penso il 90% dice arrivederci e grazie. Il problema è che lo sanno tutti, se devi vendere un giocatore e non vuoi più, lo svendi, quindi questo, diciamo anche questo, cioè non
2: però
1: è il modo
2: ci hanno
1: migliore
2: detto più volte, magari trattare. All'estero qualche stimatore ce l'ha ancora, senza contare che in Italia credo che lui abbia lasciato comunque un segno importante a Genova.
1: Ma ormai la vita fa, eh.
2: Hai ragione, ma voi sento dire da più parti, ma guardate che Gasperini, se glielo ipotizzano, solo non è che li possiamo dare tutti a Gasperini. Già voleva Fortini a gennaio scorso, poi gli dai anche Dodò e Gudmundsson. Però è chiaro che sì, la sua strada è al capolino, anche perché secondo me non si è ambientato proprio a Firenze. Quindi
1: Pongracic lo venderei se arriva l'offerta giusta, quella Ida vera, quella grande. Mandragora? Però ha fatto dei gol, ne ha fatti
2: tanti. È un senatore, è un centrocampista che segna.
1: È un leader dentro lo spogliatoio, ci rinunci così a cuor leggero?
2: Il Betis ti dava fino a 6 milioni la scorsa estate.
1: Che non ti cambiano la vita, si può dire?
2: No. A meno che tu non debba fare le valutazioni lì in mezzo, dove sei obbligato a trovare posto per Fabian, per Brescianini.
1: Ma Fabian lo danno via, dai.
2: E come fai però? In prestito?
1: Fabian lo devi dare in prestito, lo devi dare in prestito al diritto di riscatto alto,
6: perché è alto.
2: Dur posso dirti che è strastimato in casa Viola. Dur
6: resta.
2: Dur e Fasoli sono i due intoccabili di centrocampo.
6: Io credo che o fanno cassa su Mandragora, cioè o qualcuno arriva no con 6 milioni, mette in campo 10-12, allora sì. Ma se no io Mandragora lo terrei, Pongracic ci devono portare i soldi, ricordo che è stato pagato caro, però è stato anche ammortizzato. Non è un mercato facile, questo ce lo diciamo, però
2: no, è complicatissimo.
6: Io ve lo dico fin da ora, preparatevi all'ipotesi che la Fiorentina punterà molto sui prestiti, perché per ammortizzare anche un po' di mercato passato non felice, ma di soldi da spendere, io credo che i prestiti possa essere una strada. Magari prestiti a un diritto di riscatto, e per fare questo tipo di operazioni deve andare sul mercato straniero,
2: magari in forte Italia, anche di qualche rapporto,
6: bravo,
2: qualche
6: perché in Italia il prestito
2: parati,
6: semplice sì, così certo. Un po' come prendi giocatori come fece la Fiorentina, ti ricordi, con Cataldi, come fece con Bove, come fece con quello del Milan che si chiamava
2: Adli.
6: Ecco, tre giocatori di squadre importanti che lì avevano finito un percorso, devi andare lì e devi cercare di andare a fare questo tipo di operazione.
2: E poi ci sono le cosiddette vie di mezzo, dove non sai se il valore che hai oggi in mano è figlio di una stagione sciagurata e in altre condizioni il rendimento può essere diverso, o se chiudere il capitolo. Qui c'è anche chi ci scrive: Comuzzo a Como mai, anche perché oltre a essere giovane, direi che Claudio è ottimista, dice il Como sarà una concorrente in classifica. Ad oggi ai noi no, non è una nostra concorrente,
6: però
2: sono d'accordo. E Comuzzo è una scelta difficile da prendere, perché tutto non può aver disimparato,
6: no,
2: dai, dicevamo,
6: non è possibile, sì.
2: Però è anche vero che quest'anno ti ha dimostrato che ci sono anche dei limiti, quantomeno di tenuta mentale, di concentrazione ai 90.
6: Guarda, Ciccio Graziani lo terrebbe ancora un anno, lo darebbe a un altro allenatore. Gli direbbe azzera tutto, quello che ti ha detto, fai finta che questo campionato non ci sia stato, azzera tutto e poi lo provi. Tanto, allora, io per me fatico a pensare che ti danno anche 20 milioni per Comuzzo in questo momento, però quindi oggi lo fai giocare, ma deve essere dentro un allenatore che lo vuole, e questo sarà un passaggio fondamentale. Cioè,
2: ci penserà Grosso
6: che tipo di allenatore, che tipo di centrali vuole, che tipo di caratteristiche vuole.
2: Certo.
6: E certo, Grosso non ci scalda, si può dire.
2: No, però faccio l'avvocato del diavolo, qualcuno potrebbe dire, e qualcuno lo sta sicuramente dicendo, sta per scriverlo, cioè però vi scaldava Pioli.
6: È vero,
2: e quindi
6: vero.
2: State attenti a quello che dite, perché ovviamente le previsioni sono sempre pericolose. Senti, ma te lo chiede un amico ignoto, ma l'allenatore spagnolo del Parma, il nuovo Fabregas, Cuesta?
6: A te piace? Perché ti incuriosito?
2: Quando un 31enne allena in Serie A non mi può non incuriosire.
6: A te ha incuriosito?
2: Sì.
6: Io ho visto il Parma e nella mia testa è l'inno a non il calcio.
2: Però magari lui con quella rosa può aver detto: o metti il pullman davanti alla difesa, sì, o non mi salvo.
6: Allora, lui ti incuriosisce perché è giovane, sì, perché arriva in Serie A così e fa una cosa importante. Non lo so, io non lo so, non lo conosco bene, non voglio dare un giudizio, io resto ancora convinto, poi passerò come giapponese sull'isola deserta, la guerra è finita a 50 anni, che ancora uno mi deve spiegare perché non si è preso Sarri, uno perché, che mi spiega perché non si è preso Sarri.
2: Perché non si sono lasciati bene, comparatici alla Juve, dopo anni in cui c'erano magari dei freni tra la proprietà e la dirigenza, quest'anno paratici.
6: Cioè io spiegare, oggi se
2: sì,
6: noi domattina portassimo Sarri a Viola Par, secondo me ci sono 2000 persone.
2: Sì, sì.
6: E Sarri non è bravo, è bravissimo. E Sarri ha dimostrato alla Lazio di saper gestire anche situazioni non semplici. E Sarri parla la nostra lingua. E Sarri tutelava anche paratici. E Sarri. A me, vedi, quando parlo di Sarri, poi basta, mi manca il perché no. Non mi manca il perché, di solito dice perché prenderesti,
2: sì, sì.
6: Nel caso di Sarri è perché non si prende Sarri e non ha senso, è sbagliato. Vedi, se lo contendono in Napoli, e l'Atalanta, se ci pensi, sono due realtà che vogliono ripartire, d'accordo? Una ad altissimo livello il Napoli, una l'Atalanta, cioè non è che lo va a prendere, ora non ho nulla contro Bologna,
2: sì,
6: non è la gestione Bologna che cerca allenatore giovane, magari se lo trova buono, o il Torino, cioè lo cerca una realtà che vogliono sta lassù, d'accordo? Lui vuole venire qua, ma noi non lo prendiamo. Vabbè, allora, prima di salutarci,
2: vai,
6: un paio di cose importanti. La prima è, vi ricordiamo che i nostri colleghi, i nostri amici giornalisti dell'Ussi hanno vinto il torneo per cui siamo oggi qui allo
2: torneo
6: Stadio Franchi.
2: Nicola Zuppa.
6: Torneo Nicola Zuppa, l'hanno vinto alla prima esibizione, quindi al primo assalto. Possiamo dire che c'era anche tanta roba nostra di Radio Firenze Viola.
2: Insomma, non ho visto Giacomo Galassi, credo 22 secondi prima di alzare la mano, però l'ho visto,
6: ha giocato,
2: l'ho visto cambiato
6: e
2: sì.
6: Non si sa se, ma ha giocato, non si sa,
2: ma io credo che Mario un minuto li passerebbe,
6: perché lui ha un minuto però ce lo dirà stasera,
2: sì.
6: E ve lo ricordo, stasera alle 23 potrete rivedere anche le immagini bellissime della festa in campo sul canale 92 del Digitale Terrestre per l'area di Firenze, Pistoia, Montecatini, Prato e il Valdarno, oppure chi ci segue in modalità audio e visual su Radio Firenze Viola. La seconda cosa importantissima, perché finire la stagione vincendo qualcosa sarebbe importante, per cui ricordate,
2: giovedì
6: Radio Firenze Viola vi farà vivere attraverso un fuoriclasse, in quel senso, perché Andrea Giannattasio di ognuno di quei ragazzi vi può raccontare tutto, anche cosa mangia a cena, e quindi vi proporremo la partita e la finale scudetto in diretta, sarà al Viola Park. Sarebbe anche bello ci fosse tanta fiorentinità a vedere la partita.
2: Sì, ribadiamo quello che è stato l'appello di Galloppa, che vorrebbe vedere proprio il pienone, sfruttiamolo il fatto che le finali sono
6: andiamo, non si vince quasi mai niente, cioè vincere il campionato primavera può essere anche una molla, immagino ci sarà Braschi, immagino ci saranno tanti ragazzi nostri, e quindi anche per capire se qualcuno di questi ragazzi poi magari fra 20 giorni grosso purtroppo si riporterà in ritiro.
2: Grazie Luca, grazie a voi che ci avete seguito. Ovviamente noi procediamo col nostro palinsesto, Lorenzo Marucci, Tommaso Borghini e Palla al Centro, e poi tutte le programmazioni del lunedì fino a questa sera alle 21 con noi, con Tommaso Loreto e Luca Calamai. Appuntamento a domani alle 14. Ciao.
6: Ciao.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
7: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. Giacomo Galassi che vi parla per le consuete due ore insieme dopo gli amici di Passione Fiorentina con Rossella Bucci e Flavio Nissianti. Arriviamo noi, Giacomo Galassi che vi parla, Sauro Fattori qui a mio fianco. Ciao,
8: ciao
7: Sauro.
8: A tutti.
9: Ciao.
7: Dopo una grande vittoria dell'Ussi Toscana oggi al Franchi, e mi ha visto protagonista come sempre per i consueti tre minuti prima dell'infortunio. Ormai sono
8: grande,
7: la mia proprio, cioè, io faccio tre minuti
8: detto,
7: via.
8: Ma solo.
7: Però sì decisamente, mi hanno dato il premio Lantei, questo me l'hanno detto, sì. Molto bene, diamo la buonasera anche a Stefano Cherubini a curare la parte tecnica. 348 7513933 per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71 se invece volete chiamarci. Ci sono grosse novità, caro Sauro Fattori, perché insomma l'hai viste, no? Si sta muovendo Fiorentina, sta contattando tutti come allenatori, c'è, ora la scelta è tra Guardiola, Conte e Allegri, e dovrà scegliere Paratici. Però tutti e tre hanno già dato ampia disponibilità al progetto Fiorentina, perché sognano di allenare Barak, che rientra, capito, e Beltran sono i sogni.
8: L'uomo vero è sottile, ricorda.
7: Sottile, hai ragione.
8: Lui è...
7: Guardano la rosa della squadra attuale, di coloro che torneranno, insomma c'è la fila.
8: Poi hanno detto probabilmente loro convinceranno anche Sabiri a farsi rivedere ai Viola Park.
7: Un rinnovo.
8: Non si sa dov'è.
7: Si fa il rinnovo, perché Sabiri lo salutiamo, a giugno finisce il suo contratto.
8: Non si sa dove, e noi lo riacquistiamo.
7: Sì. Sì, mi sembra giusto, un bel rinnovo, 5 anni, a 2 milioni all'anno.
8: Sarà semplice.
7: questo è poco ma sicuro. Te continui a dirci che più del decimo posto puntare il prossimo anno sarà molto difficile.
8: Allora, io continuo sempre a pensare che questa squadra potenzia, allora, la solita squadra di quest'anno potenzialmente è da nono decimo posto, ok?
7: E rizzati. Sì, cioè, mi sai, per non dire altro.
8: Da fare 10 punti in più di che si è fatto ora. E 12, va. Via, esageriamo.
7: E vai, esageriamo.
8: Va bene?
7: Sì.
8: 12 punti in più, arriva a 54.
7: Sì.
8: Ti arrivi nono, decimo. Ti arrivi attaccato all'italiano, cioè, capito? Perché è italiano, quel posto lì non lo lascia.
7: L'ottavo posto si gioca per il settimo o per il nono.
8: Infatti, l'italiano aspetta sempre che ci sia i 5 Champions. L'unica maniera che.
7: Ma nemmeno.
8: Oppure che uno ci vada.
7: Ottavo.
8: Perché se toccava alla Juve andare in conference, probabilmente li liberava e il Bologna si ripresentava.
7: Salutiamo italiano.
8: No, ma non per italiano, per la storia della Fiorentina, no?
7: Sì, ma anche il Bologna.
8: Perché io ti dico, no, cos'è successo? Allora, la fa la Roma la conference la vince, non la si fa per 4 anni.
7: Nulla.
8: Niente, nisba, come si suol dire. Ora il prossimo anno fa l'Atalanta e rivince.
7: Io l'ho bello detto, questo già mi fa male.
8: Certo.
7: Già solo l'idea.
8: Però, è così. Perché l'Atalanta il prossimo anno parte. Io ho detto, con le squadre che andranno sia in conference sia in Europa League, abbiamo delle favorite. Juventus, Milan in Europa League e Atalanta conference. Queste sono tre squadre da Champions. Ora sulla carta, poi sai il calcio.
7: E invece, caro Sauro Fattori, in Champions chi ci è arrivato? A parte la Roma di Gasperini, il Como. Alla facciaccia tua e di tutti gli allegriani convinti. Fabrica, si è visto, si sono già schierati consuete fazioni.
8: Sì, però il prossimo anno cominceranno problemi. Per il Como, ma non perché per le regole, no? Voglio vedere dove giocherà.
7: Ai Franchi forse.
8: Non so, giocherà a San Siro, cioè ai Meazza, a San Siro. Se non glielo butta giù, che se glielo butta giù.
7: Non credo ce la faranno entro la prossima stagione.
8: Insomma, il Como, allora, il Como meritava per come ha giocato, per come. Ho detto una squadra giovane, che una squadra che fino alla fine gioca. Bene, male, può sbagliare delle partite, però c'ha. Avere la gioventù è una gran bella cosa, che la gioventù rimane al pezzo sempre, perché spera sempre, infatti questa è stata la dimostrazione. Infatti. Però ti dico, il prossimo anno verranno fuori regole nuove, cose nuove, che dovranno avere i giovani, italiani, insomma, diventerà sempre più. Vediamo che farà, poi i soldi non gli mancano.
7: Sono organizzati.
8: Comunque. Sono molto organizzati.
7: Nel senso, non è che il Chievo Verona, no, che andò in Champions League quell'anno.
8: Chievo Verona no, non lo mandarono.
7: No, cioè andò un anno fece preliminari.
8: No, il Chievo Verona lo fece lo perdere a Milano, andò in Milano e poi vinse la Champions League quell'anno lì.
7: Può darsi, però il Chievo ha giocato preliminare nell'anno di Calciopoli, alla fine.
8: Può darsi, facesse
7: Verona.
8: Esempio, preliminari, allora chi se va all'ultima giornata faceva preliminari per l'Europa League a quei tempi, cioè,
7: sì, mi ricordo.
8: Perché noi eravamo veramente un eretico, eravamo fuori di testa. Niente, io avrei preferito ci andasse in Milan, ma non per il Milan. Il Milan o la Juventus mettiamo, perché? Perché probabilmente fanno investimenti più importanti e sono squadre a livello Champions, probabilmente hanno più.
7: Senti, a me per la Juventus non riesce a dispiacere, anche per il Milan.
8: Io sono sempre per l'italiane, in Europa, parto.
7: Bene, se
8: che sia Juventus, ecco, bene, se chiari. Che sia Juventus, sia qualsiasi altra squadra. Sono sempre italiane anche perché ci avvantaggiano anche noi, no? Perché avere 5 squadre invece di 4 sarebbe meglio. Perché vuol dire avere 2 squadre in Europa League e l'ottava fa la conference. Ma è importante, secondo me.
7: Sì, tanto a non ci tocca nulla.
8: No, vabbè, però il prossimo anno non lo sapevi se magari ti toccava o no, capito? Perché vediamo la Fiorentina, io secondo me ci dovremmo valorizzare molto i rientri.
7: Ma come fa? Ma che valorizzi dai rientri, Sauro?
8: Tanta
7: ma non
8: roba.
7: C'è nulla
8: per questo.
7: Valorizzare vuol dire darli via, sperare di fare 1 milione a.
8: No, valorizzare vuol dire ritengo, mi costa niente. E sperare bene.
7: E che tu speri? Cioè,
8: che
7: il
8: allenatore mi fa diventare Beltrán da 15 gol. Sottile l'ala destra più forte c'è, o l'ala sinistra non lo
7: bocca al lupo. Sottile che tra l'altro non ha
8: Barak,
7: avuto nessun tipo.
8: Barak mi ritorna qui dove stavo 4 anni fa e via. E Bonaventura secondo me c'ha delle buone chance.
7: Sei ironico perché.
8: Sono ironico,
7: senso.
8: Sì. Però ti dico, non sarà facile. Perché rinnovare qui. Riusciremo? Secondo me la prima cosa che dirà.
7: chi?
8: Allora io scelgo sempre di ascoltare. E Paratici la sta mettendo sotto l'aspetto organizzativo. Perché a costo zero. Non parla mai di squadre, acquisti, cose.
7: Ma magari allora, non può fare.
8: Sembra si debba prendere l'allenatore dentro una settimana e poi a parlare da commesso sugli investimenti si va il 12 di giugno.
7: Fra l'8 allora, si dovrebbe andare. Però comunque.
8: Alla di 12, cioè, poi cambia, giusto?
7: No, detto, ma mettiamo se. Parli te, io devo sapere ste oggi. C'è tutte ste notizie.
8: No, il 12. Ieri mi avevano detto andare il 12.
7: Va all'8, a noi risulta che vada all'8.
8: Tantissimo.
7: Sì,
8: vabbè. Mi vado anticipo.
7: Però sì, è comunque
8: ma mettiamo vada all'8.
7: Tra due settimane.
8: Cioè,
7: mi
8: hanno detto che l'allenatore ci può subito. Allora, sì. L'allenatore viene qui, sta a quello che. Cioè dice va, lui va in America, quando torna speriamo ci abbia un pacco regalo. Perché se lui va in America gli dice, ascolta, non ti do un euro. Aspetta, scelto l'allenatore, magari Paratici, mettiamo, come dicono tanti, no? Lui non ci starà se non farà grandi investimenti. Va via, cioè questo allenatore si trova lì come Cerino. Ta! Cioè, protetto da chi? Da nessuno.
7: Cioè te dici la situazione attuale non è semplice convincere un allenatore.
8: Non puoi sapere quanto tu probabilmente lo sa di già

0: Esatto.
1: Cioè, perché se noi, se io lo devo convincere.
0: Ma metti anche che avevi 100 milioni di euro di budget.
1: Ma l'uguale.
0: Comunque
1: tu
0: un parto conte,
1: 85
0: Allegri, no, esatto, non ti.
1: Cioè, da quello che dia, perché io vo dietro a quello che diano, perché io non so.
0: Infatti, perché non ascolti me? Ascolti sempre tutte altre persone,
1: no,
0: non ascolto.
1: Ascolto.
0: Però sono
1: voci.
0: 85 milioni di euro. Sì,
1: sono 60 più 25 in media, come non metterà più.
0: SNI non è proprio così che funziona, è una proiezione sui mancati ricavi e su quello che ha indietro dai 60
1: milioni. Se media uno mette più 25 milioni,
0: no, quello gli 85 in realtà erano comprensivi di Mediacom. Ancora
1: sì, comprensivi
0: quello,
1: di Mediacom.
0: Sì.
1: Era 60 più 25.
0: No, sono 85 in, con Mediacom, con i 25 di Mediacom, che ancora la Fiorentina non ci ha confermato che non verranno messi.
1: Senza Mediacom sono 60.
0: No,
1: 85 meno 25 fa 60.
0: No, sono più 25, sono 110 sotto. Perché si sta parlando di rosso.
1: No, io da quello che sapevo era compreso Mediacom negli 85.
0: No, noi abbiamo fatto tutto un focus.
1: Sono 110.
0: Rischiano di essere 110.
1: 55 per lo stadio, guardate che quelli sono. Quelli sono.
0: Vabbè, sono a parte,
1: sono spesi bene.
0: Sono investimenti.
1: Queste sono spese straordinarie, spese bene.
0: Sì.
1: Però insomma, però venga sempre fuori la stessa tasca, eh. Cioè, perché noi, tanto a me le tasche. Non c'è problemi, però.
0: No, dici, non le toccano le nostre tasche.
1: Si presenta Joseph insieme a Cathy e dice: spendo 200 milioni.
0: Sì.
1: Cioè, 50 sono bella devia.
0: Sì, vabbè, magari se dice spendo 200 milioni, quelli di Mediacom ce li mette. Nel senso che ad oggi quello che ci ha detto la Fiorentina, e vi riporto, gira questa voce: Mediacom non sarà più sponsor.
1: Perché mi voglio mettere laterale anch'io. Voglio parlare proprio un
0: Ci sono state anche delle indiscrezioni sulla nuova maglia per il centenario, nella quale non ci dovrebbe essere più lo sponsor Mediacom centrale.
1: Ma se i soldi a me che ci sia ascoltato.
0: Esatto, quello che ci ha detto la Fiorentina è semplicemente una scelta legata al fatto che le maglie per il centenario metteremo magari un'indicazione altrove di Mediacom, ma non la vogliamo. Però in realtà non ci sono segnali che porterebbero la proprietà commisso a tirarsi indietro di fronte
1: scriveranno
0: a
1: Mediacom. 100,
0: poi la Fiorentina quest'anno ci ha detto tutto il contrario di tutto, quindi questa non è la certezza e Mediacom non sarà
1: probabilmente vanno un po' a chiarire un po' queste cose.
0: Sì, secondo
1: con
0: me
1: Stefan,
0: Sauro
1: come si chiama Stefan?
0: Stefan, però Stefan era anche in Italia, quindi si potevano chiarire. E soprattutto Sauro va bene conoscere. Sì, voglio dire, parlare
1: a $10
0: c'è WhatsApp, c'è le videochiamate.
1: Tu
0: voglio
1: dici?
0: Dire, non è che non c'è possibilità di comunicare tra
1: ma
0: i dirigenti
1: è,
0: della Fiorentina e la proprietà
1: tanto,
0: in questo momento.
1: Anche quando vende
0: dici, non c'è
1: forza
0: 5G.
1: Firmare un contratto, cioè che deve
0: dici,
1: essere presente.
0: No, non c'è 5G, Dici,
1: no.
0: Vabbè, un wifi lo troveranno. Voglio dire, per una comunicazione, immagino.
1: Io ti dico la
0: situazione. Come non si parla di
1: briciole? Non è semplice, anche perché. L'ho detto, perché abbiamo tanti rientri e di questi rientri qualcuno rimarrà, ma rimarrà perché sarà per provare a rimigliorare questo investimento che abbiamo fatto. Il rientro della gente si è speso.
0: Io ti ho proposto l'unico che secondo me poteva avere una logica, cioè Somme, ma bocciava anche quello.
1: No, io te l'ho bocciato.
0: Ma hai detto
1: che tanto ce lo puppiamo il prossimo anno, Somme, sicuro.
0: Sì, però mi hai detto anche, non lo vedo in una cosa.
1: Somme
0: Fiorentina.
1: Le Somme, meglio di Fabian di sicuro.
0: È quello che ti dicevo io.
1: E Fabian voglio vedere come fanno.
0: Sì.
1: Cioè, te tu lo paghi 15 milioni di euro e tu lo regali. Come si fa?
0: Sì. Magari un prestito di diritto a Sassuolo per
1: sperando che uno ci paghi
0: per liberare Grossi.
1: Paghi lo stipendio.
0: Va bene, ci sono già tanti messaggi, vedo già
1: per liberare Grossi è già una rimessa. Cioè, ora io pago Grosso, ora.
0: Il Grosso va pagato.
1: Infatti,
0: va
1: pagato. Te lo immagini, sì.
0: Vabbè, ho capito.
1: Ma che livello siamo?
0: Fabian.
1: Cioè,
0: secondo me win-win situazione in cui vincono
1: sì,
0: entrambi.
1: Se gli paga lo stipendio, win-win, va bene, non gli chiedo niente per il prestito, mi paga lo stipendio.
0: Tu metti un diritto di riscatto fittizio, 15 milioni anche
1: chi
0: per.
1: Va a Sassuolo si sa.
0: Dovrebbe andare a Abate della Juve
1: Stadium.
0: Però aspetta a mettere il carro davanti ai buoi, perché anche su Grosso continuano a esserci ottime sensazioni, fai i famosi contatti, però ancora non c'è l'accordo.
1: Sì, ma secondo me.
0: Soprattutto io ti ho preparato un giochino, una sorta di X Factory, in cui ti ho preparato 7-8 profili di allenatori papabili, per la Fiorentina.
1: Papabili.
0: E già
1: Mourinho,
0: su un paio
1: Guardiola.
0: No, non te li ho messi, non
1: Klopp
0: te li ho messi.
1: È papabile.
0: Non te li ho messi, però guarda, non ti ho messo nemmeno Allegri, tanto per dire che oggi dovrebbe essere esonerato dal Milan, neanche Antonio Conte, perché
1: diversi.
0: Diciamo allenatori realistici per la Fiorentina, e te mi dici pro contro e che cosa ne pensi. Va bene, così tutte le volte gli ascoltatori si chiedono: Sauro, te chi vorresti? Li fai tutti e dici. Con Stefano Cherubini, al quale ho mandato le immagini, vai con la prima, così ce la vediamo anche sul canale 92, ed è Paolo Vanoli, che comunque per ora resta, non so, una piccolissima percentuale.
1: Devo dare una percentuale?
0: Dai la percentuale, perché sì, perché no. Bravo. E che cosa ne pensi? Vai.
1: Allora, la percentuale per me di Paolo Vanoli è

0: 30%. Sì, sì.
1: Ok, più alta di quello che avrei detto.
0: Ce l'ha
1: io.
0: Perché ci sta che non ci venga nessuno.
1: Un po' la sensazione è questa.
0: E infatti lui diamo la squadra. Lui se gli diamo rimani, lui firma ora e in America andrà.
1: E ti faccio la domanda e ti farò per tutti. Il tifoso della Fiorentina si deve strappare i capelli se resta Paolo Vanolison. Cioè, se lo sei, ora un disastro.
0: Si deve strappare i capelli. Però sa cosa andiamo incontro. Che è un'annata. Ieri dicevano non si può dire un'annata di transizione. Mm. Diciamo di costruzione, no. Se prende Vanoli, no. Se tieni Vanoli. Se tieni Vanoli è probabilmente di transizione. Se tu la vuoi di costruzione, devi prendere un allenatore nuovo e dargli un progetto. Perché lui fa parte del. Che tu lo voglia o no, fa parte del.
1: Va bene, però 30% già mai dato.
0: Io ho dato i 30 perché? Perché i 30 glielo devo dare. Poi sta attento, non fate la somma della percentuale.
1: No, certo, non è che si arriva a 100.
0: Se no gli do i 3.
1: Va bene, vai col secondo che credo sia quello più papabile se abbiamo lavorato bene con Stefano, perché non gli ho mandato i numeri, quindi va un po' a sensazione. Eccolo, è Fabio Grosso, che è l'allenatore insomma
0: Fabio
1: in
0: Grosso
1: pole.
0: Secondo me ha un 75%.
1: Ok, e?
0: Perché? Perché è una nuova figura, dice è meglio, è peggio, non lo sappiamo. Io lo sto dicendo dalla vita, io so cos'è Vanoli. Come sapevo cos'è l'italiano, come sapevo cos'è Guardiola, cioè bene, se è chiaro, non è che io dico che è scarso, però Vanoli è quello. Vuoi fare punti? Ci sta. Che vuoi il giochista, come dicono tutti? Allora, probabilmente non lo è nemmeno Grosso il giochista, però non lo sai. Su Vanoli si può dire lo che sai. Non lo è. Cioè, è una cosa. Poi è stato uno spogliatoio devastante, che allora
1: Vanoli
0: sì. Che ha dovuto rimettere a posto, però quando si rimette a posto qualche ramo secco si taglia, qualche discussione c'è di sicuro che rimane. Cioè secondo me sì, dopo l'annata
1: capisco,
0: così
1: cosa dici. Un po' di scoria ce l'hai per forza,
0: ce l'hai per forza. Allora o la società dice cambia giocatori, dice fa una rivoluzione, benissimo, allora Vanoli è come se fosse un allenatore nuovo. Ma se deve rimanere come io penso il 70% dei giocatori, è un po' un problema, perché ha vissuto situazioni non facili, probabilmente si è dovuto anche scontrare, poi non te lo dicano, cioè quest'anno i giocatori subivano perché era giusto subire, però poi sai, per mantenere il rapporto cambia.
1: Avanti o il prossimo allenatore? Daniele De Rossi
0: non
1: anche
0: viene.
1: Ecco, io mi sono confrontato un po' con la relazione. Ma hanno detto sì.
0: Ha già firmato.
1: Sì, però mi ha detto un 1% di possibilità. Se la Fiorentina davvero deciderà di puntare su di lui, ce l'ha.
0: Sì, però secondo me Daniele De Rossi è a Genova.
1: Ma secondo te sarebbe un allenatore a Fiorentina?
0: No, non lo so, te l'ho detto prima. È un altro di quelli e secondo me a Genova ha cambiato molto. È stato bravo perché ha cambiato il modo di giocare. Però è Genoa, non è Firenze e poi oltretutto
1: ti posso dire una sensazione,
0: forse lui starei a Genoa,
1: che mi ha detto un tifoso anche su De Rossi, io voglio rivedere alla prova effettivamente. E De Rossi ha sempre fatto bene quando è subentrato, l'ha fatto a Roma e l'ha fatto anche a Genova, ma allenare dall'estate
0: a Ferrara non tanto,
1: era subentrato o era arrivato dall'inizio?
0: Era subentrato.
1: Va bene.
0: Ha fatto malissimo.
1: Però nelle ultime due, cioè anche per il modo che ha lui di affrontare il calcio, ce lo vedo come uno che arriva magari in una situazione di tempesta.
0: Però secondo me lui è stato noi si dice subentrato poi dopo quando è rimasto, però secondo me l'hanno mandato via male a Roma, non era da esonerare
1: dopo quattro partite.
0: Ma poi dopo aver perso una partita a Genova 1-0, io la partita l'ho vista, io mi ricordo, cioè doveva vincere 10-0 a Roma, prende qua il 95esimo su questa pallonata che uno va di testa, gli fa gol e chiude il pallonatore
1: alla quarta giornata,
0: che poi secondo me lui poi con un contrattino da poco aveva
1: sì, appena rinnovato, sì.
0: però era così, infatti c'era la guerra con il direttore generale era una donna, insomma,
1: che poi
0: si è dimessa subito dopo,
1: sì,
0: che
1: sì, vuol dire bene, entra un po' in intresa canna,
0: ma
1: che
0: secondo me
1: la
0: verità, Daniele De Rossi per me rimane a Genova, perché poi anche caratterialmente è Genova.
1: Va bene, avanti con il prossimo, vai Oliver Glasner, perché andiamo anche un po' sulle piste estere.
0: Questo è l'allenatore del
1: Crystal Palace.
0: Crystal Palace.
1: ne vi parlano tutti un gran bene, che risulterebbe paratici un contattino per dire: oh Oliver, come tu stai? Cioè, nel senso, che
0: bene,
1: ne pensi?
0: Lui ha risposto bene.
1: Lui ha detto: sto bene, però guarda, sei te il problema, sono io.
0: Ascolta, se Glasner mercoledì vince la conference, è una chissà se 50 anni non vincente, tipo la Fiorentina. Vabbè, ma chi lo muove di lì? Sai, in Inghilterra.
1: Ma lui si muove, lui ha già detto da febbraio. Ah, sì. Però il problema è che c'ha contatti da Manchester United, ci aveva poi
0: non,
1: confermato.
0: Non c'era la Fiorentina, c'è qualche cos'altro, insomma.
1: Sì, la sensazione.
0: Che là se c'è una in
1: comunque
0: Championship,
1: 10 milioni ti scappano.
0: La 10
1: all'anno.
0: Milioni Championship, però sì. Se va in Premier League non si sa.
1: Bene, avanti con un altro, e credo sia di nuovo dalla Premier League. Se non sbaglio, ormai un mesetto fa mi avevi detto essere il
0: Iraola.
1: Tuo favorito. È Andoni Iraola.
0: Io sarei un tento venisse. Sì, ma Iraola.
1: Cioè, te me l'avevi detto un mese fa perché dicevi è veramente una ventata di nuovo.
0: Sì,
1: cioè, vediamo
0: è...
1: che cosa.
0: È uno che fa spettacolo, non è vero?
1: No. Vabbè, c'aveva anche i Bournemouth, difficile fa spettacolo.
0: Sì, ma
1: non è una
0: questione di Bournemouth, no. Perché noi. Allora, io sono per il non giochista, ok? Io sono per
1: il risultatista.
0: Poi
1: vai contro tutto quello che dice
0: poi,
1: tutta
0: poi
1: Italia.
0: Si può giocare meglio. Si può giocare meglio. Cioè, però. Come te l'ho detto prima, secondo me bisogna avere 3-4 codici, poi il resto la fanno i giocatori. Il calcio le mette.
1: Però lo fanno i giocatori se ce li hai i giocatori, nel senso la Fiorentina ce li avrà i giocatori.
0: Ascoltami, il Como è bravo, sì, ma c'ha buoni giocatori.
1: Certo.
0: Cioè, non è che ce l'ha scarsi.
1: Sì, è stato bravo anche Fabregas a farli diventare, perché non tutti erano così subito.
0: Sì, però ricordati, ha preso giovani forti, pagati tanto.
1: Sì, ha preso anche dei giocatori tipo Perrone, che ha pagato 2 milioni.
0: Non si sarebbe potuta permettere.
1: Non si è voluta permettere,
0: no,
1: perché quando spendi 16 per Somme potevi spendere 20 per Baturina, voglio dire.
0: Perché da noi. Insomma, io devo capire se non si può far contare più gli allenatori e i giocatori.
1: Certo.
0: Io sono più giocatori. Poi, se viene Iraola, io sono contento. Ma mi piacerebbe perché è bravo. Non lo conosciamo, è una novità. E poi se ha fatto bene a Bournemouth.
1: Anche lui più o meno situazione simile a Glasner, cioè Parati ce l'avrebbe provato a contattare e lui ha risposto ci penso, penso.
0: Le faremo sapere.
1: Anche lui non risulta avere niente in mano, perché poi si parlava insomma di voci vicini, in realtà poi
0: lì c'è Manchester City da mettere a posto.
1: Però ci va Maresca.
0: Sì, lo danno tutti per certo, però, sì. Però è strano, l'abbia già annunciato.
1: Vabbè, che gli frega.
0: Che gli frega.
1: Siamo ancora appena finita la stagione. Comunque ce ne sono, dovrebbero essere un altro paio. L'ultimo è un easter egg, dicono quelli. Cioè così, una cosa un po'
0: così.
1: Posi frufru. Yeah. Vai, Thiago Motta.
0: Lui è papabile, secondo me.
1: Non si sente molto poco, però io ci ho pensato.
0: Che si sente poco. Io sono sempre sull'idea. A Bologna, nonostante l'abbia portato in Champions League, non è che ne straparlassero bene.
1: No,
0: è andata alla Juve e non ha fatto
1: perché
0: bene,
1: perché è uno un po' presuntuoso, almeno così ce lo raccontano.
0: Sì, però sai, se presuntuosi
1: insomma lo sta sulle balle,
0: perché Conte non è presuntuoso.
1: Porca, ma infatti sta sulle balle.
0: Ma Allegri sarà presuntuoso, cioè nel senso, nel suo,
1: però ha un modo
0: diverso, un po' egocentrico.
1: Ah, beh, certo,
0: anche perché se l'allenatore non è un po' egocentrico lo mangia vivo, va bene? E allora ti dico, Thiago Motta è un'idea, però viene fuori da un'annata brutta, insomma, a Torino la Juve, però la Juve non è la Fiorentina, insomma, cioè diciamo come progettualità. Vediamo.
1: Però
0: lui non è fuori dal papabile, anche
1: intrigare,
0: perché secondo me ha un ingaggio che rientra nella norma.
1: Dipende, se vai dietro a quello della Juve, no, si va sui 4-5 milioni, chiaro che non potrà chiederli, però già se gli dai 2 milioni, 2 milioni e mezzo, cioè Pioli è stato l'allenatore più pagato della storia Fiorentina, a 3 milioni.
0: Ma la Fiorentina 2 milioni l'ha spesa anche per Italiano, anche se Italiano se l'è guadagnati ogni anni, per essere chiari,
1: sì.
0: E se l'è guadagnati giustamente, perché qui a Firenze non ci mancherebbe altro, però ti dico, gli dai 2 milioni non è che sia un costo proprio da non dormirci la notte, E lui è per
1: provare a costruire, diceva prima.
0: Per
1: no?
0: provare a costruire.
1: Vai avanti con, secondo me, all'ultimo. Eccolo. Beppe Iachina è sempre a disposizione.
0: Il giochista
1: per eccellenza. Nel senso, lui dice gioca.
0: Gioca.
1: Chissà che fine ha fatto poi lo Beppe Iachina.
0: È un po', sa che è un po' uscito dal giro, perché quest'anno neanche Serie B l'hanno preso. E lui Serie B è un vincente. è sempre stato un vincente.
1: Vincente. È andato
0: ha vinto la Sampdoria, ha vinto a Palermo, ha vinto.
1: 15 anni fa.
0: Vabbè, sai, ha vinto.
1: Sì, ho capito. E allora andiamo a prendere un Enrico Sacchi.
0: Dove una Firenze fine di giugno.
1: Vabbè, c'è come tutte le esperienze in Serie A del buon Peppe, che solo ha. Hai commesso.
0: No, no, va Peppe, vabbè, il cappellino, lasci regali il cappellino.
1: Gioca. Va bene, allora mi è piaciuta questa, però l'abbiamo fatto abbastanza bene. Parto con
0: non ho messo più percentuali,
1: Non hai messo più percentuali.
0: È data all'inizio, ma dopo poi tu mi ha dato dei nomi.
1: Ma anche perché
0: non so neanche la percentuale.
1: Esatto. Però mi è piaciuto il discorso che hai fatto su Thiago Motta, effettivamente sul fatto che spesso nel mercato i nomi che vengono chiacchierati un po' meno sono quelli che si portano più avanti, però con Grosso risultano continui contatti, poi non sappiamo se parlare.
0: Allora io Grosso lo metto mi favorito.
1: Sì.
0: Perché l'ha fatto venire fuori Paratici sicuramente.
1: Alla Juve, sì.
0: Ed è uno che ci ha lavorato insieme, insomma, probabilmente condivide anche la stessa progettualità,
1: stessa visione.
0: Poi gli deve qualcosa.
1: Quello che dici te però è anche un allenatore giovane.
0: Giovane che ha fatto bene il Sassuolo.
1: Un anno, però ha fatto molto bene.
0: Però lui ha vinto il campionato il Sassuolo, Serie B. Tanto i nostri profili sono quelli.
1: Purtroppo.
0: Cioè,
1: sì.
0: noi si parla, Guardiola, lasciamo fare, quella roba lì è fuori. Guardiola, quando gli ha detto Fiorentina, ha detto: io voglio stare con il mio babbo. L'ha dichiarato.
1: Non di fronte alla Fiorentina. Però, Sauro, io la settimana scorsa mi sono anche preso in diretta con Stefano Prizio. Noi accettiamo questa cosa, però. È una questione di volontà della società, perché anche tu gli 85 milioni.
0: Non è una questione di volontà, è una questione di mercato.
1: In che senso?
0: Cioè, te tu puoi anche andare a contattare Guardiola e dargli 30 milioni d'euro. Guardiola si dice di no. Perché non è i 30 milioni di Guardiola, sono gli altri 300.
1: Vabbè,
0: fa la squadra. Cioè, fa per dire una stupidaggine.
1: 300.
0: Conte, Allegri, ma chi glielo fa? Ma te.
1: Però Paratici ci dice la Fiorentina non è il Como. E secondo me c'ha ragione. Cioè, se vai da Guardiola, è vero, è ora il Como. Chiaramente può stuzzicare, ma fino a 2 anni fa il Como non lo conosceva nessuno. Non è che Guardiola non sa cos'è la Fiorentina.
0: È una cosa diversa. È la Serie B, una progettualità diversa, una proprietà diversa, dove l'allenatore è anche coproprietario. Di poco, di
1: sicuro. No, tra l'altro, secondo me sì, ora andiamo in pausa, ma c'è anche da tenere d'occhio la situazione Venezia, perché quando Venezia prende Basic a parametro zero dà un segnale, poi Basic faccia bene o non bene.
0: Venezia sembra voglia fare buone cose, però anche Venezia poi alla fine si calma, anche se è entrato questo fondo, giusto?
1: Insomma, hanno promesso il budget limitato per il mercato.
0: Loro entra a fondo e non si affonda.
1: Bella questa, Sauro, guarda, direi più in alto è difficile andare, per questo noi ci fermiamo, ma rientriamo dopo la pausa, vostri messaggi, ancora le considerazioni di Sauro, qualche sorpresa, restate con noi.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Va bene, direi che comunque è entrato nel vivo il famoso valzer degli allenatori in tutta la Serie A, perché davvero con il ormai quasi certo esonero di Massimiliano Allegri si apre un'ulteriore partita. Perché panchina del Napoli da sistemare, panchina del Milan da sistemare, Inter e Juve non ci abbiamo, panchina dell'Atalanta dovrebbe andare Sarri, no, ma è ancora da sistemare.
3: Sembra già fatto.
2: Va bene. Probabilmente panchina del Bologna da sistemare.
3: Sì, perché
2: panchina della Fiorentina da sistemare, panchina della Lazio, anche se oggi accordo con Gattuso dovrebbe andare Gattuso. Però insomma siamo almeno a 10. Ci metta anche Sassuolo, se vuoi, che è un altro che dovrà trovare.
3: Tutte riconfermano?
2: Allora credo proprio di sì. Il Venezia con Stroppa, no?
3: Stroppa tanto lo manda via dopo un mese.
2: Dici?
3: È la sua storia a Serie A.
2: E allora forse cambieranno allenatore.
3: Serie B vince Serie A.
2: Poi c'è il Monza da aspettare, avendo vinto 2-0 il Catanzaro, insomma, è probabile.
3: Bianco, come si chiama?
2: Bianco. Scusa, non te l'ho messo, te l'avevo chiesto settimana scorsa, non mi ricordo la risposta, e secondo me forse poteva essere davvero uno dei papabili. Aquilani col Catanzaro ha fatto bene, ma
3: Aquilani no.
2: No?
3: Cioè, non penso, via.
2: Non pensi?
3: No, non penso.
2: Va bene.
3: Però
2: tutto può
3: fatto
2: essere.
3: Bene. Insomma, ragazzi, se qui si va su, se non si può grosso, si può l'Aquilani, insomma. Si va.
2: Sì, dici sarebbe un downgrade?
3: Sì, poi
2: oggi
3: è un pratelliano.
2: Vabbè, questo
3: per me conta.
2: Vabbè, ho capito, ma se prima era
3: no,
2: uno
3: per
2: dei...
3: me conta, per me. Ma conta.
2: Ma perché? Non c'è più Prade, quindi sarebbe una libera scelta, sì, in libero
3: non c'è
2: stato.
3: C'è più Prade, proprio per questo Paratici va. Secondo me io non lo farei.
2: Vabbè,
3: non
2: vabbè.
3: Lo farei.
2: Però io dico
3: anche De Rossi, era uno sempre
2: sì, diciamo, De Rossi.
3: Però De Rossi almeno
2: ha qualcosa dimostrato,
3: cosa fa. E poi insomma, ne stiamo giù a Torino un po' diverso, insomma.
2: Allora, Luca da Castellino Romani ti chiedeva, Sauro Fattori, un parere su Fabio Grosso allenatore. Direi che ne abbiamo parlato a
3: no, io ho visto giocare di Sassuolo, gioca, fa, è un po' giochista, mettiamo. Però ragazzi, ve l'ho detto prima, io spero soltanto che non è che dice porto giocatori di Sassuolo e non lo facciamo. Speriamo di non entrare in questo turbione.
2: Che vuoi, Berardi, non portarlo?
3: Perché se per noi rinforzarsi le prende giocatore Sassuolo, è duro.
2: Se è già fatto l'anno scorso, direi ovo. Cioè, se direi basta, ecco. Se
3: ora
2: detto.
3: C'è il fallimento di Mila, c'è il fallimento della Juve.
2: Dovresti
3: avere la forza, perché quella la puoi avere.
2: Andare a convincere.
3: Perché gli esuberi di Mila e della Juventus non li figlia l'Inter, non li prende la Roma, non li prende il Napoli. E noi siamo dietro. Cioè, siamo gli unici, si sì, potrebbe sì, un attimino dire dai.
2: Se
3: prestami.
2: Non sbaglio, te me la davi anche una delle motivazioni per cui la Lega Serie A sperava e la Fiorentina restasse in Serie A.
3: Scherzi,
2: perché dicevi
3: un po' di mercato,
2: è un club che ti può coprire.
3: È un club che può prendere certi giocatori anche con degli ingaggi.
2: Vediamo Leao? Prendiamo Leao con Ken, così ricreiamo la coppia. La coppia di trappe.
3: Li mettiamo tutti e due a fare i dischi.
2: Dici a motivare, tipo facciamo le canzoncine.
3: Insieme, sai, danni insieme.
2: Tanta roba.
3: Eppure sarebbe buono, però, poi io direi. Però te l'ho detto, continuo sempre a dire. Leao 7 milioni e mezzo di ingaggio. Due all'anno. Il calcio è fuori.
2: Ma a bozza di battere.
3: Il calcio è fuori di testa.
2: Questo mi sembra abbastanza.
3: Si dà valore a dei giocatori che, perché fanno un dribbling ogni tanto. Più che dribbling, fanno via di corsa, sono veloci.
2: Sì, allora ti dico, il Leao dello scudetto era un giocatore che ha fatto una stagione clamorosa. Però basta ormai fare una stagione clamorosa per avere 7 milioni e mezzo per 5 anni.
3: Ma il problema grave non è quello lì, è che secondo me non ha anima.
2: Lì a Milano mi pare che ce ne siano diversi, non
3: sono diversi, sì, ma sai, ieri non voglio mai guardare, che secondo me sono sotto shock. Perché questi erano già in Champions due mesi fa. Che non c'era messo a riprendere, poi per come sono andati ieri dietro, sono andati a zero allora, nonostante tutto. Mi pare di vedere la Fiorentina andare dove a recuperare che era a fondo, uguale. Cioè, gli altri
2: sì,
3: ha fatto
2: diciamo
3: vittorie e ti si ritrova attaccato, diciamo come fu. Cioè, la Roma era già fuori. La Roma era nella
2: famoso...
3: polemica assoluta,
2: sì, sì.
3: Cioè dopo i tre pari con la Juventus era nella polemica, era morta. È che se il Milan fa 8 punti in giro di ritorno, cioè ha fatto peggio di Lecce, non so per dire.
2: fai per dire, dove l'è grosso all'uscita di Calenzano ad aspettare paratici? Questo è Alessio da Scandicci. Bruno da Bologna dice: ragazzi, urgente sponsorizzare Tiago Motta per cambiare sistema. Lo sai che a me di tutti i nomi è quello e nettamente mi stuzzica di più, nel senso, c'hai una speranza, cioè con Grosso purtroppo fa un campionato a 10
3: poi io sono sempre, io dico sempre, quando hanno preso qualche randellata
2: stanno anche più umili.
3: Ci sta che si umilizzino, perché lui non era umile. Tiago Motta è tutto fuorché umile, va bene? Probabilmente si dà una calmata, probabilmente, se no c'è Di Francesco.
2: Comunque che riuscito a salvarsi.
3: Ora, ora Di Francesco chi è che è sui Frosinone tenga Di Francesco
2: detto,
3: sta
2: in
3: fermo,
2: Venezia o in Monza.
3: Perché mi prenderanno.
2: Ma lo confermeranno a Lecce, no?
3: Lo confermano?
2: No, non lo so, mi immagino.
3: No, perché lui,
2: lui
3: è sul mercato per le cose disperate.
2: Dici? Dici il Lecce prossimo anno?
3: In Monza.
2: Sì, ma ti dico, il prossimo anno il Lecce riparte a un'altra missione disperata, sempre in monte ingaggi più basso di tutta la Serie A.
3: Io c'è certi allenatori, secondo me, perdono 4 anni.
2: Grande, però ce l'ha fatta Di Francesco.
3: Sono felice.
2: Sei felice, lo so.
3: Lui è cambiato molto.
2: Lo so. All'anno al Frosinone, vero?
3: Lui è ritrovato.
2: A Sauro, se te non smetti di battere sul tavolo, finisce male. Okay.
3: Neanche all'anno al Frosinone, perché lui già a Frosinone aveva cambiato. È candidato delle squadre.
2: È tosto. Sì. E gli peggiorano anche.
3: Già a Venezia, poi a Venezia.
2: Quando fa anche un
3: dice
2: po' di
3: Venezia,
2: risultati.
3: Dice bene, dice ci si deve salvare. Poi a Palo, a Palermo.
2: A gennaio.
3: Dice sì, almeno si va giù sicuro.
2: Sì, cioè, sì,
3: è come se.
2: Gioia senza frontiere fa. Sì,
3: Quest'anno gli hanno messo lì che dire, che ha rifatto gol del 2023.
2: Sì.
3: Però gli ha fatto doppietta a Sassuolo.
2: Che dire a show.
3: A Sassuolo era complicato fare doppietta. Vedendo le foto dopo sembrava avessero vinto la guerra, ma che ancora una partita.
2: Vabbè, però era la partita più complicata.
3: No, era quella che metteva con un punto di vantaggio sugli altri.
2: Con Genoa in casa e gli altri giocavano col Como.
3: Genoa a casa, è vero.
2: Gli altri giocavano col
3: Como. Era
2: l'80% di possibilità.
3: Sì, era salvezza
2: all'80%. Ora poi, magari, un'inchiesta è troppo, perché sennò in questi giorni si discute. Però diciamo la difesa del Sassuolo o il gol di Volpato sbagliato al 94esimo.
3: No, secondo me lì
2: un po' di Odorino.
3: No, io invece lì non la vedo.
2: No, però che le difese.
3: Il gol che ha subito alla fine.
2: Ha detto, dai, vediamo che tu fai,
3: vediamo se tu
2: se ce la fai, te lo meriti,
3: se tu mi hai accorto, no. Se tu mi hai accorto non è colpa mia,
2: no, esatto, io ho fatto il mio, sì, va bene, comunque ci possiamo sentire anche due WhatsApp al 348 751 3933. Vai Stefanino.
4: Il Como è la riprova che prima si devono spendere i soldi bene per poi andare in Champions e recuperare dalla Champions appunto i soldi spesi, non come stiamo puntando noi da 5 o 6 anni a questa parte di dire prima di spendere bisogna andare in Champions. No, è sbagliato, mentre è corretto come ha fatto il Como.
5: Ciao ragazzi, Marco da Cantù. Scusate, ma se è vera la voce di Grosso, a questo punto Vanoli non si poteva tenere. Anche perché quello che ho visto io quando sono incontrati, Vanoli ha distrutto Grosso proprio in quella partita. Dunque non capisco queste scelte, voglio dire, anche perché poi oltretutto Vanoli voleva rimanere dalle dichiarazioni comunque che ha fatto. Veramente non ho più parole. Se fosse così siamo messi non male, malissimo.
2: Sì, allora
3: comunque,
2: nelle due
3: partite ha perso 3-1 a Sassuolo e 0-0 in casa. Io questa distruzione non l'ho vista, però non è qui di fatto, non voglio entrare in me. Però
2: come profilo sono molto simile, per il discorso di Sauri, almeno Grosso mi lascia una porticina aperta di qualcosa.
3: Vanoli potrebbe diventare Guardiola.
2: Però lo sai, io non sulla questione Vanoli, poi mi fido sciamente di te perché ne stai sbagliando molto poche, però secondo me comunque vederlo.
3: Ma no, potrebbe rimanere, voglia.
2: No, soprattutto vederlo d'estate.
3: Però io voglio vedere se la Fiorentina,
2: per lui è
3: perché
2: cosa.
3: Ci sono adesso i pro Vanoli, giustamente, no? Dì, se devo prendere quello, se devo prendere quello. Benissimo. La Fiorentina annuncia che conferma Vanoli.
2: Sì.
3: Tutti quelli che sono pro Vanoli e dicono, allora noi non abbiamo ambizioni. Perché è così? Ora non si parla di Vanoli, ma Vanoli è tanto per fare un po' di, come si può dire, per andare contro il Grosso. Dice, se devo prendere Grosso posso prendere Vanoli.
2: Sì.
3: Non è che quelli che sono pro Vanoli dicano io voglio Vanoli.
2: Certo.
3: No,
2: certo.
3: Nessuno. Perché se gli presentano uno
2: Salute.
3: Grazie.
2: È la prima volta che ti vedo starnuto in diretta. Sta un bel momento. Fai doppio starnuto.
3: Sì, fai delle volte fa anche 10 di seguito.
2: Sì, eh?
3: Perché c'ho un po' di rinite.
2: Bene.
3: Allora che succede? Infatti c'ho tutte le stelline.
2: Cioè nessuno dice Vanoli e
3: vogliamo Vanoli perché è il più grande allenatore.
2: Vabbè, però
3: appena gli dicano esce.
2: Sì, Sauro, ti devo dire, nessuno dice neanche voglio Grosso perché è il migliore allenatore.
3: No, ma Grosso lo dicono per contrastare Vanoli. Mm. Cioè, secondo loro Grosso vale Vanoli. Anche quest'anno tutti abbonamenti a Sassuolo. Hanno fatto. Io ho visto Vanoli nel suo miglior periodo 1,52
2: E alla fine 1,39
3: 1,36 perché ha fatto, perché le prime sei partite, cioè,
2: della nonna
3: era Pioli,
2: della nonna
3: la maschera Pioli, va bene. E invece cioè, però quando è 1,52 fuori quelle partite,
2: cioè dici non ha mai avuto un ritmo eccezionale.
3: 1,52, 38 e 19 fa 57 punti,
2: sì,
3: che
2: sì,
3: sono
2: sì,
3: quelli
2: sì.
3: Secondo me questa rosa ha potenzialmente
2: nelle
3: anche, anche se tu dai via nessuno e tu tieni anche.
2: Ma invece su quello che diceva il primo
3: Richard, il prossimo anno ragazzi,
2: il primo Eton anche lui davvero
3: se cerca uno di uno insomma che voleva la Champions,
2: come neanche l'ha fatta la Champions,
3: sì,
2: però non
3: guarda,
2: con lui.
3: Quanto applauso a fare c'ha De Halli,
2: secondo me non andava nemmeno a applaudire, andava direttamente,
3: ma non l'ha mai giocato, non va nemmeno dai,
2: però sì. Invece volevo farti una domanda su poi quello che è uno dei temi che è emerso da questo weekend, l'abbiamo già accennato, il primo ascoltatore, il primo vocale citava il Como, no bisogna fare così. Ti rifaccio una domanda, secondo me in questi tre anni
3: fatto noi non possiamo fare come Como.
2: No,
3: noi non possiamo fare neanche come l'Atalanta. Allora l'Atalanta in questo momento società molto più solida di noi, sotto tanti aspetti, però l'Atalanta adesso non è più quella di Gasperini 9 anni fa.
2: Ok,
3: l'Atalanta adesso non progetta più.
2: No,
3: perché se ho prendi Sarri almeno te lo tenga fino a 80 anni
2: non prendi più.
3: No, adesso l'Atalanta ultimamente sta comprando tutti i giocatori che li paga,
2: sì,
3: cioè non fa più investimenti così.
2: Sì, sì, non prende più il
3: è cambiata la filosofia dell'Atalanta, infatti manda via gli allenatori, cose.
2: Sì, anche mandare
3: perché?
2: Via.
3: Perché quando esci da un periodo di 9 anni a un allenatore, un po' di sbandamento c'è all'Atalanta, che lei è una società modello. Perché? Perché adesso l'Atalanta fare la Conference diventa un fallimento. Mentre prima per la Conference tutti saltavano a pellare, cioè Gasperini è potuto andare fuori anche dalla Conference, che è un anno di po' ottavo,
2: cioè,
3: non gli diceva
2: noi.
3: Nessuno, perché lui faceva parte di una progettualità. Invece adesso è un
2: va bene, però scusa, perché la Fiorentina non tanto si torna lì, è sempre lo stesso discorso, perché la Fiorentina non può iniziare
3: perché
2: a investire,
3: perché non si vuole risultati. Cioè la Fiorentina se il prossimo anno fa un anno di che fa 55-56 punti, c'è polemica come quest'anno.
2: Vabbè, l'Atalanta non lo fa da 10 anni, però un anno 55-56 punti.
3: Sì, ma ti ha capito. No,
2: cioè, la
3: 10 anni fa ne faceva anche meno. Però che succede?
2: Vabbè, certo,
3: crescita.
2: Ho capito, ma
3: ha avuto queste annate importanti, va bene, che dopo poi si è evoluta, però prendeva giocatori, Gosens 1,2 milioni pagato.
2: Sì, sì.
3: E poi lì arrivata. Adesso l'Atalanta prende Scamacca, prende.
2: Va bene, però la Fiorentina in questo momento è l'Atalanta di 9 anni fa.
3: No. No, no, noi
2: perché
3: non siamo,
2: no, siamo undicesimi.
3: Noi non saremo mai l'Atalanta, perché noi non è che il prossimo anno se si fa 45 punti siamo contenti.
2: No, però.
3: Cioè, capito? Cioè noi il prossimo anno si può subito dire si può stare lassù.
2: Vabbè.
3: E per noi perché? Perché abbiamo un palato diverso. Ora, l'Atalanta in Serie A, poi l'Atalanta ha vinto coppe, fatto, però ora, negli ultimi 10 anni, bene, ma. Prima l'Atalanta, un anno Serie A, un anno.
2: Va bene,
3: Serie
2: però
3: B,
2: noi parlavamo
3: sai,
2: invece,
3: io amo
2: scusa,
3: l'Atalanta, sì,
2: però parlavamo del Como, che gli investimenti, come dici tu, l'ha fatta.
3: Noi non possiamo farlo, perché se noi si porta 10 giocatori, ma quelli di Como. L'anno scorso il Como ha fatto 48-50 punti, roba di genere. Si voleva già mandare via tutti. Como insiste, perché? Perché a Como fa 50 punti e come fanno 100 a Firenze.
2: Era anche la prima stagione di Serie A, la scorsa. Quindi.
3: Prossimo anno il Como sarà come il Bologna. Se il Champions League fa una vittoria in 8 partite,
2: festeggia.
3: Li osannano. da noi se tu fai una vittoria o tu parti ti ammazzano, ti dicono ma che roba è. Poi non è che si contestano, perché oramai siamo, però non ci si avvilisce, non è che si fa festa. Cioè, a Bologna hanno fatto festa, poi che è successo? Fanno Champions, l'anno scorso, viva sulla Champions, l'italiano va sui coso perché fa una vittoria con il Borussia Dortmund, all'ultima di Borussia Dortmund, bello qualificato, va bene? Tutte, quest'anno non gli va bene quello, non gli va, perché? Perché poi le piazze dopo cambiano.
2: Certo, è la prima volta te la godi.
3: E noi siamo una piazza e tanto non si vince nulla, però siamo sempre stati lì, Cioè, non è che cioè, sì, noi siamo arrivati quarti, terzi per tanti anni, cioè, capito? Che ora noi abbiamo un palato diverso, è come quando io dico bene, arrivi numero 10, arriva Gudmundsson e poi tu guardi 10 se vuoi noi, cioè Gudmundsson va bene se va ai Frosinone, dice diciamo, ma un 10 se mi ha avuto, ma perché a Frosinone? No, a Firenze. Firenze ce n'è 50, ti ricordi quando si fece i 10? Ti provare a mettere Gudmundsson perché lo
2: nemmeno un quarta fascia, sì.
3: Dai, capito? Vieni centravanti. Ken fa 20 gol, ma ce n'ha 4-5 davanti uguale. Cioè, Toni, Batistuta, Mutu, cioè, ce n'ha. Capito? Non è che viene Gavassi, Ken e dice noi non si sono mai avuti come Ken. No, non se ne avuti, sa quanti come Ken. Anzi, sicuramente molto più.
2: Continui. Posso lanciare una provocazione, Matteo da Piombino? Ma Allegri in uscita dal Milan, come lo vedresti?
3: Allegri in uscita dal Milan, prende e esce.
2: Bene.
3: Anche perché voglio vedere, non so se c'aveva un contratto biennale, avranno risolto anche quello. Se no Allegri fa come ha fatto la Juve.
2: Per ora si parla di esonero, non è difficile in tempi così brevi
3: arrivare. Lui va via, via, ma chi glielo fa fare a questi di andare? Io va via, troviamo un accordo.
2: 5 milioni di euro e
3: ne prendeva 7-8.
2: 7-8? Io però magari troviamo un accordo, mi dai 5 milioni di euro.
3: Va bene, mi accontenterò. Aumenta la benzina.
2: Ci possiamo sentire altri due WhatsApp audio? Vai, tonnellone nostro. Anche vostro.
6: Io non sono un addetto ai lavori, ma ho sempre sentito dire che le stagioni si iniziano a programmare da marzo-aprile. Ma che è normale, pur sapendo che la Fiorentina era totalmente da ricostruire, anche se rimaneva l'incognita della permanenza in Serie A, che i nostri dirigenti vadano oltreoceano a metà giugno senza in nome di un allenatore e soprattutto per capire che budget avranno a disposizione. Cioè, quindi vuol dire che sulla programmazione del prossimo anno noi ora siamo sotto.
7: Ragazzi, no, mi apre nulla, ma come si fa a dire parateci e conoscerai il budget quando è Vanameria? Grazie, via, non scherziamo. Comunque, cioè, e lo conoscerà di già, ma lo conoscerà da quando ha deciso di venire alla Fiorentina. Cioè, ora mi apre nulla, lei Tottenham è venuto alla Fiorentina senza conoscere il budget, ma che siamo? Già sera ultimi, cioè, ora si è ripreso tutto la fine in due secondi. Comunque,
2: allora, da dove vuoi ripartire?
3: Allora, io sono d'accordo. Allora, con tutte e due sono d'accordo. Il primo, perché è incredibile che si debba ancora andare a capire di budget. Cioè, poi è vero che c'era l'incognita della retrocessione, ma insomma a marzo non sarà. Quando ci siamo riattaccati.
2: Però ascolta, ufficialmente e anche non ufficialmente Paratici e Ferrari vanno in America perché Paratici possa conoscere dal vivo i commission. Non è che risulta e non ci siano comunicazioni. Anzi,
3: questi in Italia non vengono, perché se vengono
2: non vengono. Vediamo, dovrebbero essere per qui
3: una
2: per il centenario
3: che andare a cercarla
2: a fine agosto.
3: Non mi piace poco.
2: Questo va bene, è una valutazione che ci sta, però a fine agosto dovrebbero arrivare per il centenario del
3: non avviene nemmeno per quello
2: della storia della Fiorentina. Però ecco, non è che questo incontro voglio dire sarà che i commissari diranno hai 87 milioni.
3: Però da come l'hanno messa è così, che probabilmente fanno dei conti,
2: No, ma quelli però li sa già, cioè nel senso ne parlano quotidianamente.
3: Ma li sa già, ma sai, nella vita può cambiare tante cose.
2: Io non ci sono lì, quindi lascio sempre una percentuale, però nel senso.
3: Secondo
2: ma che
3: me...
2: fai dei separatici e lavori senza sapere il budget? Banalmente vai da un allenatore e gli dici, oh, guarda, te vieni, poi si vede, in qualche modo si riesce a sistemare.
3: A Firenze può succedere questo ed altro.
2: Ma certo,
3: perché
2: può succedere,
3: non c'è
2: però
3: più il presidente.
2: Presente
3: padrone, mettiamola così. Perché Joseph, che è secondo me il presidente più giovane che c'è. Abbiamo
2: sta
3: un record. Presidente
2: sta
3: giovanissimo, questo può essere una cosa bella. Però è difficile possa avere, diciamo, l'apertura o avere per le mani quello che che aveva il suo babbo, insomma, non è facile sostituire un babbo a quella maniera. Va bene, la moglie, la mamma, insomma, un pezzo e forse mette bocca. E lì
2: dici, ma te sei detto settimana scorsa, cioè Joseph neanche può alzarsi dal letto, se glielo dice la mamma. Parole sue, siamo queste settimana bene. Scorsa.
3: Infatti no, io spero non sia così. Ma lì tanto conta Stefano, secondo me conta i soldi, il conto, faranno conti. Ecco perché ti dico, andranno là, perché? Perché probabilmente anche Paratici dovrà portargli. Dice, guarda, quanto tu spendi? 50? Sì, io 30 te li faccio prendere. Perché piazzo questo, fa questa. Gli darà una programma. Perché qui programma li deve dare la Fiorelli, non li deve dare. Io fossi omesso, non sono io da programmi. Dimmi te che tu vuoi fare.
2: E io ti dico se sì o no.
3: Visto io sono quello che tira fuori soldi e basta, ti lascio l'incombenza. Però te mi devi portare dei numeri.
2: Sì.
3: Te tu mi dovrà dire come fanno gli amministratori delegati o.
2: Però cose. Su questo io non ho dubbi e Paratici, non solo lo fa, ma a me risulta l'abbia fatto già nel momento in cui l'hanno contattato.
3: Ma secondo
2: prima
3: me no, no perché poi 30 milioni l'ha speso, perché gli fanno finto l'abbia speso lui, ma l'ha speso e quelli vanno di conto.
2: Va bene, però.
3: Giannini e Fabian, secondo me un pochino gliele.
2: A me risulta nel momento in cui ha accettato, io fossi omesso,
3: io fossi omesso e direi, ascolta, tu mi portavo 5 giocatori.
2: Uno, Joseph dice grande.
3: Uno tu ti sei guardato allo specchio.
2: Joseph.
3: Ti ha detto, sai che lo vendo, te lo vuoi? Non lo vuoi? Solomon.
2: Sì, sì.
3: Rugani, vabbè.
2: Così avanzava.
3: È passato. Ma va bene, forse in quel momento se ne aveva anche bisogno, poi ha visto preso e l'aveva da recuperare, che prima di un mese e mezzo tu l'avevo, vabbè, lasciamo fare. Va bene? E poi ha preso Brescianini e Fabia, che lo prendeva chiunque a quelle cifre. Anzi, quando io ti ho detto gliela dati, perché non si parla di piccoli ai Cagliari, ma. Perché Sartori le molto più.
2: Su Fabian, sì, io ti dico 12 milioni per Brescianini ci possono stare.
3: Ci possono stare, ma sono tanti soldi. Allora, in quel mercato lì, gli unici che hanno avuto l'obbligo di riscatto sta finendo. Fine.
2: Sì, sì.
3: Non c'è un. Noi si è dato 20 giocatori, non c'è un obbligo di riscatto.
2: Credo perfino Malen nella Roma l'abbia preso un diritto di riscatto.
3: Ma
2: non
3: tu, ma tutti, tu, perché c'è un euro. Gli unici hanno gli unici soldi spesi siamo stati noi. Perché non si parte un 30 meno? Perché? Paratici questi 30 milioni probabilmente non avrebbe spesi ora nel mercato di giugno, non l'avrebbe spesi per Fabian e Brescianini. Questa è la verità. E siccome per l'appunto che sai non si parla, ma perché soldo si tira fuori noi, però fosse una società, io dico sempre.
2: Sì, non mi sento di dire Joseph Commisso abbia proprio sotto mano, ecco, in maniera pratica il valore dei soldi. Sì, però Stefan non è che dice le spese male per Fabian, dice oh, te t'ha speso o non hai speso?
3: Te t'ha speso 30, quei 30 tutti
2: tanto,
3: li poppi.
2: Stefan è risaputo e parla in toscano, dice te t'ha speso.
3: Sì,
2: dice,
3: sì, ma quei 30 milioni io te li metto sul tavolo. Cioè, ragazzi, non 30 milioni. Sì. Ma qui si parla, allora, nel calcio.
2: Rivendiamo Fabiano
3: Pettini. Si parla di milioni come se fossero
2: noccioline. Sì, sì. Diciamo, visto che sono proprietà che hanno 5-6 miliardi di patrimonio, è come per noi parlare.
3: Sì,
2: di.
3: Attento, è impegnato in tante altre cose. La Fiorentina non è l'investimento migliore che ha, eh.
2: Migliore, sì. No, davvero, soprattutto.
3: No, ma migliore nel senso anche più
2: importante.
3: Vabbè, non ci tira fuori nulla dalla Fiorentina.
2: Ma non ci tira fuori nulla perché lavorano male, perché in teoria c'è De Laurentiis.
3: Perché il calcio non è come io fa un palazzo e so che lo venderò a 2800 euro.
2: No, però ci sono delle società che.
3: Fiorentina tu puoi pigliare 50 e zero. Non lo sai. Che il calcio, infatti,
2: beh,
3: calcio,
2: è molto semplice, se
3: il calcio votato
2: bene
3: in borsa è un'infamia.
2: Questo mi sembra, ora non è che tutti.
3: Ma non perché magari prendi Cristiano Ronaldo, si fa male, il valore va giù. Cioè, perché non produce mica niente il calcio.
2: Dillo
3: cioè,
2: alla Juventus che
3: produce
2: ancora
3: le magliettine.
2: Pagando.
3: Cioè quando Cristiano Ronaldo e venne il Covid. Molti,
2: sì.
3: Perché l'aveva azzeccata, eh. Però, vedi, l'aveva azzeccata, però poi tu la secchi. Perché se
2: no, non
3: c'è Covid,
2: certezze ciao, non ce ne sono.
3: Se gli viene la febbre, che si fa? L'essere umano non è una macchina.
2: La febbre, tu pigliata ipirina.
3: Sì, vabbè.
2: Passi, ora magari il Covid è un po' peggio. Vabbè, ho capito, allora dici se ti piglia l'ebola, va bene, però allora non usciamo neanche di casa perché sennò potrebbe ascare un ramo.
3: Stai molto attento.
2: Io sto molto attento, sì, perché sai tutto sull'ebola. Allora, prima della fine della prima ora, Paolo alla provincia di Pavia ci ricorda che il Chiava ha giocato i preliminari di Champions ma è stato scartato da tutte le televisioni. L'andata non la fecero addirittura vedere a nessuna parte e furono eliminati da Levski Sofia, allenatore Beppi Pillon.
3: E poi il Chiava, se non mi sbaglio, una volta fu buttato fuori dalla Juventus. Si incontrarono.
2: Non dalla Champions.
3: Sì, Chievo.
2: No, Chievo andava in Champions e è uscita ai preliminari.
3: Che si incontrarono Juventus e Kosovo.
2: Forse
3: Chievo
2: in una Coppa UEFA?
3: Può darsi, non mi ricordo.
2: Champions, no, perché mi ricordo, fecero solo i preliminari e uscirono ai preliminari. Darsi, con Amaury e Pellissier.
3: Può quell'anno uscirono fuori, fecero la Coppa UEFA.
2: E ricicciarono nella Coppa UEFA.
3: E trovarono la Juve fuori.
2: Va bene, volevo rispondere solo a Francesco che ci aveva scritto un messaggio appena entrato dicendo ti scrivo subito così bene, vediamo se lo leggi.
3: Rispondiamo.
2: Però il problema è che quello non capisce Francesco, che se continua a scriverci altri messaggi, a me mi torna in su e io non ci arrivo. Allora, lo mandavo subito, ciao Mino, vediamo se ce la farei a leggere, ma non parliamo sempre solo di calciatori e allenatori, che voi sappiate la curva Fiesole 2026-2027 sarà riconfermata? Non so se la domanda è relativa al fatto che si possa andare in Fiesole oppure no, comunque no, sui certo, lavori tanto stamani ci siamo stati, l'abbiamo visti, ma
3: siamo,
2: siamo a buon punto.
3: Buon punto non lo so, però si vede qualcosa.
2: Tu la vedi
3: finalmente quando si vede in televisione, prima si vede le macerie, le ruspe, adesso si vede una gradinata che secondo me era...
2: Comunque tutta la prossima stagione sarà ancora out, sì, se ne parla per la stagione dopo 2020, cioè c'è proprio un cronoprogramma.
3: Quando pensano
2: con
3: di finirlo questo?
2: Lo stadio? Pensano nel 2029, secondo me siamo anche al 2030.
3: Sì, 2030.
2: Però sarà fondamentale soprattutto per Euro, sì, e infatti diventerà fondamentale raggiungere determinati passi, ma e vi parlo di questione di mesi,
3: per avere
2: i soldi, di fatto i 55 milioni più o meno che mancano, oltre a quelli della Fiorentina. È un lavoro grosso, però intanto se già la Fiesole fosse finita, almeno
3: non è
2: sì, bello, mezzo stadio rifatto e l'altro mezzo no, l'altro mezzo lo lasciamo.
3: Sì, il prossimo anno si vedrà la ferrovia, probabilmente
2: sì, però magari per quello non ci saranno soldi, quindi la Fiesole è rifatta, perfetta, andiamo tutti in Fiesole.
3: Tutti in Fiesole.
2: Va bene, sono le 18, noi ci fermiamo per la fine della prima ora, ma ce n'è un'altra in vista, non so se è più una minaccia che altro, però voi restate con noi.
1: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Va bene, rieccoci 18:08 in diretta Carrisca al Vento, Giacomo Galassi e Sauro Fattori, mentre il domino, prima nella prima ora l'ho chiamato il valzer degli allenatori, invece ora chiamerò il domino. Comincia comunque a sistemare qualche testa e s'aspetta, Sauro.
3: S'aspetta, sperando che ci sia il carburante.
2: No, allora, s'aspetta intanto che la Fiorentina prenda una decisione definitiva.
3: Che riapra Ormuz.
2: Quello, guarda, non ci sperare, Sauro, smetti di battere, avevi smesso e riniziato.
3: Sono nervoso.
2: Una pallina
3: oggi
2: di stress.
3: Perché mi
2: è
3: sento.
2: Vero, comunque ti vedo nervoso. Secondo me il primo Aldo ti sta colpendo. Comunque dicevo che il domino degli allenatori qualche tessera la sta sistemando, perché l'abbiamo detto la prima ora. Gattuso va alla Lazio, è vecchia conoscenza anche della Fiorentina, due settimane meravigliose.
3: Gattuso non sposta.
2: E ci detto chi dovrebbe spostare?
3: No, intendo dire non sposta negli allenatori, no.
2: Cioè dici la Lazio può
3: se
2: prendere la scelta?
3: Se andava la Lazio può pedire, lo sposta.
2: Sì.
3: Gattuso è un intruso.
2: Comunque è singolare la scelta della Lazio.
3: No, non è singolare, è giusta.
2: L'unico che ti poteva accettare la Lazio in questa situazione.
3: Sì, ma poi...
2: Ma lo titolo farà mai più un mercato, secondo te? Perché comunque l'anno scorso è stato incredibile, perché a Sarri quando gli hanno riaperto il mercato gli hanno venduto i 3 migliori. È stato bellissimo, una giocata, una masterclass di
3: lo
2: titolo.
3: Guardate, lo titolo. Lo titolo ha solo un merito, e questo ce l'ha.
2: L'avevi compattato il tifoso...
3: Che ha fatto dilazionare il debito, perché sennò la Lazio non c'era più. E lì gli hanno fatto perché è il Lazio di Roma.
2: Certo, lo dissero, no? Che il sistema non voleva.
3: E lui, la Lazio, una cosa
2: gliela deve,
3: questa. Basta, poi adesso si è addormentato.
2: Hanno comunque vinto molto di più. Comunque lui non è che si è addormentato, lui si concentra. Detto che si concentra. Ti sono piaciute le ultime dichiarazioni, le recenti dichiarazioni?
3: No,
2: di fronte al bellissime. Di fronte alla petizione fatta dal cantante dei giornalisti, Tommaso Paradiso, sai, lui grande tifoso biancoceleste, ha scritto una lettera allo Tito in cui dice: beh, solite cose, vattene, hai rotto. E ha detto: se fa: guarda, io non ascolto niente, non leggo niente, io lavoro 21 ore al giorno e ne dorme 3. E giustamente qualcuno segnalava: ma quelle 3 sono per l'appunto tutte le volte che ti riprendono? Sì. Perché hai fuori Italia, dormiva in Parlamento.
3: Però devo dire che se uno dorme così vuol dire che è stanco. cioè che è stanco di testa, è un pallone.
2: Ma guarda che sia stanco di testa, ma vivere la vita dello Sito è tostissima, le chiamate degli dei tifosi ogni tanto e lui si mette lì 20 minuti a ragionare con gli ascoltatori.
3: Lui ha una forza, lui è indistruttibile. Infatti secondo me la Lazio ce l'hanno a morte perché non riescano a
2: scalfirlo.
3: Pure gli hanno fatto delle contestazioni vere,
2: E non vanno neanche
3: va
2: diritto
3: per la sua strada.
2: Sì, lui non gli fa il violino,
3: non gli frega nulla.
2: Cioè, io non vorrei essere lo Tito e non vorrei averlo come presidente,
3: però secondo me non lo fa per amore della Lazio.
2: Credo proprio.
3: Per lui è un viatico per
2: esserci, mettiamola così. Allora, Checco da Dortmund ci racconta una bella storia. Sentite i nostri ascoltatori, che meraviglia. A Düsseldorf questo fine settimana c'è stato un torneo internazionale dove l'under 11 della Fiorentina è arrivata seconda perdendo solo contro l'Atletico di Madrid. È bello raccontare anche queste storie.
3: Bellino.
2: Assolutamente. Ha vinto 1-0 con Racing Club de, no, Racing Club de France. No, non è quello argentino.
3: E poi
2: era un torneo a 3, ha perso 3-0 l'Atletico Madrid e col Nizza non c'è scritto il risultato, però va bene, bravi ragazzini della Fiorentina, buon pallone, a 11 anni
3: sono delle belle esperienze,
2: vanno a Düsseldorf,
3: sono delle belle esperienze.
2: Poi allora dicevamo del domino, scusa, degli allenatori. Gattuso alla Lazio, Sarri a questo punto andrà, sto battendo
3: Bergamo,
2: io, vedi? Va a Bergamo, hai ragione smetto di battere. Sarri va a Bergamo e vabbè, inutile tornare sul fatto,
3: Sarri smuove,
2: lo vuole.
3: Però è già stato riempito.
2: Beh sì, poco. Va bene, e soprattutto volevo arrivare lì che davvero Allegri sembra un'idea concreta per il Napoli per il post Conte.
3: Poi parla di italiano. La Dresden è una squadra scende Champions italiano.
2: Sì.
3: C'è di giocatore italiano.
2: Lo proverei, come dici te il discorso su Grosso, nel senso che comunque lo devi vedere italiano.
3: Se tu vuoi italiano a Napoli, va a Napoli, se secondo me se De Laurentiis si vuole un po' abbassare
2: i soldi. Ah sì?
3: Cioè.
2: Però sarebbe una scelta alla De Laurentiis, come fu, che ne
3: ma
2: so,
3: insomma, negli ultimi anni no,
2: Ancelotti. Negli ultimi anni,
3: no. Ti ho detto.
2: No, è vero, stavo pensando alla scelta di Sarri, ma tutte le altre.
3: Perché cambia le visioni, cambia.
2: Sì. Allora, buon pomeriggio, Sauro, tu sai sempre tutto, ma me lo spieghi, come fai a sapere questo tutto. È Vanoli quando è venuto ad allenare la Fiorentina, richiamato per mettere a posto soprattutto la testa dei giocatori e la preparazione fisica. Magari Vanoli è una squadra tutta sua, giocatori hanno una sua preparazione, un altro Vanoli, non ti pare? Alla Valdisieve, io sono d'accordo con. Però mi fido anche di te, perché
3: no, io sono d'accordo perché io non ho visto
2: i codici, i famosi codici.
3: C'è poco da fare, è una squadra che vive così, un po' alla, ora non rischia di diventare offensivi, che Dio, che non lo dirò, però non ho mai visto un'identità, via. Io è per questo che su Vanoli non ho molto.
2: Però se, non so se quello che volevi dire era vivi un po' alla giornata, però l'ha data questa idea. Ma io ti dico, magari Vanoli, dovendo anche decidere, dare priorità a qualcosa.
3: Se però qualcosa metti. Cioè,
2: allora, vuol metteva il risultato.
3: Dice, vado lì e faccio. Sì, voglio fare risultato, però. Cioè, io come allenatore dico, secondo me facendo certe cose si arriva al risultato. Invece lui queste cose io non l'ha mai. Nell'ultima partita, mettiamo le ultime partite di Gudmundsson, per dire no.
2: Ha fatto una giocata Gudmundsson contro l'Atalanta, una a un certo punto si è liberato, ha preso un fallo e stava ammonito l'avversario. Una
3: importantissima
2: giocata, ho detto, lo sai, vedi che forse ho la mente libera, giocata dopo ha sbagliato un passaggio tipo di 3 metri.
3: Devo dire, avete preso un fallo, cazzo. L'ha neanche fatta ammonire, però.
2: No, sì, l'aveva fatta ammonire.
3: Ah, ecco,
2: allora, aveva fatto anche uno scatto, a me mi ha colpito perché ha fatto lo scatto e ha lasciato sul posto l'avversario. E il primo scatto gli ho visto fare in due anni.
3: Sì, bravo, e poi l'ha messo giù in mezzo al campo, sì.
2: Lì ho detto, ma chi è quel giocatore?
3: Ho visto cosa si andava a litigare perché ha detto.
2: È il 70esimo.
3: Cioè, dice, prima del 70esimo.
2: Ah, ecco.
3: Dice, ma come? Una volta che questo gli riesce ad avere, tu gli fa anche fallo.
2: Ah, ce l'aveva con. Sì,
3: va bene, cioè, questo è stato un gesto antisportivo.
2: Allora, si conclude il percorso ferm, vabbè, è questione che riguarda il Milan, però credo che ci sia stato il comunicato che praticamente ha mandato via tutti, perché vedo ora
3: Furlani, tutti
2: datemi secondo, ecco, dopo la delusione della scorsa stagione il mandato definitivo alla proprietà del club era chiaro: tornare in Champions e costruire le basi per rimanere ai vertici in Serie A. È ora tempo di cambiamento e una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club con effetto immediato. con effetti immediati, aspetta perché è lungo, si conclude il percorso nel Milan dell'amministratore delegato Furlani, del direttore sportivo Iglitari e dell'head coach Massimiliano Allegri e del direttore tecnico Geoffrey Moncada. A ciascuno di loro va il nostro ringraziamento.
3: Sì, alla grande, perché ora Carnevali, come si chiama? Carnevale, come si chiama lì?
2: Cardinale,
3: ecco.
2: Carnevale o bello però?
3: Carnevale, secondo me dice le cardinali, ora, cavolo, lui li fa tutto a posto. Questa è arrivata, mandavo via Maldini, cioè, questa gente distrugge.
2: Tutti.
3: Questi sono fondi.
2: Paolo Vanoli al Milan, questo mi stai dicendo?
3: Ci può anche andare.
2: Eh?
3: Perché no?
2: A ricostruire.
3: Ricostruiscano.
2: Comunque è pazzesco davvero che il Milan abbia, dopo un anno, io voglio dire,
3: sì, ma poi il Milan l'anno scorso è arrivato dodicesimo, cioè quest'anno secondo me, cioè, ha preso attaccante che se lo portano a Firenze, noi
2: Fulkrug, sì, voglio sentire, cioè, il direttore Fulkrug, Tommaso Loreto, cioè,
3: io dico sempre stavo sfortunato Piccoli, perché giocava a Milano
2: Piccoli, sì,
3: cioè, se vuoi il Milan gioco.
2: Ci sta assolutamente.
3: Abbiamo preso Jimenez, 32 milioni.
2: Devo ammettere una cosa però, comunque tempestività pazzesca, perché voglio dire, cioè, se ieri erano
3: lì a aspettare.
2: Ma scusa, no, perché se ieri vinceva il Milan col Cagliari,
3: rimangono
2: tutti.
3: Perché questi sono fondi, perché programmano.
2: E che programmano?
3: Programmano soldi.
2: Ah, ecco.
3: E basta.
2: Ecco.
3: E fin quando si andrà a mano a questa gente, sarà sempre peggio.
2: Sì.
3: Ora metteranno l'allenatore l'intelligenza artificiale. Lui era quello degli algoritmi.
2: Bello, Moncada. Era quello degli algoritmi.
3: Sì, infatti. No,
2: ciao.
3: Guarda, lui oggi.
2: Pazzesco, comunque. Guarda, questa non, cioè, nel senso, io mi aspettavo le sonore di Allegri, non mi aspettavo che mandassero via tutti al Milan. Tutti hanno mandato via.
3: Sì, vabbè. Tare era già su, l'avrebbero mandato via uguale, da quello si sentiva dire.
2: Anche questo, io non. Cioè, ora.
3: Tare,
2: non,
3: che è uno di quelli che ha sempre lavorato bene. E poi ha sempre lavorato in. Come si può dire?
2: In difficoltà.
3: Sì.
2: Lo dici sempre, perché uno lavora alla Lazio, lo Tito, per l'appunto, di cui sopra, e riesce a ottenere risultati.
3: Che te l'ho detto, a Milano non è a Milano, se tu puoi.
2: Sì, cioè, però io quello che ti dico riguarda anche la
3: Milano era peggio di l'anno scorso.
2: Come qualità della rosa?
3: Sì.
2: E non c'aveva più Reinders, Josh Harry non gli ha fatto. Josh Harry e Ricci, loro avevano sostituito Reinders. Vabbè, comunque sono questioni loro. Le questioni riguardano anche un po' la Fiorentina, perché secondo me riguardano il calcio in generale. Ma cioè, tu ci sei stato anche dentro le società. Ma puoi valutare in un anno il lavoro? Citavamo prima l'Atalanta, il Milan non potrà essere l'Atalanta. Ma tra 9 anni di Gasperini e un anno di Allegri e Tare, puoi dargli anche 2 o 3 anni prima,
3: poi
2: di
3: Allegri fuori. Qualcosa, insomma, non è che.
2: Non so, ma guarda, banalmente, prima citavamo Thiago Motta e congiunto li hanno fatto dei disastri in un anno. Però io dico, voglio dire, o come lì che ora vogliono mandare via. Ma se ogni anno te lo devi mandare via, prova a dargli 2 o 3 anni, no?
3: No, ma più che altro prendi i giocatori. Perché se tu fai il mercato di gennaio, tu pigli Fulcrug come attaccante, che nel Fosburg lo fanno giocare nemmeno se gli manca il portiere.
2: Questa,
3: cioè,
2: anche bello.
3: Ragazzi, ma stiamo scherzando. Cioè, e questi parlano. Cioè, nessuno analizza che da marzo che gli attaccanti di Milano facevano un gol. E lì tu giochi per salvarti, tu giochi per vincere.
2: Sì, non ti basta fare un punto. Va bene, comunque, allora riprendiamo i messaggi. 348-7513-933, scritti a vocali 055-77-111-71. E rianimate Sauro, perché oggi lo vedo veramente male. Parliamoci chiaro, oggi Sauro ti vedo distrutto. Sta sconfitta di Allegri, se non lo metti a colpi insieme al primo
3: molto,
2: Aldo.
3: Molto, ci dormo la notte.
2: Ci sei rimasto male.
3: Sì, poi so che Allegri ora ha delle difficoltà perché c'ha una figlia.
2: Sì.
3: Cioè, insomma, qui si parla.
2: L'IRPEF,
3: qui si parla di
2: pagare, da pagare le tasse.
3: I problemi, vedi, come da un anno a un altro ti può cambiare la vita, capito?
2: Tra l'altro, scusa, la notizia.
3: Ma
2: la
3: ci rimane. Però.
2: No, non solo, ma ti dico che questa te la volevo citare perché so che sarai. Tornerà lui il.
3: Perché lui è uno di quelli, insomma, che ha fatto molto bene in Milan, specialmente da dirigente. Perché fa tutto lui, va a Miami. In Florida fa le rovesciate mentre in Milan gioca una partita determinante, però va bene così.
2: Allora, riporta tutto Mercato Web che l'idea di Jerry Cardinale è quella di dare di nuovo un ruolo centrale a Ibrahimovic e cercare un allenatore alla Fabregas e non per esempio uno alla Conte, cioè un tecnico giovane che
3: sia a Milano gli passa.
2: Mi passa. Bene, torniamo su questioni riguardano la Fiorentina.
3: Dai, per difendere con Sensà, ha fatto bene l'anno scorso. Dai.
2: Comunque
3: Sigaro.
2: Il girone di ritorno migliore degli ultimi 5 anni del Milan l'ha fatto con Sensà, l'anno scorso.
3: Ma vai, negli ultimi 5 anni ci credo.
2: Sì, hanno fatto sempre abbastanza male.
3: Se Milan è arrivato l'anno scorso, è arrivato peggio di noi, manca poco.
2: No, senza manca poco. No. Sicuro?
3: O meglio di noi, arrivò l'anno. No, l'anno scorso arrivò peggio, è vero, ma Dio, confrontando con noi quest'anno, parlo di questo.
2: Sì.
3: Cioè, un Milan arriva adesso.
2: Ho capito, sì.
3: Che c'ha, cosa che c'ha il Monte Ingaggio, c'ha Leao costanti in Lecce.
2: Quando mi dici stato mi fai veramente volare.
3: Ma Leao costanti in Lecce,
2: sì,
3: la verità.
2: Sì, sì, non è che 11 giocatori di Lecce fanno Leao.
3: Guadagna me che guadagna Leao da
2: sono mesi di mentre che di Francesco in mezzo.
3: Lecce attaccanti c'aveva.
2: Vabbè, sì, vai avanti. A te questa cosa è di Francesco c'aveva. Che dire Stulic, papà? Non ti no, ci fa dormire la notte.
3: Però c'aveva anche
2: Camarda, Camarda, che torna al Milan.
3: Camarda, infatti il prossimo anno riparte a Coco.
2: Va bene, allora, è meglio essere chiari, dice Roberto Abbandolupio. Non so
3: è
2: se
3: bene essere cita. Chiari.
2: Non so se ti cita, dice, siamo alla mediocrità come sempre. Perché, dice, Giuntoli più Sarri o Paratici più Mister X? Perché all'Atalanta
3: a questo punto
2: sportivo.
3: Paratici più Mister X, perché Paratici contatto ce l'ha. Se no, che si fa? Si manda a fare 4 anni e mezzo di contratto.
2: No, però lui dice, se vedi le cose stanno facendo all'Atalanta, ti danno un'idea di programmazione superiore.
3: Certo, arriva subito, cioè loro fanno, poi fanno bene, fanno male, questo, sì. Questo lo dirà il campionato. Però noi, vabbè, ma noi siamo sempre stati così.
2: Sì.
3: Cioè, la cosa buona, cioè, tutte le volte noi decidevamo di tenere l'allenatore e tenere certe gente per non decidere. Abbiamo tenuto per anche la Deco per non decidere.
2: Sì, mi sembra sulla questione allenatore si stia finendo un po' lì. Chiedo a Tonelli anche se ci fa sentire due WhatsApp audio, fatti bene, così
8: ma perché non vuoi mettere anche Rippi e tra quattro uno nella lista? Non sono gli allenatori. Gli allenatori sono il 20%, non di più. Ci vuole i giocatori, bisogna spendere aerofattori, lo sai, no?
9: Sauro, però l'Atalanta fa così ora, nel senso perché sì. Benca hanno 9 anni, dopo hanno visto anno per anno una crescita continua e costante. Noi non appena si è raggiunto un livello
3: discreto,
9: più vicino ai nostri gusti, si è fatto fuori centrocampo sistemato ogni anno, a gennaio è venduto i centravanti, è vero, per una paccata di soldi, ma non è calcio, è finanza. E tolti 3 anni di italiano e anche quello di Palladino che ha sfruttato un po' l'ossatura precedente, te hai sempre fatto le squadre con la finanza del calcio, non con le modalità del calcio. E da allenatore quale sei non puoi che darmi ragione su questo fronte, perché tantissime volte avevamo 10 giocatori uguali in un ruolo e poi mancava altre caratteristiche. Ciao Lorenzo.
2: Più che finanza, forse allora, con un po' di illogicità.
3: Allora,

0: qualità, avete trovato un allenatore giovane che volentieri aveva fatto bene. Poi poteva piacere o non piacere, questo è un altro discorso. Prosegui, invece che fai? Cambi. E l'errore parte da lì, eh.
1: Sai, penso anche a quello che ha fatto la Roma. La Fiorentina ha fatto una scelta, ha scelto il direttore sportivo.
0: La Fiorentina non vanno allenatore, non te lo serrà mai.
1: No, mai. Però io ti dico, banalmente, se guardi che cosa ha fatto la Roma quest'anno, è vero che Ranieri non era il direttore sportivo, ma la Fiorentina, nei commisso, ha scelto Pradè piuttosto che Palladino.
0: Certo.
1: Perché la Roma, invece, banalmente, butta fuori Massara e Ranieri e invece punta sull'allenatore. Certo. Questa è la scelta che ha fatto la Roma. È un po' diverso.
0: C'è un'altra cara sull'allenatore, C'è un'altra cara sull'allenatore.
1: Va bene, però...
0: Però Leo mangia, è difficile stare
1: con Gasperini.
0: Con Gaspero è difficile, sì. Però la fine sta a portare risultati, c'ha ragione lui, come ho sempre detto. Però il concetto è che, secondo il mio punto di vista, qui a Firenze... Se voleva fare la progettualità con Sarri, c'ha 70 anni? Cioè, perché poi, conto anche l'età... L'Atalanta ora progetta.
1: Però te prima hai citato il Napoli, no? E tutti gli allenatori che ha avuto. Magari con Sarri non progetti un progetto di 5-6 anni.
0: Ma quando è Sarri,
1: però riporti la
0: Napoli
1: Fiorentina.
0: Era giovane.
1: No, ma infatti io ti citavo tutti gli altri, a parte Sarri. Cioè, Sarri è quel tipo allenatore alla Benitez, alla Ancelotti, se vuoi.
0: Dopo
1: che
0: gli
1: comunque
0: è
1: un passato.
0: Lì.
1: Sì, ma io ti dico, Sarri per la Fiorentina poteva essere un progetto, nel senso che riportavi la Fiorentina in alto con Sarri, che ovviamente non sarebbe rimasto 5 anni, ma per 2 o 3 anni riportavi la Fiorentina in cima, e chi veniva dopo prendeva un progetto già avviato.
0: No,
1: perché no?
0: No, perché con Sarri non fai progetti, che Sarri c'ha il suo ego.
1: Ma il punto non è un progetto a lungo termine, è... creare una dimensione, la famosa dimensione in cui la Fiorentina ha una base,
0: noi vicino a cosa li domanda via.
1: Vabbè, ma forse non avresti vinto con Sarri, però magari avresti riportato
0: Sarri
1: la Fiorentina tra i
0: Sarri costa. Cioè, Sarri quest'anno alla Lazio, lui ci è andato
1: poco,
0: perché
1: hanno fatto mercato,
0: perché,
1: comunque
0: 2,8 lui.
1: Sì,
0: cioè, non è che dà gratis.
1: No, ho capito, ma sei italiano, piglia 2 milioni e mezzo.
0: Ha trovato la Lazio, che ha avuto quel problema, che forse se no ci sarebbe neanche andato. È perché è successo dopo, il blocco di mercato, non è successo prima che lui firmasse.
1: No,
0: è successo dopo.
1: Sì,
0: se trovavo dentro,
1: sapeva...
0: appunto lì, sì. Porti in fondo la stagione e l'ha portata... normale, ha fatto quello che
1: aveva
0: fatto,
1: finale Coppa.
0: Aveva mille scusanti, giusta, era giusto avesse mille scusanti. Comunque Palladino paga non essere andato a un finale, in Coppa Italia. Quella l'ha pagata cara.
1: Sì, il Bayern
0: in campionato alla fine non ha fatto male.
1: Da undicesima ha portato la squadra a settima.
0: Simon è tredicesima. Non undicesima, tredicesima. Perché Djuric
1: sì.
0: Prendiamo Djuric.
1: Sì, però aspetta un secondo. Djuric è l'attaccante.
0: Djuric.
1: Se vuoi prendiamo anche Djuric.
0: Djuric che porta Djuric, perché gli piace a Djuric.
1: Allora, devo dire, Djuric ha una grande capacità, però, Cioè che quando lo esonerano,
0: tutte le parti.
1: No, ma quando lo esonerano, quello che arriva dopo fa sempre bene.
0: Peggio un
1: fa
0: po'.
1: Sempre alla grande,
0: anche Pioli entra in questa
1: purtroppo sì, anche se Vanoli, come dicevi te prima, che facesse bene, insomma, ce l'ha messa e come. Sì. Va bene. Allora, se riesco anche a ricapire come funziona sto PC, torno sui vostri messaggi scritti,
0: rispondiamo un po',
1: cioè è chiaro che non riguarda
0: ora
1: la Fiorentina,
0: i protagonisti sono
1: però
0: loro,
1: lo sono sempre, tanto ci abbiamo ancora mezz'ora,
0: ma ora molto di più perché non sa da parlare di nient'altro.
1: No, quello è successo al Milan, cioè nel senso è destinato secondo me a cambiare, anche perché chi piglia ora come direttore sportivo il Milan chiama Paratici, chi prende ora come l'amministratore delegato,
0: Paratici,
1: fatto fuori
0: ragazzi,
1: tutti
0: per me va la media, perché dice Madonna e incontra Cardinale invece incontra
1: non dibischerate anche perché ora andarci al Milan comunque è una bella polveriera.
0: Potrebbe prendere dai Toscano, dai.
1: Non Giuntoli. Ma Giuntoli va all'Atalanta.
0: Ma va?
1: Va. Sta già lavorando, Sarri.
0: E porta
1: lui.
0: Sarri,
1: Sì. Comunque va bene, Grosso sempre più lontano da Sassuolo, ci dice Stefano Lascandiano e ci manda la Gazzetta di Modena, nella quale lo dicono. Ok, c'è da dire che Cannavale ha già fatto capire, avendo un altro anno di contratto, Grosso vuole un conguaglio o un accordo. Siamo gli unici noi, perché Sarri e la Lazio non è che l'Atalanta gli va a dare un conguaglio, solo a noi ci erano conguagli.
0: Ma perché noi siamo Bocchi,
1: Cristian Bocchi.
0: Noi si pagò italiano e allora...
1: Sì, però italiano c'aveva una clausola.
0: Sì, però fa giurisprudenza, tutto questo.
1: Può darci. Per il prossimo anno, ci scrive Bruno Viterbo, mi accontenterei di una Fiorentina

0: Che giochi bene con un'identità forte. Vorrei chiedere a Sauro cosa secondo lui può essere successo nel Milan per precipitare così. Può essere paragonata all'inizio della Viola. Grazie, siete grandi. Non avevo letto, ma
1: il calo di Milan è che ha dei giocatori che certe pressioni non le recano, perché non si parla di dei giocatori scarsi per la Fiorentina, ma il Milan ce l'aveva scarsi per il Milan.
0: Hai detto te che Piccoli secondo te avrebbe giocato nel Milan.
1: Piccoli giocava sicuro.
0: Ma non lo so, effettivamente visto Fulkrug.
1: Allora, stavo scherzando. Fulkrug faceva un metro, Cioè, Fulkrug è una cosa devastante.
0: Sì, tosta.
1: Poi che c'è, non abbiamo paura, Fulkrug l'hanno preso, lui ci viene.
0: Ma perché a Manchester stanno facendo una parata? Non mi risulta, forse erano dei
1: per Guardiola.
0: Fanno una parata per Guardiola?
1: No, gli fanno anche la statua fuori dallo stadio.
0: Già, quello capisco di più di una parata, quest'anno non hanno vinto nulla.
1: Non hanno vinto nulla? FHP l'ha vinta.
0: FHP, sì.
1: Lui è arrivato secondo, che
0: no,
1: cioè, fallimento.
0: Ma te se stai mezz'ora a discutere sul fatto che Conte secondo te non ha fatto bene, ti ho detto è arrivato secondo.
1: Sì, ma in Champions League
0: andava male secondo. Va bene, comunque noi ci dobbiamo fermare, ma torniamo per l'ultima parte di Garrisca al vento. Vediamo se il Milan esonera anche Sauro Fattori, visto che sta mandando via tutti.
1: Vuol dire che va preso, non sarebbe male.
0: No, per niente. Torniamo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: Rieccoci in diretta, questo è Garrisca al vento, questo che vi parla Giamo Galasi, con me Sauro Fattori, Marco Tonelli della Davvero, 348-75-3933. E per chiamarci invece Sauro, diccelo, forza.
1: 055 77 111 71.
0: Mi farei le scarpe se non mi Sauro. Il prossimo anno che riesca al vento lo conduci te, con accanto un ospite a cui gli dirai: ma di che si ragiona? Ma di che si ragiona?
1: No, un ospite sarebbe un via nessuno.
0: No, è vero. O magari vengono una volta, poi Dio perché, non ci torno più.
1: Se tu mi dai anche comando,
0: li tratti male. Va bene, allora ripartiamo da due vocali. Così vai, Tonelli, facci vedere quanto sei sul pezzo.
4: Ciao ragazzi. Bravo. La mia domanda sulla curva Fiesole era un pochino diversa, però capisco che potesse essere interpretata anche in un altro modo, per cui vi perdono tutti e due, ma aveva un significato un pochino più ironico
0: sulla mancata di...
5: Buonasera, io volevo cambiare discorso, perché cerco di mettermi a vedere le partite la sera, però dopo un pochino mi tocca spegge, perché io vedo le gente. Se uno è più calcio, questo è del rugby, calcio rugby. Allora, io mi ricordo Cervato mi diceva sempre che al calcio si può giocare con tutte le parti del corpo fuorché con le mani, perché se si poteva fare quello che fanno ora anche a miei tempi ero buono anch'io, perché regge la gente e mi riusciva. Saluti a tutti.
1: C'ha ragione, adesso stanno cedendo un po' troppo a difensori, secondo me. Anche tutte queste abbracciare non fischiano più, le un po'.
0: Beh, con noi per Pongracic è salvifico.
1: Però no, poi non giocherebbe mai.
0: Sì. Cioè,
1: comunque, così Dio è vero, stanno un po' esagerando.
0: Sì,
1: cioè, non fischiano più neanche dei falli e sono netti all'attaccante, perché dice Leppe permette di. Permette di non vuol dire che tu debba far fallo. Una cosa è contrasto, ma una cosa è fanno dei falli devastanti ora. I difensori ti spingano ora. Cioè, delle volte ti spingano nel nulla, ma come nel nulla, ragazzi? Uno mette ora e tu lo tocchi, cioè, su questo io gli do ragione, piena.
0: Scusa, al primo ascoltatore invece che ci aveva scritto la riconferma era per la mancata contestazione.
1: Non si è fatto finta di nulla, almeno io ho fatto finta. Io l'avevo un po' intuita la cosa,
0: sì,
1: però
0: io no, perché sono un po'.
1: No, perché tu sei.
0: Torto.
1: Tu l'avevi intuita anche te, ma tu sei più furbo di me.
0: Io non lo dico
1: e te non lo dici.
0: Per l'appunto era arrivato anche un comunicato in quei minuti sul fatto che vanno avanti i lavori e quindi ho sfruttato l'assist. Però
1: io dico anche che, per come la vedo io, non potevo contestare, non c'è più, perché quelli contestabili erano quelli.
0: Io sono d'accordo, però l'ho capita poco il modus operandi della curva, nel senso che nei giorni precedenti alla partita degli striscioni tostissimi, cioè in cui non è che si diceva solo ragazzi
1: in giro per...
0: cioè nel senso andatevene tutti, siete una vergogna, e poi allo stadio quando ce l'hai davanti più niente, anzi uno striscione solo relativo
1: agli altri
0: che
1: sì,
0: giustamente i gufi,
1: ma se probabilmente non lo so,
0: l'ho capita poco anch'io l'operato della Fiesole. Poi il discorso, perché il discorso che io facevo fino a due giorni prima era quello che dicevi te, cioè nel senso
1: come tu fai a contestare che non c'è più?
0: Soprattutto la Fiorentina ha fatto un passo indietro. Cioè la Fiorentina dei commissari.
1: Perché un passo indietro ha cambiato strada.
0: Ha cambiato strada.